0: Sui temi d'attualità, 15:15 in punto, salutiamo il collega dell'agenzia Italpress, Luca Cellini. Ciao Luca, buona domenica.
1: Ciao Francesco, buona domenica a tutti.
0: Allora, siamo chiaramente in questo lento ma fortunatamente anche inesorabile conto alla rovescia verso l'inizio del ritiro della Fiorentina. Io faccio anche a te, Luca, la stessa domanda che ho fatto in apertura anche a Tommaso Loreto, cioè ripensando a un mese fa di questi tempi, se ti saresti aspettato per questo momento dell'estate una Fiorentina un po' più avanti, tanto nelle entrate quanto nelle uscite, o se invece è un po' tutto come da previsioni, il fatto che sarà un'estate dove le cose da fare non mancano, ma il tempo sarà comunque da gestire senza fretta, perché le cose vanno fatte bene, oltre che farle bisogna farle anche con oculatezza, perché poi ci sono anche delle esigenze di bilancio da dover rispettare.
1: Guarda, sono sincero, per ciò che riguarda le entrate io mi aspettavo questa tempistica qui, cioè nel senso che a livello di rosa so che ci sono delle manchevolezze, so che la Fiorentina, proprio come hai detto tu nelle ultime parole che hai speso, cioè ha delle esigenze di bilancio e anche soprattutto di monte ingaggi da gestire, deve fare delle cose, non dico con calma ma con un minimo di raziocinio, anche perché lo ha fatto capire secondo me molto bene Paratici, sono stati commessi, non dico solamente degli errori, però molte cose dopo l'ultima stagione vanno ricostruite pezzo per pezzo. Mi aspettavo sinceramente a livello di uscite, in particolar modo certi giocatori, non ti dico di prima fascia, ma comunque insomma simili titolari, che almeno uno o due sarebbero partiti. Evidentemente gli altri club sanno che la Fiorentina certi tipi di giocatori li devono cedere. Aggiungo, certi giocatori che la Fiorentina ha sempre considerato buoni barra top club che deve cedere, gli altri club sanno che li deve cedere e magari si sono anche un po' deprezzati dopo l'ultima stagione e quindi ci vorrà del tempo. Io ho una mia idea molto chiara, cioè che secondo me Paratici ha già apparecchiato, e il suo staff naturalmente, perché non lavora da solo, varie cose e aspetta semplicemente che un tassello faccia cadere anche gli altri. Però c'è una cosa che più degli altri mi preme e che magari al tifoso non arriva. La cosa che più mi sta piacendo di Paratici è che sta ricostruendo pezzo per pezzo il club a livello dirigenziale e di figure accanto alla prima squadra, non solamente maschile ma della primavera e della squadra femminile. È un lavoro che, ripeto, al tifoso non arriva, ma io sono sempre stato convinto che se la società funziona, se l'ambito dirigenziale di figure dietro la scrivania ci sono, sono brave, sono competenti, le prime squadre e soprattutto anche poi il settore giovanile funziona. Secondo me Paratici sta facendo un'opera talmente immensa, dopo, non dico dopo 7 anni di non calcio, ma dopo 7 anni di calcio fatto in una maniera, diciamo, un po' in gestione familiare, che però nel calcio italiano non funziona, che bisogna dargli del tempo, ma sono sicuro che alla lunga, se i risultati lo accompagneranno, in particolar modo nella prima squadra maschile, tutti apprezzeranno questo periodo in cui non arrivano i colpi, quelli che fanno vendere le copie e fanno fare click ai siti.
0: Aggiungo, Luca, su questo, considerando che insomma stiamo parlando ad oggi di per quanto riguarda le entrate, giocatori che in un certo senso rispondono alle esigenze di Grosso, alle conoscenze anche nel recente passato di Grosso, penso alle caratteristiche anche del Grosso allenatore del Frosinone, del Grosso allenatore del Sassuolo, c'è una grande capacità di migliorare i singoli, inutile star qui a citare tanti giocatori passati da Grosso che sono migliorati. Ovviamente il tema poi è sempre il solito, cioè capire fino a che punto si vorrà mettere nella rosa della nuova Fiorentina giocatori da dover sgrezzare, quindi prendendosi anche dei rischi, perché quando poi c'è da far portare avanti a dei giovani o a dei giocatori non così esperti ad alti livelli un percorso di crescita, ci si espone anche a dei rischi che però, va detto, nella storia recente della Fiorentina non sono mai stati presi, perché si è sempre andati un po' sul, tra virgolette, sicuro della Serie A e poi la sorpresa è stata negativa, perché di sicuro c'era ben poco, per non dire nulla. Quanto tempo ti aspetti però sarà necessario, a maggior ragione in un contesto come questo, per vedere il lavoro dell'allenatore?
1: Guarda, innanzitutto è banale dirlo, lo avete già commentato varie volte voi a Radio Firenze Viola, la scelta di Grosso si spiega da parte di Pratici è perché lui aveva bisogno di un allenatore che già conosce, che sa cosa gli può dare, c'è un feeling fra i due e soprattutto Pratici, conoscendolo, lo può difendere e lo può accompagnare. Cioè, chi si aspettava che Pratici prendesse un allenatore top, quest'anno magari non può arrivare, A per motivi economici, B di visibilità, C perché Pratici avrebbe dovuto conoscerlo lui per prima, entrarci nel feeling e capire certi tipi di dinamiche. Invece con Grosso non dico che basta che si guardano negli occhi, ma basta che si ascoltano reciprocamente il tono di voce per cellulare e già si comprendono, e questo è già un vantaggio. Aggiungo, secondo me è stata impostata anche una stagione, io ho fatto caso dei particolari che magari vengono smentiti, mi diranno che non c'entrano niente, ma la Fiorentina quest'anno inizia la stagione con calma, perché è vero che non ha le coppe, però inizia poco prima di un mese dalla Coppa Italia, quasi che, fra virgolette, sì, la Coppa Italia è un obiettivo importante, ma si lavori, fra virgolette, a lunga scadenza, quasi che ci sia bisogno, fra virgolette, di fare un lavoro inizialmente più di formazione del gruppo. Per esempio, a me ha colpito tantissimo anche la qualità e il livello delle amichevoli. Non ci sono subito amichevoli per far crescere subito il gruppo, ma c'è per esempio la Fiorentina Under 20, il Gubbio, due squadre inglesi di fascia più o meno alta. Poi c'è, ovviamente, speriamo che venga confermata, l'amichevole top con il Real, che serve credo anche a livello commerciale. Ma credo che ci sia la volontà di fare un certo tipo di percorso, a salire gradino dopo gradino, e di formazione della rosa non a grandi passi velocemente, ma perché consapevole Pratici, e Grosso per primo, perché lui è l'allenatore che inizia quest'anno, che c'è da fare un discorso alla lunga, quindi non in maniera veloce. Aggiungo, secondo me vogliono fare una preparazione veramente pesante a livello fisico subito, perché poi vogliono via via alleggerire nel mese di agosto, consapevoli del fatto che serviranno subito i risultati per accompagnare Grosso, perché se no poi alla fine Pratici gli può anche allestire la squadra migliore, ma poi sono i risultati che fanno la differenza. Ecco perché mi ha molto colpito il fatto che ci sono doppie sedute, in particolar modo la prima, che saranno molto atletiche, molto fisiche, quindi ci sarà da caricare veramente molto. Mi sembra che anche nei particolari, da quello che sta emergendo, Grosso ad esempio, che è arrivato 10 giorni prima dell'inizio delle visite mediche, neanche del ritiro stesso, proprio delle visite mediche, per capire tutto il mondo di Viola Park, ecco, mi piace questa full immersion, perché evidentemente Pratici ha fatto capire a Grosso: guarda che qui c'è da ricostruire tutto, c'è da capire un sacco di dinamiche, c'è da impostare un lavoro a lunga scadenza. Quindi secondo me il tifoso sarà affascinato dalla questione Grosso, ma lo dovrà giudicare fra un po', consapevole del fatto che sarà un mercato faticoso, lo dicevo prima, perché in particolar modo Pratici dovrà farsi un mazzo a livello di cessioni. So che il tifoso si eccita solamente per gli acquisti, ma gli acquisti arrivano anche se ci sono contestualmente cessioni, e dico cessioni anche di medio-basso capotaggio, quantomeno, cioè di giocatori che magari potevano servire a questa Fiorentina, ma che evidentemente la loro storia d'amore con Firenze l'hanno finita da tempo.
0: Mi viene anche da aggiungere, Luca, che se concediamo, come tra virgolette chiesto anche dallo stesso Pratici, tempo per valutare il percorso di costruzione della nuova Fiorentina, io sinceramente, ma è un parere assolutamente personale, ti seguo molto su questo ragionamento e ti dico: quest'estate a me verrà molto più facile, molto più interessante valutare Pratici sulle cessioni, e nell'estate 2027 al contrario sugli acquisti. Poi ovviamente bisogna muoversi di pari passo e le une devono andare dietro le altre, però mi sembra anche in un certo senso corretto, perché quest'anno la Fiorentina non fa la Conference, non fa l'Europa, non può permettersi una rosa XL, cosa che invece negli anni scorsi era anche in un certo senso necessario. E poi ovviamente Pratici si trova a dover gestire tanti giocatori invendibili a certe cifre, perché negli ultimi anni il mercato è stato sbagliato in tanti sensi, e quindi mi viene da aggiungere rispetto a quello che dicevi, e poi è lì che si misurerà davvero la capacità, l'abilità di questo dirigente nel riuscire, insomma, a togliere un po' di impaccio anche la Fiorentina rispetto a tutte le scelte che non hanno pagato degli ultimi anni.
1: Sì, sì, Francesco, ma poi la cosa più bella, allora, tu eri anche presente al Viola Park, io l'ho seguita in streaming sempre per motivi di lavoro. Quando parla Paratici, veramente capisci che è un uomo di calcio a 360 gradi, anche nel linguaggio e nei messaggi che vuole trasmettere ai tifosi. Cioè, non vuole dare illusioni, vuole cercare di far capire come veramente questo club abbia bisogno, prima nelle fondamenta, dietro le scrivanie e in chi sta al Viola Park, e poi sul campo, di essere ricostruito pezzo per pezzo. Aggiungo, spero di non sbagliarmi, perché non voglio naturalmente trasformare Paratici in Remida, ma anche l'acquisto di Vieri, come lo volete chiamare, cioè, finalmente arriva un giocatore difensore di piede mancino, che è una richiesta che la Fiorentina mancava nella sua rosa da anni. Ci vedo uno scouting, ci vedo un giocatore che non arriva dal solito intermediario, dal solito procuratore. Quando un club, ok, prende un giocatore, lo prende a quelle cifre, a quell'età, non legato a un certo tipo di dinamica di procuratore, ragazzi, male che vada, Vieri si dimostrerà un giocatore, dove si dice noi in Toscana, fra poggio e buca fai pari. Io ripeto, spero di non sbagliarmi, ma dall'entusiasmo con cui ho visto questo ragazzo arrivare, da come sui social si sta facendo coinvolgere dal mondo Fiorentina, da come ne parlano bene gli addetti lavori in Brasile, beh, cavolo, io prima ti ho detto mi aspettavo quasi più attento gli acquisti. Già la Fiorentina ha piazzato un giocatore in un ruolo che era scoperto negli ultimi anni. La Fiorentina molto spesso ha giocato con un difensore di piede destro nei quattro centrali a sinistra, cioè chi giocava, come si dice, a sinistra lo faceva Ranieri, che però era, tra virgolette, adattato, perché lui nasceva come si dice, dalla difesa a tre. Già un giocatore preso che è veramente un giocatore per quello del suo ruolo. Non ci eravamo abituati, quantomeno io non ci ero abituato. Aggiungo, stanno arrivando giocatori per il settore giovanile a cifre normali, di cui tutti stanno parlando benissimo. Cioè, non sono quella nidiata di giocatori che tu dici, ah, è un giocatore che ha fatto bene negli allievi, ha fatto bene nella primavera e chissà però come si va. Cioè, tutti ne stanno parlando come di giocatori che possono ricostruire un certo tipo di ambito nel settore giovanile. Beh, questo è quello che diceva Paratici, cioè consolidiamo la società, consolidiamo il settore giovanile e creiamo anche, tra virgolette, un gruppo che possa dare anche dei giocatori alla prima squadra. Perché posso fare un esempio, io non ho esultato così tanto per la vittoria della Fiorentina primavera, ma non perché non sono contento di Galloppa, perché io dico sempre che le vittorie contano solo se i giocatori poi arrivano in prima squadra, come ha detto Paratici. Io non giudico da un rigore dentro o un rigore fuori, e aggiungo, come diceva giustamente Paratici, anche una prima squadra che possa crescere con i tasselli giusti secondo le esigenze dell'allenatore e dello staff tecnico. Io per la prima volta, ma ripeto, io sono sempre stato molto critico su come ha fatto calcio la Fiorentina nei primi 7 anni di Commisso, finalmente sarà merito di Paratici, sarà merito anche di una società che magari si vuole rilanciare. Io voglio credere anche che Joseph Commisso, da tifoso, da presidente, ci voglia mettere un'idea di calcio diverso. Finalmente vedo fare calcio. Cioè, può sembrare strano, ma anche se non sono arrivati colpi di mercato al oggi cos'è 5 di luglio, sì, mi sento più sicuro di questa Fiorentina che sta nascendo con figure dirigenziali adatte. Cioè, per esempio, il tifoso non è entusiasta, io sì. Io penso che finalmente esiste un dirigente a capo del Viola Park, vale come un attaccante secondo me, e ce ne accorgeremo secondo me nel corso del tempo. Un recuperatore degli infortuni da mettere nello staff di del dottor Spengue è un grandissimo acquisto. Cioè, cerchiamo anche di apprezzare delle cose che magari sono intorno al campo, ma che possono essere utili anche a chi va in campo.
0: Chiaro ed esaustivo come sempre, Luca Cellini, Talpresso, un abbraccio e alla prossima su Radio Firenze Viola.
1: Ciao Francesco, buona domenica sera a tutti, buon ascolto.
0: Grazie davvero, ci sono ancora un po' di messaggi da leggere. Babbo Viola mi chiede se ho visto il Paraguay ieri, mi sono divertito un sacco a vedere tutti i giochetti di cattiveria anni 90. Io ti dico Babbo Viola, anch'io mi sono divertito, anche se mi viene quasi da dirti che oltre ai giochetti, ai mind games come li chiamano altrove, devo fare... Mi ha stupito in positivo Mbappé, perché è così che un giocatore più forte deve rispondere alle provocazioni, alle esagerazioni, ai giochi mentali, alla cattiveria agonistica, alle perdite di tempo e a tutto quanto studiato da Enciso e compagni per irretire il gioco della Francia, che infatti non ha giocato bene. Ma mi viene da dire che la dichiarazione post partita di Mbappé, che dice tutti si aspettavano una Francia in grado solo di essere bella e estetica, non è così, ci hanno fatto mettere le mani nella melma, non ha usato la parola melma, e noi abbiamo dimostrato di saper stare anche con le mani nella melma. Ecco, così fa una nazionale, un club, un gruppo di giocatori e vuol vincere qualcosa di speciale. A proposito di qualità, c'è Gabriele in linea, 0557711 71. Ciao,
2: ciao, buona domenica,
0: eccoci qua.
2: Scusa la voce, mi sono appena svegliato.
0: Vabbè,
2: è incredibile.
0: No, no, nulla di trascendentale, voglio dire, si può fare anche una pennichella dopo pranzo, non è vietato.
2: Orari terribili. Comunque, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, ben svegliato allora a questo punto.
2: Un applauso, Sunday a tutti quanti. Io ti volevo fare una domanda.
0: Vai.
2: Te sai chi sia tale Dim Ellie?
0: No, Dim?
2: Detto Dim Ellie, è detto il LeBron James dei fogli di calcolo.
0: No.
2: Costui è il campione mondiale di Excel. E te mi dirai, perché mai dovresti parlare del campione mondiale di Excel a Radio Firenze d'Ora? Perché secondo me lui da ieri ha un nemico in più.
0: Chi?
2: Che è Jesse Marsh.
0: Commissario tecnico del Canada, ricordiamolo.
2: Il commissario tecnico del Cagliar, nato a Milwaukee, tipo, no? Lì vicino.
0: Sì.
2: L'Arenai del Midwest. Perché
0: sì, la chiama così, assolutamente, assolutamente.
2: È vicino ai laghi, quindi.
0: Quindi non c'è dubbio, certo. Wisconsin puro.
2: Certo. Ma perché? Perché non so se hai visto la partita.
0: Sì,
2: ieri.
0: Sì.
2: Allora,
0: sì.
2: Lucia, tipo, questo prezzo in totale che se te ti guardi l'arancia meccanica degli anni 70 di Lewis Mitchell è uguale, è di prezzo uguale. Cioè questa cosa semplice, tipo Gianni Rodari, cioè questa politica proprio lineare che è una favoletta di Gianni Rodari, e lui ha rotto la formula del sogno Excel del Marocco, perché gli ha dato per 45 minuti un foglio di calcolo muto, al Marocco non funzionava più nulla, e erano andati nel panico, cioè avevano un documento Word invece che un foglio di calcolo. Poi però i sogni svaniscono ad alba, no?
0: Sì.
2: E quindi poi poverino, tanto a noi ci piacciono i perdenti, c'è poco da fare. Quindi ecco, io volevo finire questo discorso un po' strano, e ricordo che mi sono svegliato ora, quindi la lucidità non è...
0: Guarda, però devo dire, Gabriele, non così tanto più strano rispetto a tante altre situazioni del mio quotidiano, quindi devo dirti che si è ben integrata lungo il flusso della mia domenica, ma non solo della mia domenica. Quindi ti abbraccio e ti aspetto domattina.
2: No,
0: chi
2: aspetta,
0: si compra?
2: Posso continuare, posso finire il discorso?
0: Sì, 30 secondi, perché poi dovrei anche soddisfare, diciamo, certi break di metà ora. Quindi ti do 30 secondi, dono della sintesi.
2: Chioso veloce. Quindi allora, se fossimo oggi nella sua cameretta mentre sta facendo le valigie, e lui essendo di Milwaukee magari mette sta ripiegando la sua canottiera di Bucks 33 di Karim Abdul-Jabbar,
0: sì,
2: no? Di quando magari era una casa piccola, io gli vorrei chiedere una cosa, no?
0: Sì.
2: Ma con Alfonso De Avistano come sarebbe finita? Tutto lì. Io ti saluto e ci sentiamo presto.
0: Ci sentiamo domani, ci sentiamo domani. Mi piace, perché siamo partiti veramente da est e siamo arrivati a ovest, ai rimpianti, a quel what if che riguarda Alfonso Davies, che sostanzialmente non era integro per giocare, ha giocato un quarto d'ora in questo mondiale, ma come pro forma, nulla di più, nulla di meno. Ahimè, dico io, perché poi io il Canada l'ho guardato con un occhio di riguardo lungo tutto il torneo. Allora, in questi ultimi 20 minuti vogliamo fare insieme a voi un piccolo passo indietro, nel senso che nella serata di ieri i nostri inviati hanno avuto la possibilità di partecipare ad una cena benefica organizzata dall'agente Alessandro Moggi nella zona di Forte dei Marmi. United for Mayer era il titolo della serata evento, a cui hanno preso parte tantissimi protagonisti del calcio giocato, dei dirigenti, dei club, della Lega, quindi un ricco parterre per questo evento benefico e anche ovviamente l'occasione per ascoltare dalla viva voce dei protagonisti un po' sulle questioni più spinose il punto di vista appunto degli addetti ai lavori. Allora, cominciamo per quanto riguarda ovviamente un ripercorrere quelli che sono stati alcune delle voci più significative di ieri, che proseguiranno poi dopo le 16 anche con Lorenzo della Giovanpaola. Proviamo allora, partendo proprio da chi ha organizzato l'evento, cioè Alessandro Moggi, l'agente Alessandro Moggi, a fare un po' le carte ai temi d'attualità proprio di casa fiorentina. Sentiamo Moggi.
3: Fabio Paratici e Fabio Grosso, come la vedi?
4: Fabio Paratici è una garanzia assoluta, quindi la vedo molto bene la Fiorentina, senza nulla togliere al passato, perché anche Daniele Pradè, al di là di quello che è stato il risultato purtroppo di quest'anno, ma ha dimostrato negli anni di essere un grande direttore. Poi è chiaro che come tutte le cose iniziano e finiscono i cicli, e quindi da un grande direttore a un altro grande direttore, quindi secondo me una visione molto buona da parte della proprietà, e quindi questo credo che sia una grande garanzia. Grosso ha fatto benissimo lo scorso anno, è uno degli allenatori emergenti, quindi ci sono le premesse per fare molto bene.
5: Per un club abituato a fare l'Europa, anche se è l'Europa della Conference League, ripartire senza rappresenta insomma un handicap, ma anche un'opportunità per concentrarsi solo e soltanto sul campionato, secondo lei?
4: Sì, secondo me sì, ci sono, come dicevo prima, alla fine di qualsiasi ciclo o comunque al termine di stagioni complicate, anche la possibilità di resettare e ripartire da zero può aiutare, senza dubbio. È chiaro che non fa parte, non deve far parte di quelle che sono le caratteristiche di un club come la Fiorentina, perché la Fiorentina deve necessariamente, perché è giusto così, per la piazza che è, per la tradizione che ha, partecipare e lottare per essere sempre in competizioni europee. Però insomma, come anche le grandi squadre a volte raccontano, ci possono essere delle stagioni complicate e quindi bisogna approfittare del fatto che si gioca anche solo la domenica, e questo può aiutare sensibilmente.
6: E quindi si aspetta anche un mercato che rivoluzioni un po' la squadra, proprio perché sarà una squadra diversa, insomma, con un'impronta di Paratici? Si aspetta insomma una rivoluzione in casa viola?
4: Mi aspetto dei cambiamenti, senza dubbio. Ci sono, a Fiorentina è composta da tanti giocatori anche bravi, quindi ci sarà tanto lavoro da fare. Il mercato dura fino a fine agosto, di conseguenza ci sono i tempi per poter fare tutto, e così sarà sostanzialmente. Quindi all'interno di questi due mesi vedremo quello che sarà necessario fare da parte della Fiorentina, ma mi sembra che anche in questo caso sono partiti bene con l'acquisto di un ottimo giocatore.
7: Ecco, come si spiega la stagione scorsa da esterno, una stagione con tante difficoltà?
4: Non me la spiego. La Fiorentina era una buona squadra, poi ci sono a volte delle stagioni dove inspiegabilmente non riesce ad ottenere i risultati, ma a volte frutto anche del caso. Ci possono essere delle situazioni che magari non si incastrano nel modo giusto, ma certamente non era una squadra da dover soffrire così tanto come ha fatto nel girone d'andata, tant'è che nel girone di ritorno ha sostanzialmente ripreso un cammino giusto, no? Per quella che può essere una squadra come quella della Fiorentina dello scorso anno. Quindi possono capitare, i giocatori secondo me sono buoni, restano buoni, qualche cambiamento ci sarà come dicevamo adesso, però non credo sia necessaria una rivoluzione. Credo che sia necessario fare una selezione, che è una cosa differente, per poi migliorare con degli inserimenti adeguati.
6: Ha parlato di un buon subito un buon acquisto da parte della Fiorentina, no? Le chiedo allora se lo conosce, se vuole dare un giudizio su questo Pierri, ce lo vuole descrivere, sicuramente lei lo conosce.
4: Ma io non descrivo tecnicamente i calciatori perché non faccio né l'allenatore né lo scout, quindi mi riferisco al fatto che conoscendolo è un ottimo calciatore, quindi da un punto di vista commerciale la Fiorentina ha fatto senza dubbio un ottimo acquisto anche in prospettiva naturalmente, e quindi credo che sia la base di partenza per un mercato sicuramente molto interessante. D'altra parte anche i nomi che si leggono in questi giorni lo testimoniano.
6: C'è un giocatore mercato della Fiorentina secondo lei?
4: Ma in entrata o in uscita?
6: No, in uscita, il giocatore.
4: Dipende, nel senso io credo che se la Fiorentina è ambiziosa, i calciatori quelli un pochino più importanti, tipo Ken, probabilmente non sono giocatori che sono in uscita. Poi è evidente che io vengo da una scuola dove tutti i giocatori sono in vendita sostanzialmente, in presenza di condizioni economiche vantaggiose, quindi tutti sono importanti, nessuno è necessario. Quello che è senza dubbio da privilegiare è l'aspetto di squadra e quello a prescindere dall'individuale.
8: Qual è l'aspetto, la sfida più difficile che deve compiere Paratici quest'anno?
4: Ma credo, diciamo così, andare un po' a fare tra virgolette una, come dicevo prima, una selezione di quelli che possono essere i giocatori che possono in qualche modo essere strategici al progetto sportivo di Fabio Grosso, per poi dopo andare a gestire invece in uscita quelli che non lo sono. Ed è una cosa complessa perché il mercato, soprattutto fino a questo momento, non ha ancora raccontato di numeri particolarmente interessanti in termini di quantità di trasferimenti, ed è per questo che dicevo che ci sono 2 mesi di mercato. In questi 2 mesi ci sarà un grande lavoro da fare per Fabio Paratici, senza dubbio.
0: Così dunque Alessandro Moggi, a margine dell'evento da lui stesso organizzato in favore del Meyer ieri sera a Forte dei Marmi. Leggo anche il messaggio di Mick che dice: bellissima l'amichevole con il Gubbio a metà luglio, almeno sparirà la famosissima "io ero a Gubbio a spalare la neve". PS, stadio da 50.000 spettatori per quanti erano lì. Poi ora non c'è tempo, Stefano, per leggere i tuoi consigli per gli acquisti. Domattina chi si compra ci sarà invece tempo e modo, senza ombra di dubbio, così come adesso abbiamo tempo e modo di ascoltare un altro dei protagonisti intercettati ieri a Forte dei Marmi, ovvero l'ex direttore sportivo, tra le altre, del Torino, Davide Vagnati, che ha parlato di Fabio Grosso, della Fiorentina, così.
9: Davide Vagnati, partiamo chiaramente intanto dall'evento, no? La presenza di tanti addetti ai lavori per un evento di beneficenza, quanto è importante essere tutti qui insieme per questo evento?
10: No, è una cosa molto bella, molto importante, e diciamo che facciamo un piccolo gesto, ma speriamo che possa essere d'aiuto a questo ospedale che fa delle cose straordinarie per questi bambini.
9: Si parla però anche di calcio mercato, è la prima estate che non la vede attiva, no? Dopo tanti anni. La domanda è chiaramente personale, la prima: se è pronto a rimettersi in pista, se c'è qualcosa, se la rivedremo presto?
10: Ma sono sicuramente voglioso di rientrare, perché comunque sono abituato a lavorare, era tantissimi anni, sembra 15 anni che lavoravo, e però questo è il calcio, il nostro mondo, e sì, sono pronto a rientrare. Ho girato tanto dopo che sono venuto via dal Torino, e la voglia di rientrare c'è, vediamo cosa succederà nel futuro.
11: Direttore, c'è ancora un po' di amarezza per come è finito questo rapporto con il Torino, con la piazza, con i tifosi, e vedere da lontano sempre questo club che onestamente fa fatica, no, a ritornare a un certo livello?
10: Ma l'amarezza sicuramente c'è, perché quando si viene via in questo modo dispiace, ma io un buon rapporto col presidente, poi alla fine mi auguro che il Torino faccia bene, perché comunque sono stati 6 anni importanti, è stata una bellissima esperienza, abbiamo fatto anche delle buone cose, quindi in un momento non difficile, perché comunque la parte sicuramente economica è una parte molto importante secondo me nel calcio di adesso, perché si parla tanto di spese, perché comunque adesso gli ingaggi sono molto alti, è molto, molto difficile fare calcio, e a Torino l'abbiamo fatto in un certo modo.
9: Chiaramente a prescindere, no, dalle ambizioni di una società, lei ha lavorato per il Torino, ma quanto è complicato oggi convincere i giocatori di altre squadre avvenire in Italia. Noi parlavamo prima insomma di Palestra, che aveva un'offerta importante all'Inter, va al Chelsea. Quanto è complicato competere con gli altri campionati, a prescindere poi da quella che è l'ambizione di un club piuttosto che di un altro?
10: No, non è facile. È chiaro che qualche anno fa, quando c'erano quelle il decreto crescita, no? era molto più semplice, perché si riusciva a prendere dei giocatori con un livello economico, con uno stipendio economico diverso, e la storia dice che anche nelle competizioni europee le squadre italiane hanno fatto dei grandi risultati. Non è semplice, perché anche la stessa Germania comunque ha delle risorse importanti, ha le strutture importanti, quindi non è facile convincere i giocatori. Poi dopo bisogna essere bravi a toccare i tasti giusti, ovviamente.
12: Direttore, che bella favola il Como che prende Nico Pazzo per 60 milioni, fa un grande investimento e poi va a investire anche sul Liberali, no? Si passa da un talento fortissimo straniero a un talento in grande prospettiva italiano. Questo è forse un esempio?
10: No, sicuramente penso che in questo momento Nico Pazzo è stato l'acquisto più bello, anche dal punto di vista romantico, no? Di quello che ha fatto il Como, confermandolo, e a spendere comunque una cifra importante. Non ci dimentichiamo che ha speso una cifra importante. Liberali è sicuramente un ragazzo che deve crescere, perché il livello che adesso il Como è un livello molto alto, però ritengo che abbia le qualità per crescere, soprattutto nello sistema di gioco, nel tipo di calcio di Fabregas. Penso che sia giusto. E dall'altra parte ci sono delle liste, perché quando si fanno le squadre, sia in Europa che in Serie A, bisogna avere determinati requisiti, e Liberali rientra in quei requisiti.
12: E per il CT quale potrebbe essere la soluzione migliore? Conte o Mancino? Si resta comunque in piedi, se anche fosse uno o l'altro?
10: Ma sono due grandi tecnici, quindi penso che il nuovo DT, come dicono, sarà insieme al presidente, farà la scelta giusta. Sono due grandi allenatori.
13: Direttore, un commento su due ex allenatori che conosciamo molto bene: Ivan Juric, che si è a casa al Monza, e Paolo Vanoli, che invece non è stato confermato dalla Fiorentina.
10: Beh, allora Ivan penso che abbia una grande chance per diciamo ribaltare un po' quelle che sono state le ultime esperienze. Mi auguro che faccia bene, e penso che possa fare bene, perché comunque ha un ambiente giusto per lui, ha qualche giocatore che ha già avuto, soprattutto Pessina, che comunque è un ragazzo che stimava molto, me lo ricordo ancora ai tempi, e quindi sono convinto che possa fare un buon campionato. Paolo l'ho sentito anche poco tempo fa, è una persona squisita col quale ho un ottimo rapporto. Porto, e mi auguro che rientri prima possibile, perché comunque è uno di quei tecnici che danno un contributo e fanno crescere i giocatori e danno spessore alla squadra.
14: Se la sente dare un giudizio, un'opinione su Abate?
10: Ma sicuramente penso che abbia fatto un ottimo lavoro alla Juve Stabia. Chiaro che la Juve Stabia aveva un po' tutto da guadagnare, no? Perché comunque ha fatto i playoff, ha fatto crescere i ragazzi, soprattutto Cacciamani, che è un ragazzo del Torino, quindi ha fatto un ottimo lavoro. Torino è un'altra cosa, quindi bisogna avere pazienza, ce n'è poca nel calcio, però deve lavorare e cercare di il gap tra la Serie B e la Serie A è molto alto, quindi deve cercare subito di cambiare marcia.
9: Direttore, ci descrive il grosso allenatore per quello che ha potuto vedere del lavoro che ha fatto?
10: Beh, sono un po' due allenatori diversi, che Grosso comunque ha già un'esperienza importante, perché tanti anni che allena, ha fatto secondo me un ottimo lavoro a Sassuolo, sia in Serie B ma soprattutto quest'anno in Serie A, non solo come risultati ma anche come gioco, e penso che comunque la Fiorentina abbia preso un allenatore che ha delle idee di calcio propositive, e per vincere le partite bisogna giocare a calcio, e sicuramente la Fiorentina, che ha l'idea di tornare in Europa giocando a calcio, può vincere le partite, quindi penso che abbia fatto una scelta importante.
9: Ha sentito Paolo Vanoli, gli ha detto per caso se si aspettava magari di essere riconfermato sulla panchina della Fiorentina, se magari ci è rimasto male, ecco, per l'epilogo che c'è stato.
10: Inizio a avere capelli bianchi anch'io, quindi sai, certe risposte a parte tutto. Paolo, abbiamo un ottimo rapporto, era molto contento e onorato di essere stato alla Fiorentina, poi quello che è successo fa parte del calcio, lo sa benissimo anche lui.
0: Così dunque Davide Vagnati, anche sui tanti temi che creano di fatto una connessione tra lo stesso ex direttore sportivo del Torino e tanti dei protagonisti della storia anche recente della Fiorentina. Comunque leggo un estratto di quello che aveva scritto prima Stefano su diciamo alcuni degli obiettivi dal suo punto di vista per la Viola, però mi concentro soprattutto sulla prima parte, su Cleoscio, scommessa per il futuro, ha solo 21 anni ma di gol ne ha fatti pochini, l'istinto killer da goleador sembra che non ce l'abbia, con quello ci si nasce. È anche vero, Stefano, che sinceramente io nel percorso di crescita di Cleoscio questa caratteristica io non ce l'ho mai vista granché, anche quando, come ricordava anche il collega che abbiamo intervistato per FirenzeViola.it, il Burnley, anche ai tempi dell'offerta rifiutata dal Burnley 2 anni fa da 25 milioni di pounds da parte del Wolverhampton, cioè io non credo che nelle caratteristiche anche di crescita di Cleoscio ci sia quello di diventare a livello numerico il Berardi della situazione. Nel girone d'andata con Vincent Kompany in panchina, quindi ormai si parla della stagione 23-24, quando poi purtroppo stagione che si interrompe poi per un infortunio molto serio che tiene il giocatore fuori dalla metà di dicembre fino alla fine dell'anno, Cleoscio aveva fatto molto bene, un po' giocando a sinistra, un po' giocando a destra, collezionando nelle prime 15 presenze 13 gare dal primo minuto con un gol e 2 assist. Sinceramente a me sembra un giocatore con dei numeri, ma questi numeri sono più per caratteristiche poi che per statistiche. Bisogna vedere se nel suo percorso di crescita, percorso che appunto si è interrotto negli ultimi 2 anni, tra l'altro molto interessante anche il passaggio in cui Matt Scrafton ci racconta delle difficoltà che il giocatore per paradosso ha trovato più nella Serie B inglese che nella Serie A inglese, più nel Championship che nella Premier League. Comunque, intervista che ritrovate su FirenzeViola.it. Che ci siano delle questioni irrisolte su Cleoscio, siamo tutti d'accordo. Siamo tutti d'accordo perché c'è stato l'infortunio, perché il prestito al Paris, che molti considerano come l'elemento da guardare per valutare il giocatore, comunque diciamo prestito che poi ha portato Cleoscio a segnare 3 gol con un minutaggio peraltro non così alto, 543 minuti, quindi vuol dire che comunque siamo sul gol ogni 180 più o meno minuti. È anche vero, come ricordava anche prima Tommaso Loreto, un giocatore quasi sempre partito dalla panchina, cioè 3 volte su 17 dal primo minuto in Ligue 1. Sono numeri che la dicono un po' lunga su quello che è forse anche come caratteristiche il giocatore, ed è lì allora che a me viene la perplessità per capire se per caratteristiche si intende con Cleoscio come il giocatore che a partita in corso entra e rompe gli equilibri, o se il giocatore invece a cui affidare una delle due fasce. Tutto da capire poi quale, perché nella storia di Cleoscio ancora non c'è una risposta definitiva a questo. Anche in nazionale, in quelle 2 partite con Baldini, lo abbiamo visto una partita da una parte e una partita dall'altra. C'è chi come Matteo scrive Cleoscio mezzone, peraltro scrivendolo anche con la C, quindi siamo alla definizione pessima da un punto di vista calcistico e anche alla storpiatura del cognome, quindi veramente un disastro totale, ecco, nella definizione che abbiamo messo sul piatto da parte dell'ascoltatore di quello che ad oggi è uno dei 2 principali obiettivi della Fiorentina, insieme chiaramente a Thorsvedt, che con la sua Norvegia sarà impegnato questa sera a partire dalle 22 in una sfida, devo dire, particolarmente stimolante da guardare, come quella contro il Brasile di Carlo Ancelotti, che è riuscito in qualche modo a superare l'ostacolo del Giappone e che ora attende di giocare il suo 8º. Peraltro, insomma, sappiamo che intanto il primo quarto di finale sarà Francia-Marocco. Sul lato del tabellone del Brasile può esserci potenzialmente l'Inghilterra, che però dovrà vincere all'Azteca contro il Messico, e poi, andando ulteriormente avanti, magari l'Argentina. Insomma, si entra davvero nel vivo di questo mondiale. Per chiudere, torniamo a quanto emerso nella giornata, o per meglio dire nella serata di ieri. Torniamo quindi idealmente a Forte dei Marmi, evento benefico a favore del Meyer organizzato da Alessandro Moggi, con i nostri inviati e tanti protagonisti del mondo del calcio, dell'attualità calcistica. Tra i tanti ne parlava prima anche l'ex DS del Torino Vagnati, su domanda diretta di Niccolò Ceccherini. c'era il Como rappresentato dal suo direttore sportivo Carlo Alberto Ludi. Ce lo ascoltiamo, in conclusione ci sarà anche una risposta su un potenziale interesse per Pietro Comuzzo e ci salutiamo con questa, ci salutiamo però soltanto per il sottoscritto perché tra poco arriva Lorenzo della Giovan Paola con voi fino alle 18. Con il sottoscritto l'appuntamento è per domattina alle 10 con Fabio Ferri per quanto riguarda chi si compra. Noi ci ascoltiamo il DS del Como grazie alla nostra Sara Mastro Simone e però dopo l'intervista e un piccolo break restate qui perché prosegue la diretta di Radio Firenze Viola. Ciao.
15: Siamo con il direttore sportivo del Como Ludi al quale chiediamo chiaramente quanto è importante essere qui in questa serata particolare dove si fa del bene.
16: Sì, fondamentale, penso che il mondo del calcio ma in generale le popolarità che hanno visibilità debbano, no, metterci la faccia anche e anzi fare azioni quando ci sono iniziative di questo genere. È stato un piacere per me accogliere l'invito di un amico che è all'Emoji, quindi ben sono contento di essere qua e di prestare appunto la mia presenza per questa bellissima iniziativa.
15: Passerei un attimino al mercato, avete accolto qualche giorno fa, non era fatta, adesso avete accolto un giocatore importante come Liberali, quanta soddisfazione c'è da parte sua, quanto è importante questo giocatore anche per lei e quanto è stato importante anche Fabregas per averlo?
16: Sì, sai che io sono sempre sull'ufficialità, quindi non è ufficiale e quindi anche adesso non è fatta, però di fatto diciamo che siamo abbastanza avanti.
17: Però direttore, con l'Inter avete combattuto e state combattendo magari anche per ciò, ma anche con il Milan, ma ti inorgoglisce questa nuova dimensione del club, della società?
16: No, ha detto che non stiamo combattendo con nessuno, noi facciamo il nostro mercato, controlliamo le nostre cose. Liberali è un giocatore che vogliamo firmare, è un talento italiano, ma l'abbiamo preso perché è un talento forte. Pensiamo che sia un giocatore ideale per il stile di gioco di Cesc e crediamo, diciamo, che con lui e con noi si possa sviluppare.
9: L'altra considerazione è Fabregas vuole restare, Nico Paz pretende di restare, Liberali vuole arrivare, cioè il fatto che il Como sia diventato appetibile, insomma, da chi dall'esterno viene al Como, ma soprattutto da chi al Como c'è già, quanto la inorgoglisce, soprattutto quanto è lungimirante il progetto Como oggi?
16: Sì, questo è un motivo di grandissimo orgoglio, perché non è banale che Fabregas, un allenatore come Fabregas, per me uno dei più forti d'Europa, voglia rimanere con volontà a Como, che Nico Paz, uno dei giocatori più forti d'Europa, rimanga con grande volontà e desiderio a Como, che Liberali ci scelga. Ecco, questo è il motivo di grande orgoglio, perché è una direzione in cui abbiamo lavorato da anni, creare un ambiente ricettivo, fertile allo sviluppo del talento, un'identità chiara di gioco, un DNA fatto di valori, appunto quelli del Como che sono riconoscibili. Questo è quello su cui abbiamo lavorato, al di là della dimensione tecnico-tattica, e penso che oggi che ce lo restituiscono è molto importante.
9: L'altra considerazione è sulle ambizioni, no? Le chiedo se vi sentite più che se siete pronti per la Champions League e se dopo questo quarto posto come si può alzare ulteriormente l'asticella in Serie A?
16: No, non siamo pronti per la Champions League, non abbiamo problemi nell'ammetterlo, saremo pronti però, ci rimboccheremo le maniche, come sempre lavoreremo duramente per essere pronti. Questa società ha sempre fatto passi, tra virgolette, più lunghi della gamba, perché siamo arrivati in Serie A che non eravamo pronti, abbiamo fatto il decimo posto e ora la Champions League, anche oltre le più rose previsioni. Però sempre, si è sempre adeguata, abbiamo sempre lavorato con grandissima dedizione, lo faremo anche questa volta, perché la Champions League è un'opportunità, è una competizione che vogliamo goderci fino in fondo, mentre la Serie A è qualcosa che sarà ancora più sfidante dell'anno scorso, perché avremo tre competizioni quest'anno, ma vorremmo farci trovare pronti.
15: Direttore, questa sarà una settimana importante per avvicinarsi un pochino di più a Celobà, ci sarà un rilancio da parte vostra?
16: No, ma Celobà posso solo dire che è un giocatore molto forte, lo sanno tutti, lo sapete voi, lo sanno tutti i club che sono interessati. Ad oggi non c'è una negoziazione, non c'è una trattativa, quindi non posso dire di più, sicuramente è un giocatore interessante.
18: Ecco, per Palestra che va al Chelsea, che segnale per il calcio italiano? Perché poi ci si interroga sempre, no? Che i talenti del nostro calcio sarebbe bene rimanessero in Italia, l'Inter secondo me aveva fatto una grandissima offerta, come va valutata questa situazione di un altro giovane talento che va via?
16: No, penso che la Premier League in questo momento dal punto di vista finanziario e progettuale sia un altro livello, ma non lo scopriamo oggi, assolutamente. Però allo stesso tempo l'Italia in generale come cultura è un paese che nell'emergenza, tra virgolette, comunque nelle difficoltà, riesce sempre a trovare soluzioni molto interessanti e ci sono addetti ai lavori, colleghi che hanno grandissime idee, ci sono società molto solide, un sacco di fondi stanno investendo in un mercato, quello della Serie A, che ha grandissimo margine di sviluppo, e quindi penso che attraverso il lavoro, come sempre in Italia, torneremo al nostro posto.
9: Direttore Comuzzo, ha un obiettivo del Como?
16: No.
15: Grazie. Radio Firenze Viola.
19: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
20: Oh, oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto la la oh.
19: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
21: Ben ritrovati su Radio Firenze Viola per il Viola Weekend, due ore di diretta, vi accompagneremo fino alle 18 con tanti temi, tanti anche spunti che ci stanno arrivando nelle ultime ore dal mercato e non solo per quanto riguarda la Fiorentina, in una settimana che porterà poi venerdì prossimo all'inizio del ritiro estivo Viola, quindi parte ufficialmente la stagione della Fiorentina, che poi vi andremo anche a sviscerare per quanto riguarda le date, per quanto riguarda

0: detto, ci sono i nomi già arrivati, quello di Veri dal gremio, il brasiliano che è sbarcato settimana scorsa con visite mediche e ufficialità, e invece ci sono altri giocatori che potrebbero a breve vestire la maglia viola. Uno su tutti, quello di Luca Coleoscio, che potrebbe arrivare dal Barley domani. Potrebbe anche essere una giornata abbastanza decisiva, con un contatto con il club inglese per provare a definire il tutto. Per parlarne non solo di mercato, ma anche di, appunto, i vari temi legati a questa settimana che stiamo per affrontare di Fiorentina, abbiamo in collegamento con noi Andrea Giannattasio.
1: Ciao
0: Andre, come va? Tutto a posto?
1: Ma sì, dai, facciamo gli auguri alla mia nonna che oggi ha fatto 92 anni e quindi...
0: Assolutamente.
1: Famiglia, sì.
0: Assolutamente. Parlavo, Andre, di Coleoscio come nome, ovviamente lo potete ritrovare anche nella copertina del sito firenzeviola.it, con un approfondimento, un'intervista a Scrafton di Barley Express che ha realizzato per noi Francesco Benvenuti, e in cui potete trovare anche quindi delle curiosità in più e dei dettagli tecnici in più sul giocatore. Intanto ti chiedo banalmente la tua, Andre, su questo ragazzo che potrebbe essere il secondo colpo di Paratici, e poi anche se magari lo conoscevi già, se avevi già avuto modo, oltre magari all'Under 21 dove l'abbiamo visto figurare, alla nazionale maggiore con Baldini negli ultimi impegni.
1: Ma è un giocatore un po' particolare, perché lui giustamente ha scelto la nazionale italiana per le origini che ha, però in realtà non ha mai giocato in Italia, perché lui è un giocatore americano, nasce in America, poi ha giocato in vari settori giovanili in Spagna e poi si è trasferito al Barley da qualche anno, e poi gli ultimi mesi li ha giocati in Francia, quindi insomma lui al Paris FC, quindi lui sostanzialmente l'Italia ce l'ha soltanto sul passaporto, quindi insomma per lui è, se sarà così, una sfida molto particolare quella della Fiorentina. Ti dico la verità, io prima di vederla all'Opera in Under 21 e poi in quei due test con Lussemburgo e Grecia in nazionale maggiore con Baldini, sempre non è che lo conoscessi, sono estremamente onesto. Dopodiché però ho sempre apprezzato, questa sì, prima dell'arrivo di Paratici, devo essere sincero, la scelta da parte della Fiorentina ormai da qualche anno di puntare su tanti giocatori italiani. Questo ripeto fin dagli anni scorsi, con gli arrivi anche questo gennaio di Fabiano e Brescianini e di altri elementi, insomma la scelta di continuare a puntare su Ranieri, Comuzzi in difesa e su tanti altri, e l'arrivo comunque di un altro giocatore italiano, che se insomma poi se sarà così e con Coleoscio lo sentiremo parlare, non è che parli benissimo italiano Coleoscio, però è una bella cosa, perché a me una cosa hanno sempre detto dal mondo Fiorentina, questo anche negli anni scorsi, quando ci sono momenti di difficoltà, e la Fiorentina quest'anno ha avuto uno direi abbastanza grosso, gli italiani sono quelli che rispondono più presenti, cioè sono quelli che prendono molto più a cuore la questione e le vicende, nel senso che se sono stranieri, se non sono italiani, se non si sentono magari la maglia addosso, il senso di appartenenza, sono i primi a fare un passo indietro, invece l'italiano è quello che normalmente ci sente di più e quindi dà qualcosa in più. E Coleoscio, secondo me, ripeto, oltre ad essere un buon giocatore, un buon esterno offensivo, beh, può essere un ennesimo elemento che può portare senso d'appartenenza. Ripeto, è un italiano un po' atipico,
0: sì,
1: però
0: sì,
1: secondo me può essere un rinforzo. Certamente la Fiorentina, Lorenzo, ha bisogno di esterni, perché il ritiro parte il 10, che poi in realtà sarà il 13, e in questo momento Fabio Grosso non ha nemmeno un esterno offensivo, quindi è doveroso che la Fiorentina garantisca al nuovo allenatore almeno un giocatore, insieme poi magari a Sottile, che prenderà dal prestito e quindi verrà provato, però è doveroso che garantisca almeno un giocatore offensivo al tecnico per trovare un po' qualche schema, se no in questo momento veramente siamo a zero.
0: E per dire, Gudmundsson, che oggi tra l'altro veniva accostato anche all'Atalanta per l'interesse di Sarri, ti aspetti possa essere magari riutilizzato come esterno all'occorrenza? In carriera lui magari ha agito sia sulla corsia laterale, magari a volte anche spostato più al centro. A Firenze sappiamo che non è andata benissimo in queste prime due stagioni. Cosa ti aspetti? Che venga rivalorizzato o che magari venga ceduto?
1: Ma lui deve sicuramente parlare con Grosso. Tra l'altro Gudmundsson, mi diceva questa mattina la Fiorentina, sarà uno dei giocatori che, nonostante abbia avuto gli impegni nazionali a inizio giugno, al pari di Gudmundsson, Balbo e Dure, Comuzzo, comunque lui dovrà presentarsi fin dall'inizio di tiro, quindi non è che avrà dei giorni in più, come magari potrà avere Pongracic fino a tre giorni fa in nazionale. Ci dovrà parlare, perché secondo me, guardate, anch'io non sono per niente

0: convinto dei 2 anni di cui funziona Firenze, però vai a vedere i numeri e vedi che ha fatto 18 reti in 2 anni. Ora molti diranno vabbè, tante le ha fatte sul rigore, io sono d'accordo, a parte che i rigori vanno trasformati, ma insomma molti le ha fatte sul rigore e sono d'accordo, però secondo me è un elemento che non puoi mandare via così a cuor leggero. Ora io leggevo delle novità sull'Atalanta, ma io non sono mica così d'accordo, cioè nel senso, Maurizio Sarri è un allenatore estremamente dogmatico che gioca per forza con gli esterni offensivi. Mm-hmm. Io non sono così convinto che Goodmundson sia un giocatore che fa il caso suo, o almeno se dovesse davvero fare il caso di Sarri per il suo 4-3-3, allora per quale motivo Grosso, che probabilmente giocherà con lo stesso schema, non può servirsi ugualmente di un giocatore pagato 20 milioni in tutto da parte della Fiorentina? Quindi io Fiorentina, io Grosso, anzi un discorsino con Goodmundson ce lo farei, cercherei di capire effettivamente quanto può essere utile alla causa viola e se lui stesso vuole di restare. In caso contrario, signori miei, non si può tenere a forza le persone. Se lui non vuole più restare, è giusto trovare una sistemazione. Ma io non ho percepito personalmente da parte di Goodmundson l'idea, l'intenzione di andare via. È più magari la Fiorentina che li sta guardando attorno, perché comunque anche Goodmundson e tra coloro i quali prendono di più a livello di ingaggio, certo, di 2 milioni di stipendi, e quindi alleggerirsi del suo ingaggio potrebbe essere sicuramente utile.
1: Sì, è uno dei nomi, venivano citati stamattina da diversi quotidiani, in uscita anche per accumulare qualche risorsa in più in vista poi del mercato in entrata. Gli altri nomi li conosciamo, sono quello di De Gea, quello di Dodò e Gosen, soprattutto questi ultimi due, no? Sono dei casi abbastanza particolari anche da risolvere dal punto di vista... Gosens ha un ingaggio pesante, Dodò ha un anno di contratto, e quindi in entrambi i casi poi ci sarà da vedere, soprattutto sui sostituti. Sono usciti nomi di livello, no, Andre, da quel punto di vista, perché comunque Ruggeri è un nome di livello, ha giocato la semifinale di Champions l'anno scorso con l'Atletico Madrid, quindi stiamo parlando di una Fiorentina che dà la sensazione in generale, poi non so da parte tua, comunque di voler provare ad alzare il livello qualitativo della rosa. Poi vedremo, perché partirà appunto questa settimana ufficialmente con venerdì il ritiro, tra l'altro domani verrà presentata la maglia, lo ricordiamo, saremo in diretta con Radio Firenze Viola per seguire l'evento della nuova maglia della Fiorentina in vista della stagione 2026-2027. Ecco, cosa ti aspetti dal punto di vista del mercato più in generale, visti anche questi primi tasselli che stanno andando a comporre il puzzle?
0: Ma intanto quello che era un po' il terrore di tutti noi della serie, la Fiorentina non può comprare prima di aver venduto, è stato smentito con l'arrivo di ieri, e questo direi che secondo me è un primo punto di partenza notevole. Dopodiché se la Fiorentina vuole, come ti dicevo prima, dare una mano al suo allenatore, gli deve garantire almeno un esterno offensivo da qui al 13 luglio, cioè secondo me con le Osho potete chiudere entro lunedì e martedì, sarà chiaramente il 6-7 luglio, e poi lui basta che si presenti a Firenze il 13, sarà a posto. Però qualcosa deve fare la Fiorentina, perché tutto sommato numericamente la rosa è completa, perché al di là di chi è sul piede di partenza, abbiamo citato Dodò e Gosens, ci potrebbe essere qualcun altro pronto ad andare via, la rosa numericamente è a posto, anzi è veramente affollatissimo. Io sto scrivendo ora un pezzo dove ho evidenziato come Tolti, Baroncelli ceduto alla Gubbio, Martinelli che sta per andare all'Avellino, la Fiorentina attualmente, compreso Vieri che è stato comprato ora, ha 47 giocatori sotto contratto. In questi 47 ci sono anche i 10 primavera che non sono più da età primavera, quindi
1: sono tanti.
0: Sono tanti, e io guardavo i numeri dei convocati degli anni scorsi. Pioli l'anno scorso ne convocò 33, Palladino l'anno prima addirittura 31, quindi Lorenzo cosa vuol dire? Vuol dire che ad oggi secondo me almeno 15 di questi 47 stanno fuori.
1: Sì, contando che avevi le coppe europee, quindi hai anche meno competizioni.
0: Bravo, bravissimo, bravissimo. Allora, magari lui secondo me un numero largo lo porta, perché comunque vuol vedere chi ha qualche dote particolare, chi no, però secondo me per esempio ci sono calciatori che hanno già mercato ora che non verranno portati, mi riferisco per esempio ad Amatucci che potrebbe tornare in Spagna, mi riferisco magari a qualche primavera che ha già mercato, si parla di Sadocchi, si parla di Bertolini, insomma tutti 2006 che non sono più da primavera, però una scrematura verrà fatta. E, ripeto, il materiale c'è, perché non è che la Fiorentina riparte con una rosa scarsa, riparte con una rosa che è arrivata quindicesima l'anno scorso, è vero, ma che secondo me non vale il 15° posto. Quindi sta l'allenatore con motivazioni e altre metodologie tirare fuori il meglio di questi elementi. Dopodiché, come dicevo prima, sta la proprietà aiutare il suo tecnico mettendo a disposizione non solo uno staff di livello come stanno facendo, ma anche degli acquisti funzionali al suo modo di fare calcio.
1: Andre, cosa ti aspetti dalle quelle che potrebbero essere le prime parole? Io prima ho detto non c'è ancora l'ufficialità per la conferenza di presentazione di Grosso di giovedì, ma comunque oltre anche dalle parole, dai primi allenamenti, ricordiamolo, aperti al pubblico dal 13 di luglio, da lunedì, mentre venerdì inizierà il ritiro per visite mediche e test per tutti i componenti della rosa che si presenteranno ovviamente al Viola Park. Ecco, una tua sensazione su quello che può essere il primo approccio col mondo fiorentino a livello ufficiale proprio per Fabio Grosso anche?
0: Ma dal ritiro mi aspetto tanto caldo.
1: Ecco, quello assolutamente.
0: Perché io continuo a comprendere poco questa scelta di lavorare a Firenze, ma ripeto, capisco che la Fiorentina lo faccia per valorizzare il Viola Park. Proprio oggi a pranzo con la mia famiglia ricordavo che la Fiorentina investe tutti gli anni a babbo morto, come si suol dire, 12 milioni di euro per mantenere il Viola Park. Quindi è chiaro che anche soltanto fare 2 settimane di lavoro lì e prendere qualche soldo per il bar o per altre attività può essere utile. Però ragazzi, io i 2 conti in tasca alla Fiorentina li ho fatti. La Fiorentina ha più 2-3 milioni di euro l'anno, della parte non ricava e ne deve spendere comunque 12, quindi insomma è un po' come gettare dell'acqua in mare, ecco, non è che aiuti moltissimo. Comunque detto questo, mi aspetto tanto caldo. Poi sul fronte Grosso mi aspetto grande entusiasmo, mi aspetto grande disponibilità. Io ricordo perfettamente Raffaele Palladino quando 2 anni fa è arrivato alla Fiorentina e devo dire mostrò subito grande personalità, perché al di là della conferenza di presentazione e delle prime parole in generale, poi quando presenta il seguimbo la firma in Inghilterra lui fece subito capire, ma dopo ripeto un mese e mezzo dall'inizio del suo lavoro a Firenze, che aveva bisogno di un portiere nuovo, di un terzino nuovo, e cominciò a dire le cose come stavano. Ecco, ora io da Fabio Grosso, che ha un rapporto di grande empatia con il direttore sportivo Paratici, non mi aspetto un atteggiamento così a gamba tesa. Ecco, mi aspetto un po' più di pazienza, cioè della serie, se gli acquisti non arriveranno entro il 20-25 luglio il tecnico pazienterà, anche perché Palladino ci aveva da fare un preliminare di Conference League che era decisivo. Quest'anno la Fiorentina riparte, sì, dalla Coppa Italia con una tra Benevento e Ravenna il 14 agosto, però poi non ha altri impegni. Avrà un calendario complesso, il campionato, perché nelle prime 10 giornate la Fiorentina affronta le prime 7 squadre dello scorso campionato, quindi insomma non parte col piede, insomma non ha un avvio così delicato, così agevole, però sommato c'è ancora tempo. Quindi ecco, non mi aspetto che Grosso arrivi e pretenda chissà che cosa. Sa che la Fiorentina è una grande opportunità per lui e secondo me pazienterà in silenzio l'attesa e l'arrivo dei giocatori che vuole, ecco.
1: Andre, l'ultimissima, poi ti lascio andare, su un giovane che la Fiorentina, diciamo uno dei giovani, se non dal punto di vista della prima squadra, sicuramente tra i migliori, Martinelli e il suo futuro, perché è indeciso, o meglio, ancora non sembra essere definito del tutto, perché l'anno scorso ha giocato alla Sampdoria, potrebbe andare nuovamente in prestito alla Samp, ma c'è anche l'Avellino. Cosa ti aspetti e soprattutto secondo te cosa sarebbe meglio per questo ragazzo su cui la Fiorentina punta molto in prospettiva, lo sappiamo, per il livello che è di portiere?
0: Ma guarda, ti dovessi rispondere sulla base dell'importanza della piazza, ti direi che secondo me gli fa bene andare alla Sampdoria, che è una piazza di Serie A chiaramente, cioè al di là che purtroppo da diversi anni è finita in B e ha rischiato addirittura la cima, è una piazza veramente calda. Però ti dico la verità, Avellino l'anno scorso ci ha sorpreso perché è arrivato ai playoff, tra l'altro ha avuto un portiere come Daffara che quest'anno al Parma ha fatto benissimo, quindi secondo me lui andrebbe a evitare una porta pesante, comunque sia una porta dove un giovane del 2004 ha fatto bene, del 2006, e quindi secondo me andrebbe una piazza caldissima, perché io l'anno scorso ho visto Empoli Avellino dal vivo, c'erano 4.000 tifosi biancoverdi arrivati a Empoli, una roba pazzesca, non ci ho mai visto nemmeno 4.000 Fiorentina per Empoli Fiorentina. E quindi personalmente, per le ambizioni del club, gli augurerei, guarda, quasi quasi la vendita, perché secondo me è una piazza dove veramente la proprietà vuol far bene e vuol crescere e vuol salire. Tra l'altro mi sembra allenatore pianesta, se non mi sbaglio, quindi insomma hanno un sì. tecnico di un certo spessore.
1: Sei bravo anche con i giovani, tra l'altro.
0: Sì, sì, sì, assolutamente. La Sampdoria ha preso Bernardo Corradi, vedo che vuol puntare ora su Insigne. Ma ti dico la verità, non riuscirà a confermare Viti, mi pare di capire in difesa. Quindi non mi sembra un club che abbia grandissime ambizioni. Quindi io tra i due, guarda, ti dico, secondo me Avellino è una piazza più a misura per lui, anche forse un gradino in questo momento a livello proprio di ambizioni sportive più in alto anche rispetto alla Sampdoria. Quindi io personalmente ti auguro di finire la vendita.
1: Sì, più che altro meno, come dicevi, confusionario a livello magari societario, no? Che quello tante sì. volte fa la differenza per un giocatore. Non si tiene conto di questo, ma comunque è un aspetto importante anche nella maturazione, poi nelle scelte, perché questo è uno step che magari uno in questo momento può ritenere anche banali, ma sono fondamentali, perché poi ti determinano anche, no, quello che è il percorso di carriera in prospettiva.
0: Sì, sì, sì, sono perfettamente d'accordo. Poi ci sta che all'Avellino finisca anche Quadio, che è un altro 2006, un giocatore che lui conosce benissimo, quindi magari avere un altro compagno di squadra che conosce potrebbe aiutare. Detto che l'anno scorso a Genova Martinelli si è trovato benissimo, ha fatto giusto le prime 2-3 partite in panchina, poi è subentrato, che è stato tra l'altro uno dei giocatori più importanti per arrivare alla salvezza della Sampdoria, che addirittura fino all'ultima giornata è una strana così sincronia di incroci, poteva addirittura arrivare ai playoff, chiaramente non c'è arrivata. Ma ecco, ripeto, l'Avellino mi sembra in questo momento una piazza che ha qualche obiettivo in più, ecco, rispetto alla Samp, e quindi lo recupererei un gradino di crescita anche rispetto a Martinelli. Direi che, rispetto alla Sampdoria per Martinelli, direi che il punto di partenza è che lui debba giocare. Ecco, se lui va a Avellino, fa la preparazione e poi la porta è sua. Questo deve essere fondamentale, che questo deve essere garantito in questa nuova avventura, a prescindere se sarà Genova o Avellino.
1: Andre, grazie mille per il contributo e buona domenica.
0: A voi, a domani mattina, ore 7, mi raccomando.
1: Assolutamente.
0: Con buongiorno silenzio. Ciao.
1: Ciao Andre. Quindi abbiamo avuto in collegamento Andrea Giannattasio con questa chiosa finale che abbiamo fatto su Martinelli. Dalla porta ci spostiamo anche all'attacco, no? Perché comunque l'anno prossimo la Fiorentina dovrebbe ripartire da Moise Kean, a meno di offerte che non facciano vacillare sia il giocatore che la stessa società, dopo una stagione ovviamente difficile come l'è stata per tutto il club, nonostante Kean abbia avuto, oltre che problemi a livello di realizzazione sotto porta, anche a livello fisico. Di Moise Kean ha parlato, e non solo, ieri sera a un evento benefico United for Maier a Forte dei Marmi, Carlo Conti, che tra battute e la solita anche ironia toscana, insomma, ha affrontato diversi temi che riguardano la Fiorentina del futuro e della prossima stagione.
2: Mi ha detto Niccolò Ciccarini, però mi ha detto di non dirla, mi ha detto di non dire che c'è una trattativa ormai avviata e quasi chiusa, definitiva, per Ruggeri, però mi ha detto di non dirlo e quindi io non ve lo posso dire.
3: Sarebbe un gran colpo, eh?
2: Di fortuna?
3: Colpo di mercato.
2: Ah, di mercato, di mercato, sì, decisamente sì.
4: Possiamo per un attimo tornare a
2: Sì, hai capito che era una buttata.
4: Anche perché insomma siamo qui per una serata benefica e Carlo Conti non manca mai.
2: No, non manca soprattutto per il Maier, insomma il mio legame con il Maier è parte da lontano, parte da, pensa, ancora mi è venuto in mente che qualche anno fa mi ho fatto una campagna per sensibilizzare il devolvere il 5 per 1000 proprio alla Fondazione Maier, con la mia faccione e con un post-it che avevo appiccicato qui con il numero del Maier. Poi sono stato consigliere nel consiglio di amministrazione e mi sono reso conto anche in quell'occasione, ho toccato con mano quanto sia seria, importante questa fondazione, quanto bene fa per l'ospedale per i bambini.
4: Ecco, e per restare più sul generico,
2: poi un altro
4: tifoso della Fiorentina, no, cosa ti aspetti da questa stagione? C'è molta fiducia in Paratici, ovviamente, poi?
2: Beh, molto semplice, come siamo arrivati quest'anno?
5: 15esimo.
2: Ecco, un po' in omezzo. No, decisamente ho grande fiducia in Paratici nel lavoro che stanno facendo, questa costruzione della società proprio, no? Delle varie figure professionali all'interno della società, una struttura che forse fino a questo momento non c'era così, stata così importante, quindi sta costruendo società e poi ovviamente arriveranno anche i giocatori e i risultati.
3: È grosso, ti piace?
2: È grosso, è grosso. Ma basta che faccia quella cosa meravigliosa che ha fatto quando ha segnato quell'ultimo rigore con quel, non so se ti ricordi, forse eri già nato?
6: Sì, ero già nato.
2: Che anno era? Il 2000?
6: 2006.
2: 2006, è quando abbiamo, siamo diventati campioni del mondo. Quest'anno mi pare che non ho seguito, ancora non ho seguito cosa ha fatto l'Italia ai campionati del mondo, mi è sfuggito.
1: Tanto esattamente 20 anni fa segnava il gol in semifinale contro la Germania, Fabio Grosso.
2: Esatto, esatto. No, poi anche quello della finale, no?
6: Sì, il rigore decisivo.
2: Quello è il rigore decisivo, quindi ecco, sarà decisivo anche per la Fiorentina.
6: Senti, ti aspetti che Ken sia ancora al centro avanti della Fiorentina?
2: Beh sì, anche perché a Firenze qualcuno più scuro di me ci deve essere, no? Quindi se no dicono tutti Conti è abbronzato, abbronzato. Ecco, no, penso di sì, spero. Vedremo, vedremo come credo che sapranno fare un'ottima campagna acquisti.
7: Qualche sua canzone di Ken l'avevi ascoltata?
2: Sì, ci ho anche scherzato proprio nell'ultima di campionato che sono capitato allo stadio, poi sono andato a salutarlo, lui non giocava, era nella saletta e gli ho detto bello, bello, continua così con il tuo rap. Ora proprio Sanremo non lo so, però intanto facciamolo ritornare a segnare reti.
1: Carlo, si avvicina al centenario, però c'è un Giancarlo Antognoni in bilico, e questa cosa come la vivi?
2: La vivo male, da tifoso la vivo male, perché insomma Giancarlo è la bandiera, è l'unico 10, è la bandiera della Fiorentina, e pensare che c'è che questa festa lui non sarà presente è un pezzettino di quel giglio che manca, però insomma speriamo, ancora c'è tempo e vedremo se le parti si andranno ad avvicinare.
8: Radio Firenze Viola.
9: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
1: Rieccoci, rieccoci, ripartiamo dopo l'audio appunto che abbiamo appena sentito, il file su Carlo Conti, direttamente appunto dall'evento United for Mayer di beneficenza andato in scena ieri a Forte dei Marmi. Ha parlato appunto, come avevo preannunciato, di svariati temi. Ovviamente Moise Kean è sempre tra quelli che tiene maggiormente banco. Il futuro e la fiducia su Fabio Grosso, che vi ripetevo anche a inizio trasmissione, è arrivato un po' tra lo scetticismo e invece poi piano piano, anche se oggettivamente non c'è stata nessuna partita, il ritiro ancora deve iniziare, quindi non si sono potuti avere riscontri diretti dal lavoro di campo, ma comunque sta prendendo sempre più fiducia per una Serie A che è pronta a partire, non solo per la Fiorentina con il ritiro, ma anche per diverse squadre, per tutte le altre squadre del campionato. L'amministratore delegato Luigi De Siervo, sempre all'evento United for Mayer ieri a Forte dei Marmi, ha rilasciato altre dichiarazioni ai nostri microfoni, le abbiamo raccolte e ve le mostriamo in diretta.
10: Quanto è importante una serata del genere anche per il mondo del calcio, che può aiutare, può essere di sostegno?
11: Molto importante, il mondo del calcio è un mondo di persone fortunate e per questo dobbiamo ricordarci gli altri, lo facciamo come Serie A tutti gli anni, diciamo, scegliendo 38 associazioni che cerchiamo di aiutare, e oggi siamo qua per l'ospedale Mayer di Firenze ed è una grande causa e credo che tutti debbano fare la propria parte.
12: Sono giorni importanti però per quello che riguarda il calcio italiano. Qual è il suo pensiero, insomma, l'amministratore delegato della Lega, con Malagosa? C'è stato già modo di parlare questa nuova nazionale che potrebbe ripartire da Maldini e Conte, innanzitutto non solo per il ruolo ma anche da tifoso della nazionale, il pensiero e l'opinione?
11: Pensiero positivo, Giovanni Malagò ha grande esperienza, non devo certo dirlo io, è iniziato col piede giusto, ha fatto un bellissimo consiglio federale in settimana, c'è grande, un clima di grande, diciamo, partecipazione e collaborazione, è chiamato a fare le prime scelte, come sempre le scelte presuppongono responsabilità, disponibilità delle persone individuate, mi auguro, diciamo, che quello che poi è stato pianificato possa trovare e vedere la luce quanto prima.
13: Voi come Serie A siete state tra i primi a indicare Malagò come nome, dobbiamo essere sinceri, negli anni è un po' mancato questo collante Federazione Lega, che poi sarebbe federazione con il motore del movimento calcio. Malagò è anche il confronto con Lega Serie A, un modo per tornare a dialogare insieme e riportare il movimento a un fasto di un tempo.
11: Assolutamente sì, io credo che in un'analisi profonda che avete fatto, che continuate a fare, le origini di questa fase, diciamo così, di appannamento della nostra nazionale purtroppo, diciamo, risalgono a 20 anni fa, al 2006, alla riforma Melandri, che è bene ricordarlo ha cambiato i criteri con cui si eleggono all'interno sia il Consiglio federale, quindi i pesi elettorali, ma soprattutto ha rotto quello che era un po' una regola che consentiva alla Serie A di esprimere in accordo spesso con i dilettanti con le altre. Quindi la Serie A è stata marginalizzata in questi 20 anni, i risultati purtroppo sono sotto gli occhi di tutti, quel tipo di governance, come dire, avvantaggiava maggiormente altre categorie e, come dire, la locomotiva del calcio, che è un po' l'obiettivo, non di essere prepotenti nei confronti di nessuno, anzi, ma è un tema di organizzazione di sistema. Credo che da questa nuova, diciamo, collaborazione possano nascere solo cose positive per tutto il calcio italiano, non solo per la Serie A.
4: Prima Galliani diceva che c'è voglia di azzurro, che è un clima diverso, no? Che si respira in questo momento, probabilmente proprio dall'avvento del CT Silvio Baldini. È d'accordo lei, e su cosa si deve insistere perché torni questo senso di appartenenza?
11: Credo che Galliani abbia trovato una bellissima formula, credo che ci sia grande voglia e bisogno, ci sono le generazioni dei nostri figli che non hanno mai visto la nazionale disputare un mondiale, è una responsabilità che come generazione dobbiamo assumerci tutti. Credo che il clima oggi sia quello spirito giusto e quindi ci sono le condizioni per dare a Malagò, come dire, quell'autonomia, oggi ha, come dire, l'autorevolezza, non soltanto il ruolo, per poter scegliere per il meglio. Credo che il sistema stia facendo un'analisi profonda, la Serie A lo farà al 23 in occasione dell'assemblea, è programmata una mezza giornata di studio e approfondimento con i dati del CIES di confronto con le altre 5 campionati per capire anche come Serie A quali responsabilità abbiamo appunto dal punto di vista tecnico, perché credo che l'analisi profonda di questa crisi debba essere fatta da tutti.
14: Direttore, a proposito della collaborazione delle varie componenti, una forma può essere quella che stiamo leggendo in questi giorni, eventualmente di andare a consolidare la candidatura eventualmente di Antonio Conte come commissario tecnico e sostenerla attraverso proprio un sostegno da parte della Serie A, come stiamo leggendo?
11: Questo è un fatto, come dire, che verrà discusso in altre sedi. Credo appunto che la Serie A farà sempre la sua parte, l'obiettivo è consentire e consegnare a tutti una nazionale che abbia, come dire, tutte le carte in regola per fare bene. Quindi, diciamo, le soluzioni sono alle mani del presidente, che, come dire, ancora non ha sciolto la sua riserva, lo sapete, e quindi aspettiamo di capire se esistono anche delle disponibilità delle persone che sono state citate, diciamo, in questi giorni.
14: Però siete eventualmente pronti a fare la vostra parte anche dal punto di vista economico, come si legge, oppure no?
11: Verrà discusso, al momento nulla è stato deciso al riguardo, altrimenti lo avreste saputo, diciamo, è una delle ipotesi sul tavolo, credo che verrà discussa nei prossimi giorni.
15: Spesso i CT si sono lamentati, no, del fatto che magari le squadre di Serie A abbiano un po' cercato di rimanere sul calendario senza provare a rinunciare a qualcosa in più per la nazionale. Si cambierà anche in questo, cioè se ci sarà bisogno si potrà rivedere qualcosa per dare più disponibilità agli allenatori se ci sono degli appuntamenti importanti come la qualificazione all'Europeo o al Mondiale.
11: Credo questo sia un falso problema, nel senso che è stato raccontato in maniera sbagliata, nel senso che non c'era possibilità di spostare perché purtroppo il calendario è scandito più che dal campionato dalle coppe internazionali, come sapete, e il calendario presuppone, come dire, una compressione con anche gli eventi estivi che avete visto che sono cresciuti come il numero di squadre partecipanti. Purtroppo il calendario, come dire, è un monolite davanti a tutti e non può essere compresso, spostato come i tifosi vorrebbero o come qualche volta si racconta. Il motivo per cui non sono venuti gli stage non è stato per colpa della Serie A, perché la disponibilità di massima era stata fornita ma non c'erano le condizioni, anche perché alcuni giocatori, l'avete visto e sarà sempre più così, giocano all'estero. E quindi, diciamo, ormai la composizione del numero dei nostri 22 ragazzi o 25 che siano è una, diciamo, complesso puzzle che riguarda una buona metà in Serie A ma il resto in giro per l'Europa, quindi quella disponibilità non c'è sicuramente da parte dell'estero, quindi è sempre più difficile, bisogna purtroppo fare tesoro degli spazi definiti cercando appunto di mettere, di portare i ragazzi nello stato di forma giusto nel momento giusto.
1: Ben ritrovati, quindi dopo quest'ultimo contenuto, quest'ultimo file che abbiamo mandato appunto di De Siervo, dell'amministratore delegato della Serie A, abbiamo anche diversi messaggi da parte vostra, mi raccomando se volete inviarne altri 348 75 13 933. Claudio ci scrive: penso che Paratici ci farà benissimo perché è bravo, la penso così. Buona serata anche a te, quindi un pensiero sul direttore sportivo, a cui si accoda un altro Claudio 1963. Paratici è bravissimo, cordiali saluti. Quindi diciamo che c'è un'unanimità di giudizio su quello che è poi il direttore sportivo Viola, che è anche un po' la figura di garanzia, no? di questa nuova Fiorentina che sta sorgendo. I primi movimenti li abbiamo visti, perché abbiamo visto Vieri, che è un nome alla Paratici, cioè uno di quei nomi comunque non conosciutissimi, proveniente dal Brasile, lo ricordiamo, dal Gremio, classe 2004, che sono poi anche, no, quei nomi che ti danno anche più curiosità, perché non hai molto materiale da valutare. Magari Tosvet è un nome invece che conosciamo meglio, arriverebbe, perché ricordiamo non è né ufficiale né chiusa la trattativa, dal Sassuolo, quindi è un profilo che già lo si è visto più volte all'opera, si sa quello che ti può dare a livello di campo e quello che invece magari non ti riesce a dare per dei limiti che può avere a livello di giocatore, di caratteristiche. Veri invece è un giocatore tutto da scoprire, capiremo meglio già dalle prime fasi del ritiro, che ricordiamo inizierà venerdì prossimo con i test atletici e le visite mediche, che tipo di giocatore ha messo a disposizione Paratici per Fabio Grosso. Verosimilmente ovviamente andrà a comporre una coppia che dovrebbe essere quella con Pongracic, perché Pongracic reduce da un mondiale disputato su, mi sento di dire, buoni livelli dopo la panchina iniziale contro l'Inghilterra, poi con tre partite consecutive da titolare, l'ultima appunto quella contro il Portogallo, l'eliminazione avvenuta nel recupero. È stata una buona partita con un piccolo errore sul gol di Gonzalo Ramos, ma io mi sento dire che le colpe in quel caso erano più di Gvardiol rispetto al difensore viola. Per quanto riguarda invece sempre quanto ci arriva dall'evento di ieri sera, no? Dall'evento benefico di United for Meyer svoltosi a Forte dei Marmi, abbiamo un altro contributo che è quello di un tifoso granata, un personaggio pubblico molto, molto stimato, che è Jimmy Ghione, che però anche poi, lo sentirete, ha un collegamento d'affetto per i colori viola. Ricordiamo, Fiorentina e Torino sono gemellati.
6: Jimmy, è partito da poco il calciomercato con il tuo Torino che dovrà cambiare volto.
16: Sì, ogni anno diciamo questa cosa, ogni anno il volto non si cambia e ogni anno soffriamo. Però devo dire che sono fortunato che anche quest'anno conosco personalmente il mister, perché Ignazio Abate ogni tanto lo trovo sui campi da padel, e quindi devo dire la verità che secondo me è un acquisto di livello. D'altro canto ho sentito l'altro giorno Vanoli, sono un po' triste perché comunque quando c'è il sentimento vorresti sempre avere un amico, sono testimone di nozze di Ventura, quindi comunque il Toro lo conosco bene anche proprio a livello di cuore. E speriamo in una persona sola, che è Cairo, vediamo che cosa farà in questi giorni, se ci sarà il famoso Coup de Théâtre, ma il Coup de Théâtre lo aspettiamo ogni anno, vediamo già il fatto che Simeone forse rimarrà, Zapata rimarrà e tutto il resto, come si dice, come diceva Califano, è noia, speriamo di no, insomma, però per adesso siamo così, un po' fermi, no?
6: Confidi in Petrachi?
16: Ah beh, assolutamente sì, Gianluca Petrachi è... ma secondo me il Toro è strutturato bene, eh? È strutturato bene, finalmente non ci sono perplessità, ci sono delle certezze a livello di organizzazione, però sai, il famoso burattinaio Cairo, che io peraltro stimo, spero che faccia il suo e che regali qualcosa ai tifosi.
6: Sta meglio la Fiorentina nonostante tutto?
16: La Fiorentina io la amo, siamo gemellati, vedere questo microfono viola così mi entusiasma, perché il granata e il viola sono i miei colori preferiti calcisticamente parlando, e quindi forza Toro, forza viola, insomma, e siamo sempre lì, no? Spero che però vada bene sia il Toro che la Fiorentina, perché quando zoppica la Fiorentina comunque un po' soffro.
6: E Vanoli cosa ti ha detto della sua esperienza alla Fiorentina?
16: Che è stato bene, in questo momento è fermo, sta aspettando, però devo dire che Vanoli è un grande allenatore secondo me.
6: L'avresti visto bene insomma anche in questa stagione alla Fiorentina?
16: Assolutamente sì, ma c'era stato una specie di contatto, secondo me c'era forse una possibilità di poterlo riavere al Toro, forse al tempo, insomma neanche un tempo così lontano, però è stato scelto Abate e devo dire che nel mondo del calcio, io non frequento, cioè frequento ma non è il mio, devo dire che è considerato un fan prodigio.
17: Il Torino si dice sia su Fortini della Fiorentina, non so se lo conosci e non so che ne pensi di questo giocatore.
16: Ma era anche su Fortin, che era il portiere del Padova, quindi cioè, il fatto di sentire forte Fortin a noi ci fa
17: di
16: piacere, è di buon auspicio, sai, il Torino è su tanti e in questo momento secondo me vale tutto e non vale niente, però l'importante è, come diceva, l'amalgama, no? È quella che conta, la famosa amalgama, e quindi confidiamo nell'amalgama.
6: Altrimenti si compra, diceva il presidente Massimino.
16: Massimino, speriamo nell'amalgama, se no si compra, capito? Così è.
1: Questo era Jimmy Ghione, sempre dall'evento appunto benefico di ieri sera a Forte dei Marmi. Ha parlato appunto sia di Torino, come avevo detto, ma anche di diversi temi legati un po' al calcio in generale e alla Fiorentina. L'ultimo su tutti, quello di Fortini, con una battuta, ma comunque Fortini rimane un giocatore che per la Fiorentina, diciamo, rappresenta un po' un'incognita in vista di questo mercato, perché lo sappiamo, è stato più volte chiacchierato sia nell'estate scorsa che in questo vicino, o meglio è stato trattato dalla Roma sia a gennaio, dove si vociferava sempre di un interesse a parte soprattutto di Gasperini, che voleva provare a portarlo nella capitale. È un elemento sicuramente di prospettiva, ma anche di presente. Si ha paura su di lui un po' di ripetere l'errore fatto con Caiode, lasciato partire a gennaio del campionato 2024-2025 al Brentford, e poi diventato uno dei giocatori di spicco del Brentford e tra i migliori laterali della Premier League. Famosissima la sua rimessa laterale lunga con cui il Brentford ha realizzato diverse reti nel corso di quest'ultima stagione appena conclusasi. Brentford che ha rinnovato Caiode ultimamente, ecco, non si vuole provare, cioè la speranza da parte della tifoseria ovviamente è quella di non ripetere l'errore anche con Fortini, che quest'anno ha avuto diverse occasioni ricordo su tutte la Coppa Italia contro il Como, in cui andò in difficoltà contro Jesus Rodriguez e poi alla fine finì un po' per cedere terreno non solo all'avversario diretto ma proprio a commettere qualche errore piuttosto banale nel corso della partita. Però è un ragazzo giovane che deve avere il tempo di sbagliare, le possibilità di sbagliare, per poi potersi anche mettere in mostra dal punto di vista delle proprie caratteristiche, che sono quelle di un terzino di qualità, buona qualità e di buone caratteristiche fisiche. Oltre ai messaggi che ci sono arrivati, che vi ho letto prima, c'è anche un audio, lo ascoltiamo.
18: Ciao ragazzi, innanzitutto grazie per tenerci compagnia a noi che lavoriamo anche la domenica. E poi mi verrebbe da fare un commento: la Fiorentina ha smentito 4 nomi di 4 trattative diverse, ovvero Ceballos, Boca Juniors, Hugo Bueno, Wolverhampton, Olai, Girona e Della Rovere, Bayern Monaco. Mi verrebbe da dire tutti i giocatori con del grande talento. Se poi si punta solamente su giocatori come Torsved, che per carità apprezziamo la sua volontà di vestire la maglia della Fiorentina a tutti i costi, che non è scontato, ma è un giocatore comunque normalissimo, non da salto di qualità. Speriamo che arrivi qualcuno che tecnicamente faccia la differenza, perché smentire i nomi forti non è un gran modo per iniziare.
1: Alessandro, sono d'accordo, nel senso che non sono d'accordo sul fatto che non sia un buon modo di iniziare, perché comunque poi le smentite, sai, magari a volte sono di rito o comunque, per quanto poi possono essere giustamente anche veritiere, non escludono il fatto che la Fiorentina stia trattando altri profili del genere. Sono nomi interessanti, soprattutto l'ultimo, la I della Costa d'Avorio e del Trabzonspor a livello di club, ovviamente è un giocatore che a me ha molto impressionato, soprattutto nella competizione appena conclusasi per la Costa d'Avorio, ma che comunque sta andando ancora avanti, ovvero sia il mondiale. Non lo conoscevo benissimo, è un ragazzo interessante, la valutazione è importante, perché come riportava oggi Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, sarebbe anche superiore ai 25 milioni di euro. Come giustamente ci ricordava Alessandro, i contatti con la Fiorentina sono stati di fatto smentiti. Questo non toglie però che la Fiorentina, come ci ha dimostrato con Vieri, possa andare su profili del genere, no? Profili più da scoprire, profili più da scouting, quasi mi verrebbe da dire, nonostante poi appunto quando si spendano cifre come quelle spese per Vieri, 15 più 2 di bonus sono 17 milioni, non sono cifre banali. È anche vero che il calcio del mercato di oggi non va sotto tali cifre per profili da scoprire, cioè oggi le fasce di cui parliamo per un giocatore dal potenziale buono barra importante sono queste, cioè se si vuol prendere un giovane interessante, diciamo, e lo si è visto con Vieri, vai sui 15 milioni come minimo. Se vuoi prendere un talento come l'AI del Trabzonspor, vai sopra i 25, cioè purtroppo il mercato oggi ti parla di questo. Torsved è un nome sicuramente che scalda di meno, io lo capisco. Sinceramente, se devo dare il mio parere personale, ho dei dubbi sulla convivenza con Bresciannini, con anche Mandragora in parte, essendo Torsved un giocatore di inserimento, di fisico, di stazza. Hai già anche Ndur che fa anche un po' più di regia, cioè hai diversi elementi a centrocampo. Secondo me i soldi da investire su Torsved, nonostante poi si parli anche di una possibile contropartita come Somme nell'affare, io li destinerei agli esterni offensivi, per esempio. Però sono d'accordo con l'ascoltatore che ci ricordava come sarebbe importante, no, in vista della prossima stagione, alzare un po' il livello a livello qualitativo. Secondo me, quando una squadra alza il livello qualitativo, che poi non è l'unica componente per una squadra per rendere al meglio, perché poi in una squadra di calcio ci sono tanti aspetti, no? da quello caratteriale a quello della leadership, e qui appunto poi possiamo arrivare anche all'ultima stagione appena conclusasi, in cui i leader si sono dimostrati fino a un certo punto tali, no? Su tutti mi viene in mente di De Gea, che è stato probabilmente uno dei pochi a provare a trascinare, Gosens stesso che ha rifiutato il trasferimento al Nottingham nel corso del mercato di gennaio, era uno di quei giocatori, no, un pochino più discussi a livello di campo, ma che poi a livello di leadership ha dato qualcosa di diverso. Bisogna saper mixare. Paratici è un direttore sportivo che nel corso della carriera, anche da questo punto di vista qui, ha sempre allestito squadre, no, importanti, la Juventus su tutte ovviamente, la prima Juventus quando ancora era in coabitazione con Marotta, era una squadra che riusciva ad abbinare con risorse economiche non infinite profili da scouting, come li vogliamo chiamare, magari, che è un po' quella che è mancata, la parte che è mancata magari alla Fiorentina della gestione Pradè, no? Quella di andare a cercare e scovare talenti meno conosciuti per poi mostrarli al grande pubblico. E poi quella Juventus mischiava anche grandi vecchi, su tutti mi viene in mente Pirlo, ma non solo, che portavano quella componente in più, no? di capacità di anche di gestire determinati momenti all'interno di una stagione, che poi andavano a fare la differenza. In questo momento la Fiorentina sta andando, soprattutto per quello che stiamo vedendo e per le notizie che ci arrivano sulla prima parte, no? Su quei giocatori un po' più giovani e da scoprire, Coleoscio anche lo è, nonostante sia già più conosciuto avendo giocato in Europa rispetto a Vieri. Ci aspettiamo, o meglio, può essere che si vada poi anche a inserire un aspetto, una componente di esperienza. Per esempio Ruggeri, che è un nome che è stato fatto più volte per la corsa sinistra e che è un nome comunque costoso. Nel caso in cui dovesse partire Gosens, quindi perderesti, come dicevo, una buona quota di leadership, è un nome che, avendo fatto semifinale di Champions l'anno scorso con l'Atletico Madrid, avendo già giocato comunque anche all'Atalanta ad alti livelli, ti porta quella componente di reggere la pressione che poi serve, perché la piazza Viola è comunque una piazza importante anche dal punto di vista delle pressioni, e quelle per un giovane è ovvio che fanno la differenza rispetto a uno che è abituato di più a gestirle e a saperci convivere. Vedremo cosa ci riserverà il mercato. Io ripeto, come anche avete scritto al 348-7513-933, dove vi ripeto, se volete dire la vostra, inviate pure i vostri messaggi. Sono tra coloro che ha ovviamente fiducia nel lavoro del direttore sportivo Viola. Vedremo un pochino anche i prossimi mossi, le prossime mosse, i prossimi passi dal punto di vista delle scelte. Dispiace anche a me che siano stati smentiti quei nomi di cui parlava l'ascoltatore nell'audio, perché fanno sempre piacere, no? Quando si vede la Fiorentina accostata, è cosa che non accadeva spesso negli scorsi mercati, no? Ed è forse un po' quello che intendeva lui, cioè il nome di Torsvet viene visto non per Torsvet in sé, ma viene visto come, diciamo, il profilo banale, conosciuto, di cui si sa più o meno tutto, che è uscito spesso nelle ultime sessioni di mercato. E io capisco quando si dice, ma se devo prendere Torsvet a quel punto non avevo bisogno di Paratici. È vero anche che però Paratici ti ha dimostrato poi, al di là delle indiscrezioni, che il primo colpo l'ha fatto con un giocatore meno conosciuto. Quindi io aspetterei un pochino, no, a dare i primi giudizi, vedendo anche i primi passi, i prossimi passi formali a livello di mercato che verranno fatti, perché comunque, come ci diceva Andrea Giannattasio a inizio collegamento, a inizio trasmissione, ci sono poi anche tante uscite da effettuare per una rosa che dovrà essere snellita vista la competizione europea che non verrà più effettuata nel corso della prossima stagione. Ritornando invece ai contributi che avevamo ripreso prima, no, dall'evento United for Meyer andato in scena ieri a Forte dei Marmi, c'è il contributo di un grande dirigente del passato del calcio italiano, l'ultima esperienza al Monza, ma storicamente lo conosciamo come l'amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, che ha parlato così di diverse tematiche legate ovviamente al Milan, essendo stato lui dirigente per svariati anni del club rossonero, ma anche legati alla nazionale italiana e alla figura di Paolo Maldini.
19: Sì, lo chiedere a me, poi lo conosco, è veramente una cosa. Quindi bravo Alessandro Moggi che per il secondo anno pensa a questo ospedale per i bambini che so essere all'avanguardia nazionale e anche internazionale.
10: Senta, mi sposterei un attimino sul Milan, che segue, lei segue sempre con grande interesse e con grande passione. Come si sta muovendo secondo lei sul mercato? Beh, si parla di Chila, è arrivato Ramos.
19: Intanto la mia passione, 31 anni di rossonero, non è che posso morire con altri colori, quindi assolutamente sono un ultra tifoso del Milan, mi sembra, l'ho visto l'altra sera, quindi è rapido. Noi da tanti anni che ci manca un centravanti importante, questo sembrerebbe avere le caratteristiche giuste, speriamo bene. Io però, avendo fatto 50 anni di calcio, ho cominciato col Monza nel 75 e ho finito col Monza nel 25 e in mezzo ci sono stati 31 anni di Milan, non esulto mai durante l'estate, bisogna esultare nella primavera successiva quando si assegnano gli scudetti, le coppe eccetera eccetera. Quindi degli anni pensavo di aver fatto i grandi mercati, sono andati male, degli anni in cui pensavo da poco è successo, quindi il mercato di agosto è un mercato che non è, dopo che si capisce se è stato un gran mercato o meno.
12: Sono giorni di fermento però anche per il calcio italiano. Innanzitutto le chiedo una curiosità, cioè il fatto che tanta parte d'Italia abbia chiesto a gran voce Adriano Galliani in FIGC piuttosto che con un ruolo federale, quanto la inorgoglisce?
19: No, ma io voglio così va bene, dai, d'altra parte sono il più agile dei dirigenti italiani, quindi quello forse con più esperienza.
10: Esperto,
19: sì, beh, gli anni passando tolgono qualcosa, di sicuro non l'esperienza.
4: Ecco, a proposito, e quindi dall'alto della sua esperienza, che consiglio si sente di dare a Malagò? Chi glielo ha fatto fare?
19: Malagò è un amico da una vita, è bravissimo e lascerei la patata bollente tutta intera già al mio amico Giovanni. Quindi poi io preferisco ricevere i consigli che darli, perché è molto meglio ricevere consigli, dare consigli non serve a niente.
4: Però qualcuno diceva prima, forse abbiamo allargato troppo agli stranieri, soprattutto nel settore giovanile, è giusto mettere un limite almeno lì?
19: Ma gli stranieri, al di là delle percentuali eccetera, quando sono comunitari sono, è il diritto comunitario che impedisce di bloccare i comunitari. Forse ci può pensare qualcosa di premiare chi fa giocare gli italiani eccetera eccetera, ma non si può, c'è l'Unione Europea, quindi all'interno dell'Unione Europea i cacciatori sono lavoratori dipendenti a tempo determinato, come chiunque faccia qualunque tipo di attività può circolare all'interno dell'Unione Europea. Si può certo inventarsi qualche dei bonus, delle cifre, delle cose, ma insomma, ma la cosa più positiva, al di là della presidenza di Malagò, mi sembra di capire in questo momento, e sento l'aria, che ci sia un'aria pro nazionale, un'aria che c'è sempre stata poco, perché poi le colpe si danno spesso al presidente federale, per esempio a Gravina, presidente federale uscente, io non sono d'accordo, ma io credo che tutto il movimento calcistico deve essere pro nazionale. Adesso mi sembra che l'aria sia quella buona.
6: E Maldini direttore tecnico come lo vedrebbe?
19: Secondo lei come milanista come lo vedrei?
6: Molto bene.
19: Si dia come dice Marzullo, si faccia la domanda e si dia la risposta.
10: Deve essere un rimpianto però per i tifosi del Milan e per il mondo Milan eventualmente vedere Paolo in nazionale.
19: Senta, non parlo di Milan, perché io poi ho questa abitudine, quando esco da una cosa non voglio giudicare, voglio dire i miei successori. Stasera fra l'altro c'è un mio successore, perché ci sarà Massimo Calvelli, quindi io vi consiglierei di andare a cercarlo, non so se è già arrivato.
10: L'avete detto che non parla,
4: non parla.
19: Ah, non parla, allora
10: interceda per noi.
19: Vabbè, adesso vado a provo.
10: Senta, invece ti fa Brasile dall'altra parte del mondo?
19: No, durissimo, sono stato, sì, assolutamente sì, sono stato a Miami a vedere il Brasile, se non ero stato a Vancouver al congresso della FIFA, abbiamo cenato sempre con Carlo e coi suoi, certo che tipo, in più c'è anche una moglie brasiliana.
10: Come quindi sta mister Ancelotti, come lo vede, che cosa ha visto in campo, nello sguardo, nelle sue parole? È Ancelotti in purezza quello che sta
19: è un Ancelotti importante. Io devo dire, mi dispiace dirlo, ma avendo visto le nazionali del Brasile, pensi che la prima l'ho vista nel 58, che giocatori c'erano, adesso mi sembra che c'è un po' meno di materie prime, Ancelotti, perché se penso all'ultimo campionato mondiale che ha vinto il Brasile nel 2002, davanti c'aveva tre giocatori che hanno giocato nel Milan, il Fenomeno, e dietro Ronaldinho e Rivaldo. Adesso Ronaldinho l'ho rivisto a Miami quando ho firmato per il Ravenna. Arrivederci ragazzi.
10: Un'ultima curiosità, Ibrahimovic parla poco, lo vedono poco, questo fa sembrare, no, questo dirigente adesso un pochino lontano, in realtà è molto vicino, in realtà opera molto, lei lo conosce molto bene. Volevo chiedere la qualità, la peculiarità di Ibrahimovic, secondo lei migliore da dirigente qual è, visto che lei è un dirigente
19: molto esperto? Allora, io voglio bene a Ibra grande giocatore, io a un certo punto nel 2010 a Barcellona mi sono messo in casa sua e gli ho detto: finché non firmi per il Milan io non vado via più di qui. Sua moglie è uscita e è ritornata verso Serfa: ma chi è questo? Galliani del Milan, e cosa vuole? Vuole che andiamo al Milan, ha detto che se non firmo non va via più di casa. E tu cosa hai fatto? Avevo firmato, perché sennò ce lo tenevamo per casa tutto il tempo. Arrivederci.
20: Solo una domanda, basta. La Juventus ha preso Carnevali con un suo amico,
19: sì.
20: Le volevo chiedere un caso.
19: Questa sera è in giro a far mercato per la Juventus, mi ha detto, e non è qui a questa serata, ma è a Forte dei Marmi.
10: Il mercato, il direttore Carnevali, cosa sta? Gli ha detto che è in giro per il mercato, che sta facendo? Ce lo può dire?
19: No, adesso basta, ragazzi.
20: Ha preso Hecatombe, è un caso che sia italiano.
8: Radio Firenze Viola.
9: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
1: Rieccoci in diretta per la seconda ora del Viola Weekend, vi terremo compagnia fino alle 18 con approfondimenti, appunto come abbiamo fatto nella prima metà di trasmissione, sui temi legati al mondo Fiorentina e non solo, con i contributi che avete sentito dal United for Maier andato in scena ieri sera a Forte dei Marmi, evento benefico appunto per il Maier. Diversi appunto le voci che abbiamo fatto ascoltare. In questa seconda parte invece di trasmissione ci impronteremo di più, anche se in parte lo abbiamo già fatto, sull'aspetto legato al mercato, quindi sui nomi in orbita appunto Fiorentina, tra quelli più vicini alla chiusura, tra invece le suggestioni, le varie smentite, e per farlo ovviamente coinvolgiamo il direttore di Tutto Mercato Web e l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini qua insieme a noi.
21: Ciao Lorenzo, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti, ben trovato.
1: Ciao Nick, ciao. Dove sei? Come sta andando questa domenica?
21: Ma questa domenica, sai, siamo qui, noi ci siamo a spallare ancora la neve, perché noi
1: no, ma immaginavo, infatti,
21: queste problematiche, insomma, in tutta Italia ci sono 40 gradi, a Grazia c'è da spallare la neve, ma purtroppo può capitare, no? Voglio dire, anche ai migliori, sono situazioni, diciamo, contingenti, però si va avanti, ecco, nonostante le difficoltà della neve, che quest'anno è proprio caduta copiosa, ecco, potremmo dire così.
1: Ma sarete in base al turismo a questo punto per chi va a cercare un po' di fresco, immagino?
21: Sì, no, perché siamo l'unico posto in Europa dove si scia, ecco, questo va detto, siamo
1: a luglio,
21: l'unico paese in cui sì, noi si scia. No, noi in realtà sciamo tutto l'anno, a Grassina noi abbiamo questa possibilità di poter scegliere sia l'estate e l'inverno, cioè noi abbiamo praticamente lo switch, allora per gli amanti della neve si scia tutto l'anno, per gli amanti del mare si fa il mare tutto l'anno, basta pigiare un tasto, il tasto Grassina al mare o Grassina in montagna, noi scegliamo, e noi naturalmente abbiamo il ghiacciaio a 6.000 metri e il mare delle Maldive, tutto questo a tutte le temperature, diciamo, disponibili, chiaramente quello che vuole 26 gradi, quello ne vuole 25, quello che vuole l'acqua a 21-22, quello che vuole l'acqua di città più calda e la neve fresca si fa nevicare, cioè noi a Grassina abbiamo questa
1: tutte
21: capacità
1: le possibilità
21: di realizzare i desideri, ecco, per cui l'unica cosa che non riusciamo a fare è il mercato alla Fiorentina, però questo purtroppo ci sono dei grandi esperti di mercato, per cui potete chiedere a loro, ecco, nel caso se sanno qualcosa del mercato, ecco.
1: Quindi,
21: non so,
1: quindi facciamo bene a
21: qualcosa a me.
1: Ma facciamo bene a chiedere a te.
21: Ma non lo so, io sai, non è che sono un grande esperto di mercato, sono esperto di tutto il resto, però comunque sul mercato ti posso dire che a Forte dei Marmi oggi c'era il mercato, ecco, il venerdì lo fanno a Grassina, però non so se queste sono notizie che possono interessare gli amici che ci stanno.
1: Ma secondo me in parte sì, comunque, perché poi alla fine a parte
21: alla fine
1: essendoci di mezzo il mercato interessa sempre, quello lo sai, capito?
21: Sì, sì, assolutamente. Poi il mercato a Grassina lo consiglio il venerdì mattina perché è veramente bello e oggi c'è anche a Forte dei Marmi. Insomma, voglio dire, ecco, possiamo fare un po' di mercato. Poi se magari o a quello di Grassina, o quello di Forte dei Marmi, o a quello diciamo dell'Interland Fiorentino passa Paratici, magari gli si fa anche due domande per sapere il mercato della Fiorentina.
1: Nick, andando un po' sull'attualità, domani può essere la giornata decisiva per la chiusura dell'affare con le Osho?
21: Allora, il discorso di Coleosso, io penso che la Fiorentina prenderà Coleosso e penso che la Fiorentina prenderà anche Thorsved. Io credo che l'obiettivo sia portare uno massimo due giocatori, massimo per modo di dire, nel senso che magari ci sono anche delle tempistiche da rispettare, a portare un paio di giocatori prima dell'inizio del ritiro, se gli va bene, perché comunque poi ci sono anche gli altri club, di sicuro l'offerta che hanno presentato è un'offerta importante. Ora si tratta di capire su quanti tavoli stanno giocando, perché io credo che questi due giocatori alla fine, come ti ho detto, li prenderanno. Non so con quale tempistica, non so nel giro di quanto tempo riusciranno a chiudere, cioè te mi chiedi di domani, sì, la speranza potrebbe essere quella, poi se non è domani, magari è dopodomani o ci vuole un pochino più di tempo, però si va verso quella direzione. C'è molta prudenza in casa fiorentina, c'è molta prudenza su questa vicenda anche di Coleosso, non si vogliono sbilanciare, evidentemente siamo in una fase molto calda, però io credo che insomma, l'idea sia quella di portare in fondo questa operazione, come quella di Thorsved, perché è un altro giocatore che loro vogliono prendere e secondo me alla fine prenderanno, perché comunque Thorsved vuole a tutti i costi vestire la maglia della Fiorentina, non rinnoverà con il Sassuolo e quindi siamo abbastanza avanti anche lì, anche se poi per essere diciamo concreti bisognerà trovare eventualmente una contropartita tecnica, perché non è detto che ci sia la contropartita tecnica giusta, e eventualmente capire quanto si possono un po' ammortizzare questi 15 milioni di euro che vengono chiesti dal Sassuolo, perché il Sassuolo chiede come valutazione 15 milioni di euro per un giocatore come Thorsved, Atletico Sassuolo, cioè volendo altri centrocampisti, però poi bisogna che questi centrocampisti siano di gradimento di noi del Sassuolo, ecco perché insomma.
1: Sì, ricordiamolo, possiamo... perché te fai parte più o meno della dirigenza a questo punto,
21: sì,
1: del Sassuolo.
21: Assolutamente, sì, sì, da quando è andato via Carnevale poi ho preso un ruolo ancora più operativo e quindi a maggior ragione, cioè io la voglio fare con voi della Fiorentina questa operazione, non è che sto dicendo il contrario, però noi dobbiamo tutelare anche il Sassuolo, quindi a maggior ragione vogliamo accontentare il ragazzo, ma non lo possiamo svendere, quindi abbiate un po' di pazienza, ma sapete che siete in ottime mani perché io cercherò di agevolarvi, ecco.
1: Ma e invece Volpato lo lasciate andare, oppure perché si parlava di un lui ha parlato soprattutto dopo la partita tra Australia e Egitto con parole diciamo al miele, no, nei confronti della Fiorentina come club, il Viola Park, ma è una trattativa calda fondamentalmente oppure
21: ma allora
1: no?
21: Io Volpato credo sia stato il primo nome che ho fatto sul calciomercato della Fiorentina, i nomi che ho fatto per primi sono quelli di Volpato e anche quello di Thorsved, perché conoscevo già la situazione da parte del giocatore e soprattutto dal mercato di gennaio, però me l'hanno abbastanza smontato inizialmente Volpato. Ora il fatto che lui abbia fatto queste dichiarazioni può darsi che insomma avessi colto nel segno che qualcosa c'era stato, perché poi tra dire e fare una operazione e poi concluderla c'è di mezzo oltre che il mare anche l'oceano, a volte costa tanti soldi. L'unica cosa è che Volpato comunque non era un titolare nel Sassuolo di grosso, e se secondo me la Fiorentina deve fare un sacrificio per un giocatore del Sassuolo, oggi lo fa decisamente per Thorsved. Io non credo possano prendere due giocatori dal Sassuolo, per me se ne prendono uno, perché ci sono anche delle condizioni giuste e ideali, ovvero con questo contratto in scadenza, poi comunque Thorsved è già 4 anni che è lì, tra l'altro stasera sarà uno dei protagonisti di Brasile e Norvegia, no? Giocherà questa sì. Partita di spareggio, voglio dire, per la fase finale del mondiale, e quindi vediamo come va a finire, perché ci sta anche che mi dispiacerebbe per lui, ma che possano essere eliminati, a quel punto finisce l'avventura mondiale e magari può arrivare anche un'accelerata sotto il profilo dell'operazione con la Fiorentina, ecco.
1: E per quanto riguarda invece, perché ci sono diversi tifosi che ovviamente magari vedono non di buon occhio tanto per il nome di Thorsved, ma anche per la possibilità che la Fiorentina investa soldi quando poi magari c'è da coprire diverse caselle, soprattutto sugli esterni. Ci sono i nomi tra sogni e realtà, no? Quello di Bakayoko soprattutto scalda il tifoso, no? Perché è un nome comunque non ha fatto bene all'Ipsia, ma al PSV lo ricordiamo su livelli importanti. C'è poi anche qualche altro nome come quello di Cancelliere della Lazio. Ti aspetti cosa sugli esterni da qua alla fine del mercato per la Fiorentina?
21: No, io mi aspetto degli investimenti, perché tra l'altro sono anche in parte un po' sorpreso da questo partire pronti e attenti via della Fiorentina sul mercato, perché io faccio un ragionamento un po' più ampio che non si ferma solo a quest'estate che è appena cominciata, ma mi soffermo anche sul mercato di gennaio, cioè bilancio 2026. La Fiorentina nel mercato di gennaio ha preso Bressanini e ha preso anche Fabian per 27 milioni di euro complessivi. Ha preso praticamente sono 17, quelli di ieri, cioè ci dicono tutti che sono 15 più 2, in realtà questa è un'operazione da 17 milioni di euro, quindi me ne sono informato, ho capito bene come stanno le cose e quindi saranno 17 milioni di euro che la Fiorentina verserà al Gremio, per cui facendo un po' i conti della serva siamo a 27 più 17 si va a 44. Se prendono quelle 8, diciamo 7, 8 o 9, quelli che possono essere, siamo già oltre 50. E la mia domanda è che si continua comunque a parlare anche di profili importanti. Io guarda, quello che ti posso dire è che bisogna stare attenti più avanti, quando il mercato un pochino decolla in maniera definitiva, anche un'altra volta a Ruggeri, perché loro hanno preso Grimaldo, no? Ho visto all'Atletico Madrid. E quindi io non lo so quanto spazio poi ci possa essere anche per Ruggeri. Io credo che bisogna stare un attimo attenti anche a questa pista, non adesso, perché comunque non è calda, come del resto non è più calda la pista dell'uscita di Dodò. Cioè Dodò secondo me si era promesso alla Roma, poi però adesso è successo qualcosa e infatti ti ricordi bene, no? Il famoso like che aveva messo, da quel like non si è avuto più nulla, non si è saputo più niente. Ti confermo che il Napoli

0: resto non ti portano cifre clamorose. Sì, no. Adesso sono tutti giocatori che possono portare dei soldi, ma non cifre clamorose. Su Kane ti dico che al momento non si è presentato nessuno con la clausola, a pagare la clausola. L'anno scorso ci fu l'Alcazia che addirittura presentò l'offerta prima dell'inizio del periodo della clausola, che ricordiamolo va dal 1° al 15 di luglio. Ora non c'è nemmeno questo, nel senso che rispetto al passato, infatti Ken, se ti ricordi bene, l'anno scorso li tenne tutti un po' in sospeso fino all'ultimo, e poi arrivati al 14-15 luglio decise di non accettare l'offerta da parte dell'Alcazia e loro presero le tegli.
1: Sì, sì.
0: Ora siamo in una situazione ancora diversa, non c'è un'offerta in realtà per la clausola, io sto parlando per la clausola, poi se c'è qualcuno interessato a spendere la metà è un altro paio di maniche, è un altro discorso. E Fagioli, secondo me, è un giocatore che, se dovesse arrivare un'offerta importante alla Premier League, per me può partire. Quindi i soldi importanti possono arrivare da loro, e io credo che una cessione di un big la faranno.
1: Ma è perché stamattina ero di rassegna sul sito e il Corriere parlava di un possibile tesoretto da 40 milioni derivante alle cessioni di Gudmundsson, Dodò appunto di cui abbiamo parlato, De Gea, Gosens, e metteva dentro anche Brescianini e Fazzini. Io ti aggiungo un altro nome che è quello di Amatucci, che non so però se a quel punto si parlerebbe di definitivo o di un ulteriore prestito, per capire un po', no, com'è il... si può chiudere il quadro relativo all'uscita Viola?
0: Sì, allora, teoricamente il quadro dell'uscita della Fiorentina, avendo 30-35 giocatori in esubero, facendo un po', se ci fosse a fare anche a stare bassi un milione a giocatore, la Fiorentina ci porterebbe in casa circa 35 milioni. Io temo che questo non possa accadere, perché comunque ci sono dei giocatori che purtroppo non possono essere venduti. Ti faccio un esempio: Piccoli, che è stato pagato 25 milioni di euro più 2 di bonus, se esce, c'è stato un sondaggio della Lazio ed è vero e lo confermo, se esce, esce per un prestito con diritto di riscatto. Bianco, io non so quanto può valere oggi Bianco, non so quanto può valere Amatucci, non so quanto, diciamo, gli altri giocatori della Fiorentina possano essere presi a titolo definitivo. Il problema vero è che, se ti vuoi, io credo che in alcuni casi, se ti vuoi, è una brutta espressione, però comunque sia rende l'idea, liberare tra virgolette di un giocatore, e gli devi dare il cartellino gratis, perché
1: sì,
0: qualcuno lo stipendio glielo paga, ma se gli chiedi un milione e mezzo, due, secondo me non te li danno. Su alcuni giocatori, non sto parlando per tutti, sto parlando di alcuni che per esempio Sassuolo, a Checco Palmieri, Zola non è mai dispiaciuto, però hanno fatto scattare, no? Il momento in cui c'era la possibilità di riscattarlo e non l'hanno riscattato, e quindi non lo so se ora magari lo vogliono o la Fiorentina lo può inserire come contropartita tecnica, però che valore può avere, no? Cioè, aveva un diritto di riscatto, diceva 3,5.
1: Sì.
0: Che valore può avere, vuol dire, in un'operazione come quella di Torres? Quindi il problema vero è che secondo me loro si confronteranno con delle realtà per le quali alcuni giocatori saranno costretti o a prestarli, oppure, se non li vuoi più tenere a bilancio, a darli via senza chiedere niente.
1: Nick, ti chiedo, perché ce lo chiedono gli ascoltatori, Paola dall'Isolotto ci scrive: Ulai, definito ovviamente, riferito scusa ovviamente al ragazzo classe 2006 della Costa d'Avorio.
0: Sì.
1: Hai qualche, perché è stato smentito giustamente. Vai.
0: Loro non ci raccontano che sia una pista calda, io parlo della Fiorentina, però mi dicono che costa tanti milioni di euro. Poi si continua a parlare ancora, cioè si continua a parlare tantissimo di centrocampisti, forse il reparto in cui la Fiorentina ce n'ha più di giocatori. Ci sto guardando attualmente in rosa, pronti, attenti, via, ce li ha tutti, no? Cioè, con il ritorno di Sommer Richardson ci vogliono i vigili urbani per dirigere il traffico in quel settore del campo lì, perché ce ne sono tappo torna bianco. Cioè, vuol dire, io non lo so, ecco, francamente, perché si continua a cercare questi centrocampisti. O sono convinti di venderne un paio, oltre a quei due, che naturalmente, diciamo, Richardson e Somme sono in uscita, e magari può uscire Mandragora e Fagioli, per esempio, perché se entra Torsved, secondo me un altro paio devono uscire. Io credo che loro non vogliano dar via Ndur, perché vedono Ndur un giocatore importante. Ken, per me, alla fine difficilmente andrà via. Però se poi alla fine restano Pongracic e Ranieri, cioè, tutti gli altri sono praticamente sul mercato. È vero che Gudmundsson potrebbe portare dei soldi, però alla fine siamo ancora a parlare, ma siamo al 4-5 di luglio e non mi sembra che sia arrivata un'offerta per Gud.
1: No, anche se stamattina parlavano sulle pagine dell'Azione di una possibile richiesta da parte di Sarri

0: per quanto riguarda Gudmundsson, un apprezzamento, no, per portarlo all'Atalanta. Non so se su quel fronte ti risulta qualcosa. Anche
1: guarda,
0: se
1: detto io anche ieri sera ero ovviamente alla serata di beneficenza per il Milan. Innanzitutto fammi fare complimenti ad Alessandro Mozzi per la bellissima serata che ha organizzato, anche perché so che sono stati raccolti tanti fondi per il nostro ospedalino, che poi ospedalino perché lo diciamo così perché è riferito ai bambini, no, ai ragazzi, però è l'ospedalone Maier, perché comunque è diventata una struttura che ci invidiano in tutta Italia, forse anche a livello europeo. Sono state raccolte, no, tra tutti coloro che erano qua presenti, diverse migliaia di euro che andranno naturalmente a beneficio dell'ospedale pediatrico Maier, che ne ha bisogno continuamente, perché purtroppo noi si parla di calcio, siamo fortunati, ma ci sono tanti ragazzi, tanti bambini che hanno bisogno di cure, di attenzione, di sostegno, e quindi tanti fondi, i fondi non bastano mai, no, quando c'è di mezzo la salute, per cui davvero è stato molto bello vedere che tutti si sono impegnati nella solidarietà. E ovviamente c'era anche Cristiano Giuntoli ieri, lì, io sai il rapporto che ho con lui, come con certo tanti altri dirigenti, e come al solito io faccio l'imbecille, vado lì e ho detto: oh, io provo a venderti questo, provo a venderti quest'altro. Devo dire la verità, non mi sembrava molto propenso all'ipotesi Gudmundsson, anche perché lui cerca tre centrocampisti, uno è Gaetano, un altro poteva essere Yashari, che gli piace parecchio, però sinceramente Gudmundsson alla fine che centrocampista è? Cioè, nel senso, cioè, può giocare in un centrocampo a tre, e davanti come lo metti, come lo collochi? Non ho visto, diciamo così, a sensazione un grandissimo entusiasmo. Poi sai, se poi ci sono delle condizioni economiche vantaggiose le posso prendere in considerazione, però per il momento non mi sembra ci sia niente di concreto, ecco.
0: Nick, ti ringrazio per il contributo che ci hai fornito, come sempre puntuale su tutti gli aspetti, diciamo, su tutte le ultime di mercato, perché poi alla fine la Fiorentina, come dicevi, è partita acquistando. Vedremo poi come si evolverà il mercato per una rosa da sfoltire, e ti lascio alla tua domenica di relax. Sì.
1: Ora spalata vado, di neve. Ora vado a accendere il riscaldamento, perché guarda, stanotte brina e quindi stanotte ci dovrebbe essere la prima ghiacciata vera, e allora sto andando a vedere un attimo se la caldaia è a posto, perché sai, qui col cielo sereno, le giornate comunque sia, tu, come tu ben sai, dopo il 21 giugno cominciano a accorciarsi, e allora c'è la differenza termica tra la mattina, e quindi meno male guarda, ho buttato anche un po' di sale, perché stanotte dovrebbe ghiacciare, quindi
0: c'è il rischio di scivolare
1: fino a Piazza di Grassi in serenità, ecco. Però ora voglio accendere il riscaldamento, perché stasera comincio a fare un po' di freschino, ti dico la verità.
0: Allora ti lascio andare, va bene?
1: Va bene. Ciao,
0: ciao,
1: ciao,
0: ciao, ciao.
1: Grazie, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: E abbiamo avuto in collegamento anche il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini, per un quadro appunto abbastanza a 360 gradi su tutto il mercato, no? Sia sui possibili nomi d'entrata, su quello che ci chiedevate anche attraverso i messaggi su Olai del Trabzonspor e la situazione legata appunto a questo centrocampista. Insomma, un mercato della Fiorentina che ci aspettiamo possa entrare ulteriormente nel vivo con il prosieguo delle settimane. Con l'inizio del ritiro proveremo anche ulteriori indicazioni dal punto di vista del campo, dal punto di vista di quello che può succedere anche sulle valutazioni di Grosso nei confronti di diversi giocatori. Noi andiamo un attimo in pausa adesso e poi rientriamo con ulteriori collegamenti sempre attorno al mondo Fiorentina.
2: Radio Firenze Viola. New
3: message. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
0: Rieccoci in diretta per la seconda ed ultima parte di diretta insieme a noi qui col Viola al Weekend. Vi ricordo velocemente il numero anche per mandare messaggi e dire la vostra al 348-7513-933 per dire appunto quello che ne pensate relativo ai temi di cui abbiamo parlato e di cui parleremo, perché sono ancora diversi. Ricordandovi anche, andando leggermente fuori dal tema Viola, ma comunque rimanendo in tema calcistico, che il mondiale continua con gli appuntamenti relativi agli ottavi di finale. Questa sera c'è una partita abbastanza interessante, Brasile e Norvegia, che vedrà in campo diversi elementi tra ex Serie A, tra giocatori attualmente ancora in Serie A. Per dire, nel Brasile c'è Ederson, che è stato chiamato al posto di un altro giocatore della Serie A, ovvero sia Wesley, infortunatosi durante le amichevoli prima appunto dell'inizio del torneo. C'è un tecnico che conosciamo benissimo e che è probabilmente, non senza probabilmente, il tecnico più vincente della storia del calcio a livello di trofei, come Carlo Ancelotti, per cui personalmente, ma penso che in diversi facciano anche un po' il tifo, no? Essendo l'unica parte di rappresentanza che abbiamo, no? In Italia per quanto riguarda questo mondiale, con la terza assenza consecutiva che fa quasi male ripeterlo ogni volta, no? A una competizione così importante per la nostra nazione, che l'ultimo mondiale l'ho vinto nel 2006, ma che l'ultimo mondiale invece a livello di partecipazione lo ha giocato nel 2014 in Brasile, quando uscimmo ai gironi. Quindi non facciamo parte di una di un mondiale nelle fasi di eliminazione diretta, addirittura appunto dall'edizione vinta del 2006, perché nel 2010 uscimmo anche lì, in quel caso, da detentori del titolo, sempre alla fase a gironi. Fa un po' male ricordarlo, fa parecchio male ricordarlo, però è interessante seguire una rassegna che ha messo in evidenza diversi talenti, perché abbiamo parlato prima appunto di Ulali della Costa d'Avorio, che non è concretamente in trattativa con la Fiorentina appunto per quanto riguarda questa sessione di mercato, almeno per quelle che sono le formazioni in questo momento in nostro possesso, ma che comunque è uno appunto dei giovani che si è messo in mostra e che la Fiorentina potrebbe in futuro magari, chissà, trattare sul serio. Dal punto di vista invece del centrocampo, ieri abbiamo visto il primo ottavo di finale con il Marocco, che ha vinto per 3-0 contro il Canada dopo un primo tempo abbastanza sofferto dal punto di vista soprattutto della pressione dei canadesi, e poi un secondo tempo in cui la squadra marocchina è uscita alla distanza. Ha segnato Unai, centrocampista che tra virgolette riappare soprattutto durante le competizioni mondiali. Lo aveva fatto nel 2022 sempre con il Marocco, arrivando in semifinale, e lo ha fatto ieri con una doppietta che ha contribuito a portare il Marocco ai quarti. Tra i giocatori appunto che vedremo in campo stasera, non so se dal primo minuto, ma quello lo scopriremo poi appunto attraverso le formazioni ufficiali, c'è anche Torsvet, che è, no, un po' il pallino in questo momento di Fabio Paratici e di Fabio Grosso per quel che riguarda il centrocampo e le trattative di mercato in quella zona. Per parlare di Torsvet, ma non solo, per parlare anche di altre tematiche relative all'asse poi Fiorentina-Sassuolo, abbiamo in collegamento Antonio Parrotto di Sassuolo News e Tutto Mercato Web. Ciao Antonio.
4: Buon pomeriggio.
0: Antonio, parlavo appunto di Torsvet come di uno dei nomi, no, su quest'asse Fiorentina-Sassuolo. Ti chiedo innanzitutto se ci puoi dare qualche aggiornamento al di là dell'ambito mercato anche su quella che è stata un po' la stagione di Torsvet. In questa rassegna mondiale, stavo guardando, ha collezionato 45 minuti contro la Francia e 17 all'esordio contro l'Iraq. Non è mai partito, diciamo, né titolare né quantomeno, diciamo, nelle prime scelte del CT della Norvegia. È però un giocatore che in Serie A conosciamo bene appunto per aver militato e per essere attualmente tra le fila del Sassuolo dal 2022, e che l'anno scorso è stato allenato da Grosso. Cosa ci puoi dire di più, diciamo, al di là di quello che sta facendo in questo mondiale, di quello che ha fatto Torsvet negli ultimi anni?
4: Sì, nella Norvegia lui, come dicevi giustamente tu, non è un titolare. In questi anni non è mai riuscito a strappare il posto da titolare, però è sempre rientrato nel novero dei convocati. Anche lui è stato infortunato l'anno scorso, a gennaio si era fatto male dopo la partita con lo Spezia, era arrivato al limite per un problema al tallone, poi infatti si era fermato, è stato operato ed è ripartito nuovamente con l'inizio della nuova stagione. Subito dopo è stato inserito ancora nella nazionale norvegese, quindi lui fa parte incontrastabile della nazionale norvegese. Poi abbiamo visto anche ai noi, no? Parlo di noi italiani, comunque si tratta di una buonissima nazionale, di un'ottima nazionale, quindi non è facile per lui riuscire a conquistare il posto da titolare che invece ha nel Sassuolo, perché è sempre stato titolare con tutti gli allenatori in nero verde, soprattutto con Fabio Grosso, che lo ha sempre ritenuto un elemento fondamentale. Come dicevo, l'anno in B fino al momento dell'infortunio infortunio, lui era addirittura il capocannoniere del Sassuolo con 7 gol, poi l'infortunio gli ha impedito di arrivare in doppia cifra, secondo me ci sarebbe arrivato tranquillamente, poi in Serie A dopo l'infortunio, devo dire dopo un paio di mesi magari per carburare, sono comunque naturali nell'ordine delle cose, secondo me è diventato veramente ancora più imprescindibile per il Sassuolo. Di lui magari si parlava un po' meno perché Matic magari riusciva a rubare di più l'occhio, Conè ha segnato qualche gol in più rispetto a Torsved, però lui è veramente un elemento che aggiunge fisicità, poi è bravissimo negli inserimenti, è uno che il gol lo ha sempre fatto ed è abituato a farli, quindi secondo me li farà sempre in carriera, perché appunto a quel tempo di inserimento non da tutti, che non è da tanti, no? È un giocatore importante, sì. Secondo me, e poi Grosso lo ha sempre ritenuto un elemento cardine del suo Sassuolo, infatti se andiamo anche a vedere le scelte fatte durante la stagione, proprio durante la singola partita, Conè ad esempio non è quasi mai ha finito la gara, è sempre stato sostituito, Matic invece bene o male è sempre rimasto in campo, e anche Torsved, per dire, difficilmente abbiamo visto il suo numero comparire sulla lavagnetta per la sostituzione, proprio perché Grosso lo ha sempre ritenuto veramente un elemento molto molto importante, e per questo poi sta provando anche a portarselo alla Fiorentina.
0: Sì, negli ultimi 2 anni stavo guardando tra Serie B, li ricordavi anche te i numeri giustamente di Torsved, siamo a 19 contribuzioni al gol, no? Quindi numeri importanti, 11 gol, 7 in Serie B e 4 l'anno scorso in Serie A, quindi sicuramente a quel punto di vista porterebbe in dote diverse opzioni e diverse una qualità maggiore in fase offensiva per la Fiorentina. Non credi che possa essere però una sorta di doppione, per esempio di Brescianini? Mi viene in mente un giocatore abbastanza simile anche come struttura fisica e come caratteristiche, no? Per i ruoli che poi per quello che fa in campo e i compiti che ricopre in campo.
4: Sì, sono d'accordo con questa analisi, infatti lo vedo un po' come, chiamiamola, una copia di Brescianini. Poi io non so quale sarà il futuro dell'ex giocatore dell'Atalanta, però come caratteristiche, anche un elemento molto fisico, ripeto, Torsved, perché poi è vero che è un giocatore che vede la porta, che sa inserirsi, però dà anche tanto in fase di non possesso, è uno che si fa sentire in mezzo al campo, prende anche un numero discreto di cartellini gialli, proprio perché comunque è un elemento che non tira mai dietro la gamba, no? Riesce a farsi sentire in mezzo al campo, e potrebbe essere una copia di Brescianini. Sì, sono d'accordo, però sai, una volta che l'allenatore ti chiede quel tipo di giocatori, nonostante forse quelle caratteristiche siano già in rosa, è chiaro ed evidente, no, che lui ci vede qualcosa in più. Secondo me Grosso in questo momento ritiene, credo, Torsved superiore a Brescianini, e quindi per questo lo vorrebbe in rosa. Poi Fiorentina può sfruttare anche la situazione contrattuale di Torsved, perché ricordiamo che ha un solo anno di contratto, ha rifiutato in tutti i modi il rinnovo di contratto con il Sassuolo, quindi i neroverdi tra virgolette sono costretti a cederlo quest'anno, altrimenti prenderà la strada, verrà trattenuto e si perderà a parametro zero tra un anno. Non credo che la fine accadrà questo, nonostante ci sia un po' di maretta da questo punto di vista, perché Sassuolo avrebbe voluto fare come ha fatto con l'Orientè, perché l'Orientè ha rinnovato poco fa il contratto, aveva anche lui il contratto in scadenza del 2027, lo ha prolungato fino al 2029, mettendosi d'accordo poi con la società sul prezzo d'uscita. Invece con Torsved è mancato questo tipo d'accordo, però nonostante tutto, se dovesse arrivare l'offerta giusta, andrà via già quest'estate, e diciamo tutte le strade in questo momento portano a Firenze.
0: Antonio, due cose sempre per poi chiusare sul capitolo Torsved. La prima è relativa al possibile sostituto, no? Si è parlato di un Sassuolo interessato a Ugresic, centrocampista serbo del classe 2006 del Partizan Belgrado. Se hai qualche novità in merito, se potrebbe essere appunto lui il sostituto di Torsved. E poi invece l'altra, rimanendo sempre appunto sul centrocampista del Sassuolo, è relativa alla valutazione, ovvero sia 15 milioni, se può essere, se ti risulta che la Fiorentina stia provando a inserire anche Somm nell'operazione per provare a abbassare la parte fissa, avendo comunque già un accordo poi sul contratto con il ragazzo.
4: Sì, Ulisic rimane, è un obiettivo del Sassuolo, piace anche Kirgard, non so se ho la pronuncia, comunque un centrocampista del Salisburgo che piace anche al Genoa, un classe 2003 centrocampista danese, anche lui molto fisico, ha delle caratteristiche importanti. Io sono abituato a vedere il Sassuolo, anche se adesso non c'è più Giovanni Carnevali, però diciamo il metodo Sassuolo poi resta, no? Nonostante sia andato via una figura molto molto importante. Il Sassuolo, se dà l'ok al giocatore per andare via, è perché c'ha già in mano il sostituto, quindi io credo che il direttore Palmieri abbia già individuato il sostituto, il possibile erede di Christian Torres, altrimenti non avrebbe nemmeno aperto a Paratici quando ha telefonato il direttore sportivo della Fiorentina per questo incontro che c'è stato poi a Milano. Devo dire Ugresic potrebbe essere anche un'idea, classe 2006, un giocatore anche lui importante di prospettiva. Solo ama quel tipo di profili, su di lui c'è anche il Bologna, ci sono anche altre squadre. Credo che con ogni probabilità comunque si andrà all'estero per cercare il sostituto di Torsten. Invece sulla trattativa devo dire che, a dispetto di quanto si scrive ultimamente a Firenze, diciamo, io ho delle news un po' diverse, nel senso, la Fiorentina ha cercato di inserire, sta cercando perlomeno di inserire nell'accordo anche un giocatore, perché vorrebbe ridurre l'esborso economico. Si è parlato di Somme, un altro elemento potrebbe essere anche Amatucci, che però sì. Sta andando verso il Deportivo La Corugna, quindi sì. No, dovrebbe rimanere a giocare in Spagna, però in questo momento, almeno da quanto mi risulta, il Sassuolo non è interessato ad inserire delle opzioni tecniche nell'affare. In questo momento il Sassuolo preferirebbe vendere Torsved per solo cash, passatemi questo termine, così solo un esborso economico comincerebbe il Sassuolo, adeguato ovviamente, siamo nell'ottica dei 15 milioni di euro. Se dovesse arrivare l'offerta da 15 milioni secchi, il Sassuolo in questo momento direbbe sì. Su Torres ci sono anche un altro paio di squadre, soprattutto straniere, c'è anche il Besiktas di Vincenzo Italiano, ci sta muovendo anche qualcosina sempre all'estero, però lui vorrebbe continuare con Fabio Grosso perché ci stima fra i due. In questo momento, come dicevo, la Fiorentina è sicuramente in cima alla lista delle preferenze del giocatore. Ciò non toglie che magari fra un mese il Sassuolo cambi idea sul possibile inserimento di una contropartita. È chiaro, siamo a inizio mercato, tutto può succedere, dall'estero magari può arrivare un'offerta importante che può ribaltare la situazione, e per questo motivo il Sassuolo in questo momento non è propenso a dire di sì a una proposta dei soldi più un giocatore, ecco, preferirebbe incassare e basta.
0: Antonio, ti chiedo l'ultimissima cosa su un altro nome che si fa sull'asse, appunto sempre Fiorentina-Sassuolo, che è quello di Volpato. Il ragazzo ha parlato dopo la partita tra Australia e Egitto con parole diciamo al miele nei confronti della Fiorentina, del Viola Park, del progetto Viola. Un ragazzo, tra l'altro guardavo una statistica interessante, ha completato 12 dribbling contro appunto l'Egitto, raggiungendo quindi una quota di dribbling completati che nel torneo è inferiore solo a Yamal Musiala e Ibrahim Masa dell'Algeria. Quindi un ragazzo che ha nel dribbling e nelle qualità appunto dell'uno contro uno, poi me lo dirai anche meglio te, le sue qualità più importanti. Lo abbiamo visto quest'anno a Sassuolo in Serie A e anche l'anno scorso in B. È un ragazzo che Grosso ha lanciato e ha diciamo premiato nel momento in cui poi Berardi è andato a farsi male. Non so dal punto di vista della trattativa quanto poi ci possa essere di concreto in questo momento tra i club.
4: Guarda, io devo dire quello che so, no?
0: Certo, certamente.
4: Devo raccontare, tra virgolette, la mia verità, che non è detto sia la verità universale.
0: Assolutamente.
4: In base alle informazioni in mio possesso,
0: è giusto, certo.
4: Devo dire che a me non risulta ci sia in piedi in questo momento una trattativa tra Fiorentina e Sassuolo per Volpato. Per Torsved sì, è stato l'incontro a Milano, Palmieri, il DS del Sassuolo, è andato a Milano a incontrare Fabio Paratici, come dicevo prima, e l'offerta ricevuta è stata ritenuta non adeguata, perché appunto, come dicevo, è stata valutata l'ipotesi di inserimento di una contropartita. In questo momento il Sassuolo non la prende in considerazione. Su Volpato, diciamo, Grosso sì, sicuramente ha la stima nel ragazzo, però è chiaro che Volpato tra virgolette è sfortunato e anche fortunato, no, per certi versi, ad avere Berardi davanti nel Sassuolo, perché può imparare da uno dei migliori esterni del nostro campionato, al tempo stesso gli lascia le briciole, quindi lo spazio in campo è veramente poco, fermo restando che secondo me Volpato è più un trequartista che un esterno, poi può anche giocare in quella posizione lì, però secondo me con le qualità che ha, no, dicevi giustamente tu, è molto bravo nel dribbling, lui a giocare da sottopunta secondo me quello sarebbe il ruolo ideale per lui. Grosso c'è stima, però al tempo stesso io ricordo tante volte mister Grosso veramente arrabbiarsi con il giocatore, sia in maniera paterna, per carità, perché poi comunque parliamo di un classe 2003 non più giovanissimo, per noi in Italia sono ancora giovani nel 2003, però diciamo non è più giovanissimo Volpato, nel 2007 per intenderci, però è un giocatore che potrebbe dare di più perché le qualità secondo me sono immense, sin qui ha faticato ad esprimerle, quindi devo dire la verità, a quanto mi risulta Grosso non ha mai chiesto a Paratici di portare Volpato alla Fiorentina. Io credo che, nonostante poi le dichiarazioni del ragazzo, che sicuramente non avranno fatto piacere poi alla dirigenza del Sassuolo, siano più voci messe in giro dagli agenti, perché già l'anno scorso insomma si cercava un acquirente per Volpato, il Sassuolo ha rifiutato anche offerte importanti lo scorso anno perché appunto crede nel ragazzo, però giocando 4-3-3 quella posizione sulla destra, quella zolla lì sulla destra nel cliente d'attacco è di Berardi, c'è il suo autografo lì, è impossibile toglierlo, quindi per Volpato c'è poco spazio, vediamo poi se Aquilani riuscirà a valorizzarlo o se andrà da un'altra parte. Io ad oggi però devo dire, ripeto, quello che so al momento con la Fiorentina non c'è nulla.
0: Ok Antonio, grazie mille per questo quadro finale sull'ultima delle due operazioni, diciamo, o meglio dei due nomi, anche se poi come dicevi giustamente l'ultimo, quello di Volpato non è così assolutamente caldo. Ti ringrazio per il contributo e ti lascio alla tua domenica, grazie mille.
4: Grazie mille, buona giornata, buon lavoro, saluto.
0: Abbiamo sentito quindi anche un contributo dal punto di vista del lato Sassuolo, no? Prima avevamo parlato con Nick Ceccarini, direttore di tutto mercato web del lato Fiorentina, sia per quanto riguarda Torzvet sia per quanto riguarda anche Volpato, che era uno dei primi nomi fatti da Niccolò Ceccarini per quanto riguarda il mercato della Fiorentina. Ora ci ascoltiamo un audio che ci è arrivato al 348 75 13 933 e poi lo commentiamo insieme.
5: Io mi meraviglio, sapete che cosa? Che si va a comprare giocatori tutti uguali, con lo stampino, con le stesse caratteristiche. Fosbet, Christian, buon giocatore, però qual è? Forte fisicamente, dinamico, che si butta in avanti, va dentro l'area dei rigori, ha un buon tiro, sinistro. Può essere un Brescianini per caratteristiche, un Fabian magari che si butta dentro anche lui dalla rigore a cercare il gol, ma un mediano box to box bello dinamico, rapido, che va ad aiutare Fagioli quando c'è bisogno, uno che va abituato a sradicare e a fare pressing per rubare i palloni, possibile non se ne compra uno lui?
0: Possibile che non si riesca a comprare, appunto, come ci dice l'ascoltatore, un centrocampista del genere? Lo chiediamo al prossimo ospite in collegamento, Dimitri Conti, e vediamo se ci dà un po' un punto di vista da amante del calcio e da grande conoscitore del calcio su quello che può essere il profilo diverso per il centrocampo della Fiorentina.
6: Addirittura, grazie, sì. buon pomeriggio.
0: Ciao Dimitri. No, a parte gli scherzi, davvero, no? Qual è il tuo punto di vista su... Perché l'ascoltatore Stefano ci parlava di una differenziazione dal punto di vista delle caratteristiche in mezzo. Sei concorde sul fatto che Torzvet venga a fare un po', no, una sorta di doppione a centrocampo?
6: Sì, sono abbastanza d'accordo, va a replicare giocatori già presenti. Tra l'altro sentivo questa cosa, peraltro ho avuto modo anche di illustrarla a lungo giovedì con Francesco Benvenuti, a chi si compra la puntata si è concentrata molto volenti o nolenti sul tema Torzvet, e ripeto un po' quello che ho detto. Ci sono già calciatori con le caratteristiche di Torzvet nella rosa della Fiorentina, tra l'altro Torzvet non è un ragazzino così da formare, è ormai un calciatore bello che è completo, non solo ci sono giocatori con le sue caratteristiche già presenti in rosa, ma a mio giudizio hanno anche avuto e possono vantare numeri e contributi migliori rispetto all'ottimo, comunque questo va detto, apporto dato al Sassuolo dal nazionale norvegese. Ascoltavo appunto il messaggio audio e possibile, lo è, possibilissimo, sentivo il ritratto del centrocampista fatto e mi veniva un po' in mente il nostro vecchio Amrabat, che tra l'altro ho visto entrare bene nell'ultima partita, insomma, disputata anche in nazionale, e la butto lì, insomma, a questo punto.
0: Ma come profilo dici, ma più, quindi secondo te più un mediano, un vertice basso dei tre, o mezzala proprio? Perché Amrabat alla fine ha fatto quasi più il mediano di regia, anche se poi era un po' quello che veniva imputato, no? Di non avere alla fine caratteristiche da regista.
6: Infatti è una delle cose che non mi piacevano della gestione di Italiano, il fatto di vedere Amrabat come un regista quando evidentemente non lo era. Il mondiale straordinario di 4 anni fa ce lo testimonia, non è un mediano di impostazione, è un mediano da direzione. Per quello mi veniva in mente il suo profilo. Comunque insomma, ci sono tanti altri giocatori sul mercato, mi è venuto evidentemente in testa per una questione di vicinanza che c'è stata per tanti anni.
0: Un ragazzo invece che in questo momento fa parte della rosa della Fiorentina, Dimitri, è Amatucci, no? Che oggi è chiacchierato soprattutto in uscita per un accordo che ci sarebbe con il Deportivo per la cessione del ragazzo. Si è parlato anche oggi, una voce che riportavamo anche su Firenze Viola stamattina, è arrivata dalla Nazione, di una possibilità da parte di Paratici di inserire Amatucci anche nei discorsi con Sassuolo per Torsvet come possibile contropartita. È un qualcosa, cioè, come la legge anche la gestione di questo, che è comunque un prospetto molto interessante, che l'anno scorso ha fatto bene in Serie B spagnola alla Spalmas?
6: Sì, l'ho letto tra l'altro in giro anche del Deportivo, che lo vorrebbe acquistare, ne ha promosso in Lega.
0: Sì.
6: Io l'ho detto tante volte, a me Amatucci è un profilo di calciatore che piace molto, sinceramente non vedendo in rosa dei vice fagioli attualmente lo terrei, ecco, se devo dirti la mia, non inserirei Amatucci in una discussione con il Sassuolo per Torsvet, banalmente perché non lo ritengo un innesto così primario da dover fare quello di una mezzala di inserimento, l'ennesima, perché noi parliamo, per esempio, ci vengono in mente un tema Mandragora in Tour, ma dobbiamo contarci anche Fabian Brescianini, ci dobbiamo contare Somm, che è rientrato dal prestito, ecco, siccome si è fatto anche il nome dello Svizzero, piuttosto, ecco, se proprio dobbiamo prendere Torsvet, proviamo a inserire Somm. Il mio pensiero è questo, piuttosto che Amatucci, che ha delle caratteristiche, dato che piace molto parlare di caratteristiche, è anche giusto, a volte si esagera per scansare le domande su questo tema, però a proposito di caratteristiche, ecco, quelle di Amatucci, posto che fisicamente lo sappiamo benissimo, non è un Marcantonio, però registi che danno del tuo al pallone, che sanno organizzare la manovra dal basso, tolto Fagioli, che lo è diventato tra l'altro, su questo ci tengo a dirlo, non ne vedo molti, anzi non ne vedo nella rosa della Fiorentina, per cui non vedo neanche l'utilità, soprattutto se fossero confermate le cifre che leggo, dicevene Amatucci per due spicci, insomma.
0: Che poi va in un campionato, torna meglio in un campionato che è la Liga, l'anno scorso ripetiamo era in Serie B spagnola, perfetto per le sue caratteristiche, infatti lo vanno a ricercare quelle squadre lì, no? Una Lega che privilegia i giocatori che hanno qualità, e lo vediamo poi anche l'espressione con la nazionale maggiore.
6: Io, scusami Lorenzo, sì? Però vorrei capire perché allora in Serie A non si deve privilegiare.
0: Sono d'accordo con te, assolutamente. Certo.
6: Il divino orchestratore, voglio dire. L'auspicio che abbiamo è che Grosso porti una ventata d'aria nuova anche sul piano del gioco, no? Quindi voglio dire, provalo questo ragazzo, lancio questo appello.
0: A volte sembra che si abbia veramente paura, poi c'è sempre questo discorso appunto della fisicità, no? Come se a calcio si andasse a giocare solo col fisico e non con i piedi, ecco, che a me fa un po' sorridere, perché veramente
6: giustamente il più grande giocatore della storia è Dionè.
0: No, certo. Quindi trovi terreno fertile da questo lato, nonostante abbia avuto anche fuori onda prima dell'inizio della trasmissione un dibattito non costruttivo ma distruttivo sul solito confronto. Io sono sì un fan di Messi, e quindi sì, è la testimonianza assoluta che si gioca con i piedi prima ancora che con il fisico, però in Italia facciamo fatica un po' a capirlo.
6: E con la testa anche.
0: Ah, certamente, certo.
6: Non intendo l'elevazione, ovviamente.
0: Sì.
6: Col gioco aereo, quando parlo di testa, per cui io sinceramente, visto che siamo a ricostruire come il cantiere alle spalle della curva Fiesole ormai da diverso tempo a questa parte, io a Matucci, francamente, oggi se non arrivano i risultati migliori, perché poi giustamente paratici lì apposta, una chance gliela darei più volentieri a lui che ad altri, ecco. Siccome ho sentito nel tempo idolatrare i vari Richardson e compagnia cantante, gradirei che insomma si selezionassero le battaglie, ma quelle giuste si portassero avanti, no? Che ogni volta ci si attacca qualcosa, giusto così per parlare, da parte mia non succederà mai, ecco, mentre meno sui giocatori prodotti del vivaio della Fiorentina.
0: Dimitri, ti chiedo l'ultimissima, poi siamo arrivati in chiusura, sulla settimana che sta per iniziare. Lo ricordiamo, domani c'è la presentazione della nuova maglia della Fiorentina, saremo presenti con l'evento che partirà alle 11.45 per la nuova anche maglia sponsorizzata Gioma, e poi c'è l'inizio del ritiro il venerdì 10 luglio, che non è aperta al pubblico ma che comunque prevederà test atletici e visite mediche di rito per i giocatori della Fiorentina. Giovedì ci dovrebbe essere, ancora non abbiamo l'ufficialità, la presentazione di Fabio Grosso alla stampa come nuovo tecnico della Fiorentina. Ecco, cosa ti aspetti da questa settimana che fa partire poi, no, al termine ufficialmente la stagione della Fiorentina 26-27?
6: Allora, intanto inizio dicendo che domani c'è un appuntamento ancora più importante, la presentazione delle maglie, cioè alle 19 il sottoscritto con Tommaso Loreto, ovviamente qui su Radio Firenze.
0: Faccio mea culpa, assolutamente.
6: No, aziendalismo, voglio dire.
0: Assolutamente.
6: No? E cosa mi aspetto da questa settimana? Faccio una battuta, dai, perché sinceramente ancora è tutto molto embrionale, non credo sarà questa la Fiorentina che tratteremo tra un paio di mesi, ma aspetto di vedere i soliti DHT della situazione, giocatori improbabili, elevati a fenomeni del momento e con altrettanta rapidità ingordigia, dimenticati e lasciati deperire in un angolo.
0: Mi sembra corretto, non è una ventata di entusiasmo, ma è una ventata di realismo.
6: Sì, lo sai, io sono troppo entusiasta.
0: Grazie mille Dimitri, grazie mille per il contributo. Ti ritroviamo appunto, come ricordavi, domani alle 19 con il direttore Tommaso Loreto qua su Radio Firenze Viola. Grazie e buona domenica.
6: Assolutamente, un saluto a te, un saluto agli ascoltatori.
0: Abbiamo avuto anche l'ultimo collegamento appunto con Dimitri Conti, che ci ha fatto un quadro, soprattutto, meglio, abbiamo discusso di un tema che comunque sta a cuore ai tifosi della Fiorentina, che è quello legato ad Amatucci. Era appunto l'ultimo collegamento, perché per quanto mi riguarda e quanto ci riguarda, anche ringraziando Sara in regia, il Viola Weekend è giunto al termine. Io vi ricordo che domani ripartiremo con le nostre consuete dirette con Buongiorno Firenze, condotto da Andrea Giannattasio, in cui appunto andremo a leggere, o meglio Andrea vi andrà a leggere tutti i vari quotidiani in edicola, con la consueta rassegna. Per quanto riguarda il Viola Weekend è tutto, a domani per il proseguimento delle dirette su Radio Firenze Viola.

0: Mamma mia, che qualità, qualità soprattutto sinonimo di una sola persona, che non è tanto il Francis Welcome di qui sopra, ma la presenza della nostra Sara Mastrosimone, vero valore aggiunto di questa domenica 5 luglio e non solo, chiaramente. Comincia adesso la diretta di Radio Firenze Viola, 348-7513-933-055-77-111-71. Stiamo di fatto per addentrarci nella settimana che darà il là all'inizio in tutto e per tutto della stagione 2026-2027 della Fiorentina, una settimana peraltro già ricchissima di eventi anche collaterali, se vogliamo, rispetto a quello che poi sarà l'inizio del ritiro, inizio che vi ricordo dovrebbe essere in un certo senso aperto dalla conferenza stampa di Fabio Grosso, presumibilmente giovedì 9, ma siamo ancora in attesa di ufficialità sotto questo punto di vista. Intanto domani dalle 11.45 la presentazione delle nuove maglie della Fiorentina, ovviamente noi come Radio Firenze Viola e come Firenze Viola ci saremo, e poi da venerdì chiaramente visite mediche, gli arrivi via via dei giocatori al Viola Park, e poi da un punto di vista di allenamenti a porte aperte la data da cerchiare sul calendario è quella del 13 luglio. Comincerà di fatto lì ufficialmente anche la preparazione alla nuova stagione, di fatto a un mese e un giorno di distanza dal primo impegno ufficiale della nuova Fiorentina di Grosso contro una tra Ravenna o Benevento in Coppa Italia. Come passare un Ferragosto o una vigilia di Ferragosto più bella se non guardando magari Fiorentina-Ravenna con Ronaldinho o chi per lui, o Fiorentina-Benevento alle 21.15 al Franchi? Sicuramente non avrà programmi migliori di questo il direttorissimo Tommaso Loreto, buongiorno.
1: Ben trovati, buon pomeriggio a tutti. Beh, non voglio dire, non hai capito, lì si parte subito col botto, perché ve la racconterò io quella sfida, quindi saremo belli caldi, pronti a fare notte in bianco, visto che poi il giorno dopo sarà Ferragosto. Io tifo ovviamente Ronaldinho, sogno anche proprio Digno in campo per 5 minuti, e battute a parte, speriamo di partire bene, perché poi detto tra noi, a me quest'anno resta solo la Coppa Italia, niente conferenza, hai visto mai, diventasse un cammino lungo, non sarebbe male.
0: Dicevo appunto di una settimana che tra presentazione delle maglie, conferenza stampa di Grosso, visite mediche, poi insomma aprirà in tutto e per tutto la nuova stagione. Ora, prima di entrare anche nel dettaglio dei vari nomi, tanto in entrata quanto in uscita, vorrei capire da te Tommaso se, tornando indietro magari ai primi di giugno, ti saresti immaginato oggi, nella prima settimana di luglio, una Fiorentina un po' più avanti sul mercato, tanto in entrata quanto in uscita?
1: No, perché comunque già sapevamo, più che altro per il mondiale, che tutto sarebbe andato a rilento, anzi per arrivare a dire magari non mi aspettavo nemmeno un difensore centrale brasiliano, e da quel che si capisce comunque sono in arrivo un centrocampista norvegese e un esterno dell'Under 21, quindi anzi forse non mi aspettavo nemmeno questa attività in entrata. Certo, ci pensavo in mattinata, sul fronte delle uscite c'è un lavoro enorme, perché ad oggi, escluso Beltran, qua e là voci, ma poi reali interessamenti non ce ne sono, l'abbiamo detto tante volte, oggi purtroppo molti, se non tutti i calciatori in casa Viola possono essere delle seconde scelte. Tiriamo fuori eventualmente De Gea, Fagioli, Ken, possono essere per altre squadre anche delle prime scelte, seppure con appunto qualche dubbio, tutti gli altri chiaramente non sono di primissimo richiamo sul mercato, non sono così attrattivi, e invece la Fiorentina avrebbe bisogno assolutamente di vendere, e vedo che però si è molto attivi intanto nell'individuare gli obiettivi a centrocampo. Mi domando quando comincerà l'opera di sfoltimento, perché se no davvero da venerdì non so quanti centrocampisti può trovarsi intorno Grosso, però tanti, ecco.
0: Parlavi prima del mondiale, tra l'altro oggi c'è una data anche significativa per quel che riguarda Thorsvedt, intanto per il suo futuro al mondiale, per il futuro suo della Norvegia, che alle 22 affronta il Brasile, dopo che ieri è andato in scena con Paraguay-Francia, la partita più spigolosa del mondiale, per chi se la fosse persa un consiglio, riguardatevi, diciamo, qualcuno la definirebbe la garra, la cattiveria agonistica, l'ignoranza con cui il Paraguay ha approcciato questa partita.
1: A tratti,
0: concordo, anche se di fatto è l'unica arma che il Paraguay l'Uruguay ha messo in questo mondiale, ma insomma, fastidiosi è dire poco. Però ecco, appunto, è chiaro, la Norvegia, che ormai è una realtà del calcio europeo e non solo, affronta il Brasile, non parte con i favori del pronostico, e quindi un'eliminazione, un'eventuale eliminazione della Norvegia potrebbe in un certo senso, no, anche un po' accelerare la questione Torsved, Sassuolo, Fiorentina, anche l'interlocuzione per arrivare, insomma, a trovare questa benedetta quadra, Tommaso, che mi sembra ad oggi, stante la situazione tra le parti, compreso il giocatore e la Fiorentina, ruoti in buona sostanza intorno a quanto il Sassuolo riuscirà a essere convinto dall'inserimento di Simon Somm.
1: Penso di sì, anche se poi sono convinto che una quadra la troveranno, perché è un po' fedelissimo di Grosso, par di capire che sia anche la sua, non dico prima richiesta, però evidentemente è un qualcosa sul quale ha detto la sua anche l'allenatore, il calciatore, insomma, ci sono tutti i presupposti per un affare che si farà, anche perché questo arriva direttamente dalle varie parti, bisogna capire come, e arriva a dire forse poi a un certo punto la Fiorentina potrebbe anche rinunciare all'inserimento di una contropartita e lavorare su quei 15 magari con una parte fissa da 10 e vari bonus, ma ho pochi dubbi sul fatto che Torsted arrivi, il che mi fa pensare che poi partiranno in tanti lì in mezzo, al di là che Somma possa essere inserito nell'affare, poi Fabian, sembra di capire, qui nessuno sia intoccabile, quindi Fabian e Brescianini nonostante gli scappi, lo stesso Mandragora, vediamo che faranno, però ecco, il fatto che arrivi Torsved mi fa pensare, cioè, tra l'altro siamo solo all'inizio delle grandi manovre, ferme restando anche le incertezze sul Fasoni, e lì è tutto work in progress, quest'anno ancora di più, forse l'anno scorso già c'era un'idea iniziale a disposizione di Pioli, che già poteva lavorare anche con Dzeko, Ken e i piccoli, con tutti i dubbi del caso, però ecco, già un'idea, no, c'era. Quest'anno si parte veramente da zero, cioè lunedì prossimo, non domani, ma lunedì prossimo Grosso guida un gruppo virtuale, quindi poi vediamo che sviluppo avrà, anche perché appunto poi non c'è certezza nemmeno su Fasoli, che tutta l'idea del centrocampo secondo me al momento balla.
0: Allora ti leggo un messaggio. Fede chiede se nel percorso che farà Grosso ci si può vedere, si può sperare di rivedere quanto successo con Montella il primo anno.
1: Sì, io penso di sì, nel senso che la rivoluzione è appena all'inizio, certo. Non è che poi alla fine può fare 40 operazioni almeno di primo piano paratici, quindi poi qualcuno, per intenderci, per dire in altro modo, resterà, e resterà anche per vicissitudine nel mercato, e ti arriva a dire se magari per Gudmundsson restano sempre solo soltanto parole, poi alla fine lo tieni, e immagino che Grosso possa pensare di tenerlo come esterno offensivo sinistro, no? del 4-3-3. Quindi vediamo un po'. Quell'anno cambiarono tantissimo e ci fu un'accelerata nel corso del ritiro di Moena, quindi diciamo che la primissima parte fu fatta con i vecchi, poi ci fu la notte e le pernici e sa insegna il netto cambio di marcia, e da lì cominciarono ad arrivare uno dopo l'altro. Bisogna vedere se Paratici riesce a tenere i ritmi di quelle sessioni, e ad oggi la prima parte di preparazione, già la parte la fai con tutti i soliti, perché ha venduto solo Beltran, quindi forse sì, però certamente diciamo dalla seconda metà di luglio in poi, e soprattutto d'agosto, ecco, ci vorrà pazienza per vedere quel cambio di volti e calciatori, secondo me.
0: A Tommaso Loretto chiedo anche, o per meglio dire Luca dai Castelli Romani, citando l'operazione Amatucci, Deportivo, ormai addirittura d'arrivo, 4 milioni di euro.
1: Non lo ricordiamo, Deportivo da Corugna.
0: Molto bravo, ottimo, Corugna. Un ottimo Loreto, sempre sul pezzo, perché il Depor tramite referendum ha optato per di fatto allinearsi a quello che è il nome galiziano della città, che è A Corugna, e quindi anche il club ha cambiato nome, si è in un certo senso allineato e si chiama Deportivo de A Corugna. Vorrei capire, siccome sai meglio di me che Amatucci è un nome che scatena sempre, al solo pronunciare il nome di Amatucci, un po' come Voldemort in Harry Potter, si creano tutta una serie di sconquassi tra gli ascoltatori. Sei tra quelli che vede questa imminente, ma non ufficiale ancora, separazione definitiva con un po' di rimpianto, visto che Amatucci non l'abbiamo mai visto in maglia viola, o tutto sommato ci sta, considerando la Fiorentina l'aveva già dato in prestito 3 volte, quindi evidentemente non ha mai deciso di puntarci così nettamente, neanche da un punto di vista di chance in un girone quantomeno.
1: Ma io, se potessi a questo punto vederlo almeno una settimana a Bagnasipoli tenendo in sospeso e siano gli spagnoli o altre situazioni, perché no? Cioè, lo faccio vedere all'allenatore e sento anche il suo parere. Dopodiché è vero quello che dici, l'indirizzo generale ad oggi sembra quello, però è anche vero che Paratici a suo modo, anche se è arrivato a Firenze a febbraio, amo pensare che già lo conoscesse, quindi probabilmente un'idea ce l'ha ed è un'idea volta alla separazione. Però ormai ci siamo, puoi assolutamente tenere al punto ancora in stand by le pretendenti e butti un occhio al Viola Park, anche perché immagino che Grosso avrà il suo staff come sempre ormai, come da prassi abbastanza ampio, e quindi è vero che sono tanti, però cerchi di organizzare una prima fase di test dove ti fai un'idea più o meno dei vari singoli, poi prendi una decisione. Io non so che dirvi, francamente la Serie B spagnola non l'ho seguita e, come dici te, ha fatto parecchia spola, anche se quello conta il giusto per un giovane, può anche essere positivo che abbia fatto varie esperienze fuori. Tanti dicono che è la reale alternativa a Fagioli anche come ruolo, peraltro lì non hai certezze su Fagioli, quindi per me anche in questo caso son parole sul fronte uscite, anche qui non mi aspetto che chiudano a breve la sezione di Amatucci, poi che su di lui il vento sia quello di una partenza, questo è dubbio.
0: Apriamo anche il capitolo Coleoscio, intanto momento autopropulsionale, alle 15 uscirà un'interessantissima intervista realizzata da un collega che però non conosco, che si chiama Francesco Benvenuti, su firenzeviola.it,
1: molto dettagliato,
0: con un collega di Burnley che quindi ci racconterà un po' anche, diciamo, dal punto di vista del club di Championship, qual è la posizione ad oggi e la questione che riguarda il giocatore e anche il percorso molto tortuoso che ha avuto questo 2004 nei suoi anni in Inghilterra e nell'ultima stagione in prestito. Sta di fatto che, insomma, la Fiorentina, mi sembra di capire, alla fine Tommaso abbia scelto in Coleoscio, diciamo, intanto il primo esterno da affidare a Grosso, ma mi sembra anche un esterno a cui affidare un ruolo, io mi sbilancio, da titolare. Ovviamente non so chi saranno gli altri tre a comporre le due batterie, ma
1: allora non si può sbilanciare.
0: Io però sarei stupito di vedere qualcuno sopra un investimento da 11 milioni, sinceramente. Tu no?
1: Ne faccio più un discorso tecnico. Cioè, sul piano economico ti do ragione, però se poi Paratici mi pesca un Kvaratskhelia che gli costa 9 e che dopo 3 partite vedi che è nettamente evidentemente più forte, più titolare, mi torna anche con le osso under 21 di prospettiva, quindi ancora non al top del suo rendimento, possa essere l'alternativa. Lì è anche su queste valutazioni che ci faremo un'idea delle ambizioni reali della Fiorentina. Poi Tridente è fondamentale e peraltro anche lì, ok, i piccoli abbiamo capito, troveranno un modo per farlo partire, su Ken alzi la mano che ha certezza al di là della situazione attuale a inizio luglio, quindi è la zona dove secondo me veramente si misureranno le ambizioni della Fiorentina. E allora ti dico sì, è vero, un investimento da 11 milioni tendenzialmente mi fa pensare a un titolare, però poi mi aspetto colpi di genio da Paratici per un Tridente che sarà fondamentale nel gioco di Grosso, dove le alternative siano importanti, perché se poi mi dici che gli altri titolari sono Gudmundsson adattato, Solomon preso perché magari il Tottenham ti fa lo sconto, Coleoscio, e poi siccome non c'è stato possibilità proviamo a rilanciare Sutil, e mi dici i quattro esterni sono questi e quindi di conseguenza Coleosso è l'assoluto titolare, dico bene per Coleosso. Poi sono curioso di vedere tra Goodwinson, Solomon e Sottil che tiri fuori nel tridente, non so se mi sono spiegato.
0: Aggiunge un altro ascoltatore un'altra domanda
1: più alte, ecco.
0: Certo, certo. E siccome l'ascoltatore cita Volpato
1: con Ken titolare, Volpato forse mi provo a rilanciare Goodwinson, senti di Dio, Volpato proprio non mi affascina per niente.
0: Tra l'altro io ripenso anche a alcune interlocuzioni che abbiamo avuto proprio qui in radio anche con il collega Antonio Parrotto, che conosce benissimo e quotidianamente la realtà del Sassuolo. Quando uscì il nome di Volpato ormai quasi un mese fa, qualcosa meno, lui ci disse di essere rimasto un po' sorpreso perché non si era proprio costruito questo legame clamoroso, non era scattato proprio questa scintilla tra Volpato e Grosso, ed era nato una sorta anche di un rapporto un po' di ettamo, perché comunque davanti a Volpato c'era sempre stato Berardi. Nelle occasioni in cui Volpato ha giocato non è mai riuscito a convincere così tanto Grosso, e considerando che siamo già in presenza di un Coleosso che è un giocatore ambidestro, che può giocare sia a destra che a sinistra, questo è un pregio se vogliamo, ma forse anche un limite, perché ancora deve trovare un po' la sua dimensione. Volpato è un giocatore che ancora non ha mai trovato un minimo di continuità in carriera, e non so, ecco, fino a che punto considerarlo davvero un valore aggiunto in una Fiorentina che dà qualche certezza dovrà ripartire, ecco.
1: Mi sembra un po' una scommessa, ecco. Non che sia una scommessa, ma ci si avvicina comunque con le osso, perché poi
0: sì, assolutamente
1: è interessante, però Under 21 deve ancora imporsi, e a Parigi tanti me l'hanno ricordato, comunque spesso la prima scelta era un'altra e noi la conosciamo bene, quindi se uno dovesse fare 2+2 dice occhio, hanno passato dalla padella alla brace. Però invece no, io ci vedo dei margini importanti, però anche lui un po' scommessa è. Volpato sarebbe un'altra scommessa, a meno che non arrivino due bombe a mano, allora ok, però ripeto, servono bombe a mano per un tridente, un 4-3-3 di Grosso, dove l'abbiamo ripetuto tante volte, secondo me la differenza la farà poi il carico di gol o di assist, e in questo da Paratici mi aspetto esterni diversi a quelli che la precedente gestione da Prabè in particolare ha portato, perché se facciamo la lista degli esterni, ragazzi, è da sentirsi male per come ci siamo mossi e per quello che abbiamo visto, fermo restando l'attesa infinita per Sottil che poi non è mai stata premiata. Iconè è meglio che non dica cosa penso, poi cos'altro. Sì, sento dire Solomon tutto sommato, ma perché venivamo praticamente dal niente. Brecalo è stata veramente una storia tecnicamente, giusto qualche partita, ma pochissimo. Lì secondo me si misurerà il valore di Paratici nel pescare gente, invece in Cida e non poco. Ripeto, a prescindere dal fatto che poi sia Ken o meno il riferimento offensivo.
0: C'è Nicola in linea, buon pomeriggio.
2: Ciao cari, buon pomeriggio.
0: Ciao.
2: Siete degli stacanovisti a lavorare anche la domenica pomeriggio e faccio i complimenti.
0: Soprattutto la domenica pomeriggio.
1: Bolla mai.
2: Senti, allora volevo fare due considerazioni. Una riguarda Ulay, che praticamente sì? Dopo la prestazione che ha fatto ora, francamente penso diventi ancora di più inaccessibile come prezzo di mercato. Volevo sapere che notizie avevate, com'era la situazione su questo calciatore, secondo me è molto valido. L'altra è una battuta che volevo fare, io essendo del settore medico farmacista, ho visto un articolo dove dice che l'allenatore d'Inghilterra, per diciamo sopperire al problema dell'altitudine, vorrebbe dare il Viagra ai calciatori inglesi perché in questa maniera potrebbero resistere meglio al problema dell'altitudine. Era solo per fare una battuta la domenica pomeriggio e fare due risate.
0: Ma guarda Nicola, ti rispondo con un ulteriore battuta che però in realtà è reale, un collega inglese ha chiesto in conferenza stampa a Tuchel conferma di tutto ciò, e Tuchel si è messo estremamente a ridere dicendo no, non è vero. Però comunque te pensa fino a che punto l'argomento poi ha interessato anche i colleghi inglesi che l'hanno chiesto direttamente.
2: Infatti, ma è abbastanza strana questa cosa. Sì. Un abbraccio,
0: ciao Nicola.
2: Ciao.
0: Intanto ottimo intervento di Nicola, anche perché sarebbe stato, diciamo, l'atto finale di questo legamento con Tommaso Loreto. Ora, al netto del fatto come?
1: Lo potrebbero dire tante
0: su una I o su il Viagra per gestire la partita all'Azteca di Città del Messico, o su entrambe?
1: Diego del Viagra all'Azteca, assolutamente.
0: Quello sarebbe il tema centrale, penso, di tante trasmissioni. Detto questo, al di là, diciamo così, dell'interesse poi smentito da parte della Fiorentina, mi sembra che il problema principale col Trabzonspor ad oggi sul centrocampista ivoriano sia il fatto che, non solo per il mondiale ma anche per la stagione dirompente che ha fatto in Turchia, la richiesta sia molto più alta e ci siano molti club anche di Champions League sul giocatore, no?
1: È così, assolutamente così. Attenzione, parliamo di Ulai, no?
0: Sì, assolutamente. Che ivoriano, poi, giovanissimo, 20 anni.
1: Parla anche di Unai, che invece è quello del Girona.
0: Fortissimo anche lui, ieri doppietta col Marocco.
1: Capito? Perché poi VLN fanno la differenza. E sì, quello del Trabzonspor, per i segnali che sono arrivati, è abbastanza inarrivabile. Peraltro devo dire, in questo la Fiorentina a suo modo, almeno fino ad oggi, non si è smentita, quindi ecco, ci hanno fatto un po' capire che poi in realtà la pista non è così realistica. E io insisto, grande curiosità per questo centrocampo, dove diamo quei partenti, ok, insomma, Richardson, dicevamo di Abatucci, va bene, ma resta comunque una disponibilità molto ampia, forse troppo rispetto a quello che sarà l'impostazione di grosso in una stagione in cui non hai l'Europa, Fagioli, Ndur, Mandragora, e poi arriva Forsberg, e poi Brescianini, e poi Fabiani.

0: persone, quindi niente, non è per noi.
1: Caro Tommaso Loretto, grazie e appuntamento ovviamente a domani.
0: Lo cantavano anche per Gem, ecco, non mi veniva. This is not for you.
1: Che bello, Ulai. Che bello, che bella chiusura per salire di livello, buon per bello. Elevarci.
0: Live dei Per Gem oggi a Bisagno, peccato non ci sia.
1: Ne parleremo però in uno speciale concerti mancati. Certo. Un caro abbraccio, direttore, a presto.
0: Ciao ragazzi, buona domenica.
1: Dunque, 14:28, c'è chi ci ricorda che ci sono anche da piazzare i vari Nzola, Barak e compagnia, vero anche questo. Allora, siccome c'è anche un messaggio di Fabius da Via dell'Oriuolo su Gudmundsson, cercato, voluto da Sarri all'Atalanta, mi auguro che non se ne faccia nulla, spero che la lezione di Ilicic sia servita. Teniamo un attimo lì l'argomento, lasciamo una finestra aperta sull'argomento, ci fermiamo e tra poco ne parliamo. State qui.

difficile, anzi impossibile, non farsi travolgere dal ritmo delle basi offerte dalla nostra Sara Mastrosimone. E quindi un bel modo per passare anche la domenica. 14:33, 5 luglio 2026, sempre in diretta, Radio Firenze Viola. Francesco, benvenuti in studio, la nostra Sara in regia. E gli argomenti che riguardano ovviamente il calcio mercato, visto che ancora per quanto riguarda il calcio giocato dovremo attendere, in un certo senso per il calcio allenato più che altro, una settimana. Intanto fatemi anche fare un piccolo excursus per quanto riguarda, diciamo, eventi che hanno a che fare strettamente con la Toscana, ma non sul rettangolo verde, perché nella notte la rissa Iapichino è entrata ufficialmente ancora di più nella storia, saltando un centimetro in più del precedente record italiano, che era della mamma di Fiona May, a Eugene in Oregon negli Stati Uniti. Tra l'altro impresa nell'impresa, perché nella tappa della Diamond League questo 7-12 è arrivato al primo tentativo, al primo salto, facendo sgretolare un record che durava dal 22 agosto 1998, quindi sono quasi 28 anni di attesa. E quindi per Larissa Iapichino, 23 anni, fiorentina doc, un risultato straordinario che magari potrà anche essere, diciamo, un viatico per una parte finale di 2026, ma in generale per un proseguo anche ad altissimi livelli, ricordandoci che insomma nel corso della sua giovane carriera Iapichino è passata anche da alcune delusioni cocenti, ma nella vita di un atleta bisogna sempre imparare in un certo senso a cadere e poi a volare, qui davvero in un senso quasi letterale, visto il 7-12 fatto registrare a Eugene nella tappa della Diamond League. E tra l'altro in questo senso è un momento d'oro, se vogliamo, come dire, un po' per tutta l'atletica italiana. Aggiungiamo anche in questo senso la prestazione di Leonardo Fabbri, quinta vittoria della carriera in Diamond League, 22,74 nel getto del peso, miglior prestazione mondiale del 2026. Quindi diciamo che in questo momento la Firenze dell'atletica sta vivendo un periodo veramente straordinario. Ora chiaramente ci sarà tempo e modo di inseguire anche in momenti ancora più prestigiosi di quanto già non sia una tappa della Diamond League risultati simili a questi. 14:36, questa è Radio Firenze Viola, vi ricordo un po' quelli che sono anche i temi che stiamo trattando. Chiaramente questo percorso di avvicinamento che riguarda non solo e soltanto il ritiro, ma anche le prime operazioni in altri ruoli che non siano la difesa, con Vieri già ufficiale, quindi la rincorsa agli esterni, da Coleoscio a Bakayoko, passando per il centrocampo, passando per Torsvet, che sarà impegnato oggi con

0: la sua Norvegia. Io dico impegnato oggi perché è nella rosa della Norvegia, chiaramente, anche se non è un titolare, perché il centrocampo della Norvegia ad oggi è composto da Berg e Odgaard, e quindi Thorsvedt è un'alternativa che però ha già comunque trovato il modo di raccogliere anche un po' di minuti in questa kermesse nordamericana, e quindi già di togliersi un po' di soddisfazioni. Un tempo in campo in Norvegia, Francia, e 17 minuti nella gara inaugurale contro l'Iraq. Chiaramente è un'alternativa, non è una sorpresa tutto questo, ma chiaramente aggiunge ulteriori dettagli rispetto a quella che è la crescita di un giocatore su cui punta forte la Fiorentina. Ovviamente, l'abbiamo detto anche con Tommaso prima, c'è anche da guardare le uscite. C'è un'uscita, e abbiamo letto prima del break un messaggio proprio di un ascoltatore che si firma sempre come Fabius, su questa operazione Gudmundsson-Atalanta con Sarri come regista, che da un lato porta molti tifosi non più in grado di senza più la volontà di attendere Gudmundsson, giocatore che ormai insomma a Firenze ha avuto occasioni per dimostrare di fatto potenzialità che sono rimaste ancora nel ricordo di chi lo ha visto a Genova, e chi però allo stesso modo teme un'operazione in stile Ilicic 2.0, e quindi che Sarri possa rigenerare la carriera di Gudmundsson. Ne parliamo per chi segue minuziosamente non solo le vicende della Dea, ma anche e soprattutto le vicende della Dea sul Corriere dello Sport. Patrick Iannarelli, buon pomeriggio.
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Un ottimo Patrick, che ora andremo a stuzzicare sull'argomento, perché io se ne faccio solo una questione, diciamo così, di campo. Più che delle fortissime vibes da Ilicic, mi vengono in mente delle fortissime vibes da Luis Alberto, cioè la possibilità, sfruttando quelle che sono le caratteristiche del Gudmundsson di oggi, di immaginare con Sarri una versione ovviamente diversa, però diciamo come zolle occupate sul rettangolo di gioco molto simili a quelle che occupava Luis Alberto ai tempi della Lazio. Intanto ti chiedo se nella testa dell'Atalanta c'è questa idea, e fino a che punto c'è la volontà di andare a bussare alla porta della Fiorentina e dell'entourage per capire un'eventuale fattibilità dell'operazione.
1: Allora, una sorta di eventuale trequartista che può essere chiaramente adattato, perché sappiamo benissimo che Sarri usa questo 4-3-3-4-2-3-1, motivo per cui appunto serve più una mezzala del genere che altro, già c'è da tempo, cioè da quando Sarri appunto ha scelto l'Atalanta. Al momento non è l'obiettivo principale, cioè l'obiettivo principale sul mercato è chiaramente il regista basso, perché De Ron chiaramente è un giocatore totalmente diverso. Serve un uomo davanti a difesa che non può fare puzzle in questo momento, quindi la priorità è quella. Bisognerà capire anche Ian, è vero che probabilmente riuscirà a tornare a settembre, però senza preparazione, quindi l'Atalanta potrebbe tornare sul mercato anche per quanto riguarda la difesa. Queste sono le prime due prime due priorità. Ti ho detto questo proprio appunto perché prima di arrivare a Gudmundsson trequartista, chiaramente ci vuole ancora un po' di tempo, ecco. Tanto comunque l'Atalanta domani e dopodomani ci saranno i primi test fisici, chiaramente con chi è ancora impegnato al mondiale, ma con i nuovi arrivati, con insomma la rosa un pochino ridotta, e non ci sarà Palestra, non ci sarà Ederson a disposizione, quindi va un pochino ricostruita la rosa, e vanno fatte determinate valutazioni su alcuni giocatori. Quindi sì, c'è l'interesse per un trequartista, chiaramente Gudmundsson è uno dei giocatori che piace molto, però vanno prima fatte altre valutazioni sia in entrata che in uscita, chiaramente.
0: A proposito di uscite, visto che se n'era parlato anche a suo tempo in ottica fiorentina, Samardžić ha chiuso la sua versione atalantina con Palladino, di fatto confermandosi giocatore molto discontinuo, e che nonostante il passare degli allenatori poi ha fatto fatica a trovare continuità anche a Bergamo. Su di lui che intenzioni pensi possa avere Sarri, in generale Giuntoli e insomma il board dell'Atalanta per quest'estate?
1: Ma guarda, il ragionamento in casa Atalanta è più o meno lo stesso che abbiamo visto in questi anni, no? In cui siamo stati abituati. Atalanta non fa valutazioni particolari, cioè in realtà fa valutazioni molto basiche, cioè nel senso, se dovesse avere un'offerta che soddisfa la società, che è in grado di soddisfare il calciatore, viene valutata. Come nel caso di Palestra, se non fossero arrivati a quelle cifre lì, sarebbe rimasto tranquillamente a Bergamo. Quindi l'Atalanta ragiona spesso così, lo abbiamo visto in questi ultimi anni, ed è un ragionamento che ha portato a tanto, perché poi comunque tutti sono importanti, nessuno è indispensabile, vedremo, si arriverà, non abbiamo fretta di vendere, quindi l'abbiamo visto anche con Lukman lo scorso anno, l'Inter non ci dà quello che noi chiediamo, noi a questo punto cosa facciamo? Aspettiamo fino a gennaio, poi lo vendiamo lo stesso. Quindi questo è anche dovuto a una cosa molto interessante che secondo me fa la differenza, cioè che l'Atalanta mette un'opzione del rinnovo di un anno unilaterale per il club, quindi è il club che decide di rinnovare unilateralmente il contratto per avere formalmente un po' più di tempo nel caso in cui il giocatore volesse essere ceduto e quindi non perdere il giocatore a parametro zero. Questa è una mossa molto remunerativa, come avete visto negli ultimi anni. Quindi in realtà anche Samardžić verrà valutato durante il ritiro, secondo me potrebbe essere un'arma in più. È la sensazione che c'è un po' qui a Bergamo su Samardžić, cioè che con un allenatore come Sarri possa ritrovarsi, diciamo, in quel ruolo che era nel 3-5-2 di Udine. È chiaro che non è un 3-5-2, quindi non sei coperto sulla sinistra, devi fare un lavoro differente. Se Samardžić avrà voglia, avrà la volontà di sacrificarsi, secondo me può fare la differenza. È chiaro che per l'altro va anche considerato il fatto che comunque giocando giovedì e lunedì, se l'Atalanta dovesse riuscire a passare al giro di conference, è chiaro che può servire anche un giocatore come lui, ecco.
0: Ovviamente, ma questo è inutile ribadirlo, la partecipazione dell'Atalanta in conference ovviamente accende il mio entusiasmo, visto che la conference è la competizione più bella del mondo, e ricordo a tutti gli ascoltatori, certo, amanti del mondiale, certo, protagonisti tra l'altro a orari europei, va detto, di tante partite in questi giorni, stasera alle 22 Brasile-Norvegia, domani alle 21 Portogallo-Spagna, che però martedì 7 luglio, quindi tra due giorni, si comincia col primo turno di qualificazioni sia alla Champions ma anche e soprattutto alla Conference. Quindi un consiglio spassionato che non potrò darvi tutti i giorni chiaramente su Radio Firenze Viola, perché questa non è Radio Bergamo Nerazzurra, però seguite la Conference. E alla luce di questo, visto che comunque, vedendo anche l'esempio di quanto è successo alla Fiorentina, cioè
1: tra l'altro delle squadre impronunciabili sto guardando, a parte, ma c'è anche il Bate Borisov della Fiorita, quindi insomma,
0: quindi voglio dire, cominciamo subito con le marce altissime, oltre ovviamente a tutte le altre che via via entreranno in corso. Ripeto, la competizione più bella del mondo quest'anno, gli amici di Radio Firenze Viola hanno scoperto insieme a noi con la memorabile rubrica Benvenuti in Conference, una serie di chicche su questa competizione. La Fiorentina ha deciso a un certo punto, e non uso casualmente il verbo decidere, di non considerarsi all'altezza di salvarsi e contemporaneamente portare avanti la Conference, e quindi la soddisfazione di affrontare certe squadre in giro per l'Europa quest'anno ce l'avrà l'Atalanta, a patto che ovviamente
1: padre Chiamarelli che andrà in trasferta in posti improponibili,
0: ma ne parleremo in separata sede, perché io personalmente sono felice per te, caro Patrick. Ma quello che voglio dire è che ovviamente anche per l'Atalanta la questione sarà quella che la Fiorentina ha vissuto negli ultimi 4 anni, ovvero sia, per quanto è ovvio che nell'ultimo turno prima dell'ingresso nei gironi ci sia un accoppiamento che per un'italiana è a proprio vantaggio, l'Atalanta avrà certezza delle dimensioni che dovrà avere la propria rosa solo nell'ultima settimana di agosto, con delle chiare ripercussioni anche sul mercato, perché fare o non fare la conference cambia comunque le dimensioni che deve avere una rosa. E quindi ti chiedo in questo senso, io faccio un passo indietro sempre in questo asse Firenze-Bergamo, torno a un anno fa, quando l'Atalanta non ha mai nascosto di essere particolarmente interessata a Pietro Comuzzo. E ti chiedo, considerando anche il passaggio dalla linea 3 alla linea 4, la necessità anche di modificare qualcosa nelle caratteristiche dei centrali, la Fiorentina che comunque apre a una soluzione in prestito con, vediamo se diritto, obbligo condizionato, quello che è, ti chiedo se ti aspetti magari un nuovo bussare alla porta della Fiorentina per Comuzzo, o se l'Atalanta a tuo avviso andrà su altri profili.
1: No, allora, sicuramente vanno fatte, quello che ti dicevo prima, le valutazioni vanno fatte anche un pochino sulla rosa, perché Scalvini per me rimane uno dei difensori italiani più forti. C'è un unico problema che mi spiace molto anche in chiave nazionale, che è un ragazzo molto fragile dal punto di vista fisico e ha perso davvero tanto tempo a causa degli infortuni. Jim City ha un anno in più, continua a essere un difensore molto affidabile, soprattutto per quello che è l'attuale livello della Serie A in generale. Però è chiaro che poi bisognerà considerare anche perché comunque Anor probabilmente verrà utilizzato sulla sinistra, Zappacosta e Belanova sulla destra, quindi servirà sicuramente intervenire. Può essere un profilo, dipende anche dalle richieste. Poi abbiamo visto l'Atalanta anche per una questione di rivendite, per una questione di plusvalenze, non spende tantissimo. Poi è vero, come mi dite, però ha speso 25 per Retegui, ha speso 17 per Anor. Sì, però non si fa trascinare in troppe aste o in valutazioni elevate, proprio per questo motivo, perché l'obiettivo chiaramente è quello di continuare a valorizzare il giocatore e poi avere chiaramente una sorta di plusvalenza interessante che può aiutare, che aiuta sicuramente il bilancio e la gestione di una squadra come quella dell'Atalanta, che chiaramente deve giocare su questi fattori qui. Secondo me, allora, l'arrivo di Giuntoli e Sarri hanno dato un segnale, e il segnale potrebbe essere anche magari investire su giocatori un po' più pronti, diretti. Secondo me l'Atalanta quest'anno vuol far bene a prescindere, al di là della conference e tutto, e mi aspetto comunque un buon mercato, ma non mi aspetto uno stravolgimento, quindi un profilo come Comuzzo può essere l'ideale. Poi a me personalmente è un giocatore che piace moltissimo, è un giocatore che comunque ha già dimostrato di avere una certa fisicità, una certa anche una certa personalità in alcune partite. È chiaro che deve crescere perché è giovane, però può essere un giocatore da Atalanta sicuramente, e da Conference League non so quante presenze abbia fatto lo scorso anno in conference, però comunque ha già giocato, e comunque ricordiamoci, al di là di tutto, secondo me una squadra come l'Atalanta deve provare a vincere la conference, perché son competizioni che possiamo raccontarcela quanto vogliamo, però quello attualmente è il livello dell'Italia, e secondo me l'Atalanta può provare a vincere questa competizione, quindi ben venga un mercato, appunto, dicevo, importante anche da quel punto di vista. Poi è chiaro che dipenderà tutto da due partite, da dei ritorni.
0: Certo.
1: Può succedere di tutto.
0: La Fiorentina ne è testimone in questo senso, basti pensare a come andò a finire con la mitologica Puskas Academia con Paladino in panchina. Però è chiaro, questo è un discorso che vale a maggior ragione quest'anno. Solitamente, a meno di grandi stravolgimenti già successi quando vinse l'Olympiakos, la conference è appannaggio di una delle espressioni dei top 5 campionati europei. Oltre all'Atalanta ci sono Friburgo, Brighton, Getafe e Monaco. Cioè, non stiamo parlando dell'anno in cui c'è stato il Chelsea, dell'anno in cui c'è stata la Roma, cioè parliamo di realtà che anche il Monaco attuale non ha più tutta questa dimestichezza con le grandi competizioni, si è trovata lì per caso. È un po' la dimensione anche del Monaco, quindi assolutamente l'Atalanta deve provare a vincere questa competizione, sapendo che è una competizione molto complessa, molto particolare, molto insidiosa, perché poi la competenza, la qualità ormai è uscita un po' dai soliti confini europei, quindi anche in zone meno note del calcio si possono trovare allenatori e giocatori molto competenti, così come sono giornalisti molto competenti.
1: Scusa, ti interrompo, anche io sono molto titolista su questa cosa, cioè, oltre a diventarmi titoli stupidi,
0: sì.
1: Sono sempre convinto che un trofeo è sempre un trofeo, e devi portare, se hai l'occasione devi portarlo a casa, al di là dell'opinione pubblica, al di là di tutto, perché comunque ripeto, questa conference viene sempre rubata, però alla fine non è facile nemmeno vincerla, e quindi hai l'occasione. Io non so quanto ricapiterà l'Atalanta, spero per il lavoro che facciamo raccontare una vittoria è sempre meglio che raccontare una sconfitta. Spero che possa vincere altre coppe europee per poterle raccontare, però io non credo che abbia ancora altre possibilità. Questa credo sia una grossa possibilità proprio con Sarri in panchina, quindi
0: perché non sfruttarla, suggerisce il buon Patrick Iannarelli, che saluto, abbraccio, ringrazio, ovviamente appuntamento alla prossima occasione, sperando che possa capitare quanto prima, caro Patrick.
1: Come sempre io sono sempre a disposizione, ragazzi.
0: Un mito assoluto. Grazie Patrick.
1: Ciao, buon lavoro.
0: E a presto. Allora, Alessandro dal Valdarno. Benve, secondo te le smentite della Fiorentina che senso possono avere? Perché qualche giocatore sì, altri no? Poi lui dice ha visto un video di Flavio Ognissanti. Te che spiegazioni ti sei dato? La mia non è una critica, ma sarebbe interessante capirne il motivo. Allora, intanto Alessandro, la smentita che la Fiorentina ha fatto uscire è arrivata a tutti noi, cioè non è una smentita che è arrivata ad personam. C'è chi ci ha scritto un articolo, chi ci ha fatto un video, chi ci ha scritto un pezzo per l'online, chi sul cartaceo, a tutti è arrivata la smentita della Fiorentina. Allora, un conto, diciamo così, è ragionare su la scelta di per sé di smentire una voce, un rumor, un interessamento. Un altro, secondo me, è valutare dal punto di vista del giocatore di cui si sta parlando qual è la situazione. Per come la interpreto io, Alessandro, io non solo è un'interpretazione, ti dico e ti do per certo che la Fiorentina apprezza tantissimo il centrocampista della Costa d'Avorio, classe 2006, Trabzonspor, Ulai, storia anche umana molto particolare, ha fatto un anno di Ligue 2 col Bastia, poi il Trabzonspor lo ha comprato, ha fatto una stagione favolosa in Turchia con la ciliegina molto dolce sulla torta delle prestazioni al mondiale. Il problema, che può essere interpretato in tanti modi, può essere interpretato come la Fiorentina non riesce a soddisfare le richieste delle parti in causa, alla Fiorentina piace ma ci si ferma lì, non c'è un tentativo di andare oltre rispetto a questo elemento, è che sul giocatore ci sono due situazioni. Numero uno, il giocatore viene già valutato più di quei 25 milioni di cui si parlava. Numero due, sul giocatore ci sono già tanti club di Premier e non solo, ci sono diversi club che fanno la Champions League. Quindi può essere che la Fiorentina dice a me piace il giocatore ma più di lì non vado. Può essere una sorta di la volpe e l'uva, cioè io ci ho provato, mi rendo conto di non poterci arrivare e allora faccio un passo indietro prima di poterla considerare un'occasione sfumata. Resta però, diciamo, un elemento fattuale il fatto che alla Fiorentina il giocatore, per quanto fatto vedere al mondiale ma anche per quanto fatto vedere chiaramente con il Trabzonspor quest'anno, peraltro insomma in un contesto dove sì, c'era la sensazione di avere tra le mani un giocatore speciale visto che era stato preso dalla Serie B francese, ma non per quello che poi si è visto, cioè un giocatore che ha trovato davvero tanta continuità quest'anno. Per cui mi viene da dirti questo: alla Fiorentina piaceva il giocatore, piace il giocatore è già di una dimensione economica e tecnica superiore alla Fiorentina. E quindi tutto quello che viene dopo è un'interpretazione, e le interpretazioni possono essere condivisibili o meno, e soprattutto possono essere molto, molto variegate. Walter mi dice, spero di averti accontentato nella risposta, ma fammi sapere. Walter da Roma dice: caro Benve, sarò monotono, spero che Solomon sia ancora nei pensieri di Paratici, altrimenti mi rattristerei moltissimo. Io, caro Walter, mi rendo conto però di dover essere monotono anch'io nella risposta, e ti dico questo, che la scelta su Solomon non dipende solo da un fattore economico, per quanto la Fiorentina comunque a quella cifra non lo avrebbe riscattato, e stiamo a vedere che tipo di riflessioni verranno fatte nei prossimi giorni, che tipo di apertura verrà fatta sul giocatore, eventuale apertura sul giocatore. Però io mi ripeto, il giocatore ha uno storico da un punto di vista di infortuni, dall'altra parte dell'oceano si direbbe injury prone, cioè è un giocatore tendente a farsi male, che non può non essere considerato dall'alto della sua non più giovanissima età, perché è un classe 99, per una valutazione di un acquisto a titolo definitivo. Tutto qua. Poi posso capire il tuo essere triste per un'eventuale non conferma di Solomon, però allo stesso modo io non posso fare a meno di farti notare che il giocatore di proprietà del Tottenham comunque ha saltato dalla partita 26 febbraio Fiorentina-Jagiellonia, quando si fa male lui torna in campo il 13 aprile, cioè lui salta sostanzialmente 45 giorni di stagione. Quindi è un tema, perché se vai a vedere lo storico degli infortuni negli ultimi 3 anni un giocatore si fa sempre e costantemente male, e questo non può essere ignorato. Fede, ci ringrazia per la compagnia. Poi chiudiamo questa prima ora con Marco il moviolista, che dice: Sarri alla prova del giovedì di Coppa, motivo interessante vista la sua avversione al doppio impegno. A Bergamo non perdonerebbero chi fa lo snob in Europa, seppur quella minore. Intanto, caro Marco, fino a fine agosto non sapremo se sarà alla prova col giovedì di Coppa, perché sai benissimo che non esistono accessi diretti alla Conference League, bisogna passare necessariamente da un turno preliminare, e io aspetterei prima di dare per scontato determinate situazioni, anche perché l'Atalanta quest'anno sarà protagonista di un grande restyling dalla difesa 3 alla difesa 4, ma molto di più rispetto a questa sintesi, e quindi dobbiamo necessariamente aspettare di vedere intanto l'accoppiamento prima di poter fare qualsivoglia riflessione su Sarri, giovedì di Coppa, le abitudini e le controabitudini. Noi intanto ci fermiamo, 14:58, tra poco torniamo, Radio Firenze Viola.
2: Yeah. Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Firenze Viola.
4: Oh, oh, brucia nelle vene. Ti amo, Viola, weekend alle. La la la la o. Oh. La la la la o. Oh. Ciao ragazzi, vi ascolto. La la o. Oh.
3: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
5: Ben ritrovati su Radio Firenze Viola per il Viola Weekend, 2 ore di diretta, vi accompagneremo fino alle 18 con tanti temi, tanti anche spunti che ci stanno arrivando nelle ultime ore dal mercato e non solo per quanto riguarda la Fiorentina, in una settimana che porterà poi venerdì prossimo all'inizio del ritiro estivo Viola, quindi parte ufficialmente la stagione della Fiorentina, che poi vi andremo anche a sviscerare per quanto riguarda le date, per quanto riguarda l'apertura del Viola Park al pubblico e quindi i primi allenamenti di Fabio Grosso, nuovo tecnico che dovrebbe essere presentato, ancora non c'è l'ufficialità, ma questo giovedì alla stampa e ai tifosi, quindi attendiamo con ansia anche le prime parole di quello che è un tecnico che vediamo come verrà accolto, ma che inizialmente aveva suscitato un po' di perplessità per il nome non altisonante, ma che ultimamente sta sempre di più convincendo, no? Anche in relazione alla figura di Fabio Paratici, a cui tanti tifosi si aggrappano per ricostruire una Fiorentina che ci auguriamo possa ritornare a puntare a posizioni europee, a posizioni che le competono. Per quanto riguarda invece il presente, quindi l'attualità, c'è tanto mercato, come detto, ci sono i nomi già arrivati, quello di Veri dal gremio, il brasiliano che è sbarcato settimana scorsa con visite mediche e ufficialità, e invece ci sono altri giocatori che potrebbero a breve vestire la maglia viola, uno su tutti, quello di Luca Coleoscio, che potrebbe arrivare dal Barley domani. Potrebbe anche essere una giornata abbastanza decisiva, con un contatto con il club inglese per provare a definire il tutto. Per parlarne non solo di mercato, ma anche di appunto i vari temi legati a questa settimana che stiamo per affrontare di Fiorentina, abbiamo in collegamento con noi Andrea Giannattasio.
6: Ciao
5: Andre, come va? Tutto a posto?
6: Ma sì, dai, facciamo gli auguri alla mia nonna che oggi ha fatto 92 anni e quindi...
5: Assolutamente. Famiglia, sì. Assolutamente. Parlavo, Andre, di Coleoscio come nome, ovviamente lo potete ritrovare anche nella copertina del sito firenzeviola.it con un approfondimento, un'intervista a Scrafton di Barley Express che ha realizzato per noi Francesco Benvenuti, e in cui potete trovare anche quindi delle curiosità in più e dei dettagli tecnici in più sul giocatore. Intanto ti chiedo banalmente la tua, Andre, su questo ragazzo, che potrebbe essere il secondo colpo di Paratici, e poi anche se magari lo conoscevi già, se avevi già avuto modo, oltre magari all'Under 21 dove l'abbiamo visto figurare, alla nazionale maggiore con Valdini negli ultimi impegni.
6: Ma è un giocatore un po' particolare, perché lui giustamente ha scelto la nazionale italiana per le origini che ha, però in realtà non ha mai giocato in Italia, perché lui è un giocatore americano, nasce in America, poi ha giocato in vari settori giovanili in Spagna, poi si è trasferito al Barley da qualche anno e poi gli ultimi mesi li ha giocati in Francia, quindi insomma lui al Paris FC, quindi lui sostanzialmente l'Italia ce l'ha soltanto sul passaporto, quindi insomma per lui è, se sarà così, una sfida molto particolare quella della Fiorentina. Ti dico la verità, io prima di vederlo all'Opera in Under 21 e poi in quei due test con Lussemburgo e Grecia in nazionale maggiore con Baldini sempre, non è che lo conoscessi, sono estremamente onesto, dopodiché però ho sempre apprezzato, questo anche prima dell'arrivo di Paratici, devo essere sincero, la scelta da parte della Fiorentina ormai da qualche anno di puntare su tanti giocatori italiani. Questo ripeto fin dagli anni scorsi, con gli arrivi anche questo gennaio di Fabiano e Brescianini e di altri elementi, insomma la scelta di continuare a puntare su Ranieri comunque in difesa e su tanti altri, e l'arrivo comunque di un altro giocatore italiano, che se insomma poi se sarà così e con Coleoscio lo sentiremo parlare, non è che parli benissimo italiano Coleoscio, però è una bella cosa, perché a me una cosa hanno sempre detto dal mondo Fiorentina, questo anche negli anni scorsi, quando ci sono momenti di difficoltà, e la Fiorentina quest'anno ha avuto uno di vero abbastanza grosso, gli italiani sono quelli che rispondono più presenti, cioè sono quelli che prendono molto più a cuore la questione e le vicende, nel senso che se sono stranieri, se non sono italiani, se non si sentono magari la maglia addosso, il senso di appartenenza, sono i primi a fare un passo indietro, invece l'italiano è quello che normalmente ci sente di più e quindi dà qualcosa in più. E Coleoscio, secondo me, ripeto, oltre ad essere un buon giocatore, un buon esterno offensivo, beh, può essere un ennesimo elemento che può portare senso l'appartenenza. Ripeto, è un italiano un po' atipico,
5: sì,
6: però
5: sì,
6: secondo me può essere un rinforzo. Certamente la Fiorentina Lorenzo ha bisogno di esterni, perché il ritiro parte il 10, che poi in realtà sarà il 13, e in questo momento Fabio Grosso non ha nemmeno un esterno offensivo, quindi è doveroso che la Fiorentina garantisca al nuovo allenatore almeno un giocatore, insieme poi magari a Sottil che prenderà dal prestito e quindi verrà approvato, però è doveroso che garantisca almeno un giocatore offensivo al tecnico per trovare un po' qualche schema, se no in questo momento veramente siamo a zero.
5: E per dire, Gudmundsson, che oggi tra l'altro veniva accostato anche all'Atalanta per l'interesse di Sarri, ti aspetti possa essere magari riutilizzato come esterno all'occorrenza? In carriera lui magari ha agito sia sulla corsia laterale, magari a volte anche spostato più al centro. A Firenze sappiamo che non è andata benissimo in queste prime due stagioni. Cosa ti aspetti? Che venga rivalorizzato o che magari venga ceduto?
6: Ma lui deve sicuramente parlare con Grosso, tra l'altro Gudmundsson, mi diceva questa mattina, la Fiorentina sarà uno dei giocatori che, nonostante abbia avuto gli impegni nazionali a inizio giugno, al pari di Gudmundsson, Balbo e Dure Comuzzo, comunque lui dovrà presentarsi fin dall'inizio di tiro, quindi non è che avrà dei giorni in più, come magari potrà avere Pongracic fino a tre giorni fa in nazionale. Ci dovrà parlare, perché secondo me, guardate, anch'io non sono per niente convinto dei due anni di Gudmundsson a Firenze, però vai a vedere i numeri e vedi che ha fatto 18 reti in due anni. Ora molti diranno vabbè, tanti li ha fatti sul rigore, io sono d'accordo, a parte che i rigori vanno trasformati, ma insomma molti li ha fatti sul rigore e sono d'accordo, però secondo me è un elemento che non puoi mandare via così a cuor leggero. Ora io leggevo delle novità sulla Atalanta, ma io non sono mica così d'accordo, cioè nel senso, Maurizio Sarri è un allenatore estremamente dogmatico che gioca per forza con gli esterni offensivi. Mm-hmm. Io non sono così convinto che Gudmundsson sia un giocatore che fa il caso suo, o almeno se dovesse davvero fare il caso di Sarri per il suo 4-3-3, allora per quale motivo Grosso, che probabilmente giocherà con lo stesso schema, non può servirsi ugualmente di un giocatore pagato 20 milioni in tutto da parte della Fiorentina? Quindi io Fiorentina, io Grosso, anzi un discorsino con Gudmundsson ce lo farei, cercherei di capire effettivamente quanto può essere utile alla causa viola e se lui stesso ha voglia di restare. In caso contrario, signori miei, non si può tenere a forza le persone. Se lui non vuole più restare, è giusto trovare una sistemazione, ma io non ho percepito personalmente da parte di Gudmundsson l'idea, l'intenzione di andare via. È più magari la Fiorentina che li sta guardando attorno, perché comunque anche Gudmundsson e tra coloro i quali prendono di più a livello di ingaggio, certo, di 2 milioni di stipendi, e quindi alleggerirsi del suo ingaggio potrebbe essere sicuramente utile.
5: Sì, è uno dei nomi, venivano citati stamattina da diversi quotidiani in uscita, anche per accumulare qualche risorsa in più in vista poi del mercato in entrata. Gli altri nomi li conosciamo, sono quello di De Gea, quello di Dodò e Gosens, soprattutto questi ultimi due, no? Sono dei casi abbastanza particolari anche da risolvere dal punto di vista. Gosens ha un ingaggio pesante, Dodò ha un anno di contratto, e quindi in entrambi i casi poi ci sarà da vedere, soprattutto sui sostituti. Sono usciti nomi di livello, no, Andre, da quel punto di vista, perché comunque Ruggeri è un nome di livello, ha giocato la semifinale di Champions l'anno scorso con l'Atletico Madrid, quindi stiamo parlando di una Fiorentina che dà la sensazione in generale, poi non so da parte tua, comunque di voler provare ad alzare il livello qualitativo della rosa. Poi vedremo, perché partirà appunto questa settimana ufficialmente con venerdì il ritiro, tra l'altro domani verrà presentata la maglia, lo ricordiamo, saremo in diretta con Radio Firenze Viola per seguire l'evento della nuova maglia della Fiorentina in vista della stagione 2026-2027. Ecco, cosa ti aspetti dal punto di vista del mercato più in generale, visti anche questi primi tasselli che stanno andando a comporre il puzzle?
6: Ma intanto quello che era un po' il terrore di tutti noi della serie, la Fiorentina non può comprare prima di aver venduto, è stato smentito con l'arrivo di ieri. Questo direi che secondo me è un primo punto di partenza notevole. Dopodiché se la Fiorentina vuole, come ti dicevo prima, dare una mano al suo allenatore, mi deve garantire almeno un esterno offensivo da qui al 13 luglio. Cioè, secondo me con le Osho deve chiudere entro lunedì e martedì, sarà chiaramente il 6-7 luglio, e poi lui basta che si presenti a Firenze il 13, sarà a posto. Però qualcosa deve fare la Fiorentina, perché tutto sommato numericamente la rosa è completa, perché al di là di chi è sul piede di partenza, abbiamo citato Dodò e Gosens, ci potrebbe essere qualcun altro pronto ad andare via, la rosa numericamente è a posto, anzi è veramente affollatissimo. Io sto scrivendo ora un pezzo dove ho evidenziato come tolti Baroncelli ceduto alla Gubbio, Martinelli che sta per andare all'Avellino, la Fiorentina attualmente, compreso Vieri che è stato comprato ora, ha 47 giocatori sotto contratto. In questi 47 ci sono anche i 10 primavera che non sono più da età primavera, quindi
5: sono tanti.
6: Sono tanti, e io guardavo i numeri dei convocati degli anni scorsi. Pioli l'anno scorso ne convocò 33, Palladino l'anno prima addirittura 31, quindi Lorenzo cosa vuol dire? Vuol dire che ad oggi secondo me almeno 15 di questi 47 stanno fuori.
5: Sì, contando che avevi le coppe europee, quindi hai anche meno competizioni.
6: Bravo, bravissimo, bravissimo. Allora, magari lui secondo me un numero largo lo porta, perché comunque vuol vedere chi ha qualche dote particolare, chi no, però secondo me per esempio ci sono calciatori che hanno già mercato ora che non verranno portati, mi riferisco per esempio ad Amatucci che potrebbe tornare in Spagna, mi riferisco magari a qualche primavera che ha già mercato, si parla di Sadocchi, si parla di Bertolini, insomma tutti i 2006 che non sono più da primavera. Però una scrematura verrà fatta, e ripeto, il materiale c'è, perché non è che la Fiorentina riparte con una rosa scarsa, riparte con una rosa che è arrivata a 15esima l'anno scorso, è vero, ma che secondo me non vale il 15esimo posto, quindi sta l'allenatore con motivazioni e altre metodologie tirare fuori il meglio di questi elementi. Dopodiché, come dicevo prima, sta la proprietà aiutare il suo tecnico mettendo a disposizione non solo uno staff di livello come stanno facendo, ma anche degli acquisti funzionali al suo modo di fare calcio.
5: Andre, cosa ti aspetti dalle quelle che potrebbero essere le prime parole? Io prima ho detto non c'è ancora l'ufficialità per la conferenza di presentazione di Grosso di giovedì, ma comunque oltre anche dalle parole, dai primi allenamenti, ricordiamolo, aperti al pubblico dal 13 di luglio, da lunedì, mentre venerdì inizierà il ritiro per visite mediche e test per tutti i componenti della rosa che si presenteranno ovviamente al Viola Park. Ecco, una tua sensazione su quello che può essere il primo approccio col mondo fiorentino a livello ufficiale proprio per Fabio Grosso anche?
6: Ma dal ritiro mi aspetto tanto caldo.
5: Ecco, assolutamente.
6: Perché io continuo a comprendere poco questa scelta di lavorare a Firenze, ma ripeto, capisco che la Fiorentina lo faccia per valorizzare il Viola Park. Proprio oggi a pranzo con la mia famiglia ricordavo che la Fiorentina investe tutti gli anni a babbo morto, come si suol dire, 12 milioni di euro per mantenere il Villa Park, quindi è chiaro che anche soltanto fare 2 settimane di lavoro lì e prendere qualche soldo per il bar o per altre attività gli può essere utile. Però ragazzi, io i 2 conti in tasca alla Fiorentina li ho fatti, la Fiorentina più 2-3 milioni di euro l'anno della Park non ricava e ne deve spendere comunque 12, quindi insomma è un po' come gettare dell'acqua in mare, ecco, non è che aiuti moltissimo. Comunque detto questo, mi aspetto tanto caldo, poi sul fronte grosso mi aspetto grande entusiasmo, aspetto grande disponibilità. Io ricordo perfettamente Raffaele Palladino quando 2 anni fa è arrivato alla Fiorentina e devo dire mostrò subito grande personalità, perché al di là della conferenza di presentazione e delle prime parole in generale, poi quando presenta il seguimbo la firma in Inghilterra, lui fece subito capire, ma dopo ripeto un mese e mezzo dall'inizio del suo lavoro a Firenze, che aveva bisogno di un portiere nuovo, di un terzino nuovo, e cominciò a dire le cose come stavano. Ecco, ora io da Fabio Grosso, che ha un rapporto di grande empatia con il direttore sportivo Paratici, non mi aspetto un atteggiamento così a gamba tesa, ecco, mi aspetto un po' più di pazienza, cioè della serie, se gli acquisti non arriveranno entro il 20-25 luglio, il tecnico pazienterà, anche perché Palladino c'aveva da fare un preliminare di Conference League che era decisivo. Quest'anno la Fiorentina riparte, sì, dalla Coppa Italia con una tra Benevento e Ravenna il 14 agosto, però poi non ha altri impegni. Avrà un calendario complesso, un campionato, perché nelle prime 10 giornate la Fiorentina affronta le prime 7 squadre dello scorso campionato, quindi insomma non parte col piede, insomma non ha un avvio così delicato, così agevole, però sommato c'è ancora tempo, quindi ecco, non mi aspetto che Grosso arrivi e pretenda chissà che cosa. Sa che la Fiorentina è una grande opportunità per lui e secondo me pazienterà in silenzio l'attesa dell'arrivo dei giocatori che le vuole, ecco.
5: Andre, l'ultimissima, poi ti lascio andare, su un giovane che la Fiorentina, diciamo uno dei giovani, se non dal punto di vista della prima squadra, sicuramente tra i migliori, Martinelli e il suo futuro, perché è indeciso, o meglio, ancora non sembra essere definito del tutto, perché l'anno scorso ha giocato alla Sampdoria, potrebbe andare nuovamente in prestito alla Samp, ma c'è anche l'Avellino. Cosa ti aspetti e soprattutto, secondo te, cosa sarebbe meglio per questo ragazzo su cui la Fiorentina punta molto in prospettiva, lo sappiamo, per il livello che è di portiere?
6: Ma guarda, ti dovessi rispondere sulla base dell'importanza della piazza, ti direi che secondo me gli fa bene andare alla Sampdoria, che è una spiazza di Serie A chiaramente, cioè al di là che purtroppo da diversi anni è finita in B e ha rischiato addirittura la cima, è una piazza veramente calda. Però ti dico la verità, Avellino lo scorso ci ha sorpreso perché è arrivato ai playoff, tra l'altro ha avuto un portiere come Daffara che quest'anno al Parma ha fatto benissimo, quindi secondo me lui andrebbe a evitare una porta pesante, comunque sia una porta dove un giovane del 2004 ha fatto bene, del 2006, e quindi secondo me andrebbe in una piazza caldissima, perché io l'anno scorso ho visto Empoli Avellino dal vivo, c'erano 4.000 tifosi biancoverdi arrivati a Empoli, una roba pazzesca, non ci ho mai visto nemmeno 4.000 fiorentina per Empoli Fiorentina. E quindi personalmente per le ambizioni del club gli augurerei, guarda, quasi quasi l'Avellino, perché secondo me è una piazza dove veramente la proprietà vuol far bene e vuol crescere e vuol salire. Tra l'altro mi sembra allenatore Pianesta, se non mi sbaglio, che insomma hanno un tecnico di un certo spessore.
5: Sei bravo anche con i giovani, tra l'altro.
6: Sì, assolutamente. Sampdoria ha preso Bernardo Corradi, vedo che vuol puntare ora su Insigne. Ma ti dico la verità, non riuscirà a confermare Viti, mi pare di capire in difesa, quindi non mi sembra un club che abbia grandissime ambizioni. Quindi io tra i due, guarda, ti dico, secondo me Avellino è una piazza più a misura per lui, anche forse un gradino in questo momento a livello proprio di ambizioni sportive più in alto anche rispetto alla Sampdoria, quindi io personalmente gli auguro di finire l'Avellino.
5: Sì, più che altro meno, come dicevi, confusionario a livello magari societario, no? Che quello tante volte fa la differenza per un giocatore, non si tiene conto di questo, ma comunque è un aspetto importante anche nella maturazione, poi nelle scelte, perché questo è uno step che magari uno in questo momento può ritenere anche banali, ma sono fondamentali perché poi ti determinano anche, no, quello che è il percorso di carriera in prospettiva.
6: Sì, sono perfettamente d'accordo. Poi ci sta che all'Avellino finisca anche Quadio, che è un altro 2006, un giocatore giocatore che lui conosce benissimo, quindi magari avere un altro compagno di squadra che conosce potrebbe aiutare. Detto che l'anno scorso a Genova Martinelli si è trovato benissimo, ha fatto giusto le prime 2-3 partite in panchina, poi è subentrato, che è stato tra l'altro uno dei giocatori più importanti per arrivare alla salvezza della Sampdoria, che addirittura fino all'ultima giornata che una strana così sincronia di incroci poteva addirittura arrivare ai playoff, perché veramente non c'è arrivata. Ma ecco, ripeto, l'Avellino mi sembra in questo momento una piazza che ha qualche obiettivo in più, ecco, rispetto alla Samp, e quindi lo recupererei un gradino di crescita anche rispetto a Martinelli. Direi che rispetto alla Sampdoria per Martinelli, direi che il punto di partenza è che lui debba giocare, ecco, se lui va all'Avellino, fa la preparazione e poi la porta è sua. Questo deve essere fondamentale, che questo deve essere garantito in questa nuova avventura, a prescindere se sarà Genova o Avellino.
5: Andre, grazie mille per il contributo e buona domenica.
6: A voi, a domani mattina, ore 7, mi raccomando.
5: Assolutamente.
6: Con Buongiorno Silenzio. Ciao.
5: Ciao Andre. Quindi abbiamo avuto in collegamento Andrea Giannattasio con questa chiosa finale che abbiamo fatto su Martinelli. Dalla porta ci spostiamo anche all'attacco, no? Perché comunque l'anno prossimo la Fiorentina dovrebbe ripartire da Moise Kean, a meno di offerte che non facciano vacillare sia il giocatore che la stessa società, dopo una stagione ovviamente difficile come l'è stata per tutto il club, nonostante Kean abbia avuto, oltre che problemi a livello di realizzazione sotto porta, anche a livello fisico. Di Moise Kean ha parlato, e non solo, ieri sera a un evento benefico United for Meyer a Forte dei Marmi, Carlo Conti, che tra battute e la solita anche ironia toscana, insomma, ha affrontato diversi temi che riguardano la Fiorentina del futuro e della prossima stagione.
7: Mi ha detto Niccolò Ciccarini, però mi ha detto di non dirla, mi ha detto di non dire che c'è una trattativa ormai avviata e quasi chiusa, definitiva, per Ruggeri, però mi ha detto di non dirlo e quindi io non ve lo posso dire.
8: Sarebbe un gran colpo,
7: di fortuna?
8: Colpo di mercato.
7: Di mercato, sì, decisamente sì.
9: Possiamo per un attimo tornare
7: hai capito che era una buttata?
9: Anche perché insomma siamo qui per una serata benefica e Carlo Conti non manca mai.
7: No, non manca soprattutto per il Maier, insomma il mio legame con il Maier è parte da lontano, parte da, pensa, ancora mi è venuto in mente che qualche anno fa mi ho fatto una campagna per sensibilizzare del devolvere il 5 per 1000 proprio alla Fondazione Maier, con la mia faccione e con un post-it che avevo appiccicato qui con il numero del Maier. Poi sono stato consigliere nel consiglio di amministrazione e mi sono reso conto anche in quell'occasione, ho toccato con mano quanto sia seria, importante questa fondazione, quanto bene fa per l'ospedale per i bambini.
9: Ecco, e per restare più sul generico,
7: vuoi un altro
9: tifoso
7: nome?
9: Della Fiorentina, no? Cosa ti aspetti da questa stagione? C'è molta fiducia in Paratici, ovviamente, poi?
7: Beh, molto semplice. Come siamo arrivati quest'anno?
10: 15.
7: Ecco, un po' in omeglio. No, decisamente ho grande fiducia in Paratici nel lavoro che stanno facendo, questa costruzione della società proprio, no? Delle varie figure professionali all'interno della società, una struttura che forse fino a questo momento non c'era così, stata così importante, quindi sta costruendo società e poi ovviamente arriveranno anche i giocatori e i risultati.
8: È grosso, ti piace?
7: È grosso. Ma basta che faccia quella cosa meravigliosa che ha fatto quando ha segnato quell'ultimo rigore, con quel, non so se ti ricordi, forse eri già nato?
8: Sì, ero già nato.
7: Che anno era? Il 2000?
8: 2006.
7: E quando siamo diventati campioni del mondo. Quest'anno mi pare che non ho seguito cosa ha fatto l'Italia ai campionati del mondo. Mi è sfuggito.
11: Cosa, esattamente 20 anni fa segnava il gol in semifinale contro la Germania,
7: esatto. No, poi anche quello della finale, no? Quello è il rigore decisivo, quindi ecco, sarà decisivo anche per la Fiorentina.
8: Senti, ti aspetti che Kean sia ancora al centro avanti della Fiorentina?
7: Beh sì, anche perché a Firenze qualcuno più scuro di me ci deve essere, no? Quindi se no dicono tutti Conti è abbronzato, ecco, no, penso di sì, spero, vedremo, come credo che sapranno fare un'ottima campagna acquisti.
12: Qualche sua canzone di Kean l'avevi ascoltata?
7: Sì, ci ho anche scherzato proprio nell'ultima di campionato che sono capitato allo stadio, poi sono andato a salutarlo, lui non giocava, era nella saletta e gli ho detto bello, continua così con il tuo rap. Ora proprio Sanremo non lo so, però intanto facciamolo ritornare a segnare reti.
11: Carlo, si avvicina al centenario, però c'è un Giancarlo Antonioni in bilico. Questa cosa come la vivi?
7: La vivo male, da tifoso la vivo male, perché insomma Giancarlo è la bandiera, è l'unico 10, è la bandiera della Fiorentina, e pensare che c'è, che questa festa lui non sarà presente, è un pezzettino di quel giglio che manca. Però insomma speriamo, ancora c'è tempo e vedremo se le parti si andranno ad avvicinare.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
5: Rieccoci, ripartiamo dopo l'audio appunto che abbiamo appena sentito, il file su Carlo Conti, direttamente appunto dall'evento United for Mayer di beneficenza andato in scena ieri a Forte dei Marmi. Ha parlato appunto, come avevo preannunciato, di svariati temi, ovviamente Moise Kean è sempre tra quelli che tiene maggiormente banco, il futuro e la fiducia su Fabio Grosso, che vi ripetevo anche a inizio trasmissione, è arrivato un po' tra lo scetticismo, e invece poi piano piano, anche se oggettivamente non c'è stata nessuna partita, il ritiro ancora deve iniziare, quindi non si sono potuti avere riscontri diretti dal lavoro di campo, ma comunque sta prendendo sempre più fiducia per una Serie A che è pronta a partire, non solo per la Fiorentina con il ritiro, ma anche per diverse squadre, per tutte le altre squadre del campionato. L'amministratore delegato Luigi De Siervo, sempre all'evento United for Mayer ieri a Forte dei Marmi, ha rilasciato altre dichiarazioni ai nostri microfoni, le abbiamo raccolte e ve le mostriamo in diretta.
13: Quanto è importante una serata del genere anche per il mondo del calcio, che può aiutare, può essere di sostegno?
14: Molto importante, il mondo del calcio è un mondo avanti di persone fortunate, e per questo dobbiamo ricordarci gli altri. Lo facciamo come Serie A tutti gli anni, diciamo, scegliendo 38 associazioni che cerchiamo di aiutare, e oggi siamo qua per l'ospedale Mayer di Firenze, ed è una grande causa e credo che tutti debbano fare la propria parte.
15: Sono giorni importanti però per quello che riguarda il calcio italiano. Qual è il suo pensiero, insomma, l'amministratore delegato della Lega, con Malagò, se c'è stato già modo di parlare, questa nuova nazionale che potrebbe ripartire da Maldini e Conte, innanzitutto non solo per il ruolo ma anche da tifoso della nazionale, il pensiero e l'opinione?
14: Pensiero positivo, Giovanni Malagò ha grande esperienza, non devo certo dirlo io, è iniziato col piede giusto, ha fatto un bellissimo consiglio federale in settimana, c'è un clima di grande, diciamo, partecipazione e collaborazione, è chiamato a fare le prime scelte, come sempre le scelte presuppongono responsabilità, disponibilità delle persone individuate. Mi auguro, diciamo, che quello che poi è stato pianificato possa trovare e vedere la luce quanto prima.
13: Voi come Serie A siete stati tra i primi a indicare Malagò come nome, dobbiamo essere sinceri, negli anni è un po' mancato questo collante federazione Lega, che poi sarebbe federazione con il motore del movimento calcio. Malagò è anche il confronto con Lega Serie A, un modo per tornare a dialogare insieme e riportare il movimento a un fasto di un tempo.
14: Assolutamente sì, io credo che in un'analisi profonda che avete fatto, che continuate a fare, le origini di questa fase, diciamo così, di appannamento della nostra nazionale purtroppo, diciamo, risalgono a 20 anni fa, al 2006, alla riforma Melandri, che, bene ricordarlo, ha cambiato i criteri con cui si eleggono all'interno sia il Consiglio federale, quindi i pesi elettorali, ma soprattutto ha rotto quello che era un po' una regola che consentiva alla Serie A di esprimere, in accordo spesso con i dilettanti, con le altre. Quindi la Serie A è stata marginalizzata in questi 20 anni, i risultati purtroppo sono sotto gli occhi di tutti, quel tipo di governance, come dire, avvantaggiava maggiormente altre categorie e, come dire, la locomotiva del calcio, che poi l'obiettivo non di essere prepotenti nei confronti di nessuno, anzi, ma è un tema di organizzazione di sistema. Credo che da questa nuova, diciamo, collaborazione possano nascere solo cose positive per tutto il calcio italiano, non solo per la Serie A.
9: Prima Galliani diceva che c'è voglia di azzurro, che è un clima diverso, no? Che si respira in questo momento, probabilmente proprio dall'avvento del CT Silvio Baldini. È d'accordo lei, e su cosa si deve insistere perché torni questo senso di appartenenza?
14: Credo che Galliani abbia trovato una bellissima formula, credo che ci sia grande voglia e bisogno, ci sono le generazioni dei nostri figli che non hanno mai visto la nazionale disputare un mondiale, è una responsabilità che come generazione dobbiamo assumerci tutti. Credo che il clima oggi sia quello spirito giusto e quindi ci sono le condizioni per dare a Malagò, come dire, quell'autonomia a oggi ha, come dire, l'autorevolezza, non soltanto il ruolo, per poter scegliere per il meglio. Credo che il sistema stia facendo un'analisi profonda, la Serie A lo farà al 23 in occasione dell'assemblea, è programmata una mezza giornata di studio e approfondimento con i dati del CIES di confronto con le altre 5 campionati, per capire anche come Serie A quali responsabilità abbiamo appunto dal punto di vista tecnico, perché credo che l'analisi profonda di questa crisi debba essere fatta da tutti.
16: Direttore, a proposito della collaborazione delle varie componenti, una forma può essere quella che stiamo leggendo in questi giorni, eventualmente di andare a consolidare la candidatura eventualmente di Antonio Conte come commissario tecnico e sostenerla attraverso proprio un sostegno da parte della Serie A, come stiamo leggendo?
14: Questo è un fatto, come dire, che verrà discusso in altre sedi. Credo appunto che la Serie A farà sempre la sua parte, l'obiettivo è consentire e consegnare a tutti una nazionale che abbia, come dire, tutte le carte in regola per fare bene. Quindi diciamo le soluzioni sono alle mani del Presidente, che, come dire, ancora non ha sciolto la sua riserva, lo sapete, e quindi aspettiamo di capire se esistono anche delle disponibilità delle persone che sono state citate, diciamo, in questi giorni.
16: Però siete eventualmente pronti a fare la vostra parte anche dal punto di vista economico, come si legge, oppure no?
14: Verrà discusso, al momento nulla è stato deciso al riguardo, altrimenti lo avreste saputo, diciamo, è una delle ipotesi sul tavolo, credo che verrà discussa nei prossimi giorni.
17: Spesso i CT si sono lamentati, no, del fatto che magari le squadre di Serie A abbiano un po' cercato di rimanere sul calendario senza provare a rinunciare a qualcosa in più per la nazionale. Si cambierà anche in questo, cioè se ci sarà bisogno si potrà rivedere qualcosa per dare più disponibilità agli allenatori se ci sono degli appuntamenti importanti come la qualificazione all'Europeo o al Mondiale?
14: Credo che questo sia un falso problema, nel senso che è stato raccontato in maniera sbagliata, nel senso che non c'era possibilità di spostare, perché purtroppo il calendario è scandito più che dal campionato dalle coppe internazionali, come sapete, e il calendario presuppone, come dire, una compressione con anche gli eventi estivi che avete visto che sono cresciuti come il numero di squadre partecipanti. Purtroppo il calendario, come dire, è un monolite davanti a tutti e non può essere compresso, spostato come i tifosi vorrebbero o come qualche volta si racconta. Il motivo per cui non sono venuti gli stagi non è stato per colpa della Serie A, perché la disponibilità di massima era stata fornita, ma non c'erano le condizioni, anche perché alcuni giocatori, l'avete visto e sarà sempre più così, giocano all'estero. E quindi, diciamo, ormai la composizione del numero dei nostri 22 ragazzi o 25 che siano è un, diciamo, complesso puzzle che riguarda una buona metà in Serie A, ma il resto in giro per l'Europa. Quindi quella disponibilità non c'è sicuramente da parte dell'estero, quindi è sempre più difficile. Bisogna purtroppo fare tesoro degli spazi definiti, cercando appunto di mettere, di portare i ragazzi nello stato di forma giusto nel momento giusto.
18: Ben ritrovati, quindi dopo quest'ultimo contenuto, quest'ultimo file che abbiamo mandato appunto di De Siervo, dell'amministratore delegato della Serie A, abbiamo anche diversi messaggi da parte vostra, mi raccomando se volete inviarne altri 348 75 13 933. Claudio ci scrive: penso che Paratici ci farà benissimo perché è bravo, la penso così, buona serata anche a te. Quindi un pensiero sul direttore sportivo, a cui si accoda un altro Claudio 1963. Paratici è bravissimo, cordiali saluti. Quindi diciamo che c'è un'unanimità di giudizio su quello che è poi il direttore sportivo Viola, che è anche un po' la figura di garanzia, no? di questa nuova Fiorentina che sta sorgendo. I primi movimenti li abbiamo visti, perché abbiamo visto Vieri, che è un nome alla Paratici, cioè uno di quei nomi comunque non conosciutissimi, proveniente dal Brasile, lo ricordiamo, dal Gremio, classe 2004, che sono poi anche, no, quei nomi che ti danno anche più curiosità, perché non hai molto materiale da valutare. Magari Tosvet è un nome invece che conosciamo meglio, arriverebbe, perché ricordiamo non è né ufficiale né chiusa la trattativa, dal Sassuolo, quindi è un profilo che già lo si è visto più volte all'opera, si sa quello che ti può dare a livello di campo e quello che invece magari non ti riesce a dare per dei limiti che può avere a livello di giocatore, di caratteristiche. Vieri invece è un giocatore tutto da scoprire, capiremo meglio già dalle prime fasi del ritiro, che ricordiamo inizierà venerdì prossimo con i test atletici e le visite mediche, che tipo di giocatore ha messo a disposizione Paratici per Fabio Grosso. Verosimilmente ovviamente andrà a comporre una coppia che dovrebbe essere quella con Pongracic, perché Pongracic reduce da un mondiale disputato su, mi sento di dire, buoni livelli dopo la panchina iniziale contro l'Inghilterra, poi con tre partite consecutive da titolare, l'ultima appunto quella contro il Portogallo, l'eliminazione avvenuta nel recupero. È stata una buona partita con un piccolo errore sul gol di Gonzalo Ramos, ma io mi sento dire che le colpe in quel caso erano più di Gvardiol rispetto al difensore viola. Per quanto riguarda invece sempre quanto ci arriva dall'evento di ieri sera, no? Dall'evento benefico di United for Maier svoltosi a Forte dei Marmi, abbiamo un altro contributo che è quello di un tifoso granata, un personaggio pubblico molto, molto stimato, che è Jimmy Ghione, che però anche poi, lo sentirete, ha un collegamento d'affetto per i colori viola. Ricordiamo, Fiorentina e Torino sono gemellati.
8: Jimmy, è partito da poco il calciomercato con il tuo Torino che dovrà cambiare volto.
19: Sì, ogni anno diciamo questa cosa, ogni anno il volto non si cambia e ogni anno soffriamo. Però devo dire che sono fortunato che anche quest'anno conosco personalmente il mister, perché Ignazio Abate ogni tanto lo trovo sui campi da padel, e quindi devo dire la verità che secondo me è un acquisto di livello. D'altro canto ho sentito l'altro giorno Vanoli, sono un po'

0: non trovo, non ci sono perplessità, ci sono delle certezze a livello di organizzazione, però sai, il famoso burattinaio Cairo, che io peraltro stimo, spero che faccia il suo e che regali qualcosa ai tifosi.
1: Sta meglio la Fiorentina nonostante tutto?
0: La Fiorentina io la amo, siamo gemellati, vedere questo microfono viola così mi entusiasma, perché il granata e il viola sono i miei colori preferiti calcisticamente parlando, e quindi forza toro, forza viola, insomma, e siamo sempre lì, no? Spero che però vada bene sia il toro che la Fiorentina, perché quando zoppica la Fiorentina comunque un po' soffro.
1: E Vanoli cosa ti ha detto della sua esperienza alla Fiorentina?
0: Che è stato bene, in questo momento è fermo, sta aspettando, però devo dire che Vanoli è un grande allenatore, secondo me.
1: L'avresti visto bene, insomma, anche in questa stagione alla Fiorentina?
0: Assolutamente sì, ma c'era stato una specie di contatto, secondo me c'era forse una possibilità di poterlo riavere al toro, forse al tempo, insomma, neanche un tempo così lontano, però è stato scelto Abate, e devo dire che nel mondo del calcio, io non frequento, cioè frequento ma non è il mio, devo dire che è considerato un fan prodigio.
2: Il Torino si dice sia su Fortini della Fiorentina, non so se lo conosci e non so che ne pensi di questo giocatore.
0: Ma era anche su Fortin, che era il portiere del Padova, quindi cioè, il fatto di sentire forte Fortin a noi ci fa
2: di
0: piacere, è di buon auspicio, sai, il Torino è su tanti e in questo momento secondo me vale tutto e non vale niente, però l'importante è, come diceva, l'amalgama, no? È quella che conta, la famosa amalgama, e quindi confidiamo nell'amalgama.
1: Altrimenti si compra, diceva il presidente Massimino.
0: Massimino, speriamo nell'amalgama, se no si compra, capito? Così è.
3: Questo era Jimmy Ghione, sempre dall'evento appunto benefico di ieri sera a Forte dei Marmi, ha parlato appunto sia di Torino, come avevo detto, ma anche di diversi temi legati un po' al calcio in generale e alla Fiorentina. L'ultimo su tutti, quello di Fortini, con una battuta, ma comunque Fortini rimane un giocatore che per la Fiorentina, diciamo, rappresenta un po' un'incognita in vista di questo mercato, perché lo sappiamo, è stato più volte chiacchierato sia nell'estate scorsa, in questo vicino, o meglio è stato trattato dalla Roma sia a gennaio, dove si vociferava sempre di un interesse a parte soprattutto di Gasperini, che voleva provare a portarlo nella capitale. È un elemento sicuramente di prospettiva, ma anche di presente. Si ha paura su di lui un po' di ripetere l'errore fatto con Caiode, lasciato partire a gennaio del campionato 2024-2025 al Brentford, e poi diventato uno dei giocatori di spicco del Brentford e tra i migliori laterali della Premier League. Famosissima la sua rimessa laterale lunga con cui il Brentford ha realizzato diverse reti nel corso di quest'ultima stagione appena conclusasi. Brentford che ha rinnovato Caiode ultimamente, ecco, non si vuole provare, cioè la speranza da parte della tifoseria ovviamente è quella di non ripetere l'errore anche con Fortini, che quest'anno ha avuto diverse occasioni ricordo su tutte la Coppa Italia contro il Como, in cui andò in difficoltà contro Jesus Rodriguez e poi alla fine finì un po' per cedere terreno non solo all'avversario diretto ma proprio a commettere qualche errore piuttosto banale nel corso della partita. Però è un ragazzo giovane che deve avere il tempo di sbagliare, le possibilità di sbagliare, per poi potersi anche mettere in mostra dal punto di vista delle proprie caratteristiche, che sono quelle di un terzino di qualità, buona qualità e di buone caratteristiche fisiche. Oltre ai messaggi che ci sono arrivati, che vi ho letto prima, c'è anche un audio, lo ascoltiamo.
4: Bene ragazzi, innanzitutto grazie per tenerci compagnia a noi che lavoriamo anche la domenica. E poi mi verrebbe da fare un commento: la Fiorentina ha smentito 4 nomi di 4 trattative diverse, ovvero Ceballos, Boca Juniors, Hugo Bueno, Wolverhampton, Oulahi, Girona e Della Rovere, Bayern Monaco. Mi verrebbe da dire tutti i giocatori con del grande talento. Se poi si punta solamente su giocatori come Torsved, che per carità apprezziamo la sua volontà di vestire la maglia della Fiorentina a tutti i costi, che non è scontato, ma è un giocatore comunque normalissimo, non da salto di qualità. Speriamo che arrivi qualcuno che tecnicamente faccia la differenza, perché smentire i nomi forti non è un gran modo per iniziare.
3: Alessandro, sono d'accordo, nel senso che non sono d'accordo sul fatto che non sia un buon modo di iniziare, perché comunque poi le smentite, sai, magari a volte sono di rito o comunque, per quanto poi possono essere giustamente anche veritiere, non escludono il fatto che la Fiorentina stia trattando altri profili del genere. Sono nomi interessanti, soprattutto l'ultimo, la I del

0: della Costa d'Avorio e del Trabzonspor a livello di club, ovviamente è un giocatore che a me ha molto impressionato, soprattutto nella competizione appena conclusasi per la Costa d'Avorio, ma che comunque sta andando ancora avanti, ovvero sia il mondiale. Non lo conoscevo benissimo, è un ragazzo interessante. La valutazione è importante perché come riportava oggi Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, sarebbe anche superiore ai 25 milioni di euro. Come giustamente ci ricordava Alessandro, i contatti con la Fiorentina sono stati di fatto smentiti. Questo non toglie però che la Fiorentina, come ci ha dimostrato con Vieri, possa andare su profili del genere, no? Profili più da scoprire, profili più da scouting, quasi mi verrebbe da dire, nonostante poi appunto quando si spendano cifre come quelle spese per Vieri, 15 più 2 di bonus sono 17 milioni, non sono cifre banali. È anche vero che il calcio di mercato di oggi non va sotto tali cifre per profili da scoprire, cioè oggi le fasce di cui parliamo per un giocatore dal potenziale buono barra importante sono queste, cioè se si vuol prendere un giovane interessante, diciamo, e lo si è visto con Vieri, vai sui 15 milioni come minimo. Se vuoi prendere un talento come l'AI del Trabzonspor, vai sopra i 25, cioè purtroppo il mercato oggi ti parla di questo. Torsvet è un nome sicuramente che scalda di meno, io lo capisco. Sinceramente, se devo dare il mio parere personale, ho dei dubbi sulla convivenza con Bresciannini, con anche Mandragora in parte, essendo Torsvet un giocatore di inserimento, di fisico, di stazza. Hai già anche Ndur che fa anche un po' più di regia, cioè hai diversi elementi a centrocampo. Secondo me i soldi da investire su Torsvet, nonostante poi si parli anche di una possibile contropartita come Somme nell'affare, io li destinerei agli esterni offensivi, per esempio. Però sono d'accordo con l'ascoltatore che ci ricordava come sarebbe importante, no, in vista della prossima stagione, alzare un po' il livello a livello qualitativo. Secondo me, quando una squadra alza il livello qualitativo, che poi non è l'unica componente per una squadra per rendere al meglio, perché poi in una squadra di calcio ci sono tanti aspetti, no, da quello caratteriale a quello della leadership, e qui appunto poi possiamo arrivare anche all'ultima stagione appena conclusasi, in cui i leader si sono dimostrati fino a un certo punto tali, no? Su tutti mi viene in mente di De Gea, che è stato probabilmente uno dei pochi a provare a trascinare, Gosens stesso che ha rifiutato il trasferimento al Nottingham nel corso del mercato di gennaio, era uno di quei giocatori, no, un pochino più discussi a livello di campo, ma che poi a livello di leadership ha dato qualcosa di diverso. Bisogna saper mixare. Paratici è un direttore sportivo che nel corso della carriera, anche da questo punto di vista qui, ha sempre allestito squadre, no, importanti, la Juventus su tutte ovviamente, la prima Juventus quando ancora era in coabitazione con Marotta, era una squadra che riusciva ad abbinare con risorse economiche non infinite profili da scouting, come li vogliamo chiamare, magari, che è un po' quella che è mancata, la parte che è mancata magari alla Fiorentina della gestione Pradè, no, quella di andare a cercare e scovare talenti meno conosciuti per poi mostrarli al grande pubblico. E poi quella Juventus mischiava anche grandi vecchi, su tutti mi viene in mente Pirlo, ma non solo, che portavano quella componente in più, no, di capacità di anche di gestire determinati momenti all'interno di una stagione che poi andavano a fare la differenza. In questo momento la Fiorentina sta andando soprattutto, per quello che stiamo vedendo e per le notizie che ci arrivano, sulla prima parte, no, su quei giocatori un po' più giovani e da scoprire. Coleoscio anche lo è, nonostante sia già più conosciuto avendo giocato in Europa rispetto a Vieri. Ci aspettiamo, o meglio, può essere che si vada poi anche a inserire un aspetto, una componente di esperienza. Per esempio Ruggeri, che è un nome che è stato fatto più volte per la corsia sinistra e che è un nome comunque costoso, nel caso in cui dovesse partire Gosens, quindi perderesti, come dicevo, una buona quota di leadership, è un nome che, avendo fatto semifinale di Champions l'anno scorso con l'Atletico Madrid, avendo già giocato comunque anche all'Atalanta ad alti livelli, ti porta quella componente di reggere la pressione che poi serve, perché la piazza Viola è comunque una piazza importante anche dal punto di vista delle pressioni, e quelle per un giovane è ovvio che fanno la differenza rispetto a uno che è abituato di più a gestirle e a saperci convivere. Vedremo cosa ci riserverà il mercato. Io ripeto, come anche avete scritto al 348-7513-933, dove vi ripeto, se volete dire la vostra, inviate pure i vostri messaggi. Sono tra coloro che ha ovviamente fiducia nel lavoro del direttore sportivo Viola. Vedremo un pochino anche le prossime mosse, i prossimi passi dal punto di vista delle scelte. Dispiace anche a me che siano stati smentiti quei nomi di cui parlava l'ascoltatore nell'audio, perché fanno sempre piacere, no? Quando si vede la Fiorentina accostata, è cosa che non accadeva spesso negli scorsi mercati, no? Ed è forse un po' quello che intendeva lui, cioè il nome di Torsvet viene visto non per Torsvet in sé, ma viene visto come, diciamo, il profilo banale, conosciuto, di cui si sa più o meno tutto, che è uscito spesso nelle ultime sessioni di mercato. E io capisco quando si dice: ma se devo prendere Torsvet, a quel punto non avevo bisogno di Paratici. È vero anche che però Paratici ti ha dimostrato poi, al di là delle indiscrezioni, che il primo colpo l'ha fatto con un giocatore meno conosciuto. Quindi io aspetterei un pochino, no, a dare i primi giudizi, vedendo anche i primi passi, i prossimi passi formali a livello di mercato che verranno fatti, perché comunque, come ci diceva Andrea Giannattasio a inizio collegamento, a inizio trasmissione, ci sono poi anche tante uscite da effettuare per una rosa che dovrà essere snellita vista la competizione europea che non verrà più effettuata nel corso della prossima stagione. Ritornando invece ai contributi che avevamo ripreso prima, no, dall'evento United for Meyer andato in scena ieri a Forte dei Marmi, c'è il contributo di un grande dirigente del passato del calcio italiano, l'ultima esperienza al Monza, ma storicamente lo conosciamo come l'amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani, che ha parlato così di diverse tematiche legate ovviamente al Milan, essendo stato lui dirigente per svariati anni del club rossonero, ma anche legati alla nazionale italiana e alla figura di Paolo Maldini.
1: Lo conosco, è veramente una cosa. Quindi bravo Alessandro Moggi, che per il secondo anno pensa a questo ospedale per i bambini, che so essere all'avanguardia nazionale e anche internazionale.
2: Senta, mi sposterei un attimino sul Milan, che lei segue sempre con grande interesse, con grande passione. Come si sta muovendo secondo lei sul mercato? Beh, si parla di Chila, è arrivato Ramos.
1: Intanto la mia passione, 31 anni di rossonero, non è che posso morire con altri colori, quindi assolutamente sono un ultra tifoso del Milan, mi sembra, l'ho visto l'altra sera, quindi è rapido. Noi da tanti anni che ci manca un centravanti importante, questo sembrerebbe avere le caratteristiche giuste, speriamo bene. Io però, avendo fatto 50 anni di calcio, ho cominciato col Monza nel 75 e ho finito col Monza nel 25 e in mezzo ci sono stati 31 anni di Milan, non esulto mai durante l'estate, bisogna esultare nella primavera successiva, quando si assegnano gli scudetti, le coppe, eccetera eccetera. Quindi degli anni pensavo di aver fatto i grandi mercati, sono andati male, degli anni in cui pensavo di poco è successo, quindi il mercato di agosto è un mercato che non è, dopo che si capisce se è stato un gran mercato o meno.
3: Sono giorni di fermento però anche per il calcio italiano. Innanzitutto le chiedo una curiosità, cioè il fatto che tanta parte d'Italia abbia chiesto a gran voce Adriano Galliani in FIGC piuttosto che con un ruolo federale, quanto la inorgoglisce?
1: No, ma io voglio così, va bene, dai, d'altra parte sono il più agile dei dirigenti italiani, quindi quello forse con più esperienza.
2: Esperto,
1: sì, beh, gli anni passando tolgono qualcosa, di sicuro non l'esperienza.
4: Ecco, a proposito, e quindi dall'alto della sua esperienza, che consiglio si sente di dare a Malagò? Chi gliel'ha fatto fare?
1: Malagò è un amico da una vita, è bravissimo e lascerei la patata bollente tutta intera già al mio amico Giovanni. Quindi poi io preferisco ricevere i consigli che darli, perché è molto meglio ricevere consigli, dare consigli non serve a niente.
4: Però qualcuno diceva prima, forse abbiamo allargato troppo agli stranieri, soprattutto nel settore giovanile, è giusto mettere un limite almeno lì?
1: Ma gli stranieri, al di là delle percentuali eccetera, quando sono comunitari sono il diritto comunitario che impedisce di bloccare i comunitari. Forse ci può pensare qualcosa di premiare chi fa giocare gli italiani eccetera eccetera, ma non si può, c'è l'Unione Europea, quindi all'interno dell'Unione Europea i calciatori sono lavoratori dipendenti a tempo determinato, come chiunque faccia qualunque tipo di attività può circolare all'interno dell'Unione Europea. Si può certo inventarsi qualche dei bonus, delle cifre, delle cose, ma insomma ma la cosa più positiva, al di là della presidenza di Malagò, mi sembra di capire in questo momento, e sento l'aria, che ci sia un'aria pro nazionale, un'aria che c'è sempre stata poco, perché poi le colpe si danno spesso al presidente federale, per esempio a Gravina, presidente federale uscente, io non sono d'accordo, ma Io credo che tutto il movimento calcistico deve essere pro nazionale. Adesso mi sembra che l'aria sia quella buona.
5: E Maldini direttore tecnico come lo vedrebbe?
1: Secondo lei come milanista come lo vedrei?
5: Molto bene.
1: Si dia la, come dice Marzullo, si faccia la domanda e si dia la risposta.
6: Deve essere un rimpianto però per i tifosi del Milan e per il mondo Milan eventualmente vedere Paolo in nazionale.
1: Senta, non, perché deve, non parlo di Milan, perché io poi ho questa abitudine, quando esco da una cosa non voglio giudicare, voglio dire i miei successori. Stasera fra l'altro c'è un mio successore perché ci sarà Massimo Calvelli, quindi io vi consiglierei di andare a cercarlo, non so se è già arrivato.
6: Ha detto che non parla,
1: non parla. Ah, non parla, allora
6: interceda per noi.
1: Vabbè, adesso vado, vado a provo.
6: Senta, invece ti fa Brasile dall'altra parte del
1: no,
6: mondo?
1: Durissimo, sono stato sì, assolutamente sì, sono stato a Miami a vedere il Brasile, sono ero stato a Vancouver al congresso della FIFA e abbiamo cenato sempre con Carlo e coi suoi, certo che ti, in più c'ho anche una moglie brasiliana.
6: Come quindi sta mister Ancelotti, come lo vede, che cosa ha visto in campo, nello sguardo, nelle sue parole? È Ancelotti in purezza quello che
1: è un Ancelotti importante. Io devo dire, mi dispiace dirlo, ma avendo visto le nazionali del Brasile, pensi che la prima l'ho vista nel 58, che giocatori c'erano, adesso mi sembra che c'ha un po' meno di materie prima Ancelotti, perché se penso all'ultimo campionato mondiale che ha vinto il Brasile nel 2002, davanti c'aveva tre giocatori che hanno giocato nel Milan, il Fenomeno, e dietro Ronaldinho e Rivaldo. Adesso Ronaldinho l'ho rivisto a Miami quando ho firmato per il Ravenna. Arrivederci ragazzi.
7: Un'ultima curiosità, Ibrahimovic parla poco, lo vedono poco, questo fa sembrare, no, questo dirigente adesso un pochino lontano, in realtà è molto vicino, in realtà opera molto, lei lo conosce molto bene. Volevo chiedere la qualità, la peculiarità di Ibrahimovic, secondo lei migliore da dirigente qual è, visto che lei è un dirigente
1: allora,
7: molto esperto?
1: Io voglio bene a Ibra grande giocatore, io a un certo punto nel 2010 a Barcellona mi sono messo in casa sua e gli ho detto finché non firmi per il Milan io non vado via più di qui. Sua moglie è uscita, è ritornata verso Serfa, ma chi è questo? Galliani del Milan, e cosa vuole? Vuole che andiamo a Milan, ha detto che se non firmo non va via più di casa. E tu cosa hai fatto? Avevo firmato perché sennò ce lo tenevamo per casa tutto il tempo. Arrivederci.
5: Solo una domanda, basta. La Juventus ha preso Carnevali con un suo amico,
1: sì?
5: Le volevo chiedere un caso.
1: Questa sera è in giro a far mercato per la Juventus, mi ha detto, e non è qui a questa serata, ma è a Forte dei Marmi.
6: Il mercato, direttore Carnevali, cosa sta? Gli ha detto che è in giro per il mercato, ma che sta facendo? Ce lo vuol dire?
1: Eh no, adesso basta, ragazzi.
5: Ha preso Hecatombe, è un caso che sia italiano.
8: Radio Firenze Viola.
9: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
0: Rieccoci in diretta per la seconda ora del Viola Weekend, vi terremo compagnia fino alle 18 con approfondimenti, appunto, come abbiamo fatto nella prima metà di trasmissione, sui temi legati al mondo Fiorentina e non solo, con i contributi che avete sentito dal United for Maier andato in scena ieri sera a Forte dei Marmi, evento benefico appunto per il Maier. Diversi appunto le voci che abbiamo fatto ascoltare. In questa seconda parte invece di trasmissione ci impronteremo di più, anche se in parte lo abbiamo già fatto, sull'aspetto legato al mercato, quindi sui nomi in orbita appunto Fiorentina, tra quelli più vicini alla chiusura, tra invece le suggestioni, le varie smentite, e per farlo ovviamente coinvolgiamo il direttore di Tutto Mercato Web e l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini qua insieme a noi.
10: Ciao Lorenzo, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti, ben trovato.
0: Ciao Nick, ciao. Dove sei? Come sta andando questa domenica?
10: Ma questa domenica, sai, siamo qui, noi ci siamo a spallare ancora la neve perché noi...
0: Eh no, ma immaginavo infatti.
10: Queste problematiche, insomma, in tutta Italia ci sono 40 gradi, a Grazia c'è da spallare la neve, ma purtroppo può capitare, no? Voglio dire, anche ai migliori, sono situazioni, diciamo, contingenti, però si va avanti, ecco, nonostante le difficoltà della neve che quest'anno è proprio caduta copiosa, ecco, potremmo dire così.
0: Ma sarete in base al turismo a questo punto per chi va a cercare un po' di fresco, immagino?
10: Sì, no, perché siamo l'unico posto in Europa dove si scia, ecco, questo va detto, siamo
0: a luglio,
10: l'unico paese in cui sì, noi si scia. No, noi in realtà sciamo tutto l'anno, a Grassina noi abbiamo questa possibilità di poter scegliere sia l'estate e l'inverno, cioè noi abbiamo praticamente lo switch, allora per gli amanti della neve si scia tutto l'anno, per gli amanti del mare si fa il mare tutto l'anno, basta pigiare un tasto, il tasto Grassina al mare o Grassina in montagna, noi scegliamo, e noi naturalmente abbiamo il ghiacciaio a 6.000 metri e il mare delle Maldive. Tutto questo a tutte le temperature, diciamo, disponibili. Chiaramente quello che vuole 26 gradi, quello ne vuole 25, quello che vuole l'acqua a 21-22, quello che vuole l'acqua di città più calda, e la neve fresca si fa nevicare. Cioè, noi a Grasse abbiamo questa
0: tutte
10: capacità di realizzare i desideri. Ecco, per cui l'unica cosa che non riusciamo a fare è il mercato alla fiorentina. Però questo purtroppo ci sono dei grandi esperti di mercato, per cui potete chiedere a loro, ecco, nel caso se sanno qualcosa del mercato, ecco.
0: Quindi
10: non so,
0: quindi facciamo bene a chiedere a te.
10: Ma non lo so, io sai, non è che sono un grande esperto di mercato, sono esperto di tutto il resto, però comunque sul mercato ti posso dire che a Forte dei Marmi oggi c'era il mercato, ecco, il venerdì lo fanno a Grassina, però non so se queste sono notizie che possono interessare gli amici che ci stanno.
0: Ma secondo me in parte sì, comunque, perché poi alla fine essendoci di mezzo il mercato interessa sempre, quello lo sai.
10: Sì, assolutamente. Poi qui il mercato a Grassina lo consiglio il venerdì mattina perché è veramente bello, e oggi c'è anche a Forte dei Marmi, insomma, voglio dire, ecco, possiamo fare un po' di mercato. Poi se magari o a quello di Grassina, o quello di Forte dei Marmi, o a quello, diciamo, dell'Interland fiorentino, passa Paratici, magari gli si fa anche due domande per sapere il mercato della fiorentina.
0: Nick, andando un po' sull'attualità, domani può essere la giornata decisiva per la chiusura dell'affare con le Osho?
10: Allora, il discorso di Coleosso, io penso che la Fiorentina prenderà Coleosso e penso che la Fiorentina prenderà anche Torsved. Io credo che l'obiettivo sia portare uno, massimo due giocatori, massimo per modo di dire, nel senso che magari ci sono anche delle tempistiche da rispettare, a portare un paio di giocatori prima dell'inizio del ritiro, se gli va bene, perché comunque poi ci sono anche gli altri club. Di sicuro l'offerta che hanno presentato è un'offerta importante. Ora si tratta di capire su quanti tavoli stanno giocando, perché io credo che questi due giocatori alla fine, come ti ho detto, li prenderanno. Non so con quale tempistica, non so nel giro di quanto tempo riusciranno a chiudere. Cioè, te mi chiedi di domani, sì, la speranza potrebbe essere quella. Poi se non è domani, magari è dopodomani, o ci vuole un pochino più di tempo, però si va verso quella direzione. C'è molta prudenza in casa fiorentina, c'è molta prudenza su questa vicenda anche di Coleosso. Non si vogliono sbilanciare, evidentemente siamo in una fase molto calda, però io credo che, insomma, l'idea sia quella di portare in fondo questa operazione, come quella di Torsved, perché è un altro giocatore che loro vogliono prendere e secondo me alla fine prenderanno, perché comunque Torsved vuole a tutti i costi vestire la maglia della Fiorentina, non rinnoverà con il Sassuolo, e quindi siamo abbastanza avanti anche lì, anche se poi per essere, diciamo, concreti bisognerà trovare eventualmente una contropartita tecnica, perché non è detto che ci sia la contropartita tecnica giusta, e eventualmente capire quanto si possono un po' ammortizzare questi 15 milioni di euro che vengono chiesti dal Sassuolo, perché il Sassuolo chiede come valutazione 15 milioni di euro per un giocatore come Torsved. Se ti lascia somma, cioè volendo altri centrocampisti, però poi bisogna che questi centrocampisti siano di gradimento di noi del Sassuolo, ecco, perché insomma.
0: Sì, ricordiamolo, possiamo... perché te fai parte più o meno della dirigenza a questo punto,
10: sì,
0: del Sassuolo.
10: Assolutamente, sì, da quando è andato via Carnevale poi ho preso un ruolo ancora più operativo, e quindi a maggior ragione, cioè, io la voglio fare con voi della Fiorentina questa operazione, non è che sto dicendo il contrario, però noi dobbiamo tutelare anche il Sassuolo, quindi a maggior ragione vogliamo accontentare il ragazzo, ma non lo possiamo svendere, quindi abbiate un po' di pazienza, ma sapete che siete in ottime mani, perché io cercherò di agevolarvi, ecco.
0: Ma invece Volpato lo lasciate andare, oppure perché si parlava di un lui ha parlato soprattutto dopo la partita tra Australia e Egitto con parole, diciamo, al miele, no, nei confronti della Fiorentina come club, il Viola Park, ma è una trattativa calda fondamentalmente, oppure
10: ma
0: no?
10: Allora, io Volpato credo sia stato il primo nome che ho fatto sul calciomercato della Fiorentina. I nomi che ho fatto per primi sono quelli di Volpato e anche quello di Torsved, perché conoscevo già la situazione da parte del giocatore e soprattutto dal mercato di gennaio. Però me l'hanno abbastanza smontato inizialmente Volpato. Ora, il fatto che lui abbia fatto queste dichiarazioni può darsi che, insomma, avessi colto nel segno che qualcosa c'era stato, perché poi tra dire e fare una operazione e poi concluderla c'è di mezzo, oltre che il mare, anche l'oceano a volte. Costa tanti soldi. L'unica cosa è che Volpato comunque non era un titolare nel Sassuolo di grosso, e se secondo me la Fiorentina deve fare un sacrificio per un giocatore del Sassuolo, oggi lo fa decisamente per Torsved. Io non credo possano prendere due giocatori dal Sassuolo. Per me se ne prendono uno, perché ci sono anche delle condizioni giuste e ideali, ovvero con questo contratto in scadenza, poi comunque Torsved è già 4 anni che è lì, tra l'altro stasera sarà uno dei protagonisti di Brasile-Norvegia, no? Giocherà questa, sì, partita di spareggio, voglio dire, per la fase finale del mondiale, e quindi vediamo come va a finire, perché si sa anche che mi dispiacerebbe per lui, ma che possano essere eliminati. A quel punto finisce l'avventura mondiale e magari può arrivare anche un'accelerata sotto il profilo dell'operazione con la Fiorentina, ecco.
0: E per quanto riguarda invece, perché allora, ci sono diversi tifosi che ovviamente magari vedono di non di buon occhio tanto per il nome di Torsvet, ma anche per la possibilità che la Fiorentina investa soldi quando poi magari c'è da coprire diverse caselle, soprattutto sugli esterni. Ci sono i nomi tra sogni e realtà, no? Quello di Bakayoko soprattutto scalda il tifoso, no? Perché è un nome comunque, non ha fatto bene all'Ipsia ma al PSV, lo ricordiamo, su livelli importanti. C'è poi anche qualche altro nome come quello di cancelliere della Lazio. Ti aspetti cosa sugli esterni da qua alla fine del mercato per la Fiorentina?
10: No, io mi aspetto degli investimenti, perché tra l'altro sono anche in parte un po' sorpreso da questo partire pronti attenti via della Fiorentina sul mercato, perché io faccio un ragionamento un po' più ampio che non si ferma solo a quest'estate che è appena cominciata, ma mi soffermo anche sul mercato di gennaio, cioè bilancio 2026. La Fiorentina nel mercato di gennaio ha preso Bressanini e ha preso anche Fabian per 27 milioni di euro complessivi. Ha preso praticamente, sono 17, quelli di Vieri, cioè ci dicono tutti che sono 15 più 2, in realtà questa è un'operazione da 17 milioni di euro, quindi me ne sono informato, ho capito bene come stanno le cose, e quindi saranno 17 milioni di euro che la Fiorentina verserà al Gremio, per cui facendo un po' i conti della serva siamo a 27 più 17 si va a 44. Se prendono con le osso, diciamo 7, 8 o 9, quelli che possono essere, siamo già oltre 50. E la mia domanda è che si continua comunque a parlare anche di profili importanti. Io, guarda, quello che ti posso dire è che bisogna stare attenti più avanti, quando il mercato un pochino decolla in maniera definitiva, anche un'altra volta a Ruggeri, perché loro hanno preso Grimaldo, no? Ho visto all'Atletico sì. Madrid, e quindi io non lo so quanto spazio poi ci possa essere anche per Ruggeri. Io credo che bisogna stare un attimo attenti anche a questa pista, non adesso, perché comunque non è calda, come del resto non è più calda la pista dell'uscita di Dodò. Cioè Dodò secondo me si era promesso alla Roma, poi però adesso è successo qualcosa, e infatti ti ricordi bene, no? Il famoso like che aveva messo, da quel like non si è avuto più nulla, non si è saputo più niente. Ti confermo che il Napoli lo tiene in considerazione, ma non è un'operazione da ora, perché il Napoli prima deve comunque sfoltire la propria rosa, deve alleggerire la rosa, quindi in questo momento sembra un po' bloccato, nell'operazione Dodò. Quindi io mi aspetto anche che possa partire un big dalla Fiorentina, quindi è chiaro che quando parlo di un big parlo di un valore, perché per me è un big anche Gosens, per dirti, ma comunque è un giocatore che hanno deciso di mettere sul mercato, e secondo me è anche un ragazzo che non è considerato per quello che realmente è, perché è un grande uomo spogliatoio, però mettendolo sul valore di mercato è chiaro che oggi, se ci sono due giocatori della Fiorentina che possono apportare tanti milioni di euro, ragazzi, parliamoci del tondo, sono due, uno è Ken e l'altro è Fagioli, il resto non ti portano cifre clamorose. Sì, adesso sono tutti giocatori che possono portare dei soldi, ma non cifre clamorose. Su Ken ti dico che al momento non si è presentato nessuno con la clausola, a pagare la clausola. L'anno scorso ci fu l'Alcazia che addirittura presentò l'offerta prima dell'inizio del periodo della clausola, che ricordiamolo va dal 1° al 15 di luglio. Ora non c'è nemmeno questo, nel senso che rispetto al passato, infatti Ken, se ti ricordi bene, l'anno scorso li tenne tutti un po' in sospeso fino all'ultimo, e poi arrivati al 14-15 luglio decise di non accettare l'offerta da parte dell'Alcazia e loro presero le tegli.
0: Sì, sì.
10: Ora siamo in una situazione ancora diversa, non c'è un'offerta in realtà per la clausola, io sto parlando per la clausola, poi se c'è qualcuno interessato a spendere la metà è un altro paio di maniche, è un altro discorso. E Fagioli secondo me è un giocatore che, se dovesse arrivare un'offerta importante alla Premier League, per me può partire, quindi i soldi importanti possono arrivare da loro, e io credo che una cessione di un big la faranno.
0: Ma è perché stamattina ero di rassegna sul sito e il Corriere parlava di un possibile tesoretto da 40 milioni derivante alle cessioni di Gudmundsson, Dodò appunto di cui abbiamo parlato, De Gea, Gosens, e metteva dentro anche Brescianini e Fazzini. Io ti aggiungo un altro nome che è quello di Amatucci, che non so però se a quel punto si parlerebbe di definitivo o di un ulteriore prestito, per capire un po', no, com'è si può chiudere il quadro relativo all'uscita Viola?
10: Sì, allora teoricamente il quadro dell'uscita della Fiorentina, allora, avendo 30-35 giocatori in esubero, facendo un po', se ci fosse a fare anche a stare bassi un milione a giocatore, la Fiorentina ci porterebbe in casa circa 35 milioni. Io temo che questo non possa accadere, perché comunque ci sono dei giocatori che purtroppo non possono essere venduti. Ti faccio un esempio: Piccoli, che è stato pagato 25 milioni di euro più 2 di bonus, se esce, c'è stato un sondaggio della Lazio ed è vero e lo confermo, se esce, esce per un prestito con diritto di riscatto. Bianco, io non so quanto può valere oggi Bianco, non so quanto può valere Amatucci, non so quanto, diciamo, gli altri giocatori della Fiorentina possano essere presi a titolo definitivo. Il problema vero è che se ti vuoi, io credo che in alcuni casi, se ti vuoi, è una brutta espressione, però comunque sia rende l'idea, liberare tra virgolette di un giocatore, e gli devi dare il cartellino gratis, perché sì, qualcuno lo stipendio glielo paga, ma se gli chiedi un milione e mezzo, due, secondo me non te li danno. Sono alcuni giocatori, non sto parlando per tutti, sto parlando di alcuni che per esempio Sassuolo, a Checco Palmieri in Zola non è mai dispiaciuto, però hanno fatto scattare, no? Il momento in cui c'era la possibilità di riscattarlo e non l'hanno riscattato, e quindi non lo so se ora magari lo vogliono o la Fiorentina lo può inserire come contropartita tecnica, però che valore può avere, no? Cioè, aveva un diritto di riscatto, diceva 3,5.
0: Sì.
10: Che valore può avere, vuol dire, in un'operazione come quella di Torres? Quindi il problema vero è che secondo me loro si confronteranno con delle realtà per le quali alcuni giocatori saranno costretti o a prestarli, oppure, se non li vuoi più tenere a bilancio, a darli via senza chiedere niente.
0: Nick, ti chiedo, perché ce lo chiedono gli ascoltatori, Paola dall'Isolotto ci scrive: Ulai, definito ovviamente, riferito scusa ovviamente al ragazzo classe 2006 della Costa d'Avorio.
10: Sì.
0: Hai qualche, perché è stato smentito giustamente. Vai.
10: Loro non ci raccontano che sia una pista calda, io parlo della Fiorentina, però mi dicono che costa tanti milioni di euro. Poi si continua a parlare ancora, cioè si continua a parlare tantissimo di centrocampisti, forse il reparto in quale la Fiorentina ce n'ha più di giocatori. Ci sto guardando attualmente in rosa, pronti attenti via, ce li ha tutti, no? Cioè, con il ritorno di Sommer Richardson ci vogliono i vigili urbani per dirigere il traffico in quel settore del campo lì, perché ce ne sono tappo torna bianco. Cioè, vuol dire, io non lo so, ecco, francamente, perché si continua a cercare questi centrocampisti. O sono convinti di venderne un paio, oltre a quei due, che naturalmente, diciamo, Richardson e Son sono in uscita, magari può uscire Mandragora e Fagioli, per esempio, perché se entra Torsved, secondo me un altro paio devono uscire. Io credo che loro non vogliano dar via Ndur, perché vedono Ndur un giocatore importante. Ken, per me, alla fine difficilmente andrà via. Però se poi alla fine restano Pongracic e Ranieri, cioè, tutti gli altri sono praticamente sul mercato. È vero che Gudmundsson potrebbe portare dei soldi, però alla fine siamo ancora a parlare, ma siamo al 4-5 di luglio e non mi sembra che sia arrivata un'offerta per Good.
0: No, anche se stamattina parlavano sulle pagine della Nazione di una possibile richiesta da parte di Sarri per quanto riguarda Gudmundsson, un apprezzamento, no, per portarlo all'Atalanta. Non so se su quel fronte ti risulta qualcosa. Anche
10: guarda,
0: se
10: io ieri sera ero ovviamente alla serata di beneficenza per il Milan. Innanzitutto fammi fare complimenti ad Alessandro Mozzi per la bellissima serata che ha organizzato, anche perché so che sono stati raccolti tanti fondi per il nostro ospedalino, che poi ospedalino perché lo diciamo così perché è riferito ai bambini, no, ai ragazzi, però è l'ospedalone Maier, perché comunque è diventato una struttura che ci invidiano in tutta Italia, forse anche a livello europeo. Sono state raccolte, no, tra tutti coloro che erano qua presenti, diverse migliaia di euro che andranno naturalmente a beneficio dell'ospedale pediatrico Maier, che ne ha bisogno continuamente, perché purtroppo noi si parla di calcio, siamo fortunati, ma ci sono tanti ragazzi, tanti bambini che hanno bisogno di cure, di attenzione, di sostegno, e quindi tanti fondi, i fondi non bastano mai, no, quando c'è di mezzo la salute, per cui davvero è stato molto bello vedere che tutti si sono impegnati nella solidarietà. E ovviamente c'era anche Cristiano Giuntoli ieri, lì, io sai il rapporto che ho con lui, come con, certo, tanti altri dirigenti, e come al solito io faccio l'imbecille, vado lì e ho detto: oh, io provo a venderti questo, provo a venderti quest'altro. Devo dire la verità, non mi sembrava molto propenso all'ipotesi Gudmundsson, anche perché lui cerca tre centrocampisti, uno è Gaetano, un altro poteva essere Yashari, che gli piace parecchio, però sinceramente Gudmundsson alla fine che centrocampista è? Cioè, nel senso, cioè, può giocare in un centrocampo a tre, e davanti come lo metti, come lo collochi? Non ho visto, diciamo così, a sensazione un grandissimo entusiasmo. Poi sai, se poi ci sono delle condizioni economiche vantaggiose le posso prendere in considerazione, però per il momento non mi sembra ci sia niente di concreto, ecco.
0: Nick, ti ringrazio per il contributo che ci hai fornito, come sempre puntuale su tutti gli aspetti, diciamo, su tutte le ultime di mercato, perché poi alla fine la Fiorentina, come dicevi, è partita acquistando, vedremo poi come si evolverà il mercato per una rosa da sfoltire, e ti lascio alla tua domenica di relax, cioè, e di spalata di neve.
10: Ora vado a accendere il riscaldamento, perché guarda, stanotte brina e quindi stanotte ci dovrebbe essere la prima ghiacciata vera, e allora sto andando a vedere un attimo se la caldaia è a posto, perché sai, qui col cielo sereno, le giornate comunque sia, tu, come tu ben sai, dopo il 21 giugno cominciano a accorciarsi, e allora c'è la differenza termica tra la mattina, e quindi meno male guarda, ho buttato anche un po' di sale, perché stanotte dovrebbe ghiacciare, quindi
0: c'è il rischio di scivolare
10: fino a Piazza di Grassina in serenità, ecco. Però ora voglio accendere il riscaldamento, perché stasera comincio a fare un po' di freschino, ti dico la verità.
0: Allora ti lascio andare, va bene?
10: Va bene, ciao.
0: E abbiamo avuto in collegamento anche il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini, per un quadro appunto abbastanza a 360 gradi su tutto il mercato, no? Sia sui possibili nomi in entrata, su quello che ci chiedevate anche attraverso i messaggi su Olai del Trabzonspor e la situazione legata appunto a questo centrocampista. Insomma, un mercato della Fiorentina che ci aspettiamo possa entrare ulteriormente nel vivo con il prosieguo delle settimane, con l'inizio del ritiro proveremo anche ulteriori indicazioni dal punto di vista del campo, dal punto di vista di quello che può succedere, anche sulle valutazioni di Grosso nei confronti di diversi giocatori. Noi andiamo un attimo in pausa adesso e poi rientriamo con ulteriori collegamenti sempre attorno al mondo Fiorentina.
8: Radio Firenze Viola.
9: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
0: Rieccoci in diretta per la seconda ed ultima parte di diretta insieme a noi qui col Viola al Weekend. Vi ricordo velocemente il numero anche per mandare messaggi e dire la vostra al 348-7513-933 per dire appunto quello che ne pensate relativo ai temi di cui abbiamo parlato e di cui parleremo, perché sono ancora diversi. Ricordandovi anche, andando leggermente fuori dal tema Viola, ma comunque rimanendo in tema calcistico, che il mondiale continua con gli appuntamenti relativi agli ottavi di finale. Questa sera c'è una partita abbastanza interessante, Brasile-Norvegia, che vedrà in campo diversi elementi tra ex Serie A, tra giocatori attualmente ancora in Serie A. Per dire, nel Brasile c'è Ederson, che è stato chiamato al posto di un altro giocatore della Serie A, ovvero sia Wesley, infortunatosi durante le amichevoli prima appunto dell'inizio del torneo. C'è un tecnico che conosciamo benissimo e che è probabilmente il tecnico più vincente della storia del calcio a livello di trofei, come Carlo Ancelotti, per cui personalmente, ma penso che in diversi facciano anche un po' il tifo, no? Essendo l'unica parte di rappresentanza che abbiamo, no? In Italia per quanto riguarda questo mondiale, con la terza assenza consecutiva che fa quasi male ripeterlo ogni volta, no? A una competizione così importante per la nostra nazione, che l'ultimo mondiale l'ha vinto nel 2006, ma che l'ultimo mondiale invece a livello di partecipazione lo ha giocato nel 2014 in Brasile, quando uscimmo ai gironi. Quindi non facciamo parte di una di un mondiale nelle fasi di eliminazione diretta, addirittura appunto dall'edizione vinta del 2006, perché nel 2010 uscimmo anche lì, in quel caso, da detentori del titolo, sempre alla fase a gironi. Fa un po' male ricordarlo, fa parecchio male ricordarlo, però è interessante seguire una rassegna che ha messo in evidenza diversi talenti, perché abbiamo parlato prima appunto di Ulali della Costa d'Avorio, che non è concretamente in trattativa con la Fiorentina appunto per quanto riguarda questa sessione di mercato, almeno per quelle che sono le informazioni in questo momento in nostro possesso, ma che comunque è uno appunto dei giovani che si è messo in mostra e che la Fiorentina potrebbe in futuro magari chissà trattare sul serio. Dal punto di vista invece del centrocampo, ieri abbiamo visto il primo ottavo di finale con il Marocco, che ha vinto per 3-0 contro il Canada dopo un primo tempo abbastanza sofferto dal punto di vista soprattutto della pressione dei canadesi, e poi un secondo tempo in cui la squadra marocchina è uscita alla distanza. Ha segnato una centrocampista che tra virgolette riappare soprattutto durante le competizioni mondiali. Lo aveva fatto nel 2022 sempre con il Marocco arrivando in semifinale, e lo ha fatto ieri con una doppietta che ha contribuito a portare il Marocco ai quarti. Tra i giocatori appunto che vedremo in campo stasera, non so se dal primo minuto, ma quello lo scopriremo poi appunto attraverso le formazioni ufficiali, c'è anche Torsvet, che è un po' il pallino in questo momento di Fabio Paratici e di Fabio Grosso per quel che riguarda il centrocampo e le trattative di mercato in quella zona. Per parlare di Torsvet, ma non solo, per parlare anche di altre tematiche relative all'asse poi Fiorentina-Sassuolo, abbiamo in collegamento Antonio Parrotto di Sassuolo News e Tutto Mercato Web. Ciao Antonio.
11: Buon pomeriggio.
0: Antonio, parlavo appunto di Torsvet come di uno dei nomi, no, su quest'asse Fiorentina-Sassuolo. Ti chiedo innanzitutto se ci puoi dare qualche aggiornamento al di là dell'ambito mercato anche su quella che è stata un po' la stagione di Torsvet. In questa rassegna mondiale, stavo guardando, ha collezionato 45 minuti contro la Francia e 17 all'esordio contro l'Iraq. Non è mai partito diciamo né titolare né quantomeno diciamo nelle prime scelte del CT della Norvegia. È però un giocatore che in Serie A conosciamo bene appunto per aver militato e per essere attualmente dalle fila del Sassuolo dal 2022 e che l'anno scorso è stato allenato da Grosso. Cosa ci puoi dire di più diciamo al di là di quello che sta facendo in questo mondiale, di quello che ha fatto Torsvet negli ultimi anni?
11: Sì, nella Norvegia lui, come dicevi giustamente tu, non è un titolare. In questi anni non è mai riuscito a strappare il posto da titolare, però è sempre rientrato nel novero dei convocati. Anche lui è stato infortunato l'anno scorso a gennaio, si era fatto male dopo la partita con lo Spezia, era arrivato al limite per un problema al tallone, poi infatti si era fermato, è stato operato ed è ripartito nuovamente con l'inizio della nuova stagione. Subito dopo è stato inserito ancora nella nazionale norvegese, quindi lui fa parte in pianta stabile della nazionale norvegese. Poi abbiamo visto anche ai noi, no? Parlo di noi italiani, comunque si tratta di una buonissima nazionale, di un'ottima nazionale, quindi non è facile per lui riuscire a conquistare il posto da titolare che invece ha nel Sassuolo, perché è sempre stato titolare con tutti gli allenatori in nero verde, soprattutto con Fabio Grosso, che lo ha sempre ritenuto un elemento fondamentale. Come dicevo, l'anno in B fino al momento dell'infortunio lui era addirittura il capocannoniere del Sassuolo con 7 gol, poi l'infortunio gli ha impedito di arrivare in doppia cifra, secondo me ci sarebbe arrivato tranquillamente. Poi in Serie A, dopo l'infortunio, devo dire, dopo un paio di mesi magari per carburare, che sono comunque naturali nell'ordine delle cose, secondo me è diventato veramente ancora più imprescindibile per il Sassuolo. Di lui magari si parlava un po' meno perché Matic magari riusciva a rubare di più l'occhio, Conè ha segnato qualche gol in più rispetto a Torsved, però lui è veramente un elemento che aggiunge fisicità, poi è bravissimo negli inserimenti, è uno che il gol lo ha sempre fatto ed è abituato a farli, quindi secondo me li farà sempre in carriera, perché appunto a quel tempo di inserimento non da tutti, che non è da tanti, no? È un giocatore importante, sì, secondo me. E poi Grosso lo ha sempre ritenuto un elemento cardine del suo Sassuolo. Infatti, se andiamo anche a vedere le scelte fatte durante la stagione, proprio durante la singola partita, Conè ad esempio non è quasi mai ha finito la gara, è sempre stato sostituito. Matic invece bene o male è sempre rimasto in campo, e anche Torsved, per dire, difficilmente abbiamo visto il suo numero comparire sulla lavagnetta per la sostituzione, proprio perché Grosso lo ha sempre ritenuto veramente un elemento molto molto importante, e per questo poi sta provando anche a portarselo alla Fiorentina.
0: Sì, negli ultimi due anni stavo guardando tra Serie B, li ricordavi anche te i numeri giustamente di Tosvet, siamo a 19 contribuzioni al gol, no? Quindi numeri importanti, 11 gol, 7 in Serie B e 4 l'anno scorso in Serie A, quindi sicuramente a quel punto di vista porterebbe in dote diverse opzioni e diverse una qualità maggiore in fase offensiva per la Fiorentina. Non credi che possa essere però una sorta di doppione, per esempio di Brescianini? Mi viene in mente un giocatore abbastanza simile anche come struttura fisica e come caratteristiche, no? Per i ruoli che poi per quello che fa in campo e i compiti che ricopre in campo.
11: Sì, sono d'accordo con questa analisi, infatti lo vedo un po' come, chiamiamola, una copia di Brescianini. Poi io non so quale sarà il futuro dell'ex giocatore dell'Atalanta, però come caratteristiche, anche un elemento molto fisico, ripeto, Torved, perché poi è vero che è un giocatore che vede la porta, che sa inserirsi, però dà anche tanto in fase di non possesso, è uno che si fa sentire in mezzo al campo, prende anche un numero discreto di cartellini gialli, proprio perché comunque è un elemento che non tira mai dietro la gamba, no? Riesce a farsi sentire in mezzo al campo, e potrebbe essere una copia di Brescianini. Sì, sono d'accordo, però sai, una volta che l'allenatore ti chiede quel tipo di giocatori, nonostante forse quelle caratteristiche siano già in rosa, è chiaro ed evidente, no, che lui ci vede qualcosa in più. Secondo me Grosso in questo momento ritiene, credo, Torved superiore a Brescianini, e quindi per questo lo vorrebbe in rosa. Poi Fiorentina può sfruttare anche la situazione contrattuale di Torved, perché ricordiamo che ha un solo anno di contratto, ha rifiutato in tutti i modi il rinnovo di contratto con il Sassuolo, quindi i neroverdi tra virgolette sono costretti a cederlo quest'anno, altrimenti prenderà la strada, verrà trattenuto e si perderà a parametro zero tra un anno. Non credo che la fine accadrà questo, nonostante ci sia un po' di maretta da questo punto di vista, perché Sassuolo avrebbe voluto fare come ha fatto con l'Orientè, perché l'Orientè ha rinnovato poco fa il contratto, aveva anche lui il contratto in scadenza al 2027, lo ha prolungato fino al 2029 mettendosi d'accordo poi con la società sul prezzo d'uscita. Invece con Torned è mancato questo tipo d'accordo, però nonostante tutto, se dovesse arrivare l'offerta giusta, andrà via già quest'estate, e diciamo tutte le strade in questo momento portano a Firenze.
0: Antonio, due cose sempre per poi chiusare sul capitolo Torved. La prima è relativa al possibile sostituto, no? Si è parlato di un Sassuolo interessato a Ugresic, centrocampista serbo del classe 2006 del Partizan Belgrado. Se hai qualche novità in merito, se potrebbe essere appunto lui il sostituto di Torved. E poi invece l'altra, rimanendo sempre appunto sul centrocampista del Sassuolo, è relativa alla valutazione, ovvero sia 15 milioni, se può essere, se ti risulta che la Fiorentina stia provando a inserire anche Somme nell'operazione per provare a abbassare la parte fissa, avendo comunque già un accordo poi sul contratto con il ragazzo.
11: Sì, Ulisic rimane, è un obiettivo del Sassuolo, piace anche Kiergaard, non so se azzecco la pronuncia, comunque un centrocampista del Salisburgo che piace anche al Genoa, un classe 2003 centrocampista danese, anche lui molto fisico, ha delle caratteristiche importanti. Io sono abituato a vedere il Sassuolo, anche se adesso non c'è più Giovanni Carnevali, però diciamo il metodo Sassuolo poi resta, no? Nonostante sia andato via una figura molto molto importante. Il Sassuolo, se dà l'ok al giocatore per andare via, è perché c'ha già in mano il sostituto, quindi io credo che il direttore Palmieri abbia già individuato il sostituto, il possibile erede di Christian Torved, altrimenti non avrebbe nemmeno aperto a Paratici quando ha telefonato il direttore sportivo della Fiorentina per questo incontro che c'è stato poi a Milano. Devo dire Ugresic potrebbe essere anche un'idea, classe 2006, un giocatore anche più importante di prospettiva. Sassuolo ama quel tipo di profili, su di lui c'è anche il Bologna, ci sono anche altre squadre. Credo che con ogni probabilità comunque si andrà all'estero per cercare il sostituto di Torved. Invece sulla trattativa devo dire che, a dispetto di quanto si scrive ultimamente a Firenze, diciamo io ho delle news un po' diverse, nel senso la Fiorentina ha cercato di inserire, sta cercando perlomeno di inserire nell'accordo anche un giocatore, perché vorrebbe ridurre le sborse economiche. Si è parlato di Somme, un altro elemento potrebbe essere anche Amatucci, che però sì. sta andando verso il Deportivo La Coruña, quindi sì. No, dovrebbe rimanere a giocare in Spagna, però in questo momento, almeno da quanto mi risulta, il Sassuolo non è interessato ad inserire delle opzioni tecniche nell'affare. In questo momento il Sassuolo preferirebbe vendere Torsved per solo cash, passatemi questo termine, così. Mm-hmm. Solo un esborso economico convincerebbe il Sassuolo, adeguato ovviamente, siamo nell'ottica dei 15 milioni di euro. Se dovesse arrivare l'offerta da 15 milioni secchi, il Sassuolo in questo momento direbbe sì. Su Torres ci sono anche un altro paio di squadre, soprattutto straniere, c'è anche il Besiktas di Vincenzo Italiano, ci sta muovendo anche qualcosina sempre all'estero, però lui vorrebbe continuare con Fabio Grosso perché ci stima fra i due. In questo momento, come dicevo, la Fiorentina è sicuramente in cima alla lista delle preferenze del giocatore. Ciò non toglie che magari fra un mese il Sassuolo cambi idea sul possibile inserimento di una contropartita. È chiaro, siamo a inizio mercato, tutto può succedere, dall'estero magari può arrivare un'offerta importante che può ribaltare la situazione, e per questo motivo il Sassuolo in questo momento non è propenso a dire di sì a una proposta dei soldi più un giocatore, ecco, preferirebbe incassare e basta.
0: Antonio, ti chiedo l'ultimissima cosa su un altro nome che si fa sull'asse, appunto sempre Fiorentina-Sassuolo, che è quello di Volpato. Il ragazzo ha parlato dopo la partita tra Australia e Egitto con parole diciamo al miele nei confronti della Fiorentina, del Viola Park, del progetto Viola. Un ragazzo, tra l'altro guardavo una statistica interessante, ha completato 12 dribbling contro appunto l'Egitto, raggiungendo quindi una quota di dribbling completati che nel torneo è inferiore solo a Yamal Musiala e Ibrahim Maza dell'Algeria. Quindi un ragazzo che ha nel dribbling e nelle qualità appunto dell'uno contro uno, poi me lo dirai anche meglio te, le sue qualità più importanti. Lo abbiamo visto quest'anno a Sassuolo in Serie A e anche l'anno scorso in B. È un ragazzo che Grosso ha lanciato e ha diciamo premiato nel momento in cui poi Berardi è andato a farsi male. Non so dal punto di vista della trattativa quanto poi ci possa essere di concreto in questo momento tra i club.
11: Guarda, io devo dire quello che so, no?
0: Certo, certamente.
11: Devo raccontare, tra virgolette, la mia verità, che non è detto sia la verità universale.
0: Assolutamente. No.
11: In base alle informazioni in mio possesso.
0: È giusto, certo.
11: Devo dire che a me non risulta ci sia in piedi in questo momento una trattativa tra Fiorentina e Sassuolo per Volpato. Per Torsved sì, mm-hmm. È stato l'incontro a Milano, Palmieri, il DS del Sassuolo, è andato a Milano a incontrare Fabio Paratici, come dicevo prima. E l'offerta ricevuta è stata ritenuta non adeguata perché, appunto, come dicevo, è stata valutata l'ipotesi di inserimento di una contropartita. In questo momento il Sassuolo non la prende in considerazione. Su Volpato, diciamo, Grosso sì, sicuramente ha la stima nel ragazzo, però è chiaro che Volpato, tra virgolette, è sfortunato e anche fortunato, no? Per certi versi, ad avere Berardi davanti nel Sassuolo, perché può imparare da uno dei migliori esterni del nostro campionato, al tempo stesso gli lascia le briciole, quindi lo spazio in campo è veramente poco. Fermo restando che secondo me Volpato è più un trequartista che un esterno, poi può anche giocare in quella posizione lì, però secondo me con le qualità che ha, no? Dicevi giustamente tu, è molto bravo nel dribbling, lui a giocare da sottopunta secondo me quello sarebbe il ruolo ideale per lui. Grosso c'è stima, però al tempo stesso io ricordo tante volte mister Grosso veramente arrabbiarsi con il giocatore, sia in maniera paterna, per carità, perché poi comunque parliamo di un classe 2003 non più giovanissimo, per noi in Italia sono ancora giovani nel 2003, però diciamo non è più giovanissimo. Volpato nel 2007, per intenderci, però è un giocatore che potrebbe dare di più perché le qualità secondo me sono immense, sin qui ha faticato ad esprimerle, quindi devo dire la verità, a quanto mi risulta Grosso non ha mai chiesto a Paratici di portare Volpato alla Fiorentina. Io credo che, nonostante poi le dichiarazioni del ragazzo, che sicuramente non avranno fatto piacere poi alla dirigenza del Sassuolo, siano più voci messe in giro dagli agenti, perché già l'anno scorso insomma si cercava un acquirente per Volpato. Il Sassuolo ha rifiutato anche offerte importanti lo scorso anno perché appunto crede nel ragazzo, però giocando 4-3-3, quella posizione sulla destra, quella zolla lì sulla destra, il cliente d'attacco è di Berardi, c'è il suo autografo lì, è impossibile toglierlo, quindi per Volpato c'è poco spazio. Vediamo poi se Aquilani riuscirà a valorizzarlo o se andrà da un'altra parte. Io ad oggi però devo dire, ripeto, quello che so, al momento con la Fiorentina non c'è nulla.
0: Ok Antonio, grazie mille per questo quadro finale sull'ultima delle due operazioni, diciamo, o meglio dei due nomi, anche se poi come dicevi giustamente l'ultimo, quello di Volpato non è così assolutamente caldo. Ti ringrazio per il contributo e ti lascio alla tua domenica, grazie mille,
11: buona giornata, buon lavoro, saluto.
0: Abbiamo sentito quindi anche un contributo dal punto di vista del lato Sassuolo, no? Prima avevamo parlato con Nick Ceccarini, direttore di tutto Mercato Web del lato Fiorentina, sia per quanto riguarda Torzvet sia per quanto riguarda anche Volpato, che era uno dei primi nomi fatti da Niccolò Ceccarini per quanto riguarda il mercato della Fiorentina. Ora ci ascoltiamo un audio che ci è arrivato al 348 75 13 933 e poi lo commentiamo insieme.
12: Io mi meraviglio, sapete che cosa? Che si va a comprare giocatori tutti uguali, con lo stampino, con le stesse caratteristiche. Fosbet, Christian, buon giocatore, però qual è? Forte fisicamente, dinamico, che si butta in avanti, va dentro l'area dei rigori, ha un buon tiro, sinistro. Ma può essere un Brescianini, per caratteristiche un Fabian magari che si butta dentro anche lui dalla rigore a cercare il gol, ma un mediano box to box bello dinamico, rapido, che va ad aiutare Fagioli quando c'è bisogno, uno che va abituato a sradicare e a fare pressing per rubare palloni, possibile non se ne compra uno lui?
0: Possibile che non si riesca a comprare, appunto, come ci dice l'ascoltatore, un centrocampista del genere? Lo chiediamo al prossimo ospite in collegamento, Dimitri Conti, e vediamo se ci dà un po' un punto di vista da amante del calcio e da grande conoscitore del calcio su quello che può essere il profilo diverso per il centrocampo della Fiorentina.
13: Addirittura, grazie, sì. buon pomeriggio.
0: Ciao Dimitri. No, a parte gli scherzi, davvero, no? Qual è il tuo punto di vista su... Perché l'ascoltatore Stefano ci parlava di una differenziazione dal punto di vista delle caratteristiche in mezzo. Sei concorde sul fatto che Torzvet venga a fare un po', no, una sorta di doppione a centrocampo?
13: Sì, sono abbastanza d'accordo. Va a replicare giocatori già presenti. Tra l'altro sentivo questa cosa, peraltro ho avuto modo anche di illustrarla a lungo giovedì con Francesco Benvenuti, a chi si compra la puntata si è concentrata molto, volenti o nolenti, sul tema Torzvet, e ripeto un po' quello che ho detto. Ci sono già calciatori con le caratteristiche di Torzvet nella rosa della Fiorentina. Tra l'altro Torzvet non è un ragazzino così da formare, è ormai un calciatore bello che è completo. Non solo ci sono giocatori con le sue caratteristiche già presenti in rosa, ma a mio giudizio hanno anche avuto e possono vantare numeri e contributi migliori rispetto all'ottimo, comunque questo va detto, apporto dato al Sassuolo dal nazionale norvegese. Ascoltavo appunto il messaggio audio, è possibile, lo è, possibilissimo. Sentivo il ritratto del centrocampista fatto e mi veniva un po' in mente il nostro vecchio Amrabat, che tra l'altro ho visto entrare bene nell'ultima partita, insomma, disputata anche in nazionale, e la butto lì, insomma, a questo punto.
0: Ma come profilo dici, ma più, quindi secondo te più un mediano, un vertice basso dei tre o mezzala proprio? Perché Amrabat alla fine ha fatto quasi più il mediano di regia, anche se poi era un po' quello che veniva imputato, no? Di non avere alla fine caratteristiche da regista.
13: Infatti è una delle cose che non mi piacevano della gestione di Italiano, il fatto di vedere Amrabat come un regista quando evidentemente non lo era. Il mondiale straordinario di 4 anni fa ce lo testimonia, non è un mediano di impostazione, è un mediano d'aggressione. Per quello mi veniva in mente il suo profilo. Comunque insomma, ci sono tanti altri giocatori sul mercato, mi è venuto evidentemente in testa per una questione di vicinanza che c'è stata per tanti anni.
0: Un ragazzo invece che in questo momento fa parte della rosa della Fiorentina, Dimitri, è Amatucci, no? Che oggi è chiacchierato soprattutto in uscita per un accordo che ci sarebbe con il Deportivo per la cessione del ragazzo. Si è parlato anche oggi, una voce che riportavamo anche su Firenze Viola stamattina, è arrivata dalla Nazione, di una possibilità da parte di Paratici di inserire Amatucci anche nei discorsi con Sassuolo per Torsvet come possibile contropartita. È un qualcosa, cioè, come la legge anche la gestione di questo, che è comunque un prospetto molto interessante, che l'anno scorso ha fatto bene in Serie B spagnola alla Spalmas?
13: Sì, l'ho letto tra l'altro in giro anche del Deportivo, che lo vorrebbe acquistare, ne ha promosso in Lega.
0: Sì.
13: Io l'ho detto tante volte, a me Amatucci è un profilo di calciatore che piace molto, sinceramente non vedendo in rosa dei vice fagioli attualmente lo terrei, ecco, se devo dirti la mia, non inserirei Amatucci in una discussione con il Sassuolo per Torsvet, banalmente perché non lo ritengo un innesto così primario da dover fare quello di una mezzala di inserimento, l'ennesima, perché noi parliamo, per esempio, ci vengono in mente Mandragora e Dur, ma dobbiamo contarci anche Fabian, Brescianini, ci dobbiamo contare Somm, che è rientrato dal prestito, ecco, siccome si è fatto anche il nome dello svizzero, piuttosto, ecco, se proprio dobbiamo prendere Torsvet, proviamo a inserire Somm, il mio

0: torna meglio in un campionato che è la Liga. L'anno scorso, ripetiamo, era in Serie B spagnola, perfetto per le sue caratteristiche. Infatti lo vanno a ricercare quelle squadre lì, no? Una Lega che privilegia i giocatori che hanno qualità, e lo vediamo poi anche l'espressione con la nazionale maggiore.
1: Io, scusami Lorenzo, sì? Però vorrei sapere perché allora in Serie A non si deve privilegiare.
0: Sono d'accordo con te, assolutamente. Certo.
1: Il divino orchestratore, voglio dire. L'auspicio che abbiamo è che Grosso porti una ventata d'aria nuova anche sul piano del gioco, no? Quindi voglio dire, provalo questo ragazzo, lancio questo appello.
0: A volte sembra che si abbia veramente paura, poi c'è sempre questo discorso appunto della fisicità, no? Come se a calcio si andasse a giocare solo col fisico e non con i piedi, ecco, che a me fa un po' sorridere, perché veramente...
1: Sì, giustamente il più grande giocatore della storia è 2 metri.
0: No, certo, quindi trovi terreno fertile da questo lato, nonostante abbia avuto anche fuori onda prima dell'inizio della trasmissione un dibattito non costruttivo ma distruttivo sul solito confronto. Io sono sì un fan di Messi, e quindi sì, è la testimonianza assoluta che si gioca con i piedi prima ancora che con il fisico, però in Italia facciamo fatica un po' a capirlo.
1: E con la testa anche.
0: Ah, certamente, non certo, solo, certo.
1: Non intendo l'elevazione, ovviamente.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Col gioco aereo, quando parlo di testa, per cui io sinceramente, visto che siamo a ricostruire come il cantiere alle spalle della Curva Fiesole ormai da diverso tempo a questa parte, io Amatucci, francamente, oggi se non arrivano i risultati migliori, perché poi giustamente Paratici lì apposta, una chance gliela darei più volentieri a lui che ad altri, ecco. Siccome ho sentito nel tempo idolatrare i vari Richardson e compagnia cantante, gradirei che insomma si selezionassero le battaglie, ma quelle tutte si portassero avanti, no? Che ogni volta ci si attacca qualcosa, giusto così per parlare, da parte mia non succederà mai, ecco, mentre meno sui giocatori prodotti del vivaio della Fiorentina.
0: Dimitri, ti chiedo l'ultimissima, poi siamo arrivati in chiusura, sulla settimana che sta per iniziare. Lo ricordiamo, domani c'è la presentazione della nuova maglia della Fiorentina, saremo presenti con l'evento che partirà alle 11.45 per la nuova anche maglia sponsorizzata Gioma, e poi c'è l'inizio del ritiro il venerdì 10 luglio, che non è aperta al pubblico ma che comunque prevederà test atletici e visite mediche di rito per i giocatori della Fiorentina. Giovedì ci dovrebbe essere, ancora non abbiamo l'ufficialità, la presentazione di Fabio Grosso alla stampa come nuovo tecnico della Fiorentina. Ecco, cosa ti aspetti da questa settimana che fa partire poi, no, al termine ufficialmente la stagione della Fiorentina 26-27?
1: Allora, intanto inizio dicendo che domani c'è un appuntamento ancora più importante, la presentazione delle maglie, cioè alle 19 il sottoscritto con Tommaso Loreto, ovviamente qui su Radio Firenze.
0: Faccio mea culpa, assolutamente.
1: No, aziendalismo, voglio dire.
0: Assolutamente.
1: No? E cosa mi aspetto da questa settimana? Faccio una battuta, dai, perché sinceramente ancora è tutto molto embrionale, non credo sarà questa la Fiorentina che tratteremo tra un paio di mesi, ma aspetto di vedere i soliti diacate della situazione, giocatori improbabili elevati a fenomeni del momento e con altrettanta rapidità ingordigia dimenticati e lasciati deperire in un angolo.
0: Mi sembra corretto, non è una ventata di entusiasmo, ma è una ventata di realismo.
1: Sì, lo sai, io sono troppo entusiasta.
0: Grazie mille Dimitri, grazie mille per il contributo, ti ritroviamo appunto, come ricordavi, domani alle 19 con il direttore Tommaso Loreto qua su Radio Firenze Viola. Grazie e buona domenica.
1: Assolutamente, un saluto a te, un saluto agli ascoltatori.
0: Abbiamo avuto anche l'ultimo collegamento appunto con Dimitri Conti, che ci ha fatto un quadro, soprattutto, meglio, abbiamo discusso di un tema che comunque sta a cuore ai tifosi della Fiorentina, che è quello legato ad Amatucci. Era appunto l'ultimo collegamento, perché per quanto mi riguarda e quanto ci riguarda, anche ringraziando Sara in regia, il Viola Weekend è giunto al termine. Io vi ricordo che domani ripartiremo con le nostre consuete dirette con Buongiorno Firenze, condotto da Andrea Giannattasio, in cui appunto andremo a leggere, o meglio Andrea vi andrà a leggere tutti i vari quotidiani in edicola, con la consueta rassegna. Per quanto riguarda Viola Weekend è tutto, a domani per il proseguimento delle dirette su Radio Firenze Viola.

0: del cuore. È Radio Firenze Viola. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
1: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
0: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. La minaccia ai paesi che sostengono Kiev è esplicita. E questa volta Mosca prende di mira la Polonia, che, sostiene il Cremlino, farebbe bene riflettere sulla propria sicurezza, considerando che fornisce droni all'Ucraina. Parole che arrivano dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, la quarta del 2026, dove lo zar si è mostrato disponibile a una soluzione diplomatica per l'Ucraina, che precedono il vertice NATO ad Ankara, che inizierà domani. Un summit che vedrà tra i temi in agenda il disimpegno USA in Europa e la sfida di una difesa europea anche attraverso maggiori investimenti. All'appuntamento la premier Meloni si presenterà con il 2,8% del PIL destinato a difesa e sicurezza, ma il governo valuta un aumento per il prossimo biennio. Gli impegni saranno rispettati, assicura il ministro Crosetto. Intanto si registra un nuovo attacco di Trump contro la premier Meloni. Su Truth il tycoon ha postato un meme con la presidente del consiglio che lo guarda. Il tutto è accompagnato dalla didascalia. Serve un ordine restrittivo. Orrore in casa, una rete di mariti faceva violentare le proprie mogli, organizzavano lo stupro di mogli e compagne sotto effetto di droga, contattando uomini su comunità online misogene. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi con il sostegno dell'Europol. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime. Le modalità usate dall'organizzazione internazionale ricordano quelle del caso di Giselle Pellicot, la donna che per anni fu drogata e poi fatta abusare dal marito anche da sconosciuti. Ancora cronaca, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole che Lamin Saidili, il 22enne che ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate a un uomo, ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Un'azione efferata e repentina, quella del 22enne che, col capo coperto da un passamontagna e senza dire nulla, ha preso di mira lo sconosciuto colpendolo alla testa, al collo e al torace. A bloccare il giovane sono stati clienti di un bar, domani comparirà davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni del ferito. Motivazioni sessiste e stereotipate, così la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, condannando l'Italia per aver impiegato troppo per decidere su un caso di violenza domestica denunciata da una donna, ha stigmatizzato le parole usate dalla PM nella richiesta di archiviazione. La magistrata aveva affermato che era difficile dimostrare che il marito fosse a conoscenza della mancanza di consenso al rapporto sessuale, considerando che è normale che gli uomini devono superare un minimo livello di resistenza che ogni donna tende a opporre nei rapporti sessuali. Queste erano state le parole della magistrata. Il calcio in chiusura, una grazia in attesa per l'attaccante USA Balogun, che aveva ricevuto un cartellino rosso nella partita contro la Bosnia. La FIFA ha sospeso la sanzione precisando che è previsto dal codice di disciplina una squalifica con la condizionale che permetterà al 25enne capocannoniere USA al mondiale con 3 reti di scendere in campo contro il Belgio. Esulta Donald Trump, la FIFA ha rimediato a un'ingiustizia. E con questo è tutto, a più tardi.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
7: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
8: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
7: Che giornata.
6: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
7: Luciana Magistrato
8: e Tommaso Borghini.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno Firenze.
5: Giornali in edicola e non solo.
2: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
9: Buongiorno a tutti, lunedì 6 luglio, le 7:04, parte un'altra puntata di Buongiorno Firenze, puntuale come sempre dagli studi di Radio Firenze Viola in via Panciatichi a Firenze. Sembrava una domenica come tante altre, una domenica che insomma, voglio dire, ci accompagnava, ci portava, ci trasportava quasi in modo automatico fino alle ore 23, le ore 22, quando scendevano in campo Norvegia e Brasile per l'ottavo di finale, tutte le nostre attenzioni erano rivolte al mondiale, quando improvvisamente attorno alle 8 di sera, alle ore 20, Gianluca Di Marzio prima, Fabrizio Romano poi e a ruota tutti gli altri ci hanno dato una notizia che non dico che sia clamorosa, perché insomma che Radu Dragusin piacesse a Fabio Paratici non lo scopriamo certo oggi, insomma un giocatore trattato anche a gennaio. Ma insomma non pensavamo, non credevamo, non speravamo che dopo un investimento da 17 milioni per Vieri ce ne fosse un altro da 19 per un altro centrale difensivo, e quindi la Fiorentina nel giro di quanto? Una settimana, 10 giorni ha sostanzialmente rivoluzionato i suoi difensori centrali, dando un segnale molto chiaro ai vari Pongracic, Comuzzo, Ranieri e via cantare e compagnia cantante. Quindi è chiaro che l'arrivo di Dragusin in prestito condizionato con obbligo di riscatto al raggiungimento della 22esima presenza è un innesto di grande spessore, perché la Fiorentina prende un giocatore che già in Serie A con la maglia del Genoa ha dimostrato di avere grande valore, lo ha fatto anche in Premier League l'anno scorso dopo essersi ripreso da un gravissimo infortunio a legamento crociato, giocatore sicuramente di alto livello, secondo me di ben altro spessore rispetto ai giocatori attualmente nella rosa della Fiorentina, e dunque innesto di indiscusso spessore. Ma non è tanto, secondo me, come posso dire, la tempestività, la rapidità con la quale la Fiorentina è riuscita a mettere a segno questo innesto subito dopo quello di ieri, è l'idea che il club viola abbia praticamente messo in preventivo di spendere quasi 40 milioni solo per i due centrali difensivi nell'arco, ripeto, di 10 giorni, 2 settimane. E quindi secondo me questo è un segnale forte, che peraltro arriva a inizio mercato, ancora prima che parta il ritiro, che arriva a pochi giorni dalla multa della UEFA, che ci aveva fatto pensare come il mercato della Fiorentina potesse essere in qualche modo condizionato, e che arriva in una fase in cui tutti noi ci stavamo domandando: ma la Fiorentina che tipo di acquisti farà nel corso di questa campagna estiva? Ecco, devo dire che chi si stava domandando in che direzione sarebbe andata la Fiorentina, per il momento dico, ha avuto pane per i suoi denti. Ecco, perché oggettivamente di Vieri, che magari conosciamo meno, tutti gli addetti ai lavori ci parlano un gran bene. C'è chi è pronto a giurare che nell'arco di 2 anni il brasiliano sia pronto a fare il salto di qualità e andare a giocare in Premier League per 40 milioni di euro. Dragusin, giocatore che ben conosciamo, che ha già fatto bene qua, che se n'è andato in Premier League al Tottenham pochi anni fa per 28 milioni di euro, 30 milioni di euro circa, non ricordo la cifra precisa. Certo, ha avuto un infortunio grave, questo penso lo sappiano tutti, e quindi è questo forse il grave limite, l'incognita, senza dire grave o meno grave, l'incognita, utilizziamo pure questa parola perché è giusto metterla in mezzo, l'incognita che sostanzialmente ci porteremo dietro, e in generale comunque sia l'impatto d'immagine che l'operato di Fabio Paratici ci sta dando su quella che sarà la sessione estiva della Fiorentina. Parleremo di questo naturalmente, parleremo del calciomercato viola, parleremo di questo secondo colpo per la difesa della Fiorentina. Tra l'altro facciamo i complimenti a Sky, a Gianluca Di Marzio e a Fabrizio Romano che sono stati i primi a darla. Innesto confermato anche dai diretti interessati, abbiamo avuto conferme sia dai procuratori di Dragusin che dalla Fiorentina, da Fabio Paratici, quindi insomma è un acquisto non in bilico perché insomma abbiamo tutte le conferme del caso. Prestito con obbligo di riscatto condizionato alla 22esima presenza in campionato, prestito oneroso da 1,5 milioni, obbligo di riscatto, pardon, condizionato a 17,5, quindi fate i vostri conti, sono 19 milioni di euro che si sommano ai 15 più 2 di bonus di Vieri, e ripeto, siamo soltanto alla coppia di difensori centrali, mancano ancora i terzini perché chiaramente Dodò se ne andrà, Gosens è probabile che se ne vada, manca ancora tutto il pacchetto degli esterni offensivi, dove la Fiorentina sta per chiudere per Coleoscio, ma dovrebbero arrivare almeno altri 2 se non 3, manca un centrocampista che penso sarà Tosvert. Insomma, è chiaro che la Fiorentina si sta muovendo con decisione, secondo me bene, e anche su dei nomi interessanti, perché io Tosvert non mi fa impazzire, ma insomma, tra l'altro facciamo complimenti alla Norvegia perché ieri ha fatto un mazzo tanto al Brasile battendolo per 2-1, con doppietta di un clamoroso Haaland e la rete di Neymar praticamente a tempo scaduto, ma insomma era impossibile poter riprendere la partita. Tosvet non mi fa impazzire, ma Coleoscio è un ottimo calciatore, secondo me è in linea con il livello degli altri due acquisti, cioè con livello di Vieri e di Dragusin, quindi insomma molto molto molto bene, devo dirvi la verità, e insomma io personalmente sono molto contento, ecco, di come si sta muovendo la Fiorentina. Ma chiedo io a voi a questo punto, nel salutare l'ottimo Marco Tonelli in regia, al quale dovrò peraltro non so per quale motivo reinviare il codice perché si è disconnesso il computer, nel salutare l'ottimo Marco Tonelli in regia, chiedo a tutti voi qual è il vostro punto di vista su questo inizio di campagna acquisti, in particolare siccome la Fiorentina ha in sostanza rivoluzionato la difesa, vi chiedo come vedete questi due nuovi innesti, Vieri e Dragusin, e se vi sta piacendo la nuova difesa come sta nascendo, soprattutto i nuovi due centrali difensivi. Io mi aspetto che saranno loro i titolari di questa Fiorentina, ecco, con, per carità di Dio, massimo rispetto di Comuzzo, di Ranieri, di Pongracic, che peraltro ha fatto il mondiale, ma credo che questi investimenti milionari siano funzionali, insomma, alla rivoluzione totale del pacchetto di centrali. Quindi io vi chiedo, come domanda del giorno, se la coppia centrale Vieri-Dragusin vi piace, è qualcosa che vi dà più fiducia rispetto chiaramente alla scorsa stagione, pensate che sia un buon modo, un ottimo modo per partire. Ecco, fatemi sapere che cosa ne pensate, voglio che vi scateniate. Io penso che, ragazzi, Dragusin sia un innesto di grande spessore, anche perché lo voleva la Roma a gennaio l'anno scorso, ha provato a prenderlo in Napoli in queste settimane, ma il Napoli non ha potuto fin qui far niente perché non aveva ancora ufficializzato Allegri, e in casa Napoli il diktat è prima vendiamo e poi compriamo. Ecco, questa è l'ennesima risposta, l'arrivo di Dragusin, a chi diceva ma prima devono vendere e poi possono comprare. Niente di più sbagliato, perché la Fiorentina ha già speso 15 milioni per Vieri e ha messo in preventivo di spenderne 19 per Dragusin. Peraltro, peraltro a pochi giorni dal multone della UEFA, che insomma, multone, insomma, 6 milioni, ma comunque dalla multa combinata dalla UEFA per la storia della violazione del fair play finanziario. Ecco, quindi chiedo a voi un po' un giudizio su questo. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo innesto di Dragusin. È ormai imminente, addirittura potrebbe fare le visite nei prossimi giorni. E in generale, che cosa pensate di questa nuova coppia difensiva Vieri Dragusin che si sta profilando all'orizzonte? Per rispondere a questa domanda, come sempre, i nostri numeri li conoscete. Tra l'altro, credo che Marco Tonelli Regia abbia già condiviso sui nostri social, su WhatsApp in particolar modo, proprio il quesito odierno, e lo ringrazio. Per rispondere a questa domanda molto facile, 348 7513933, i vostri WhatsApp scritti o audio. Per invece chiamarci in diretta, 055 77 111 71. Ripeto, Dragusin a mio avviso è un ottimo acquisto, è veramente un acquisto di livello. L'unica incognita è legata alla condizione fisica, perché lui ha avuto un grave infortunio al crociato un anno fa, dal quale si è ripreso. Lo scorso anno ha fatto una trentina di presenze, se non mi sbaglio. Certo, Tottenham non è che abbia fatto una bella stagione, questo lo sappiamo bene, però insomma è un elemento di indiscusso spessore che può portare esperienze e qualità al reparto difensivo. Vi ripeto al volo i numeri, non tanto per interagire con noi, ma i numeri della scorsa stagione di Radu Dragusin, che lo scorso anno ne ha fatte 11 di presenze, scusate, ho detto una sciocchezza, ne ha fatte 30 negli ultimi due anni, perché poi si è fatto male, ha avuto questo grave infortunio. Ne ha fatte 16 in Premier e 7 in Europa League l'anno scorso. L'anno scorso si intende due campionati fa. Nello scorso campionato ha fatto 10 presenze in Premier più una in Champions League. Ma insomma è stata una stagione chiaramente condizionata anche dall'infortunio che aveva avuto nei mesi precedenti. Insomma, fatemi sapere, lui è tornato a giocare a fine dicembre, sostanzialmente il 28 di dicembre è tornato a giocare dopo l'infortunio accrociato che ha avuto nella stagione precedente. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate di questo acquisto, se vi dà fiducia. Forse anche per questo la Fiorentina ha deciso di mettere un obbligo condizionato del suo riscatto, perché insomma 22 presenze sono tante, vuol dire sostanzialmente due terzi di campionato in sostanza, quindi vuol dire che lo vuol valutare bene. Ma anche, ripeto, questa formula mi trova assolutamente d'accordo per quanto riguarda ovviamente la scelta di portarlo a Firenze. Allora, quando la regia è pronta possiamo perfezionare anche il primo collegamento, non prima di aver dato spazio a un ascoltatore, perché vedo che la regia è impegnata al telefono, ha sollevato la cornetta, quindi evidentemente c'è qualcuno che si è messa in collegamento con noi. E quindi ricordo ancora una volta 348 75 13933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, oppure linea fissa 055 77 111 71. Abbiamo in diretta Andrea, al quale chiedo massima sintesi perché poi abbiamo già in ponte un grande collegamento. Ciao Andrea, buongiorno.
10: Ciao Andrea, sono Andrea da Forlì, Marco Briganti.
9: Avevo chiesto sintesi, ma così mi sembra un po' troppo, ecco.
10: Dirti che
9: ecco, ora sì, vai.
10: Ora ti sento. Lunedì.
9: Vai, dimmi tutto.
10: Ti volevo dire questo. Allora, io sono contento di come sta operando Paratici, anche se chiaramente è un ex Coppo, però questo non c'entra niente, perché lui sta approfittando del mondiale per distrarre i vari personaggi a guardare chi gioca nei mondiali, e poi ha già delle sue idee e sta facendo dei colpi in un momento in cui tutti stanno aspettando di capire se dal mondiale emergono delle proposte importanti che poi costeranno il doppio. E poi sono contento perché comunque sia intelligente dal punto di vista strategico, perché Dragusin, che si sarà sicuramente ripreso dall'infortunio del ginocchio come ha fatto anche Dodò peraltro, sì, però è subiudice, quindi giocherà, se sarà bravo lo compreranno, se non sarà bravo tornerà a casa sua. Sono contento per Vieri, e se questo è l'inizio si prospetta veramente un inizio di stagione diversa dall'anno scorso.
9: Andrea, grazie davvero per la sintesi e per il tuo pensiero. Grazie. Sì, io penso, stavo riguardando un po' la carriera recente di Dragusin, il suo infortunio è datato a febbraio 2025. quindi nella stagione 24-25, ed è tornato a giocare quest'anno in sostanza a dicembre 25, quindi a metà della scorsa annata 25-26, quindi ha avuto il suo periodo classico di recupero più lungo rispetto al solito, però mi pare che si sia ripreso abbastanza bene, e anche questa formula con cui la Fiorentina l'ha acquistato comunque sia è abbastanza cautelativa, ecco, insomma, permette alla Fiorentina di cautelarsi. Ripeto, questa è l'unica incognita che ha la squadra viola. Ma per parlare di Dragusin e di altri aspetti di mercato, abbiamo la fortuna fin dalle prime ore dell'alba di avere in diretta con noi il direttore di tutto il mercato web, nonché nostra voce del mercato, Niccolò Ceccarini. Ciao Niccolò, buongiorno.
11: Buongiorno a te, verrebbe caso da dire ci vorrebbe già Natale, le mattine, infatti, cioè quando manchi per questioni di ferie si sente l'assenza di Gian Natale.
9: Ti ringrazio. È un colpo che ti ha stupito, Niccolò?
11: Sì, decisamente, sì. Io ieri sera, al termine di un'altra giornata ricca di telefonate e di lungaggini lavorative, quando ho visto che i colleghi di Sky hanno tirato fuori la cosa di Dragusin, mi ha preso il contropiede, ma mi ha preso il contropiede non tanto la notizia quanto l'inserimento di un altro difensore centrale che non mi aspettavo così a breve, perché pensavo che la valutazione fosse: c'è Pongracic, c'è Ranieri, c'è Vieri e c'è Comuzzo, non ho tutta questa fretta, no, nel caso di andare a prendere un altro difensore centrale. Pensavo più all'esterno offensivo, all'esterno difensivo, pensavo magari al discorso di Thorsved. Era questo sostanzialmente, anche perché sentendo proprio la Fiorentina in giornata mi era parso di capire che con le osso non fosse questa grandissima priorità in cui loro volevano fare una corsa contro il tempo per andare a chiuderla. Sono stati bravi, perché Dragusin, se ti ricordi bene, anche a gennaio, no, quando arrivò Paratici, tutti dicevamo a questo punto faranno un tentativo per Dragusin. Poi il suo procuratore fece quella simpaticissima dichiarazione che per lui il posto giusto era quello dei gladiatori, no, voglio dire, quindi il Colosseo. Magari, voglio dire, gli compreremo un libro su Firenze, Rinascimento, la famiglia Medici, così almeno si informa un pochino meglio su... Ricordiamo anche che Firenze è stata capitale prima di Roma, per cui così almeno al procuratore gli facciamo un... Perché quando si dicono le cose bisogna conoscere i posti, no?
9: Sì, sì, è vero.
11: Quindi, a maggior ragione, gli va fatto un po' un accenno di cultura, insomma, ecco, quindi... Però il calcio è fatto anche di queste cose, chiaramente i buoni rapporti che ha Paratici con il Tottenham. Guarda, io mi aspettavo anche un'apertura su Solomon, sinceramente, perché secondo me anche su Solomon io il discorso ancora definitivamente chiuso non lo percepisco. E comunque prenderlo con questa formula del prestito oneroso a 1,5 e l'obbligo di riscatto legato a una ventina di presenze giù di lì, secondo me cautela anche la Fiorentina. Sentivo, no, prima che si parlava del discorso che aveva avuto l'infortunio e delle condizioni fisiche, quindi in un certo senso mi fa capire che probabilmente lui a gennaio ha impostato l'operazione già lì, cioè lui gli ha detto: guarda, siccome ora non ci sono i mezzi, i modi per poter fare questa operazione, ci aggiorniamo a giugno. E la Roma, che era la sua concorrenza, probabilmente non aveva più bisogno di andare a fare un'operazione del genere, anche perché la stanno rinnovando Mancini e tutto quanto eccetera, e quindi hanno lasciato un po' di campo libero alla Fiorentina. L'idea di giocare con continuità secondo me è stata molto positiva, e quindi bravi, perché questo è un bel colpo. Perché guarda, io l'altra sera ero all'evento di Alessandro Moggi, Andrea, la cena di beneficenza organizzata a Forte dei Marmi, a Villa Alpebella, dove c'erano tanti addetti ai lavori. Tra l'altro sono stati raccolti, e questo mi fa piacere sottolinearlo, tante migliaia di euro per l'ospedale Maier.
9: Benissimo.
11: Per persona, naturalmente c'è sempre bisogno. Ho parlato sia con Vagnati che con Giuntoli, ed entrambi hanno detto: Cecca, avete fatto un grande colpo con Vieri. Tra l'altro Vagnati, ti regalo questo piccolo, diciamo così, retroscena, mi ha detto che in questo periodo in cui lui non era direttore sportivo del Torino, ha fatto un sacco di giri in Brasile, in Argentina, per vedere partite, no? Perché i direttori sportivi si vanno a documentare. Lui mi ha detto: io appena ho visto la partita del Gremio, dopo due minuti, se mi è cascato l'occhio, mi è cascato su Vieri. Quindi tutti ne parlano bene, quindi vuol dire che a questo punto la Fiorentina potenzialmente, con Dragusin e Vieri, ecco, si ritrova con una grande difesa. Mi hanno anche detto, perché penso che la conseguenza di questo ragionamento l'abbiamo fatta un po' tutti, che potesse partire Pongracic. Invece mi continuerà a dire che Pongracic resta, questo anche il suo procuratore me l'ha confermato. Poi col mercato, come vedete, mai dire mai. e quindi credo che Comuzzo partirà in prestito a questo punto.
9: Io avrei tantissime domande da farti. La prima di queste, da addetto ai lavori, è se ti aspettavi che una società come la Fiorentina, peraltro multata dalla UEFA poche settimane fa, si potesse permettere di spendere quasi 40 milioni per due centrali difensivi, e siamo soltanto a inizio luglio. Ma
11: sì, non... che poi c'è tutti gli esterni difensivi e offensivi,
9: appunto,
11: da sistemare.
9: Esatto, e infatti la domanda non te la faccio, ma te ne faccio una legata a un tweet che tu hai fatto una ventina di minuti fa e che già qualche ascoltatore molto attento ci ha già inoltrato qua in radio. Tu hai scritto sul tuo profilo X: la Fiorentina prenderà anche un esterno offensivo di alto livello. Ci vuoi spiegare, sì, questa tua presa di posizione?
11: Sì, no, io ho capito che loro stanno lavorando su un esterno, cioè che potrebbe essere il Bakayoko di turno, il Noah Lang di turno.
9: Sì. So che Bakayoko gli piace tantissimo, questo io di mercato, sì, so pochissimo, esatto, ma so che Paratici aspetterà molto, ma lo aspetterà fino all'ultimo Bakayoko per prenderlo.
11: Sì, sì, sì, sì. Io penso che poi alla fine potrebbero, verso la fine del mercato o non adesso, potrebbero ritornare anche su Ruggeri. Guarda cosa ti arriva a dire, cioè, perché magari la situazione, perché l'Atletico Madrid hanno preso Grimaldo, magari potrebbe, cioè, io ecco, no, non mi aspettavo tutto questo budget iniziale. Allora, Paratici, come ha confermato per l'ennesima volta, che è uno che fa le cose di livello, cioè non è che gli piace arrabattarsi. Il fatto che la Fiorentina abbia messo tutti questi soldi mi ha sorpreso, sì, inizialmente sì, però c'ho sempre la scappatoia della spiegazione, la cessione di un big, perché probabilmente qualcosa rientreranno. Cioè, voglio dire, io penso che bisogna stare attenti soprattutto su Kane e Fagioli, che dal punto di vista economico sono quelli che possono portare alla Fiorentina tanti soldi in caso di una cessione. Fagioli non meno di 30, Kane comunque ha questa clausola rescissoria, quindi secondo me qualcuno tra questi due o tre giocatori può anche partire. Però sono rimasto sorpreso, perché si parlava del budget, di quello, di quell'altro, perché si sta esponendo molto dal punto di vista economico, e in qualche maniera però dovrà rientrare, perché poi alla fine, cioè, i conti devono tornare, ecco, non possono esserci solo esposizioni. E quindi l'esterno di alto livello secondo me lo prenderanno, e credo che faranno a questo punto, diciamo, anche Torsved, quindi c'è anche Torsved a centrocampo. Tra l'altro ieri la Norvegia ha eliminato il Brasile, quindi continua l'avventura, sì, dei norvegesi in Coppa del Mondo. E quindi questi sono i nomi che noi sappiamo, però vedete, anche Dragusin è spuntato poi dal nulla, quindi vuol dire che queste sono idee che loro hanno, stanno percorrendo, e credo che mercoledì Dragusin farà le visite mediche a Firenze.
9: Ecco, allora non so se hai altre cose da dirci, magari anche, no, non soltanto legate alla prima squadra.
11: Sì, no, un argomento a te caro, ecco, io ho lavorato anche per te,
9: meno male,
11: e questa cosa che ti dirò mi fa piacere, spero di non bucarla, cioè non bucarla, cioè nel senso di non dare la notizia, magari di non dare la notizia sbagliata, ma ti direi l'allenatore della primavera della Fiorentina.
9: Ah, sentiamo. Ora aspetta, attenzione, rullo di tamburi, ore 7:25, sentiamo un po'.
11: In pole position Aurelio Andreazzoli.
9: Ah, caspita, che tornerebbe a allenare dopo un po' di tempo, insomma, sarebbe anche, sì, clamoroso, sì, perché... Insomma, io non so, ha mai allenato lui nel settore giovanile? Lui ha fatto per tanti anni l'assistente, poi ha fatto la Roma, ha fatto, sì, l'Empoli.
11: Ha lavorato tanto con Spalletti, ti ricordi? Ha lavorato, sì, tanto con Luciano Spalletti, sì. C'è anche un profilo giovane, sì, però in questo momento mi dicono, è stata questione di ore, perché poi no, tu lo sai meglio di me, tra poco comincia anche l'avventura della primavera, quindi non è che, sì, possono, sì, aspettare tantissimo.
9: Ecco. Vai, finisci pure.
11: Vai. No, nulla, io so che in questo momento il più avanti di tutti è Aurelio Andreazzoli.
9: Allora, è una notizia che ha del clamoroso. Tra l'altro guardavo la carriera di Andreazzoli, lui è già stato alla Fiorentina nel 96-98, in questo biennio, e ha allenato gli allievi nazionali della Fiorentina, quindi sarebbe un ritorno a distanza di quasi 30 anni, anzi no, di 30 anni esatti, dal 96 al 2026, nel settore giovanile della Fiorentina.
11: Ed è una soluzione, allora io so che loro stavano valutando, allora Caparella mi sembra che non abbia chance sinceramente, e quindi sono rimasti dopo tutto un lungo percorso, no, di selezione, sono rimasti due profili, quello di esperienza e quello giovane. Quello giovane sinceramente non lo conosco, però ho capito che il profilo di esperienza è Andreazzoli. Poi se la scelta cambierà in queste ore io non lo so, però a ieri sera era lui in pole position.
9: Caro Nick, sei stato veramente prodigo di notizie, e ti devo ringraziare perché insomma mi hai fatto felice, perché ci hai dato una notizia su un argomento che a me sta molto a cuore.
11: È un cambio. Bisogna vedere se è giusta,
9: sì,
11: eh?
9: Sì,
11: è
9: sì.
11: Giusta, perché poi diciamo così, se l'ho sbagliata mi cospargerò il capo di cene, però stai tranquillo che è un profilo che valutano, questo ne sono certo. Poi se lo prenderanno in maniera definitiva, questo lo sa paraticione nostro e via, ecco.
9: Caro Nick, grazie davvero, buona giornata, ci risentiamo nel corso della mattinata.
11: Grazie
9: della
11: a voi, un saluto a tutti, ciao.
9: Grazie.
11: Andrea, buona giornata, ciao.
9: Grazie, insomma abbiamo avuto la conferma di Dragusin delle visite mediche mercoledì, della notizia che la Fiorentina adesso lavorerà su un forte esterno offensivo. Magari i tempi non saranno rapidi come quelli legati ai due centrali che sono arrivati in questi giorni, cioè Vieri e Dragusin. E poi francamente la notizia che io aspettavo a tempo dell'arrivo del nuovo allenatore della primavera, secondo Niccolò Ceccarini, in pole position al momento, quindi non è che sia fatta, ma è uno dei profili più monitorati, c'è Aurelio Andreazzoli. Ha del clamoroso questa notizia, perché Aurelio Andreazzoli ripeta una carriera che tutti noi ben conosciamo, tra l'altro non allena da 2 anni, dove ha concluso la sua ultima esperienza all'Empoli, credo facendo retrocedere l'Empoli, o comunque fu esonerato, ora non ricordo, e prima ancora insomma sì, dal 2017 al 2024 ha allenato l'Empoli per addirittura 4 volte. Prima ancora aveva avuto una lunga esperienza insieme a Spalletti, all'Udinese, alla Roma. La Roma l'ha anche allenata nel famoso derby di Coppa Italia in finale perso con gol di Lulic. Insomma, sappiamo bene quello che successe quell'anno. E Ad è clamoroso perché, ecco, non è esattamente il nuovo che avanza, ma è certamente Aurelio Andreazzoli, uno che di calcio ci capisce, sa come si fanno le cose. Quindi Vedremo se così sarà. Allora, dopo tutte queste notizie, io sono imbarazzato dalla quantità di notizie che ci ha dato Niccolò Ceccarini. Vado in pubblicità, sono le 7:29, anzi, visto che siccome ieri era il compleanno della mia nonna, nonna Rina, che ha fatto 92 anni, vado in reclam, come direbbe lei, visto che insomma lei parla ancora in un toscano antico, e quindi vado in reclam, come direbbe la nonna. E poi ci sentiamo dopo la pubblicità per appunto commentare tutte queste notizie e iniziare a dare un'occhiata anche ai giornali. A tra poco.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. New
1: message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi orientali, con alcuni piovaschi sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in ulteriore rialzo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con un po' di variabilità diurna in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche temporale pomeridiano lungo la dorsale appenninica campana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi.

0: Latina. Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di Fabio Ferri. Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
1: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
2: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei

0: bene, 7:35 minuti di nuovo in diretta con Buongiorno Firenze. Devo dire, siamo partiti col botto stamattina, perché insomma siamo tornati a parlare naturalmente del colpo Dragujin, che certamente è affascinante, nonché sicuramente di notevole spessore per quanto riguarda chiaramente la caratura tecnica e la natura dell'investimento. Abbiamo poi proseguito con il collegamento con Niccolò Ceccarini, che ci ha confermato che adesso il grande obiettivo di mercato è un forte esterno offensivo, quindi attenzione a Noah Lang e a Bakayoko. Per quanto riguarda poi notizie collaterali, occhio al nuovo nome per la panchina della primavera, perché dopo tanti profili sondati, Diamanti, Bonucci, Pasqual, la Fiorentina sembra aver messo gli occhi su un allenatore attualmente svincolato, libero, addirittura non allena da 2 anni. Si tratta di Aurelio Andreazzoli, nonno Aurelio per la Fiorentina Primavera. Questo ci ha detto Niccolò Ceccarini, tra l'altro insomma profilo di una certa esperienza per una squadra, la Primavera, che si annuncia essere molto molto giovane, con tanti 2010 che verranno promossi in Under 20, da Federico Croci fino ai 2 nuovi acquisti Egarebba e Beldenti. Investimenti pesanti, perché insomma tra Egarebba e Beldenti la Fiorentina ha speso 2 milioni di euro, 2 milioni di euro per 2010 che si sommano ai quasi 40 messi in preventivo per Vieri e Dragujin. Quindi mi pare, la sensazione è, mi pare che si voglia fare le cose, non dico in grande perché non voglio essere troppo gasato, ma insomma si facciano le cose per bene, ecco, questo sì. E io chiedo a voi, ecco, tornando alla domanda del giorno, che cosa pensate di questo innesto di Dragujin in difesa e quanto vi sta piacendo la nuova difesa che sta nascendo. 348 75 13 933, i vostri WhatsApp scritti o vocali. Per quanto riguarda invece le telefonate, 055 77 111 71. Mi raccomando, per i vostri audio non troppo lunghi, entro i 40-45 secondi, le telefonate in qualsiasi momento sono ben accette. Abbiamo già ricevuto quella di un ascoltatore pochi minuti fa. Adesso che abbiamo già fatto il collegamento con Niccolò Ceccarini, siete liberissimi di interagire in qualsiasi momento. Allora, caro Marco Tonelli, a brevissimo partiamo con la rassegna stampa di questa mattinata. Stavo chiaramente temporeggiando perché vedo che l'ottimo Marco ha ricevuto un'altra telefonata da parte dei nostri ottimi ascoltatori. E allora a brevissimo introduciamo un altro amico che ci ha chiamato, che è Roberto. Ciao Roberto, ben trovato, buongiorno.
1: Buongiorno. Ma senti, io ti dico la mia, ed è questo, e ho questo pensiero. Io non sono sorpreso dell'arrivo di Dragujin, oppure che arriverà, perché secondo me siamo solo all'inizio. E questo mio pensiero deriva dal fatto che tu, quando prendi un dirigente del livello di Paratici, è come se tu prendessi un allenatore del livello di Conte, faccio un esempio. Mm-hmm. Tu devi puntare al massimo, se no quella gente lì non ti ci viene. Poi ci sta che uno sbagli, e allora, perché nel calcio non è una scienza esatta, ma questo non è un dirigente che viene per costruire una squadra che in partenza punta al 10º posto. Sì, questo sì. Viene per puntare in alto, più in alto possibile. Poi ripeto, non è una scienza esatta, il calcio ci sta di sbagliare, ma in partenza tu devi essere tra le favorite.
0: Sì, sì.
1: Secondo me è questa lì. Perché poi si diceva, ma forse viene, lavora, perché ci sarà un cambio di società. Il cambio di società non c'è stato, ma è come se ci fosse stato. È rimasto all'interno della famiglia, si è cambiato come tra i giorni e la notte il modo di operare.
0: Certo.
1: Ma almeno io ho questa impressione. E di conseguenza la società è solida economicamente. Il dirigente è di livello mondiale, l'allenatore è uno rampa di lancio. Io ero contrario alla conferma di Manolio, ma non l'avevo detto, perché per me un punto e 35 di media con questa squadra lì è poco, sicché io sarei abbastanza fiducioso, con la speranza di non sbagliarmi. Dimmi la tua, buona giornata.
0: Grazie, sì, è tutto è legato al fatto, ragazzi, che su quelle che saranno le uscite, cioè nel senso è chiaro che la Fiorentina attualmente con la cessione di Beltran, quella del giovane Baroncelli al Gubbio, quella di Martinelli perfezionata ieri all'Avellino, Fiorentina ha già qualcuno l'ha mandato via, però ha ancora 47 contratti che sta stipendiando la Fiorentina, e di questi 47 io credo che il ritiro ne porterà, facevo il conto ieri, Pioli ne portò 33, Palladino l'anno prima ne portò 31, quindi già ora sta arrivando Dragusin, quindi da 47 vanno a 48 di nuovo, quindi di 48 giocatori la Fiorentina ne porta in ritiro, se va bene, 32-33, quindi deve 15 li tiene fuori a prescindere. Mi riferisco, immagino, a tanti ex Primavera, mi riferisco magari a, che ne so, a Matucci, che non verrà nemmeno convocato perché lo stanno cedendo al Deportivo La Corugna, insomma ci sono alcuni però ci sono delle cessioni da fare. Tornando all'opinione dell'ascoltatore, la domanda è: benissimo, ok, hai speso 40 milioni di euro quasi per i due difensori centrali, devi spenderne non so quanti per tutto il resto della squadra, e i pezzi pregiati che fine fanno? Fagioli, Ken, non è che ce ne siano altri così pregiati nella Fiorentina, ma lo stesso Dodò costa un po' di soldi, lo stesso Gudmundsson costa un po' di soldi, che fine fanno questi? Ecco, queste sono le domande che adesso ci dobbiamo fare, ma non tanto su Dodò e Gudmundsson, che possono anche essere ceduti, e penso a cuor leggero, perché nessuno di voi, se vanno via Dodò e Gudmundsson, si strappa i capelli. La domanda è più semmai su Fagioli, la domanda è più semmai su Ken, la domanda è più semmai su De Gea. A quel punto sì, uno può preoccuparsi e domandarsi, però direi che siamo partiti forte e siamo tutti molto contenti. Allora, rapidamente, caro Marco Tonelli, andiamo sui giornali, così esauriamo almeno le testate sportive nazionali che abbiamo a disposizione. Purtroppo ancora non abbiamo la Gazzetta dello Sport, l'abbiamo attesa a lungo ma non ci è pervenuta. Abbiamo in compenso il Corriere dello Sport, Stadio e Tutto Sport, oltre chiaramente ad avere già La Nazione. Ecco il Corriere dello Sport, lo state vedendo in grafica grazie al lavoro eccellente di Marco Tonelli in regia. Due pagine di Fiorentina, la prima è dedicata al centravanti, con la Fiorentina che potrebbe mandar via Piccoli in prestito alla Lazio e potrebbe prendere, secondo Stadio, secondo il chiaramente quotidiano, uno tra Pinamonti e Pellegrino. In questo caso la Lazio è sugli stessi obiettivi Viola, nel senso che anche Pinamonti rientra tra i giocatori che possono fare al caso dei biancocelesti. Lazio che sta valutando contemporaneamente proprio lo stesso Piccoli che vi dicevo. Quindi vedete a pagina 26 si parla del valzer dei centravanti, la ruota del 9 in modo particolare, questo è il titolo scelto dal quotidiano, in chiave Lazio, non solo Piccoli, la Lazio valuta anche Pinamonti, mentre nella pagina tutta Viola, la numero 27, il Corriere dello Sport, si parla di Dragusin in modo particolare. Dragusin al volo, raggiunto l'accordo agli Spurs, 19 milioni, ovviamente gli Spurs sono il Tottenham, la Fiorentina si blinda, dopo Vieri arriva il numero, il rumeno in prestito e riscatto obbligatorio col 60% di presenze, firmerà fino al 2030 con opzione fino al 31, già oggi le visite, addirittura scrive Stadio, già oggi le visite, il nostro Nicolò Ceccarini si diceva mercoledì, vedremo, insomma stiamo pronti a monitorare la situazione. E poi in taglio basso si parla chiaramente degli esterni offensivi, come potrebbe cambiare il mercato, esterni offensivi ed esterni difensivi. Partiamo dalla fase difensiva, fasce girevoli in uscita, Dodò, Gosens e Fortini. Insomma è chiaro che per motivi diversi i tre giocatori sono in uscita, Dodò perché in scadenza, al pari di Fortini, e Gosens perché insomma è arrivato, ecco, probabilmente non ha più quel motore che speravamo avesse. Poi a proposito dei 2010 che prima vi citavo, no, Beldenti e De Gareb, sui quali la Fiorentina ha fatto un investimento importante. C'è anche questo trafiletto a pagina 27 di Stadio, da Croci a Gareb per la Viola che verrà. Insomma, Croci, Gareb, Beldenti, insomma tanti tanti innesti interessanti per la primavera dell'anno prossimo. Primavera che, ribadisco la notizia data in anteprima da Niccolò Ceccarini a Firenze Viola, a Radio Firenze Viola, primavera che l'anno prossimo potrebbe avere come allenatore Aurelio Andreazzoli. Insomma, è una notizia quasi clamorosa, se posso dire la verità, perché la Fiorentina aveva valutato tantissimi profili per la primavera tra ex calciatori più o meno freschi, perché aveva sicuramente sondato Pasquale, aveva sicuramente sondato Parolo, aveva sicuramente sondato, al di là delle smentite, Bonucci, aveva sicuramente sondato Diamanti, e poi alla fine ha deciso di affidarsi, o ha sondato e potrebbe decidere di affidarsi, a un vecchio volpone delle panchine come Aurelio Andreazzoli. Insomma, non è banale come scelta, ecco, questo fatemelo dire. Cambiamo giornale, andiamo su Tutto Sport, pagina 29 del quotidiano torinese, pezzo dell'esperto di mercato Nicolò Schira. La Fiorentina paga e riporta Dragusin in Serie A. Paratici prende il difensore rumeno che aveva al Tottenham, operazione da 19 milioni. I Viola stringono per Coleoscio e per Torsvet, e se parte Piccoli c'è l'idea Pinamonti del Sassuolo. Ve l'avevo detto, insomma, più o meno Fiorentina e Lazio giocano un po' al gioco delle tre carte, nel senso che non si scambiano un po' i giocatori, ci scambiano, insomma, si trattano un po' gli stessi giocatori. Fiorentina presumo voglia portare a Firenze eventualmente Pinamonti o Pellegrino per fare la riserva di Ken. La Lazio mi sembra voglia un titolare, ecco, quindi per la Lazio Pinamonti o lo stesso Piccoli della Fiorentina sarebbero dei titolari per i biancocelesti. Quindi, insomma, c'è un po' di mire diverse per la prossima stagione. Questo non ci può altro che far piacere, visto che la Lazio comunque negli ultimi anni è sempre stata un po' una competitor a certi livelli della Serie A. Mi sembra invece che gli obiettivi biancocelesti si stiano lentamente ridimensionando. Questo per quanto riguarda Tutto Sport. Rapidamente anche la Nazione che ha un pezzo d'apertura delle pagine sportive di oggi dedicata alla ripartenza della Fiorentina. Oggi ricordo a tutti che verrà svelata la nuova maglia, la maglia della prossima stagione, la maglia griffata a Homa, sponsor tecnico per i prossimi anni, vecchio sponsor, lo era già stato nel 2012, dal 2012 al 2015 per la precisione. Oggi all'Hotel San Regis dalle 12, per i giornalisti un po' prima, per i tifosi dalle 12, verranno svelate le nuove maglie, e sarà sicuramente interessante vedere che tipo di scelta verrà fatta per delle divise che certamente dovranno essere speciali. Riparte l'avventura Viola, scrive la Nazione, raduno, ritiro e caso Ken, grosso vuol dire qualità, pare in control sull'Europa. Pezzo è di Riccardo Galli. Nella pagina accanto, la numero 3 delle pagine sportive della Nazione, si parla chiaramente di mercato e dell'arrivo di Dragusin. Altro colpo per la difesa, prestito e maxi riscatto, Dragusin è tutto fatto. Mossa a sorpresa definitiva per il giocatore del Tottenham, 1,5 milioni fino a giugno, e poi serviranno eventualmente 17,5, quindi un colpo da 19 milioni. Le visite mediche nelle prossime ore, giocherà in coppia con il brasiliano Vieri. E poi, in attesa dei convocati della Fiorentina, si fa un po' le carte su chi potrebbe esserci e chi potrebbe invece non esserci nell'elenco, appunto, che verrà diramato nelle prossime ore. Va bene, allora, caro Marco Tonelli, chiudiamo qua la lunga finestra introduttiva di questa trasmissione. Abbiamo già ricevuto delle telefonate, abbiamo già avuto il collegamento con Niccolò Ceccarini, che ci ha deliziato con le sue primizie a livello di notizie. Siamo pronti per entrare nel vivo della trasmissione, con ovviamente le vostre opinioni scritte e vocali arrivate al 348 7513 933 per tutti i vostri WhatsApp scritti o vocali. Per chiamarci in diretta, come hanno già fatto alcuni amici stamani, continuate a chiamarci allo 055 77 111 71. Mi dicono dalla regia che siamo stracolmi di messaggi sia scritti che vocali, per cui siamo pronti per iniziare una rapida carrellata delle vostre idee. Ripeto, oggi il tema è abbastanza libero, ma è evidentemente circoscritto al nome di Radu Dragojin per la difesa e in generale a queste prime mosse, devo dire, pesantissime nel comparto difensivo. Vi piace come la Viola sta rivoluzionando il suo assetto arretrato? Vi stupiscono questi colpi da quasi 20 milioni ognuno per Vieri e per Dragojin? Che va aspettate adesso sul mercato? Linea adesso a Marco Tonelli che ci fa sentire un po' di opinioni audio arrivate al 348 75 13 933.
2: Gli acquisti in onda e Panatici sta confermando quello che ha detto in conferenza, che a lui partecipare non gli piace, e allora fa gli acquisti mirati e giusti per cercare di fare una buona squadra. Ma ti volevo chiedere una cosa, Andrea: come mai non c'erano giocatori Viola nella 19? Se mi puoi rispondere, grazie.
3: Buongiorno, contentissimo per l'acquisto di Dragojin, perché alziamo il livello della difesa con Vieri, che dir si voglia, speriamo faccia una bella coppia. La considerazione che faccio è che se l'andazzo è questo, la qualità è questa e il livello di investimenti è questo, considerando che manca ancora un bel po' di giocatori, al netto delle cessioni ci saranno i soldini da spendere, alla faccia di chi qualche giornalaio diceva che se non si vende non si compra, solo per sentito dire. Buona giornata, Marco da Imola.
4: Buongiorno Federico Laboschi, sono contentissimo perché si sta facendo una rivoluzione, si sta acquistando giocatori di livello, sono felicissimo. Il reparto difensivo andava e va finito di sistemare, perché è un reparto che l'anno scorso ha reso pochissimo, come l'attacco, cui mi aspetto dei grossi investimenti, anche a scapito di giocatori che sono lì e che possano andare via naturalmente. Forza Fiorentina, va bene così.
5: Ciao Andrea, buongiorno, Rizzo da Firenze. Ma il nome Dragojin chiaramente non è sconosciuto, un bel giocatore e tutto, però non ti dà quelle certezze che io personalmente avrei voluto avere, con qualche nome più sicuro, visto che anche come condizione fisica non è granché, insomma 11 presenze sono poche. Boh, speriamo comunque che venga a Firenze e ci dia una bella mano. Poi io mi fido dei Paratici, però vorrei anche qualche nome un po' più sicuro.
6: Andrea, buongiorno, sono Nello da Torino. Senti, ma invece di fare

Era, come diceva in un vecchio sketch comico Giorgio Panariello, comunque sia una spada di Damocle, ecco, per parlare meglio, perché con questa multa che ha preso, che è irrisoria, perché 6 milioni di euro per la Fiorentina sono come se devo pagare 60 euro di multa probabilmente, però ecco, loro avranno, ci spiegava la Fiorentina, gli occhi della UEFA addosso alla prima occasione in cui tornano in Europa, nel senso che potrebbero tornare in Europa, speriamo, già l'anno prossimo, e noi ce l'auguriamo, ma a quel punto lì, se la Fiorentina ha ancora i conti fuori posto, la UEFA fa come con la Roma, gli fa un'altra multa e gli dà una limitazione alla rosa. Ecco, quindi non è propriamente del tutto vero quello che dice Nello. Sì, ci si può anche fregare del fair play finanziario, poi però magari qualche conseguenza c'è, poi magari non è che ti buttano fuori. Però ecco, la Juventus è stata buttata fuori qualche anno fa dall'Europa e quindi cerchiamo di rispettare le norme, ovviamente, che regolano il mondo del calcio. Allora, questa è una prima batteria di messaggi vocali, gli altri li ascoltiamo chiaramente dopo la pausa delle 8. Vi invito a continuare a mandarcene tantissimi, 348 75 13 933, i vostri WhatsApp scritti o audio, 055 77 111 71 per tutte le vostre telefonate. Vi chiedo un giudizio sull'innesto di Dragusin in difesa. Vi piace? Vi stupisce che la Fiorentina abbia deciso di investire così tanti soldi per questo calciatore? Soprattutto vi stupisce che al 6 di luglio la Fiorentina abbia speso già quasi 40 milioni o messo in preventivo di spendere, perché poi magari Dragusin non viene riscattato, messo in preventivo di spendere quasi 40 milioni soltanto per i due centrali difensivi, dopo insomma un anno di lacrime e sangue, questa partenza del mercato vi stupisce? 348 75 13 933, i vostri WhatsApp scritti o audio, 055 77 111 71 per tutte le vostre telefonate. Allora, leggiamo un po' di messaggi, ce ne sono tantissimi, veramente una valanga. Enrico mi scrive: Vieri, Dragusin, se il buongiorno si vede dal mattino, bell'inizio di Paratici, bravo, forse per avere appeal ci vogliono persone a loro volta con appeal. Eh sì, ci sta. Paola dall'Isolotto: buongiorno, finalmente la banda del buco della difesa sta cambiando, grande colpo Dragusin e il bello deve ancora venire, speriamo. Poi ringraziamo Leolino dal Ponte che ci aveva mandato il tweet di Nicolò Ceccarini sugli esterni offensivi, e gli abbiamo chiesto proprio conto a Nicolò poco fa di questo possibile nuovo innesto. Ci ha detto che dopo aver sistemato i due centrali difensivi, adesso la Fiorentina proverà come colpo importante a fare un esterno di peso davanti. Giovanni da Campi: buongiorno, sono molto contento di questa notizia, non capisco chi si stupisce che il reparto difensivo fosse il primo da rinforzare, ma non vi ricordate che a ogni punizione o calcio d'angolo d'avversario l'anno scorso suonava a morte? È verissimo. Simo mi scrive: sì, di giovani sì, Dragusin ha già avuto delle esperienze importanti, Vieri non l'ho mai visto giocare ma ho speranza che possa far bene, quindi sono molto felice della difesa e degli acquisti che stanno facendo, per esempio Coleosce e Tosver. Sì, ora Coleosce e Tosver devono ancora arrivare, però chiaramente sono molto ben avviati anche loro. Alessio D'Assiano: si deve vendere prima di comprare, v'nazzeccassi una. Non siamo stati noi a dirlo, a scriverlo, poi qualche collega magari lo ha scritto o lo ha detto, ma io no. Poi non mi sembra nemmeno da questa emittente prestigiosa sia mai arrivato questo indirizzo, però ci sta che qualcuno abbia sbagliato. Max: buongiorno, Coleosho è la riserva di Kone, poi magari farà benissimo. Mi fido molto di più di Coleosho che di Kone, che è stato uno dei peggiori giocatori che abbia mai, forse il peggior giocatore che abbia mai visto in vita mia, devo dire il peggior in rapporto qualità prezzo. Icone è stato veramente un disastro. Dido: buongiorno Andrea, per me stanno spendendo troppo, quindi commisso vattene. Sì, ora inizieranno anche a dire così. Samu da Novoli: Dragusin, operazione intelligente. Massimo è contentissimo dei nuovi difensori centrali, dice da impazzire. Carmine Cecinese a Viterbo mi scrive: non saranno Dragusin e Vieri i titolari, a me sembra che Paratici stia ancora lavorando per il Tottenham. Ora Carmine, che la Fiorentina spenda 40 milioni per due difensori e non li faccia giocare titolari,

la vedo curiosa come cosa. Poi indubbiamente Vieri dovrà ambientarsi al calcio italiano e Dragusin dovrà essere un po' monitorato da un punto di vista delle condizioni fisiche, però ragazzi non è che dai crociati non si guarisce più. Dodò è la riprova che si guarisce e si torna a giocare. Ecco, Dodò come tantissimi altri calciatori che sono guariti e sono tornati a giocare. Ricordatevi di Gonzalo Rodriguez, a proposito di difensori che sono fatti il crociato. Di Gonzalo Rodriguez, quando venne alla Fiorentina dal Villarreal retrocesso, credo che si fosse spappolato il crociato un paio di volte e tutti dicevano: mamma mia, arriva Gonzalo Rodriguez, rotto, continuamente rotto. Ragazzi, a Firenze Gonzalo Rodriguez penso abbia avuto un infortunio, ma roba che sta fuori 3 settimane, 1 mese. È stato 4 anni, 5 anni, quanto è stato Gonzalo a Firenze, non ha praticamente perso mai troppe partite, quindi a maggior ragione Dragusin, che è un 2002 se non mi sbaglio, ora vado a controllare, è un 2002 esatto, insomma è ancora a 24 anni, insomma, è nel pieno della giovinezza, insomma, nel senso si guarisce e si può tornare a giocare a certi livelli. Purtroppo ragazzi i crociati fanno parte della vita di un giocatore. Poi che c'entra? C'è il povero Gaetano Castrovilli che ci ha rimesso una carriera praticamente da quando si è fatto malissimo a Firenze. Lui si fece male al crociato, al collaterale e al menisco, lì ebbe un infortunio pauroso, però ci sono fior fior di calciatori che dopo il crociato sono tornati. Ecco, pensate un po' a Bremer della Juventus, che si era fatto malissimo, ma ce ne sono tantissimi difensori centrali sono fatti male al crociato e sono tornati. Ora aspettiamo di vedere come tornerà a Parisi, ma la fortuna di Dragusin è che è già tornato, non è che deve tornare, è già tornato. E poi Gabriele: io ho messo lo champagne in frigo, aspetto solo l'annuncio della cessione di Pongracic. E questo è l'amico che ci scrive da San Miniato. Mi fermo qua perché sono le 8. A rientro ancora messaggi scritti, ma stanno arrivando ancora tanti tanti tanti vocali, continuate a mandarceli 348 75 13 933, così come continuate a chiamarci allo 055 77 111 71. Oggi voglio sentirvi su Dragusin e questo nuovo innesto per la difesa viola, se vi stupisce oppure no. Linea alla regia, tra poco torniamo.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale Incigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene, è una tradizione di famiglia.
2: Stanco di bollette salate? Con Just for You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just for You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just for You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
3: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
4: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
0: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Nuovo attacco del presidente americano Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. Su Truth il tycoon ha postato un meme con la presidente del consiglio che lo guarda. Il tutto è accompagnato dalla didascalia serve un ordine restrittivo. Attesa intanto per il vertice ad Ankara di mercoledì, dove Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a margine del vertice annuale della NATO. Il tycoon ha avuto due telefonate separate sia con Putin sia con Zelensky. Trump ritiene che la guerra iniziata oltre 4 anni fa debba essere chiusa.
5: Invece sul campo di battaglia la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo 10 persone e ferendone almeno 46. Parzialmente distrutto un edificio tra il settimo e il nono piano in seguito all'impatto di un missile. Migliaia di residenti di Kiev si sono diretti verso le stazioni della metropolitana per mettersi al riparo. L'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del paese. La città di Sebastopoli, nella penisola di Crimea, sotto controllo della Russia dal 2014, è rimasta senza elettricità per un attacco ucraino alle infrastrutture energetiche.
6: Ed è iniziato a Teheran il corteo funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa a inizio guerra contro gli Stati Uniti e Israele, seguito da una folla immensa. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, la bara verrà portata in processione per le vie della città. Sono presenti veicoli con a bordo i suoi familiari.
5: Decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati dall'esercito israeliano. I coloni in questione, che si fanno chiamare i pionieri del Bashan, hanno tentato di entrare in Siria più volte nell'ultimo anno, con l'obiettivo di fondare insediamenti nella zona, e avrebbero ricevuto anche il sostegno di alcuni parlamentari.
6: Per la cronaca, era sceso dalla sua auto dopo un incidente, ma è stato travolto da un mezzo che sopraggiungeva ed è morto. È accaduto nella tarda serata di ieri lungo il raccordo autostradale in direzione Venezia, nei pressi di Prosecco. La vittima aveva 65 anni, era di origini croate ma risiedeva in Friuli. Quando l'uomo è uscito dal veicolo per verificare i danni, è stato investito da una BMW. È in Sardegna, tragedia sulla statale 195 alle porte di Pula, a 40 km da Cagliari. Un giovane di 20 anni in sella Nella una moto è morto nello scontro con un camper.
5: Il calcio è finita 3-2 la partita disputata oltre 2000 metri d'altezza tra Inghilterra e Messico. La squadra di Kane, autore di un gol sul rigore, ha combattuto contro la maledizione dell'Azteca e grazie a due reti di Bellingham segnate a meno di due minuti una dall'altra ha vinto nonostante abbia giocato in 10 dal 54esimo. Nel match precedente la Norvegia ha battuto il Brasile 2-1 con una doppietta di Haaland e gol di Neymar sul rigore. Ci ho provato, ora è finito, ho iniziato qui, ho finito qui con queste parole. Neymar poi ha confermato che la sua storia con la maglia verde oro è già finita.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
7: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
8: Oh, grande Tommaso.
9: Pietro.
8: Allora?
9: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
8: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
9: Ma davvero?
8: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
10: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
11: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18 analisi e commenti all'insegna della leggerezza con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
12: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
13: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
14: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
15: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
12: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
16: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
12: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti. We'll be right back.

0: 335 13 933. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito, scrivici, ti risponderemo il prima possibile.
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Bene, bene, bene, bene, bene, bene, bentornati. La seconda ora di Buongiorno Firenze, le ore 8 e 8 minuti. Andrea Giannatasio che vi sta parlando, con ovviamente Marco Tonelli in regia. Veramente una trasmissione a tutto mercato, il mercato viola che sta decollando. Nel giro di qualche settimana, dopo un po' d'attesa, due colpi piazzati in difesa: prima Vieri, 15 milioni più 2 di bonus, e poi ovviamente l'acquisto di Radu Dragusin, arrivato nella serata di ieri, perfezionato nella serata di ieri. Ho l'impressione che veramente già da gennaio si fossero gettate ampiamente le basi per questo colpo, pilotato da Fabio Paratici, che ha avuto Dragusin al Tottenham come suo calciatore per il centrale classe 2002, prestito con obbligo di riscatto condizionato. Alla 22esima presenza scatterà l'obbligo di riscatto per un giocatore che ha avuto un grave infortunio al crociato l'anno scorso, ma che si è perfettamente ripreso. Ma la Fiorentina giustamente vuole cautelarsi, quindi lo acquista con una formula molto molto particolare. Arriverà nelle prossime ore il rumeno per le visite mediche di rito, in questo caso prestito oneroso da 1,5 milioni, riscatto a 17,5, quindi un'operazione da 19 milioni di euro totali. Dragusin, che era stato acquistato dal Tottenham negli anni scorsi, dal Genoa, per quasi 30 milioni di euro, quindi insomma è un acquisto di grande, grandissimo spessore. Vi chiedo in tal senso che cosa pensate, se vi piace, se vi stuzzica, se credete che con Vieri la Fiorentina abbia rivoluzionato in meglio la difesa, se adesso veramente a livello di centrali difensivi la nuova coppia Vieri-Dragusin vi dà più garanzie. Ora, Dragusin lo conosciamo, io personalmente me lo ricordo benissimo alla Sampdoria, alla Salernitana, al Genoa soprattutto. Gli anni al Tottenham non è che l'abbia seguiti così bene, ma insomma è un calciatore che già al Genoa ha dimostrato di avere un valore eccelso, un valore notevole. E allora vi chiedo un po' che cosa ne pensate, che valore ha, che significato ha questo acquisto per la Fiorentina al 6 di luglio, anzi addirittura ieri, il 5 di luglio, con quasi 40 milioni di euro investiti per investiti non come nella battuta tu mi turbi con Benigni, no? Quando va in banca, lei ce l'ha 40 milioni, no, 100 milioni investiti, e Benigni risponde: ma forse mettendo insieme i vestiti di quando ero bambino, scarpe, cappottacci, no direttore, io a 100 milioni investiti non ci arrivo. No, naturalmente la battuta meravigliosa di Roberto Benigni, ma no, intendo dire che la Fiorentina ha investito quasi 40 milioni, e se questa cosa vi stupisce oppure no. 348-7513-933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, 055-77-111-71 è il numero per chiamarci in diretta, come ha fatto proprio in questi istanti un ascoltatore, cioè Giorgio. Buongiorno, ben trovato Giorgio.
4: Buongiorno a te Andrea, buongiorno.
3: Ciao.
4: A me sembra di sognare, in effetti, perché non mi aspettavo due giocatori, cioè un giocatore del genere, l'altro non lo conosco, penso che sarà buono anche l'altro, ma per un livello, voglio dire, io ho sentito, no, alcuni commenti prima, no, di colleghi ascoltatori, fermo restando che naturalmente ognuno ha la sua opinione, ognuno dice ciò che vuole, ma come si fa a dire non mi sento sicuro, come ha detto l'ascoltatore prima, vorrei delle garanzie in più perché questi non mi danno sicurezza. Ragazzi, ma per il livello che ci aspettiamo noi, no? Che raggiunga la Fiorentina, quindi una squadra che speriamo possa competere per un posto in Europa League, voglio dire, per tornare in Europa. Io Vieri non lo conosco, ma Dragusin è il top del top, cioè che cosa si aspettava degli ascoltatori di prima? Si aspettava Bremer o Marquinhos, che si vada al Paris Saint-Germain, prende Marquinhos, no? Ma ragazzi, ma meglio di Dragusin? È vero che Dragusin ha avuto un crociato, ma il crociato, dal crociato si guarisce, no? Lo sanno tutti, cioè è molto peggio un giocatore che ha continuamente dei problemi muscolari, no? Cosa sì, che Dragusin, certo, non mi risulta che abbia mai avuto. Certo. A mio parere sono acquisti molto molto importanti che fanno vedere qual è l'ambizione della Fiorentina, insomma, e oltretutto, e poi dopo chiudo,
3: sì,
4: non credo che sia neanche stato facile convincere Dragusin a venire qui, e qui vedi,
3: si vede, Giorgio, il valore del direttore sportivo.
4: È bravo, esatto.
3: È il motivo per il quale nel 2012, e lì dobbiamo fare i complimenti a Pradè, anche se sono passati più di 10 anni, Pradè fu bravo nel 2012 a far venire Pizarro e Aquilani alla Fiorentina, perché Pizarro e Aquilani erano stati i suoi giocatori alla Roma e li ha portati a Firenze. E il valore dei rapporti è questo, il valore della,
4: bravo, e qui si vede, visto, si vede il rapporto, si vede soprattutto anche la credibilità del direttore sportivo, perché lo diciamo noi, se hanno preso Paratici e perché hanno intenzione di fare un certo tipo di sviluppo di operazioni, così pensano anche gli operatori del settore, i giocatori e i loro procuratori.
3: Grazie Giorgio, grazie davvero per il tuo pensiero. Insomma, ribadisco, il valore dei rapporti umani, delle conoscenze dei rapporti umani conta. Da quant'è che dicevamo che Daniele Pradè era uno che non andava a vedere i calciatori, non aveva grandi rapporti, si faceva proporre i calciatori dai procuratori, amici? Alla fine queste cose le paghi. Se invece hai conoscenza diretta sul campo, legami, intrecci e tutto, alla fine i giocatori buoni ti vengono proprio perché sanno che ci sei tu. Nel 2012 chi c'era alla Fiorentina insieme a Pradè? Eduardo Masià, che è spagnolo, aveva lavorato per tanti anni in Spagna e ha preso Borja Valero, ha preso Gonzalo Rodriguez, ha preso Mati Fernandez, che aveva giocato in Portogallo allo Sporting Club. Insomma, fece un tipo di calciomercato di un certo tipo la Fiorentina del 2012. Quindi, insomma, il valore dei legami e dei rapporti è fondamentale. E, dunque, un po' di messaggi scritti ancora, poi abbiamo un'altra bella carrellata di note vocali che ha raccolto per noi Marco Tonelli in regia. Partiamo da Claudio. Mamma mia, certo che mi piace, ma tutti questi soldi o vendono parecchio o la famiglia Commisso ha deciso di fare le cose in grande. Questo, caro Claudio, è il grande dilemma che ci trascineremo, direi, fino a che non finisce la finestra estiva di mercato, perché direi che non saremo fuori da questo loop per un bel po'. Fausto all'Elba, scoglionati viola, ottimi innesti, in considerazione che mancano ancora esterni alti e bassi, credo che qualche pezzo grosso possa partire. Pongracic e Fagioli o lo stesso Ken? Ma io mi augurerei di no, sinceramente. Ecco, Gianluca, spero solo che Dragusin non venga al posto di Comuzzo. Dare via un prospetto futuro sostituendolo con una scommessa da rilanciare può essere pericoloso. Poi c'è Gianni, buongiorno, colpa sorpresa e notizia datami in tempo live e di persona dall'amico Baldi ieri sera, veramente un grande acquisto se il giocatore si è ripreso bene dall'infortunio al ginocchio, avevamo bisogno di giocatori forti di testa viste le deficienze dello scorso anno, e sono d'accordo. Fabio da Pratolino è contento, Gianluca da Modena mi fa gli auguri, cioè fa gli auguri a mia nonna, lo ringrazio. Consolato a Melbourne mi scrive: sono contento perché questa mossa di Dragusin porta bene, è una mossa per spostare Comuzzo a destra al posto di Dodò, questo non sono così convinto, caro Consolato. E Mister Paratici dice: ha quadrato la difesa, un'operazione molto astuta, due colpi da grande pistolero. E poi Roberto, buongiorno Andrea, grandissimo colpo Dragusin, che si vada ad affiancare un altro grande colpo come Vieri, c'è da divertirsi, volevo sapere quando è possibile andare a vedere le nuove maglie. Ma già da oggi, in sostanza all'Hotel San Regis, che si trova in piazza Ogni Santi, quindi salutiamo ancora una volta Flavio, piazza Ogni Santi a Firenze, dalle ore 12 di oggi fino alle 19 di domani, credo, è allestita una sorta di mostra in uno dei locali dell'hotel, dove oggi verrà presentata la nuova maglia, ma essendo l'anno del centenario, da quello che abbiamo capito ci sarà proprio una galleria con le maglie più iconiche della storia viola. Insomma, ce ne sono tantissime di maglie belle, e quindi credo che già da oggi a mezzogiorno al San Regis potrete vedere la nuova maglia della Fiorentina e vedere gratuitamente questa mostra con le maglie più belle della storia centenaria della, della Fiorentina. Stefano da Modena: credo che Joseph voglia dimostrare che può sostenere l'eredità del padre e vuole stupire. Paratici è una garanzia, si sta muovendo alla grande. Spero che i tifosi, giornalisti, pessimisti e disfattisti comincino a respirare e a criticare un po' meno. Ma allora, allora in questa emittente di giornalisti critici non credo che ce ne siano, o almeno, ragazzi, il diritto di critica è sacrosanto, cioè se ci togliete anche questo siamo morti. Dopodiché io amo pensare che chi critica lo faccia costruttivamente, non per partito preso. Ci sono chiaramente al giro nel nostro mondo, o non solo a Firenze, le macchiette, i personaggetti che lo fanno perché devono tener conto, tener fede al loro personaggio. Uno che si alza la mattina e strilla, ci può stare che ci siano queste persone. Qui in questa radio non le trovate, sinceramente. E amo pensare che il 99% dei nostri colleghi a Firenze siano assolutamente liberi da condizionamenti e siano assolutamente equilibrati nei loro giudizi. Io personalmente sono così. Quando c'è stato da criticare l'abbiamo fatto, e adesso bisogna dire che 40 milioni di euro più o meno tra Vieri e Dragusin è un grande inizio per questa sessione di calciomercato. Poi certo hanno i loro rischi questi calciatori, perché uno viene dal Brasile e il calcio europeo non sa manco cosa sia, e quell'altro arriva da un crociato, e quindi vanno entrambi valutati, però oggettivamente hanno delle controindicazioni, ma sono veramente limitate questi calciatori. Giusto qualche audio e poi andiamo con una chiaramente telefonata come sempre in scaletta a quest'ora. Vai caro Marco, grazie.
5: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Niente, in apertura voglio dire, speriamo che la Fiorentina oggi mi regali, per il compleanno mi regali una bella maglia, che lo so che è un tema che non scalda molto, ma io ci ho sempre tenuto particolarmente. E poi acquisto di Dragusin, sinceramente, per carità, sono contento, sono contento, gran giocatore, però non è che l'ho capito, che lo abbia capito tanto, perché alla fine è un po', insomma, il mancino forte fisicamente, un po', diciamo, la copia di, no, la copia, però simile a Vieri. Vieri, come si dice. E quindi boh, o mi aspetto una cessione importante lì dietro, oppure boh, non saprei.
6: Buongiorno Andrea, allora io sarei contentissimo per Dragusin, però c'è un problema. Io mi chiedo perché il Tottenham l'ha dato via, visto che poi l'aveva pagato anche 30 milioni da Genova. Allora mi sorge questo dubbio, speriamo bene, così bisogna dire, perché allora a questo punto non vedo perché... ripeto per l'ennesima volta, faccio questa campagna pro Solomon, perché Solomon no? Walter De Roma.
7: Cari buongiorno Augusto, ma io sono estremamente meravigliato e sorpreso, è un po' in controtendenza, perché non sapendo quelle sono le indicazioni che ha ricevuto Paratici dalla proprietà, di fatto tutto quello che succede è una grande novità, è un grande punto interrogativo. Quindi benissimo questa linea, ma non sappiamo le sole indicazioni, dunque potrebbe essere una linea a tutto fuoco comprare, oppure moderata, oppure vendere, quindi è tutta una sorpresa.
3: Bene, bene, grazie a questi ascoltatori. Ci sono anche altri audio che manderemo dopo, ma abbiamo dovuto centellinarli anche perché è doveroso dare la linea al nostro classico opinionista lunedì mattina, che è come sempre Andrea Trapani, che ringrazio e saluto. Buongiorno Andrea, ben trovato.
8: Saluto a te Andrea, un saluto a tutti.
3: Allora, ieri quando ci siamo sentiti per fissare il collegamento erano più o meno le 4 del pomeriggio, le 5, e ci domandavamo ma di che cosa parleremo domani mattina, perché francamente sì, per carità, il tema Vieri l'abbiamo affrontato, il tema grosso, il tema cessioni e tutto. Poi è arrivata questa notizia clamorosa, secondo me, per i tempi con cui è arrivata, confermata e quindi vera, dell'acquisto di Radu Dragusin. E allora insomma, non posso non chiederti una valutazione, Andrea, su questo innesto, il secondo innesto in difesa, il secondo innesto milionario.
8: È una sorpresa piacevole, era una cosa che ci siamo parlati un po' addosso, forse anche troppo, a gennaio, perché tra i vari nomi dietro a Paratici c'erano molti quelli della sua esperienza al Tottenham. Se i dietro le quinte sono veri, diciamo che a gennaio la Fiorentina non aveva ricevuto, anche per ovvie ragioni, la classifica in primis, una grande risposta dall'entourage del giocatore rumeno. Ma chiuderla così veloce, vederla rilanciare, perché poi mi sono fatto un giro, Andrea, in queste ore sui siti rumeni, e se uno segue siti di sport in Romania vede che Dragușin alla Fiorentina è la prima notizia, quindi è un'operazione che non interessa solo la Fiorentina, ma interessa anche un mondo, quello del calcio rumeno, che tra l'altro è colori viola, è sempre stato vicino, quindi sì. Diciamo stamani voglio vedere ancora più positiva questa notizia, perché significa che la Fiorentina investe, tra l'altro ho visto se la formula sarà quella che ho sentito, anche in maniera intelligente, perché nel corso dell'ultima ora ho ascoltato qualche amico che aveva qualche dubbio. La Fiorentina l'obbligo di riscatto, se non mi sbaglio, l'ha messo alla 22esima presenza o qualcosa del genere, quindi significa che lo vuole comprare a titolo definitivo se ha superato tutti i problemi fisici che un po' l'hanno accompagnato nell'esperienza londinese. Quindi secondo me è un'operazione che ci sorprende per i tempi, perché durante i mondiali, appunto, parlavamo di cosa diciamo del calciomercato, che durante i mondiali di solito è piuttosto affari spenti, ma per mille motivi, non solo per la Fiorentina e per le possibilità di investire. Diciamo che è stata una bellissima sorpresa domenicale, se io non me l'aspettavo con questa tempistica, perché significa che noi partiremo con il ritiro, oltre con Vieri, anche con Dragușin, quindi è una doppia bella notizia che ci ha portato Paratici in poche ore.
3: Tra l'altro siamo soltanto al 6 di luglio e la Fiorentina ha già messo in preventivo di spendere quasi 40 milioni per il pacchetto difensivo. Io ti chiedo, al di là della bontà degli acquisti di Vieri e Dragușin, una valutazione, Andrea, su questo aspetto. Ora, noi non siamo commercialisti, anche se gli anni della Valle un po' ci hanno segnato, quindi stiamo molto più attenti ai conti, al bilancio. Devo dire che anche la recente multa della UEFA in tal senso ci ha fatto capire che non solo noi facciamo i commercialisti, ma anche a Neon. Però ecco, che segnale è che nell'anno del centenario, nell'anno in cui ti devi comunque riscattare dopo un'annata vergognosa come la passata, pronti via, l'area tecnica spende tanti soldi per la difesa?
8: Permettimi la battuta, probabilmente abbiamo finalmente licenziato i commercialisti, perché sì, abbiamo iniziato a fare un mercato che ha un senso, cioè prima compri quello che ti serve, perché la Fiorentina ha bisogno di coprire alcune lacune che nell'ultima stagione sono state ben evidenziate, e poi magari vai a fare le vendite e, diciamo così, le riduzioni dell'ingaggio, che questa rosa necessita di fare. Perché la vera cosa, ieri, quando siamo tutti sorpresi, stamani c'è anche questa ondata di entusiasmo, perché appunto non stiamo facendo i ragionieri, per una volta compriamo prima, anticipiamo tra virgolette, che poi in realtà non è neanche vero, perché Dragușin lo pagheremo appunto probabilmente nel corso della primavera con il riscatto obbligatorio, tutti ci aspettiamo, e poi vai a vedere quali sono le operazioni da fare per portare sotto controllo i costi della società. Quindi è un cambio enorme, perché l'era della Valle appunto ci aveva abituato a diventare bravissimi nei bilanci preventivi consolidati, avevamo tutti preso delle nozioni che secondo me a Firenze erano abbastanza sconosciute, almeno per un tifoso di calcio, e ora invece siamo con degli investimenti importanti. E soprattutto, guarda, voglio dire un'altra cosa, 40 milioni sono importanti ancora di più perché siamo partiti dalla difesa, perché spendere un sacco di soldi in calciomercato è molto semplice quando parti dall'attacco, perché gli attaccanti, gli esterni hanno costi tendenzialmente di cartellino molto alti. Noi abbiamo già speso una cifra importante per la difesa, quindi significa che Paratici e l'area tecnica sono andati, quindi sappiamo ora anche qualcosa dietro questo viaggio negli Stati Uniti, e hanno detto c'è da colmare delle deficienze molto importanti in questo gruppo, e sono partiti dalla difesa, quindi mi sorprende e mi rallegra due volte.
3: Sì, sì, indubbiamente. A questo punto, domanda successiva: dove ti aspetti il terzo colpo? In quale reparto? Se sempre in difesa, sugli esterni naturalmente, perché direi che sui centrali siamo a posto, o in attacco, perché poi nel 4-3-3 di grosso, che tutti noi attendiamo con piacere, però non abbiamo ancora un esterno offensivo degno di questo nome, tranne il rientrante Sottil e il povero Parisi, che però fino a Natale sarà i box.
8: No, sicuramente sugli esterni, che siano difensivi o offensivi, comunque la Fiorentina serve sulle fasce. E a questo punto però non so più neanche cosa dirti, perché il prossimo colpo, tra virgolette, potrebbe essere con Leoscio, perché è già in coda, ma se la Fiorentina ci sorprende con Dragusin, sono convinto che ci possa sorprendere anche con altri nomi in attacco, perché quello che noi diamo per consolidato, e che spesso siamo stati abituati anche dalla proprietà commisso, che c'era un certo modo di affezionarsi alla rosa, ai giocatori, ai protagonisti. Secondo me forse in questa sessione in mercato salta un po' tutto. Io per esempio non mi sorprenderei in questo momento se riuscissimo a avere Piccoli in un'operazione in uscita e avere un buon nome da mettere in attacco, che se prendi Dragusin in difesa, secondo me non vai a prendere un profilo di terzo livello per gli esterni o di supporto a Ken. Quindi io mi aspetto qualche altra sorpresa, perché diciamo che questa prima settimana di luglio ci ha regalato una Fiorentina diversa, soprattutto nell'affrontare il calciomercato, e secondo me il merito di questo cambio di passo è tutto merito di Fabio Paratici, perché è un nome che secondo me porta giocatori e i procuratori a parlare con la Fiorentina.
3: E chiudo con una domanda, un divertissement, come direbbero i francesi. E oggi la nuova maglia della Fiorentina, la maglia del centenario, ti aspetti qualcosa di particolare? Sei curioso? Sei uno che segue questo aspetto delle maglie, oppure non te ne frega niente?
8: No, mi interessa molto, penso. Sono a Pisa per altre cose, ma cercherò di essere all'Hotel Regis più o meno intorno alle 11.30, perché sono molto curioso di vedere cosa ha fatto la Fiorentina, sia come mostra, perché una mostra che parla di 100 anni, la maglia della Fiorentina, secondo me vale da sola la visita, e poi sono curioso di vedere come si affronta questo centenario, perché se il calciomercato è stato scoppiettante, tra l'altro non so se è un caso o meno, e da una parte spero di no, da un'altra spero di sì, aver detto questo acquisto di Dragusin proprio a poche ore dalla presentazione della maglia, diciamo che mi mette di più un po' più quell'adrenalina, quel piccolo brivido che a noi tifosi piace tanto, perché quando poi si parla di Fiorentina abbiamo avuto una stagione orrenda, oggi è il 6 luglio, abbiamo due buoni acquisti, la presentazione della maglia, io sento già l'odore, diciamo così, della nuova stagione, diciamo che voglio vedere anche come sarà il colore viola per il centesimo anno.
3: Indubbiamente. Caro Andrea, grazie, buon lavoro e buon lunedì, a presto.
8: Grazie, un saluto a tutti.
3: Grazie ad Andrea Trapani, firma del Foglio e di calciotoscano.it. 8:30 in punto, mi devo fermare al rientro, l'ultima fascia di trasmissione, il caffè nero bollente di Luca Calamai e soprattutto tutti i vostri messaggi conclusivi di questa bella mattinata su Radio Firenze Viola. Linea Marco Tonelli in regia, tra poco torniamo.

0: parola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
2: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
3: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
4: Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23. Domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità. Gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità. Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
5: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
6: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
7: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi orientali, con alcuni piovaschi sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in ulteriore rialzo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con un po' di variabilità diurna in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche temporale pomeridiano lungo la dorsale appenninica campana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi.

0: Guardala.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze.

0: l'ultima parte di trasmissione, 8 e 36 minuti, Andrea Giannatasio che vi sta parlando, tantissima carne al fuoco ancora, tutta in salsa mercato, siamo partiti col botto con le notizie legate all'acquisto di Dragosin ormai certificate da ieri, le novità legate alla volontà da parte della Fiorentina di acquistare un altro giocatore nel giro di poco, un esterno offensivo stavolta, e poi sempre tutto per bocca di Niccolò Ceccarini anche la notizia che il nuovo allenatore della Fiorentina Primavera potrebbe essere, dovrebbe essere, e questa è una novità assoluta perché il nome non era mai uscito, Aurelio Andreazzoli, e questa è una novità, ripeto, che secondo me è clamoroso, ecco, alla luce anche dei profili che la Fiorentina aveva sin qui sondato. Detto tutto questo, ore 8 e 37 minuti, giusto momento per gustarci tutti assieme un ottimo caffè nero bollente.
1: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
0: In compagnia di Luca Calamai, come sempre. Ciao Luca, buongiorno, ben trovato.
2: Ciao Andrea, buongiorno. Altro che autofinanziamento, che sembrava la stella cometa del mercato della Fiorentina. Beh, io devo dire che l'arrivo di Dragosin segna una svolta fondamentale, perché fino ad ora era stato avvicinato, la Fiorentina aveva acquistato un buon talento come Vieri, sta per chiudere per un altro prospetto interessante per Torsfeld, però Dragosin è un'altra storia, e anche un altro valore complessivo, e quindi tutte le volte ci siamo chiesti chissà di che cosa hanno parlato a New York Paratici e Giuseppe Commisso, ma anche i manager di Mediacom. Beh, lo sappiamo, probabilmente hanno parlato di quello che poi hanno manifestato, cioè della volontà di costruire una Fiorentina forte, ambiziosa, che possa nel tempo riprendersi il suo ruolo. È chiaro, siamo solo agli inizi del mercato, quindi aspettiamo, però se il buongiorno si vede dal mattino, il buongiorno della Fiorentina è quello di riprendersi velocemente un posto in Europa.
0: Grazie Luca, grazie davvero a Luca Calamai per il suo pensiero. Ore 8 e 38 minuti, parti adesso ufficialmente l'ultima fase della trasmissione, che è quella tutta dedicata a voi, ai vostri pensieri, alle vostre opinioni, ai vostri WhatsApp scritti o vocali, ce ne sono tantissimi, 348 75 13933 per tutte le vostre considerazioni scritte o audio via WhatsApp. Per quanto riguarda le telefonate, 055 77 111 71, il colpo Dragosin, come lo inquadrate, vi piace, non vi piace, fatemi sapere che cosa ne pensate. Caro Marco Tonelli, riprendiamo da una bella scaricona di note audio e poi torniamo in diretta.
3: Buongiorno Andrea. Beh, devo dire che l'acquisto di Dragosin mi lascia ben sperare, nel senso che pare che stiano facendo le cose con criterio, di concerto con l'allenatore di turno, quindi sono cose normali, ma che nella Fiorentina negli ultimi 10 anni non sono mai accadute. Quindi andiamo avanti così, speriamo bene, ci saranno delle cessioni, ma non me ne frega niente, e speriamo di fare la Conference l'anno prossimo e di vincerla e non farla mai più. Un saluto, Francesco.
4: Buongiorno Radio di Firenze Viola. Una domanda, ma non è che magari con l'acquisto di Dragosin Vieri potrebbe essere anche traslocato in parte a fare il terzino sinistro, dato che l'ha già fatto anche al Gremio? Che ne pensate? Ciao Pietro Laccampi.
5: Sì, ciao, buongiorno. No, guarda, Andrea, mi spiace, ma se ne ho da contro. In merito di quell'operazione di 10 anni fa ce l'ha avuta Massian, no Pradè. Troppo Pradè è stata la rovina per la Fiorentina. E su questo non ci deve essere appello, perché è stato così. Quella Fiorentina lì è stata costruita da Massian.
6: Buongiorno Andrea, per prima cosa ti voglio dire che è sempre tanto tanto piacevole ascoltarti, sei veramente bravo. E poi come tifoso, arrivo di Dragosin mi vuol dire qualcosa dopo l'acquisto di Vieri, che qui c'è l'idea chiara. E allora speriamo bene, le incognite le ci sono sempre, guarda Gudmundsson, noi tifosi però abbiamo il diritto e il dovere di sognare la sera quando si va a letto. Mario.
7: Buongiorno Radio Firenze Viola. Ah, come gli staranno male
8: quelli che gli hanno sempre detto speriamo vada via questa società e questa non è degna, è la società peggiore e qui e là, non vedo l'ora che vada in via perché questo non compra a nessuno e vi tocca aspettare dell'altro ragazzi, ma e che vuoi fare da ora fino a quando la società verrà ceduta? Pinza da Campi.
0: Sì, io Pinza capisco il tuo punto di vista, anche perché onestamente il mercato viola è partito con le trombe e con le chiarine, però bisogna aspettare il 31 di agosto, anzi forse il 1 di settembre chiude il mercato se non ricordo male, quindi keep calm, nel senso vediamo un po' chi se ne andrà. Io, anch'io sono contento e anche io non ho mai, francamente non ho mai spinto per il cambio di proprietà, però sono molto molto guardingo, ecco, sono molto molto sul chi va là. Poi primo di settembre faremo le valutazioni, ecco, complessive. Di sicuro la partenza è più che incoraggiante. Detto tutto questo, rispondo all'amico che non era d'accordo con me sul mercato del 2012. Io credo che quel mercato fu fatto ampiamente in compartecipazione tra Pradé e Masià, anche perché quell'anno lì era anche il primo di Pradé alla Fiorentina, se ti ricordi. Lui scelse un tecnico come Vincenzo Montella, che fece un triennio fantastico, e lì non puoi dire che l'ha scelto Masià Montella, l'ha scelto Pradé, che era stato un suo giocatore alla Roma, che aveva avuto Montella come giocatore alla Roma. E poi indubbiamente su certi acquisti ci ha messo la bocca Pradé nel 2012, parliamoci chiaro, Pizarro e Aquilani erano roba sua, li aveva avuti lui come calciatori. Sicuramente Masià ha fatto tantissimo, avrà fatto il 60%, te lo concedo, avrà fatto il 60% di quella squadra, con Borja Valero, con Mati Fernandez, con Joaquin l'anno dopo, con Mati Fernandez, certamente sono d'accordo con te, ma non puoi non dire che grande contributo in quella Fiorentina lo diede Pradé. Poi siamo tutti d'accordo che abbia fatto dei disastri inenarrabili nella sua seconda gestione Pradé, sono d'accordissimo con te, ma nel 2012 bisogna essere obiettivi, onesti e riconoscere che fece un grandissimo lavoro, ecco. E, va bene, va benissimo, va benissimo. Allora, un po' di messaggi per chiudere la trasmissione, abbiamo ancora un 8 minuti circa di diretta, ci sono ancora tanti tanti messaggi scritti. Riparto da Bruno Viola, contento per l'acquisto di Vieri e di Dragusin, sarà il campo poi a dare il responso, dice Enrico, scrive: non vi meravigliate degli acquisti così presto, ci sono molte ragioni, ma quella più importante è che aumenta a dismisura il potere contrattuale nel momento delle vendite. Infatti può sempre dimostrare che tutto sommato la Fiorentina non è con l'acqua alla gola. Se poi ci sarà un'altra multa di fair play come il Barcellona e il Chelsea, si pagherà. E poi Stefano da Scandiano, allora Stefano da Scandiano ci manda la notizia di Gazzetta.it dedicata a una notizia che ha fatto veramente molto discutere, ovvero sia la sospensione, la revoca della squalifica per il centravanti degli Stati Uniti Balogun, apparentemente, ma io eviterei anche di dire apparentemente, direi quasi sicuramente, se non sicuramente, per pressioni del governo americano, per pressioni di Donald Trump, che non a caso è uno degli organizzatori del mondiale. Devo dire che è una bruttissima pagina per questo sport, per la competizione, che secondo me tra l'altro è molto bella. Il mondiale è veramente un bellissimo mondiale questo, perché per esempio con l'eliminazione del Brasile di ieri, non era mai successo nella storia dei mondiali di calcio che agli quarti di finale non ci fosse una tra Brasile e Germania, che sono insieme all'Italia le nazionali con più mondiali vinti. Brasile ne ha 25, la Germania e l'Italia hanno 24. Non era mai successo nella storia del mondiale che ai quarti di finale non ci fosse la nazionale verde oro e quella teutonica. Ecco, è una nazionale, è un mondiale che sta premiando nuove realtà del calcio, la Norvegia, ora vedremo chi andrà avanti tra le squadre rimaste in lizza. Però al di là di questo mondiale, secondo me è bello, questa notizia è veramente triste, perché insomma evidenzia tante magagne, tante pecche Infatti scrive Stefano da Scandiano: il tycoon chiama la FIFA per togliere la squalifica a Balogun, infantino da buon suddito ubbidisce, Belgio furioso. Sicuramente è una brutta pagina, ripeto, per lo sport in generale. E poi Massimo da Sesto Fiorentino: Andrea, Paratici ha capito fin da subito che occorreva intervenire sulla difesa, il reparto peggiore della scorsa stagione. Ora, visto che Joseph ha aperto la cassaforte lasciata dal babbo, via con gli esterni Bakayoko e Noah Lang a destra, Bjerkbo e Koleosho a sinistra. E poi dice che vorrebbe Tosvert, e se va via Fagioli vorrebbe Rios. Ora ragazzi, Rios magari, ma ti ho già detto 300 volte, tutte le volte che me ne parli, che è un giocatore costosissimo. Ora è vero che hanno speso 40 milioni per due centrali, quindi posso anche aspettarmi che ne spendano 50 per Rios, ma mi pare evidente che prima di andare da Rios la Fiorentina stia facendo un tentativo per il centrocampista del Trabzonspor, Ulai mi sembra si chiami, che ha fatto un buon mondiale, però hanno offerto 25 milioni da quello che abbiamo capito, e il Trabzonspor non glielo dà nemmeno morto, perché 25 milioni gli possono dare una gamba, la gamba destra gli danno. E Giuseppe è un po' scettico su Dragusin, dice ma almeno viene dal Tottenham. Andrea da Piombino: Dragusin è un top, ma di che vi lamentate? L'unico dubbio è che speriamo che spendano cifre come questa per gli esterni. Ale da Pelago: finalmente da Radio Depressione Viola a Radio Ottimismo Viola, forza ragazzi, avanti così. Beh Ale, però non nella mia trasmissione, cioè nel senso, io non penso di essere uno che la mattina disperda, o dispensi, più che disperda, dispensi pessimismo, non credo di essere il tipo. Poi se mi vuoi imputare questo me lo prendo, ma non credo di esserlo. Lorenzo da Torregalli: ma chi si lamenta perché non va al mare? Ma chi si lamenta perché non va al mare? È possibile che non siano mai contenti? Questa polemica è la rovina del tifo della Fiorentina. Dobbiamo essere massicci e non sgretolati. Poi Alessandro Accomo: buongiorno, e che bel buongiorno. Desideravo una società forte la scorsa stagione e adesso si sta creando una società forte con nuovi uomini e di valore. Desideravo un calciomercato importante, sta venendo fatto in poco tempo, mi sembra stia cambiando tutto in meglio, sono contento, avanti così. È contenta anche Carla che ci dà il buongiorno. E poi Andrea Dannofer: splafonare non fa male, splafonare non fa male. Chris da Campi: Joseph ha aperto il baule segreto di famiglia, e se c'era qualche doblone d'oro da qualche parte. Remo da Mantova: mi sembra che abbiano le idee chiare su cosa fare, due operazioni importanti. Max la gente: buongiorno Andrea, quindi secondo te darò che le coppe non si fanno, chi partirà in difesa come, dato che le coppe non si faranno, chi partirà in difesa come centrali? Ma allora, il buon Niccolò Ceccarini ha detto che Pongracic non parte, per cui a casa mia parte Comuzzo. Io spero non a titolo definitivo ma in prestito, perché dare via Comuzzo mi dispiacerebbe, perché è un 2005, italiano, è un prodotto del settore giovanile viola. Credo che venderlo ora significherebbe svenderlo, come ho detto tante volte, però a questo punto direi che l'indiziato è lui. C'è anche Ranieri. Io ragazzi ve lo dico con grande onestà, Ranieri è un ragazzo per bene, ci ha sempre messo tutto in campo, ma ecco, se devo vendere uno io vendo Ranieri, ecco, che è un 99 rispetto a Comuzzo che è un 2005. Insomma, io farei una scelta di questo tipo sicuramente. Francesco scrive: un buon colpo Dragusin. Poi mi dice Stefano da Modena: sei un grande, ti stimo molto, ma in radio qualche criticone seriale c'è. Ma ragazzi, se noi fossimo Radio Ottimismo dalla mattina alla sera verremmo a noia, cioè come mi dice sempre il mio amico Massimo Marianella, che magari mi sta sentendo in questo momento dopo aver fatto il collegamento da Miami per Sky e prima l'ho visto, quando noi facciamo un programma e quindi vi offriamo un certo tipo di informazione dalla mattina alla sera, e non possiamo dirvi sempre le stesse cose con le stesse persone con le stesse opinioni, perché sennò verremmo a noia. noi siamo come una grande vetrina di un negozio di abbigliamento. Vendiamo le scarpe col tacco, vendiamo gli stivali, vendiamo le Birkenstock, che secondo me sono delle ciabatte orribili, ma vendiamo anche le Tots, vendiamo le Hogan, vendiamo le Gucci, vendiamo le gonne, vendiamo i pantaloni e vendiamo i maglioni in cashmere, vendiamo tutto in sostanza. E quindi, nel senso, vi diamo l'opportunità di scegliere, siamo una boutique noi. Ok, e vi diamo l'opportunità di scegliere tra quello che volete. Volete spendere, è come un ristorante, volete spendere 10 euro per una pastina in brodo? Benissimo, noi ve la diamo. Volete una linguina all'astice? 45 euro? Bene. Volete il tavernello? Benissimo. Volete un blanc de blanc, blanc de blancs del Ferrari? Vi diamo anche il blanc de blancs del Ferrari. Avete la possibilità di spendere 10 euro per una bottiglia di tavernello o 70-80 euro per un Bella Vista Satin. Vi diamo tutto, ma non possiamo essere uniformati a un pensiero, se no vi verremo a noia. Quindi, se c'è qualcuno che ogni tanto critica rispetto a chi magari è sempre ottimista, secondo me è meglio all'interno di un palinsesto di 12 ore. Credo, no? Credo. Poi ci sono amici che criticano Walter il Walter da Roma, per esempio Marco il moviolista e Ale dal Casentino con la storia di Solomon. Ma io Solomon non lo riprenderei, ragazzi, ve lo dico, secondo me Walter c'ha ragione. Matteo dice che Della Valle sono stati i migliori presidenti della storia della Fiorentina. Ora questo non credo, i migliori presidenti sono quelli che hanno vinto, caro Matteo. Sicuramente Della Valle hanno fatto bene per quanto mi riguarda, ma i migliori no. E poi niente, salutiamo Susanna, Luca da Fucecchio e altri, perché non abbiamo più tempo, perché devo lasciarvi. L'unica cosa che voglio dirvi è che alle 11.45 in diretta seguiremo con tanto di telecamera al seguito la presentazione della nuova maglia della Fiorentina, quindi mi raccomando, seguiteci, perché faremo dei grandi collegamenti dall'Hotel San

0: firmarmi il 6 luglio 1954. La società Viola lo acquistò dal Viareggio nell'estate del 1973, insieme al difensore Mauro Della Martina. Carlo, dopo un anno nelle giovanili Viola, culminato nella vittoria del torneo di Viareggio, venne dato in prestito al Foggia in Serie B, dove segnò 13 reti, diventando vice cannoniere del campionato. La Fiorentina, affidata a Carletto Mazzone per la stagione 1975-76, lo riportò a Firenze e Bresciani ebbe un grande inizio di campionato. Partendo solo una volta da titolare, segnò 3 reti in 4 gare, senza però far cambiare idea a Mazzone riguardo alle gerarchie degli attaccanti, che vedevano nel Biscia e in Desolati, peraltro militare, le riserve designate, con Casarsa e Speggiorin titolari. La prima rete Carlo la realizzò nella prima gara giocata da titolare, alla terza giornata in casa della Juventus, segnando il secondo gol gigliato nella sconfitta 4-2. Con la Juventus si ripeterà nel girone di ritorno, subentra Speggiorin e 2 minuti dopo batte Zoff con un bel diagonale. Biscia, per la sua capacità di sgusciare in area di rigore, era il soprannome che si era conquistato e ne rappresentava bene alcuni aspetti, a partire dalla sveltezza e dall'agilità nei movimenti. Carlo aveva, pur non disponendo di particolare fisicità, anche un'ottima capacità di colpire di testa ed era dotato di una buona tecnica. Bresciani disputò un buon campionato, segnando 7 reti, secondo realizzatore dopo Desolati, che ne mise a segno 10. Ma la prima stagione di Mazzone si concluse con un piazzamento deludente, il 9° posto finale con 27 punti, 4 in più dell'Ascoli, retrocesso. Nel mercato autunnale del 76, dopo 32 presenze ufficiali e 9 reti con la maglia della Fiorentina, Bresciani fu ceduto alla Sampdoria.
1: Radio Firenze Viola.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Nuovo attacco del presidente americano Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. Su Truth il tycoon ha postato un meme con la presidente del consiglio che lo guarda. Il tutto è accompagnato dalla didascalia serve un ordine restrittivo. Attesa intanto per il vertice ad Ankara di mercoledì, dove Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a margine del vertice annuale della NATO. Il tycoon ha avuto 2 telefonate separate sia con Putin sia con Zelensky. Trump ritiene che la guerra iniziata oltre 4 anni fa debba essere chiusa.
3: Invece sul campo di battaglia la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo 10 persone e ferendone almeno 46. Parzialmente distrutto un edificio tra il 7° e il 9° piano in seguito all'impatto di un missile. Migliaia di residenti di Kiev si sono diretti verso le stazioni della metropolitana per mettersi al riparo. L'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del paese. La città di Sebastopoli, nella penisola di Crimea sotto controllo della Russia dal 2014, è rimasta senza elettricità per un attacco ucraino alle infrastrutture energetiche.
4: Da iniziato a Teheran il corteo funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa a inizio guerra contro gli Stati Uniti e Israele, seguito da una folla immensa. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, la bara verrà portata in processione per le vie della città. Sono presenti veicoli con a bordo i suoi familiari.
3: Decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati dall'esercito israeliano. I coloni in questione, che si fanno chiamare i pionieri del Bashan, hanno tentato di entrare in Siria più volte nell'ultimo anno, con l'obiettivo di fondare insediamenti nella zona, e avrebbero ricevuto anche il sostegno di alcuni parlamentari.
4: Per la cronaca, era sceso dalla sua auto dopo essere stato travolto da un mezzo che sopraggiungeva ed è morto. È accaduto nella tarda serata di ieri lungo il raccordo autostradale in direzione Venezia, nei pressi di Prosecco. La vittima aveva 65 anni, era di origini croate ma risiedeva in Friuli. Quando l'uomo è uscito dal veicolo per verificare i danni è stato investito da una BMW. È in Sardegna, tragedia

0: Sulla statale 195 alle porte di Pula, a 40 km da Cagliari, un giovane di 20 anni in sella a una moto è morto nello scontro con un camper.
1: Il calcio è finita 3-2 la partita disputata oltre 2000 metri d'altezza tra Inghilterra e Messico. La squadra di Kane, autore di un gol sul rigore, ha combattuto contro la maledizione dell'Azteca e grazie a due reti di Bellingham segnate a meno di due minuti una dall'altra ha vinto nonostante abbia giocato in 10 dal 54esimo. Nel match precedente la Norvegia ha battuto il Brasile 2-1 con una doppietta di Haaland e gol di Neymar sul rigore. Ci ho provato, ora è finito, iniziato qui, ho finito qui con queste parole. Neymar poi ha confermato che la sua storia con la maglia verde oro è già finita.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola, Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it. Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
5: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
4: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
4: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
2: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
4: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
7: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
8: Giusto, parliamo di mercato.
7: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
8: Mercato!
7: Ma poi ci arriviamo, con calma.
8: Chi si compra? Flash!
7: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
8: Bravo!
7: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
8: e Luca Calamai.
9: Oh, grande Tommaso.
10: Pietro.
9: Allora?
10: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
9: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
10: Ma davvero?
9: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
4: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
11: Buongiorno, amiche ed amici di C'è Polemica, eccoci qua in questo lunedì 6 luglio, ci siamo, ragazzi, finalmente l'ultimo mese di C'è Polemica, poi ci si ferma, no, scherzo, non è vero, però oltre a questo, ragazzi, oggi inizieranno ovviamente a dirvi, ma se gli era buono Dragusin che si pigliava noi, ma se era sano Dragusin che si pigliava noi, ma se avesse giocato tanto di più Dragusin che si pigliava noi. Io invece penso che dopo sei giorni dall'inizio del mercato l'attuale direttore sportivo ha preso un difensore classe 2005 dal Brasile, che se l'è andata a cercare, l'ha preso e l'ha portato qua, e poi si è andato a prendere un difensore che fino a due anni fa sarebbe stato considerato un grandissimo colpo. Ora invece c'è tutti i dubbi legittimi. Io però ve lo dico, siccome si dice, c'era tanti di quelli che oggi poi diranno: ah, mi piace l'operato di Paratici, mi piace quello che sta facendo, vi racconteranno la storia del fatto che lui, cosa si sono detti, quanto è stato il budget, cosa hanno fatto. A me mi pare che in America sia arrivato un bel bonifico, dall'America mi pare sia arrivato un bel bonifico, e gliel'abbiano anche messo on the unghia, pa pa pa, come diceva un grande giornalista che segue il Milan. Quando arrivano le altre a chiedere i soldi, fanno: no, pagherò a luglio, a settembre, a gennaio. Paratici è arrivato e ha detto: prestito con obbligo. Tum, tum, tum, tum, soldi in mano. Così si fa, così si fa. E quindi io, essendo sempre un grande sognatore, una persona che ha grandi sogni per il domani della Fiorentina, secondo me quando Paratici va dagli altri dirigenti me lo immagino come Caruso Pascoschi a letto con la propria fidanzata. Non so se vi ricordate la scena del film dei Nuti, dove i Nuti mentre è lì nel letto non sa come fare, perché né lui né lei hanno mai fatto l'amore. Caruso Pascoschi, voce fuori campo dei Nuti, si ricordò cosa gli disse il padre prima di morire: strappagli le mutande, Caruso, strappagli le mutande, Caruso, strappagli le mutande. E allora lo dico: caro Fabio, strappagli le mutande e andiamo a prenderci l'Europa, strappagli le mutande a tutti. Mamma mia ragazzi, quanto sono contento, quanto sono contento di vedere una squadra che, al posto di stare a aspettare Pinco Pallo raggomitolato da un procuratore che si conosce, che è nostro amico, invece va lì e gli mette pum i soldi in mano, pum. Così mi piace, così io sono contento. E vi posso dire una cosa, a meno poi gli amici dei gruppi Telegram riprenderanno le frasi per cui c'è quello lì di Twitter che mi tagga, riprenderanno le frasi per cui c'è sicuramente ci sono io e dico che il Como non arriverà in Europa. Ve lo dico subito: diamogli Dodò il Como. Io spero che Dodò vada, ieri l'ho letto da qualche parte, diamogli Dodò il Como, e noi come terzino destro si comprano meglio. Diamogli Dodò il Como, diamoglielo, ve lo posso garantire. E ora aspetta, Andrei con gli altri, ovviamente l'altro tema per cui ovviamente ci sarà questa lunga storia che per cui no, ma la Fiorentina adesso deve vendere i migliori. Ragazzi, la Fiorentina, io ve lo dico subito, non deve trattenere, cioè se arriva un'offerta tutti sono cedibili, perché se ora ci si comincia a fare gli schizzinosi e gli schifettosi, vi ricordo che fino a sei mesi fa, tre mesi fa, due mesi fa si volevano andare a cacciare nel culo, ok? Si volevano mandarli a fare in culo, ma proprio di lusso. E invece no, a calci nel culo, che cazzo fate e quant'altro. Io personalmente vi dico, se arriva un'offerta per chiunque, noi si deve vendere. Quindi Fagioli, se arrivano 40 milioni dalla Premier, se fai Sergio Linde e Papa, ci si mette dentro il tunnel della manica e si portano, e ve lo dice un fagioliano doc, cioè per me non c'è nessuno incedibile in questa squadra, e non ci deve essere, e non ci deve essere. Questo è l'assunto che vi volevo portare. Ma quali soldi in mano? Ma di come le cose come stanno, i soldi in mano se fa 22 partite? E secondo te Dragusin non fa 22 partite? credi veramente alla storia per cui è come per cui Dragusin che arriva dalla Premier non fa 22 partite, deve spaccarsi il crociato un'altra volta per non fare 22 partite in un anno, amico mio. Io capisco che te tu sia lì a fare a dover mettere polemica, che è giusto, che è legittimo, però ragazzi, a me mi sembra che l'obbligo della Fiorentina sia abbastanza raggiungibile, cioè non è che gli hanno chiesto la luna. Poi io capisco anche ieri sera leggevo gente che, ma perché si deve prendere noi? No ragazzi, ma va bene, meglio continuare a prendere gli sconosciuti, quelli che non conosce nessuno, pagandoli 20 milioni, va bene ragazzi, non c'è mica problemi. Vedi, ora poi rispondo, sicuramente per tutelarsi perché c'è questa clausola, ma mi pare che Paratici ce l'avesse fatta anche con Rugani e poi alla fine non è arrivato, infatti è semplicemente per tutelarsi, fine. Io ve lo dico, a me non dico che la Fiorentina sia kingmaker sul tavolino, però vedere una squadra che il 6 di giugno comincia a fare questi colpi a me piace particolarmente tanto. Due notizie di carattere internazionale. La prima, ragazzi, la prima, quello che ieri ha fatto Trump e che sta succedendo, io fossi il Belgio mi ritirerei. Cioè, vedere un mondiale asservito a un presidente, al presidente della più grande potenza economica mondiale, che è gli Stati Uniti di Trump, penso che sia vergognoso. Penso che la squalifica di Balogun o Balogan, chiamatelo come cazzo vi pare, rimuoverla sia uno scempio. Cioè, ricordiamoci che Balogun o Balogan è stato espulso perché ha praticamente spaccato un piede a Moremovic, non perché si è fatto buttare fuori per delle proteste, cioè perché è un criminale. L'espulsione andava combinata e consumata, invece no, perché come si legge dalle cronache, Trump ha chiamato Infantino, che puntualmente ha tolto la squalifica, non si sa per quale motivo, e poi addirittura Trump l'ha persino ringraziato. Ma quindi ragazzi, va benissimo, cioè stiamo alla farsa, stiamo al giochino che è tutto finto e va bene, cioè nel senso, diciamoci che il mondiale deve arrivare in fondo Trump e l'America è fine, che poi l'America non è nemmeno tanto scarsa. Però è chiaro che con Balogan perderebbero tanto. Due piccole cose. Ieri sera, siccome ovviamente anche nelle radio ci sono grandi esperti di onanismo di Messi, poi perdonatemi la voce, ma ho partecipato a una 10 libato e mi è calato tutto. Però cioè, il punto è questo qua. Siccome c'è grandi commentatori, anche Rai, che ci riempiono le gonadi con le loro urla perché appunto c'è bisogno di stare lì appesi a chissà cosa, io lo dico ora e non lo dico più. Ieri sera io ho goduto molto, cioè Haaland ieri sera mi ha fatto godere come un pazzo. Cioè, Haaland è un fenomeno, è bellissimo da vedere, e nel suo essere bellissimo da vedere, fatemi dire che sono godereccio nel vedere anche appunto Carlo Ancelotti che esce in questa maniera. Io ho visto un Brasile scarico, senza idee, nervoso, e dall'altra parte una Norvegia forte che mi ha stupito. Io ieri non pensavo, vi dico la verità, che la Norvegia vincesse con questa facilità, più forte, con una difesa non irresistibile, ma che ha davanti uno e quando segna normale, quel cicchino in bocca, cioè una roba quasi offensiva da vedere, da quanto è bello e da quanto è bravo. Il miglior centravanti c'è in mondiale, e accanto la sera invece un Harry Kane che davanti alla bolgia della Steha, davanti a un Messico che ha fatto la sua porchissima figura, ha comunque sia vinto, ha segnato, dimostrandosi, nonostante l'età e il pelo che inizia a essere bianco, uno dei centravanti più forti della storia, perché Kane è il vecchio e Haaland il nuovo, ma sono gli unici due centravanti decenti che ci sono in questo mondiale, che si sono dimostrati tali. Leonardo da Milano, cominciamo a ragionare da grande: prima non prendere gol, adesso dare qualità e poi comprare gol e assist su giocatori esterni di attacco. Le squadre si costruiscono anche attraverso i numeri. Como 29 gol subiti, Roma 31, Inter 35, Napoli 36. Le prime 7 squadre sono le squadre che hanno subito meno gol, appunto, appunto. Ragazzi, bisogna per forza di cose fare una grande difesa, sono d'accordo con te. Poi in regia mi dice quanti messaggi audio abbiamo, Io Dragosin l'avrei presa a gennaio, però non è voluto venire. Viene da un infortunio, però si è operato bene. Spero vada via Pongracic. Beh, sicuramente Picasso è uno tra Pongracic e Comuzzo. Mi sembra che lascerà, altrimenti abbiamo 5 difensori centrali, che inizia a essere un problemino. Sinceramente ci sarà da scaricare un po' i monte ingaggi. Dario, mi piace, cari, così. Buon inizio settimana, Lorenzo dalla CDP di Ognano. Grande, grande Lore. Io sono... comunque è arrivato già il messaggio della mia fidanzata, ve lo devo dire, mi è già arrivato. La richiesta di stamane alle 9:15 è: ciao ragazzi, dove fa? Ciao, abbiamo delle buste per dei pacchi di Vinted. Cosa gli devo rispondere? Gli devo rispondere sì, amore mio, sì, gli rispondo io. Allora, grazie assai, lei che è commissiana. Ciao Darland, no, io sono Baldowi, io sono marocchino, ragazzi, io non vedo l'ora che in Marocco può giocare con la Francia, spero che vincano. Ovviamente io sarò zona Piazzale Loreto, zona Porta Venezia, Piazzale Loreto, perché come sabato, in caso di vittoria, voglio fare caroselli. E io, ragazzi, il popolo marocchino mi fa veramente godere quando festeggia, mi fa veramente... Non mi dite, ah, perché loro distruggono le città, perché ragazzi, quando c'è stata la vittoria dell'Europeo a Firenze, non c'erano quelli sulle api che si picchiavano le ascine, non scherziamo. Visca la stagione, chi sarebbero i migliori? Vabbè, anche quelli sulla carta, tipo Fagioli, tipo Ken, tipo Gudmundsson. Cioè, per me questa gente qui, tipo De Gea, è tutta vendibile. Cioè, per me non c'è nessuno di incredibile, perché se no smentiamo quello che ci siamo detti durante tutto l'anno. Quindi, siccome secondo me non c'è nessuno di incredibile, andiamo avanti. Tifosi da tastiera buoni solo per portare cappella, no, in realtà sono buoni per riempire i forum, quello sicuramente. Vabbè, sui giornali, ragazzi, oggi se ci fosse collegato il mio amico dell'isolotto vi direbbe che i nomi sono già usciti, ovvero Coleoscio, ovvero c'è Belgali, non lo so, io sono quasi tentato di dare un nome io in maniera tale che domani appunto esca un nome sui giornali. Datemi un nome da proporre ai giornali, che lo scrivo sui social e almeno si fa un po' di polemica, dai, va bene così. Se in Belgio USA Balogun si fa TB e Perlman, di sicuro non piangerò. Guarda, io non auguro il male a nessuno, però diciamo che lui il grande colpo non ne ha, sicuramente è gestito da un signore che prende ordini. Ieri sera voglio dare la mia solidarietà totale a Marco Tardelli, perché quando su Balogun dice che in questi mondiali si può fare di tutto, basta ricevere degli ordini, poi si è sentito bacchettare dall'alto da Paola Ferrari dicendo: te ne prendi la responsabilità, io non so chi possa dare ordine a Infantino. Io, guarda, posso dire, mi ha fatto molto godere appunto vedere un grande Tardelli in questa maniera, devo essere sincero. Scusate, stavo guardando l'infortunio di Jordan Henderson. Ecco, Jordan Henderson potrebbe essere un giocatore della Fiorentina, per come si è infortunato cadendo da cartelloni pubblicitari. Bellissimo, bellissimo. Grazie Piffe. Allora ragazzi, fammi controllare questa notizia, adesso poi la diamo. Fammi vedere, perché se no mi danno di morto di sonno, perché gli altri possono ciaccolare, io invece no. Ok, allora ce l'abbiamo. Balogo potrebbe fare tanto, potrebbe rifiutarsi di giocare e fingersi, ma dici tipo Masiello quando gioca contro i Bari, le malattie quelle che vengono solo per certe partite. Sì, ci sta, legittime, legittime. Ah no, poi volevo dire due cose finali che sono due cose extra, extra tutto. La prima è che io non so se avete visto che cosa è successo sabato, non so se l'avete visto cosa è successo, cioè concerto di Ultimo, ragazzi, giù il cappello. È vero che avrebbe potuto fare più date, e quello sicuramente, più date per tanto pubblico, per tante persone, però ragazzi, quello che è successo a Tor Vergata è qualcosa di unico. 250.000 persone, e mi sento di dire che appunto è qualcosa di gigantesco, da grande star. E poi vi diranno no, ma non fanno quello, non fa quell'altro. Ragazzi, innanzitutto bisogna essere sicuri di quello che succede e bisogna fargli i complimenti. Bisogna fargli i complimenti ovviamente a aspetta, ti chiamo alle 10. Cioè, la Briganti mi ha chiamato alle 9:20. Io la chiamerò alle 10, perché io, ragazzi, che si può fare così? No, e invece la cosa bella è, dicevo, cioè, quello che ha fatto Ultimo è una cosa incredibile. Poi diranno, no, ma non è una rockstar, non è di una... Ragazzi, ha fatto una cosa incredibile. Radunare 250.000 persone, chapeau. Poi sui servizi che fanno cagare, lì andate a prendere con il Comune di Roma e non con Ultimo. L'altra cosa, io non so perché oggi non mi prendete per il culo visto che parlate delle Chrysler, forse perché ieri Leclerc ha vinto, purtroppo c'è un gobbo come team principal, gli fanno fare un pit stop a cazzo a Hamilton, se no sarebbe stata doppietta. Se il Belgio si ritirasse, Trump lo invade, sì, ma infatti io sarei felice se si ritirasse il Belgio. Anzi, guarda, dopo scrivo al mio amico Rudy Garcia e glielo dico di ritirarsi, però conoscendolo non lo farà mai. Però io dopo tento un'ambasciata con l'amico Rudy. Dario dice: ti meravigli se di questo mondiale è una cosa seria? No, io non mi meraviglio di niente, diciamo che a me piace molto questo mondiale, però è una pagliacciata, cioè anche spostare la finale in uno stadio al caldo senza aria condizionata mentre tutti le semifinali giocano, tutti giocano la semifinale all'aria condizionata, quindi tutti in condizioni uguali. E poi giustamente ieri me lo sottolineava Tomaselli quando del Corriere della Sera, poi però si va fuori a giocare la finale al caldo perché Trump la deve vedere. È un po' come quando c'era, come si chiamava quello, il dittatore quell'argentino nell'86, uguale come Videla, che c'era la gente a prendere le coppe, uguale, siamo uguali. La doppietta mancata delle Ferrari ricorda un po' le prestazioni sessuali del Baldi, ormai roba da 15 anni fa. Ma in realtà, guarda, posso dirti, l'ultima doppietta è Ferrari e Leclerc Sainz a Miami l'anno scorso. E poi invece c'è ovviamente la... Era dal 2002 ci sarebbe stata la cosa. Comunque, mamma mia, addirittura. Comunque, vabbè, andiamo avanti perché appunto parlavo delle Ferrari, parlavo di quella bella giornata ieri abbiamo vissuto. Detto questo, ci sono un sacco di audio, vogliamo sentirli? No, diamo l'esclusiva. Abbiamo un'esclusiva, allora questa è un'esclusiva arrivata da pochissimo nella mia redazione, ovvero il mio cervello. È una notizia che mi sento di dare, di sentirmi in esclusiva proprio, proprio ve la do io. Casemiro alla Fiorentina. Casemiro alla Fiorentina, un'esclusiva Fiorentina su Casemiro. La do io, cioè mi devono smentire, è una mia esclusiva, cioè la mia fonte panna. E che dopo aver sentito Fonte Guizza e Ferrelle hanno deciso di contattarmi, sì, Argentina 78, 76 per due anni, 76 c'erano gli europei, le basi, Ora ragazzi, di mattina sono 9:25, ho fatto una 10 ripato, sono ancora stanco, mi devo ripigliare. Via ragazzi, bambini, un 76-78, comunque era per dire quello, quando c'è stato il mondiale in Argentina, fa la punta di cazzo, ma chi sei? Lele Adani, che non fa altro che attacca a Caressa dicendogli che la Norvegia è una squadra scarsa. Peccato nessuno gli chieda Adani perché non commenta Bielsa. Diciamo, in tanti a Firenze dovrebbero commentare Bielsa, il grande Bielsa. Vabbè. Andiamo con un audio, dai.
12: Fuscecchio, volevo condividere con te il tuo parere, ovviamente, quanta poca qualità calcistica e approssimazione ci sono stati nei predecessori di Paratici. Io non voglio entrare nei meandri del perché e del per come Commisso si sia fidato di Barone e di Pradei, per carità di Dio, perché lo stesso Barone ha creato il Viola Park, va lasciato perdere, ma a livello calcistico potremmo metterci a discutere tutta la mattinata. Quindi magari aver già all'inizio scelto uno come il Monaco avrebbe portato a noi soddisfazioni come tifosi e tanti soldi in più a Commisso.
13: Forse ve la sento.
11: Ma guarda, amico mio, io non te lo so dire perché, non ne trovo una spiegazione, ma qui, a differenza di chi vi racconta dalle sue torri d'avorio che i soldi sono arrivati perché la Fiorentina è in vendita, io posso dirti, a me personalmente, io non credo che, mi sembra che qui la Fiorentina rilanci anche parecchio, quindi... Io non lo so, mi fido e sono contento se sia cominciato così. Comunque, ragazzi, c'è poco da fare. Ve lo dico, è la mia esclusiva, Casemiro alla Fiorentina. È una mia esclusiva personale. Se domani esce sui giornali Casemiro alla Fiorentina, ragazzi, la colpa è solo vostra. Però va bene, però va benissimo. Andiamo con un altro audio, dai.
14: Dario, grandissimo esperto, ma la Norvegia la non era sopravvalutata? E ti ho detto, sicuramente stiamo pompando troppo anche Haaland, insomma, ne pigliassi uno, il giorno tu ne pigli una, guarda, io non so, via.
11: Ragazzi, ma rispetto all'ultima partita... Infatti, guarda, l'ho detto subito, mi sono cosparso il capo di ceneri. Io, ragazzi, ti dico, nella partita contro la Costa d'Avorio, mi sarei aspettato molto di più dalla Norvegia, perché erano tutti riposati, aveva fatto questo cazzo di turnover e quant'altro. Se io avevo detto dentro di me, secondo me l'abbiamo pompata troppo. Infatti, ho sbagliato e fine. Cioè, ragazzi, non è che c'è da dirlo. Io non ho detto che Haaland si pompava troppo, ho detto che si pompava troppo la Norvegia in sé, perché secondo me a livello di difesa non è irresistibile. Poi se però giocano una banda di morti di sonno come quella de Brasile, che al 93esimo pensano a fare a cazzotti al posto che a appiccicarsi e a provare a fare gol, ragazzi, cioè, l'emblema della partita di ieri è l'atteggiamento di Neymar alla fine, dai, non scherziamo, amico mio, non scherziamo. Però visto che a Simone è arrivato il mio libro, quindi devo dire complimenti a chi te l'ha regalato. Complimenti a chi te l'ha regalato. Voglio ringraziare anche. Aspetta, faccio una lista degli amici che devo ringraziare per il libro. Voglio ringraziare che mi ha scritto Lorenzo, che mi ha scritto su Instagram, e gli amici della Trattoria Mario, ovviamente quella in San Lorenzo, che hanno letto il libro, quindi ovviamente questo. Però per chi lo vuole autografato, per chi lo vuole firmato, per chi vuole sentire un po' di pallone, vi invito ovviamente a venire a Prato domenica 12 a Prato. Presentiamo il libro io, Stefano Cecchi e Jonathan Targetti ai giardini della passerella, insieme agli amici che gradisca. Quindi venite lì, ci saranno i libri, ci possiamo divertire, e questo Lo facciamo per divertirci. Vi aspetto alle 21 domenica. È meglio Dragusin con i Mobut e con Muzzo con gli scarpini. Questo è vero. Beh, bello questo, bello. Io sono tra i più critici di questa società, ma questo inizio di mercato è incoraggiante. Stai a vedere che Giuseppini è il nuovo Cecco Grullo. Ma ora, allora, non lo so. Però sicuramente a quelli ti dicono, ma ce li ha davvero? Oppure... oppure ecco successivamente ci sarà altro. Ragazzi, francamente sono sincero, per me può arrivare anche l'Emiro, ma mi piace molto quello che stanno iniziando a fare dopo 6 giorni. Mi chiedono se vengo a Pistoia, se qualcuno organizza vengo, dovete organizzare la presentazione e io vengo assolutamente. Io vengo assolutamente. Se uno chiedete, vi sarà dato. Io non ho problemi. Chiedete, vi sarà dato. Vado anche nella montagna pistoiese se qualcuno vuole. Allora, magica regia, fai così: se c'è un audio, mi andiamolo, dimmelo, caro Tonellos. Se non c'è, andiamo con. No, in realtà uno c'è, ma l'hai cannato. Uno ce l'ha, ma l'hai cannato. Ora adesso non sono arrivati due, cioè quello di Stefano da Modena che non hai preso, secondo me. Vediamo, o era l'ultimo, non lo so. Comunque, finito è. Comunque, te inizi a chiamare l'ospite. Poi i due messaggi sono arrivati ora. Si ascoltano dopo l'ospite. La Norvegia col 2-0 sembra che abbia dominato i Brasili. In realtà, si è mangiato l'impossibile. Ma ragazzi, certo, se l'è mangiato l'impossibile. Se è mangiato l'impossibile, sicuramente. Comunque potrei dare un'altra esclusiva, se volete la do. Do un'esclusiva? La do l'esclusiva? Secondo me l'esterno di alto livello potrebbe essere Oso, potrebbe essere, come si chiama? Sulè della Roma. C'è, ma c'è chi? L'ospite o i messaggi? Ok, allora la ritrovo il lunedì perché ho voluto io ovviamente ritrovarla, perché era tanto che non ci si sentiva, un po' mi mancava e un po' perché comunque è iniziata la nuova stagione, quindi volevo sentire lei che non gli piace tanto il calciomercato ma che gli piace vedere quello che nascerà. E quindi dopo due colpi di mercato, dopo 6 giorni, voglio sentire se la nostra signora in viola è stupita. Ciao Sonia, buongiorno.
13: Buongiorno, intanto cominciamo subito con la penna rossa. Ora, tra palla e mufanda, a me tu mi ha un po' inquietato, ti dico la verità, un'immagine decisamente...
11: Ma te la ricordi? No, ma era...
13: Poco prima! Insomma, attenzione, sono una signora di una certa età.
11: Lo so, Sonia, ma era un grande film, Caruso,
13: certo,
11: Pascoli.
13: Certo, guarda, sono più grande di te, amore santo, quindi mi ricordo.
11: E allora?
13: Ecco, poi volevo dirti, tu mi parli di strappare le mutande, poi tu dici, ti è calata la voce, mi è calato tutto, e sono due cose che insieme le non vanno bene, basta.
11: No, posso garantire che sono stato bravo. No, posso dire che sono stato bravo e sono andato a letto con le mutande accanto a un mio amico che si chiama Andrea, che non ha dormito piccino tutta la notte.
13: Sempre di più con questi racconti.
11: No, ma lui è sposato. Era lo sposo, io e lui. Io e lui, il problema è che io mi sono addormentato prima di tutti e quindi ho dormito come un... Cioè, ho fatto io il problema russo e quindi gli ho tipo lasciati al rumore nella notte. Infatti lui si è alzato alle 7 e è andato via.
13: Si fa per parlare un po' di tutto, perché tanto di calcio, onestamente, considerato il periodo del mercato, che anche tantissimi anni fa, quando facevo radio con delle mie amiche, la Sonia Nuzzi e company, e quando si arrivava al periodo del calciomercato ci veniva brividi, perché è un argomento che proprio non ci aggrada, non siamo più per il pallone, per le cose giocate, va bene. E quindi che ti devo dire? Io sono una di quelle che, non capendoci niente, perché mettermi avanti, aspetto a vedere come vanno le cose. Mi sembra che si sia partiti a settore, no? Intanto ci si concentra sulla difesa, poi andremo, spero, a puntellare e a sistemare tutto il resto. Perché si deve dire...
11: se partiamo da un presupposto, sei d'accordo con me, Sonia, con l'assunto non c'è nessuno di incedibile?
13: Ascolta amore mio, ma ti ricordi le nostre discussioni?
11: Eh no, è quello, ma quando io
13: dico, ma quando vendere anche chi faceva le righe, non so se le si fanno ancora, le righe di campo, eccetera eccetera, ma per me la qualunque, perché tu parli di sogni, bisogna sognare, tutte le tue, mi fai una grande tenerezza in dei momenti per il tuo entusiasmo che io purtroppo ho perso. Devo dire, guarda, questo trottolino amoroso di Dario Baldi, come l'è ancora pure da questo punto di vista. Ecco, io ancora ho da realizzare se quello che abbiamo passato, se mi sono ancora svegliata dall'incubo che abbiamo passato. Quindi mi auguro in prospettive buone, cioè, il fatto che si muova il mercato, che Parati ci stia cominciando a portare, io sono per un mercato, essendo concreta, io sarei per un mercato istantaneo. Apri mercato, dopo 3 giorni ho fatto la squadra, perché vorrei che Grosso lavorasse con tutti gli uomini a disposizione, che studiasse e preparasse veramente una Fiorentina nuova, non soltanto negli uomini, capito? Quindi è quello che fa, quello che farà, mi auguro velocemente, vediamo, però il fatto che qualcosa si muova, che qualcosa si stia preparando, è sempre di buon auspicio, che non la calma piatta, no? Quindi quello credo che sia buono da vedersi. Poi su quanto riguarda gli uomini, io sai, sono un po' come San Tommaso, che non ci credo finché non ci metto il naso, quindi vediamo come saranno. Io questo Vieri onestamente non lo conosco, Dragosin dice qualcosa di più,
11: però posso dirti, Sonia, posso dirti, vuoi che io sia sincero con te? Vuoi la sincera serietà? Allora no, perché se ti vengono a raccontare, perché Vieri, se quando ti dicono Vieri è di qua e di là, in realtà nessuno ha visto le partite di Gremio, e quindi diciamocelo chiaramente, quello che dici te è più o meno tutti, cioè non è che sì, c'è appunto. Stato
13: ma non mi voglio sbandierare come tanta gente a staccente, ama quello lì, ama quello là, io sono tra quelli che aspettano di vedere come va, come andrà e come saranno, perché io vorrei che fossero, mi sono detto, a disposizione velocemente del tecnico, e che mi auguro vivamente che il calciomercato sia fatto di in accordo assoluto, simbiotico, tra Paratici e Grosso, questo senza ombra di dubbio. Poi tesoro, per me possano vendere chiunque,
11: no, anche per me
13: quelli. Se tu, io sai, sono affascinata. Ora io mondiali l'ho guardati pochissimo, però ieri sera, gli ultimi 20 minuti, io sono, ormai mi sono votata alla Norvegia dopo quella coreografia che Vogan, io li trovo fantastici, ho deciso che ti favo per loro e per ora mi andava bene. Però ed è come veramente come bambini, no? Sotto certi aspetti, voglio essere un po'
11: sì,
13: anch'io. Il personaggio che ti affascina assolutamente di più è l'attaccante, no? E quindi vedere Kane, vedere Messi, vedere Mbappé, tutta questa gente, tutti questi gol, tutti questi campioni. Ecco, e io penso, e Ken sarebbe stato forse anche lui un protagonista a mondiali, mi viene qualche dubbio. Però di contro mi dico, ma Ken sarà l'attaccante della prossima Fiorentina? Io non sarei tanto contenta, perché non lo so se riusciremo, se Grosso riuscirà a rimotivare questo ragazzo. Io ho dei dubbi, te lo dico sinceramente.
11: Io invece ti posso dire, ieri sera ho visto la nuova canzone di Ken, e ti posso garantire, secondo me si sta rimotivando piano piano, e secondo me
13: le canzoni si rimotiva lui, se la canta e se le
11: sì,
13: suona?
11: Sì, secondo me con le canzoni si rimotiva, e secondo me, guarda,
13: facciamogli una canzone a modo, allora
11: appunto, dopo una chiacchieratina con Grosso, secondo me ci si può può risalire anche a livello mentale. Poi ti ripeto, tutto può essere, però io penso che Ken quest'anno abbia, cioè, se rimane, un po' è perché non ha che nessuno che lo compra, e un po' perché comunque sia, no, è un po' perché comunque sia, diciamo, secondo me c'ha delle idee, può avere le idee chiare per rialzarsi e per ritornare a essere quello che per cui l'abbiamo ricordato. Io non credo che sia facile, ti ripeto, avere un allenatore come Grosso così a caso, quindi io mi fido tanto di lui, posso dirtelo.
13: E sai, bisogna per forza, Dario, fidarsi di lui, perché personaggi o più carismatici o più di esperienza a Firenze pare che non possano venire, quindi ti devi per forza fidare di Grosso, del suo entusiasmo, della voglia di emergere, della voglia di fare bene. Su questo siamo per forza costretti, ma credo anche probabilmente una persona giovane che deve farsi sia anche importante questo, no? Della serie, si può confidare sul fatto che lui abbia voglia di fare bene, non che gli altri vogliano far male, ma tante volte una persona già arrivata, già conosciuta, eccetera. Io ti ripeto, sono tra quelle che voleva provare un'esperienza, voleva avere Sarri sulla panchina. Però si vede che non è il momento storico nemmeno sto giro, alla fine lui invecchierà, a differenza di Grosso che è ancora giovane e non allenerà. Ma
11: è giovane, c'ha 50 anni,
13: No, non Sarri, Grosso è giovane. No, Grosso invecchierà.
11: Tanto giovane è questa,
13: avrà meno di 50 anni, vuoi scherzare? C'ha già 50 anni Grosso.
11: Grosso, certo. Certo.
13: Figurati, faccio più giovane. Vedi,
11: Grosso è 48 anni, è del 77.
13: Vabbè, come allenatore comunque è abbastanza ancora giovane, anche insomma ci deve fare sui palcoscenici importanti, ecco, diciamo così, da questo punto di vista la sua crescita. Quindi che ti devo dire? Per ora ci si sta muovendo, ti ho detto, per ora mi sembra che stia lavorando a comparti, si è sistemato sul difensore centrale, mi sa che poi piano piano mi auguro che faccia tutto il resto, perché c'è tanto da sistemare, Dario, secondo me, perché c'è tanto da perché ora si compra, si vende, metà parla con te, di soldi, villa soprattutto, sì, ma tu c'hai da vendere tanta gente, tu c'hai da limare tanti ingaggi, tu c'hai da sistemare tante cose.
11: Appunto, c'è da sistemare.
13: Mi sento di frenare un attimino, per ora, gli entusiasmi, poi per l'amor di Dio, l'entusiasmo...
11: Io invece posso dire, io sono come bambini, Sonia, io sono come bambini, quando mi dai una caramella ne voglio un'altra,
13: ma quello lo vorrei seguire il flusso. Però le ultime esperienze c'hanno un po'
11: lo so, ma io invece ti dico, le ultime lo so, però siccome è la prima esperienza di Paratici, io mi voglio seguire
13: l'ottimismo,
11: sulle ali dell'ottimismo, cioè voglio crederci tanto. Poi ci sta che sia tutto fuoco effimero.
13: Ascolta, io sono così della serie, io onestamente mi sento ancora di stare parecchio con i piedi per terra. Non toglie che se uno le vede in modo più entusiastico, non è che sono come quelli che infamano, che le vedono una cosa o quelli che le vedono un'altra, piuttosto, no? Che bisogna per forza pensarla tutti uguali, perché se no sono parte di gregge. Io vorrei essere un po' la pecora nera, come mi è successo tante volte, quindi sono ancora un po' in così. Ti volevo dire, visto che tu parlavi del tuo libro, io ancora non l'ho letto, perché visto che tu parlavi più o meno delle tue recensioni, perché io sto leggendo già un thriller, sono un amante dei gialli e dei thriller, però mi sono detta che bene o male anche l'ultima storia della Fiorentina sinceramente si avvicina molto al thriller e al noir, no?
11: Ma più che thriller è un dramma il mio, è tipo i libri quelli americani, sai, quelli che si trovano sul lungomare a sconto ai Lido di Camaiore, quelli rosa dove c'è un morto.
13: È la sua nuova opera, quindi è la sua prima opera, credo, non lo so se è la prima. Quindi non era questo il mio, era proprio il fatto di dire che cambio genere, ma relativamente, pensavo da me mentre tu parlavi prima in radio di chi si scriveva del libro, ho detto ora io finisco il mio giallo, ma c'è da dire che almeno la storia recente della Fiorentina abbastanza thriller è stata anche quella, insomma, per come è andata, diciamo, no, vero?
11: Assolutamente, no, più che thriller è una tristezza infinita a un certo punto, quindi lo vedrai, diciamo, vivrai dei momenti belli per poi arrivare a dei momenti brutti e finire con un momento che ti farà sorridere, quindi vediamo,
13: alla fine
11: voglio sentire se questo drama ti piace oppure no, comunque... Vediamo. Comunque, cara Sonia, ti ringrazio. Ti do appuntamento non la prossima, ma quella dopo, che è l'ultima settimana di Cepolemi. Almeno ci salutiamo.
13: Avvisami quando, qualche giorno prima, così ti dico se sono disponibile, ma per sempre, se posso, volentieri, mi fa piacere.
11: E allora ci sentiamo.
13: Speriamo di parlare di qualcos'altro.
11: Speriamo di parlare di grandi acquisti. Speriamo di parlare dei grandi acquisti.
13: Assolutamente, va bene. Buona giornata. Andiamo.
11: Grazie mille, la signora. Dario, grazie ciao. Mille, ciao. Allora, mi sono preso questi 10 minuti per tutta una serie di motivi. Allora, la prima cosa è Dino da Livorno mi dice: ricordati che in settimana parte la campagna abbonamento, servono colpi a effetto per incentivare a abbonarsi. Dino, posso dirtelo, non credo che, con tutto il rispetto, ci sia l'intelligenza di dire e fare la campagna abbonamenti per acquistare soldi, per acquistare giocatori, ve lo dico proprio papale. Io volevo dire una roba, su quello che è successo durante Juve Torino. Ve la ricorderete tutti, che ci fu un tifoso della Juve ferito alla testa, Marco Basoccu, è colpito da un lacrimogeno, e mi ricordo tanti giornalisti che dicevano: ah, sotto scacco un derby dagli cattivoni. La procura di Torino ha chiesto l'arresto di un agente di polizia. Siccome i miei colleghi e anche le televisioni nazionali hanno fatto giornate intere di trasmissioni sul fatto che la gente sia violenta e gli ultras siano male da estirpare, mi ricordo le parole di Salvini, non capisco come mai adesso che la procura di Torino ha chiesto l'arresto di un agente, appunto, il servizio quel giorno, non ci siano tutte queste grandi paginate, si è rilegato a pagina 47. Io invece credo che sia importante raccontare il fatto che c'è un agente di polizia, esattamente come in altre situazioni note ai più di tutti, penso a Federico Aldrovandi, penso a Giuseppe Uva, penso a Stefano Cucchi, penso a tante storie di questo paese, dove c'è un agente di polizia che è stato indagato per aver quasi ucciso una persona, secondo la procura di Torino, non secondo Dario Baldi, però non è una notizia interessante, invece è giusto ricordarla, e noi ogni mattina ricorderemo questa cosa fino a che questa gente non andrà in galera o comunque non verrà condannato, perché è importante raccontare che non bisogna picchiarsi, non bisogna arrivare alla violenza, non bisogna arrivare, ma quando c'è un abuso da parte delle forze dell'ordine, che dovrebbero controllare, dovrebbero essere quelli che comandano in maniera assoluta sull'ordine pubblico, nei confronti di un tifoso, nei confronti di un ultras, nei confronti di un ragazzo, è bene ricordarlo. E noi ogni mattina, fino a che non ci sarà la condanna, ricorderemo che c'è un agente in questo momento a cui è stato chiesto l'arresto per i fatti che hanno portato al ferimento di un tifoso, che sia della Juve poi non me ne frega un cazzo, è semplicemente un tifoso, perché a pigliare una lacrimogenata altezza uomo poteva essere chiunque di noi, perché in certe situazioni ci siamo stati più o meno, quindi poteva essere chiunque. Dario, te che sei un guru del calcio, sì, io sono un guru del cazzo, cioè nel senso proprio che guru è Massimo La Marca, quella di moda che c'era ai tempi. Come ti sembra l'Argentina? Ragazzi, l'Argentina è una squadra fortissima, però giustamente mi sottolinei te, Algeria, Austria, Giordania, Capo Verde, Egitto, non fanno mezzo Marocco, no vabbè ragazzi, neanche. Cioè la prima sfida dell'Argentina è contro la Colombia in semifinale, ragazzi, non scherziamo. Baldi, ma per favore cosa, scusa Viola di Rabbia, per favore cosa? Siccome te sei una forza dell'ordine, hai la possibilità di sparare un lacrimogene altezza uomo, con tanto dei tuoi colleghi sindacalisti e vanno in televisione, tra l'altro sono anche i miei amici, perché uno di questi è anche un mio amico, a raccontare nelle televisioni nazionali che quello che quella lacrimogene non era stato lanciato altezza uomo, ma invece era stato lanciato in alto quando ci sono i video. Ragazzi, il punto è uno solo, la procura di Torino ha chiesto una cosa, io posso essere anche può essere anche Baldi per favore, ma non lo dico io, cioè c'è un quadro indiziario grave per il tragico ferimento del tifoso juventino a carico di un operatore in forza e quinto reparto mobile. Io capisco che, cioè, se parliamoci chiaramente, andiamo in generale, non siamo qui a fare piante dosi, andiamo in generale. Sabato c'è stato un concerto di 250.000 persone, poi a Roma c'è stato casino perché c'è stato, l'organizzazione non ha funzionato, con le navette, con l'ordine pubblico per rimandare via le persone e quant'altro. Per fortuna non è successo niente, solo la gente è sfavata, la gente si è fatta da Tor Vergata al centro di Roma a piedi, tutto quello che deve essere. Io non capisco, per esempio, come mai l'Italia sia uno dei paesi, dei sei paesi in Italia, diciamo di quelli importanti, dove la polizia non abbia un numero identificativo. Per chi ha fatto le trasferte lo sa benissimo, in Ungheria per chi c'è stato il Ferencváros, ci hanno quasi levato le mutande, ci hanno tolto i calzini, ci hanno tolto con la merda in terra, perché c'era la merda in terra. Ci hanno tolto gli spiccioli, ci hanno trattato come bestie, a Genk ci hanno messo dentro le gabbie. Ragazzi, chi è stato in trasferta lo sa, però in tutti questi posti gli agenti avevano un numero identificativo, cosa è legittima. Tu sbagli, io ti so identificare, ok? In Italia, perché dopo il G8 del 2001, quando la politica ha provato, anche insieme a Amnesty International, anche insieme a altre associazioni, a mettere i caschi identificativi, ai tempi il governo Berlusconi e poi successivamente tutti i vari governi di centrodestra hanno sempre bocciato tutti i provvedimenti. Per quale motivo? Perché forse si fanno dei soprusi, e questa è la realtà dei fatti, e questa è la dura e pura verità. Matteo, non stavano protestando per il rincaro della vita, perché ora si fa il discorso perché c'erano quelli della Juve e quelli del Torino, ma quante volte ci sono state situazioni di tafferuglio anche per i tifosi della Fiorentina? E quindi, cioè, questa qui è la cazzata da boomer, scusami Matteo, me l'hai levata di bocca. Cioè, i boomer su Facebook stavano protestando per i rincari, stavano protestando per il pane, e quindi la gente va lì perché gli garba essere a supporto della propria squadra e non protestare per i rincari. E quindi, cioè, qual è il problema? Il vero problema è che c'è stato in quei giorni lì un ferimento di una persona che ha rischiato di perdere la vita per colpa di un lacrimogeno lanciato a altezza uomo, e per la procura di Torino c'è un agente che deve andare in carcere. E quando in questo paese c'è stato scontri, prime pagine, servizi d'apertura, Salvini, gente per solidarietà e quant'altro. Io vi ricordo, non per fare un paragone forte, quando quei criminali di Ascatasuna avevano il martelletto addosso al poliziotto, giustamente erano in prima pagina. Ora un poliziotto ha rischiato di ammazzare una persona e c'è un grave quadro indiziario che lo dice la procura di Torino, non lo dico io. Perché non gli si dà voce a questa cosa? Perché forse è più comodo così. Aggiungerei solidarietà agli operai e attivisti del Cobas che sono stati maltrattati a Siena. Assolutamente, le battaglie di Sud Cobas, che io seguivo ai tempi di quando lavoravo in un'altra radio, mi davano del comunista, sono stati altri picchetti, hanno fatto giustamente, bisogna chiudere questi soprusi anche nel mondo del lavoro. La posizione più comoda è quella dei tifosi, che dicono vediamo lì in campo i giocatori poi giudichiamo, e grazie così poi siamo capaci di tutto. Ma ragazzi, non credo, questa Maricia è un'altra, poi ti rispondo dopo. Se l'allenatore degli USA tenesse fuori Balogun in tribuna sarebbe un grande slogan per lo sport. Sì, se l'allenatore avesse tre palle era un flipper. Secondo te hanno fatto chiamare Trump in persona? Cioè, secondo voi l'allenatore degli Stati Uniti non ha fatto chiamare Trump? Vabbè. Dario, durante l'ordine pubblico può capitare di sbagliare, però non mischiamo i coglioni, fanno tanto per casino e chi si rompe i coglioni per evitarlo. Simone, lì c'è un errore di fondo e lo sanno tutti, perché i due cortei poi a un certo punto si vanno a incrociare, e se io sono uno che gestisce l'ordine pubblico so benissimo che non si devono andare a incrociare. È come quando ci fanno l'ordine pubblico a noi a Roma, che noi si arriva da sud, che noi si arrivò da sud, da nord, e si andò a giocare in curva sud con il Napoli, mentre loro arrivarono da sud e andarono a giocare in curva nord. Diciamo che ogni tanto c'è qualcuno fa il fenomeno, ha sbagliato e pagherà, lo spero, perché in questo paese solitamente i poliziotti non pagano, difficilmente pagano. Io ricordo, e qui c'è da dire anche le grandi battaglie per Carmelo Cinturrino, facciamo anche il nome, è stato destituito dalla polizia dopo essere preso le grandi difese di tutti, perché aveva sparato a quella persona, a Mansuri, poi si scoprì che in realtà aveva falsificato tutto. Però va bene, i poliziotti non vanno a ammazzare, sì, però perché allora sparano, perché sparano a altezza uomo? Perché ha sparato a altezza uomo? Perché ha sparato a altezza uomo? Perché ha sparato a altezza uomo? Cioè, altezza uomo ci si fa male, perché se non ha sbagliato, perché ha sparato? Perché gli piaceva lì? Perché gli piaceva lì? Ma perché? Cioè, il punto è quello là, ragazzi. Cioè, non è che se spari a altezza uomo fai, cioè, sai benissimo che stai facendo una cosa del genere. Quindi andiamo con tutti i messaggi, vai.
15: Ciao Dario, con tutta questa cenere che ti sei cosparso negli ultimi tempi non ti si vede neanche più.
16: Buongiorno, piano con l'onanismo collettivo, piano i mercati si valutano alla fine tra chi va via e chi arriva, piano con l'onanismo collettivo, poco ci rimane che male, soprattutto perché se arrivano due difensori altri andranno via. E secondo me, ad esempio, spero vadano via Ranieri e Pongracic, non Comuzzo, perché dare via Comuzzo, che è un prospetto sicuro, forte, sostituendolo con una scommessa, un punto interrogativo come Dragusin, sarebbe un errore. Quindi, piano con l'onanismo collettivo, abbiate pazienza.
11: Ma io non lo so, non sono un grande fan, io sono un grande fan del denonismo collettivo e mi piace

0: domani dalle 9 alle 10, sempre se mi sveglio, se c'è Tonelli, Tonelli svegliami all'ora giusta, non mi stiamo mai svegliato troppo presto, e infatti guarda com'ero reattivo. Noi ci sentiamo domani, se poi non ci si sente, ragazzi, speriamo sia per colpa mia. Ciao.
1: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
1: Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Notte di missili e droni russi contro Kiev e la regione circostante, che uccidono 10 persone e ne feriscono almeno 46. Parzialmente distrutto un edificio tra il settimo e il nono piano in seguito all'impatto di un missile. Migliaia di residenti di Kiev si sono diretti verso le stazioni della metropolitana per mettersi al riparo. L'aeronautica militare polacca intanto ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del paese. La città di Sebastopoli, nella penisola di Crimea, sotto controllo della Russia dal 2014, è rimasta senza elettricità per un attacco ucraino alle infrastrutture energetiche.
3: Nuovo attacco del presidente americano Trump contro la premier Giorgia Meloni. Sotruffa il tycoon postato meme con la presidente del consiglio che lo guarda. Il tutto accompagnato dalla didascalia serve un ordine restrittivo. Attesa intanto per il vertice ad Ankara di mercoledì, dove Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a margine del vertice annuale della NATO. Il tycoon ha avuto due telefonate separate, sia con Putin sia con Zelensky. Trump ritiene che la guerra, iniziata oltre 4 anni fa, debba essere chiusa.
4: Decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati dall'esercito israeliano. I coloni in questione, che si fanno chiamare i pionieri del Bashan, hanno tentato di entrare in Siria più volte nell'ultimo anno, con l'obiettivo di fondare insediamenti nella zona, e avrebbero ricevuto anche il sostegno di alcuni parlamentari.
3: È iniziato a Teheran il corteo funebre per l'ayatollah Ali Khamenei, guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra contro gli Stati Uniti e Israele, seguito da una folla immensa. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, la bara verrà portata in processione per le vie della città. Sono presenti veicoli con a bordo i suoi familiari.
4: Orrore in casa, una rete di mariti faceva violentare le proprie mogli. Organizzavano lo stupro di mogli e compagne sotto effetto di droga, contattando uomini su comunità online misogine. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi con il sostegno dell'Europol. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate, e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime. Le modalità usate dall'organizzazione internazionale ricordano quelle del caso di Gisèle Pelicot, la donna che per anni fu drogata e poi fatta abusare dal marito anche da sconosciuti.
3: Il calcio, una grazia inattesa per l'attaccante americano Balogun, che aveva ricevuto un cartellino rosso nella partita contro la Bosnia. La FIFA ha sospeso la sanzione, precisando che è previsto dal codice di disciplina. Una squalifica con la condizionale che permetterà al 25enne capocannoniere USA al mondiale con 3 reti di scendere in campo contro il Belgio. Esulta Trump, la FIFA ha rimediato a un'ingiustizia. Ha detto.
4: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutto.

0: tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
4: Ragazzi, il 4 luglio, e sarà un venerdì 4 luglio molto importante anche per Niccolò Santi. Poi spiegheremo nel corso delle prossime puntate il perché venerdì il 4 luglio sarà importante per Niccolò Santi.
5: È oggi venerdì, scusa.
4: Ma allora, scusami, non ti converrebbe fare la Volterrana? Non è la Volterrana, passare dall'interno facendo... Sì, tu volevi fare la Firenze-Siena, no? A fermare perché dobbiamo andare a Wimbledon.
5: Sì, sì, esatto.
4: Wimbledon. Come
5: sì. Wimbledon.
4: Wimbledon. Wimbledon, Wimbledon, Wimbledon.
6: Via, statene pure a River Plate, vattene al Besiktas se ti rivuole quell'allenatore lì.
7: Doppio buongiorno alla doppia F di Radio Firenze Viola.
8: Io ho acceso un po' in ritardo, la prima frase che ho sentito dai Bembe è stata: facciamo tutti uso di sostanze stupefacenti.
9: Paragone della trade agghiacciante fatta tra Boston e Philadelphia, cioè agghiacciante per Boston a mio avviso.
4: Sì, sono il più forte del mondo.
10: Secco Fofana. Per farti un nome.
4: Questo è ben nuovo.
11: Bembe, non so se ti hanno avvertito, ma la sua aura è talmente potente che anche ieri con Tuccieri ti facevano le domande fuori controllo,
12: cercando l'uovo sul pelo.
10: Chi si compra? Una copertina scoppiettante che fa sorridere anche Stefano Cherubini, e questa è la prima grande esclusiva andata a segno anche Marco Tonelli, e siamo già a due esclusive. Sono solo le 10:02 sul cronometro. È il 6 luglio 2026, Sava Sandir, Francesco Benvenuti, il dottor Ferri.
13: Buongiorno, buongiorno. Una copertina che fa ridere ma fa anche riflettere, caro Benve.
10: Sì, perché in fondo c'è anche dell'amaro, e come sempre in ogni risata c'è anche un pizzico di amarezza che sgorga via come una lacrima sul viso, avrebbe detto qualcuno. 348-7513-933-055-77-111-71. Ovviamente vi ricordo in chiusura di trasmissione il maxi evento che di fatto durerà due giorni e che consentirà a tutti noi di ammirare per la prima volta le nuove maglie della Fiorentina nell'anno del centenario. Ma non possiamo non partire citando semplicemente Radu Dragusin. Da qui in avanti sbizzarritevi voi anche allo 055 77 111 71, perché chiaramente siamo molto curiosi di sapere il vostro punto di vista su questa operazione. Prestito con obbligo condizionato, come ha scritto ieri anche Niccolò Santi, grazie a Niccolò Santi su Firenze Viola, obbligo condizionato al raggiungimento di un numero minimo di presenze quantificabili in 22. Diteci anche se secondo voi sono poche, tante, come leggete anche l'operazione in sé da parte della Fiorentina. La preghiera che vi faccio, e ve la faccio proprio cercando di essere una sorta così di mero vigile urbano, è quello di dare delle valutazioni per quello che sapete, per quello che sognate, per quello che vi suggerisce questo risveglio mattutino, e non per sentito dire o per quello che hanno espresso nostri colleghi o vostri colleghi di tifo. Cioè, mi raccomando, il pensiero è sempre lo stesso: mantenete una vostra idea e portatela avanti con convinzione, guardando anche gli highlights su YouTube, informandovi. Ecco, cerchiamo che la trasmissione e la discussione possa portare avanti, e si possa portare avanti come fosse una sorta di faro, ecco, non un segnalamento marittimo, ma in questo caso un segnalamento calcistico. Se ne va Tonelli, e quindi ci sono anche delle buone notizie all'interno di questa Trasmissione. David scrive: buongiorno a tutti, vediamo se mi apre il messaggio entro il 2090. La prima toppa da mettere era riferita ai 67 gol presi dalla stagione scorsa. Inutile partire dal tetto, si parte dalla fondamenta. Saluti e benve. Sky is the limit, scrive l'ascoltatore. Mi piace, perché comunque vale un po' nel calcio, ma vale anche nella vita, ecco.
13: Ma anche,
10: Sky
13: is the limit. Anche nel lavoro, cioè, nel senso.
10: Anche nel lavoro, assolutamente. Uno potrebbe quasi prenderlo alla lettera parlando di broadcasting. Detto questo, il pensiero del dottor Ferri su Radu Matei Dragosin.
13: Ma allora, il pensiero è sicuramente positivo, perché è un calciatore che, quando abbiamo visto, questo lo conosciamo molto di più di Vieri, cioè, abbiamo avuto la possibilità di vederlo sia in Italia, sia poi comunque di continuare a seguirlo in Premier, che anche a livello d'orari, insomma, è molto più fattibile rispetto al Brasileirão, da cui viene Vieri. Si parla di un calciatore comunque ancora nel pieno degli anni, perché è un classe 2002, si parla di un giocatore duttile che può aggiustare la difesa in diversi modi, perché può fare il centrale, può fare, volendo, anche il terzino destro. È un giocatore con una struttura fisica che si va a inserire nel filone dell'acquisto di Vieri, perché comunque Vieri è oltre il 1,85 m, stessa cosa si può dire tranquillamente per Dragosin, insomma due fisici importanti, un giocatore di alto profilo, sicuramente un giocatore di alto profilo che si porta dietro un po' di problematiche fisiche. È uno dei tanti déjà vu del mercato viola, perché di Dragosin si è parlato in tempi non sospetti e in più di un'occasione. I dettagli dell'operazione, secondo me, sono poi i dettagli più importanti e più interessanti, no? Perché comunque si parla di un calciatore che arriva con una formula non definitiva, e si arriva a questo tipo di accordo con il calciatore, con il club, con il Tottenham, secondo me cautelandosi anche un pochino, proprio in relazione a tutti i problemi fisici che si è portato dietro questo calciatore. Perché, se non sbaglio, il riscatto obbligatorio scatta con le 22 presenze del calciatore. Ora poi magari andiamo anche a riprendere bene i dettagli dell'operazione, però mi sembra, insomma, un modo di cautelarsi la Fiorentina nei confronti di un giocatore che ha avuto tanti problemi fisici, e un modo per dire: questo è un pagherò. Cioè, mi sembra un mercato che è iniziato sì con una spesa ingente, quella di Vieri. Questa non è una spesa ingente, questo è un pagherò. Questo è: guardo quello che mi hai dato, che merce ho acquistato, o che merce mi hai dato in questo momento, e poi decido solo in un secondo momento di acquistarla oppure no. Se, scenario bellissimo, Dragosin torna a essere un calciatore affidabile anche da un punto di vista di tenuta fisica, dimostra di essere un perno insostituibile della difesa della Fiorentina, si va oltre le 22 presenze e continuiamo il nostro rapporto. Se invece nel corso della stagione certe fragilità persistono, la Fiorentina si è cautelata, ha un difensore in rosa che gli può garantire una ventina di presenze, storicamente è così, ma ha anche un giocatore che sa benissimo che non le costerà per quanto riguarda la stagione e eventualmente per quanto riguarda un riscatto futuro. Finito, vostro onore.
10: Molto molto bene, il dottor Ferri al 10.7. Aggiungo, poi andiamo anche dai primi ascoltatori, visto che qualcuno si è già prenotato per intervenire in diretta. Secondo me il punto vero da capire su Dragosin è: la Fiorentina prende il giocatore che nella sessione di mercato invernale 23-24 convince il Tottenham a fare un investimento da 25 milioni di euro più bonus, più il prestito di Jed Spence, che tra l'altro stiamo anche vedendo in questi giorni impegnato con l'Inghilterra al mondiale. La Fiorentina prende il giocatore rispetto a un'idea che è quindi basata su la speranza che possa tornare anche sull'altare della continuità a quei livelli, e questo ovviamente è la versione migliore della storia. Come diceva anche Fabio, c'è un crociato alle spalle, c'è una continuità che, da un punto di vista di minutaggio, di mero minutaggio, il giocatore per tanti motivi non ha mai avuto al Tottenham, nel senso che, se si va a vedere anche prima dell'infortunio, sì, era un giocatore peraltro finito anche in un periodo storico del Tottenham molto contorto, molto controverso se vogliamo, perché da un lato c'è stato ovviamente il punto massimo della vittoria dell'Europa League, con il giocatore però già infortunato da diversi mesi, e dall'altro lato c'è stato anche il Tottenham, che per due anni consecutivi ha rischiato di finire nel Championship. L'anno scorso, dopo l'infortunio, quindi nella stagione appena conclusa, quando è tornato a disposizione sostanzialmente poco prima dell'inizio del mercato invernale, infatti lì la Fiorentina, e non solo, vi ricorderete anche la Roma, le parole del suo procuratore, iniziano a interessarsi al giocatore, diciamo la sua stagione di fatto comincia da febbraio, quando trova un po' di continuità, gioca contro il City, gioca contro lo United, col Newcastle, con l'Arsenal, in quel periodo molto complesso in cui il Tottenham non riesce sostanzialmente mai a vincere per i primi tre mesi del 2026, chiude però la stagione in panchina e di fatto nelle ultime 8 gioca soltanto il recupero contro il Wolverhampton e il recupero nell'ultima contro l'Everton. Quindi io creerei una distinzione: il giocatore, e Paratici lo conosce meglio di tutti noi visto che lo ha preso sedicenne alla Juventus, fatto anche il percorso breve va detto in Under 23, poi è stato mandato in prestito. Fino al girone d'andata di quella Serie A con la maglia del Genoa aveva avuto un percorso di crescita bruciando le tappe. Secondo me in Inghilterra è stato più il contesto a farlo crescere, quindi aver comunque vissuto uno spogliatoio che ha dovuto superare molti problemi come quello del Tottenham, problemi inaspettati chiaramente. Si è dovuto mettere alle spalle un infortunio molto pesante come la rottura di un crociato. A livello di prestazioni singole ha dimostrato e confermato quelli che sono un po' i suoi punti di forza, cioè un giocatore che per duelli vinti e per duelli aerei vinti è tra i top in Europa, un giocatore che ama il duello fisico, che a differenza di Pongracic per esempio è molto più a suo agio nel contatto uomo su uomo. È un giocatore che apprezza tantissimo il duello, ma senza che questo poi si traduca in una situazione disciplinare, perché per esempio nei giorni scorsi qualcuno scherzava anche sul rendimento e sui cartellini di Pongracic. Ecco, se uno va a vedere sotto questo punto di vista, nelle 35 partite, nelle 35 presenze di Dragusin in Premier League ha preso solo due cartellini gialli, quindi è un giocatore che sa usare il corpo senza eccedere, tutti elementi che forse, ecco, il punto interrogativo può essere: forse avrebbero potuto dare ancora più dividendi in un calcio come quello inglese. Probabilmente il giocatore in realtà, per tanti motivi anche di contesto, ripeto, il Tottenham di Dragusin è stato un Tottenham molto disfunzionale, quindi è chiaro che anche a livello di singoli si finisce un po' nel frullatore. Vediamo se magari in una fase difensiva un po' più armonica come quello della Fiorentina riuscirà a riprendere il discorso interrotto con appunto il passaggio al Tottenham, che avrebbe dovuto dargli là per diventare un difensore di livello internazionale e, se vogliamo, per tanti motivi un po' anche di contesto, ripeto, rompersi il crociato è un ostacolo non indifferente nella crescita di un giocatore, forse si è un po' arrestato. Tra poco continuiamo a leggervi, intanto in linea con noi David, se non erro.
14: Ciao, buongiorno.
10: Ciao, eccoci.
14: Buongiorno.
10: Eccoci.
14: Io volevo suggerire, diciamo, una considerazione che poi potrebbe portare anche a fare una domanda la prossima volta che avete occasione di conferire con Ferrari, più che Paratici.
10: Sì.
14: Io ricordo che l'anno scorso, quindi un poco più di un anno fa, a maggio, quando ci fu la conferenza stampa, quella a tre, con il presidente collegato dall'America, tanto per ricordare quella che è diventata famosa per il figlio Palladino, che poi il giorno dopo se ne va.
10: Sì, sì.
14: Fu detto, tra le altre cose, in un botte risposta con la curva di quei giorni, dal presidente, che i tifosi dovevano capire che la società andava avanti con quel tipo di gestione, ok? Quindi io, davanti a una rottura netta di quel tipo di gestione, perché al di là degli acquisti, ma diciamo anche con il cambiamento di tante figure in società, quindi è proprio una rottura con il passato, perché se si fosse proseguito a quella maniera, anche davanti alle dimissioni di Frevè, si sarebbe potuto promuovere Goretti e prendere uno sbarbatello alle prime armi sotto a Goretti e continuare ad andare avanti con quel leitmotiv lì, mentre invece mi pare che il cambiamento sia dirompente. Ecco, io vorrei chiedere che cos'è che vi ha fatto cambiare idea, perché questa sembra davvero un'altra società.
10: Chiaro, David, questo diciamo è un suggerimento che accogliamo e insomma proveremo allora, magari non direttamente noi ma anche tramite i nostri colleghi, a fare giusto appunto, scusa la ripetizione, da tramite per questa tua curiosità. Allora, torniamo a leggere anche un po' di messaggi. La mia unica perplessità su Dragusin è il tipo di fisico, visto che nell'ultimo anno ha fatto solo 6 presenze da titolare e poi il vuoto. Nel Genoa in generale in Italia faceva la differenza, ottimo in marcatura, fortissimo di testa, si sta bene rispetto a quello che abbiamo, è un bel salto di qualità. La tutela con obbligo a 22 presenze, una stagione senza coppa è un bel cuscinetto. Diciamo, anche se 22 presenze, credo non sia stato specificato se con un minimo di minutaggio. Quindi ad oggi,
13: secondo me, guarda, 22 potrebbe essere il 60% delle presenze. Ora non faccio un calcolo a cazzotto.
10: Fammelo fare al volo.
13: 22 è il 60% di 38.
10: Te lo dico subito. Intanto sentiamoci un WhatsApp audio.
13: Vai, almeno diamo tempo alle nostre skills,
10: almeno la nostra calcolatrice
13: di funzionare.
10: Vai, Stefanino.
15: Allora, su Dragusin diciamo che il suo trasferimento a Tottenham non è andato bene, e a parte che è andato in un Tottenham in caduta libera, ma quelle poche volte l'ho visto giocare quest'anno non ne ha azzeccata una. Magari il ritorno in Italia si confà più alla sua qualità, vediamo. Poi bisogna capire anche un po' cosa significa per la Fiorentina Dragusin, se la riscrittura, la riprogettazione della difesa. A voi.
10: Comunque il dottor Ferri ci aveva visto giusto, perché 22 è il 58% sì, di 38, quindi sostanzialmente,
13: perché da qualche parte
10: siamo,
13: ho letto 60% di presenze con 45 minuti almeno, cioè 60% di presenze da almeno 45 minuti. Quel 22 presenze, insomma, sa un po' di 60%. Diciamo, insomma, il dettaglio chiaro, evidente, non viene riportato dalla Fiorentina nel suo comunicato, ci mancherebbe altro. Insomma, sono cose che rimangono sempre un po' fumose. Però dai, è quello, è una forma di tutela per la Fiorentina. Questo, ripeto, non è un investimento. Sì, c'è 1,5 milioni, penso, di prestito oneroso.
10: Sì, sì, sì.
13: Quindi ad oggi la Fiorentina per questo giocatore ha speso 1,5 milioni. Poi, se va bene, decide nella prossima stagione se metterci sopra i restanti 17, 17 e mezzo, 16, quanti volete, tanto non sono nostri. Se va male, tanti saluti Dragusin, you can go back to your country. No, così no, però insomma,
10: così sarebbe, diciamo, proprio una chiusura.
13: No, go back to your country sarebbe una roba un po' da, vabbè, lasciamo perdere, dai.
10: No, però è ovvio che la Fiorentina in questo senso è chiamata ovviamente ad avere una piena consapevolezza anche di come gestirà da un punto di vista tecnico i suoi investimenti.
13: Una cosa, secondo me, viene da pensarla, che Dragusin non chiude il discorso difesa.
10: No,
13: cioè, comunque,
10: anzi,
13: la difesa andrà comunque
10: sistemata.
13: Guarda, ti
10: faccio un'altra domanda. Allora, considerando ad oggi la Fiorentina ha 5 centrali, diamo già per acclarato l'arrivo di Dragusin. Dal tuo punto di vista, converrebbe cercare un acquirente per Pongracic? Ora non dico fare Poggio e Buca, perché in questo momento, anche per motivi anagrafici,
13: certo,
10: Pongracic non vale
13: quanto
10: Dragusin. Quindi, anche se ha avuto la vetrina del mondiale, non penso più di 10-12 milioni la Fiorentina possa essere in grado di, che comunque non
13: che
10: è,
13: per la Fiorentina andrebbe, ecco, bene economicamente.
10: Ma
13: l'operazione,
10: dal tuo punto di vista, meglio cercare un acquirente a titolo definitivo per Pongracic o un prestitino
13: fatto bene
10: con un diritto bello alto, un obbligo bello alto su Comuzzo, visto che bisogna andare lì, ragazzi, ci sono due destri e due sinistri.
13: Allora, detto che io ho grande simpatia per Comuzzo, ma io andrei con il prestito di Comuzzo per più ragioni, no? Comuzzo è comunque un giocatore ancora giovane che si può rilanciare magari facendo una buona stagione in prestito da qualche parte. Mi dispiacerebbe vederlo in Serie A da qualche altra parte far bene, cioè mi farebbe piacere per il calciatore, ma mi dispiacerebbe un po' per eventualmente l'occasione persa. Ma per la composizione del reparto ad oggi, considerando che Pongracic e Ranieri hanno chiuso da titolari l'ultima stagione, mi verrebbe da dirti che l'alternativa a Dragusin, che è il destro della difesa della Fiorentina, è Pongracic, e l'alternativa a Vieri, che è l'investimento importante fatto dalla Fiorentina sulla sua difesa, è Ranieri, visto che Vieri è un mancino come Ranieri. Quindi nel gioco delle coppie, tenendomi un destro e un mancino, io andrei così.
10: Io sarei più propenso a vendere Ranieri, dice Keith da Udine.
13: C'è anche questa
10: non
13: opzione.
10: È assolutamente vietato avere alla fine opzione. Anche tre centrali destri e uno mancino, no, o tre mancini e un destro. Bisogna trovare ovviamente il centrale bravo ad adattarsi a giocare non sul lato del suo piede.
13: Io
10: migliore.
13: L'ho detto a volte, si può giocare anche con due centrali destri, con due centrali mancini.
10: Non assolutamente. Non esperienza inglese sfortunata, pessimo momento del club, brutto infortunio, combo devastante per chiunque. C'è una quota di aleatorie età, d'altronde la Fiorentina non può prendere giocatori perfetti al 100%, si va a caccia di altri Ken, giocatori di grandi potenziali, ma nel momento più basso quasi del loro percorso, che possono essere abbordabili per noi. Poi vorrei dire a Simone 71 che dice come mai i giocatori che prende la Fiorentina si trova sempre qualcosa che non va. Li aveva presi o il Como, Bologna, Atalanta, Roma sono acquisti buoni. Ora, al di là dei verbi messi un po' lì a caso, Simone, io l'invito che faccio, che sia rivolto a noi o a qualche analisi dei tuoi colleghi di tifo, è quella di viverla sempre senza nemici immaginari o nemici frutto di allucinazioni, cioè come in tutte le cose, senza vedere appunto avversari ovunque, uno fa le analisi dei pro e dei contro cercando di fare una ricostruzione lucida e accurata. Ecco, questa ossessione che alcuni di voi hanno per chi parla di acquisti giocatori della Fiorentina dicendo si trova sempre qualcosa che non va, perdonatemi, quindi vuol dire che siete abituati a qualcuno che vi ha raccontato che è tutto bello, quindi forse il problema è più questo, cioè quelli che vi hanno raccontato che la Conference era la Champions, che Cabral era Ronaldo il fenomeno, che Jovic era Luca Toni, che Pionte che era Batistuta, ecco, forse il problema è quello, Simoncino mio. Io tengo Comuzzo e cerco di prendere più soldi possibili con Pongracic. Questo è Gianni, che poi, cambiando argomento, si è schifato per la decisione della FIFA di condonare il cartellino rosso di Balogun.
13: Vabbè ragazzi, ma dove si giocano questi mondiali? Ecco. Chi andrà sul palco insieme alla vincitrice del mondiale?
10: Nulla di nuovo sul fronte occidentale.
13: Dai ragazzi, poi proprio fronte occidentale oggi.
10: Non c'era bisogno, diciamo, di questo ulteriore step per rendersi
13: si può
10: conto
13: dire una cosa, però,
10: del grande regista di questi mondiali.
13: Al netto di questo non l'avrebbero tolto a nessun altro probabilmente, certo, se non a un calciatore degli Stati Uniti. Detto questo, l'espulsione di Balogun era un po' eccessiva, perché
10: assolutamente
13: sì, Balogun pestava la caviglia di Muaremovic. Fra l'altro Muaremovic lì ha rischiato grosso, sì, lì sì. Ho visto tanti direttori sportivi
10: soprattutto
13: che
10: Cannevali,
13: cominciavano a piangere,
10: che ora se lo vuol portare alla Juventus,
13: esatto.
10: Era lì,
13: sì, ma forse
10: tremante,
13: forse anche a Sassuolo, perché
10: forse anche Palmieri,
13: soldini,
10: sì.
13: Soldini importanti
10: Nero
13: per
10: verdi,
13: Muaremovic.
10: Nero verdi, diciamolo sempre.
13: Balogun non lo faceva apposta lì, Balogun cerca di prendere posizione, entrambi no si sbracciano,
10: son d'accordo.
13: E lui gli pesta la veglia, però non mi sembra fatto con l'intenzione di far male.
10: Però ecco, ovviamente ha un peso in un mondiale, quindi in una competizione comunque breve, un rosso revocato come non si è poi. Oltretutto,
13: al
10: per un giocatore insomma bello determinante, l'unico vero attaccante di livello che ha la formazione di Maurizio Pochettino.
13: Anche se poi insomma Allegri insegna, si può giocare con Pulisic prima punta.
10: Non c'è dubbio, perché spero per lui che insomma quest'anno al Napoli possa trovarsi con degli attaccanti veri là davanti. Dragusin è solo un inizio, ne vedremo delle belle. Questo è Mario D'Assigna. Vieri giocherà come esterno destro bloccato, lo ha già fatto, e Grosso predilige i terzini più bloccati. Forse Andrea voleva dire esterno sinistro, ora vabbè,
13: sì, no, infatti.
10: Ora, non esageriamo. Certo che Vieri ha iniziato tra l'altro la sua carriera da terzino sinistro, sinistro. Ovviamente con caratteristiche molto più simili a quelle di un Calafiori, per intenderci, cioè non è un terzino di
13: spinta, è un terzino braccetto,
10: è un terzino braccetto, un terzino di palleggio, torna a ribadire, molto secondo me più facilmente immaginabile tra qualche anno in una big a fare un lavoro del genere che già quest'anno con la Fiorentina, però vedremo se riuscirà invece a smentirci. Poi, visto che ieri abbiamo anche celebrato qui in radio record italiano di Larissa Iapichino, Diamond League, superando di un centimetro la misura della madre di 28 anni fa, prestazione mondiale di Leonardo Fabbri, giustamente Chiara aggiunge, citiamo anche i guelfi che hanno vinto lo scudetto del football americano, tra l'altro il nostro inviato, il dottor Ferri a Ferrara. Bella, assistito.
13: Bella il Ferri a Ferrara.
10: Il Ferri a Ferrara non c'è
13: mi
10: male.
13: Mi sento un po' estense io, sai?
10: Da fra cosa?
13: Non lo so, Ferrara, Ferrara mi piace, sì, mi dà delle vibes, belle vibes. Vabbè, grande vittoria dei Guelfi, è stata anche una gran bella partita. Di solito quando ho visto l'Italian Bowl, che è il Super Bowl italiano, sono sempre beccato una partita a senso unico, cioè da una parte o dall'altra. Invece stavolta è stata una partita combattuta con Parma che insomma ha venduto cara la pelle, però i Guelfi hanno vinto. Fra l'altro, pensa, era la terza volta che queste due squadre si affrontavano in finale e i Guelfi non avevano mai vinto, quindi hanno anche
10: abbiamo sfatato
13: il
10: tabù.
13: Esatto.
10: Poi, tra le varie notizie di giornata, anzi di mattinata, il che ha sancito anche un incredibile momento in cui Niccolò Ceccherini era sveglio alle 7, poco più, perché per me, scusate, la vera notizia è questa. Poi, certo, Niccolò Ceccherini ha detto che in pole position in questo momento per la panchina della primavera c'è Aurelio Andreazzoli. E Viola Luke vuole una mia analisi filosofica sulla scelta di Andreazzoli. Ovviamente Viola Luke sa che Andreazzoli abbia già avuto esperienze negli anni 90 tra allievi nazionali e primavera, alla Fiorentina mi interessa zero. Diciamo che allora, ovviamente c'è un cambio di filosofia al di là del mio pensiero da parte di Paratici, in generale della Fiorentina, perché si passa da allenatori in costruzione, come nel caso, tornando ancora più indietro negli anni, si potrebbe quasi partire da Federico Guidi, arrivando prima ancora Semplici, poi appunto Aquilani, poi adesso Galloppa, Bigica. Un allenatore fatto e finito, non solo per motivi anagrafici, perché Andreazzoli è un classe 53, quindi
13: a Empoli lo chiamano il nonno,
10: quindi voglio dire, a Firenze sarà altrettanto, mi verrebbe da dire. Non c'è il fuso annuale, ecco, per cui a Empoli si ha un'età e a Firenze ne ha un'altra. Un classe 53 fino a prova contraria ha 73 anni da compiere, come nel suo caso. Ha iniziato a allenare a metà anni 80, quindi parliamo di un allenatore formato. Ora, è vero che è un allenatore che io faccio un po' fatica a valutarlo per quello che appunto è successo negli anni 90. Diciamo, possiamo scindere la sua carriera negli anni 0 e nella prima metà degli anni 10 come collaboratore tecnico con Udinese e Roma di Spalletti, e poi il tentativo di fare il grande salto con continuità che lo ha visto soprattutto impegnato a Empoli, visto che stavo vedendo adesso dal 2017 fuori da Empoli ha allenato solo 20 volte, 8 col Genoa e 12 con la Ternana, per il resto ha fatto solo Empoli, ha vinto un campionato di Serie B, ha fatto due esperienze in Serie A, ha chiuso quella stagione 2021-2022 al 14° posto, l'Udinese aveva tanti giocatori di talento come spesso gli capita. Allora, proviamo a interpretare la questione calcistica. Intanto, da un punto di vista tattico, mi immagino continuità tra Andreazzoli e Grosso. Mi immagino, perché comunque lui a Empoli ha sempre lavorato con i giovani, che Andreazzoli possa essere individuato come l'allenatore giusto, non tanto per ottenere i risultati con quelli che hanno magari un solo anno a disposizione di primavera, cioè i 2007, ma più adatto ai 2009, ai 2010, cioè per costruire
13: i croci della situazione.
10: Esatto. Mi immagino un qualcosa del genere rispetto a allenatori in rampa di lancio, astri non ascenti, tutte scelte azzeccatissime, perché se uno va a vedere il percorso di Aquilani e Galloppa, chapeau anche a chi li ha scelti, perché vuol dire che aveva intravisto qualcosa e poi ha portato Aquilani a allenare in Serie A e Galloppa a vincere il campionato primavera, quindi tanta roba. Mi sembra che ci possa essere, ecco, un'analisi anche anagrafica su come gestire la primavera in modo un po' diverso, quindi affidandosi ad allenatori, in questo caso allenatore, che possa non tanto puntare al risultato singolo, ma a una costruzione un pochino più variegata, ecco, di quello che è anche il ponte tra il settore giovanile, l'apice del settore giovanile e la prima squadra. Poi a me nessuno toglie dalla testa che manchi la seconda squadra, ma anche Parati ci ha detto prima serve strutturare la società per altri punti di vista e poi possiamo puntare anche
13: a quello,
10: a quello, ed è qualcosa di condivisibile. Aldo da Piombino dice ha ragione Ferri, meglio mandare in prestito Comuzzo. Poi vuoi un attacco frontale? Manuel dice tanti infortuni, ma si è fatto solo un crociato, perché devi sparare minchiate?
13: Va bene, ti ringrazio.
10: Sempre sobrio ovviamente, no, i nostri ascoltatori.
13: Però, insomma, vero, vero, ha avuto altri problemini anche in stagione, però l'infortunio importante è sicuramente la rottura del legamento crociato.
10: Però resta comunque il fatto che al di là ora, diciamo, degli ascoltatori che non sanno vivere il loro ruolo, no, ascoltatori con serenità. No,
13: ci sta, cioè nel senso, la riflessione ci sta, magari mi sono espresso male io, è vero che in questa stagione comunque avevo già avuto un problema, cioè non mi ricordo che tipo di problema aveva avuto, però era stato fuori per qualche giorno.
10: Comunque è stato fuori quasi un anno per infortunio, quindi al di là che sia la somma di tanti piccoli infortuni o la rottura del legamento crociato,
13: no.
10: Resta comunque il fatto che stiamo parlando di un giocatore che va ricostruito, il cui percorso di crescita si è interrotto. Poi lo riprenderà e diventerà ancora più forte della versione dominante che abbiamo visto in quel girone d'andata a Genova? Chapeau a chi lo avrà preso, però come dicevamo anche prima con il dottor Ferri davanti a un caffè, è la stessa Fiorentina che giustamente mette un fermino a questa operazione dicendo ok il prestito oneroso, però che il giocatore ci dimostri con un numero di presenze appunto del 58% di essere tornato sull'altare della continuità, cosa che il giocatore, ragazzi, non ha mai avuto. Vi ripeto, se uno va a vedere il suo storico nei 2 anni e mezzo al Tottenham, è un giocatore che la titolarità l'ha trovata poche volte al netto dell'infortunio, e quindi sotto questo punto di vista bisogna un po' riunire e ripartire dal punto di partenza. È un giocatore che dal gennaio 2024 ha fatto 48 presenze per 3.185 minuti, non è un numero così alto, quindi è un giocatore che va ricostruito. Vedremo se da un punto di vista fisico, visto che è ancora giovanissimo, un 2002, pur avendo tanti anni di carriera alle spalle, riuscirà appunto a riprendere il discorso di qui sopra. Paratici si è sempre distinto per essere un grande spendaccione, a volte i risultati li ha ottenuti, altre volte no, sempre ha causato il dissesto delle casse societarie. Questo è Giacinto da Ghirano, che mi permetto di definire non un paraticiano, ecco, sotto questo punto di vista. Poi vorrei, da parte di Stefanino, poi tra poco possiamo anche attivare il primo collegamento, vorrei che però prima Stefanino ci offrisse, anche per tutti gli amanti della modalità visual, quindi canale 92, la foto che ci ha mandato Flavione dalla Svezia un quarto d'ora fa, perché anche se c'è un piccolo errore di battitura che ovviamente perdono a Flavione, però mi fa talmente volare, visto che ormai è diventato un meme questa immagine, che secondo me merita di essere proposta, ecco, a tutti gli ascoltatori. Mi sono perso, devo dirvi la verità, così senza motivo Vavrò, anche se c'è Vavrò non ce ne frega niente, mi sono perso la genesi di questa
13: immagine. Loro sono...
10: chi sono e per chi erano lassù? Allora, lo sai, me lo sono perso.
13: Io a quanto capito loro sono due che lo fanno un po' di sport, cioè nel senso il loro arrampicarsi sulle vette più alte del mondo è un po' il loro,
10: quindi è un parkour in verticale, diciamo.
13: Bella però, no, foto fantastica,
10: e faccio complimenti anche a Flavio,
13: messaggio potentissimo, oltre e al così senza motivo,
10: sì,
13: però,
10: certo.
13: Ma l'ho però visto, insomma, poi anche il messaggio originale è bello potente.
10: Poi ho visto, diciamo, in tutte le sue versioni trasformarsi in un meme, come
13: questi giorni è diventato,
10: tutto diventa un meme. Del resto, sono sempre stato critico con questa società, ma se critichiamo anche l'acquisto di Dragusin facciamo festa, allora vi meritate il prezioso di turno. Però ragazzi, io
13: nessuno
10: continuo a non
13: Dragusin,
10: capire,
13: ragazzi,
10: chi, cioè verso chi state rivolgendo le vostre critiche.
13: Che sei fortunato non è criticare,
10: no, esatto, cioè essere onesti con voi. Poi ribadiamolo ancora una volta rapidamente prima di andare dal nostro ospite. È un giocatore con delle caratteristiche chiare, con dei punti di forza chiari, tra l'altro punti di forza che sono mancati alla Fiorentina: i duelli aerei vinti, la capacità di gestire il contatto uomo su uomo, quasi il desiderio calcistico di andare a fare la battaglia sportiva con l'avversario di turno, a fronte tra l'altro di una gestione anche del corpo molto positiva, due cartellini gialli in 35 presenze in Premier League. Detto questo, però, non possiamo neanche ignorare un infortunio pesante che lo ha tenuto fuori quasi un anno e da cui il giocatore si è ripreso, perché gli ultimi 4 mesi li ha giocati, diciamo, lo hanno visto protagonista, ma con un minutaggio che ancora non ci fa dire la Fiorentina ha ritrovato il Dragusin del Genoa. La Fiorentina spera di poter trovare e ritrovare quel giocatore che aveva convinto il Tottenham, peraltro in una sessione invernale di mercato, a spendere 25 più bonus e il prestito di Jed Spence, quindi non un'operazione, diciamo, da 10 noccioline. Ecco, a proposito di denaro, in questo caso di bilancio, però, caro il mio Fabio, torniamo, diciamo, a collegarci un po' con le operazioni che sta portando avanti la Fiorentina e anche con una vicenda che ha riguardato il bilancio della Fiorentina e una multa ricevuta dai Viola pochi giorni fa, per capire un po' meglio anche che tipo di estate sarà, no, per la Fiorentina.
13: Assolutamente, perché siamo in collegamento con Luca Cosentini, collega di Calcio e Finanza e autore dell'articolo che appunto parlava appunto di questo sforamento, rapporto costo rosa ricavi oltre il 70% per Fiorentina, Bologna e Napoli, multa UEFA da 6 milioni per i toscani. Questo era il titolo dell'articolo di Luca, che ovviamente ci ha spinto a rompergli le scatole per metterci in collegamento con noi. Luca, buon pomeriggio, grazie di aver accettato il nostro invito. Buongiorno, scusami.
16: Ciao Luca.
13: Mi sono portato un po' avanti.
16: Un saluto caro, scusatemi se vi ho rimandato.
13: Ma no, ma ci mancherebbe. No, ci mancherebbe. Luca, però, insomma, partiamo dal tema, partiamo dallo sforamento della Fiorentina, oltre il 70% nel rapporto rosa ricavi. Ci spieghi un po' anche a chi magari conosce meno la vicenda, di che cosa si tratta di fatto?
16: Allora, molto semplicemente, il valore da tenere a mente è il fatturato.
13: Okay.
16: Il fatturato della Fiorentina 24-25, perché poi il bilancio 30 giugno 26 non è ancora stato pubblicato, quindi mi azzarderei a darvi dei numeri che poi possono essere smentiti, quindi per salvarmi anche solo la faccia evito di fare previsioni, perché poi il bilancio che viene redatto civilmente, cioè quello praticamente che poi viene consegnato alla Lega e che ha valore anche solo penale e civile, in Italia è diverso da quello alla UEFA. Io vi posso dare i numeri del 24-25, che dicevano che il fatturato della Fiorentina era leggermente sotto i 200 milioni. Ecco, quello è il numero cardine che va tenuto lì. Poi la Fiorentina, come tutte le società coinvolte nella stagione in Europa, che purtroppo non sarà la prossima visto che non ci sarà neanche in Conference, deve cosa pubblica anche, cosa consegna alla UEFA? Anche un prospetto sulla stagione in corso, quindi sul bilancio che è stato chiuso il 30 giugno 2026. Però non abbiamo i numeri, quindi ci dobbiamo basare sul 30 giugno 2025, quando è stato chiuso l'ultimo certo. bilancio depositato, e quei 200 milioni. Il rapporto cosa indica? Quello che è la squad cost rule, cioè quindi detto volgarmente il costo della squadra. Però per il costo della squadra non si intende solo gli ingaggi, quindi gli ingaggi lordi, ma anche i costi per i cartellini con i relativi ammortamenti annuali e le commissioni agli agenti pagati. Quindi bisogna andare a spulciare bene tutto il bilancio, e indicativamente già la Fiorentina era sopra i 150 milioni.
13: Okay.
16: Il 70% di 200 è 140.
13: Esatto.
16: Quindi siamo intorno a una violazione di 10 milioni, forse qualcosa meno. Perché poi la UEFA dice che è sforato, ovviamente la società dice di quanto, poi pubblicamente è tutto un altro, certo. tutta un'altra questione. Però dovremmo essere intorno a quell'idea lì. Cosa deve fare la Fiorentina per rispettare le regole? Visto, provo a anticipare certo, anche la domanda, perché credo che sia questa poi.
10: Sì, inevitabile.
16: Del discorso, perché ormai la multa è passata e va pagata, è un po' come quando si parcheggia in divieto di sosta. Sì,
10: ma il danno è fatto.
16: Poi quella va pagata per forza. E deve o alza i ricavi, ma senza anche solo la Conference League, che non è la Champions League, quindi non porta denari a cascata, ma comunque porta ricavi. Senza l'Europa è complicato, perché poi i diritti annuali della Serie A sono fissi, possono variare di qualche milione, che ovviamente per noi comuni mortali è tanto, ma per delle società
10: soprattutto sul breve periodo, no? Alla fine la Conference mediamente in questi 4 anni ha portato 16 milioni l'anno, difficile in un'estate sopperire a questo segno meno e crescere su tanti altri fattori commerciali e quant'altro.
16: Esattamente, poi c'è un discorso sui diritti TV che riguarda gli MG e il ricorso vinto dalla Serie A che porta circa 20 milioni tutti, ma quella è proprio sono proprio soldi caduti dal cielo, certo. Che vanno bene perché ovviamente vanno messi a bilancio, ma è il classico bonus one shot e non ci sarà più per il resto, perché quella è una vicenda chiusa con le società di quegli anni lì che hanno ricevuto una ventina di milioni più o meno a testa. Cosa deve fare la Fiorentina? Deve vendere o taglia gli ingaggi dei giocatori presenti in rosa, cosa molto difficile perché poi si deve andare a trattare con tutti gli agenti e sapete benissimo, anche i nostri ascoltatori lo sanno ma anche meglio di noi, che ovviamente se gli garantisci uno stipendio anche solo andare via a tagliare qualcosina è lesa maestà quasi.
10: Certo.
16: Deve vendere, vendendo alza automaticamente il ricavo, che la classica plusvalenza che poi è tanto citata, ma non è un termine negativo, anzi a livello di bilancio e anche lì è proprio una mano santa, soprattutto per chi non ha introiti da UEFA, e soprattutto tutti liberi degli ingaggi. Quali sono i calciatori più pagati? Ovviamente i calciatori più importanti della rosa.
10: Quindi ecco Luca, questo è importante perché la Fiorentina in questa sessione di mercato, che è nella sua fase ovviamente embrionale, al di là della cessione di Beltran, si sta concentrando molto sugli acquisti, Vieri, abbiamo visto ieri sera questa accelerata su Dragusin, ma questo non toglie, anche per ribadire quella che sarà alla fine la priorità anche in ottica bilancio dei Viola, che la priorità proprio per anche avvicinarsi il più possibile quando la Fiorentina tornerà in Europa per il bilancio 27-28 è quella legata alle cessioni e quindi anche a una gestione più oculata del monte ingaggi, che insomma è stato anche da un punto di vista di rapporto con il risultato sportivo molto sproporzionato, settimo monte ingaggi è chiuso al 15° posto.
16: Esattamente, sì, poi l'ultima stagione pesa clamorosamente
10: certo.
16: nei giudizi, ovviamente, perché come hai ricordato tu, poi 15° posto, ma la Fiorentina è stata 18esima per un po' di giornate.
10: Assolutamente.
16: Con un clima non proprio diciamo sereno, giustamente, perché si rischiava la Serie B, sarebbe stata anche una retrocessione clamorosa. Perché è bene sottolineare che nonostante la Fiorentina non faccia le coppe europee la prossima stagione, i bilanci, perché poi va detto a plurale, i bilanci che la UEFA controlla sono gli ultimi tre nella stagione successiva a quella in cui si andrà a giocare una competizione europea. Faccio un esempio, il Como giocherà nella prossima stagione la Champions League, la UEFA guarda 25-26, 24-25, 23-24.
10: Certo, ok.
16: E il Como dietro non ha i compensi UEFA, ha investito tanto e ha un ricavo che è ancora più basso di quello della Fiorentina, perché come è una bella favola, ma le favole esistono solo nel mondo dei sogni, nel mondo della realtà le favole si costruiscono con i soldi, tipo la favola Leicester che è tanto cara a noi, però c'era un certo Vardy che prendeva 6 milioni di ingaggi.
10: Certo.
16: Favola fino a un certo punto, poi noi ci chiamiamo calcio e finanza, portiamo un po', spezziamo la favola, però bisogna anche ricordarci anche che sono un campionato dove i giri di due valgono miliardi.
10: Non esiste il vostro competitor calcio e favole, per esempio, c'è solo calcio e finanza.
13: Però avrebbero le stesse iniziali, attenzione.
16: CF sarebbe anche...
10: Può essere un'idea per creare un po' di scompiglio.
16: Sì, esatto, però poi i tifosi ovviamente sognano, il mercato poi è una fase anche un po' fuori dalla realtà, si vengono scostati anche un po' di nomi, qualche volta si corona il sogno, perché
10: certo.
16: Chi alla Fiorentina sembrava chissà cosa perché doveva prendere un gaggio sproporzionato, dei il portiere della Fiorentina titolare da qualche stagione, quindi fanno benissimo i tifosi a sognare. Poi ci sono i numeri e il numero dice che la Fiorentina ha superato quel 70% lì, perché poi nelle stagioni successive la percentuale era più alta. Se partite dal 90, poi si è andato a 80 e adesso a 70. A 70 ci si ferma, non scende a 60-50, se no i ragionieri di tutte le squadre si mettono le mani nei capelli. Però il 70% è stata valutata una proporzione sana.
13: La soglia giusta, dai.
16: Esattamente, perché poi tutto viene dato come obiettivo quello di avere meno debiti possibili nel sistema, perché è vero che è un sistema miliardario, ma se hai debiti per miliardi o comunque centinaia di milioni non è proprio un indicatore di sana competizione. Poi è vero, si va a competere con Real Madrid che ha fatto un miliardo, quindi il 70% di un miliardo è molto facile da fare. Invece se ne viene a 200 milioni, ma anche solo Inter, Milan e Juve, che sono le tre strisciate che sono, hanno il fatturato più alto, siamo poco meno di mezzo miliardo. Questi sono numeri un po' generali. La Fiorentina, purtroppo, come avete ricordato voi, ha fatto una stagione molto deludente sul campo, quindi il peso proprio alla bilancia fra i ricavi e i costi, soprattutto i ricavi senza UEFA, è tantissimo, cioè è sproporzionato.
13: Luca, prima di salutarti, almeno che Francesco non voglia aggiungere un'altra domanda, io avevo due curiosità da chiederti, e probabilmente riporto un po' anche nel tema favole, no? Perché i nostri ascoltatori, i nostri amici tifosi, quello che ci dicevano tutte le volte è: meno male adesso non abbiamo la Conference, così possiamo spendere e espandere quanto vogliamo, in barba a tutti i regolamenti UEFA. Quello che ci hai detto in questo momento in realtà smentisce.
16: Purtroppo non è così, perché poi si va incontro a un'altra regola che la Fiorentina ha sempre rispettato, che è il disavanzo negli ultimi tre bilanci. Si può chiudere con un meno 60 diviso 3, quindi in media meno 20. L'ultimo bilancio della Fiorentina, adesso se non mi ricordo male, era già meno 23-24. Quindi ok, si può spendere e espandere, si deve vendere, però. Certo. O si pagano le multe.
13: A proposito, però, di questo,
16: se si va troppo in là, poi c'è l'esclusione dalle coppe.
13: A proposito di questo, nel pezzo citavi anche altre situazioni, tipo anche internazionali, non solo italiane, e anche di competitors, diciamo, che in questi anni la Fiorentina ha incontrato, perché si parlava di Strasburgo e Aston Villa, di Chelsea, quindi di squadre che hanno fatto anche, di Nottingham Forest, che hanno fatto anche la Conference in questi anni. Vedevo Strasburgo 25 milioni di sforamento, Aston Villa 22 e mezzo.
16: Sì, perché loro hanno proprio sforato, esagerando clamorosamente,
13: e quindi ma blocco anche degli acquisti, limitazione della registrazione quantomeno.
16: Sì, no, quella sicuro. Aston Villa e Strasburgo vanno alle limitazioni, perché poi nel 26-27 loro faranno le competizioni UEFA e loro vanno verso una limitazione. È la prima sanzione è la limitazione nella registrazione, cioè praticamente tu puoi registrare giocatori nuovi solo se liberi spazio nel tuo bilancio con giocatori che avevi già in rosa. Quindi okay. Proprio la faccio semplice, se compri a 20 devi liberare spazio nella tua lista per un giocatore o più giocatori che ne valevano 20.
13: Valevano 20.
16: A peso proprio a bilancio.
13: Sì.
16: È un po' più complicata di così, ma per rendere l'idea è un giusto esempio. 25 milioni, come hai detto tu, 22 milioni e mezzo indicano uno sforamento molto superiore rispetto a quello della Fiorentina, e soprattutto un rischio che qualora non si mettessero dentro nei parametri, poi c'è la esclusione dalle coppe. L'Aston Villa già ha migliorato il suo bilancio, perché anche l'Aston Villa, faccio un paragone magari un po' più azzardato per la potenza economica della proprietà, però è un percorso alla Como, è arrivata dalla lotta per non retrocedere o comunque da mezza classifica, ha fatto il salto in Champions League, ovviamente servono i calciatori della Champions League, però tu inizi a pagare prima di ricevere i ricavi. E quindi per rinforzare la rosa il mio bilancio della stagione in corso viene appesantito molto di più dei ricavi, perché è vero che sono ricavi milionari, però arrivano a 100 milioni se arrivi in finale. L'Aston Villa ha una buonissima rosa, un bravissimo allenatore, in finale di Champions League ancora
13: un po' presto, magari
16: ci arrivano i due, molto semplicemente. Sì. Ti puoi fermare a 40-60. In Premier League sappiamo che è vero che vendono benissimo, ad esempio Grealish al City per 100 milioni, certo. Molto bene, però li spendono, non li mettono in tasca,
10: non c'è dubbio. Luca Cosentini, calcio e finanza, siccome tanto questo argomento poi verrà chiaramente anche corroborato dalle scelte di mercato della Fiorentina e non solo, poi ci sarà anche la pubblicazione dell'ultimo bilancio, ti strappiamo la promessa di risentirci poi più avanti per aggiornare anche questo discorso e vedere che direzione avrà preso la Fiorentina anche appunto nella gestione del suo bilancio.
16: Sicuramente, dai, promessa strappata, facciamo un altro al fazzoletto.
10: Grazie Luca, grazie, buon lavoro.
16: Grazie a voi, buona continuazione.
10: Altrettanto, grazie davvero. Grazie davvero al nostro ospite. Questo anche per, diciamo, rimettere un po' in ordine il discorso. Non per quanto diciamo già successo di positivo sul mercato della Fiorentina da così generare anche un po' di disillusione, però per ricordarsi sempre qual è il contesto d'azione, cioè è giusto esaltarsi per l'arrivo di Vieri, è giusto essere contenti per l'arrivo di Dragusin, però io cerco sempre di, siccome ci sono anche purtroppo nostri colleghi che a ogni acquisto vi raccontano non, secondo me non tanto la miglior versione possibile, ma fanno proprio 10 salti carpiati in avanti, quindi basta comprare Vieri per essere già in finale di Champions, basta comprare Dragusin per essere la squadra in lotta con il Bayern Monaco per vincere la Bundesliga, perché Firenze nel frattempo è stata annessa dalla Germania, così senza motivo Vavro, avrebbe detto qualcuno. Ricordiamoci sempre di qual è il contesto, altrimenti si fa davvero un racconto delle favole che ad oggi non hanno più posto nel calcio moderno, piaccia o non piaccia, questa è un po' la storia.
13: Molto importante, centrale, ricordarsi quanto ci è stato detto a proposito del discorso siamo fuori dall'Europa e quindi facciamo quello che vogliamo. Qua, come ci ha spiegato Luca Cosentini, e secondo me è stato chiarissimo, contano tre bilanci, non solo il bilancio della stagione in cui sei fuori dall'Europa, ma contano i tre bilanci precedenti all'ultima competizione europea, e soprattutto comunque rimane un vincolo legato a quanto ricavi e a quanto vale la tua rosa, quindi non si potrà spendere all'infinito ed oltre nemmeno stavolta.
10: Allora,
13: almeno si potrà, ma vendendo,
10: che peraltro, cioè, ricordiamoci sempre, questo è sempre stato non tanto il punto di partenza, perché a me sinceramente interessa il giusto, che perché queste sono strategie societarie, la Fiorentina compra per vendere oppure vende per comprare, prima fa A poi fa B, prima fa B poi fa A, a me sinceramente interessa zero, cioè si arriverà comunque al 2 febbraio con un tot di acquisti e un tot, e lo dico volutamente tot, bello convinto, di cessioni. Che la Fiorentina sia partita da due acquisti e da una cessione, cioè a me non fa pensare allora questo vuol dire che. Poi sicuramente c'è un peso diverso, una capacità di attrarre diversa, perché c'è un altro direttore sportivo, c'è anche il vantaggio di non avere nulla da perdere, perché se ti guardi alle spalle hai le macerie di una stagione disarmante, disastrosa, disfunzionale, tutte parole che iniziano con la D. E quindi mi viene anche da pensare che questo possa anche essere un vantaggio, perché non hai da difendere nulla, cioè non hai la pressione o la responsabilità di dire caspita, l'anno scorso ho fatto finale d'Europa League, quest'anno devo far meglio. Cioè, fare peggio vuol dire andare in Serie B, perché non hai neanche l'Europa, quindi mi viene da pensare che è tutto di guadagnato e quindi c'è anche margine per poter lavorare con un po' più di serenità, a maggior ragione affidandosi a un direttore sportivo con una certa esperienza, al di là dei giudizi di merito. Poi Max la gente, che bello, siamo tornati in quel periodo dell'anno, Feb, tra l'altro manca pochissimo, vi ricordo il 13 luglio ci sarà il primo allenamento a porte aperte al Viola Park. Max la gente, no, domanda, ma non è un rischio fare la preparazione al Viola Park con questo caldo? Quindi ragazzi, secondo me da qui a una settimana bel collegamentino con un preparatore atletico che ci dice i pro e i contro del
13: caldo. Io ho fatto Nicolini nel fine settimana, quindi insomma. Tra l'altro mi ha detto dello Shakhtar che ha già ripreso la preparazione, la fa a Lubiana, quindi nella fresca Slovenia. Mi sa anche per altre necessità, visto che...
10: Però non ha scelto...
13: Donetsk non è proprio la città più
10: tranquilla. Certo, ma non ha scelto... i 6.000 metri, non ha scelto l'Annapurna, ecco.
13: Su Cervino,
10: ecco.
13: Diana bellissima, ragazzi,
10: meravigliosa, per le vacanze. Meravigliosa, sia la città che i dintorni, sì, tra sì, l'altro. Sì, sì. Poi andiamo con un WhatsApp audio, visto che ora c'è dal nulla Tonelli. Vai Tonelli.
17: Sì, ciao, buongiorno. Allora, io devo dire questo, non avevo dubbi sul lavoro di Estomo che sta facendo Paratici.
10: Poi
17: alla fine d'agosto avrà venduto quello più forte, non lo faccio nome, faccio per dire, però sono sicuro che allo stesso tempo l'avrà anche sostituiti con grandi giocatori. Secondo me sta nascendo una bella squadra, ha sistemato la difesa. che era importante perché l'anno scorso si è preso 50 gol, quindi avanti così, bravo Paratici, non ti fermare davanti a niente. E poi una cosa, una nota personale, volevo fare gli auguri a Silvestre Stallone,
13: grande slide.
17: Sei un grande.
13: Questa, ovviamente lui avrà sentito in diretta perché questa, so che
10: grande ascoltatore dice sì. Soprattutto di chi si compra,
13: sì, sì, sì.
10: Questa devo dire mi mancava, cioè utilizzare chi si compra come sponda per far arrivare gli auguri a un attore di Hollywood, questa bella, devo dire, ecco, spero che possa aprirsi un'abitudine a questo punto.
13: Oggi è anche il compleanno della mia amica Veronica.

0: quello lì, come si chiama? Expandables, mercenari.
1: Mercenari, poi la saga di Escape Plan, dove c'è Stallone che testa le prigioni più invalicabili del mondo dall'interno, chiaramente.
0: Ma che bellezza è?
1: Io devo dirti, credo aver visto il primo durante un volo. E da lì è uno di quei film, di quei comfort movie che una volta ogni due anni devo riguardare, soprattutto il primo, perché così ti fa passare quell'oretta e mezzo, due ore di qualità.
0: Escape Plan.
1: Credo tutta la saga sia composta da tre film. E ci sono prigioni sempre più invalicabili, con sempre più difficoltà, eppure lui, che è il maestro delle evasioni, appunto, Sylvester Stallone, riesce sempre, diciamo, a cavarsi d'impaccio.
0: Penso di avere tre serate già pianificate nei prossimi giorni. Escape Plan.
1: Poi ho fatto una richiesta in privato a Tonelli. Ce la farà a accontentarmi entro le 11?
0: C'è 50 Cent in Escape Plan.
1: Allora, sì, lui fa il, se non ricordo male, tipo il titolare dell'azienda per cui lavora Sylvester Stallone, o per meglio dire l'uomo d'ufficio, mentre Stallone è sul campo.
0: È l'uomo sulla sedia.
1: Sì, e infatti nel film è tutto agghindato, occhiali da vista con montatura da nerd, tutto precisissimo.
0: È molto bello.
1: Volevo semplicemente fare anche un momento autopromozionale, grazie al buon Tonelli, perché su Firenze Viola ha trovato un'intervista di un collega stimatissimo, si chiama Francesco Benvenuti, a un collega turco,
0: stimatissimo.
1: Ancora di più, direi, che racconta un po' di retroscena, diciamo, su, sapete benissimo, la Fiorentina negli ultimi giorni ha un po' smentito la trattativa su Inao Ulahi, centrocampista della Costa d'Avorio. Soprattutto del Trabzonspor, che attraverso classe 2006, che attraverso le sue prestazioni al mondiale si è messo in mostra anche agli occhi e sotto la lente di ingrandimento di tanti club europei. Allora, diciamo così, la Fiorentina apprezza il giocatore, però, come vedete, di fronte alle richieste del club, 40 milioni, e al fatto che sul giocatore siano arrivate anche le big, tra cui il Paris Saint-Germain, diciamo così, si può interpretare in tanti modi. Ho letto chi interpretava il tutto come un po' la volpe e l'uva, ho letto come chi la Fiorentina ci ha provato ma poi si è trovato un muro invalicabile. Però ecco, è chiaro che l'esplosione, quando si parla degli effetti pericolosi del mondiale, qui è soprattutto sul prezzo, perché il giocatore che il Trabzonspor aveva pagato pochissimo dal Bastia, seconda serie francese, che si è tenuto anche il 20% sulla futura rivendita, si era già messo in mostra con il Trabzonspor in una stagione peraltro chiusa dai turchi al terzo posto, con la vittoria alla Coppa di Turchia. Ovviamente il mondiale ha gonfiato ulteriormente il prezzo e quindi è un giocatore ad oggi non più, diciamo, spendibile per la Fiorentina, detto che nessuno discute il fatto che alla Fiorentina il giocatore piaccia. Poi, come tante cose, anche a Tonelli piace Valencia, però ogni
0: giorno
1: non
0: se lo può comprare.
1: Ce lo troviamo qui, e soprattutto ancora non ha deciso di trasferirsi, anche se l'idea è quella di andare a fare il Marco Tonelli di Radio Firenze Viola anche nella radio del Valencia Basket. Ci fermiamo, 11 in punto, torniamo tra pochissimo a Chi si compra.

0: Viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
2: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il costa ci va.
1: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso

0: Pizzini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a Pana e Fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In primo piano il nuovo attacco del presidente americano Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. Su Truth il tycoon ha postato un meme con la presidente del consiglio che lo guarda e sorride. Il tutto è accompagnato dalla didascalia "serve un ordine restrittivo". Attesa intanto per il vertice ad Ankara di mercoledì, dove Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a margine del vertice annuale della NATO. Il tycoon ha avuto due telefonate separate sia con Putin sia con Zelensky. Trump ritiene che la guerra, iniziata oltre 4 anni fa, debba essere chiusa.
2: Invece, sul campo di battaglia, la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo 10 persone e ferendone almeno 46. Parzialmente distrutto un edificio tra il 7° e il 9° piano in seguito all'impatto di un missile. Migliaia di residenti di Kiev si sono diretti verso le stazioni della metropolitana per mettersi al riparo. L'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del paese. La città di Sebastopoli, nella penisola di Crimea sotto controllo della Russia dal 2014, è rimasta senza elettricità per un attacco ucraino alle infrastrutture energetiche.
3: Per la cronaca, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole che Lamin Saidilli, il 22enne che ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate a un uomo, ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Un'azione ferrata e repentina, quella del 22enne che con il capo coperto da un passamontagna e senza dire nulla ha preso di mira lo sconosciuto, colpendolo alla testa, al collo e al torace. A bloccare il giovane sono stati clienti di un bar. Oggi dovrebbe comparire davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni del ferito.
2: Motivazioni sessiste e stereotipate, così la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, condannando l'Italia per aver impiegato troppo tempo per decidere su un caso di violenza domestica denunciata da una donna, ha stigmatizzato le parole usate dalla PM nella richiesta di archiviazione. La magistrata aveva affermato che era difficile dimostrare che il marito fosse a conoscenza della mancanza di consenso rapporto sessuale, considerando che è normale che gli uomini devono superare un minimo livello di resistenza che ogni donna tende a opporre nei rapporti sessuali.
3: La Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione Cinese ha effettuato con successo il lancio di prova di un missile strategico da un sottomarino. Il missile è stato lanciato verso le acque internazionali dell'Oceano Pacifico, dove è atterrato con precisione all'interno delle acque designate. A quanto riferito dai media cinesi, si è trattato di un test di routine non diretto contro alcun paese o obiettivo specifico.
2: Yannick Sinner avanza ai quarti di finale di Wimbledon, il numero uno del mondo, elimina il qualificato Mochizuki, numero 151 ATP, e c'entra per la quinta volta in fila ai quarti ai Championship. 6-3, 7-6, 6-3 in 2 ore e 24 minuti di gioco, il punteggio a favore del 24enne azzurro, che proseguirà contro Struff, il numero 74 ATP, la difesa del titolo conquistato nel 2025 in finale contro Alcaraz. Sarà il quarto scontro diretto tra Sinner e Struff. Il bilancio è di 3-0 in favore dell'alto tesino.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
4: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
7: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di noi.
1: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
0: Siamo tutto questo.
1: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
9: 11:06 sul cronometro. Massimo invece il nostro rispetto per Marco Tonelli, giusto per ricollegarsi a un argomento di cui stavamo parlando fuori onde, che però non abbiamo nessuna voglia di condividere con voi. Francesco Benvenuti e Fabio Ferri in studio. I vostri messaggi, le vostre domande, le vostre curiosità su
10: Dragusi, vostri insulti anche,
9: direi quelli da sempre parte attiva e proattiva di questa trasmissione. Ovviamente dalle 11:45 comincia, si arriva di fatto a un nuovo step per quanto riguarda il percorso di avvicinamento anche alla nuova stagione, con la Fiorentina che andrà a svelare le sue maglie per la stagione 26-27, quindi tra una 35ina di minuti mal contati andremo da Andrea Giannattasio, Luciana Magistrato, e vi racconteremo lo svelamento appunto delle maglie. Matteo, potrebbe essere la scelta di Andreazzoli vada sulla strada per l'eventuale nascita della seconda squadra per il prossimo anno? Prossimo anno mi sembra un po' prestino, sinceramente. Detto che la Fiorentina può anche far nascere la sua seconda squadra, però non trovare spazio in Serie C, sempre che le regole restino le stesse, tutto da dimostrare. Andrea da Milano dice: state sminuendo questo acquisto di Dragusin. Andrea, questo penso sia un classico da quando esiste questa trasmissione, a ogni sessione di mercato. Qui nessuno né si esalta né si intristisce, né sminuisce né rende più grande un acquisto. Cioè, quante partite ha Dragusin con la Fiorentina? Quanti minuti ha Dragusin con la Fiorentina? Qui stiamo solo cercando di ricostruire il percorso di Dragusin, che è stato un percorso, andando proprio al nocciolo della questione, di ascesa straripante fino al girone d'andata della Serie A 23-24. Poi al Tottenham è stato un grande vorrei ma non posso per il contesto, perché il club ha vissuto una stagione, anzi due stagioni disastrose. Il giocatore non è stato neanche parte integrante della vittoria dell'Europa League perché si è fatto male, è stato un anno fuori, 320 giorni dall'infortunio al ritorno in campo. Quindi questi secondo me sono i temi. Non so perché li dobbiate per forza di cose tradurre in un sminuire o in un ipervalutare. È la storia di Dragusin. Poi aggiungiamoci, se volete ci aggiungiamo, e Paratici lo aveva già scelto ai tempi della Juve, lo conosce, la Fiorentina sono tante sessioni di mercato che lo segue e lo vuole, è riuscito a prenderlo tra l'altro prima ancora dell'inizio del ritiro, tanta roba. Però da qui ora a dire cose che vi volete sentir dire, io cioè almeno per me e Fabio diventa un po' difficile andare oltre questo ragionamento, perché a noi piace più che altro parlare con il campo, con le amichevoli, i primi allenamenti. Poi non mi sembra che questa descrizione sia: la Fiorentina ha preso un pacco, lo ha strapagato. Ripeto ancora una volta, in questi anni tanti dei nostri colleghi, anche tra i vostri tifosi, hanno già operato in termini di entusiasmo totale per ogni acquisto, quindi ognuno si muove per quello che crede meglio e più opportuno, ecco. Bisogna avere fiducia, siamo sulla buona strada, dice Walter da Mantignano. Per quanto riguarda la seconda squadra, avevo capito che la Lega di Cine fa entrare nuove solo in caso di uscita di squadre già esistenti. Ci sono un paio di società che aspettano proprio di poter far giocare le loro seconde squadre. Chiara, cioè sì, è così, nel senso, questo è successo da quando la Juventus ha dato il là, poi c'è stato il momento in cui l'Atalanta ha dovuto aspettare un tot per poter entrare, poi il Milan, l'Inter. Ecco, pensate all'esempio del Milan, secondo me Paratici in un certo senso si riferiva un po' indirettamente anche al Milan quando diceva bisogna essere pronti e strutturati per poter fare la seconda squadra. se una squadra del Milan è morta,
10: dato in Serie B, cioè,
9: e non è riuscita a tornare in C subito, quindi in C. È un progetto morto. Prima di fare un qualcosa del genere, bene strutturarsi, e per quanto sta lavorando Paratici anche fuori dal campo, mi sembra la Fiorentina a livello societario sia tutto fuorché pronta per uno step del genere. Lorenzo da Gattaia, due messaggi: forse con Andreazzoli si cerca un allenatore che assolva al concetto che esprimeva Paratici, più che vincere titoli giovanili conta quanti ragazzi si riesce a rendere pronti per la prima squadra, sarebbe perfetto per l'Under 23. Hai ragione Benve. Poi aggiunge: quest'anno siamo anche senza Benvenuti in Conference, giocheremo solo campionato e qualche partita di Coppa Italia. Se Comuzzo non dovesse giocare titolare lo uccidi psicologicamente, meglio un bel prestito per fare magari un campionato da titolare e avere un po' di continuità, così finalmente capiremo quanto vale davvero il buon Comuzzo. Io su questo sono molto d'accordo, perché ormai di Pongra ci sai tutto, sai i pro, i contro, i limiti, il valore aggiunto. Su Comuzzo hai grattato la superficie, sei entrato in una montagna russa, forse ti è venuto anche un po' di labirintite a suon di, insomma, a suon di questo giocatore è da nazionale, questo giocatore vale 40 milioni, questo giocatore lo vuole il Napoli, questo giocatore chiude gli ultimi tre mesi giocando solo in Conference, che è quello che è successo l'anno scorso per esempio.
10: Sì.
9: Vieri e Dragusin sono i classici acquisti alla Pradè. Cristiano, un sudamericano semi sconosciuto stile Valentini, Moreno, Pedro, e un ex ottimo calciatore infortunato e uscito dai radar, senza considerare le cifre e i prestiti coi famosi diritti di supercazzola. Ora qui voglio una risposta del dottor Ferri, che questo messaggio di Cristiano non me l'ho aspettato.
10: Io in settimana, sabato parlavo con un ascoltatore e mi diceva perché secondo me l'acquisto di Vieri si colloca in un filone di mercato mai visto per la Fiorentina degli ultimi anni, cioè acquistare il tuo primo giocatore spendendo tanto, spendendo su un giovane, spendendo su un giocatore anche poco conosciuto che viene dalla Sud America. E qualcuno mi ha contestato dicendomi ma anche Infantino, anche Moreno, anche Valentini, anche Beltran erano un po' in questo filone. Secondo me ci sono delle grosse differenze, ragazzi, secondo me ci sono delle grosse differenze, perché ora, la cifra spesa per Infantino, Moreno e Valentini complessivamente non arriva nemmeno a quella di Vieri. Moreno era un giocatore che al pari di Vieri non aveva esperienza nelle nazionali giovanili del suo paese, quindi dell'Argentina, ma che mi pare anche proprio a livello di considerazione generale del movimento argentino non era considerato così in progressione rispetto a quanto invece viene considerato Vieri. Infantino, ragazzi, è stato pagato non so pochi milioni e mi sembra sia stato più, come dire, un qualcosa da aggiungere a un'operazione già presente. Valentini è arrivato praticamente a parametro zero dopo un lunghissimo tira e molla, e Beltran, su cui si è speso tanti soldi sicuramente, veniva da un contesto diverso, cioè Beltran veniva dal River Plate, da maggiore esperienza accumulata nel campionato argentino e fra l'altro con un passaporto italiano che anche per il discorso extracomunitario ha un valore importante. Beltran non è stato il primo acquisto della sessione di mercato, se non sbaglio, dovremmo andare a ricontrollare, ma non credo di sbagliare, non fu il primo acquisto della sessione di mercato. Io delle differenze ce le vedo come rispetto al modo di operare del passato. Poi su Dragusin abbiamo detto anche noi, poi qualcuno ci accusa magari di sminuire, è stato raggiunto un accordo che per i dettagli che abbiamo avuto modo da apprendere tutela la Fiorentina. Ci sono due scenari: Dragusin arriva in Italia e ritrova il filo di quel campionato interrotto col Genoa e quindi riparte a giocare come un gran giocatore. C'è anche lo scenario in cui Dragusin si porta dietro la rottura del legamento crociato e magari non riesce a performare, la Fiorentina ha la tutela di non doverlo riscattare obbligatoriamente e di gestire le sue presenze col contagocce come si fa con i giocatori che si portano dietro magari un problema fisico, non due, perché sennò qualcuno si arrabbia.
9: Cioccolataio, che si firma oggi Ciocco Commercialista, dice: al di là dei nomi fa riflettere che pronti via senza cessioni e le solite lungaggini siano stati presi il primo e il secondo difensore più cari della storia viola. Ora però su questo, caro Ciocco, anche qui un vero commercialista, un vero contabile verrebbe a farti le pulci, quindi io mi firmerei Benve Pulci, perché non si può ignorare l'inflazione, il valore della moneta e quant'altro, quindi dire che è il difensore o l'attaccante più caro senza equiparare all'inflazione il costo anche del calciomercato è un esercizio che da un commercialista, anche se con il cioccolataio di fondo, non mi aspetto, ecco. Sì, fa riflettere, personalmente a me fa più riflettere il fatto su come la Fiorentina abbia operato negli anni precedenti. Cioè, mi vende a dire, qui stiamo, finalmente è l'elogio della normalità, alleluia alla normalità, ode alla normalità, dopo che negli anni abbiamo invece elogiato non Erasmo da Rotterdam, ma disastro da Rotterdam, o da Rotterdam, mi verrebbe più da dire e da parafrasare. Questo non vuol dire sminuire nulla, questo però vuol dire ricordarsi che siamo al 6 luglio e quindi dobbiamo essere molto sereni, molto calmi, molto tranquilli e muoverci nelle riflessioni un passo per volta. Anche Simone è d'accordo con te su Comuzzo in prestito. E con chi dice che non c'è nessuno di incedibile, figuriamoci, cederei molto volentieri anche Commisso e Co. Poi, visto che prima scherzavamo con il collega di Calcio e Finanza CF, il Pelle scrive calcio e fave parecchie, proprio come me, quindi se lo dice da solo, quindi
10: anche altre,
9: sì, non c'è dubbio,
10: però
9: c'è
10: vabbè,
9: dubbio.
10: Lasciamo fette.
9: Calcio e Ferrari, aggiungo, visto
10: ma io
9: che ieri è stato
10: anche
9: un grande
10: calcio, cioè nel senso,
9: no, ma io volevo solo celebrare insomma la doppietta sul podio di ieri di Leclerc e soprattutto Sir Lewis. Quelli che dicono meno male, non così ho specificato.
10: No, vabbè, tra l'altro io su quell'argomento devo stare attento, perché ho fatto tutta un'analisi sui miei social, sono stato molto irritato.
9: No, più che altro diciamo che la tua analisi è andata a segno, perché negli ultimi 3 Gran Premi a Antonelli è successo di tutto.
10: Però io non mi voglio prendere il titolo di iettatore, funziona così il mondo della Formula 1, magari per qualcuno sarà una sorpresa. Ci sono ancora tante gare da giocare.
9: Non c'è dubbio. Noi ci saremo con i nostri inviati a seguito del circus a quattro ruote, come dicono quelli bravi.
10: Assolutamente.
9: Quelli che dicono meno male non c'è la conference devono fare pace con il cervello. Non c'è perché veniamo da un campionato disastroso. E questo Marco 68 è un'analisi inappuntabile, cioè è una conseguenza del campionato disastroso. Mi permetto anche di dire, non so se la Fiorentina lo ha deciso consciamente o meno. La Fiorentina avrebbe avuto tutte le carte in regola per poter salvarsi e fare meglio di Pisa, Lecce, Verona, Cremonese e onorare un po' di più la conference senza quelle prestazioni inguardabili, ora credo si possa dire a freddo, messe sul piatto nelle 6 gare con Rakuf, Jagiellonia e Crystal Palace. Al di là di averle vinte o perse, sono state 6 partite veramente inguardabili, cioè dove la Fiorentina non ha mai dato la sensazione di dire ci provo, quindi va bene così. Io ve lo ricorderò domani, perché oggi ancora è presto. Domani comincia la conference 26-27, ci sono 2 partite del primo turno e quindi da domani ufficialmente comincia un'era senza la Fiorentina in conference, anche con le partite. All'epoca, già l'estate scorsa e tutte le ultime estati, eravamo già lì a guardare, guarda il primo turno, arriva la squadra bosniaca, la squadra che è arrivata sesta nel campionato croato, guarda però nel penultimo turno c'è l'Ajax, ecco, quest'anno niente, riguarda l'Atalanta. Che disastro e ancora non ce ne rendiamo conto. Andiamo con un paio di WhatsApp audio, Tonellino.
11: Ciao Franz, ciao Brian Ferri. Dicevo questo, nel 1400, se fosse stato il tifoso aziendalista della Fiorentina, gli avrebbe applaudito i fornaciai dell'Impruneta che facevano mattoni in cotto per la cupola dei Brunelleschi prima gli iniziassero a costruire la cupola dei Brunelleschi, cioè, un po' come ora praticamente gli applaude il muratore che va a comprare il cemento per costruire la casa antisismica, poi se la casca il primo sputo la casa antisismica, boh, sarà la colpa comunisti, alla tranvia, ai Como, ai fair play finanziari, ai VAR.
12: Buongiorno ragazzi, una domanda: ma secondo voi Grosso vorrà costruire un centrocampo molto simile a Sassuolo, visto anche l'acquisto di Torsveld, o ci sarà all'interno anche qualche giocatore con più proprietà tecniche di palleggio? A me ad esempio non piace tanto il fatto che ad Amatucci non sia stata nemmeno data la possibilità di mettersi alla prova in ritiro, non certo di fare il titolare, ma almeno di mettersi alla prova. E quindi questo forse indica il fatto che Grosso voglia solo una certa caratteristica nei centrocampisti, ovvero prediliga la fisicità alla tecnica. La questione a me personalmente non mi sta molto bene, però è un gusto mio personale, non so voi cosa ne pensate.
9: Che diciamo, io prendo sempre in considerazione i due anni per me chiave del Grosso allenatore, la promozione in Serie A col Frosinone e questa stagione di A col Sassuolo, e con tutte le differenze del caso c'erano e ci sono molti elementi che accomunano quel centrocampo del Frosinone, c'era Mazzitelli, Gelli, Boloca eccetera eccetera, con il centrocampo del Sassuolo, che ovviamente quello di quest'anno era tantissima roba per una neopromossa. Matic, Koné, Torsvet, è un centrocampo con le bollicine, ecco, per essere una neopromossa. Per cui sinceramente io mi aspetto che la direzione sia quella. Poi è tutto, sono due mesi, a proposito di disillusione, che mi dite, io da grossista, grossiano convinto, che mi dite Grosso fa giocare male le sue squadre, tutto verticale, poco possesso palla, blocco basso, io vi rispondo da due mesi a questa parte: per fare un bel piatto ci sono tante strade e tanti modi diversi per usare gli ingredienti, l'importante alla fine è ottenere i famigerati punti. Quindi lunga vita se Grosso si trova bene con questo modo di stare in campo, lunga vita a un mercato che lo accontenti il più possibile, con il Matic della situazione, il Koné della situazione, il Torsvet della situazione. Magari sarà proprio quel Torsvet, non ci sarà bisogno neanche di trovare un surrogato. Mentre vorrei un tuo pensiero su Amatucci, visto che è un argomento sempre a noi caro e che ci offre anche la possibilità per ricordare che il Deportivo La Corugna ha cambiato nome in Deportivo de A Corugna, perché la cittadina galiziana ha fatto un referendum. Tonelli, da presidente del consiglio comunale, lo sa molto bene, essendo stato lui promotore ovviamente di tutto questo, ha deciso di diciamo così abbracciare la scelta di A Corugna, ormai da diverso tempo, di insomma cambiare il proprio nome. Quindi anche il club calcistico si è
10: adeguato
9: e quindi da oggi è il Deportivo de A Corugna, grande svolta. E quindi
10: io continuerò tranquillamente chiamarlo Deportivo La Corugna, ma oppure il Depor. Ma infatti, molto semplicemente.
9: Poi ricordiamoci, a inizio agosto c'è anche l'amichevole col Depor, quindi magari la vedremo con Amatucci con un'altra maglia.
10: Ma non lo so, di Amatucci.
9: Cioè, sei triste? Saresti triste per una cessione a titolo definitivo senza neanche averlo visto un secondo in maglia viola? Dici almeno aspettiamo 20 giorni di ritiro? No, basta, 4 milioni fatti bene mi piacciono.
10: Ma 20 giorni di ritiro si potevano aspettare, secondo me, anche perché mi pare che sul giocatore un po' di mercato ci sia, non credo siano 20 giorni che fanno saltare il banco.
9: Sono d'accordo con te.
10: Poi, detto questo, io lo dico molto, molto sinceramente, non ho seguito il percorso di Amatucci in questa stagione di seconda Lega Spagnola. Mi sembra ci si esalti tanto, ecco, per queste 40 presenze all'interno di un contesto meno competitivo della Serie A. Lui comunque ha fatto una stagione d'alto livello in un club di alto livello della Serie B spagnola. Quindi sì, forse un'occasione in più me la sarei riservata, poi dovesse andare via. Cioè, io non lo so, mi pare si parli di un ragazzo che comunque oggi ha 22 anni e un po' delle sue qualità le ha già palesate. Non so, cioè mi sembra che dove arriva Amatucci bene o male l'abbiamo capito, e non credo, poi sarò smentito e con piacere gli chiederò scusa, non credo che il punto d'arrivo sia Andrea Pirlo, ecco.
9: Non c'è dubbio. Mi piace questa risposta, invece, tornando all'argomento ritiri, di Paola dall'Isolotti. Dice: ancora il tormentone ritiro al Viola Park. Potete dire le squadre che lo fanno nel loro centro sportivo?
10: Potente
9: ora
10: tutte.
9: Guarda, ti recupero in tempo, ora a tempo zero no, ma ci provo il più rapidamente possibile a recuperare le squadre di Serie A, le location e quant'altro. Così.
10: Se vuoi ci sono io.
9: Ci sei già? Comunque sono tante, soprattutto quelle del nord, Como, Atalanta e quant'altro. Tipo, guarda, ne cito tre. l'Atalanta fa il ritiro a Zingonia,
10: sì.
9: Diciamo Bergamo non è a 4000 metri sul livello del mare, vado in ordine alfabetico. Il Como fa dall'11 al 22 luglio in sede, poi va a Marbella per fare un tot di amichevoli. Questo per dirvi anche quello che è il percorso, diciamo, del, che so, del Milan, della Juventus, della Lazio. Ma guarda, voglio riprendere anche l'anno scorso. Mm-hmm. L'anno scorso proprio l'Atalanta e il Como avevano fatto la stessa cosa, cioè non è cambiato nulla. Tra l'altro, a partire proprio l'Atalanta che si ritrova oggi a Zingonia, e anche il Monza a Monzello, il Como a Mozzate, eccetera eccetera eccetera. Cioè tra l'anno scorso e quest'anno, poi se vuoi aggiungerne altre, Feb, vai pure, perché secondo me sono tante, cioè.
10: No, allora guarda, vedo tante scelte simili a quelle della Fiorentina in realtà, cioè tante squadre scelgono di iniziare il ritiro nel loro centro sportivo, magari fanno anche la fase più corposa a livello di numero di giorni all'interno del proprio centro sportivo. Poi c'è una varietà di scelte da chi si fa la tournée estera, ma si parla soprattutto dei grandi club della Serie A. Ora non vede, mi pare di aver visto ad esempio tournée a Hong Kong e in Australia per la Juve,
9: dove non ci sono dove non c'è meno 20,
10: torneo partenza per Hong Kong il 28 luglio per l'Inter,
9: che è quello che fa la Fiorentina andando una settimana in
10: Inghilterra.
9: Esattamente,
10: la settimana dell'Inghilterra è la settimana, diciamo, del fresco, che poi bene o male fanno un po' tutti, cioè nel senso tutti. Poi ho visto chi è che va in Galles,
9: avevo letto anche io qualcuno andava in Galles,
10: guarda, lo sto
9: cercando. La Roma
10: va in Galles,
9: ma il 31
10: dal 31 luglio all'8 agosto,
9: quindi Gasperini, per cui si può dire allenatore, cioè i giocatori Gasperini tendenzialmente corrono.
10: Sì.
9: Si può dire?
10: Sì,
9: ecco.
10: Sì, sì.
9: Lui fa dal 13 luglio il ritiro a Trigoria, dal 31 luglio in Galles.
10: Secondo me è bello anche il percorso del Frosinone, che comincia nel proprio centro sportivo e poi va a Rieti.
9: Così. Bello.
10: A Rieti, nota località sopra i 2500 metri.
9: Forse anche 3000, ci sono diversi rifugi.
10: Quanto è alta Rieti.
9: Comunque ragazzi, insomma, tra l'anno scorso e quest'anno vi abbiamo fatto un piccolo, diciamo così, riassunto delle puntate precedenti.
10: Comunque 405 metri sul livello del mare, Rieti.
9: Che beffa. Allora
10: così non è fresco.
9: Ci saranno almeno 40 gradi di differenza.
10: No, però ci sono anche tante squadre che poi vanno,
9: certo,
10: in Trentino o in Austria. Ma non per tutto il ritiro,
9: vero,
10: questo,
9: e poi
10: questo,
9: per esempio, credo, ora vado a memoria, il Verona mi sa che l'anno scorso era andato in montagna, eppure
10: dici non gli ha fatto bene il fresco all'inizio stagione.
9: Poi secondo voi l'acquisto di Dragusin fa immaginare una cessione di Pongracic o saranno loro due centrali titolari? Grazie mille, da Simone 4. Poi secondo me si partirà con Pongracic e Ranieri, se dovesse poi rimanere Pongracic, cioè, ovviamente, ma secondo me dopo un po' non sarà più quella la linea difensiva. Stallone o Schwarzenegger? Dennis Rodman, dice un amico.
10: Oh,
9: che comunque,
10: vabbè, io approvo. The Worm, il verme.
9: Marco Dalle Cure dice: Dread la legge sono io, perché dire la serie di Rocky è banale.
10: Bello, Dread la legge sono io non male.
9: Elia Jeremy Dammassa, rilancio anch'io con una data celebrativa, commemorazione, nel 2020 oggi ci lasciava l'immenso maestro Morricone.
10: Oh, questo è un bel ricordo per un grandissimo italiano,
9: Poi quello di questo messaggio sugli acquisti alla Pradeo, non capisce nulla di calcio, pure il caldo gli dà noia ai capo parecchio. Bene Andrea Zoli, qualora non facesse bene abbiamo già il sostituto in casa con esperienza in Serie A, questo è Samuele da Firenze.
10: Ah, ok, quindi dici pronto per la panchina, prima squadra.
9: Duccio da Firenze, la prima differenza che salta all'occhio è che perlomeno il weekend lavorano, entrambi gli acquisti sono arrivati nel weekend.
10: questa è bellina.
9: Poi a Francesco dice: non interessa nulla di multe, bilanci, basta che il presidente faccia una ricapitalizzazione, basta faccia la squadra forte, poi come lo decidano loro. Poi dice: lo stadio può aumentare la capacità del club sul mercato? Dipende da tanti aspetti, dipende da quanto aumenta il valore della biglietteria all'interno del bilancio, dipende dal fatto che la Fiorentina non fa l'Europa, quindi ha meno partite. Di per sé non è che lo stadio cioè l'Atalanta, che ha avuto credo per 6 anni lo stadio work in progress, ha vinto l'Europa League mentre il suo stadio non era finito. Se si guarda le immagini dall'alto dell'ex New Balance Arena, che ora è tornata, credo Gewiss, o ha cambiato sponsor un'altra volta,
10: il vecchio stadio Atleti Azzurri d'Italia,
9: cioè tendenzialmente se uno guarda le immagini dal drone, beh, insomma, io ho visto anche altre strutture un filino più belle dello stadio di Bergamo.
10: Cioè, se fai una dronata,
9: che tra l'altro è molto migliore la motorinata, io ve lo garantisco, non è proprio il top di gamma esteticamente. Eppure l'Atalanta ha uno stadio di proprietà e ha vinto l'Europa League mentre il suo stadio era work in progress.
10: Sì, quindi, tra l'altro, il Napoli ha vinto lo scudetto con lo stadio forse il più cadente d'Italia, con in tutto il rispetto per il Fu San Paolo oggi.
9: Quindi,
10: Maradona,
9: secondo me, Francesco, non cambia così tanto la capacità del club sul mercato, perché i ricavi di un club non si basano solo sullo stadio. Poi, ora c'è un lunghissimo messaggio di Max da Monza che non sopporta.
10: Monza farà il ritiro solo nel suo centro d'allenamento
9: a Monzello,
10: sì, nel centro, penso Silvio Berlusconi,
9: e quindi inutile dire che
10: Monza già ha retrocesso,
9: tra i primi, uno dei primi due allenatori a cominciare è proprio Ivan Juric, che seguiremo con i nostri inviati.
10: Ah, quanto dico Ivan Juric.
9: E non ho ancora detto Seko Fofana,
10: però adesso l'hai fatto,
9: eh sì, con nazionale peraltro di Ulai,
10: non di Juric,
9: non di Juric, no. Comunque Max dice, per sintetizzare, chiedo scusa a quelli che si sentono offesi dalle mie sintesi, non sempre ci si riesce. Lui dice: ho 52 anni, è pesante sentire commenti dove se compri non va bene, se non compri non va bene, se compri e spendi troppo non va bene, se in prestito non va bene, se spendi allora venderanno qualcuno. Fate pace col cervello e aspettiamo la fine del calciomercato. E poi su Andrea Azzoli dice: sarebbe tanta roba, deve essere rampa di lancio per i giocatori, non per gli allenatori. E poi anche lui immagina un Andrea Azzoli per l'Under 23. Applauso alla Fiorentina che fa le cose serie finalmente, troppi bla bla. Carlo da Empoli, Andrea da Cesena, 6 partite squallide, sono d'accordo, la conference doveva essere la nostra polizza vita per quest'anno. Andrea da Cesena, e lo dico ragazzi veramente con la convinzione che la Fiorentina avrebbe potuto fare qualcosa di più, poi magari sarebbe volata fuori a prescindere col Crystal Palace anche giocando meglio. A me resta però la convinzione che la Fiorentina a un certo punto abbia detto: se non esco dalla conference non mi salvo, e per me resta un delitto, ecco, senza castigo. Poi ieri l'ha vinta Haaland o l'ha perso Ancelotti? Ora Ale dalla Val di Sevre lo chiede a me, ma io voglio anche la risposta del dottor Ferri. Secondo me ieri l'ha vinta Haaland. Io ribadisco, per me Ancelotti continua a essere un grandioso, meraviglioso allenatore, che però tra le mani aveva uno dei Brasili più scarsi degli ultimi 25 anni, oltretutto senza Rafinha, con Neymar che è al 2% delle sue potenzialità, senza un attaccante degno di questo nome, con tutto il rispetto per Igor Thiago e Cugna, e con un centrocampo con i chiodi proprio piantato lì.
10: Sì, i chiodi alla bara, nel senso che siamo quasi all'epitaffio, sì, pronto, cioè, per Casemiro. Ma io,
9: cioè,
10: come
9: tra
10: sempre,
9: i due l'ha vinta Haaland,
10: come dai, sempre devo fare un elogio alla categoria. L'ha vinta Haaland, ci mancherebbe altro. Mi pare l'abbia vinta anche tanto Nyland, il portiere della Norvegia, che ha salvato un rigore tirato non benissimo, ma poi bisogna pararlo. Ha fatto una serie di interventi molto importanti, molto molto importanti. Cioè, a un certo punto ha fatto una parata su un'azione che poi è risultata essere in fuorigioco, che davvero mi ha fatto quasi rovesciare il tavolo, perché secondo me il portiere della Norvegia ieri, al pari di Haaland o poco meno di Haaland, è stato grandissimo protagonista. Questo anche per dire che Brasile, pur giocando male, ma le occasioni per vincere la partita ce le ha avute. Non so se ridimensiona questa vittoria della Norvegia anche l'eliminazione dell'Italia, nel senso che stiamo vedendo e abbiamo visto Berg e Odegaard, come diceva il talent di Rai ieri, palleggiare in faccia al Brasile. Abbiamo visto forse qualcosa che 20 anni fa non era pensabile, ma che oggi è assolutamente sotto gli occhi di tutti. La Norvegia oggi è più forte del Brasile, anche proprio come elementi. Questo, fra l'altro, mi spingerebbe anche a mettere in proporzione tante altre cose. Cioè, noi oggi stiamo vedendo un mondiale a 48 squadre, per cui abbiamo storto la bocca perché alcune squadre abbiamo detto non sono a livello competitivo giusto. ma ormai il gap tra anche le squadre nazionali è evidentemente molto più risicato. Oggi il Brasile non si può permettere di affrontare con leggerezza nessuno e non fa man bassa con nessuno. Poi mi direte, questo è il Brasile, come diceva anche Benve, non proprio di quelli da top 10, nemmeno da top 3, assolutamente, ma è il Brasile che viene preso a pallate dalla Norvegia. È comunque un segnale. Quando si gioca in conference si dice attenzione, perché i rivali non sono più degli sprovveduti che non sanno nemmeno come ci si allaccia agli scarpini, ma sono squadre che comunque sanno di calcio, sono preparate per fare per metterti in difficoltà. Insomma, poi si vede a tante latitudini che è così. Al netto del fatto che la conference non sia un ambiente stimolante magari per tanti tifosi della Fiorentina, ma la verità è che da europei dobbiamo un po' uscire dall'idea che tutto giri intorno a noi. Insomma, mi pare già il mondo ce lo stia dicendo abbastanza forte,
9: e ce lo dice tra l'altro anche in un mondiale in cui si è confermata la, diciamo, supremazia territoriale delle nazionali europee, perché comunque
10: sì.
9: Non, cioè, quello non era in discussione, al di là dovevano esserci di più di meno, perché poi la Norvegia ai quarti va a corroborare la Norvegia più forte dell'Italia. Ovviamente sull'Italia che non si qualifica con la Bosnia non c'entra nulla.
10: Esatto, no, ci
9: però se si va a vedere comunque quanto successo dalla fase eliminazione diretta in poi, ci si rende conto sempre di più che il calcio ormai ha allargato, viva Dio, i suoi confini. Chi non se ne accorge o chi continua a ragionare a livello calcistico in modo italocentrico, alla fine si goda queste qualificazioni viste dal divano senza tifare per la propria nazionale.
10: E famose nazionali tipo lo Zaire, no? Quello della famosa punizione in cui c'è l'uomo esce dalla barriera, va a calciare il pallone. Non esistono più, ragazzi. No. Non esistono più. Oggi
9: Capoverde
10: mette alle corde l'Argentina. La Norvegia rovescia il tavolo e butta fuori il Brasile. E ancora ne potremmo dire, perché l'Inghilterra col Congo ha rischiato l'Inghilterra. Il Belgio ha fatto una rimonta in extremis per qualificarsi, vuol dire che 9 africane qualificate ai sedicesimi di finale lo dimostrano, vuol dire che il laghetto del Mediterraneo o quello un po' più grande dell'Atlantico o quello ancora più grande del Pacifico ormai sono ristretti e sono molto più vicini gli altri movimenti a quelli europei.
9: Sentiamo, siccome abbiamo da gestire anche poi la presentazione delle
10: bene,
9: maglie.
10: UEFA l'ha presa bene questa cosa, sì, che Balogun viene riammesso a
9: scelta
10: giocare la partita.
9: Scelta incomprensibile e ingiustificabile, senza precedenti, che supera limite invalicabile. Una squalifica automatica, ribadisce l'UEFA, è sancita dal regolamento. Integrità
10: Forza Belgio,
9: a rischio.
10: Più che mai.
9: Sì, mi tocca tornare in questo mio...
10: Forza Belgio. Vai Romelu,
9: interno,
10: vai Kevin... Forza, sì, ragazzi, Tileman, ti aspettiamo. Mia,
9: giocatore sublime. 3 WhatsApp audio, vai Tonellino, dai, dobbiamo dare gas.
13: Tornando a Dragusin, capisco i dubbi sul fattore fisico, ma dal crociato a ora è passato un anno e mezzo e potrebbe essere un giocatore che ritorna in rampa di lancio. Questo qua io ve lo ricordo come uno dei difensori più forte della Serie A, se non è il più forte. Io penso un giocatore di genere, a noi manca il livello difensivo da tempi di Savage. Poi capisco tutto, io sono un tifoso molto critico nei confronti della società, sono astioso anche.
9: No, ora questo
13: però,
9: magari
13: cavolo,
9: anche no, dai.
13: Dragusin, abituati a gentleman pongaci.
14: Dragusin è la risposta di Paratici a tutti quelli tifosi e giornalisti che spingevano per la riconferma in blocco di una difesa che si è salvata a 3 giornate dalla fine del campionato. Quelli che dicevano che Ranieri è affidabile, quelli che dicevano che Pongracic eccetera eccetera, quelli che sperano su Comuzzo, e va risposto Paratici, vi sta rispondendo lui. Tabula rasa,
15: una larga mattinata a Fabio e Francesco, che anche in Norvegia sarebbero fior di giornalisti. Beh, se questa storia fosse un romanzo sarebbe Pesca alla trota in America di Richard Brautigan. Se fosse un film sarebbe Die Braut di Egon Günther con Christopher Waltz. E invece no, invece è Carletto il principe dei mostri di Fujiko Fujio. E che salutiamo. Ciao, sempre. Carletto, arrivederling. Londra, Whitechapel, Mouse Tail Coffee. Due spazzacamini si incontrano, pensano a un quarto di finale e pensano: paura,
10: Beh, fantastico.
9: Si potrebbe anche chiudere qui, ma cioè, non il programma, andiamo, proprio la radio. No, volevo soltanto dire al primo ascoltatore: Dragusin torna in campo dall'infortunio non un anno e mezzo fa, ma 7 mesi fa. Un po' diverso, nel senso, l'infortunio è di un anno e mezzo fa, nel senso che lui si fa male a gennaio del 2025, salta tutta l'estate eccetera eccetera, torna in campo a dicembre, infatti sta fuori quasi un anno, quindi non è un anno e 7 mesi, è un anno e 7 mesi dall'infortunio, sono 8 mesi dal ritorno in campo. Poi ci ha messo un bel po' per trovare un po' di continuità e di fatto alla fine ha collezionato un numero di presenze più che altro concentrate nel mese di febbraio, poi da quel momento ha giocato molto meno, fino appunto a fare 5 panchine e 2 minuti giocati nelle ultime 7, ma questo non vuol dire assolutamente nulla nella valutazione di quello che sarà Dragusin, ovviamente. Allora, tra pochi minuti ovviamente attendiamo novità da Andrea Giannattasi e Luciano Magistrato. Domanda di Viola Luke per i Mugellani, quindi qui c'è il 100% di realizzazione. Esiste davvero questa pista ciclabile di 50 km nel Mugello? Nel caso è all'ombra, allora Viola Luke, non esiste nel senso che non è stata completata, te lo dico da amante della mountain bike, quindi persona che potrebbe anche utilizzarla. Viene realizzata a Lotti, che non è una località, è Lotti, cioè nel senso a pezzi.
10: Quindi, almeno l'ex vice sindaco di Barberino,
9: assolutamente, che tornerebbe anche come argomento, visto che dovrebbe anche passare proprio da Barberino per arrivare al lago di Bilancino. Dovrebbe mettere in connessione Contea con appunto il lago di Bilancino. Il problema è che mancano dei pezzi, quindi ad oggi non è completa.
10: Non è nemmeno l'ex ministro Lotti.
9: Neanche l'ex ministro Lotti, assolutamente. Poi consigliere, consulente anche dell'Empoli.
10: Assolutamente.
9: Nila mi ha fatto godere, super parate, hai ragionissima Fabio. Neymar patetico ridicolo.
10: Sì, un po' sì.
9: Bambinone, sì, ometto piccolo piccolo.
10: Non ha fatto una bella figura.
9: D'accordissimo con Fabio, a tamboreggiare una bacchetta doveva averla Haaland e l'altra Nyland. È stato fenomenale, ha tenuto in piedi la Norvegia. Il Brasile comunque...
10: Grazie, svincolato, Nyland.
9: Ci pensiamo?
10: Non so.
9: Per il post De Gea?
10: No, ma come secondo, no, eventualmente.
9: C'è, però
10: no?
9: C'è Christensen.
10: Con chi?
9: C'è Christensen. Ti ricordi dopo quella partita di Conference dove prendere
10: già,
9: il posto?
10: Già, fenomeno Christensen.
9: No, invece pensavo all'amico di prima che ha mandato quel cubo WhatsApp audio. Il bello è che ci sono tanti di quelli che hanno detto che Pongracic è il più forte, Ranieri da nazionale, che ora esultano anche per Dragusin.
10: Quindi,
9: cioè, mettetevi d'accordo, delle due l'una, perché se no... se arriva Dragusin tanta roba, dice Chimo... poi abbiamo miglior film con Stallone, Il dittatore dello Stato libero di Bananas. Poi Cristiano dice: ha ragione l'ascoltatore di calcio, non capisco niente, perché era Cristiano quello che parlava di
10: sei un grande
9: tutto splendido,
10: sei un grande.
9: Stefano, mi dite tra Brescianini, Fabian, Som, Richardson e Amatucci la differenza? Il ragazzo Viola troppo meglio, e gli altri tutti comprati per più di 10 milioni, lui venduto per spiccioli, giudicate voi. Stefano, ancora non è stato venduto, comunque.
10: Io questa cosa del dittatore libero dello Stato di Bananas non ho capito, perché dittatore dello Stato libero di Bananas che c'entra un Stallone?
9: Lo so, io sai, spesso leggo,
10: ma vabbè, okay. Andiamo avanti,
9: vado oltre,
10: andiamo avanti.
9: Dell'amichevole contro il Real sappiamo qualcosa, non ancora. Non era mia intenzione riaprire la discussione sui ritmi, io dicevo per il mister della primavera, 73 anni.
10: Ah, per il caldo?
9: Fisseranno gli allenamenti allora un po' più tardi.
10: Povero Aurelio, che invece è in gran forma. Lo sai, l'ultima volta l'ho chiamato, mi disse: no, ma non mi chiamare più, io di calcio
9: come ascoltatore non ci capisco niente.
10: No, dice, devo andare a fare un giro in bici o i mini fuse.
9: E poi magari.
10: In gran forma in realtà, appunto, Aurelione. Ci mette
9: tutti sotto, virtualmente.
10: Sì, con la bici.
9: Amatucci andava approvato, poteva essere il nuovo Pizarro, giusto per abbassare le aspettative.
10: Sì, esatto,
9: Roberto.
10: Esatto.
9: Bene, nuovi acquisti.
10: Anche Capezzi era il nuovo Pizarro,
9: sì,
10: te lo ricordi?
9: Capezzi. Io mi ricordo ancora di Diacaté della primavera, che era
10: il nuovo Pogba.
9: Bene, nuovi acquisti, ma come si schiererà questa squadra con Grosso? Per me resta un mistero. E perché dovrebbe essere un mistero, Roberto? In realtà mi sembra tutto molto chiaro. La linea di Grosso è un 4-3-3, quindi devono arrivare un po' di esterni. Poi per il resto si rifà la squadra, cioè nel senso la Fiorentina ha fatto una stagione disarmante, ve lo ripeto, ricordiamocelo sempre, quindi la squadra deve essere rifatta da capo, per due terzi, per due quinti, lo vedremo, ma la squadra va rifatta. Poi Simone Romano, volevo un vostro giudizio su un giocatore accostato alla Fiorentina in questi giorni, Ulai. Beh, allora questa è l'occasione per ribadire ancora una volta, su Firenze Viola c'è un'interessantissima intervista a un collega turco sull'argomento, realizzata dal collega Francesco Benvenuti. Però a parte questa bischerata, lui dice mi ricorda Kanté. A me assolutamente no, giocatore di molta più qualità Ulai rispetto,
10: sì, però,
9: a Kanté.
10: Tipo sabato se ne parlava e mi dicevano potrebbe essere il boccione da due litri. Non è il boccione da due litri, cioè nel senso, se per boccione da due litri si intende lo Yaya Touré della situazione,
9: no,
10: cioè il centrocampista,
9: certo,
10: statuario, grosso, alto,
9: fisicamente può essere Kanté, però è più,
10: esatto,
9: buoni questo,
10: sì, sì, Ulai, cioè, diciamo è un Kanté che non ha solo come specifica quella di recuperare i palloni,
9: esatto, quindi questo può essere
10: più forte.
9: Infatti, Quarantello fatto bene.
10: Se poi se sarà più forte di Kanté, questo sarà da vedere.
9: Certo. Insomma, Kanté è uno, al di là del fatto che poi è stato anche in Arabia, però per esempio è uno che, cioè, il campo al mondiale non lo vede, perché davanti ha 47.000 centrocampisti più forti.
10: Eppure, però l'ha visto nel mondiale vinto dalla Francia.
9: Quello che contava alla fine. Comunque, insomma, Ulai vale un Quarantello, ragazzi, quindi prepariamoci a cifre di questo tipo. Andiamo con un paio di WhatsApp audio.
16: Ciao ragazzi, sono Jack. Dragosin, bene, sono contento. L'ho mai visto giocare a Tottenham? No. L'ho mai visto giocare a Gobbi? No. Mi sento parlare bene, bene. Ho avuto qualche problema fisico, anche grosso, però trovatemi dei giocatori che non hanno mai avuto problemi fisici e riprendi e magari poi
9: certo,
16: ci vanno.
9: Certo.
16: Comunque, noi ci sa, Sderino fa un po' frizzicore, quindi per gli anni passati e la nuova vecchia società, quindi guardiamo come va alla fine dell'estate. E poi domanda importantissima, al momento NBA action.
9: Oh.
16: Secondo voi dove va LeBron? Operazione RSA Golden State? Operazione anello subito fila? O operazione nostalgia? Cleveland, this is for you! Again, io ovviamente sarei molto fregato per l'ultima e la prima.
17: Buongiorno a tutti, sono Tosco Sardo. Ciao, benve.
9: Ciao.
17: Senti, cosa ne pensi del ragazzo della Costa d'Avorio che gioca in Turchia, Ulai? E se gli è vero che la Fiorentina ci sta pensando veramente e stanno lavorando sotto traccia, secondo te che calciatore è? Perché per me questo è veramente un bel calciatore,
10: è un diavolo da
17: tecnicamente
10: fasma,
17: forte, grosso fisicamente, reattivo.
9: No.
17: Sarebbe veramente un grandissimo colpo. Te cosa ne pensi? E rispondimi se questa trattativa è vera e tutto. Grazie, grazie mille.
9: No, cominciamo intanto dalla vera curiosità di mercato. Dove va a finire LeBron James? Sì, mi sono già espresso ieri, però ribadisco. O va a Golden State per me o torna a casa. E quindi va ai Cavs. Io continuo a pensare che possa andare a Golden State. Quindi dal dottor Ferri.
10: No, io allora un po' c'ho il terrore possa venire a Golden State, perché mi sembrerebbe un contaminare ulteriormente la legacy di Steph Curry.
9: Ma e quindi però al di là
10: però c'è tutto quell'effetto Olimpiadi di Parigi, dove i due hanno fatto squadra, insomma è andato anche a finire bene per gli Stati Uniti, quindi magari loro ci tengono. Non lo so, io guarda, se fossi LeBron io sceglierei fila, perché mi sembra la squadra che con il suo arrivo diventa
9: contender,
10: veramente contender, al netto della tenuta fisica di Embiid. Però Embiid, Maxey, LeBron e Jalen Brown,
9: mamma mia,
10: è una bella squadretta.
9: Mentre sulla I ribadisco, ragazzi, al di là dell'intervista che ho già fatto un po' di spam,
10: perché te hai intervistato un collega turco
9: che segue il Trabzonspor. La realtà dei fatti, salutiamo Seko Fofana tra l'altro, e non
10: grande
9: c'entra niente
10: Seko,
9: però insomma, tra centrocampisti ivoriani non ha il fisico. Cioè Ulai, ragazzi, non ha il fisico.
10: Tant'è,
9: è 1,73 m, peserà,
10: esatto,
9: 65 kg. Ha tante altre caratteristiche. E appunto dalla Turchia dicevano: giocatore che mentalmente è sempre proiettato in avanti e ha qualità. Cioè è un giocatore di qualità, un giocatore di tecnica.
10: Mm-hmm.
9: e si sta grattando solo la superficie, per quanto quest'anno abbia fatto
10: temendo il peggio
9: 24 presenze da titolare su 25 presenze, quindi è stato un inamovibile per il Trabzonspor. Intanto comunicazione come sempre un po'
10: interrotte,
9: no, un po' beffarde da parte di Tonelli. Comunque aspettiamo un attimo, rimanendo diciamo connessi e pronti anche per gestire bene l'eventuale break che arriva insomma dietro l'angolo, purtroppo. Nel dittatore dello Stato Libero di Bananas di Woody Allen c'è una piccola parte con Stallone.
10: Ah, ma lo sai, me l'ero persa questa cosa.
9: Ma piccolissima parte, però. Stallone. Forse neanche accreditata, Stato mi viene da pensare. Poi Stefano 69 a metà campo, Samu Costa al posto di Mandragora, Kastrup al posto di Fazzini, Torsvet al posto di Brescianini. Queste le sue idee. Ulai assomiglia molto a João Neves per me, Amatucci diventerà come Kanté. Bene ragazzi, questa è la fase dei paragoni. Fa una scena brevissima all'inizio, era agli esordi nel film.
10: Ma pensa ragazzi,
9: dice l'altro Benve Claudio.
10: Non me la ricordavo questa cosa, grazie, grazie.
9: Comunque ricordiamoci sempre, come mi suggerisce anche una carissima amica nonché collega, che Ulai della Costa d'Avorio non è una I, centrocampista della scuderia del Benve del Marocco,
10: che comunque non male una I, doppietta, protagonista esatto assoluto della
9: vittoria
10: del Marocco,
9: tra l'altro giocatore che diventa fenomenale ogni 4 anni, mondiale 2002 da sballo, va al Marsiglia, poi nel mezzo 3 anni coi club, disastro, va al mondiale fortissimo e chissà dove andrà. Io fossi la Fiorentina lo prenderei a occhi chiusi, il problema è che lo dico tutte le volte dopo un mondiale, quindi quando il prezzo poi evapora. Comunque ringrazio l'amica e collega Ilaria Masini che ha giustamente fatto questo saluto al dottor Ferri, questa precisazione nel frammentre. Poi mi piace perché comunque questo aspetto sul film di Woody Allen, no, ma cioè, ha riacceso l'entusiasmo di tanti. Andiamo con un altro WhatsApp, anzi due, Tonellino, se sei d'accordo.
18: Buongiorno. Secondo me, se riusciamo a fare capire all'ambiente Firenze in generale che per migliorare ogni anno non è che dobbiamo trattenere i migliori, come si è sempre detto, è proprio l'opposto. Bisogna vendere i migliori ogni anno, comprarne di nuovi che poi diventeranno a loro volta i migliori. Ne vendi due, fai 120-130 milioni, ne compri quattro a meno che il prossimo anno poi dopo ne venderai due di questi quattro e due ti resteranno. È così che si cresce, non trattenendo i migliori, vendendo i migliori.
19: Buongiorno, Paolo Firenze Bologna. Non avevo dubbi sul fatto che l'arrivo di Paratici significasse un salto di qualità e la volontà da parte della società di investire. Detto questo, una considerazione che mi viene in mente è che secondo me il centrocampo che abbiamo in questo momento, con una difesa ben più attrezzata rispetto a quella dell'anno scorso, potrebbe dimostrare di valere un livello superiore rispetto a quello che molti di noi sospettavano. Quindi io penso che sia fondamentale adesso acquistare due o tre esterni e poi alle Viola. Ciao.
9: Tra poco ripartiamo anche e soprattutto con Viola, amore mio, ma andiamo da Andrea Giannattasio finalmente, eccoci.
20: Ciao, eccoci, buon pomeriggio a tutti, perché mi date la linea mentre mi trovo davanti in questo momento alla seconda maglia della Fiorentina, quella bianca, ma a breve vi fornirò anche le immagini di quella viola. E insomma è un evento molto bello quello a cui sto partecipando presso l'Hotel Savage di Firenze, è la prima maglia della seconda collaborazione con Homa a distanza di direi oltre un decennio, di 14 anni, e devo dire che sono belle, sono molto belle. La cosa che catalizza l'attenzione tanto della prima maglia che è viola ovviamente, quanto della seconda che è bianca, è il fatto che sulla sinistra vabbè, c'è lo stemma della Fiorentina, lo stemma chiaramente moderno ridisegnato dalla famiglia Commisso, sulla destra c'è la J di Coma e al centro c'è quello che è stato un po' il claim, come posso dirvi, a livello visivo che la Fiorentina aveva fatto già intuire sui social, ovvero sia l'anno 1926 che si mixa al 2026, quindi i due anni della fondazione del club e del centenario, con il numero 26 che resta fisso e la cifra 19 da una parte e 20 da quell'altra che si alternano come se fosse un orologio meccanico. Ecco, non so se mi sono spiegato bene, ma sono convinto che le immagini che a breve vi farò pervenire sono estremamente più esemplificative delle mie parole. Adesso sulla chat della radio avete anche la maglia bianca, sono molto belle, devo dirvi la verità, mi piacciono perché sono molto semplici. La cosa che mi fa piacere evidenziare è che la maglia viola, la prima maglia ovviamente, ha, diciamo così, tono su tono anche dei ricami che ne valorizzano, diciamo così, i dettagli. Intanto vi dico subito che c'è lo sponsor media, come questa cosa mi era passata in secondo piano perché siamo talmente abituati da ormai 7 anni a

0: alla edizione Coma del 2012, quando iniziò la prima collaborazione con la Fiorentina e l'azienda spagnola. Devo dire gradevole, dai, presto le maglie del centenario sono maglie carine. Farà discutere secondo me questa scritta centrale con il 1926 e il 2026 che si alternano, perché magari sembra un carattere cinese quello che precede il numero 26, però devo dire che è affascinante, ecco, c'è qualcosa di interessante in tutto questo.
1: Intanto stiamo anche, grazie al lavoro del nostro Andrea Giannattasio, il che mi riporta a farvi un invito anche a seguire il tutto sul 92 del digitale terrestre in modalità visual dal sito della radio, dall'app, il video proprio anche del contesto dell'Hotel San Regis con le maglie della Fiorentina. Effettivamente è un dettaglio quello dell'anno di fondazione e dell'anno in corso, quindi del centenario, a cui l'occhio deve un po' abituarsi, perché Andrea l'ha descritto perfettamente in questa successione come fosse un marchingegno, un ingranaggio meccanico nel passaggio da 1926 a 2026. Però bisogna un po' abituarsi, ecco, su una maglia a quello che effettivamente poi sembra anche un qualcosa di non percepibile subito e di non traducibile poi in quello che effettivamente è. Allora, se mi dai il via libera, Andrea, allora io mi fermerei adesso. E poi
0: a breve realizziamo anche un'intervista. Perfetto. Con il responsabile Coma Italia, Alessandro Annibale. Benissimo. Che tra l'altro era la stessa figura che 14 anni fa curò la prima collaborazione con la famiglia della Valle e appunto Coma per 3 anni di accordo. Ora vediamo quest'anno quanto è lungo questo contratto, perché nel comunicato della Fiorentina non è specificato. Comunque a breve vi proporremo anche un'intervista con il responsabile Coma.
1: Grazie Andrea per il momento, allora tra pochissimo.
0: A dopo, ciao ciao.
1: Grazie a Andrea Giannattasio, anche a Luciana Magistrato, chiaramente a tutta la nostra squadra di inviati. Chiudiamo con gli ultimi due WhatsApp audio, Tonellino, perché il tempo stringe e non dobbiamo sforare.
2: Amatucci è il nuovo Montiel 2.0, gente che prende fissazioni senza avere un minimo di logica, perché poi i fatti dimostrano a che livello è un giocatore. Infatti nessun top club europeo, nemmeno italiano, segue Amatucci, ma bensì sta andando a un club neopromosso nella Liga. Quindi il grande giocatore lo fanno le richieste di mercato, non mi sembra che Amatucci sia un target di alto livello. Montiel 2.0 a Firenze, fissazioni senza alcun logica.
3: Buongiorno grandi tifosi viola, Matteo 74 da Firenze. Una domanda per tutte e due: ma secondo voi, con l'acquisto di Dragusin, che dovrebbe essere destro, chi è che andrà via dalla Fiorentina, almeno in prestito, Comuzzo o Pongracic? E poi apro e chiudo una parentesi sulla Ferrari. Io personalmente sono stato più contento che ha vinto la Ferrari che se vinceva Antonelli. Questo è un mio parere. Voi cosa ne pensate anche su questa cosa? Ciao e forza viola.
1: Io dico solo che si può continuare a essere tifosi della Ferrari anche se c'è un meraviglioso Kimi Antonelli, non è peccato continuare a tifare Ferrari. E tutte e due siamo d'accordo sul fatto di Comuzzo in prestito, però sì, tutto ancora ovviamente da confermare. Dobbiamo chiudere, ci vediamo domani, dottor Ferri.
4: Ma davvero?
1: Parrebbe, così parrebbe, purtroppo per tutti voi ci sarà ancora Marco Tonelli. Adesso viola amore mio.
4: Ciao!
1: Ciao.

0: Viola, leggila, ascoltala, guardala.
1: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
2: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità,

0: potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
2: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
3: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascolta, guardala, guardala, guardala.
4: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Due tragedie si sono consumate nella giornata di ieri in Toscana. A Colle Valdelsa, nel Senese, è stato ritrovato senza vita il corpo di un uomo di 33 anni che si era tuffato nel fiume Elsa senza più riemergere. L'allarme era scattato nel pomeriggio e dopo le ricerche dei vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori, la salma è stata recuperata. Sul posto sono intervenuti anche il personale sanitario e le forze dell'ordine. Un secondo incidente mortale è avvenuto a Signa, nel Fiorentino. Un uomo di 53 anni ha annegato in uno dei laghetti del Parco dei Renai mentre stava pescando. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe cercato di recuperare la canna da pesca finita in acqua, ma non è più riuscito a riemergere. Sul caso sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti. E intanto un motociclista di 21 anni è deceduto a seguito di un tamponamento con un camper avvenuto ieri mattina intorno alle 8.45 lungo l'autostrada A11 tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme in provincia di Pistoia. A seguito dell'incidente il tratto è stato chiuso al traffico venendo riaperto intorno alle 10 con circolazione su una sola corsia. Registrati 5 km di coda verso Firenze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e i meccanici, la polizia stradale e il personale del quarto tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. Ancora con la cronaca, un incendio scoppiato ieri a tarda sera ha mandato in fumo 9 ettari di sterpaglie a Montecatini, Valle di Cecina, in provincia di Pisa. Sul posto hanno operato due squadre dei vigili del fuoco che hanno anche salvato due gattini. L'intervento è scattato intorno alle 22.15 lungo la strada regionale 439. Le fiamme si sono poi propagate ai piedi della collina minacciando alcuni annessi agricoli. I vigili del fuoco con 4 mezzi antincendio e un'autobotte proveniente dalla sede centrale di Pisa hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l'area, riuscendo anche a mettere in salvo due gattini appunto. Sul posto anche i volontari dell'antincendio boschivo coordinati dalla sala operativa unificata regionale. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito dell'acquisto di Radu Dragusin dal Tottenham, pagato quasi 19 milioni di euro a fronte di un obbligo di riscatto che dovrà concretizzarsi nella prossima stagione.
5: Altro che autofinanziamento, che sembrava la stella cometa del mercato della Fiorentina. Beh, io devo dire che l'arrivo di Dragusin segna una svolta fondamentale, perché fino ad ora era stato avvicinato, la Fiorentina aveva acquistato un buon talento come Vieri, sta per chiudere per un altro prospetto interessante per Tolstedt, però Dragusin è un'altra storia, e anche un altro valore complessivo. E quindi tutte le volte ci siamo chiesti chissà di che cosa hanno parlato a New York Paratici e Giuseppe Commisso, ma anche i manager di Mediacom. Beh, lo sappiamo, probabilmente hanno parlato di quello che poi hanno manifestato, cioè della volontà di costruire una Fiorentina forte, ambiziosa, che possa nel tempo riprendersi il suo ruolo. È chiaro, siamo solo agli inizi del mercato, quindi aspettiamo, però se il buongiorno si vede dal mattino, il buongiorno della Fiorentina è quello di riprendersi velocemente un posto in Europa.
4: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione, vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. Da Andrea Giannattasio l'augurio di un buon ascolto su Radio Firenze Viola.

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: Viola amore mio, storie e personaggi dal mondo viola,
0: la storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. La Fiorentina sembra fare sul serio, praticamente chiuso l'affare Dragusin, autentico rinforzo per la difesa e un'operazione che arriverà attraverso un obbligo di riscatto fissato a 17,5 milioni. Dunque, dopo Vieri, è il segnale di una Fiorentina che vuol provarci anche per l'Europa. Ci sono naturalmente tanti tasselli da sistemare ancora in entrata e in uscita, ma intanto arrivano delle sensazioni positive anche sulla voglia di investire da parte del club. Oggi è anche il giorno della presentazione delle nuove maglie, ne parleremo, le analizzeremo, le vedremo tra poco, le nuove maglie della Fiorentina, e poi vorremmo sapere anche il vostro parere. 348-7513-933 come sempre il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali. Aspettiamo le vostre chiamate allo 055-77-111-171. Saluto Tommaso Borghini, buongiorno.
3: Ciao Lorenzo, buongiorno. Buongiorno a tutti.
2: Da cosa riparti oggi?
3: Oggi c'è da tirar fuori un qualcosa di leggendario a livello musicale. Oggi ho pescato nella leggenda della musica, te lo dico subito. Another Brick in the Wall. Ora perdonatemi l'inglese che poi forse...
2: Applaude dalla regia anche Marco Tonelli.
3: Sì, non certo per l'inglese mio, la pronuncia è pessima, però la canzone, qui si parla di qualcosa di più, di una canzone, tant'è vero è divisa in tre parti nell'album The Wall dei Pink Floyd del 1979, quindi siamo nella leggenda, dicevo, della musica. Un altro, tradotto diciamo in maniera puerile, un altro mattone nel muro. Ovviamente il significato della canzone è tutta un'altra cosa, però... Che cosa sta costruendo Fabio Paratici nell'edificio Fiorentina? Sta costruendo il muro della difesa, no? Nuovo, completamente nuovo, rinnovato. È arrivato il brasiliano Vieri, è arrivato, come hai detto te adesso, anche un altro bel giocatore di grande prospettiva, nonostante i problemi che ha avuto, soprattutto sul piano fisico, direi, in Premier, ovvero Dragusin. Quindi un nuovo muro, il The Wall della Fiorentina, no? Come alcuni giocatori, tra l'altro, erano soprannominati The Wall. Mi ricordo Samuel, per esempio, sì, a livello difensivo, forse i nostri ascoltatori ne ricordano altri. Questi mattoni che vengono messi nell'edificio partendo... Da una volta si diceva, no, le squadre dovevano essere costruite partendo dalla difesa. Sì. Lo dice sempre Claudio Merlo quando
2: lo dicono tanti saggi del calcio,
3: a proposito di saggi. Prima la struttura societaria, sì, e lì mi sembra che qualche più di ristrutturazione è cominciata, direi, in maniera abbastanza radicale. E poi per la rosa invece si parte dalla difesa, che è un po' le fondamenta di una rosa, e qui si sta lavorando in questa direzione. E poi, come diceva Luca Calamai, ho sentito prima l'intervento Caffè Nero Bollente, e a questo punto sorgono dei dubbi su quello che era trapelato dall'incontro statunitense. Ma davvero si parla di spending review? Perché qui siamo partiti col botto,
2: perché 15 milioni di euro più 2 di bonus per Vieri, 1,5 più 17,5 obbligo di riscatto per Dragusin, quindi siamo quasi a 40 milioni soltanto per questi due colpi.
3: Certo, più ci mettiamo quei riscatti obbligatori. Che sono, diciamo, ereditati dal mercato di gennaio, insomma, a questo punto sono tanti soldi. Ecco, una società che, come prima cosa si diceva, deve vendere, mi pare si stia muovendo in maniera diversa, e io sinceramente di questo non mi preoccupo, nel senso, se lo fanno e se lo fa Paratici avrà una ragion veduta, e a me se si spende bene sono contento. Vabbè, l'importante è che non si spenda male
2: come è successo
3: l'anno scorso e comunque anche in tutti gli anni precedenti.
2: Assolutamente. Insomma, c'è qualcosa di nuovo per quanto riguarda la costruzione di questa squadra, perché si punta su giocatori che sono giovani ma molto interessanti. Vedi il caso di Vieri, che naturalmente adesso lo attendiamo alla prova del campo, mentre per quanto riguarda Dragusin è un giovane, lo possiamo ancora definire, diciamo così, un giocatore
3: 24
2: non anziano
3: anni.
2: Un giocatore non anziano con un'esperienza internazionale, però.
3: Sì, assolutamente. E poi, come dicevi te, secondo me questi, ora poi spero di non essere smentito dal tempo, mi sembrano comunque acquisti, soldi spesi non a perdere, nel senso che comunque sono giocatori che, se rilanciati per quanto riguarda Dragusin e se confermati per quanto riguarda Vieri, possono essere diciamo anche rivendibili in maniera addirittura superiore a quello che è stato l'esborso economico per loro, mentre negli ultimi acquisti fatti dalla Fiorentina questo non avveniva, no? Erano giocatori un po' già affermati che però erano un po', diciamo, vuoti a perdere, per così dire,
2: sì,
3: mentre questi mi sembrano dei giocatori che, se poi Dragusin ritrova, è chiaro, mi direte, però noi della Fiorentina che ci interessa, ma una società deve guardare anche a questo, se vuole, no? Guardiamo i soliti esempi che vengono fatti, no? Delle squadre che lavorano bene sul mercato, anche al fatto che chi acquisti è come un assegno circolare, no? Può essere comunque rivenduto in maniera più che remunerativa nel caso dovesse andare bene, ma noi speriamo che la Fiorentina stia lavorando per tenerli
2: per
3: poi,
2: il presente e per il futuro. Andiamo a salutare in collegamento con noi Paolo Paganini della Rai. Ciao Paolo.
4: Ciao Lorenzo, buongiorno.
3: Buongiorno Paolo.
2: Insomma, la Fiorentina, dopo che sembra che sia addirittura d'arrivo l'affare Dragusin, pare voler fare davvero sul serio per la costruzione della squadra del prossimo anno. Una Fiorentina che insomma, basandoci su questi due primi colpi, sembra voler puntare anche all'Europa. Cosa ne pensi? Ti sorprendono questi colpi della Fiorentina?
4: No, non mi sorprendono. Se ti ricorderai, quando ci eravamo sentiti l'ultima volta, io avevo detto che comunque la Fiorentina è ripartita con un progetto molto ambizioso, avendo alle spalle comunque una proprietà solida, ma avendo anche un direttore sportivo generale che è tra i primi a livello non solo italiano ma anche europeo. Dragusin lo conosce molto bene, visto che è stato anche nel Tottenham, e poi mi sembra di capire che il discorso sta andando avanti sul fatto di far rimanere a Firenze quei giocatori che hanno voglia di rimanere e di sposare un progetto, perché mi sembra anche che la stessa indicazione legata al fatto di Ken, che diventa un po' il punto importante per l'attacco, stia andando in questa direzione.
2: Ecco, per quanto riguarda Dragusin, immagino tu abbia avuto modo di seguirlo anche negli anni scorsi nella sua esperienza in Italia, alla Samp e al Genoa. Che colpo è secondo te un giovane, lo abbiamo definito ancora giovane tutto sommato, che ha una grande esperienza internazionale, e secondo te, ecco, è un giocatore che potrebbe diventare anche il leader di questa difesa della Fiorentina?
4: Sai, lui ha una peculiarità, è uno che segna. È un difensore che comunque sui calci piazzati, sui corner, lo ha dimostrato nel Genoa, ma non solo, è uno che comunque qualche gol pesante te lo fa. E questo comunque per un difensore è tanta roba. E, oltre al fatto che comunque è sicuramente un difensore molto forte, ha avuto un infortunio, però si è ripreso bene. E quindi credo che il campionato italiano sia un po' la sua vera dimensione, dove ha dimostrato di avere qualità importanti.
2: Tommaso Borghini?
3: Sì, volevo chiedere a Paolo se anche lui condivide questo pensiero. Mi sembra che con l'arrivo di Fabio Paratici, la Fiorentina, ora da queste prime mosse, e poi vedremo chiaramente il proseguo del mercato, abbia riconquistato anche un certo appeal nei giocatori stessi, no? Per esempio, lo stesso Dragusin a gennaio, anche se Paratici stava per arrivare, insomma, diciamo, lo sapevamo che sarebbe stato ingaggiato, se non mi ricordo male, il procuratore disse: i gladiatori stanno bene a Roma, sì, no? Come sì. Dire, c'era già l'interesse della Fiorentina. E poi non è certo il primo che ha un po' snobbato Firenze. Ecco, secondo te con Paratici si è un po' è migliorato anche questo? Cioè, i giocatori cominciano a vedere la Fiorentina con un occhio anche diverso, con più fiducia per quanto riguarda la costruzione della rosa stessa e della squadra?
4: Ma secondo me sì, poi sai, i calciatori, parliamoci chiaro, è chiaro che al di là dell'aspetto dell'ingaggio, sì, guardano anche il discorso di dove poter giocare. Già ad esempio Milan e Juventus, comunque sia, la PIL c'è, ma è leggermente inferiore rispetto a un Inter, a un Napoli, a una Roma che giocano una Champions. Ora, il fatto che comunque ci siano giocatori che sposino un progetto per una Fiorentina che deve concentrarsi sul campionato e riprovare, mi sembra che queste mosse vanno in quella direzione, a tornare in Europa, vuol dire che, cioè, poi il passaparola nel calcio è importantissimo tra i giocatori, non solo, vuol dire che dietro alle spalle c'è una proprietà solida e c'è un dirigente importante. Ma lo stesso Grosso comunque è stata secondo me una scelta di prospettiva, perché comunque sta dimostrando per gradi, visto che lui comunque la gavetta l'ha fatta, perché è partito dalle giovanili della Juventus, ha portato il Frosinone in Serie A, è stato a Sassuolo, quindi si è costruito una carriera di un certo tipo, vuol dire che c'è un progetto, e per un calciatore che si deve anche rilanciare di un certo livello come può essere Dragusin è sicuramente un trampolino importante quello.
2: Senti, però poi adesso dovremo vedere le capacità di Paratici e dei suoi collaboratori a livello di cessioni, perché la Fiorentina, che tra poco si radunerà, ha in questo momento sotto contratto ben 47 giocatori e quindi c'è una necessità di sfoltire e bisogna fare anche abbastanza presto.
4: Ma sai, c'è un problema che riguarda anche altre società e il mercato, vuoi per i mondiali, vuoi perché comunque sono pochissime le società che si possono permettere, con le regole del fair play, con diciamo così gli investimenti di una proprietà, di andare sul mercato e andare a comprare. Lo stesso Napoli, che ti ricorderai l'estate scorsa non aveva problemi, andava e comprava per su indicazione di Conte, adesso deve pensare anche il Napoli a dover in qualche modo sfoltire. Quindi il problema della Fiorentina, come dicevi, 47 giocatori è tanta roba, però è un problema un po' generale. Secondo me ci vorrà pazienza, perché non è un mercato semplice, perché le società puntano a prendere i giocatori quasi in prestito più che investire grandi soldi, e quindi è lì il lavoro certosino, che non è che lo risolvi in 15 giorni, è lì devi arrivare fino alla scadenza del alla scadenza della data del mercato e sperare di aver dato via il numero maggiore di giocatori che non ti rientrano più nel progetto.
2: Ecco, a proposito di eccezioni tra virgolette eccellenti, si continua a parlare di Gudmundsson, c'è chi sostiene che questo giocatore sia stato di nuovo offerto dagli agenti alla Juventus, ma lo vedi più all'estero che non in Italia, Gudmundsson?
4: Ma sinceramente lo vedo più all'estero, Gudmundsson. Poi secondo me la Fiorentina proverà anche a monetizzare forse la cessione anche di Piccoli, secondo me, sì. Perché comunque se tu sposi, cioè, tu hai Ken, cioè dopo che l'hai preso Piccoli a cifre importanti, è vero che non lo puoi svalutare, ma è anche vero che secondo me se c'è un'offerta importante e congrua, per me Piccoli potrebbe partire. Gudmundsson lo vedo più all'estero che in Italia, sinceramente.
3: C'è da aprire anche una riflessione per quanto riguarda la difesa, la rosa della difesa, no? Adesso è arrivato Vieri, è arrivato Dragusin, insomma manca ancora l'ufficialità, ma insomma siamo addirittura d'arrivo, e chiaramente adesso i centrali cominciano a essere abbastanza numerosi nella Fiorentina. Secondo te c'è qualche giocatore appetibile sul mercato che probabilmente la Fiorentina potrebbe vendere? Pongracic, un nome, Ranieri, oppure addirittura Comuzzo potrebbe partire dalla rosa dei centrali adesso molto nutrita?
4: Ma comunque so che ha parecchie richieste, ora bisognerà capire, dopo che aveva avuto quella, chiaramente stiamo parlando di più di un anno fa, quell'offerta importante del Napoli, oltre che quella dell'Arabia, lì sinceramente è stata diciamo un passaggio un po' a vuoto, se vogliamo, perché lì probabilmente lui non voleva andare via, la Fiorentina sperava che in qualche modo facesse un campionato ancora migliore per venderlo una cifra più alta. Però Comuzzo è un giocatore giovane su cui comunque bisogna dargli fiducia, capire che le potenzialità che ha mostrato se le può in qualche modo confermare, e a oggi è un mercato ce l'ha.
2: Certo, bisogna capire che tipo di offerte arriveranno, visto che comunque è un prodotto del settore giovanile, e come ricordavi l'anno scorso c'era un'offerta particolarmente vantaggiosa per la Fiorentina, dal punto di vista economico non credo si possano raggiungere quelle vette adesso, e poi lo stesso Paratici in conferenza stampa diceva nei giorni scorsi che bisognerà capire quale potrà essere il miglior percorso per lui, considerato che è un prodotto del settore giovanile appunto e che necessita delle migliori cure. Certo, con l'arrivo di Vieri e Dragusin
3: è un po' chiuso,
2: le riflessioni vanno fatte,
3: un po' chiuso, sì, sì. l'hanno senza fatto. Le coppe, tra l'altro, la Fiorentina, senza, cioè con la Coppa Italia e basta, quindi a livello numerico cominciano ad essere abbastanza. Lo stesso Pongracic, qualche, insomma, con Dragusin che gioca, può giocare sia a destra che a sinistra. Poi ci sono, non dimentichiamoci, anche Valentini e Moreno, nella rosa della Fiorentina, che rientreranno tra i 30, 47, quanti sono la carica dei 47.
2: Si parla un po' meno di Dodò a livello di proposte che arrivano per il brasiliano, si è parlato tanto in questi giorni, in queste settimane, della Roma e del Napoli, però ecco, adesso non mi sembra più così caldo questo nome per queste due squadre, Paolo.
4: Ma sai, torniamo al discorso fatto in precedenza, dipende sempre anche dal tipo di richiesta che la Fiorentina fa di questo giocatore, perché è ovvio che tu non puoi permetterti di perdere un giocatore e fare una minusvalenza, devi fare anche un discorso legato alla durata del contratto, a quando va a scadenza, quindi è chiaro che a oggi, ripeto, per quanto riguarda il mercato italiano non c'è una società o più società che possono permettersi di andare e di comprare così. Devono comunque necessariamente quasi tutte, dalla top club in giù, pensare prima di tutto a fare cassa, e quindi diventano un po', si restringono un po' anche i margini per andare a chiudere un'operazione che può essere vantaggiosa per la Fiorentina. Dodò è sicuramente un prospetto importante, è un giocatore che ha dimostrato una grande affidabilità, però guarda anche quello che è successo con l'Inter, che Dodò era rientrato anche in un'ottica Inter, no? Cioè certo, all'Inter certo. Sembrava che dovesse comprare Palestra, poi è arrivato il Chelsea, ha messo il 10 milioni in più, ha raddoppiato l'ingaggio a Palestra e Palestra è andato. Quindi bisogna, secondo me, le prospettive di Dodò anche come mercato possono essere più ampie, pensare anche a un mercato estero.
2: L'ultima per Paolo Paganini.
3: No, l'ultima considerazione la facciamo un po' più al respiro internazionale, sì. Mondiale, diciamo, sì. No? Siamo reduci dall'eliminazione un po' shock del Brasile, vorrei. E anche questo, se si può ripercuotere, secondo Paolo, sul mercato, sia dei giocatori brasiliani che dei norvegesi, che sono veramente sorprendenti. La Fiorentina, tra l'altro, certo. Cerca Torsved, che non è un titolare di quella squadra lì, ha giocato prevalente quella partita in cui facevano riposare, però insomma fa parte del gruppo. E insomma, è stato, come l'hai vissuta questa eliminazione?
2: Ne parlerai anche a Dribbling Mondiali, Paolo?
4: Sì, tutti i giorni alle 14 certo. Su Rai 2, mi raccomando, certo, accendete certo. La televisione, non fate scherzi, no, a parte questo.
3: Così ci dà un antipasto.
4: No, lì il discorso è che la Norvegia ha lavorato bene a livello di settori giovanili, perché considerando il rapporto popolazione giocatori, indubbiamente la Norvegia è sorprendente. Ha avuto anche, voglio dire, la fortuna, la capacità di arrivare a un mondiale con non solo Haaland, che è una macchina da guerra, perché Haaland è una macchina da guerra, cioè voglio dire, è un giocatore che non so quanto possa valere parlando di mercato in questo momento. È uno che parte, cioè quando scendi in campo con Haaland sai che parti almeno da 1-0, poi dopo vediamo, cioè, hai capito? E quindi è la fortuna di avere una nazionale che ha più o meno un gruppo di giocatori più o meno della stessa età, di livello importante, perché giocano comunque in campionati importanti, quindi sono cresciuti a livello qualitativo. Sul Brasile, sai, il Brasile obiettivamente, anche Ancelotti ha fatto dei miracoli, perché ovviamente non stiamo parlando di un Brasile straordinario, cioè voglio dire, anche lo stesso Neymar era l'ultimo mondiale, si è fatto male Rafinha, non aveva il Brasile delle, a parte forse Vinicius sì. Che si è acceso, non aveva delle stelle così importante. Ormai se vai a vedere, l'Inghilterra si basa su due fuoriclasse come Bellingham e Kane, l'Argentina su Messi, la Francia, vabbè, non ne parliamo, Mbappé, Haaland per la Norvegia, e il Brasile, se si ferma Vinicius è fermato il Brasile, infatti al di là del fatto che ha sbagliato il rigore, che quindi poteva cambiare la partita, diciamo che è un Brasile a fine ciclo.
2: Assolutamente sì. Paolo, abbiamo sentito che ti squillano i tuoi numerosi telefoni, quindi ti lasciamo al tuo lavoro.
4: Sì. Va bene, grazie, buon lavoro a voi.
2: Grazie,
4: ciao.
2: Grazie a Paolo Paganini della RAI. E tornando a Dragusin, in attesa che Vieri possa ambientarsi, possa diventare comunque padrone della situazione, potrebbe esserci davvero questa coppia formata da Vieri-Dragusin, coppia centrale difensiva formata da Vieri-Dragusin, tra l'altro Vieri-Mancino, Dragusin
3: destro,
2: quindi potrebbero sposarsi bene.
3: Sì, molto, secondo me sì, perché tra l'altro sono due giocatori, allora ora su Vieri mi rimetto esclusivamente a quel poco che ho visto a livello di filmati, quindi ovvio ti fanno vedere sempre il meglio, l'abbiamo detto mille volte. Dragusin lo conosciamo un po' meglio perché insomma, ovviamente l'abbiamo visto in Italia, poi non seguito in maniera così approfondita in Inghilterra con tutti i problemi che ha avuto, però il giocatore credo sia ancora quello, e sono giocatori comunque fisicamente molto, diciamo, dotati, prestanti, però che hanno anche, cioè non sono lenti, non sono così lenti per la stazza fisica che hanno, no, che mettono, che mostrano, insomma, e quindi credo che possano integrare, perché a volte, no, si dice, no, il centrale, anche le coppia centrale, ce ne deve essere uno un pochino più rapido e uno un pochino più prestante. Loro due mi sembra si integrino bene anche come caratteristiche, proprio perché hanno comunque il recupero soprattutto, ecco, che è una qualità fondamentale per il difensore. Gioco aereo mi pare che si sia un po' migliorato, sì, rispetto al passato. Non dimentichiamoci
2: quante volte abbiamo detto nel corso di questa stagione i colpi di testa, i gol subiti da calci da fermo nel gioco aereo, la Fiorentina che era carente, molto carente a questo
3: quante
2: punto
3: volte
2: vista.
3: Abbiamo detto non se ne può più di prendere i gol in fotocopia, sempre su calcio piazzato, sempre di testa, sempre col giocatore che comunque in qualche modo ti salta in testa e ti fa gol. Io credo, ecco, che con questi due giocatori, se giocheranno, se saranno in grado di convincere l'allenatore e di essere titolari, insomma, la Fiorentina sotto questo profilo si sia abbastanza coperta, e credo che non sia un errore, perché ripeto, la prima cosa è vero che è un po' fa parte del vecchio calcio, ma se te non prendi gol, le partite al massimo le pareggi, certo, e quindi, cioè, se ti va male le pareggi, quindi è fondamentale, ragazzi, perché no, ho sentito un po' anche gli scettici, no, esiste sempre il partito degli scettici, dire però del resto, ma poi in difesa non si era così messi male, forse numericamente rispetto al fatto che mancano per esempio tutti gli esterni, che manca il centrocampista, può mancare un centrocampista, sicuramente a livello d'attacco vedremo che succede con Ken, soprattutto gli esterni, però non è sbagliato logicamente, dal punto di vista della logica calcistica, iniziare da lì a rifondare,
2: certo,
3: perché una squadra come quella della Fiorentina che ha subito i gol che ha subito nell'ultimo anno, che cosa volevamo fare? Ripartire con i soliti centrali per poi riarrabbiarsi un'altra volta?
2: Sì, sì.
3: Perché ci hanno lavorato in tanti allenatori, ora si può dire Pioli avrà perso la mano, ma Vanoli ci ha lavorato tanto su questo aspetto, eppure i gol si prendevano lo stesso, nello stesso modo, su ogni calcio piazzato c'era da tribolare,
2: sì,
3: sì. Quindi insomma mi pare che insomma, questo, e anche lo stesso De Gea, se rimarrà De Gea, con due giocatori del genere, siccome il problema principale suo è un po' quello dell'uscita,
2: sì, sì,
3: forse
2: sì,
3: si trova un pochino più sicuro,
2: beh,
3: e scoperto,
2: sì, sì, un pochino più protetto, sì. Dice Stefano 69, speriamo che Dragusin sia sano prima di tutto, poi mi sembra abbia uno stipendio netto da 3 milioni, me lo confermate? Sì, in Inghilterra ha guadagnato 3 milioni a stagione e alla Fiorentina dovrebbe sottoscrivere un contratto di 5 anni, e poi su Pongracic dice guadagna 2,1 netti più 500.000 di bonus, lo tengono per fare panchina, e no, a questo punto
3: infatti
2: verrà messo sul mercato inevitabilmente,
3: sì,
2: credo, inevitabilmente,
3: sì, sì,
2: a meno che non si voglia mettere sul mercato uno tra Ranieri e Comuzzo, credo che l'indiziato possa essere lui, ecco,
3: forse proprio per la questione contrattuale,
2: sì, sì,
3: e anche perché ora Comuzzo non lo so, vedremo, potrebbe anche essere andato in prestito, secondo me,
2: sì,
3: però il Ranieri è un giocatore che si può riciclare anche in altri ruoli, no? Per esempio non da titolare fisso, ovviamente, no, lungi da me pensare a una roba del genere, però se c'è bisogno una volta di schierarlo terzino nell'emergenza, lui lo può fare terzino sinistro, anche nella difesa a 4 volendo, cioè, mentre ecco Pongracic è ovviamente centrale, soprattutto centrale nella difesa a 4, perché poi a 3 si trova male, e la vetrina mondiale secondo me non, pur avendo fatto qualche erroruccio anche lui, sì, però ha giocato nelle ultime partite da titolare, credo che possa essere sfruttata in qualche modo per provare a venderlo discretamente, non so se recupereranno tutti i soldi spesi, che non sono pochi, però penso a più di 10 milioni si possa provare a venderlo. Pongracic potrebbe portare
2: magari, insomma, 10-12 milioni, sperare di ricavarceli, ecco, ecco. Sperare di ricavarci. Tornando ancora a Dragusin, tra le curiosità, è stato Paratici a portarla alla Juventus, sì, con Cherubini, l'attuale direttore
3: generale, per poche centinaia di mila euro,
2: per 200 mila euro. E poi però lo ha ricomprato dal Genoa quando l'ha portato a Tottenham per 25 milioni più 5 di bonus,
3: a 30 praticamente, sì. Cioè è innamorato di questo, ma poi lo ricompra per la Fiorentina per probabilmente quasi 20 milioni tra prestito e quasi obbligo, perché vedremo poi se sarà in grado di farlo.
2: Obbligo di riscatto, 22 secondo quello che ci risulta dopo 22 presenze.
3: 22 presenze. Ora, io credo, se Dragusin fosse... sono troppo netto nel giudizio, però se sta bene
2: è un titolare.
3: In Serie A gioca in ciabatte, nella Serie A di oggi, per me, perché è veramente di un livello fisico, atletico, super, e tecnico, penso anche superiore a quella che è la media, non dico della Fiorentina, ma in generale di tante squadre in Serie A. Quindi lui credo che 22 presenze ne possa fare tranquillamente.
2: Assolutamente.
3: Se poi ci sono problemi fisici è un altro paio di maniche, però insomma spero che da questo punto di vista ci si sia cautelati bene.
2: E per quanto riguarda i guai fisici, a cui faceva riferimento anche il nostro ascoltatore che si mostrava un po' scettico, va ricordato, ha avuto questo infortunio al ginocchio, la rottura del legamento crociato.
3: È un problema oggi del calcio, sì, di calciatori, purtroppo molto molto frequente, sì, questo della rottura del crociato, quindi lo sappiamo tutti. Non è che se uno si rompe, poi ci sono i casi limite, vedi Pepito Rossi, quelli sono casi sfortunati, sì. Nel 99% dei casi è una rottura che oggi viene purtroppo, non dico quasi della routine, ma molti giocatori l'hanno avuta e si sono ripresi perfettamente. Questo poi dopo ci sono i casi, sì, non le possiamo sapere.
2: Però insomma, questa della questione fisica sarà una domanda che in tanti i nostri ascoltatori porranno in questi giorni, perché vedo anche Mauro che dice: ma Dragusin è affidabile o sempre mezzo infortunato?
3: Ma sempre mezzo, ha avuto questo problema, l'ha avuto a gennaio. Non so, Dodò ha avuto la rottura del crociato, ve lo ricordate, durante la gestione di Vincenzo Italiano, sì, in 6-7 mesi si è rimesso, e poi ora, facendo gli scongiuri perché non si sa mai, ha fatto comunque dal punto di vista fisico atletico, certo. È ritornato il giocatore che era prima, per averne uno in casa, no? Poi non facciamo gli esempi più noti, ci sono stati fiori di giocatori, so, Totti per esempio si è rotto più volte il ginocchio, lo stesso Del Piero, Roberto Baggio, e la tecnica erano molto molto, certo, più indietro, certo, molto rispetto, più indietro, ad, rispetto oggi. Ad
2: oggi, non c'è dubbio. Davide è d'accordo sul fatto che la Fiorentina sia ripartita nel ricostruire la squadra dalla difesa, dice: 67 gol subiti tra campionato e conference, credo che partire nel rifare la difesa sia stata la scelta più giusta possibile. E poi ancora Samuele da Firenze dice: mancando due esterni titolari sia bassi che alti, abbiamo bisogno di 4 acquisti sicuri. Come riserve possiamo tenere Gude, Sottil, Parisi e Fortini, o adattare e Comuzzo? Che ne dite? Beh, insomma, tenere Gudmundsson come riserva, un giocatore come lui, un giocatore del suo ingaggio, mi sembrerebbe eccessivo, mi sembrerebbe fuori luogo. Ecco, a Gudmundsson bisogna trovare una soluzione, bisogna vedere quanto la Fiorentina riuscirà a ricavare, dovrà provare a ricavare magari una cifra leggermente superiore ai 15 milioni, perché incassare 20 milioni oggi per Gudmundsson mi sembra complicato, quasi impossibile, però ecco, cedendo all'estero magari una cifra anche leggermente superiore ai 15 milioni può essere anche possibile, secondo me. E sì, poi Massimiliano dice: Dragusin è rientrato a gennaio. E poi ancora Bob e Viola, infatti, dice: considerazione da tifosi del Viola Club incontentabili, Dragusin è mezzo rotto, se no il Tottenham non ce lo vendeva. Vieri è un difensore brasiliano e si è visto con l'eliminazione del Brasile come sono scarsi i difensori brasiliani. Questo il Bob e Viola che riassume il pensiero dei tifosi del Viola Club incontentabili, come li chiama lui.
3: Beh, è così, ma ci sono sempre stati, ci saranno sempre. È ovvio che queste, diciamo, poi tutto è possibile, che poi l'abbiamo visto l'anno scorso quante delusioni abbiamo avuto, non stiamo a ripercorrerle, se no qualcuno si arrabbia, no? Delle delusioni abbiamo avuto l'anno scorso, non nominiamo i personaggi in questione, ma dei quali avevamo comunque grandi certezze granitiche che si sono sgretolate in pochi mesi. Quindi tutto può succedere, però è ovvio che le prime mosse che sono state fatte sul mercato, uno, smentiscono per ora quello che bisognasse vendere,
2: prima vendere e poi acquistare.
3: Ma questo è smentito dai fatti. Poi magari venderanno, non so, Ken domani, però fino adesso non è vero che si doveva prima vendere e poi comprare, perché si è comprato, e comunque si è comprato non i giocatori da 3-4 milioni, due difensori centrali da
2: praticamente da circa 20 milioni, sì.
3: Circa 20 l'uno, un pochino meno di 20 l'uno, che sono un pochino più che delle scommesse, secondo me. Poi è chiaro, se Dragusin era al top del top, lo dissero i suoi procuratori, no? Cioè è ovvio che un giocatore del genere non lo puoi prendere se è al massimo della sua, del momento del suo splendore, perché va a giocare, ma forse nemmeno nel Tottenham, va a giocare in squadre addirittura superiori se è al top. Quindi uno così lo puoi prendere se c'ha bisogno di rilanciarsi.
2: Ne parliamo di Dragusin insieme a Lamberto Zauri, che, saluto. Buongiorno, benvenuto.
5: Buongiorno, ciao, grazie.
3: Buongiorno.
2: Lamberto Zauri, che è stato allenatore di Dragusin nell'esperienza della Juventus Under 23. Che acquisto sarà per la Fiorentina? Insomma, è un giocatore che poi nel corso degli anni successivi, rispetto a quanto ha fatto con la Juventus, si è certamente affermato, però ecco, può anche diventare, ne parlavamo anche qui in studio, una sorta di leader della difesa?
5: Ma sicuramente il ragazzo è cresciuto, ha fatto tappe importantissime a Genoa, a Salerno, qui in Italia, poi fino al passaggio si è allenato tantissimo con la prima squadra della Juventus quando era giovane, quindi quando lo allenavo io, e poi il grande passaggio al Tottenham. Poi purtroppo c'è stato questo infortunio che secondo me l'ha portato un attimino a interrompere la sua grande ascesa. Cosa posso dire? Un ragazzo di una fisicità importantissima, statuaria, e nello stesso tempo ha una grande progressione, ragazzo che tocca velocità importanti, e è un ragazzo che sta giocando già nella Romania titolare, quindi è chiaro, vi ho sentito un po' nell'accenno finale dire che può essere un giocatore importante, che non è ancora avuto degli intoppi e quindi per questo motivo può arrivare alla Fiorentina, però penso che per lui quest'anno dovesse arrivare è una tappa importante, perché comunque non sta giocando con continuità, quindi lui dovrebbe venire con la cattiveria giusta per diventare un giocatore importante della Fiorentina.
2: Ecco, tra le sue caratteristiche, molto forte nella marcatura.
5: Sì, diciamo che la sua priorità di una difesa sicuramente è il marcatore, quello che comunque sa giocare a calcio, ma non è la sua qualità migliore. Insomma, lui è un difensore che vince il duello spesso con l'avversario.
2: Quindi ecco, anche da un punto di vista della personalità, del carattere, è un giocatore che si fa notare da questo punto di vista.
5: Ha dimostrato subito grande personalità, sicurezza, deve essere bravo lui a non farla sfociare in presunzione, però parliamo di una persona, di un ragazzo che era molto giovane già da noi, ma aveva dimostrato e dimostrava dove voleva arrivare. Sta arrivando al top, perché insomma, quando giochi in Premier League, quando ti compra una squadra come il Tottenham, quando si parla di poter arrivare alla Fiorentina, insomma, si parla di giocatori, diciamo, affermati, anche se il suo obiettivo sarà quello di arrivare sempre più in alto.
2: Tommaso Borghini?
3: Sì, appunto, il discorso, ora ne ha già parlato Lamberto proprio adesso, è interessante però il discorso proprio caratteriale, proprio per il fatto che lui si troverà, no, da essere, diciamo, andato via dall'Italia per una cifra all'epoca insomma molto molto importante, ora si fanno cifre ancora superiori, però 30 milioni circa per un difensore, no? Mi ricordo quando fu comprato, insomma se ne parlò tantissimo, al Tottenham, Premier League e tutto quanto. Ecco, semmai il rientrare in Italia, il doversi appunto, come diceva anche Zauri, dover rilanciare in qualche modo, perché nell'ultimo periodo non giocava eccetera, ecco, alla secondo te la forza caratteriale, perché non è così banale, no, come situazione, il dover tornare a rimettersi un po' in discussione, ecco.
5: No, beh, adesso non, io penso che il nostro campionato, la Premier League oggi è sulla bocca di tutti, insomma i migliori giocatori stanno andando là, il campionato è attrattivo, quindi il nostro campionato è sempre un campionato d'élite, quindi, e poi c'è la cosa più importante, che il direttore della Fiorentina strastima il ragazzo e lo ha riconvinto a venire a Firenze, quindi è il grande rapporto Paratici-Dragusin, che ha fatto decidere al ragazzo di venire a giocare a Firenze. Questa è una cosa importantissima, perché quando dentro una squadra si creano delle empatie, delle stime, il ragazzo sicuramente potrà rendere molto di più.
2: Eh sì, dicevi di Paratici, in effetti tanti dei colpi o comunque dei giocatori che sono nell'orbita della Fiorentina, che vengono accostati alla Fiorentina, sembrano essere giocatori da lui o particolarmente apprezzati dalla Juventus, o che comunque sono dei giovani, chiamiamoli giovani, possiamo ancora definire un giovane Dragusin, che abbiano un'esperienza internazionale, come in questo caso, perché insomma è chiaro che ne ha acquisita parecchia di esperienza internazionale. Insomma, Paratici sta facendo dei colpi partendo alla difesa estremamente mirati, che ovviamente mirano ad alzare parecchio il livello.
5: Eh beh, siamo, insomma, Paratici, il curriculum parla da solo, insomma, è un direttore che ha vissuto tanti anni la Juventus facendo Champions League tutti gli anni, poi passa al Tottenham, e quindi è chiaro che lui e il suo staff hanno una conoscenza molto grande di tanti calciatori, quindi il fatto che punti su giocatori ancora abbastanza giovani per creare un qualcosa nella Fiorentina che possa durare nel tempo e crescere anno dopo anno, penso che sia molto importante, e penso che stiano facendo questo.
2: Tornando a Dragusin, è chiaro che la priorità sua deve essere quella di difendere e di cercare di non far gol agli avversari, però può anche segnare, può anche distinguersi magari per qualche gol prezioso sui calci piazzati, sui corner.
5: Io penso sempre che, insomma, sulle palle inattive è molto più importante chi la calcia che chi va a saltare, però Dragusin ha dimostrato per stazza, per impatto fisico, che sicuramente anche nell'area avversaria può essere un fattore, quindi penso che ci si possa costruire anche sulle palle inattive una pericolosità in più, perché comunque parliamo di ragazzo oltre il 1,90 m.
2: L'ultima considerazione.
3: Sì, no, fermo restando che ovvio i giocatori forti poi devono adattarsi ai difensori, a tutte le soluzioni tattiche, eccetera, no? Però si dice sempre: c'è il giocatore, il centrale più adatto a difendere a tre, nella difesa a tre o a due. Ecco, Dragusin, che tipologia di giocatore da questo punto di vista, come lo potremmo inquadrare?
5: Ma guarda, io ti dico per quello che ho vissuto nella mia esperienza. Certo. Noi all'Under 23 abbiamo fatto un anno giocando a 3, un anno giocando a 4, perché comunque lì la priorità sono i ragazzi. Però personalmente, se devo dire la mia, comunque mi piace vederla a 4, perché comunque nella fase centrale è molto importante e può dominare. A 3 può fare delle corse diverse, però è un ragazzo forte, è veloce, quindi sicuramente si adatterà. Però penso che comunque la Fiorentina di Fabio Grosso sarà impostata per giocare a 4. Penso.
3: Sì, pensiamo anche noi, sì, insomma, certo. Se a meno che non ci sia una rivoluzione,
5: sarà un pezzo proprio. Sì. Penso che lui faccia molto bene il difensore centrale di una difesa a 4.
2: Nel salutarti c'è tra gli altri un nostro ascoltatore, Ale Casentino, che ci scrive: grande Zaoli, quanti gol e che successi al Fantacalcio. Quindi evidentemente.
5: Grazie, gentilissimo. Saluto.
3: Ah sì, era un uomo da Fantacalcio, me lo ricordo bene.
2: Anche tu.
3: Ogni tanto lo prendevo, perché incredibilmente lo ritrovavi a poco, ma ti rendeva tanto a livello.
5: Costava poco,
3: ma fruttavi, perché i gol li faceva, no?
2: Certo,
3: e quello erano importanti. Poi gol da centrocampista, e valevano anche, certo, gol, di più in, gol belli, in base alle regole del Fantacalcio.
2: Gol di fattura pregevole.
3: Anche quello sì. Non era considerato nel Fantacalcio, però quello era oggettivo, insomma.
2: Assolutamente. Grazie mille allora, Lamberto Zaoli.
5: Grazie a voi, buona giornata. Buon lavoro.
2: Grazie. E, insomma, su Dragusin abbiamo voluto fare questa radiografia, questo approfondimento attraverso la voce di Lamberto Zaoli, che lo ha allenato alla Juventus Under 23. Era un Dragusin chiaramente in rampa di lancio, sì, che poi però si è affermato nel nostro campionato e all'estero.
3: Che come, insomma, si era fermato bene quando, soprattutto, insomma, poi dopo andò al Genoa, eccetera. Sì. Mi ricordo un giocatore soprattutto dominante dal punto di vista proprio, no, fisico, difensivo, un giocatore dominante. Questo credo che ce ne abbia molto bisogno, qualsiasi squadra ne ha bisogno. Cioè, però
2: 1,91
3: per la Fiorentina, ne ha l'altro è 1,87. Quindi dicevo, insomma, sotto il profilo aereo, chiaro, poi bisogna vedere come si troveranno insieme. Non tutti i giocatori, vale anche per i difensori, si dice sempre per gli attaccanti, no, le famose coppie, ma anche per i difensori secondo me bisogna integrarsi molto bene nei movimenti, nella capacità di anche intesa.
2: Qual è stata,
3: no,
2: la miglior coppia difensiva della Fiorentina, secondo te?
3: Difficile, difficile, difficile. Però secondo me, quando, vabbè, allora l'81-82, secondo me, che non era una vera e propria coppia, sì, si giocava con il libero Galbiati e Vierkovud, si integravano benissimo, sì, perché uno era intelligente, aveva fatto il centrocampista, quindi il pallone lo sapeva trattare, ed è Galbiati, fisicamente non era prestante, però c'era dove serviva, chiaramente partendo dal dietro, allora il libero, il fuorigioco non si faceva, perché, sì, e l'altro invece era implacabile.
2: Implacabile in marcatura, sì.
3: Quindi paradossalmente, per dire, come coppia, pur non essendo, no,
2: a me viene in mente un'altra coppia, sì, in tempi un po' più recenti, sì, certo. Padalino Amoruso.
3: Bravo, anche Padalino, Padalino Amoruso, per certi versi, seppur Padalino fisicamente fosse ben più strutturato rispetto a Roberto Galbiati.
2: Però ecco, Padalino ci
3: era quello
2: fare col pallone.
3: Esatto. E quell'altro,
2: anche Amoruso ce la faceva fare, però, sì, insomma, era più rude, tra virgolette.
3: E Amoruso, ecco, era come dire, dominante.
2: Dominante, sì.
3: Il dominante proprio, in difesa, quando lo vedevi marcare spesso, cioè dicevi, questo come non lo sorpassa nessuno, perché in quei due anni a Firenze, sì, era così. Poi infatti fu pagato a peso d'oro in Scozia, insomma fu venduto molto bene, perché e poi molto adatto anche a quel tipo di gioco all'inglese, no, perché arrivava che è britannico, diciamo, sì, però era, e poi faceva anche i gol, sì.
2: Poi Dainelli Gamberini, ti potrei dire.
3: Sì, Dainelli Gamberini, però vedo, diciamo, sì, è vero, anche lì Dainelli era quello più di costruzione. Ecco, fra i due io non so chi tra Vieri e Dragosin sarà il Dainelli, cioè per dire chi nel senso quello che costruirà di più. E quello
2: così
3: che
2: sulla carta mi verrebbe da dire Vieri, per come ci è stato
3: però
2: presentato,
3: però non lo conosciamo bene.
2: No, per infatti, dirlo. Infatti, insomma, per come ci è stato presentato, per quello che ha detto anche lui di se stesso, che, ecco, ci sa fare con il pallone, l'impostazione della manovra, però poi ripeto, va valutato sul
3: sperando,
2: campo in Italia, perché quello che ha fatto in Brasile, sì, lo possiamo valutare, ma insomma, fino a un certo punto.
3: Sperando che abbia diciamo la vena brasiliana nei piedi, no? Nel senso che, insomma, poi non tutti, lo diciamo sempre, non tutti i brasiliani sono stati tecnici, eccetera, eccetera, però devo dire, se avesse un po' di piede, diciamo, anche sensibile,
2: educato
3: sarebbe estremamente importante. Ho visto nei suoi famosi video qualche lancio, lo si vede, però per la verità, se noi andiamo a vedere anche, per dire, le partite che ha giocato Comuzzo in,
2: sì,
3: nazionale,
2: sì, è vero, anche lui qualche lancio,
3: se ti mettevano quei due fatto video lì, quei due o tre lanci ha fatto, dicevi,
2: allora ci sa fare,
3: questo ci sa fare parecchio,
2: sì.
3: In realtà il tallone d'Achille ancora, secondo me, è proprio quello,
2: tecnica, sì.
3: Quindi attenzione,
2: sì,
3: no,
2: Pil Passarella, grande coppia appena sortita, dice Stefano, sì.
3: Sì.
2: Però anche lì si parla di un libero Passarella e
3: è
2: di un,
3: vero,
2: centrale, cioè
3: un libero, certamente,
2: sempre,
3: dal punto di vista della permeabilità difensiva, però anche per il modo di giocare della squadra, quella precedente, cioè Vierkovud Galbiati, pur essendo ovviamente Passarella di una statura di giocatore strepitosa, solo per i gol che faceva, eccetera, eccetera, però a livello difensivo quella coppia lì, la Fiorentina vinceva quasi tutte le partite con 1-0.
2: Vero.
3: Cioè non si prendeva mai gol.
2: Pochissimi gol. Sì,
3: non si prendeva,
2: vero,
3: mai gol. Cioè, non, a parte all'inizio che ci furono problemi, mi ricordo a Cesena e poi con la Roma, tra l'altro, dove fece un gol bellissimo su tacco di Falcao,
2: Bruzzo, sì, sì,
3: se non mi sbaglio.
2: 2-0,
3: 2-1, 2-0, non mi ricordo. Sì. Mi ricordo questo gol di una fattura incredibile.
2: Sì,
3: poi,
2: sì,
3: dopo quelle due, poi non si prendeva praticamente mai gol, quindi a volte, no, è proprio l'intesa fra i due giocatori che supera addirittura il valore proprio dei giocatori stessi, perché ovvio, poi se ci metti Passarella era una roba
2: eccezionale. Gonzalo Astorio, Gonzalo Savic non scherzavano, dice Yuri, quando impostava Padalino, dice Simone 099, ero spesso a rischio infarto, si prendeva delle licenze, insomma, faceva rimanere tutti col fiato sospeso, perché
3: faceva i dribbling anche in area, sì,
2: sì, molto pericolose, però poi
3: però
2: spesso ci riusciva,
3: spesso li riusciva, ogni tanto sbagliava,
2: sì,
3: e si prendeva anche gol ogni,
2: sì,
3: tanto,
2: Battistini Pin, perché Battistini poi arrivò da centrocampista ma poi fu arretrato nel ruolo di centrale,
3: sì, certo,
2: di libero, anzi
3: di libero, perché,
2: sì,
3: prima ci fu Isen, se non mi sbaglio,
2: sì,
3: e poi che non era, diciamo, perfetto per il calcio italiano, un po' troppo compassato, sì. E poi Battistini. Pin per 9 anni è stato colonna della difesa della Fiorentina, eh? Quindi ne ha avuti tanti di
2: compagni
3: diversi, sì. Il primo è stato Passarella, poi appunto quelli Isen, poi lo stesso Battistini, sì. Diciamo però, ecco, forse una coppia che è stata nominata, Gonzalo Savic, sì. Quella era veramente ben assortita, sì, sì, perché Savic era l'animale difensore dominante dal punto di vista fisico, marcatura, e mentre Gonzalo, oltre a saper far bene anche il lavoro di marcatura, comunque era uno che il pallone lo sapeva gestire bene, sì. E faceva parecchi gol.
2: Poi ci sono tante coppie di centrali che ci vengono suggerite come quelle che dobbiamo ritenere tra le più forti, se non la più forte in assoluto. Ma che scherzate, dice Giorgio da Verona. Ferrante Brizzi.
3: Ragazzi,
2: qui entriamo nella storia anche dello scudetto della Fiorentina, però purtroppo almeno io non ho potuto vedere.
3: No, ma nemmeno io. Io ho un pochino, qualche anno in più di te, ma non così tanti. Si parla del 68-69, io non ero ancora nato. Però ovviamente ho visto, è chiaro, se andiamo allora sulla, io ti parlo, noi si parlava di quello che abbiamo visto,
2: certo,
3: dagli anni 80 in avanti,
2: sì, sì.
3: Per quello che non abbiamo visto, allora è giusto dire Ferrante Brizzi, ed è giusto anche andare più indietro alla coppia dello scudetto. All'inizio c'era Rosetta in difesa, poi dopo si fece male, cioè è ovvio che quei difensori, per esempio la Fiorentina, il primo scudetto, a proposito di difesa, era una squadra che era forte,
2: sì.
3: Molto forte, sì. In difesa,
2: sì.
3: Tant'è vero che poi il blocco fu praticamente trasportato in nazionale,
2: sì.
3: E poi c'era Chiappella anche che andava dietro a dare mano con la sua forza, insomma, quindi è ovvio, queste sono mitiche, sì, cioè, sì, leggendarie.
2: Assolutamente.
3: Leggendarie.
2: Poi c'è Marco 68 che dice: Passarella lo seguivo anche in allenamento, nonostante non raggiungesse il 1,80 m, aveva un'elevazione incredibile.
3: Sì,
2: sì, è verissimo. Anzi, non raggiungeva forse nemmeno il 1,75 m.
3: Nemmeno il 75.
2: Forse 1,73 m.
3: Però sì, giù di lì. La cosa che aveva Passarella è che rimaneva su.
2: Sì. Ricordo un gol ad esempio contro la Juventus,
3: sì,
2: di testa.
3: Rimaneva su, cioè lui saltava e rimaneva più,
2: sì,
3: su,
2: sì,
3: degli altri. Una frazione di secondo,
2: sì, sì, sì,
3: bastava, perché,
2: sì,
3: lui,
2: sì,
3: poi te la piazzava e aveva una di testa, era veramente micidiale, soprattutto anche nelle proiezioni, quando saliva sui, sì, calci piazzati,
2: sì, sì,
3: oltre a batterli lui quando non li batteva, perché
2: beh,
3: se li batteva,
2: è
3: poi
2: vero, vero.
3: I portieri, Zenga provava a mettere due barriere, no?
2: Sì.
3: Dice: ne metto due,
2: sì,
3: sto più tranquillo, una di qua, una di là, mi piazzo nel mezzo. Zac glielo fece lo,
2: sì,
3: stesso,
2: sì,
3: tanto,
2: sì, sì, me lo ricordo benissimo quel gol. Oggi però è stato il giorno anche della presentazione della nuova maglia della Fiorentina, delle nuove maglie della Fiorentina, e quindi andiamo a sentire quali sono i particolari, i dettagli di queste nuove maglie. Ha seguito l'evento della presentazione delle maglie per noi Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
6: Ciao, ciao Lorenzo, ciao Tommaso.
3: Buongiorno.
6: È stata una giornata molto sobria, mi verrebbe da dire, nel senso che nonostante, no, oggi ci fosse l'inaugurazione anche della partnership nuova, cioè quella tra Fiorentina e Coma, peraltro insomma nel giorno in cui veniva presentata la maglia del centenario, devo dire tutto si è svolto in maniera molto molto sobria, in una location di grandissima eccezione, perché eravamo al primo piano dell'Hotel San Regis, che devo dire splendido, io non c'ero mai stato, e in una galleria che richiamava il claim con il quale sono state lanciate queste maglie, cioè anche l'arte si indossa, perché questa qui, quella dove eravamo fino a pochi minuti fa, era una sala sostanzialmente dal sapore barocco, quindi nemmeno troppo, voglio dire, in linea con lo stile di Firenze, che è peraltro rinascimentale, però insomma era una sala tutta arredata in stile barocco, con al centro 3 manichini, 2 maglie viola, e quindi la maglia home, che sarà disponibile negli store dal prossimo 8 di luglio, e una maglia away, cioè la maglia bianca, la maglia da trasferta. Sono maglie, poi immagino la regia.
2: Sì, sì, li stiamo vedendo per chi ci segue attraverso il formato video, anche per chi ci segue naturalmente attraverso il canale 92 del Digitale Terrestre, le stiamo vedendo queste maglie in successione.
6: Sono maglie molto sobrie, ecco, nel senso, io la sensazione che ho avuto dal vivo, poi comunque i nostri ascoltatori quando andranno a giro per gli store a Fiorentina, a tanti posti dove comprare le maglie a Firenze, la vedranno, è una maglia molto sobria, cioè non ha arzigogoli particolari. La cosa che più colpisce è la presenza intanto dello sponsor Mediacom al centro della maglia, e questo perché evidentemente ancora non si è trovato un nuovo sponsor a cui affidarsi, e l'altra cosa è questo omaggio al centenario viola con il 1926 che si mixa con il 2026 e quindi con il numero 26 in fondo che rimane e le cifre 19 e 20 che si danno quasi il cambio fondamentalmente. Ecco, la maglia è, la prima maglia viola è molto bella, ha dei dettagli bianchi laterali non evidenti come l'anno scorso campionato, viva Dio, perché a me non piaceva nemmeno poi tanto. Non ha riferimenti a nessuna divisa del passato, mentre per esempio quella dell'anno scorso aveva come riferimento quella del 99-2000, quella della Champions League di Capattoni, Rui Costa, Batistuta. Non ha il colletto, ha un viola secondo me

0: radio che ancora dobbiamo scoprire, quindi attendiamo fiduciosi di vederla risposta.
1: Va bene Andrea, grazie per il tuo lavoro, buona giornata e ci risentiamo naturalmente nel corso del pomeriggio.
0: Dico, sì, solo prego, una prego. Cosa sì. Come particolarità, che era talmente sobrio l'evento che non era presente nessun dirigente della Fiorentina, nel senso che era presente Francesco Picciotto, che è il nuovo responsabile marketing della Fiorentina, arrivato dalla Ferrari da ormai qualche mese, è subentrato ad aprile, però per esempio il direttore generale Ferrari non era presente, è probabile che passi nel pomeriggio, perché dovete sapere che questa sala dove sono esposte queste maglie rimarrà aperta fino a domani alle 19, quindi osserverà l'orario fino alle 19 di stasera e poi riapre domani mattina fino alle 19, però non era presente nessun dirigente viola, dovrebbe passare Ferrari nel pomeriggio. Per la settimana, come detto, c'erano tutti i responsabili del marketing, per l'azienda Coma c'era una responsabile del gruppo spagnolo, perché sapete che Coma è un marchio spagnolo, e il responsabile commerciale di Coma Italia, Alessandro Annibale, che già avevamo conosciuto 14 anni fa, quando nel 2012 ci fu la partnership tra Fiorentina e Coma. Per il resto, insomma, diversi tifosi, e nel corso della giornata vi faremo sentire le interviste ad Annibale e a Picciotto, oltre a una Vox Populi che abbiamo effettuato con i tifosi presenti a questa presentazione.
1: Grazie per il momento allora Andrea Giannattasi, buon lavoro.
0: A voi, ciao ciao, a dopo.
1: Grazie, grazie, insomma abbiamo visto le nuove maglie della Fiorentina, io da profano, da persona che non è certamente esperta di maglie o di moda, mi sembrano abbastanza simili a quelle dell'anno scorso.
2: Sì, cambia poco, anche secondo me c'è questo inserto, diciamo, laterale bianco molto più accennato, meno evidente, meno ingombrante, diciamo così. Però secondo me la maglia deve, cioè, anche se non si è esperti di moda o di quello che di design di maglie eccetera eccetera, la maglia deve piacere o non piacere, no? Quindi sì. Non so io se ai tifosi piace o non piace questo tipo di maglie. Non sempre la sobrietà è sinonimo di qualcosa di negativo, anzi probabilmente può essere anche gradita, no? Per esempio sì. Ci sono delle maglie anche sobrie, se vogliamo andare nel passato, nella storia della Fiorentina, che sono piaciute tantissimo.
1: Ancora poi non c'erano anche gli sponsor,
2: quando sì, quelle senza
1: penso,
2: sponsor,
1: ad esempio al 79-80,
2: quella lì, 80-81, sì. Quella dell'Adidas con le semplici strisce, il giglio della Fiorentina
1: e, viola,
2: e via, o addirittura i bordini bianchi, c'era quella a paricollo i bordini bianchi. C'è invece chi si è innamorato perdutamente, pur essendoci state tante critiche, poi rivalutandola, che era tutto fuorché sobrio, era proprio l'opposto della sobrietà.
1: Si prestò ad una serie di polemiche infinite nel momento in cui
2: però
1: fu lanciata.
2: Oggi è ritenuta una maglia, come dire, cult, qualche cosa da avere, no? chi ce l'ha, beato chi ce l'ha.
1: Io
2: ho per esempio da bambino, quindi una maglia small, però la maglia originale dell'epoca dell'anno di Socrates,
1: quindi 84-85,
2: sì. Quella con la Opel e il giglietto
1: sotto, più piccolo sotto.
2: Quella è un'altra maglia, soprattutto come sono fatti i numeri ricamati dietro, con io ho il 10, stranamente il numero 10, anche se quell'anno Antonioni poi non giocò, perché era infortunato, c'è questo 0 del 10 che si dilata parecchio, ma è veramente, secondo me, bellissima. Per esempio, anche quella non era molto sobria, però altre maglie, ripeto, con la sobrietà sono piaciute molto.
1: Prima di fermarci, tornando invece alle coppie centrali, dice anche Galbiati e Vercovud non erano male, anche se lo Zar è partito troppo presto per Roma, dice Marco da Valdarno.
2: È la mia coppia.
1: Sì,
2: sono d'accordo.
1: E poi dice il Bomber Viola, miglior coppia centrale della storia della Fiorentina, difensori, è stata quella del primo scudetto, ovvero Rosetta e Segato, mentre c'era anche Sergio che dice, ma che scherziamo davvero, Ferrante Brizio, 76 anni, in difesa erano imbattibili. E poi ancora sulle maglie, dice Damiano, maglie normali, le più belle rimangono sempre quelle di Pontello, dall'81 all'86, inarrivabili. Poi ci sono tanti altri messaggi che leggeremo, commenteremo più tardi, continuate a scriverci al 348-7513-933, piccola pausa e poi riprendiamo.
3: Radio Firenze Viola.

0: essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
2: Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola!
3: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
4: Radio Firenze Viola.
5: Incoming message.
0: Leggila, ascoltala,
6: guardala.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: In primo piano le notizie dall'estero. Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia di Gaza per quasi due decenni, aprendo così la strada a un comitato tecnocratico per l'attuazione del governo civile. Il capo del comitato di emergenza del governo, Mohamed Al-Farrah, ha ufficialmente presentato le sue dimissioni. Ha anche deciso di sciogliere il comitato per facilitare la transizione amministrativa e governativa al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, che è stato creato dal Board of Peace di Donald Trump.
7: Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa lo scorso 28 febbraio. Dopo essere stata esposta per due giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara viene portata in processione per le vie della città. I partecipanti al funerale a Teheran mostrano striscioni e cartelli con l'immagine del defunto leader e del suo successore Mostaba Khamenei. Alcuni gridano morte agli Stati Uniti e morte a Israele, invocando vendetta per la morte della guida suprema.
8: Sul fronte diplomatico, in queste ore Islamabad starebbe emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran previsti per l'11 luglio, secondo quanto riportato da alcuni media locali che citano fonti diplomatiche. La decisione definitiva sulla sede non è ancora stata annunciata. Tra le opzioni al vaglio figura anche il resort svizzero di Burgenstock.
7: È morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato operato nella notte ma non ce l'ha fatta. E caccia all'aggressore. Sempre a Savona stamattina un ultra novantenne avrebbe sparato alla moglie ultra ottantenne al termine di una lite in casa. L'anziana è molto grave ed è stata trasferita in condizioni critiche al Santa Corona di Pietra Ligure. Sul posto i carabinieri.
8: L'economia. L'eurozona si trova ad affrontare una serie di sfide senza precedenti. Le crescenti minacce alla sicurezza, la frammentazione delle relazioni commerciali, le interruzioni negli approvvigionamenti e gli episodi di volatilità dei mercati esercitano una pressione sempre maggiore sulla crescita e sulle finanze pubbliche. È quanto sottolinea un rapporto del Meccanismo Europeo di Stabilità dal titolo Resilienza sotto pressione. La regione ha dimostrato di saper resistere agli shock del passato, ma non sarà immune da quelli che l'attendono, c'è scritto. Qualsiasi misura anticrisi deve essere temporanea e mirata, hanno sottolineato fonti del MES.
7: Si preannuncia una settimana complicata per chi viaggia in treno. È cominciato alle 23 di domenica l'interruzione della tratta tra le stazioni di Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella. Al momento si registrano disagi contenuti per i viaggiatori con navette sostitutive, bus che trasportano i passeggeri da una parte all'altra. all'altra della città e poter poi proseguire il viaggio, seppur con tempi di percorrenza allungati. Problema anche a Milano Centrale, dove a causa di un guasto si stanno registrando ritardi di un'ora e qualche cancellazione.
8: E con questo è tutto, più tardi.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
9: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
10: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
11: È inaccettabile.
10: Per vostra fortuna avete un domatore.
12: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
10: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
13: Apri il dibattito.
14: Uno contro tutti.
15: Quello che è accanto a lei è matto.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
16: Radio Firenze Viola.
17: Ciao ragazzi, sono Marco da Prato. E poi ricordatevi una cosa: giocatore forte chiama giocatore forte. Cioè, se i giocatori che abbiamo ancora da acquistare sono di un certo livello, vedono questi arrivi, si convinca meglio. Immaginate voi quando nell'era Batistuta Rui Costa cosa non veniva, perché c'era Mbati, Rui, insomma, e via andante. L'ascolto per radio.
18: Ciao Lorenzo, ciao Tommaso, Stefano da Pescia. Oh Tommaso, io rimanendo su Pink Floyd citerei anche Money, visto che secondo me i giocatori forti per averli ci vuole ancora veramente tanti soldi. Basta pensare al calciatore norvegese, quello che ha segnato anche ieri sera, Haaland. Niente, vale veramente e l'ha dimostrato. Niente, Dragusin per me se recupera è veramente un ottimo acquisto. Sempre forza Viola.
19: Roberto da Pistoia. Amatucci e Bianco non hanno le qualità tecniche e fisiche per giocare in una squadra come la Fiorentina, che punta ad un livello alto o medio alto del campionato italiano. Per quanto riguarda la difesa, Comuzzo e Dragusin e Vieri si giostreranno i tre, due dei tre posti si giocheranno fra di loro e saranno tre giovani in crescita. La scelta definitiva per la coppia avverrà durante il campionato, se non l'anno prossimo, quando quello che avrà dato minor certezze potrà essere messo in panchina o fare la riserva agli altri.
6: E dunque molto molto preciso Roberto, ha le idee estremamente chiare su come dovranno andare le cose per quanto riguarda la difesa. Giocatore forte chiama giocatore forte, sei d'accordo? Insomma, ora dopo l'arrivo di Dragusin magari la Fiorentina potrà essere più, ancora più appetibile, proprio perché Dragusin, che ha scelto la Fiorentina, che l'ha voluta scegliere lui,
20: sì, sì.
6: Quello che abbiamo ricavato è che è stato lui a spingere per la Fiorentina, a preferire la Fiorentina ad altri club. Quindi ecco, dopo questa scelta di Dragusin potrebbero esserci altre scelte di giocatori di un certo peso?
20: Sì, sì, questo si riallaccia a quello che dicevo prima a Paganini, no? Prima, quando in collegamento abbiamo detto proprio questo, cioè secondo me con Paratici si sta inaugurando un nuovo ciclo nel quale la Fiorentina risulta essere più appetibile, probabilmente per anche grazie ai rapporti che ha il direttore sportivo, che sono fondamentali nel lavoro che svolge, e chiaramente se un giocatore forte decide di andare alla Fiorentina poi chiama anche altri, cioè può essere uno stimolo anche per altri giocatori a dire sì. No, se invece c'è l'opposto, cioè c'è un po' un rifiuto della destinazione Firenze, e allora poi si innesca un po' un domino, no?
6: Sì, sì, certo.
20: E quindi secondo me invece questo arrivo potrà portare altri giocatori. Vedremo se sarà in grado il direttore sportivo di farli arrivare a Firenze, perché le condizioni economiche di alcuni giocatori, che anche di quelli che si leggono, sono parecchio elevate, insomma, da soddisfare. Quindi bisognerà da qualche parte riuscire anche a incamerare dei soldi.
6: Andiamo a salutare anche Massimo Orlando. Ciao Massimo.
5: Ciao, buon pomeriggio.
20: Buon pomeriggio.
6: Benvenuto. Ti piace come sta nascendo la nuova Fiorentina?
5: Sì, mi piace come si sta muovendo Paratici. Sì, sentivo l'ultima parte del discorso e concordo. Insomma, ci fa ben sperare. Ora c'è questo mondiale in mezzo, insomma, che toglie un po' spazio al mercato, no? Però in realtà la Fiorentina mi sembra che sia una delle più attive. Paratici credo che davvero il suo nome porti sicurezza, insomma quella certezza che se un giocatore viene qua sa che comunque la Fiorentina ha delle intenzioni serie. Ecco, questa è la prima sensazione di questo primo periodo di mercato. Ecco, Dragusin era un giocatore che già cercavamo l'anno scorso, al di là dell'infortunio a me piace che comunque penso sia superato brillantemente. È un giocatore che mi piace molto, alla difesa va sicuramente a migliorare quel reparto, e da quello che insomma si legge, si intuisce, almeno 4-5 acquisti ce l'ha ancora in testa Paratici. Poi chiaro, dovrà lavorare sul discorso uscite, però insomma siamo fiduciosi, ecco.
6: Massimo, sembra esserci una notevole disponibilità economica. È chiaro che poi la Fiorentina dovrà anche pensare, come dicevi, a cedere e a incamerare un po' di soldi, però si pensava che i primi acquisti fossero legati inevitabilmente a delle cessioni, invece così non è, quindi evidentemente c'è qualcosa di diverso rispetto a quello che ci aspettavamo, di molto diverso, profondamente diverso.
5: Assolutamente cambia tanto, nel senso che evidentemente dall'incontro fatto in America, a New York, sono state date appunto delle rassicurazioni da questo punto di vista. Il fatto che la Fiorentina possa comprare prima di vendere è una buonissima notizia, secondo me, e non credo che il prossimo eventuale acquisto cambi il modulo. Cioè, poi dopo è chiaro, la Fiorentina dovrà vendere, perché insomma ci sono giocatori che magari non vogliono più stare qui, lo sappiamo, da Dodò, altri giocatori, però è molto importante che la Fiorentina riesca a utilizzare in questo momento i propri soldi, e poi dopo, e che non abbia bisogno di vendere. Questa è una cosa veramente che non ci aspettavamo, un po' tutti ci aspettavamo che dopo i soldi spesi l'anno scorso, che sono stati veramente tanti, e i risultati, la squadra partisse appunto con momenti di attesa, un mercato magari fatto molto più in là con i tempi. Invece mi sembra che le cose si stiano mettendo bene.
6: Dicevamo qui in studio in precedenza che a Firenze c'è sempre il partito degli scettici, c'è tra gli altri Neri da Pistoia che ci scrive: ma una riserva del Tottenham che ha rischiato più di noi di retrocedere ci fa davvero pensare in grande? Per me, dice il nostro amico, sempre meglio Moreno, ma siccome è nostro non ci va bene. Cosa ne pensi, Massimo?
5: No, ora Moreno sicuramente un buon difensore, ci mancherebbe altro. Dragusin è un giocatore,
6: ha un altro curriculum. Poi sì, ripeto, cioè, bisognerà vedere l'integrità di questo giocatore, però ecco, se sta bene non c'è discussione.
5: Insomma, ora considerarlo una riserva del Tottenham e che sia uno scarto e che sia venuto alla Fiorentina? No, lo posso dire perché l'ho visto giocare. Magari al di là dell'infortunio, in Inghilterra anche per una questione fisica è molto più difficile giocare, questo sì, per un difensore, perché lì sono molto più fisici, vanno a ritmi diversi, ma in Italia secondo me Dragosin è un giocatore che può stare assolutamente titolare nella Fiorentina, ci mancherebbe altro. Insieme insomma a Fiorentina mi sembra che stia facendo un buon lavoro in difesa, perché comunque tenendo conto che non credo che ci sia bisogno di grandi acquisti numerici, dico, perché essendoci solo il campionato, io credo che Dragosin vada a dare un po' di cattiveria e di quella gara che è mancata secondo me un po' in difesa, anche se poi dopo una seconda parte del campionato Pongrac e Serranieri non hanno fatto male, però ecco, se sono un tifoso e mi arriva Dragosin, io dico devo essere contento, non scettico.
20: Massimo, prima si parlava, anche con gli ascoltatori hanno mandato tanti messaggi, sì, delle coppie di difensori centrali del passato, qual è le preferite, quelle si ricordano con più diciamo così affetto, anche sia per la bravura ma anche per la personalità del giocatore eccetera, quindi ti vorrei chiedere anche se tu hai, avendo fatto tanti anni alla Fiorentina, una coppia che ricordi di difensori centrali che ricordi con in maniera più nitida e anche con più affetto, pues fermo restando e chiaramente i tuoi compagni sono tutti, immagino, rientranti nei buoni rapporti, e poi anche in generale se questa coppia Vieri e Dragosin secondo te è una coppia che effettivamente può funzionare lì dietro?
5: Ma ai tempi miei, sai,
6: io ho citato la coppia Padalino Amoruso.
5: C'era Padalino Amoruso, perché poi c'era Michele Serena da una parte, che Nasciale dall'altra,
20: non male,
5: sì. Poi Padalino era un giocatore particolare, perché aveva questa grande personalità, faceva venire tremore a tutti i tifosi, perché
6: qualcuno ricordava,
5: era avanti, era moderno, perché adesso tutti iniziano, no, con la costruzione al basso, lui la faceva già dai primi anni 90, però è stata una buona coppia, una buonissima coppia che comunque ha ottenuto risultati. Poi in quegli anni c'erano le sette sorelle, se ricordate. Dunque,
20: certo,
5: c'erano delle squadre clamorose, dunque sì, io ricordo con poi anche perché erano i miei anni, Lorenzo e Padalino assolutamente come coppia. E poi mi dicevi di Dragosin, scusami,
20: se con il brasiliano Vieri a questo punto te è una coppia ben assortita?
5: Sì, brasiliano, sono andato a vedermi un po' di immagini su YouTube, che chiaramente ti dicono il giusto, però ecco, mi sembra un giocatore fisico, bravo di testa e insomma, insieme a Dragosin per me insomma, non è che Fiorentina abbia avuto, almeno sulla carta, tante volte due giocatori potenzialmente così bravi. Dunque io credo che da questo punto di vista, se l'idea di Paratici e dell'allenatore sistemiamo prima la difesa e poi tutto il resto, diciamo che siamo partiti bene. Ecco, poi c'è ancora Pongrac, c'è Ranieri, insomma io penso che in difesa la società non debba più fare niente, magari sugli esterni, ecco, perché praticamente da quello che si legge gli esterni bassi dovrebbero essere più o meno tutti in vendita, però per quanto riguarda i centrali mi sembra che si possa essere tranquilli.
6: Eh sì, ora c'è da trovare gli esterni difensivi e gli esterni d'attacco, soprattutto con Coleoscio che sembra sempre essere vicino, però ancora si attende che possa davvero essere chiusa questa operazione. Poi c'è da trovare un altro, altri tre esterni, perché ce ne vogliono quattro esterni d'attacco.
20: Forse Ranieri potrebbe adattarsi nell'attesa dell'arrivo di
6: come
20: giocatori
6: sinistro di difesa
20: specializzati nel ruolo come esterno sinistro, non, Massimo, secondo te, visto l'ha fatto anche in passato?
5: L'ha già fatto.
6: Forse sì. All'occorrenza anche Vieri potrebbe fare, non lo so, però
20: è vero, l'ha fatto anche lui, così anche lui. Ho letto, sì. Mi sembra più caratteristica, più adatte Ranieri, forse, non lo so, sentiamo Massimo.
5: Molto probabilmente, sai, chi va a fare acquisti valuta anche queste cose qui, dunque sta che magari in attesa di perché comunque l'anno scorso, ti devo dire, il Sassuolo aveva due centrali, Moaremo e Ildiz, che erano veramente forti, però aveva problemi con i due terzini.
20: È vero.
5: È stato il grosso problema, spingevano anche poco, forse perché l'allenatore non si stirava molto, non so se Grosso vuole due terzini che spingono, oppure vuole altri che siano più bravi in fase di non possesso. Bisogna capire questo, perché comunque non era una squadra che si sbilanciava tanto, ecco, questo va detto, perché tanti si immaginano, no, il Sassuolo è una squadra che giocava benissimo a calcio, poi pressing, lasciavano degli spazi. No, non, questo era il Sassuolo di qualche anno fa. Il Sassuolo di Grosso era una squadra, sì, poi delle volte ha preso anche dei gol, ci mancherebbe altro, però era una squadra che difendeva abbastanza basso, e poi dopo attraverso il gioco, quello sì, attraverso la qualità degli esterni, l'importanza della punta nel suo modo di giocare, perché Pinamonti è stato l'anno scorso veramente bravo, però ecco, i terzini, è da capire se vuole due terzini di spinta o vuole due terzini che siano più bravi in fase difensiva, ecco, questo ancora non l'ho capito.
20: Sì, è vero, perché l'anno scorso stavo riguardando, spesso ha giocato, finché non si è fatto male, Valuchievitz, sì, che comunque è un terzino particolare, non è certo di quelli alla Dodò, insomma,
6: uno abbastanza bloccato,
20: molto solido, molto alto anche, quasi 1,90, un giocatore che faceva il centrale anche, e giocava lui a volte terzino destro, quindi il Sassuolo,
6: questo può essere un'indicazione,
5: che si alternava verso un, però insomma, ecco, siccome lo feci tante volte l'anno scorso il Sassuolo in radiocronaca, mi stupiva sempre questa cosa. Poi a centrocampo avevano tanta qualità, e quando la palla arrivava a Matic, a Conè, insomma, questi giocatori che conosciamo benissimo, e erano molto bravi, verticalizzavano. Credo che abbia questo in testa nel suo modo di giocare, comunque Grosso, di essere molto rapido nel verticalizzare. Ho letto anche di Volpato, ad esempio, sarebbe
6: lui in pratica si è offerto alla Fiorentina, con le dichiarazioni che ha fatto proprio di recente, no? Ha detto che sarebbe onorato di vestire la maglia della Fiorentina, per
5: sinceramente, guarda,
6: per uno come Volpato, che è un giocatore interessante, però insomma, chiaramente farebbe un salto,
5: se mi metti Volpato da una parte, Coloscio dall'altra, sono giovani, sono di qualità. Volpato nazionale, comunque anche l'ultima partita, io l'ho commentata, ha fatto bene, e poi dopo chiaro che non poteva far tutto da solo, però due o tre giocate con una traversa, un tiro da lontano, già uno che messo all'esterno ha tante qualità, vede la porta, è un uomo assist, salta l'uomo andando sia a destra che a sinistra, insomma magari arrivassero questi giocatori qui, che penso siano anche giocatori che richiede grosso, al di là del fatto che l'ho già avuto, però ecco, sono giovani, sono italiani, vabbè, ora voi fatto ho scelto l'Australia, però insomma sono italiani, ma io credo, sono pieni di qualità, io credo poi se rimane anche Ken, qua siete voi che dovete dar notizia a me, sembra tutto a posto Ken per il momento?
6: Per il momento, questo è il periodo in cui è in vigore la clausola, non ci sono assolutamente segnali di squadre, okay, di club che vogliano proporre questa cifra di 62 milioni. Bisogna vedere dal 15 luglio in avanti cosa potrà succedere, però okay, non è che la Fiorentina potrà aspettare fino al primo di settembre delle offerte, ecco, poi ci sarà anche un momento in cui deciderà di stabilire una deadline,
20: ecco. È un nodo cruciale, quello giustamente diceva del centravanti, cioè è centravanti forte, così se lo vendi poi a fine agosto
6: ti devi dare un limite oltre il quale non puoi andare, ecco. Però tornando, prego Massimo, prego.
5: No, dico, se tu riesci a portare a casa questo, ma d'altronde gli esterni lui li vuole, perché ne ha bisogno, il suo modo di giocare, dunque Croscio, da quello che si legge, siamo molto vicini. Sì. Ed è un buonissimo giocatore che è giovane, ha corsa e aiuta anche nella fase difensiva, perché uno dice sempre però uno deve essere, sì, è un giocatore però che ha anche queste caratteristiche che nel calcio moderno comunque non fanno male, però lì davanti non è uno che non punta l'uomo, che non, magari non è un, almeno fino adesso, un giocatore che ha nelle gambe 10 gol, deve migliorare forse da questo punto di vista, però è uno che ti salta sempre l'uomo, ti crea superiorità, fa commettere un sacco di falli, insomma io lo prenderei, non credo ci sia a quei prezzi di meglio in giro, e se poi dopo davvero Volpato potesse arrivare, poi da qui all'inizio alla fine, scusa, del mercato, di nomi se ne faranno tanti, anche perché non credo gli bastino solamente due esterni, vorrà fare le coppie.
6: No, ce ne vorranno quattro, ce ne vorranno quattro.
5: Dunque ci sarà da divertirsi, però ecco, insomma, siamo partiti bene, anche in giro dopo l'anno scorso, insomma, la gente molto arrabbiata, vedo che la gente inizia ad apprezzare, no? questo modo di lavorare, che poi deve essere comunque portato fino in fondo, certo. Però mi sembra che stia andando tutto dalla parte giusta, poi vedremo come sarà il mercato in evoluzione, però per il momento gli acquisti che sono arrivati, soprattutto per la difesa, io personalmente sono molto contento.
6: Ecco Massimo, prima di salutarti, uscendo dalla prima squadra, voglio sentire cosa pensi a proposito di questa ipotesi che è stata lanciata quest'oggi qui a Radio Firenze Viola da Niccolò Ciccarini, direttore di tuttomercatoweb.com, secondo la quale Andrea Zoli in questo momento è in pole position per allenare la primavera della Fiorentina. Ecco, sembrerebbe un'inversione a U da parte della Fiorentina, che per il post Galloppa aveva pensato, da quello che si era potuto ricavare, a nomi come ad esempio quello di Parolo, di Pasquale, di Diamanti, insomma nomi di allenatori molto giovani. Ecco, invece Andrea Zoli è un tecnico particolarmente esperto, abituato sì a giocare a lavorare con i giovani, perché ne ha lanciati tanti, è un tecnico di grande valore, perché comunque anche dal punto di vista tattico si è fatto sempre apprezzare. E sarebbe tra l'altro un ritorno per il settore giovanile della Fiorentina, perché negli anni 90 non c'è stato.
5: Scelta strana, nel senso che comunque si punta spesso sui giovani, no? Sull'entusiasmo, la voglia, però è anche vero che la primavera comunque sei a un passo dalla prima squadra.
6: Evidentemente dunque, vuoi avere dei giocatori ancora più pronti per la squadra grazie a un allenatore così esperto?
5: Esatto, cioè questo penso sia stato anche il pensiero eventualmente di Paratici, sì. Perché hai detto bene, ora Andrea Zoli la carriera sua l'ha fatta, però se ha l'umiltà di abbassare insomma il suo livello, nel senso passare dai professionisti di Serie A a Serie B, andare alla Primavera, vuol dire che c'ha ancora voglia e voglia di insegnare. È un tecnico molto preparato, sì. Molto bravo da un punto di vista tattico, sì. E io credo che se è stato scelto lui o se verrà scelto lui, secondo me è una cosa che può tornare utile alla Fiorentina, ecco, questo è poco ma sicuro, ma che può essere anche un pensiero che mi viene, che ci sia poi anche un rapporto con Grosso,
6: certo.
5: Avendo chiaramente Grosso al suo staff, alla Paratici che sicuramente curerà
6: sì, tanto. Però magari potrebbe essere anche un ulteriore punto d'appoggio, esatto, per Grosso, per confrontarsi.
5: Esatto,
6: sì.
5: Un uomo di esperienza, di buon senso, una bravissima persona che molto probabilmente parlando con i modi giusti può essere anche utile a Grosso, sì. Che sicuramente si incontreranno spesso sui campi di lavoro, no? E dunque sì. Anzi quest'anno ancora di più, perché la Fiorentina non ha le coppe, dunque ci sta che possa servire anche da questo punto di vista.
6: Massimo, grazie, alla prossima.
5: A voi.
6: Grazie.
5: Buona giornata, ciao.
6: Ciao. Grazie, ciao. Grazie a Massimo Orlando. Andrea Zoli alla Primavera della Fiorentina, tecnico della Primavera della Fiorentina, come lo vedresti? Ricordavo prima che è già stato allenatore del settore giovanile della Fiorentina, esattamente dal 96 al 98 fu tecnico degli allievi nazionali della Fiorentina e credo che in quel periodo fu portato da Oreste Cinquini.
20: Quindi insomma lo portò un dirigente molto esperto come Cinquini, ma io non sono contrario al fatto che anche vecchi maestri possano essere diciamo utili in quei ruoli lì, nella Primavera per esempio, perché si dice sempre, no, che i giocatori giovani hanno bisogno di maestri che gli insegnino non soltanto il discorso tattico, tecnico, e Andrea Zoli mi sembra molto preparato, sì, da questo punto di vista, nonostante
6: comunque
20: l'età,
6: moderno, ecco,
20: è molto aggiornato, moderno, sì. Ma anche certi valori, certe cose magari si sono un po' perse, senza voler mancare di rispetto a nessuno, ci mancherebbe. Quindi per me i maestri di quel tipo lì servono, e nel settore giovanile soprattutto possono avere insomma un impatto importante per i giovani.
6: Fatte le debite proporzioni, sai che mi ricorda, è un po' meno colorito rispetto, sì. Silvio Baldini.
20: Esatto, è una scelta su che va un po' in quella direzione lì, perché anche Silvio Baldini, sì. Cioè, a vederlo sembra sempre giovane, però insomma la sua età ce l'ha, ora non ha l'età di Andrea Zoli.
6: Andrea Zoli deve 73 compiere 73 anni a novembre, Silvio Baldini invece non ha ancora 70
20: non
6: anni.
20: Non ha ancora 70 anni, però
6: ha 68 anni.
20: 68 anni, però appunto non è più un giovincello, eppure quanto è aggiornato e quanto è importante sotto il profilo di quello che dicevamo prima, che è un po' sottovalutato il discorso dei valori, che serve molto per i giovani. Quindi in un contesto come il Viola Park, un professore come Andrea Zoli, quasi un preside, più che un professore, no? Mi sembrerebbe, sì. Ci potrebbe stare bene con una cattedra, no? All'interno del Viola Park, per dare ancora più esperienza, per dare ancora più per un uomo di calcio in più che insomma da insegnare c'ha tanto.
6: Torniamo a Dragusin, tra poco faremo un ulteriore approfondimento su di lui. Dice Alessio, la Fiorentina su Dragusin si è tutelata perché ha fatto un prestito oneroso che diventa obbligo al 60% di presenze, qui non è un discorso di scetticismo, ma di fatti, perché negli ultimi due anni non ha quasi mai giocato, quindi può anche essere condivisibile questo punto di vista, sì. Cioè la Fiorentina vuol vedere quali sono le presenze che riesce a mettere insieme Dragusin, e a quel punto se ne fa più di 22, più intorno al 60%, il punto, ecco, scatta l'obbligo, perché ha dimostrato di poter assicurare una certa continuità.
20: Sì, quello è un altro modo per mettersi insomma coprirsi un po' le spalle al sicuro, dire vediamo se nella stagione riesce a mettere insieme il 60% delle presenze, significa che fisicamente è ancora un giocatore, è un giocatore che è recuperato a pieno, e allora lo prendo e pago una cifra importante, altrimenti mi costa 1,5 milioni, che per un anno, insomma, per un giocatore come Dragusin ci può anche stare, no? Voglio dire, insomma, comunque sicuramente se ha problemi fisici, io spero di no, però il, tecnicamente il valore del giocatore è quello, insomma, quindi è un valore importante.
6: Dragusin è calciatore rumeno, ce ne sono stati nella storia della Fiorentina calciatori rumeni, non tantissimi, ma ce ne sono stati.
20: Sì, ce ne sono stati. Allora io, guarda, ho fatto una ricerca, non è stata per la verità una ricerca così faticosa e lunga come per esempio quella dei brasiliani. Può darsi che qualcuno se me ne sia dimenticato, perché sì,
6: magari ci saranno i nostri ascoltatori pronti ad intervenire,
20: e quindi se qualche ascoltatore ne ricava altri, io sono ben contento di accettare il contributo. Allora, per me il primo giocatore, quello che ho individuato io, rumeno, arrivato alla Fiorentina, arrivò dalla Steaua Bucarest all'indomani di un mondiale proprio, nel quale fu protagonista con diversi gol. A proposito dei giocatori che poi furono un po' a bagli di mondiale, no? Come può essere il rischio del mondiale, ed è Marius Lacatus. Stiamo parlando del 1990, stette una stagione sola, 26,
6: 21 presenze e 3 gol
20: soltanto, quindi insomma non fu, ci si aspettava molto di più da lui, eh. Tra l'altro ora c'era Massimo Orlando, era proprio quell'epoca lì, e giocò con Massimo Orlando, sì, proprio, sì. E, chissà, magari glielo richiederemo, gliel'avrei voluto
6: se
20: chiedere,
6: lo richiamiamo proprio al volo,
20: ma non lo so se vale la pena per dare il giudizio, cosa si ricordava,
6: vediamo,
20: appunto,
6: proviamo, chiedo a Marco Tonelli di richiamare
20: primo rumeno, in maglia viola. Poi bisogna fare un bel salto, perché bisogna andare al 2006-2007 per un portiere che è Bogdan Lobont, il gatto.
6: Così lo aveva soprannominato Pantaleo Corvino.
20: E in effetti
6: nel giorno della presentazione, proprio
20: all'inizio, scetticismo totale. Lui veniva dalla Dinamo Bucarest, scetticismo totale. In effetti, però, io ho visto 17 presenze ufficiali da parte sua
6: di Lobont.
20: E magari il dato può essere corretto in base anche lì al sito consultato. Però mi sembra che fu un buon portiere per quello che poteva fare.
6: Da un punto di vista stilistico non era
20: criticabile, rivedibile, sì. Però sì, era un gatto, cioè sì, era uno che sulla reattività in porta te la dava, e riuscì a sostituire adeguatamente Frey, no? Che sì, era stato preso per quello sostanzialmente. E dal 2006 però è una data importante, perché certo, arriva anche com'era il diamante, il brillante,
6: Brilliant Tool,
20: che da noi divenne il fenomeno,
6: sì.
20: Però perché insomma Adrian Mutu, ho ancora negli occhi i suoi inchini alla curva, al pubblico viola quando segnava, ne ha fatte davvero tante, 69 gol fece, e fu insomma sicuramente il rumeno viola più importante, più
6: storia,
20: forte, sì, più rimpianto, con anche i suoi difetti, perché aveva caratterialmente dei difetti, e li fece vedere anche a Firenze dopo l'inizio bellissimo. Poi dopo ci furono dei problemi, ci furono anche dei difetti, dei comportamenti extracalcistici un po' da rivedere. Ci fu poi il caso della famosa sibutramina, se non mi sbaglio, sostanza che gli fu imputata per quanto riguarda il doping, eccetera eccetera. Però insomma di lui conserviamo un ricordo strepitoso, straordinario,
6: sì,
20: e incancellabile. E altro portiere, quindi il secondo portiere rumeno che abbiamo avuto è Ciprian Tătărușanu, o Tătărușanu, come, sì, se lo vogliamo pronunciare un po' alla rumena. 2014-2017, più di 100 presenze ha fatto poi in maglia viola. Arrivò per fare il secondo, mi pare di ricordare, però fu un portiere titolare, e non solo, poi fu anche ceduto al Milan, se non mi sbaglio, dove andò,
6: sì,
20: anche a fare delle partite anche lì da titolare.
6: Sì, se non sbaglio lo volle Pioli.
20: Lo volle proprio Pioli, se non mi ricordo male, sì, o forse no, boh, non lo so, perché 2014-2017 mi sono segnato. Pioli mi pare che arrivò alla Fiorentina, era ancora alla Fiorentina nel 2017, forse lo volle dopo. In ogni caso, un giocatore che proveniva lui dal Constanza, era una squadra rumena che insomma secondo me non fu, anzi no scusami, dalla Steaua Bucarest,
6: dalla Steaua Bucarest,
20: sì, dal Costanza e quello dopo
6: Bistrizia, e poi andò dopo la Fiorentina a giocare nel Nantes, Olympique Lyon, e poi al Milan,
20: ecco,
6: dal 2020 al 2023
20: lo volle Pioli, avevi ragione, sì, te allora,
6: sì,
20: e no, dal Costanza invece un talento che è rimasto lì, però no, c'è rimasto un po' di traverso, cioè Yanis Agi, che era il figlio del grande Agi, il Maradona dei Carpazzi,
6: sì, sì, sì,
20: e grandissimo giocatore. Il
6: che anche lui doveva vestire la maglia della Fiorentina, perché
20: sì,
6: nel corso della fine degli anni '80 si parlava con insistenza di questo possibile arrivo di Agi alla Fiorentina.
20: Assolutamente.
6: Io ricordo paginate sui giornali dedicate ad Agi. Agi, accordo fatto.
20: È arrivato, arriva e non arrivava mai, no, però grande giocatore. Fosse arrivato, sì, sicuramente avrebbe fatto grandi cose a Firenze e ci avrebbe fatto innamorare, perché noi di quei tipi di giocatori lì a Firenze ci siamo sempre innamorati, no? Dei numeri 10, insomma, di quei giocatori con quella classe. Il suo figlio invece non è stato, diciamo, anche se comunque mi risulta adesso abbia fatto una carriera,
6: sì,
20: notevole,
6: carriera, sì,
20: credo sia addirittura capitano della nazionale, abbia fatto più di 50 presenze in nazionale, quindi non è andato così male. Quando arrivò a Firenze, grande sinistro, in realtà fece soltanto
6: due presenze
20: tra il 16 e il 18, 2016 e il 2018.
6: Nazionale
20: com'era. Capitano nazionale.
6: E ora è all'Alania Sport.
20: Quindi è andato anche lui, insomma, in cerca di più che altro, insomma, di remunerazione. Però me lo ricordo ai Rangers, insomma,
6: sì,
20: ha
6: Rangers,
20: fatto
6: sì,
20: una
6: sì,
20: carriera discreta, certo, non paragonabile a quella del padre. E conoscerà sicuramente molto bene Dragusin, essendo comunque capitano della nazionale rumena. Infine abbiamo due giocatori che io mi sono segnato, ma che non hanno mai giocato in prima squadra.
6: Vediamo, perché ci sono dei messaggi nostri.
20: Io ce n'ho uno, Luis Munteanu.
6: Munteanu, sì,
20: che ho visto diverse volte
6: anche
20: ai ritiri. C'era quasi sempre Munteanu nei ritiri a Moena, però poi veniva sempre ceduto in prestito. Adesso non ha fatto una, insomma, qualche gol l'ha fatto, mi pare, nel Cluj, e sia stato ceduto in Inghilterra, una squadra forse di seconda divisione, non mi ricordo esattamente, ma non è così. Cioè un ragazzo che abbastanza valido, già si intravedeva nella primavera. Un altro invece è il difensore centrale.
6: Ora scusami, è al DC United, Munteanu.
20: Quindi non
6: statunitense,
20: ecco, quindi sbagliavo io. Però insomma, al Cluj aveva
6: anche nel Cluj.
20: Cluj ha diversi gol.
6: È arrivato al Cluj fino alla stagione scorsa.
20: Ha fatto
6: un gol.
20: 21 gol, quindi in Romania è molto stimato.
6: Sì.
20: E poi Edward Dutu, ve lo ricordate, il difensore centrale della primavera? Anche lui vinto qualche Coppa Italia, era capitano, se non mi sbaglio, in quel periodo lì delle Coppa Italia in serie della Fiorentina. Difensore centrale anche di stazza. Credo sia sui campi di Serie C di Lega Pro in questo momento. Non mi ricordo. No,
6: vediamo, controlliamo.
20: Dovrebbe essere. Quindi, diciamo, non ha avuto probabilmente la carriera, ma non credo sia più di proprietà della Fiorentina. Quindi, questi sono, diciamo, i giocatori rumeni che ho raccolto
6: nel
20: io.
6: Nel Latina,
20: vedi. Quindi, insomma, sembrava, insomma, anche destinato probabilmente a una carriera migliore. Non è ancora abbastanza giovane,
6: 2001.
20: Però mi pare abbia superato,
6: sì,
20: i 25 anni. E quindi credo che, insomma, la carriera sarà quella più o meno,
6: sì.
20: Però era un giocatore, insomma, che nel settore giovanile ha fatto una grande trafila, è stato molti anni alla Fiorentina.
6: Parlando sempre del settore giovanile, abbiamo detto di Andrea Zoli, che sembra essere in pole position per diventare il nuovo allenatore della primavera della Fiorentina. Ci dice Simone 099 che Vatta al Torino fece un lavorone, ma Vatta, parliamo di un simbolo del Torino, uno che per il settore giovanile del Torino ha dato la vita. E poi anche il babbo di Redossi, certo, ha fatto un grande lavoro alla Roma, sia come allenatore che poi come allenatore della primavera, che poi negli ultimi anni come
20: responsabile della squadra calcio, settore giovanile,
6: sì, sì.
20: Insomma, è veramente, sì, ma l'esperienza serve, eh? Cioè, nel senso, più ne mettiamo dentro il Viola Park, meglio è, secondo me, perché il problema che c'è stato fino ad ora del Viola Park è che è una grandissima struttura, che però con tante stanze vuote, secondo me, ecco, invece bisogna riempirla, no? Non solo quantitativamente, ma qualitativamente.
6: Meglio se con persone di grandissima competenza,
20: esatto,
6: come Andrea Zoli, perché
20: come Andrea Zoli,
6: come diceva anche Massimo Orlando, può sì dare il suo ottimo contributo se dovesse diventare allenatore della primavera della Fiorentina, può dare un contributo a 360
20: generale al settore giovanile.
6: Al settore giovanile, ma insomma, come dicevamo,
20: e anche alla società.
6: Se Grosso dovesse aver bisogno di un consiglio, può
20: come
6: chiederglielo,
20: no,
6: a un
20: quanti consigli ha dato nella sua carriera, insomma,
6: è stato braccio destro anche di Spalletti. A lungo
20: ha allenato anche in prima persona, se non mi sbaglio,
6: ha allenato la Roma stessa. L'Empoli a più riprese, ha allenato poi anche in categoria inferiore,
20: voglio dire, insomma, questi uomini servono sempre, perché per la collaborazione secondo me è fondamentale. Io diffido un po' delle persone che pensano di saper tutto loro, di non aver bisogno di consigli, no? Bisogna sempre ascoltare i consigli delle persone che hanno più esperienza di te.
6: Daniele, a proposito della difesa, dice molto bene: adesso via con gli esterni alti e bassi, avendo visto come giocava il Sassuolo, per me un esterno basso sarà molto bloccato e spingerà poco, vedo i Falusi con Prandelli. Sì, è quello che dicevamo.
20: Lo diceva Massimo Orlando.
6: Andando a vedere quelli che sono stati gli esterni utilizzati da Grosso al Sassuolo, l'impressione che possano essere degli esterni bloccati.
20: Bloccati. E quindi, allora, secondo me si potrebbe riciclare anche Ranieri, ripeto, tra i possibili, magari poi domani.
6: Ranieri in primavera giocava terzino a sinistra, poi Semplici alla spalla lo spostò centrale a sinistra.
20: Nella difesa a tre, però sempre. Quindi sì, però ha giocato anche terzino. E quest'anno qualche volta Vanoli l'ha utilizzato in emergenza, mi pare terzino, quando Gosens non stava bene e c'erano problemi a sinistra, Parisi si fece male, qualche partita l'ha fatta anche quest'anno. È uno che comunque, è chiaro, se tu mi dici ora partiamo solo con lui terzino, sono perfettamente d'accordo, no, però nel caso in cui ci sia una defezione lui lo puoi utilizzare, non ha i piedi così malvagi, nel senso, per mettere il cross, cioè, non è chiaramente un crossatore per dire alla Pasqual, però è uno che comunque lo può fare in emergenza, quindi serve assolutamente, se Gosens andrà via, come probabile, e serve assolutamente comunque un difensore di mancino forte, di ruolo, specializzato a fare il terzino, ci mancherebbe.
6: Dice Davide che a Salerno Ranieri ha addirittura fatto il quinto a sinistra,
20: quindi spingendo tutta la fascia. Sì, ma me lo ricordo nella Salernitana, proprio forse quella della salvezza miracolosa, o se non mi sbaglio,
6: forse sì,
20: Nicola, può darsi, sì, che giocasse anche in quel ruolo lì, ora non vorrei sbagliare,
6: forse sì,
20: però
6: forse sì.
20: Comunque me lo ricordo in quel ruolo, ecco, forse quello è un po' una forzatura per il Ranieri di oggi, no? Che da anni ormai si è abituato a fare il centrale, proprio metterlo a fare, ma tanto non è un problema della Fiorentina,
6: no, qui si sta parlando di situazioni emergenziali,
20: la difesa a 3 e il centrocampo a 5 penso sia un qualche cosa che vedremo di rado, però sai, l'anno scorso dicevamo l'opposto, no? Diciamo squadra costruita per il 3-5-2 non cambierà mai, poi ci siamo salvati grazie alla difesa 4, altrimenti chissà dove saremmo finiti.
6: Non dimentichiamoci, dice Marco 68 di Parisi, l'anno scorso è stato tra i migliori, anche se è infortunato,
20: è vero,
6: dovrebbe recuperare, sì, bisogna aspettare,
20: però,
6: dicembre-gennaio
20: con poi insomma i primi mesi da valutare, perché ci sono dei giocatori, dicevamo prima, come Dodò, che hanno recuperato a tempo di record, altri hanno avuto più difficoltà, come lo stesso Dragusin, che ha un pochino di difficoltà a recuperare, perché mi sembra ci abbia messo 11 mesi Dragusin a recuperare dall'infortunio, mentre Dodò ce ne ha messe 7, quindi a volte anche, no, lo stesso tipo di infortunio su fisici diversi e su giocatori diversi ha un tempi di recupero più dilatati o meno.
6: Non so se sono pronti dei messaggi vocali a 348 753 933, eccoli.
1: Buongiorno a tutti. Per carità, bisogna vedere se Dragusin sta bene e recuperato, ma paragonare i nostri a un giocatore che comunque sta cambiato dalla Premier League, per il divario che c'è tra Premier League e Fiorentina e Serie A adesso, ci vuole veramente un bel coraggio, non siamo mai contenti. Ciao Lorenzo.
21: Ciao Marucci, ciao Tommaso. E per me invece Andreazzoli è veramente la scelta perfetta, e con una mossa ha sconfessato il fatto che noi non dobbiamo produrre allenatori, dobbiamo produrre giocatori, e le tecniche sono fondamentali, e persone grandi che non hanno pensiero di arrivare di far carriera o comunque di fare altri movimenti, è perfetto, perché penserà ai giocatori ma non alla propria carriera.
22: Ciao, Alberto da Parma. Secondo me la scelta di Andreazzoli potrebbe andare nella direzione di avere una coerenza sul modulo di gioco, cioè sarebbe giusto, se in prima squadra c'è un allenatore che fa il 4-3-3, avere anche l'allenatore della primavera che applica lo stesso modulo di gioco. e una persona esperta come Andrea Zoli potrebbe essere quella giusta. Ciao, forza Viola.
6: Tutte giuste, tutte interessanti, tutte condivisibili queste considerazioni su Andrea Zoli da parte dei nostri amici ascoltatori. Andrea Zoli certamente non ha velleità di
20: diventare
6: un allenatore di primissimo piano. La sua carriera da allenatore in prima squadra l'ha già fatta e quindi adesso potrebbe davvero concentrarsi sulla crescita del singolo calciatore, ma anche sull'indirizzo da dare al calciatore in campo e fuori dal campo.
20: Esatto.
6: Perché comunque è un allenatore che sa dare dei valori ben precisi.
20: E questo è molto osservazione molto arguta del nostro ascoltatore, perché a volte si rimprovera giustamente agli allenatori un po' rampanti del settore giovanile di voler fare,
6: fare
20: il risultato.
6: Per fare carriera.
20: Fare il risultato a volte non coincide con però la crescita complessiva. Lo vediamo per le problematiche del calcio italiano che c'è oggi. Invece un allenatore così, che non ha queste velleità, queste problematiche, gli fa crescere meglio i ragazzi, secondo me. Vedremo.
6: Spazio a Marcord.
20: Spazio a Marcord velocemente, perché oggi io ho evidenziato prevalentemente il compleanno di un ex giocatore viola degli anni 70, detto il Biscia.
6: Bresciani.
20: Bravo, Bresciani, Carlo Bresciani.
6: Carlo Bresciani, che vive al Lido di Camaiore, in Versilia.
20: Quindi tu lo conosci abbastanza bene, diciamo,
6: lo vedi.
20: Sai, classe 1954, una classe importante per Firenze. E era un talento, un attaccante molto sgusciante, guizzante, tecnico anche. E diciamo, all'inizio prometteva molto bene, poi ha fatto una carriera, diciamo, forse un po' inferiore rispetto a quelle che erano le attese.
6: Comunque ha giocato nella Samp,
20: nel Lecce e nella Fiorentina, 73, 74, 75, 76, 7 gol comunque li ha fatti, dei quali 2 alla Juventus, uno in una sconfitta e uno in un pareggio. Quindi quando segni alla Juventus, comunque in qualche modo tu rimani nella storia della Fiorentina. È di Lido di Camaiore, però è nato, visto, a Forte dei Marmi, pur essendo a Viareggio, poi anche stato a lungo, no?
6: Sì,
20: soprattutto
6: è stato anche
20: allenatore.
6: Allenatore del Viareggio a più riprese, credo. Ex calciatore della Fiorentina che ci sente tanto, ecco, per i colori viola,
20: e questo
6: tutte le volte che ci parli, insomma,
20: ti fa le domande,
6: segue in maniera proprio dettagliata tutte le vicende della Fiorentina, è sempre pronto, insomma, a dire la sua e soprattutto a spingere la Fiorentina anche da lontano.
20: Eh sì, di quell'epoca nell'attacco era Desolati, Bresciani, Speggiorin, questi giocatori così, insomma, però che riuscirono anche a ottenere dei risultati importanti nonostante si dicesse Fiorentina operaia, con Giancarlo Antognoni come grande, diciamo, rappresentante. Passo indietro velocemente, abbiamo un minuto. Ieri era invece il compleanno di due grandi bomber, Nuno Gomes, soprattutto perché ci ha regalato il gol del trofeo ultimo vinto dalla Fiorentina in Coppa Italia 2001, e Alberto Gilardino, notti d'Europa, le vittorie Anfield Road, insomma, la vittoria Anfield Road, ce lo ricordiamo, il grande Gila, che è stato anche vicino a diventare allenatore della Fiorentina, ma non lo è diventato.
6: E che è stato anche allenatore, lo sai di chi?
20: No.
6: A Genoa?
20: Di Dragusin. Vedi?
6: Sì.
20: E allora tutto torna.
6: Attendo una sua risposta, infatti.
20: Speriamo
6: che mi risponda.
20: Sarebbe un grande contributo.
6: Sì. Grazie a Tommaso.
20: Grazie
6: Voltini.
20: A te, alla prossima.
6: Grazie a tutti coloro che ci hanno seguiti. Vi lasciamo adesso a Palla al Centro. Dunque, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In primo piano le notizie dall'estero. Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia di Gaza per quasi due decenni, aprendo così la strada a un comitato tecnocratico per l'attuazione del governo civile. Il capo del comitato di emergenza del governo, Mohamed al-Farrah, ha ufficialmente presentato le sue dimissioni. Ha anche deciso di sciogliere il comitato per facilitare la transizione amministrativa e governativa al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, che è stato creato dal Board of Peace di Donald Trump.
1: Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa lo scorso 28 febbraio. Dopo essere stata esposta per due giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara viene portata in processione per le vie della città. I partecipanti al funerale a Teheran mostrano striscioni e cartelli con l'immagine del defunto leader e del suo successore Mostaba Khamenei. Alcuni gridano morte agli Stati Uniti e morte a Israele, invocando vendetta per la morte della guida suprema.
2: Sul fronte diplomatico, in queste ore Islamabad starebbe emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran previsti per l'11 luglio, secondo quanto riportato da alcuni media locali che citano fonti diplomatiche. La decisione definitiva sulla sede non è ancora stata annunciata. Tra le opzioni al vaglio figura anche il resort svizzero di Burgenstock.
1: È morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato operato nella notte ma non ce l'ha fatta. E caccia all'aggressore. Sempre a Savona stamattina un ultra novantenne avrebbe sparato alla moglie ultra ottantenne al termine di una lite in casa. L'anziana è molto grave ed è stata trasferita in

0: Radio Firenze Viola.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In primo piano le notizie dall'estero. Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia di Gaza per quasi due decenni, aprendo così la strada a un comitato tecnocratico per l'attuazione del governo civile. Il capo del comitato di emergenza del governo, Mohamed al-Farrah, ha ufficialmente presentato le sue dimissioni. Ha anche deciso di sciogliere il comitato per facilitare la transizione amministrativa e governativa al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, che è stato creato dal Board of Peace di Donald Trump.
1: Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa lo scorso 28 febbraio. Dopo essere stata esposta per due giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la barra viene portata in processione per le vie della città. I partecipanti al funerale a Teheran mostrano striscioni e cartelli con l'immagine del defunto leader e del suo successore Mostaba Khamenei. Alcuni gridano morte agli Stati Uniti e morte a Israele, invocando vendetta per la morte della guida suprema.
2: Sul fronte diplomatico, in queste ore Islamabad starebbe emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran previsti per l'11 luglio, secondo quanto riportato da alcuni media locali che citano fonti diplomatiche. La decisione definitiva sulla sede non è ancora stata annunciata. Tra le opzioni al vaglio figura anche il resort svizzero di Burgenstock.
1: È morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato operato nella notte ma non ce l'ha fatta. E caccia all'aggressore. Sempre a Savona stamattina un ultra novantenne avrebbe sparato alla moglie ultra ottantenne al termine di una lite in casa. L'anziana è molto grave ed è stata trasferita in condizioni critiche al Santa Corona di Pietra Ligure. Sul posto i carabinieri.
2: L'economia. L'eurozona si trova ad affrontare una serie di sfide senza precedenti. Le crescenti minacce alla sicurezza, la frammentazione delle relazioni commerciali, le interruzioni negli approvvigionamenti e gli episodi di volatilità dei mercati esercitano una pressione sempre maggiore sulla crescita e sulle finanze pubbliche. È quanto sottolinea un rapporto del Meccanismo Europeo di Stabilità dal titolo Resilienza sotto pressione. La regione ha dimostrato di saper resistere agli shock del passato, ma non sarà immune da quelli che l'attendono, c'è scritto. Qualsiasi misura anticrisi deve essere temporanea e mirata, hanno sottolineato fonti del MES.
1: Si preannuncia una settimana complicata per chi viaggia in treno. È cominciato alle 23 di domenica l'interruzione della tratta tra le stazioni di Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella. Al momento si registrano disagi contenuti per i viaggiatori, con navette sostitutive, bus che trasportano i passeggeri da una parte all'altra della città e poter poi proseguire il viaggio, seppur con tempi di percorrenza allungati. Problema anche a Milano Centrale, dove a causa di un guasto si stanno registrando ritardi di un'ora e qualche cancellazione.
2: E con questo è tutto, più tardi.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: E ora via al treno di vocali.

0: La rassegna stampa che accende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: La domenica sta diventando il giorno della spesa per la Fiorentina. La Fiorentina piglia tutto sul mercato. Veniamo da una chiusura di weekend che ci regala un nuovo difensore, Radu Dragusin, calciatore a lungo seguito, caro Luca Calamai. E insomma, ci stiamo prendendo gusto, devo dire, dopo Vieri, Dragusin in chiusura, attendiamo con le Osho Torsved, quindi no, compriamo, per ora compriamo, poi ci sarà tempo per vendere, però è bello in questo momento seguire il mercato viola. Ciao Luca, ben trovato.
3: No, buona ragazzi, settimana. Poi dice, ma poi venderanno, sì.
2: Si vede,
3: è ovvio.
2: Io stanotte ho scritto, c'è tempo
3: ma
2: per
3: oggi, oggi ragazzi,
2: oggi si
3: oggi,
2: può.
3: Allora, Dragusin siamo su un livello diverso,
2: Si può, dico, ma forse sì, forse si può anche sognare. No,
3: Dragusin è un livello diverso. Allora, non è Vieri, noi ci auguriamo che diventi Dragusin, ma non è Dragusin. Dragusin è un livello diverso, è un giocatore che ha avuto sì qualche problema fisico, è vero, ma che è stato dentro grandi club, è giovane, ha talento, cattiveria,
2: esperienza.
3: È un giocatore che, se riprende il suo percorso, può essere un top. È un giocatore che, lo dico francamente, oggi poteva chiedere anche un qualcosa di più di una squadra che non fa le coppe. Se viene alla Fiorentina, secondo me c'è di mezzo Paratici, che l'aveva portato al Tottenham. Non a caso vi ricordo che quel fenomeno di procuratore di Dragusin aveva detto che, ma che Firenze, roba da gladiatori voleva portarlo a Roma.
2: Per Roma,
3: questo
2: ma
3: vi fa per spiegare.
2: Io credo che già Paratici ci avesse messo molto del suo fin dai tempi della Juve, quando giovanissimo Dragusin aveva cominciato a muovere.
3: Quindi qui cambia, ragazzi, cambia livello. Torsveld è un giocatore che fa parte della Norvegia, che è una delle grandi protagoniste mondiali. Non è titolare, ma che vuol dire? A parte titolare, sono 11 e sono tutti titolari, ma è un giocatore di un livello importante. Coleuscio è un talento.
2: È un under 21,
3: un talento che fa parte di un gruppo di under 21 dove la Fiorentina ha Jandur. E quindi questo è. Allora, oggi io sono piacevolmente stupito, perché ho detto, già ero sorpreso dell'operazione Vieri, lo dico francamente, perché dopo il mercato invernale, i 30 milioni che ti portavi dietro di debito, lasciamo perdere i 30 milioni dell'estate scorsa e saranno andati anche, arrivederci, ma dopo quei 30 milioni ho detto, la Fiorentina cercherà prima di tutto di vendere un giocatore. Sì, è vero, ha venduto Beltran, ma parliamo di 7 milioni, cioè di niente. E invece arriva Vieri, ho detto, cavolo, hai visto? È un segnale. Lui aveva paura di perderlo, lo prendo. Ma ora, ragazzi, quando te prendi Dragusin, no, non c'è niente di casuale. Cioè, vuol dire che te mandi un messaggio che hai la facoltà di intervenire subito su giocatori che te ritieni importanti, subito. E questo ha fatto Paratici, ha fatto la Fiorentina. Lo dico e lo ripeto, per me non è immaginabile che non sia costruita una squadra che non lotti per l'Europa. Se il calcio dei commissi, il calcio del valore della Fiorentina non può non stare nelle sette del calcio italiano, non esiste. In un momento in cui il Bologna ha difficoltà, la Lazio si sa nemmeno giocherà a porte vuote o telescale, non esiste, è impossibilissimo.
2: Ci vedi un rilancio?
3: Sì, ci vedo, non follie, ma ci vedo la determinazione in un anno in cui non sei in Europa, quindi non c'hai nemmeno i legacci del fair play finanziario, di dire fammi una squadra che entra nelle sette,
2: ricostruisco, ecco,
3: nelle sette,
2: con degli obiettivi,
3: voglio stare possibilmente nelle sei, ma
2: le indicazioni sono queste,
3: nelle sette. Quindi bravissimo, bravo Paratici, bravo soprattutto a questa proprietà, perché ora è chiaro che tipo di messaggio è stato dato. Poi venderanno, chiaramente, ma è ovvio, ma è inevitabile, ma è giusto. Però intanto potremmo andare in ritiro con Vieri, Dragusin, Torsved, che ovviamente non ci sarà perché avrà poi le vacanze che si merita, con tutti i nazionali norvegesi.
2: Coleuscio.
3: E Coleuscio. Quindi.
2: Che sono già tre.
3: Che gli vuoi dire?
2: No, peraltro poi proprio la coppia di centrali, al di là del futuro, che a questo punto può vedere in bilico anche Pongracic o Comuzzo o Ranieri, non lo so, oppure li tengono tutte e tre, ne
3: no, ora
2: cinque, uno parte.
3: L'arrivo di Dragic
2: però
3: mi sta convincendo che probabilmente quando voi
2: Comuzzo
3: continuate a martellare potrebbe avere anche un senso oggi il prestito di Comuzzo, no? Perché comunque oggi c'hai quattro giocatori.
2: Se poi alla fine sul mercato per un Pongracic non ti possano offrire una roba comunque a due cifre, 10, 11, 12, non lo so,
3: però perché
2: ecco,
3: voi
2: cioè,
3: mi avete detto
2: pronti via è una coppia ai centrali nuova di pacca,
3: sì, sì.
2: Vieri Dragusin è molto intrigante,
3: molto intrigante, hai Ranieri che è la sicurezza, sì. Hai sì. Pongracic che comunque devi averli tre titolari, cioè tre, anche se non fai le coppe. Mi avete bombardato su Comuzzo e mi sto convincendo che potrebbe essere anche giusto farlo andare a giù. Per me è sbagliato, ma insomma può avere una logica se una società ha tanta forza, Tommaso, tanta forza da prendere due giovani, perché sono giovani quelli, Dragusin e Vieri sono giovani, due giovani, e mandare un altro giovane di talento a dire fai un percorso, pigliati un anno.
2: Certo che sì.
3: Pigliati un anno.
2: 2002 Dragusin, ricordo.
3: Sì.
2: Peraltro ho ricercato ovunque, non riesco a trovarlo. Però Dragusin era seguito anche prima di Paratici. Secondo me la grande differenza è che c'è chi l'ha seguito e c'è chi come Paratici ci ha provato a gennaio, perché ricorderete a gennaio,
3: sì,
2: cioè,
3: sì.
2: E tre mesi dopo ha chiuso, quindi poi su questo è chiaro che poi c'è di mezzo anche, come dicevamo, un rapporto direi quasi speciale, ecco,
3: sì,
2: perché appunto
3: di sicuro lo se
2: portò,
3: non ci viene Dragusin,
2: no,
3: ragazzi.
2: Ma poi lo portò a Torino con la Juve, lo ha portato al Tottenham dal Genoa, 25 più 5 i bonus, l'investimento,
3: esatto,
2: che c'è il Tottenham.
3: E
2: per lui è rientrato da quel infortunio brutto al crociato e quindi insomma,
3: e quando prendi Dragusin te puoi andare da giocatori del livello di Dragusin a dire ci vieni anche te,
2: di me che il progetto
3: perché
2: è
3: ragazzi
2: gigante,
3: non
2: sì.
3: È che vai a caso. Va bene, sarà una bellissima giornata.
2: Ma
3: da dividere
2: tanta
3: insieme
2: roba,
3: a voi.
2: Abbiamo visto le maglie, ci torneremo, le nuove maglie della stagione, che di fatto è un po' come se fosse giorno zero oggi,
3: sì,
2: la nuova stagione,
3: sì.
2: Continuiamo a tenere per giovedì indicativamente nel pomeriggio la data utile per la presentazione di grosso, da venerdì visite mediche, tre giorni di test,
3: siamo partiti.
2: Lunedì prossimo a quest'ora avremo già avuto il primo allenamento del mattino e vedremo dalle 17:30 come funzioneranno poi tutti gli allenamenti,
3: sì,
2: del pomeriggio, sempre
3: siamo
2: aperti.
3: Siamo partiti, dammi un voto Tommaso, se ti avessero detto si parte,
2: Madonna,
3: il ritiro con Dragusin, Vieri,
2: mamma mia,
3: e Coleuscio, che avresti detto?
2: Coleoscio,
3: cosa avresti detto?
2: Coleoscio,
3: cosa avresti detto?
2: Sai che ci tengo a Coleoscio. No, ma ho paura però, perché il voto tendenzialmente è alto.
3: Alto, bene, non voglio...
2: No, che poi fanno, come quando c'era Pioli la scorsa estate, però pronti via, probabilmente
3: in ritiro
2: un poker
3: con questi tre giocatori
2: sul tavolo, ma io ti considero anche Thorsved.
3: Esatto.
2: È un poker interessante, soprattutto per ciò che riguarda la coppia dei centrali, Vieri,
3: certo.
2: Vieri Dragusin, Coleoscio e Thorsved sono due buoni innesti. Dragusin è, come dicevi te, il livello più
3: poi
2: alto.
3: Andiamo a chi si compra Flash nell'editoriale di Tutto Mercato Web mi ero fatto la domanda, ma gli arrivi di Vieri, Coleoscio e Thorsved valgono il salto di qualità della Fiorentina? E io avevo detto sono tre buoni giocatori che danno solidità, che sono una rosa, che la rendono,
2: sì,
3: più quadrata, sì. Non ci vedo il top in partenza che ecco è
2: Dragusin
3: arrivato, e Dragusin rende tutto più bello anche il resto, ma come sempre, ricordandomi,
2: fammi fare la specifica. Bravo, prima i numeri.
3: I contatti 348 7513 933, per messaggi audio scritti. Scriveteci se siete contenti, siete eccitati, se avete dei dubbi per questo inizio di mercato scoppiettante. Saremo due ore in compagnia degli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171.
2: Il chi si compra Flash oggi è più una versione, come dire, chi si è comprato, perché siccome Niccolò Santi poi ci dovrà aggiornare su tutto il resto, diciamo il chi si compra Flash è proprio con i retroscena, le vicende legate a Dragusin, che ieri ha un po' sconquassato la domenica. Stamane ho sentito un messaggio bellissimo, senza che nessuno si offenda, però c'era un messaggio di un ascoltatore che diceva: la grande novità è che un tempo nel weekend non c'era nessuno al Viola Park, quest'anno da Vieri a Dragusin nel weekend comprano.
3: Sì.
2: E effettivamente ieri, immagino per tanti anche colleghi, sei e mezzo, sette,
3: era sarabanda
2: da lavorare sulla pista Dragusin. Riepiloga il tutto Niccolò Santi e poi facciamo il punto su tutto il resto del mercato, perché c'è tanta carne al fuoco.
3: Chi si compra Flash?
4: Chi si compra
5: Flash?
6: Si è letteralmente acceso il mercato in entrata della Fiorentina, perché dopo l'acquisto di Vieri dal Gremio per circa 17 milioni, cioè 15 più 2 di bonus, il prossimo innesto è quello di Radu Dragusin, giocatore che è stato preso dal Tottenham per un'altra cifra alta, cioè 1,5 milioni di prestito oneroso che la Fiorentina pagherà adesso, più 17,5 milioni per l'obbligo di riscatto, che si attiverà alla 22esima presenza del giocatore in maglia viola, quindi presumibilmente nella seconda parte del campionato. È pronto un quinquennale a 2,8 milioni a stagione, quindi una cifra anche molto molto alta. Le visite mediche potrebbero essere nella giornata di mercoledì, verosimilmente. Poi un'altra pista di mercato da seguire, o che comunque la Fiorentina ha veramente battuto, è quella per Olai, Inao Olai del Trabzonspor, un giocatore per il quale è arrivata una smentita nelle scorse ore, ma in realtà, secondo quello che ci risulta, un'offerta è stata veramente formulata al Trabzonspor di circa 20 milioni di euro, dopodiché la squadra turca ha alzato il tiro, chiede almeno 35 milioni di euro, e quindi il centrocampista non potrà arrivare alla Fiorentina, o quantomeno non ci risultano dei rilanci da parte del club, nonostante comunque abbia incassato il sì del calciatore, questo sottolinea. Sempre per la mediana, il vero obiettivo si chiama Christian Torsvet del Sassuolo. La Fiorentina punta a non spendere tanti soldi per un giocatore che A è in scadenza nel 2027, B ha già accettato la Fiorentina, C vuole comunque andare via dal Sassuolo. Quindi ha inserito nella trattativa, o comunque ha chiesto di inserire, una contropartita, e cioè Simon Som. Adesso sta aspettando la risposta definitiva del Sassuolo, al quale andrebbe comunque un conguaglio di circa 3-4, al massimo 5 milioni di euro, visto che comunque Som è valutato almeno 10-12 milioni da parte del club viola. Chiudiamo con Luca Coleosciu, perché presumibilmente il prossimo colpo in entrata della Fiorentina sarà un esterno offensivo, in particolare c'è il giocatore del Burnley, al quale è stata formulata un'offerta da 11 milioni complessivi, e quindi la Fiorentina è in attesa della risposta del Burnley, che comunque, secondo le sensazioni, accetterà nelle prossime ore tutti gli aggiornamenti del caso.
2: E quindi ce lo ritroviamo direttamente qui, Niccolò.
6: Eccoci,
2: Santi,
6: buon pomeriggio a tutti.
2: Bello fresco di approfondimenti su Dragusin, che dicevo ieri sera Niccolò a suo modo ha preso un po' di sorpresa tutti, perché
6: sì, sì,
2: il
6: sì,
2: nome
6: sì.
2: Qua e là era rimbalzato, però come dire, eravamo tutti su piste ben più aperte da tempo. Penso a Torsvet, penso a Coleosso, venerdì era arrivata,
3: sì,
2: no?
3: Poi,
2: l'offerta
3: comunque avevi già preso il difensore
2: milioni.
3: Centrale, cioè,
2: ecco,
3: non è che
2: diciamo,
3: avevi...
2: io me l'aspettavo.
3: Lì, avevi... Ecco, quello che ti volevo chiedere, ovviamente ragazzi è tutto in corso d'opera al mercato, immagino che Dragusin, venendo dalla Premier, avrà un ingaggio alto.
6: Sì,
3: ecco,
6: sì, sì.
3: Poiché c'è un'attenzione ovviamente al mercato, mi dicevano alla fine Vieri potrebbe essere sotto il milione di euro, ecco, di ingaggio, comunque vicino al milione di euro. E su Dragusin come può essere l'opzione?
6: Dragusin credo che diventerà il terzo giocatore più pagato della Fiorentina, perché guadagnerà 2,8 milioni più o meno, cioè quanto guadagnava al Tottenham, che mi risulta al Tottenham guadagnasse al netto dei bonus proprio 2,8 milioni.
3: Esatto.
6: Quindi se Ken è 4,5 senza i bonus, De Gea è 3, della cosa viene subito dopo.
3: Sì, comunque siamo dentro un parametro accettabile, ecco, certo, diciamolo sì, francamente, perché sotto i 3 milioni ci devi stare se vuoi, devi accettare determinati, per cui bene pagare, voglio dire, Vieri, che è un talento di prospettiva, magari 900 o 1 milione di euro di ingaggio, e trovo corretto che la Fiorentina abbia non solo la forza di mettere 20 milioni sul piatto per Dragosin, ma anche di coprire quello che può essere,
6: sì,
3: un ingaggio,
6: certo,
3: vicino ai 3 milioni.
6: Ma, guarda,
3: Vai.
6: No, vi dirò di più. Per quanto mi riguarda, è il significato di Dragosin che deve farci piacere, perché cioè, lui 6 mesi fa non veniva alla Fiorentina, l'ha proprio rifiutata, ma non per nulla, perché la Fiorentina lottava per non retrocedere, come lui tanti difensori, tanti giocatori che la Fiorentina ha provato a prendere, però ecco, lui
5: però
6: è stato il più palese.
5: Però mi viene da pensare che magari appunto a gennaio sia stato, ora no, ma risentiamoci a fine mese e a fine stagione.
6: Può darsi, lui aveva altre offerte.
5: Perché questo Fenerbahce è proprio un fedelissimo di Paratici.
6: È un fedello, l'ha voluto lui al Tottenham. Era il gennaio 2024, per altro 30 milioni totali.
5: 25,5 i bonus.
6: Quindi un'operazione molto
5: roba,
6: onerosa.
5: Sì.
6: Però è stato proprio convinto dal progetto. Cioè, lui ha aspettato la Fiorentina perché c'era il Fenerbahce che aveva presentato un'altra offerta, peraltro ufficiale. Quindi non è che lo cercava, l'aveva sondato, aveva proprio presentato un'offerta. E lui ha deciso di sposare il progetto Fiorentina perché gli hanno prospettato qualcosa di importante. Poi peraltro lo paghi adesso 1,5 milioni e il prossimo anno,
3: certo,
6: 17,5.
3: L'altra riflessione,
5: sì,
3: che ti chiedo,
5: sì, fa dalla 23esima presenza del,
6: sì,
5: poi,
6: sì, alla 22esima scatta,
3: sì, poi sapremo come sono le presenze, che ovviamente anche
5: da
3: le,
5: quanti minuti,
6: da
5: quanti,
6: tutte da 45 minimo.
3: Quindi l'altro dato importante, lo dicevi prima, è che si compra Flash, è il tentativo di prendere Olai.
6: Sì, è reale, eh?
3: E vuol dire altri 20 milioni, vuol dire,
5: no,
3: che quello che abbiamo,
5: ma non ce ne vuole molti di più.
3: Sì.
6: Ce ne vogliono almeno 35.
3: Sì, però loro ci hanno provato. Cioè, vuol dire che a 20 milioni loro vanno ad aggredire profili importanti. Cioè, non te ti sei fermata, dici prendi Dragosin, ora ragazzi non mi dovete venire più. Niente, contemporaneamente stanno monitorando e provando con la loro potenzialità.
6: Sì, vi aggiungo che loro hanno fatto questa offerta al Trabzonspor di circa 20 milioni di euro, no? Il giocatore ha detto sì, ma il Trabzonspor no, perché vogliono almeno 35, almeno raggiungibili anche quei bonus. A quel punto la Fiorentina ha, diciamo, informalmente smentito l'operazione, ma non vuol dire che non l'ha mai cercato, vuol dire che non rilancerà.
3: Certo.
6: Cioè, il significato,
3: certo,
6: di quella smentita è: non rilanceremo.
3: Lasciate perdere, questa è chiusa.
6: Sì.
3: Ecco, per noi è chiusa.
5: Però ci abbiamo provato.
6: Certo, quello vi do proprio la matematica certezza, che ho parlato con persone molto vicine al giocatore.
3: Altro tema interessantissimo, Tosved. Allora, qui io immagino che sia una trattativa un pochino più complicata, perché devi trovare sia la contropartita tecnica gradita a Sassuolo, sia trovare un accordo per un conguaglio, perché è evidente che il Sassuolo non lo fa a costo zero uno scambio, non c'è motivo per quale motivo dovrebbe fare questo tipo di operazione.
5: Non convinti della bontà di somma,
3: non ce la fai.
5: Però so che ci riproverà, cioè
3: sì,
5: si
3: no,
5: lavora sul discorso,
3: ma oltre a somma devi dare 3-4 milioni.
6: Sì. Io so che somma non gli dispiace, cioè al Sassuolo e soprattutto ad Aquilani piace somma. Il problema è che loro vogliono provare a monetizzare al massimo, ed è il contrario di quello che vuole fare la Fiorentina. Fiorentina vuole spendere il meno possibile. Io so che il cartellino, il valore del cartellino di Som è di circa 10-12 milioni secondo la Fiorentina, quindi comunque
3: quello che hanno ammortizzato praticamente.
6: Sì,
3: cioè, sono dalla spesa iniziale. Eh sì, ci siamo sui 10 milioni deve recuperare ancora.
6: Credo di sì, quindi comunque un conguaglio di 3-4 milioni glieli deve,
3: sì,
6: al,
3: sì,
6: Sassuolo,
3: sì, per forza, per
6: entro
3: forza.
6: Una settimana penso che sapremo in un senso o nell'altro come va la trattativa. Comunque la giochi solo col Sassuolo, perché c'è già un accordo fra la Fiorentina e Tosvet,
3: sì,
6: per,
3: sì,
6: un quinquennale,
3: sì,
6: a circa 1 milione a stagione. Lui prendeva 600.000 euro al Sassuolo, però essendo in scadenza nel 2027 lui vuole andare via.
5: Io nel mio piccolo, per quello che ho capito, la fanno. Ti torna
6: anche Nico, secondo me, sì, quello,
5: cioè,
6: mi risulta.
5: Se chiedi, ti dicono è una trattativa. Cioè, Torsved diventerà un giocatore della Fiorentina. Ora, però, c'è il mondiale, figurati, la
3: Tommaso,
5: Norvegia va avanti.
3: Allora, quando il problema è un milione più o meno di contropartita.
5: Insomma, lo fanno,
3: lo fai.
5: Ecco.
3: Tra l'altro, non hai l'ansia di farlo domattina, perché tanto il giocatore non viene domani.
5: Troppo se c'è un reparto dove siamo a posto.
3: No, ma è proprio. Anzi, io penso la Norvegia, ragazzi, rischia anche di andare avanti. Calcolate, poi gli devi dare per forza di cose 3 settimane.
5: Con l'Inghilterra, boh, non lo so. Ne parleremo.
6: No, poi calcolate che più vai vicino però, alla scadenza del contratto, e meno il club a forza. Cioè, nel caso di Beltrán alla fine l'hanno convinto e aveva un paio d'anni ancora di contratto, quindi aveva più forza oggettivamente il club. Nel caso di Torsvet siamo alla scadenza, il prossimo anno va via a zero, per cui il Sassuolo ha voce in capitolo fino a un certo punto. Cioè, no, lo mette in tribuna, ma non ha senso.
3: No, ma è un'operazione che si fa, ripeto, lo puoi fare con 3 milioni di conguaglio o con 5. È una forchetta dentro la quale poi trovi un accordo facilmente, devo dire, non credo sia un problema. Ecco, la domanda successiva è: ma non si vende nessuno per ora?
6: Cercheranno di...
3: Perché Tommaso ha questa preoccupazione.
5: No, io non ho questa, ho questa curiosità di capire se il mercato deve essere a saldo zero, se la proprietà ci mette dell'altro, perché come diceva Luca, pronti via, qui va bene, li paghi tra un anno, però diciamo che va tutto bene con Dragusin, insomma, 15 di Vieri,
6: sì, due.
5: Mettiamo, te ne ha 17, altri 17 e mezzo più 1 e mezzo, quanto fa? 19, cioè qui vola bene, sono benissimo. Benissimo.
3: Aspetta, poi ci metti Tosved e Coloscio e siamo già a un 40-45.
5: Sì, se c'è queste disponibilità, perché? Più che altro piglia bene, cioè si punta davvero all'Europa League.
6: No, vabbè, spoltire la rosa devono farlo per forza, perché mi risulta che adesso ci siano poco meno di 50 giocatori, per cui se il problema non è economico è senz'altro numerico. Qualche giocatore è in trattativa con, per esempio, Richardson con il Nizza, però so che il Nizza vuole abbassare il prezzo che chiede la Fiorentina, che è almeno 10 milioni. Quindi per adesso non si fa, per adesso. Però le trattative, qualche trattativa anche così sotterranea c'è, qualche giocatore lo inseriranno come Somme, Beltrán è andato via, quindi piano piano in realtà le uscite le fanno, e che secondo me dovranno fare tanti prestiti di nuovo.
3: Ho detto a Matucci in Spagna potrebbe andare?
6: Al Deportivo La Coruña, sì, sono vicini, non è ancora chiusa, però lui ci vuole tornare in Spagna.
5: E guarda caso noi ci giochiamo in amichevole. Col Deportivo
6: sarà già un ex, probabilmente,
5: non lo so, però mi viene da pensare, magari no,
3: però quello
5: nei
3: che...
5: vari contatti di mercato poi ne viene fuori,
3: però
5: cioè,
3: ecco,
5: non so se è una coincidenza,
3: quello,
5: secondo me no,
3: quello che è il dato curioso, Niccolò, è che Amatucci, Richardson faranno un prestito, un diritto alla fine, o comunque se meglio vendi a 5, cioè sono tutte operazioni che non ti portano l'incasso grosso, no? Quello che può rimettere un po' a posto i conti. Ecco, la domanda è: Ken, a me Ken risulta che non so se ci sono novità sulla clausola in questi giorni.
6: Meno di zero.
3: Gudmundsson, non c'è voci di nessun genere.
6: Gudmundsson lo stanno proponendo a destra e a sinistra, però non c'è, non, per esempio la Juventus non ha i soldi adesso per arrivare a Gudmundsson.
3: La Juve si dice riparliamo a metà agosto.
6: L'Atalanta non lo vuole, non c'è per adesso una possibilità.
3: E Dodò comunque, ragazzi, Dodò alla fine
5: ferma, ma Dodò va
3: via, va
6: cioè
3: 10
6: Napoli,
3: milioni
6: il Napoli.
3: Sì. Credo sia la terza opzione del Napoli, da quello che mi hanno detto i colleghi Napoli. Fagioli? Ma Fagioli, ragazzi, chi è che è uscito allo scoperto per Fagioli?
5: Nessuno.
3: Lasciate perdere Newcastle, perché uno ha fatto l'abbinamento.
5: No, nessuno, però
3: diversi,
5: io sono del partito e oggi 6 luglio non abbiamo ancora, non possiamo avere la minima idea di cosa può succedere 26 agosto, e lì mi aspetto di tutto, da qui, tra qui e il 26 d'agosto mi aspetto che magari se qualcuno bussa con abbastanza moneta per Fagioli non sia intoccabile. La famosa storia non ci sono intoccabili,
3: sì,
5: incredibile, che riguarda anche Ken.
3: Però chi?
5: Adore un c'è nulla.
3: Chi?
5: No,
3: cioè,
5: allora
6: io starei attento a Comuzzo e Fagioli davvero. Perché sono tra i pochi, se non unici giocatori che ti possono far entrare denaro contante. Quindi,
3: ma Comuzzo oggi quanto può valere realisticamente?
6: 20 milioni, almeno 20 milioni, sì.
5: Sì, tu dici.
6: E in ogni caso
5: bene.
6: Ci fai una plusvalenza con Comuzzo. È bene, dato settore giovanile.
3: Sì, però 20 milioni oggi, ragazzi, Comuzzo, per come lo racconta anche la Fiorentina, cioè devi trovare chi ci crede tanto, ecco. Cioè,
6: L'Atalanta lo scorso agosto, alla fine d'agosto, aveva offerto 25 milioni. Questa cosa la dicemmo proprio all'hotel Sheraton, dove c'era il suo procuratore Minieri. Solo che la Fiorentina ha rifiutato perché erano proprio le ultime ore del mercato, ma se no lo davano. se no lo davano. E quindi quest'estate, secondo me, non è cambiata la linea. Comunque non è incedibile. E se c'è da fare cassa, la si fa con un giocatore più facilmente come lui, piuttosto che Pongracic. È perché poi la partita si gioca sui calciatori destri, Dragusin è destro, per cui non mi aspetto che vada a pestare i piedi a Vieri, per esempio.
3: No, Vieri e Ranieri sono i due di sinistra.
6: Sì.
3: Dragusin è uno tra Pongracic e Comuzzo. No, ma io vedo più Comuzzo in prestito. Ecco, perché
5: io anch'io l'avevo capita così. Tant'è vero che mi interrogo a questo punto sul futuro di Pongracic.
6: Che Pongracic attualmente non ha offerte,
3: sì.
6: Quindi per quanto possa star facendo bene, possa aver fatto bene anche al mondiale, nel senso non ha offerte per adesso, e comunque lo pagarono 16 milioni da Lecce, cioè sì. Non è così semplice, no?
5: No, cioè, però oggi, diceva Luca, però l'hai ammortizzato tanto, qualcuno che ti offre 10 forse lo trovi, è pur sempre uno che ha fatto da titolare il mondiale, lo ha fatto bene peraltro al di là del finale, l'episodio del gol, però se ne è parlato,
6: no, ma ha fatto bene.
5: Ha fatto 3 prove positive.
6: Sapete perché vi dicevo di Fagioli? Perché anche con Niccolò Ceccarini, quello che abbiamo capito è che non è centrale nelle idee di Grosso.
3: Bravo. Okay. Quello che è un sacrificio che può è sopportabile, perché lui magari Grosso ha l'idea di un regista,
5: capito, vuole Matic,
3: diverse.
5: Vuole Matic davanti alla difesa,
3: caratteristiche diverse
5: con Fagioli.
6: Oulahi sarebbe stato quel tipo di giocatore, tra l'altro.
5: Ma non lo so, sento tante discussioni su questo.
6: Io so che è uno minuto
5: tecnicamente definito il boccione,
6: però è un
5: anche nel weekend, è vero, no? Il boccione davanti. Oulahi è più anche di gamba, no?
6: Sì, sì, no, lui è raccontato come un
5: calciatore
6: box to box.
5: La cosa che si è capito è che Fagioli è adattato un po' così e così nell'idea di Grosso, che ha un boccione davanti alla difesa,
6: il che è incredibile per quanto mi riguarda, perché forse salvi i Fagioli e pochi altri da questo
5: non stiamo dicendo che va venduto Fagioli, ci domandiamo
3: se come se ti portassero un'offerta indecente, è un tipo di giocatore che per il ruolo di regista Grosso può immaginare anche un qualcosa di diverso.
6: Dopodiché il prossimo movimento di mercato penso che sia più facilmente in entrata, cioè secondo me il prossimo è Coleoscio o comunque un esterno offensivo. La Fiorentina ha offerto 11 milioni complessivi al Burnley, che ha tutto l'interesse da accettare in questo momento. Non c'è la risposta ufficiale del Burnley, però le sensazioni sono che Coleoscio sarà un giocatore della Fiorentina di qui a giorni
3: e quindi lo porti in ritiro. Allora mi raccomando, non perdete Chi si compra Flash
6: tutti i giorni, e dopo c'è Nick e Nick dalle 16.
3: Poi trovate Chi si compra Flash, lo trovate sia sulla pagina di Firenze Viola, ma lo trovate anche su YouTube, sempre di Firenze Viola,
6: il nostro canale YouTube
3: che è veramente una delle ultime grandi novità. Allora, ricordandovi 348 7513 933, per gli ascoltatori Lady Radio il 3925 727 7775. Ricordo anche, aspettiamo le vostre telefonate allo 055 771 1171. Rimandiamo a lavorare Niccolò Santi, a presto, e noi ci vediamo.
5: Vai a lavorare, Santi, a lavorare.
7: Radio Firenze Viola. New
8: message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi orientali, con alcuni piovaschi sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in ulteriore rialzo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con un po' di variabilità diurna in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche temporale pomeridiano lungo la dorsale appenninica campana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi.
8: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: possibile.
1: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
0: Dario Baldi.
1: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica. Solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
3: Ciao ragazzi, sono Guido. Allora, Tolo, io non voglio sognare, non mi interessa sognare in questo momento. In questo momento voglio vedere costruire una squadra in modo solido e razionale, razionale secondo un'ottica tecnica e di calcio, quindi insomma una squadra costruita bene, poi parole, perché è come andare in montagna e pensare al panorama che vedremo, avere la testa semplicemente al pensiero di vedere il panorama. Metti un piede in fallo e cadi perché non guardi il sentiero che stai seguendo. Quindi è importante prima passeggiare, guardare dove si sta andando e poi dopo eventualmente godere del panorama. Ciao.
4: Ma Dragusin niente di particolare, viene da una squadra che si è salvata all'ultima giornata, chiaramente i tifosi si fanno abbindolare dal fatto che viene dal Tottenham, giocatore che avrà tutto da dimostrare. Io non è che sia particolarmente entusiasta.
5: Ciao ragazzi, a me Dragusin e Vieri mi sembrano acquisti importanti, acquisti con le caratteristiche tecniche giuste, essenziali, che i nostri non hanno. E ripeto, Comuzzo in prestito perché non c'è, con la festa l'ha dimostrato tutto l'anno, e farlo crescere, mentre Pongracic forse può essere anche il caso di monetizzarlo, mentre mi terrei Ranieri, che è giocatore che ci ha salvato l'anno scorso.
6: Sono contento, ma a me Dragusin mi fa un po' di paura, soprattutto per il prezzo, perché l'anno scorso ha giocato 11 partite e non sono tantissime, è vero, giocava nel Tottenham che qualitativamente è superiore alla Fiorentina sicuramente, quindi c'è da fare un po' di riflessione, nel senso. Però mi spaventa perché erano 11 partite, ha già 11 partite non perché stava bene e gli altri erano meglio di lui, ma per infortuni. E la cosa un po' mi fa paura. Bisogna vedere come tiene. Ecco. Ciao, grazie mille.
7: Beh, grazie a voi ovviamente per i tanti messaggi, 348-7513-933, siamo in diretta anche su Lady Radio, c'è il 3925-727775, se no chiamateci 055-7711-171. Su Dragusin io mi permetto di dire che secondo me siamo in quel momento che è un po' un bivio di ripartenza dopo il rientro da un infortunio brutto, se è stato incrociato eccetera, e quindi non lo so, ora ne parleremo, approfondiremo, ma la mia sensazione è che se poi dopo un po' è riuscito dai titolari è perché quando rientri da un problema grosso come il crociato può darsi che sia più semplice rientrare i primi tempi, sì. Ma poi più dura trovare la continuità, perché poi c'è la ricadutina, magari non carichi in allenamento e quindi poi hai il problema muscolare conseguente. Tanti piccoli problemi spesso ci sono proprio al rientro, perché sei stato fermo 6 mesi, devi riabituare a fare torso, non ce la faccio più, non me ne fa parlare di queste robe perché conosco,
8: ci sei passato,
7: capito?
8: Infatti io contesto amabilmente la riflessione,
7: è su quello che lui è uscito dai titolari,
8: dell'amico che dice mi preoccupa l'infortunio. In teoria no, cioè lui ha giocato
7: ora no.
8: 11 partite non perché c'era quelli più bravi, ma perché, come diceva Tommaso Loreto, quando torni da quel tipo di infortunio torni clinicamente guarito, ma poi hai bisogno di un po' di tempo, no? E poi non vi dimenticate che il Tottenham nel finale è andato a soffrire.
7: Lui sì, certo, è particolare perché lui poi rientra inizialmente col Crystal Palace, resta fuori in 4 partite in panchina, poi evidentemente gli viene data parecchia fiducia e ne infila altre 6 di presenze, una piccola ricadutina sempre con Crystal Palace a marzo, l'ultima è con Liverpool da titolare, di fatto poi ne gioca una nelle ultime 7, e quindi sì, però può darsi benissimo appunto che sia
8: sì,
7: un'atleticità che non ha del tutto trovato. Ragazzi, lui si fa il crociato nel, mi sembra nel 25, per cui si gioca anche tutta la preparazione estiva 25-26. Ve lo dico, prepariamoci, è quello che attende anche Parisi, eh? Cioè non è che Parisi ottobre, novembre tornerà, boom, pronto, lo metto dentro. Poi c'è tutta una serie di mesi che sono fondamentali, al di là che sei in grado di rientrare. Quindi anch'io non mi preoccuperei più di tanto. Dopodiché tra poco approfondiamo. Per il resto mi piaceva quell'idea, soprattutto i termini, di una Fiorentina solida e razionale. Sì. Quindi giustamente anche l'ascoltatore diceva pochi sogni. Godiamoci intanto il percorso, poi avremo modo di vedere il panorama. In questo momento vedo razionalità, cioè è chiaro che la difesa viola è stato un punto debole, quindi Paratici pronti via ti prende due centrali.
8: Sì, no, ti dico, ti ricordi Niccolò Ceccarini ci disse loro lavoreranno soprattutto sugli esterni di difesa più che se, e invece lì c'è proprio la voglia di ridisegnare la squadra. Se pensate bene, se cambia Dodò, e noi pensiamo che cambia Dodò, se cambia Gosens, e noi pensiamo che cambia Gosens, alla fine, ragazzi, cambia i quattro titolari.
7: C'è anche,
8: tutti,
7: c'è anche chi dice occhio che Vieri comunque nasce come terzino, può magari terzino, può sinistro. Essere considerato anche
8: non
7: in
8: lo so, può essere anche quello, ma insomma invece si cambia tutta la difesa.
7: Però sì,
8: qui si cambia tutta la difesa, si cambia sostanzialmente l'idea dell'attacco, perché finalmente avrà gli esterni e quindi la squadra è costruita sugli esterni. Poi noi, io sono convinto che ci sarà Ken, no? Però è costruita sugli esterni,
7: certo.
8: In mezzo al campo io
7: mezzo al campo vediamo,
8: cioè, ne abbiamo tanti, bisogna, forse manca quello intorno al quale Grosso ama costruire il suo calcio, però tanto ora parlerà Grosso, ne capiremo tante cose.
7: Allora, intanto tempo di, giustamente a mio avviso, anche di primissime valutazioni su come è partito il mercato, ed è chiaro che la Fiorentina è tra le protagoniste in questo momento, perché poi altrove è difficile trovare due movimenti già praticamente chiusi, Vieri e Dragusin, e altri due in chiusura, in via di chiusura, come Torsved e Coleosso. Nel suo podcast su tutto mercato web, Gianluca Di Marzio, che ovviamente sapete bene, uomo sul pezzo del calciomercato 24 su 24, peraltro ieri proprio dai colleghi di Sky è partita la voce di Dragusin, che ha trovato mille conferme. Dicevo, nel suo podcast Di Marzio si sofferma sulla Fiorentina protagonista di questa partenza di mercato, e sentite un po' le sue valutazioni.
0: La Fiorentina sta tornando, anzi la Fiorentina è tornata, è sicuramente uno degli artefici principali è Fabio Paratici, perché Fabio Paratici sul mercato è un vero e proprio drago, lavora H24, fa gli acquisti anche di domenica, ieri l'ultimo colpo, quello di Dragusin, lavora logica, lavora come un direttore sportivo dovrebbe lavorare, cioè cercando di iniziare subito a colmare quelle che secondo lui, era allenatore, sono state le lacune della passata stagione, ovvero la difesa, difesa della Fiorentina che subiva sempre gol, e quindi i primi due acquisti di Paratici sono due difensori, uno di investimento, ovvero Vieri, giocatore brasiliano che arriva dal Gremio, che la Fiorentina ha seguito già da marzo con il suo gruppo scouting e con relazioni super lusinghiere, quindi è andato a colpire subito in quella posizione, dove tra l'altro trovare difensori anche di piede mancino è sempre complicato. L'altro è stato Dragusin, un giocatore che Paratici conosceva molto bene, perché lui stesso aveva preso al Tottenham, aveva cercato di prendere anche a gennaio, lui voleva tornare in Italia, anche perché il Tottenham sta facendo altre scelte, soprattutto a livello difensivo, e quindi la Fiorentina si mette al sicuro con due giocatori di affidabilità, di esperienza come Dragusin e di prospettiva come Vieri. E poi la Fiorentina sta lavorando su più operazioni, soprattutto non ha aspettato in questo caso caso le uscite per fare le entrate. Ha giocato un po' d'azzardo, come fa spesso Fabio Paratici, perché trovare i giocatori che rispondono al meglio alle esigenze dell'allenatore e della società non è mai facile trovarli, soprattutto a fine mercato. Meglio anticipare quando ci sono giocatori che rientrano in quei piani e poi completare le uscite, soprattutto se hai la forza di una proprietà che ti mette a disposizione questa serenità dal punto di vista economico e gestionale. Paratici questo lo ha avuto a Firenze, a merito di chi lo ha portato alla Fiorentina, della scelta di Ferrari e Goretti, che individuarono proprio in Fabio Paratici l'acquisto migliore in quel momento per ridisegnare, no, l'area tecnica della Fiorentina. E adesso non è finita, perché la Fiorentina vuole cambiare il più possibile e quindi vedremo come riuscirà a fare questo cambiamento, quanti giocatori riuscirà a far partire, quanti riuscirà a far entrare e a accontentare l'allenatore che vuole un giocatore come Torsved, prendere attaccanti esterni come Cole Osho, che rappresenta una delle soluzioni, no, per la Fiorentina, cercato tanto in questi giorni e forse è arrivato ormai quasi alla conclusione. Poi magari fare quelle operazioni alla Paratici, no? Paratici fu quello che prese Pogba a zero alla Juventus per poi rivenderlo a 100 milioni, ecco, operazioni di quel tipo. E quindi l'operazione Ulai, che è stata sì smentita dalla Fiorentina, per carità, con tutto il rispetto, ma io confermo assolutamente che la Fiorentina è interessata a Ulai, e poi dovranno esserci ovviamente le condizioni. È chiaro che se il prezzo da 22 sarà 40-45 diventa un'operazione impossibile non solo per la Fiorentina ma per il calcio italiano. Paratici però si era mosso in anticipo su Ulai e sta cercando di capire come poter entrare in azione in maniera concreta, se prezzi e tempi riusciranno ad essere ancora a portata di Fiorentina, a portata di Fabio Paratici. Ma quella Fiorentina che già sta nascendo oggi è già una Fiorentina che sicuramente nel mercato ha una forza diversa.
7: E indubbiamente non eravamo nemmeno troppo abituati.
8: Esatto.
7: Ci ricordiamo tutti il racconto candido di Prabè, che disse: dobbiamo fare il mercato in seconda battuta perché le prime, le big, pescano prima e tu poi vai a vedere le situazioni. E invece i Paratici gioca d'anticipo.
8: Qui mette il suo valore.
7: Gioca d'anticipo e forse si scommette prima,
8: sfruttando anche, l'abbiamo già detto, su Vieri le informazioni che lui aveva da tempo, maturate anche quando lui
7: era
8: ecco, al
7: Tottenham. Questo credo vada su Dragusin,
8: lo conosce Torsved, probabilmente si fida totalmente. Qualcosa, come hai detto te, glielo devi dare al tuo allenatore, no? Se Grosso viene e ti dice mi prendi questo, non ti dice prendimi un giocatore a 100 milioni, ti dice di prendere un giocatore che, ripeto, può costare, mettendo dentro SOM, 3, 4, 5 milioni al massimo. E no, ma è un altro livello, te ne accorgi nella cioè Di Marzio è uno dei più grandi operatori di informatori di mercato a livello proprio anche internazionale. Allora sentite come ha parlato di Paratici, cioè ti confronti a livelli top,
7: cioè,
8: e è considerato un
7: ma
8: top.
7: Ma devo dirti che sono d'accordo con questo messaggio di Alessandro dal Valdarno, che dice operazione da 10 e lode, perché tu effettivamente paghi ora 1,5 milioni, te ne aspettano 17,5, ma deve fare 23 presenze da mezzo
8: quindi
7: tempo,
8: quindi deve fare Dragusin
7: e soprattutto deve fare una stagione in cui dimostra di stare bene.
8: Esatto, da Dragusin, cioè,
7: se male male la stagione ti dimostra che si deve fermare, che si inceppa, che non arriva, o magari siamo a metà maggio e ha 18 presenze, ci hai provato, non ha funzionato, hai pagato 1,5 milioni.
8: Non c'è dubbio.
7: Alain Valdegri, collega di Movistar, ai nostri occhi sul calcio europeo tra Spagna, Germania, Francia, in questo caso Premier League. Ciao Alain.
9: Ciao, buon pomeriggio.
7: E poi tutte le volte cuore viola,
8: quindi questo,
7: cioè,
8: ci rende
7: si parte
8: più facile
7: sempre anche dall'approccio. Io penso tu sia contento, Alain, di Dragusin.
9: Beh sì, sinceramente è un bel colpo. Adesso ci sono sempre un po' di domande da farsi sulla condizione atletica del calciatore, delle parole del procuratore, perché a gennaio comunque lui rifiutò categoricamente Firenze, e poi sul modello di gioco, perché Dragusin comunque è un calciatore con delle caratteristiche ben precise, e poi analizzare anche un po' la complementarietà.
8: Ecco, ci spieghi, ci spieghi le caratteristiche, cioè per rendere al meglio come va impostata la difesa per Dragusi.
9: Ma considerando che dovrebbe essere la coppia titolare con Dieri,
8: sì,
9: con due giocatori dominanti comunque nel gioco aereo.
8: Sì.
9: Uno è alto 1,91, Dragusin, Dieri 1,88. Sono dei centrali aggressivi che dominano anche la posizione nei duelli aerei. Buona lettura anticipata tutte e due. Poi se prendiamo l'analisi da un punto di vista della costruzione del gioco eccetera, forse ci manca qualcosa. Se analizziamo i due centrali difendendo in campo aperto, non sono i centrali più veloci, però sto proprio andando a cercare il pelo nell'uovo.
8: Sì, e poi voglio dire
9: la coppia Dragusin-Dieri in questo momento, dopo la stagione che abbiamo vissuto, è un lusso.
8: È un lusso, poi avendo, te lo ripeto, un'alternativa, diciamolo, di garanzia come Ranieri, e per ora c'è anche ci sono anche Pongracic e Comuzzo, sì. Ecco, cioè non è che io penso uno dei due resterà sicuramente. Ma e poi vorrei ricordare, correggimi se sbaglio, lei, che le squadre di grosso non difendono altissime, sono abbastanza compatte, quindi cioè non è che il difensore centrale gioca con 40 metri di campo, con 30 metri di campo scoperto, ecco.
9: No, bisogna capire un po' come orientano il pressing, perché se per esempio lui lavorerà su un pressing per attrarre la squadra rivale a creare sulle fasce per mettere dei cross, allora ci siamo, perché lì abbiamo due torri, certo, comunque aggressive, dominanti, ma anche sia a livello fisico che anche a livello caratteriale, perché tutte e due comunque sono dei centrali poco accademici in questo senso, sono due che vanno, che cercano il contrasto e che sono dominanti nei contrasti.
7: Quindi in teoria sulle palle alte meno brividi, no,
8: tra l'altro tutela anche il fatto di avere un portiere
7: che è
8: bravissimo,
7: poco,
8: diciamoci la verità, ma non è l'uscita l'arma migliore di De Gea, no?
9: Esatto.
8: Si ritorna un po' al modello d'inglese del calcio, dove De Gea ha fatto e diventato un fenomeno, cioè dove aveva, non aveva bisogno di, ci aveva davanti questi corazzieri che permettevano tutto questo. E da un punto di vista caratteriale, che è un giocatore importante Dragusi?
9: Ah sì, ma lui comunque è uno che comunque è aggressivo, è determinato, gioca con molta passione, con molta foga, ma penso che comunque chi segue la Serie A si ricorda del Dragusi, del primo Dragusi in Serie A nel Genova, comunque ha giocato 6 mesi, poi è andato in Premier, e chi lo prese? Paratici. Dunque c'è un, e poi viene comunque anche del vivaio della Juve, dunque va a prendere un calciatore che conosce anche a livello della personalità,
8: certo.
9: E se ha fatto questa operazione va sul sicuro. Lui cerca un leader, cerca pure un centrale che possa permettere a Dieri di ambientarsi, dunque tu hai bisogno di un centrale che abbia leadership pure.
8: No, non c'è dubbio.
9: Dieri e Mancino, questo è una bocciatura per Pongracic chiara e tonda, che non ha la leadership necessaria,
8: esatto,
9: per far ambientare Vieri.
8: Ma infatti, io infatti ti devo dire la verità, proprio ti ho chiesto questo perché io ho sempre detto mettete un leader lì davanti,
9: sì,
8: lì dietro, e vedrete che Comuzzo ritroverà piano piano le sue sicurezze,
7: sì, sì.
8: Vieri gli dà il tempo, come diceva Len, di entrare, e poi c'hai sempre la carta di riserva importante che è Ranieri, ovviamente. Non fai le coppe l'anno prossimo, quindi non è che hai da ruotare chissà
7: sarà
8: quanti giocatori, no? Cioè,
9: puoi fare il 3,5 in un certo senso, e Ranieri può fare anche l'esterno basso a sinistra,
8: sì,
9: liberando il terzino sinistro. Tante squadre lo fanno adesso, difendono a 4 e quando attaccano c'è, cioè, il terzino sinistro a destra che comunque si accentra un po', si forma a difesa 3, uno dei due terzini è libero per poter giocare quasi in posizione di ala.
8: Non c'è dubbio. Senti, qualche sospetto, sai che giustamente arriva,
7: ecco,
8: un messaggio.
7: Sai
8: di
7: perché
8: tutti
7: le ultime 7-8 della stagione lui è un po' finito in panchina, dopo che invece inizio 26 era tornato tra i titolari lì al Tottenham?
9: Ma c'è stato un cambio di allenatore, forse comunque De Zerbi, comunque il profilo Dragusin non è proprio il profilo di centrale che vuole. De Zerbi vuole dei calciatori comunque che ripartono dal basso e che abbiano qualità nella costruzione del gioco. Dragusin, secondo me Paratici non è andato a prendere Dragusin per la sua uscita palla.
8: No,
9: bisogna averlo chiaro da subito, e questo forse ci fa pensare o ci porta a pensare che arriverà un regista, perché con un regista puro e con Fagioli hai due giocatori per poter uscire con la palla.
8: Sì, no, ma questa è l'altra opzione. Ti dico la verità, Len, mi dispiacerebbe, lo ripeto, ma se oggi devi immaginare un giocatore importante della Fiorentina che puoi sacrificare senza mandare in tilt il meccanismo dell'allenatore, Ken, se te lo tieni, io so che Paratici è contentissimo perché c'hai comunque un centravanti importante, no? Fagioli non è il regista che è perfetto per il calcio di Grosso. Vai a cercare un altro prospetto in quel senso lì, capito? Come
9: potrebbe essere? Io personalmente venderei Ken, perché comunque l'anno scorso sull'atteggiamento più che su altre cose non mi è piaciuto.
8: Lo so, non però poi lo devi anche trovare uno sai, qui c'è il terrore che quando è stato venduto Vlahovic, prima di trovarne uno ne comprai 10. È vero che ora c'è Paratici.
9: L'anno scorso ha fatto 7 gol, solo che un calciatore che fa supporto a 7 gol, se la squadra crea, si trova sul mercato. Non penso che ci sia un problema. Basta guardare quanto hanno segnato gli attaccanti con Grosso l'anno scorso nel Sassuolo. Cioè, ha pure resuscitato l'Orientelli, gli ha pure dato comunque anche un registro in quanto assist che non aveva. Berardi l'abbiamo visto giocare ad alti livelli. Pinamonti ha fatto probabilmente la miglior stagione in Serie A da quando giocano i professionisti. Dunque io sacrificherei più Ken di Fagioli. A me piace tantissimo Fagioli, può ricoprire vari ruoli, e comunque la seconda parte di stagione ha fatto vedere che comunque ha più carattere di quanto si possa vendere.
8: Non c'è dubbio. Senti, un altro giocatore che sta per arrivare è Torsveld, che noi vediamo ovviamente in maniera marginale per ora in questa formidabile Norvegia. Ecco, la domanda è, sai, nel Sassuolo, dice Sassuolo, un conto è far bene nel Sassuolo, un conto è alzare il livello. Ecco, lo vedi come un giocatore che può tranquillamente fare un livello superiore del Sassuolo, oppure questo interrogativo?
9: Ma secondo me
8: c'è.
9: È troppo simile a Endur.
8: Sì,
9: un giocatore molto simile a Endur, perché non è velocissimo anche con le grandi leviche, nei contrasti eccetera, non è velocissimo nell'esecuzione. È un bel prospetto, da quando è arrivato in Italia è sempre stato, ha sempre avuto l'etichetta di un bel prospetto. A me non ha mai convinto al 100%. A me piacciono i centrocampisti più dinamici. Endur è cresciuto l'anno scorso,
8: sì.
9: Per me è simile anche a livello morfologico, a livello fisico, nei movimenti. A me non convince tanto. E poi la Norvegia non è titolare,
10: No, quello no, peraltro anche
9: dunque,
10: io.
9: Dunque, non lo so. Dopo di
10: però lì, sai, Alen, c'hai i fedelissimi dell'allenatore. Noi qui l'abbiamo proprio percepita come richiesta dell'allenatore. Lui poi si vede che in vista di un ultimo anno in scadenza, l'idea di Firenze, la Fiorentina, il progetto è sicuramente intrigante per chi arriva dal Sassuolo, no?
8: Sì.
10: Quindi probabilmente c'è una serie di valutazioni che hanno spinto poi Paratici a provare a chiudere il prima possibile.
9: No, poi migliora Mandragora, so che ha tanti detrattori, ma Mandragora ha fatto 7 gol.
8: Lo so, dire.
10: Ma lì qualcuno dovranno vendere, cioè anche tra i vari Brescia. Cianini, Fabian, Richardson, ora Somma, se non lo prende il Sassuolo ti resta anche Somma, c'hai Fazzini che è un'altra incognita. Io sono curiosissimo il centrocampo.
9: Beh,
10: in questo momento sono 12
9: di Paratici, pulire proprio tutti gli errori fatti da Pradè.
8: Sì, no, lui sta lavorando
9: campo, un mese fa,
8: sta lavorando in questa direzione
9: con degli acquisti, però deve anche fare comunque una pulizia interna. Deve cedere 10-12 calciatori che hanno poco mercato, dunque anche lì vedremo il talento che ha Paratici. Però è il gran colpo per noi, è chiaro che è l'arrivo di Paratici, perché a dicembre, se non fosse arrivato Paratici, non so se sarebbe scattato qualcosa a testa dei calciatori, perché da quando è uscito il nome di Paratici, l'ufficialità eccetera, comunque c'è stato un cambio. Secondo me è il punto di inflessione alla scorsa è stato proprio l'annuncio di Paratici.
8: Alain, prima di salutarti ti chiedo un parere sugli esterni d'attacco. Allora, Niccolò Ceccarini ci ha indicato questa roadmap, un grandissimo esterno d'attacco, grandissimo ovviamente ragazzi, stiamo parlando per quelle che sono le dimensioni della Fiorentina, grandissimo, un giocatore importante, un talento, una scommessa, ecco, in questo senso Coleoscio che arriverà, perché siamo veramente in retta d'arrivo.

0: Beh, secondo me, poi a vedere quanto è ampio lo spettro di raggio d'azione dei parafici, ci risentiamo presto per qualche nome dall'Europa.
1: Grazie, grazie
0: mille.
1: Un abbraccio.
2: Buon lavoro.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao. Grazie mille al collega di Movistar che ci permette sempre un po' di svariare sui vari campionati. Aranda ancora più giovane, 2007, Boca Junior, centrocampista offensivo e nome da tenere assolutamente lì.
1: Ci stiamo divertendo, possiamo dire ci stiamo un po'
0: divertendo. Un pochino. Poi
1: benedetto.
0: Eravamo abituati, boom, presi.
1: Sempre lì quest'ansia di ultimi giorni, e prendi quello, e prima si vende, e se non esce non compro, e se no... ecco, devo dire che se non altro, a quanto pare, te lo ripeto, Paratici, ma se prendi Paratici devi fare questo ragionamento, dai.
0: Metterlo in condizioni di comportarsi.
1: Gli metti dei limiti, noi risulta che la Fiorentina non può aggredire profili da più di 20 milioni, poi chiaramente se sono 21 sì, ma se sono 30 no.
0: Cioè.
1: Però dai, questo avevamo bisogno di rimettere un po' di godimento, di voglia di stare a vedere... Chi si compra Flash? Allora,
0: prima ora al termine, bisogna affrontare le maglie. Piacciono,
1: ma
0: non
1: vi
0: sono
1: piaciute le maglie? Guarda, cominciate a scrivercelo intanto.
0: Bravo.
1: E poi vi leggiamo 348-7513-933, anche messaggi audio naturalmente. Per gli ascoltatori di Lady Radio 3925-727775, aspettiamo come sempre le vostre telefonate allo 055-7711-171. Una breve pausa e poi ripartiamo.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
0: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
2: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
3: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Ti stiamo aspettando!

0: Ciao Tolo, volevo dire che pochi giorni fa abbiamo parlato di leadership. Ecco, secondo me Dragusin è il giocatore che in difesa mancava come leader.
1: Sì, sì, sì.
0: È quello che veramente rappresenta un coordinamento all'interno di questo reparto, che è quello che ha più sofferto l'anno scorso, che doveva essere fatto. Ecco, ora io inizio a apprezzare l'opera di Paratici e vedo Dragusin come leader della difesa. A questo punto penso che anche De Gea, che è stato comunque messo con parecchie voci sul mercato, vedendo una difesa di questo tipo, sarebbe anche contento di rimanere.
1: Sì, bravissimo.
2: Ciao ragazzi, ci siamo talmente appiattiti in questi 7-8 anni.

0: è un Dragosin così e sembra d'aver preso Messi. Ve ne rendete conto in questi 7-8 anni dove siamo arrivati? C'era ben altri giocatori che ci facevano sognare, e non tanto tempo fa, Federico.
1: Oh ragazzi, ma per cortesia, ma ve ne rendete conto o no? E voi vi siete fatti 4.000 domande in 3 minuti. Secondo me tutte queste domande non se le fanno nemmeno paratici. Chiedo quello, diamo via che l'altro, figlio che quest'altro. Io dico che tutte queste domande voi vi siete fatti voi in 3 minuti, paratici non se le fa.
2: Beh, in realtà Dragosi non è una novità. Il nostro direttorissimo di Grassina già da un mese l'aveva sul suo taccuino, diceva un po' a tutti che sarebbe arrivato a Stretto Giro, ne era sicuro, le informazioni che aveva erano certe. Grande Dragosin, forza direttorissimo, ce la farai!
3: Contento di Dragosin perché è un uomo di esperienza e potrà aiutare anche Comuzzo e lo stesso Vieri a crescere.
4: Bene, 3487 513 933 925 72 77 75 055 77 111 171 per chi volesse chiamare. Non ho capito la polemica di Francesco sulle domande, ma noi ce le facciamo perché cerchiamo di capire che certo. Tipo di strategia sviluppo possa portare avanti.
5: Per carità, questo è un parere,
4: paratici, non è un problema. No, Dragosin, fammi dire, effettivamente era calato un po' il silenzio su di lui, sentivo un po' così di veleno sul direttorissimo Ceccarini, che non accetto bisogno della mia difesa. Su Dragosin ci ha un po' preso di sorpresa, anche se voglio dire che il buon Duccio Mazzoni su Repubblica qualche giorno fa aveva segnalato questo nome. Dopodiché, ripeto, qualcuno mi ha mandato lo screenshot e vedevo già dicembre 24. La Fiorentina qualche informazione aveva chiesta, poi siccome stamani mi è sfuggita questa frase, non dirò chi, ma dalle redazioni, no, questo è un colpo ai paratici, non voglio sentire, Pradello aveva seguito Dragosi, sì. Ci prendiamo in giro, poi la differenza è che
5: è poco,
4: che paratici chi, l'ha preso,
5: c'è chi lo segue,
4: c'è chi l'ha seguito e c'è chi l'ha preso forte evidentemente del rapporto eccetera e così
5: ma
4: via.
5: Può darsi, guarda, noi non sappiamo le cose ovviamente, ma può anche darsi che paratici abbia la capacità di farsi ascoltare di più, è un pochino meno aziendalista di quello che era Pradè.
4: Più che altro è più interessante quello che dici, cioè, più che farsi ascoltare di più, che sia ascoltato di più,
5: o che sia uno che va
4: in questo momento paratici non ha nessuno che si possa permettere di dire Pradè probabilmente aveva a che fare con un avallo definitivo che doveva arrivare dal Rocco.
5: Fatto, perché l'ho fatto anch'io. Quante telefonate hai fatto a Pradè che passavi un quarto d'ora a raccogliere i lacrime, le disperazioni, dove trovo i soldi e come si fa? E quante?
4: Sto nel capanno in attesa, sì, perché devo aspettare.
5: Era un'ansia totale.
4: E in questo momento stiamo nel capanno e quando esce lo pigliamo, ma mo dovevamo aspettare che passi.
5: Poi
4: è un'altra strategia.
5: Questo piglia, vai, lo piglia.
4: È un'altra strategia. Faccio l'avvocato del diavolo, è anche una strategia che viene concessa a paratici e forse a Pradè non veniva concessa,
5: ma infatti,
4: a Pradè, a Barone, a Burdisso, perché a me resta sempre qui Julián Álvarez, ancora tornando ancora più indietro, De Paul è stata una follia, De Paul avevamo in pugno la prima estate,
5: certo,
4: il commisso,
5: certo.
4: Noi 30, l'Udinese voleva 35, per quei 5 milioni ti hai perso un De Paul, poi è diventato il De Paul,
5: cioè paratici
4: Madrid,
5: è un uomo che lo voleva al Milan, lo voleva al Napoli, lo voleva alla Roma,
4: siamo
5: cioè,
4: in paratici. Una condizione, se paratici dice Vieri va preso ora a 15+2, bene, tieni,
5: e io ti dico
4: c'ho
5: che
4: Dragosin,
5: se
4: voglio chiudo in 24 ore per Dragosin, bene, fai 1,5, 17
5: ma ti dico
4: mezzo,
5: un'altra cosa,
4: vai pure.
5: Se lui trovasse quello che per lui è basilare, l'attaccante esterno,
4: l'esterno
5: da 24 milioni ci scommette,
4: ora
5: figlia.
4: 24 sì, stavo per dire 58,
5: no,
4: no.
5: Quello no. Okay. Ma per dire, se anche gli hanno messo un tetto di 20 milioni, sono convinto, lui chiama New York e gli dice ragazzi questo va preso, Va presa, ascoltatevi.
4: E credo poi, lo ascoltino.
5: Poi, ragazzi, credo come lo sempre, c'è, poi tutto questo deve trovare, che se no, giustamente potrebbe arrivare il messaggio, se non è già arrivato, a te eri tanto contento, Peppioli, cioè, certo, poi tutto questo va rivisto, valutato e giudicato su quello che è il
4: poi,
5: campo.
4: Poi, per
5: no?
4: una questo. Volta, io lo sai, Luca, se devo essere critico non ho grossi problemi, però sentivo la nota audio, dice no, ci siamo un po' appiattiti e ora Dragusin ci sembra chissà che. Ni, Dragusin è un acquisto in Serie A che se lo fa, se oggi il Napoli o l'Inter o il Milan avessero detto prendiamo Dragusin,
5: ci
4: o
5: la Juve, peccato avremmo detto
4: sì, però sarebbe... probabilmente sarebbe stato quasi normale, cioè pensare che siamo appiattiti e quindi ci piace Dragusin mi sembra un po' severo. Sì. Dragusin è un calciatore, viene dalla Premier League e se non si fa male al crociato è
5: giovane,
4: titolare
5: giovane.
4: Del Tottenham, è un 2002, è chiaro, magari non avesse avuto appunto il crociato, forse non ti ci potevi nemmeno avvicinare.
5: Sì, ma il crociato si guarisce, guardate, oggi da un punto di vista medico è più grave uno strappo di 2 centimetri, che quello ti resta perché poi fa un callo ma ti resta sempre infiammato, che non i crociati lo rifanno, certo c'hai il tuo bisogno di tempo, ma tanto tutta la fase del recupero poi dopo l'ha già gestita il Tottenham. Allora,
4: bene, allora
5: storia delle maglie,
4: allora, ti piacciono?
5: Bombardateci, messaggi, telefonate, vi piacciono le maglie, poi mi dovete spiegare in che cosa sono diverse, perché io sono duro.
4: Gianni, a me piacciono semplici e la semplicità mi è sempre piaciuta piuttosto che la pacchianeria. Aspetto di vedere la terza, quella del centenario, se sarà ancora in rosa la comprerò, come il nome del futuro campioncino Lorenzo Amatucci. Non so se c'è in ballo una maglia rosa,
5: non lo so, ma lo chiediamo a chi è stato alla presentazione,
4: al nostro fashion blogger,
5: poi gli chiederemo anche una cosa sulla primavera. Quindi salutiamo Andrea Giannattasio, ciao Andrea.
6: Ciao, buon pomeriggio.
5: Mentre chiedo a Stefano in regia se può poi proporre,
4: faccele
5: per chi ci
4: vedere
5: sul 92, eccole qua, o che ci segue in modalità
4: tra l'altro
5: visual,
4: un grande lavoro nuove, di Stefano Carlesi che oggi, insomma, consiglio canale Stefano Cherubini. Stefano Cherubini,
5: Stefano
4: Cherubini, perché insomma consiglio è di andare sul canale 92, le vedete in tutta la loro bellezza, anche nei dettagli che Andrea penso abbia.
5: Andrea, innanzitutto c'è Mediacom, cioè, quindi tanti ragionamenti che erano stati fatti non ci sono più, se ne vanno, c'è un disimpegno anche con lo sponsor, alla fine Mediacom è rimasto.
6: Sì, allora, per quello che ho capito io, se la Fiorentina fosse riuscita da aprile, anzi, perché poi l'accordo con Coma è prima di aprile, perché ci diceva il nuovo responsabile del marketing Picciotto, che dopo ci ascolteremo, che lui è arrivato ad aprile con un accordo già fatto, quindi se la Fiorentina da, che ne so, febbraio-marzo ad oggi fosse riuscita ad avere un altro sponsor ufficiale, oggi non ci sarebbe Mediacom ma ci sarebbe un'altra azienda. Evidentemente non è riuscita a trovare la realtà che la soddisfaceva. Io non metto in dubbio che ci siano state offerte, però magari non c'erano quelle
5: giuste
6: in linea con i parametri della Fiorentina, e quindi non si è proceduto a trovare, non si è proceduto alla sostituzione. Quindi nella maglia promossa oggi c'è ancora l'azienda della famiglia Commisso, che peraltro avrebbe a prescindere continuato a versare il contributo di 25 milioni di euro all'anno. Per il resto, al di là della scritta Mediacom, ciò che colpisce particolarmente, che fondamentalmente è l'aspetto più iconico legato al centenario, è questa scritta centrale tra il logo di Coma e lo stemma della Fiorentina, che è una sorta di mix tra 1926 e 2026, che sono gli anni chiaramente di fondazione del centenario. Il numero 26 finale resta, mentre tra il 19 e il 20 c'è una sorta di cambio della guardia, sostanzialmente.
4: Si come quelle sveglie anni 80,
5: io non ho capito, io lo guardo,
4: te ricordi,
5: non capisco,
4: te ricordi le sveglie anni 80-90, le prime non analogiche, digitali, cioè che vedi i numerini, no? E scorrono in avanti i numeri, non mi piace, ovvia. Non mi riesce nemmeno a spiegare.
5: Ci vuole una, ci vuole una maglia per spiegare quella cosa della maglia.
4: No, il concetto è che in quel modo appare metà 1926 e metà 2026. Sì. Però l'effetto grafico 1920 sembra una roba giapponese.
6: Bravo, è quello che ho detto anch'io. È quello che ho detto anch'io, Tommaso, quando mi hanno chiamato oggi a chi si compra. Ho detto sembra un carattere cinese. È la cosa che ho detto.
5: Eccola lì, guarda, ora ce lo fanno vedere.
4: Vedi, perché sopra c'è il 19 e sotto il 20. È come se fosse nel mezzo, no? Quando gira la non ci piace,
5: non ci piace.
4: Però vabbè, pazienza,
5: va bene, non è un problema.
4: Metterli tutti, cioè accontentarci tutti è impossibile.
5: È impossibile. Benissimo. Altre curiosità che ti chiedo è la terza maglia.
6: La terza maglia arriverà prossimamente, ma non è quella del centenario, sarà una terza maglia di un altro colore. Mentre quella del centenario sarà varata per la serata di, ovviamente, Fiorentina Frosinone del 29 agosto prossimo. Quindi questo è quello che al momento possiamo dire.
5: Ci sono voci, ipotesi, indicazioni?
6: Ma sulla maglia del centenario vera e propria, quella del 29 agosto dovrebbe essere color bianco-rossa, cioè come
5: certo,
6: la
5: quella
6: maglia
5: vecchia,
6: della
5: certo,
6: prima Fiorentina, che fu l'unione delle due società che aveva Firenze a quell'epoca. E, per il resto è un accordo di 4 anni con Coma, quindi non è breve. Devo dire che io ce l'ho anche davanti la maglia, perché poi la Fiorentina ci ha omaggiato con una maglia nuova a noi inviati. È molto sobria, devo dire, non ci sono, a me piace, devo dire la verità, rispetto a quella dell'anno scorso che non mi faceva impazzire. È molto sobria, sì, perché c'è poco bianco, fortunatamente, cioè ce n'è nel sottobraccio fondamentalmente, come dettagli delle maniche e del colletto. Però ecco, secondo me con pochi ghirigori c'è un pattern, come si suol dire, c'è un tono su tono, direi, intrigante, che rimanda molto al Rinascimento e quindi all'arte di Firenze. E poi un dettaglio particolare che secondo me non tutti hanno notato, lo potranno notare soltanto coloro i quali non hanno in possesso, che rimane un riferimento a Davide Astori. Questa cosa ancora non è riuscita, perché sui bordi delle maniche, sia a destra che a sinistra, ci sono 13 gigli, 12 piccoli e uno più grande centrale, quindi 6 da una parte, 6 dall'altra e uno più grande centrale. Anche questi qui sono impressi tono su tono, quindi non è che emergono. E tra l'altro è particolare perché sono, come posso dire, impressi, quindi si sentono anche al tatto oltre che alla vista. Quindi è un bellissimo maglio.
5: Bello.
6: Per ricordare
5: questo, è bello.
4: Questo è bello.
5: Questo
4: è
5: veramente
4: la
5: bello.
4: Maglia in sé, dai, è bella.
5: Sì, sì, sì.
4: Pochi ghirigori, viola.
5: A me piacciono così, viola e via,
4: sì,
5: andare.
4: Via, un po' due linee bianche e vi spacchiamo tutti in campo.
5: Senti, poi bene, sentiamo l'intervista che hai fatto al dirigente della Fiorentina, che avete fatto. Ti chiedo, tanti amici tifosi hanno abbinato le immagini, sì, di alcuni, sì, giocatori della Fiorentina a quelle che possono essere le future operazioni di mercato. La riflessione è se hanno scelto certi, diciamo, chiamiamoli testimoni al visivi, e perché poi dovrebbero andare via. Ti chiedo se questo può avere un fondamento, questa riflessione, se c'è qualcuno che è meno intoccabile. Io per esempio ho visto una grande gigantografia di De Gea, sì, unita al fatto che Martinelli sembra orientato a restare alla Sampdoria. Io penso che De Gea resterà,
4: o Avellino, vediamo.
6: No, penso vado ad Avellino,
5: Ogni minuto passa,
4: sì,
5: ogni minuto
4: sembra
5: passa, tu va Avellino. Comunque stiamo parlando di piazze importanti, quindi mi sento di poter dire può restare De Gea.
6: Ma sinceramente sì. Allora, devo dire la verità, secondo me sono stati scelti, non dico casualmente, ma perché sono stati nell'ultimo anno dei giocatori che hanno fatto in un modo o nell'altro bene, o che sono stati rappresentativi della Fiorentina in tanti modi. Ecco, perché De Gea è stato il secondo capitano, Ranieri il primo, Fagioli uno dei migliori giocatori a livello qualitativo, Dur pure, Mandragora.
5: Sì, però
4: per esempio,
5: sì, la casualità però avrebbe portato Ken, perché Ken è il giocatore più importante della Fiorentina.
6: Ma l'anno scorso non è che abbia fatto una grande stagione.
4: Poi l'ultima è sette, sì, poi magari
5: il centravanti è la nazionale.
4: Non riesco,
5: ragazzi,
4: a trattenermi, non riesco a trattenermi, non ce la faccio.
5: Della nazionale italiana.
4: Ma perché quando c'era da fare le foto e il video, che è bellino peraltro, perché c'era. Ranieri passa un po' come lo scarpone, perché è quello che sbaglia a palleggiare e tra un po' fa danni. Ken era a fare fisioterapia al Viola Park, sicché non poteva andare a shooting.
5: Scherziamo, se oggi voi chiedete chi è il giocatore più prestigioso della Fiorentina, è Ken. Cioè, come fai a non...
6: Comunque, se vuoi una risposta, secondo me sarebbe un'offerta importante, può partire chiunque. Questi cinque.
5: Chiunque,
6: ecco.
5: Certo.
6: Chiariamoci subito, anche perché in passato la Fiorentina con i Della Valle questo.
5: A Moena, ti ricordi?
4: Moena passò alla storia, Tabellone tra un po' c'era più nessuno, Berami a cominciare, chi era? Soprattutto Berami.
6: Berami nel 2012, tra l'altro, quando fu presentata la prima collaborazione con Coma, e lui addirittura lui posò con la maglia nuova,
5: eccoci,
6: e dopo
5: allora
6: 5 giorni andò al Napoli, mentre a Moena nel 2017 c'erano Kalinic, Borja Valero e Bernardeschi, e nel giro di qualche settimana uno andò alla Juve, uno all'Inter e uno al Milan,
4: tutte e tre.
6: Quindi 17. Diciamo che magari, ripeto,
4: c'erano indicazioni chiare nel 17, diciamo.
5: Sì, come idea confuse
4: a Corvino.
5: Va bene, allora, quindi prendetela la riflessione di Andrea Giannattasio, che è stato lì, insomma, prendetela con cautela, ecco, non metteteci certezze intorno a questo fatto. Allora, chi è che ha parlato?
4: Un messaggio di servizio non piacevolissimo, però lo diamo per... Prezzo non è banale, giusto Andrea?
6: No, 95 euro. Tra l'altro, per chi fosse interessato ad acquistare le magliette, deve sapere che o le va a comprare direttamente al San Regis, dove fino a domani è allestita la mostra con queste tre magliette, che poi sono due in realtà, perché due sono viola e una è bianca, quindi sono tre maglie ma due sono identiche. Quindi o la compra lì, oppure se le vuole attendere allo store o online o fisico, deve aspettare per avere quella viola l'8 luglio, per avere quella bianca il 13 luglio. Quella bianca è banalmente i colori scambiati, viola e bianco, cioè dove nella viola ci sono i tagli bianchi e sono contrari in quella bianca. Quindi il prezzo è 95 euro, non è banale, però
4: è in linea ormai con tutti,
6: sì.
4: Guardate,
6: però devo
4: dire
6: la verità, è una bella maglia, cioè non è una maglia pacchiana, non è una maglia, cioè per esempio il Napoli ha presentato proprio oggi la maglia del centenario, è una bella maglia, la verità. Però
4: calma Ellie,
6: lo stemma secondo me è una roba cioè molto molto barocca, rococò, quasi fastidioso secondo me da mettere su una maglia, cioè sembra quasi una t-shirt o una polo di Gucci, no? Che sono queste belle cariche pesanti con questi stem grossi in rilievo, cioè secondo me è molto più sobria questa qui della Fiorentina, non è il massimo, no?
4: Sapete se c'è,
5: vogliamo
4: Diego
5: sapere anche vostro parere.
4: Pantaloncini
5: intanto...
4: e calzettoni, qualcuno ti chiede se sai come saranno.
6: No, non si sono visti.
4: Okay.
6: E nemmeno il come si chiama? Il carattere, il font, anzi, per dirlo in gergo, il font del cognome e del numero di maglia, ancora non lo sappiamo, ecco. Però insomma dovrebbero essere normalmente in linea con quelli degli ultimi anni.
5: Allora, vogliamo sentire chi c'era della società, no? Lancialo te.
6: Al momento, questa mattina, all'inaugurazione di questa mostra, era presente per la Fiorentina, al di là dell'ufficio stampa, il nuovo responsabile revenue e marketing della Fiorentina, Francesco Picciotto, che è arrivato ad aprile, per lui una lunga esperienza in Ferrari, prima dell'arrivo qua alla Fiorentina, e ha parlato lui di questo accordo con Coma. Nel pomeriggio dovrebbe passare a vedere questa mostra anche il direttore generale Ferrari, ci dicono molto impegnato al pari di Paratici sul mercato, e quindi stamattina non poteva presenziare. Comunque, Francesco Picciotto, ce
5: sentiamo,
6: lo andiamo
5: Picciotto.
7: Insieme a Francesco Picciotto, nuovo responsabile commerciale e marketing di ACF Fiorentina, oggi per una giornata importantissima, la presentazione delle nuove maglie, quelle per il centenario e ovviamente con il nuovo sponsor tecnico che è Home.
8: Sì, è la presentazione della nuova maglia Home, che sarà disponibile per voi in anteprima oggi e negli store a partire dall'8 di luglio. e anche una preview di quella che è la maglia away, che sarà invece disponibile dal 13. Siamo molto felici di cominciare questo nuovo percorso insieme a Oma. È un percorso che è stato costruito nel tempo insieme ad Alessandro e al team marketing precedente, e che sono felice anche di poter annunciare oggi, proprio come vedete, con un pattern particolare che richiama l'arte.
7: Quanto è stato difficile lavorare su una maglia del centenario, perché non può essere come le altre ovviamente, e la scelta del partner da dove deriva, e se ce la spiega, ecco, se c'è un riferimento a qualche parte di Firenze precisa?
8: Allora, io sono arrivato in Fiorentina il primo di aprile di quest'anno, quindi ovviamente gli sponsor tecnici vengono definiti ben prima dalla proprietà, dalla dirigenza, e sono stato informato subito di quello che era il partner tecnico, e da subito abbiamo condiviso anche quello che è un percorso per rilanciare la connessione tra la maglia home e la maglia away anche e Firenze. E siamo molto felici, come dicevo, di questo percorso, e che Oma possa riabbracciare anche i colori della Fiorentina.
9: Come la sua prima uscita ufficiale, insomma, questo marketing della Fiorentina, che cosa le è stato chiesto e perché è alla Fiorentina, ecco, ma in generale, insomma, non vuole essere...
8: Non mi è stato, quello che mi è stato chiesto lo sappiamo noi, e quindi c'è una roadmap definita anche con la dirigenza, e l'idea è quella di portare anche contributi che non arrivino direttamente dal mondo prettamente calcio, ma anche dal mondo esterno al calcio. Quindi io vengo da un'esperienza in Ferrari importante, e quindi crediamo che i contributi anche che arrivano dall'esterno possano essere di valore per lo sviluppo del marketing e delle partnership in Fiorentina.
7: Tanto l'azienda di famiglia della famiglia Commisso, la Mediacom, per il momento la vediamo, rimarrà fino a fine anno sulle maglie?
8: Ma questa, insomma, non è una domanda da rivolgere a me, è una domanda poi da affrontare insieme al direttore generale, quindi posso dire che abbiamo avuto modo di confrontarci anche con la proprietà diverse volte sullo sviluppo anche che ci porta verso il centenario, quindi c'è assolutamente presenza e vicinanza al team.
10: Si è voluto sottolineare soprattutto l'identità e la tradizione della Fiorentina.
8: Può ripetere, scusa.
10: Si è voluto sottolineare soprattutto l'identità e la tradizione della Fiorentina con queste maglie.
8: Sì, abbiamo ovviamente preservato quello che è il colore viola, il colore iconico, e abbiamo, come dicevo prima, anche introdotto un pattern che richiama l'arte, quindi la città di Firenze, una vicinanza importante. E il viola rimane presente e predominante anche in questa maglia.
4: E la presentazione della maglia, dicevamo, è stata anche l'occasione per conoscere, certo, per vedere da vicino Francesco Picciotto, che è il nuovo responsabile marketing commerciale della Fiorentina. Peraltro mi risulta fosse già più o meno operativo da novembre e dicembre.
5: Si è ambientato.
4: No, intanto l'abbiamo visto, meno abbiamo male. Sentito, certo, la sua voce, ci fa piacere, siamo contenti.
5: Insieme a noi.
4: E avanti così. Gian Nattasio era fuggito, ma in realtà
5: l'abbiamo
4: stamattina
5: recuperato.
4: Esatto. Non so se proprio in avvio di rassegna stampa, sì, o meno, ovviamente grazie al nostro direttorissimo, e lo diciamo con grande orgoglio, salutando l'amico che faceva il simpatico, perché il direttorissimo Ceccarini ai miei occhi,
5: ma ci mancherebbe altro,
4: ne deve
5: numero
4: ancora
5: uno
4: sbagliare una. Caro Andrea ci ha dato una nuova pista sulla quale lavorare sul fronte tecnico primavera, che resta ancora una discreta incognita, giusto Andrea?
6: Forse siamo arrivati alla resa dei conti, perché ormai è più di un mese che la Fiorentina primavera ha vinto il campionato, quindi se n'è andato Galloppa, anche se la notizia che Galloppa se ne sarebbe andato era nota da mesi, e dopo tante valutazioni su profili di un certo tipo, cioè ex calciatori di diciamo così fresca generazione, quindi mi riferisco a allenatori che hanno smesso di giocare da 3, 4, 5 anni, non di più, la Fiorentina, secondo quanto ci ha riferito questa mattina Nicolò Ceccarini, ha scelto di dirigersi per la panchina dell'Under 20 su un tecnico di totalmente diversa estrazione e totalmente diversa formazione, perché il nome fatto da Nicolò Ceccarini stamani verso le 7:20 di mattina, prima quindi di tutti quanti, è quello di Aurelio Andreazzoli. È un nome che mi ha stupito tantissimo.
4: Cambia tutta la prospettiva, sì, qui. Sì. A me piace molto come idea.
6: Sì, sì, poi a me piace molto perché è uno che sa lavorare bene con i giovani, ha già lavorato tra l'altro tanti anni fa nel settore giovanile della Fiorentina, ma si parla di una ventina di anni fa, forse anche di più, e, anzi 30 anni fa perché era il 96, e quindi lui ha fatto tutta una carriera completamente diversa, soprattutto dal 2000 in poi insieme a Luciano Spalletti, all'Udinese, alla Roma, poi ha avuto anche la parentesi ad Interim sulla panchina giallorossa, ci ricordiamo, sì, la partita, certo, nel derby in Coppa Italia in finale, e poi una carriera da tecnico individuale, soprattutto dove ha fatto le cose migliori a Empoli, anche se poi l'ultima parentesi non si è conclusa bene perché ha contribuito alla retrocessione degli azzurri in Serie B. È un allenatore espertissimo, toscano, del nord della Toscana, di Massa Carrara. È un tecnico bravo a lavorare con i giovani, è un profilo totalmente diverso sia dagli ultimi tecnici della primavera, e quindi mi riferisco ad Aquilani e Galloppa, sia anche agli altri profili che la Fiorentina aveva monitorato fin qui, e vi abbiamo fatti i nomi di Pasqual, di Parolo, di Diamanti, di Bonucci. È un tecnico che ha un curriculum completamente diverso, ma siccome credo di aver capito l'idea è quella di ringiovanire fortemente l'Under 20, di fare praticamente tanti 2008 e tanti 2009 e pochissimi 2007 che potrebbero invece ancora starci, l'idea è quella di affidarsi a un allenatore esperto che sa lavorare con i giovani, e il nome
5: mi piace da morire
4: dall'idea,
5: mi piace da morire perché
4: per la prima squadra,
5: perché
4: no?
5: Andreazzoli insegna calcio offensivo, calcio di qualità, calcio di aggressività. Cioè, io ho sempre detto che io provocatoriamente, che se io fossi stato un grande club Serie A avrei dato un milione l'anno a Zeman per allenarmi la primavera e portarmi dei giocatori già con la mentalità da calciatori per un certo calcio. Quindi se sarà lui, che tra l'altro è bravissimo, ha avuto tonnellate di offerte ma lui non si vuol muovere dalla Toscana per motivi logistici, non posso fare un altro applauso a Paratici, perché vuol dire che mi piace tutto, ogni sua strategia in questi tempi la
4: condivido
5: totalmente.
4: Poi dall'idea di essere un preparatore dei ragazzi, sì, per la prima squadra,
5: anche,
4: piuttosto che uno che ti viene magari a vincere
5: uno
4: scudetto,
5: da un punto di vista umano, ti fa crescere, sì, e ti porta il giocatore.
6: Che tra l'altro questa è una scelta tutta di Fabio Paratici, cioè sulla scelta del tecnico della primavera credo che Valentino Angeloni, che è il responsabile del vivaio, c'entri molto poco. Sulla scelta del tecnico dell'Under 20 c'è stata totalmente una decisione del direttore sportivo.
5: Va bene, grazie Andrea.
4: Ottimo, grazie Andrea.
5: Grazie, ci chiediamo scusa.
4: Staremo a vedere, fra l'altro si fa presto, poi ci fermiamo 19 luglio, quindi tra 13 giorni, prima amichevole stagionale contro la primavera.
5: Qualcuno ci deve essere in panchina.
4: Bravo, ci siamo capiti.
5: Allora, scusate se siamo andati un po' lunghi, recupereremo, palla alla regia.
11: Radio Firenze Viola. Radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
12: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
13: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
14: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
11: Studio dentistico Dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52.
15: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
16: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
11: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
17: Radio Firenze Viola.
18: Buonasera di radio, vi ascolto come sempre, scusate, sono in macchina, speriamo arrivi il messaggio chiaro. Io mi sono bello divertito con questi allenatori, questa società che oramai cambia l'assetto tecnico ogni 3x2, questi arrivano nuovi, vogliono portare i loro giocatori, questi allenatori, i loro giocatori vogliono giocatori, devono comprare questo o quest'altro. L'allenatore buono si denota dal fatto che fa giocare la squadra con quelli che ha. Ora mandare via Fagioli nel luglio si è salvato l'anno scorso, perché a Grosso non piace. No. Io dico una cosa, a me non piace Grosso.
4: No,
18: a me non piace Grosso.
4: Non abbiamo detto questo.
18: Fagioli nel luglio si è salvato l'anno scorso e non lo vuole? Dai, ben via. Ora anche basta. Tutto bene da Lucignano.
19: Oh Luca, ancora si dà in questo comusso, ho acceso la radio. Adesso è parlare di Comusso. Comusso non mi prestito, dai! Abbiamo cominciato a fare la squadra della difesa. Piano piano andrà via quasi tutti. Tutta roba nuova, genuina. L'unico che devono tenere, secondo me, è il portiere, Fagioli e Ken. E poi che noi diciamo che Ken per gli atteggiamenti dell'anno scorso non ci è piaciuto. L'anno scorso tutti gli atteggiamenti ha sbagliato, ma lui se vuole fare ti fa 25 gol al campionato. Ciao a tutti, Renato la Cattolica.
20: Ciao, palla al centro, Simone Firenze. Allora, ciao, Simone. Il più grande acquisto che la Fiorentina ha fatto è Paratici, e già da questo comincio a vedere tutto un cambiamento incredibile.
4: È vero.
20: A parte i giocatori, naturalmente, Dragosin, Vieri, Coleoscio, Torsved, chissà quanti ne altri verranno. L'allenatore della primavera, mi piace tantissimo questo nome, è venuto fuori, e la differenza è Paratici, non ce l'ha a fare. Abbiamo fiducia che farà una bella Fiorentina.
21: Buon pomeriggio. Adesso quello che mi aspetto, perché la società sta lavorando veramente bene, anche le maglie mi piacciono, adesso io mi aspetto che venga data la maglia numero 10 a qualcuno che sappia indossarla in maniera degna, perché io sono stufato di vedere ste comparse intorno a quel numero. La maglia numero 10 va data a qualcuno degno, uno che sappia giocare a pallone, uno che sappia riportare la Fiorentina
4: però good
21: alla grande ai livelli suoi. Dai, forza Viola, forza Viola!
4: Saluti all'amico di Colleferro.
5: Sì, sì, sì.
4: No, però io non mi permetto di dire Gudmundsson non sa giocare a pallone. Certo, il 10 bisognerebbe fosse uno più coinvolto.
5: Niente.
4: Poi fermo restando che lì proprio intorno a Gudmundsson non c'è nemmeno voci. Cioè, no? Qualcuno dovrebbe dire, giornalisti inventano 2000 notizie. Oh, su Gudmundsson nemmeno proprio non si
5: stanno
4: nessuno
5: muovendo,
4: inventa
5: nemmeno,
4: nulla.
5: Nemmeno i suoi procuratori, perché sai, i procuratori accettano. No, vorrei chiarire una cosa, perché non vorrei che lo dico sempre, che mi sono spiegato male. Allora, Grosso ha allenato Fagioli.
4: Ah, ecco, bravo, spieghiamo.
5: E conosce Fagioli, sì, che ha grande stima del calciatore Fagioli.
4: Esatto, che bene. Grosso non vuole Fagioli.
5: Quello che risulta come voce, ma tra l'altro guardando anche il percorso professionale del Grosso allenatore, è che per il ruolo di regista Grosso di solito ha avuto giocatori con caratteristiche ben chiare, Matic del Sassuolo nell'identikit, quindi regista classico, da certa struttura fisica, non Fagioli, ma se magari Fagioli grosso impazzisce per Fagioli mezzala, o non è che,
0: esatto,
5: che lo vuol,
0: esatto,
5: mandar via,
0: esatto,
5: è
0: esatto.
5: Evidente che se ci fosse da far cassa, come noi pensiamo ci sarà la necessità di vendere almeno un giocatore importante che possa portare un po' di soldi, il sacrificio di Fagioli potrebbe essere tollerato, perché magari per quel ruolo lui immagina un giocatore con caratteristiche diverse. Ma no che grosso non vuole Fagioli, se glielo lasciano lui è contentissimo e state tranquilli che con grosso Fagioli gioca. Magari potrebbe non giocare regista, o potrebbero,
0: esatto,
5: lavorare col doppio regista, non lo so, potrebbe
0: magari,
5: ma no che lui non vuole,
0: ricostruiscono tutto, ti mettono un regista diverso davanti alla difesa e le due, ecco, mezzali, no, diventano, no, Ondur e Fagioli,
5: non facciamo confusione in questo senso.
0: Fagioli, vediamo. Dopodiché mi sembra evidente il gioco d'anticipo di Paratici, che intanto compra, perché poi quando dovrà vendere, vediamo un po' che sviluppi ci sono, e allora per questo siamo con le antenne dritte anche, sì, su gente come Fagioli o lo stesso Ken, che oggi ha una posizione, ripeto, il 10 d'agosto magari ha una posizione diversa, Ken.
5: Sì, e comunque sta piano piano ci stiamo avvicinando alla scadenza della clausola rescissoria e non c'è la minima voce. Se pensate, quando è uscita la storia del Fenerbahce,
0: sì,
5: addirittura è uscita perché Fenerbahce dice c'è stato offerto,
0: sì,
5: non che loro lo volevano, ma, e quindi ci stiamo avviando a quello che per me era abbastanza ovvio e inevitabile, che nessuno si fa avanti per Ken, e se anche c'è qualcuno che avesse in testa Ken non viene a presentarsi con i 62 milioni della clausola.
0: Ah, quello è poco, ma sicuro.
5: Dopodiché, per quello che so io, Paratici, se riesce a tenerlo, è contento, ma lo capisco, perché oggi comunque ti nasce è vero che ti nasce il dubbio qual è il vero Ken, ma è anche vero che non 10 anni fa, che un anno fa lui è stato un giocatore importante e devastante. Io poi sono curiosissimo di vedere l'elenco dei convocati, voglio capire se qualcuno,
0: quasi,
5: di questi misteriosi a volte ritornano, verranno comunque inseriti nella lista dei partenti oppure no.
0: Io allora, penso di sì, Sottil, Barak, Nzola, questi me l'aspetto
5: già in ritiro,
0: sì.
5: Vediamo, cioè anch'io sono curioso di vedere che cosa si farà con questi qui, e ricordatevi, la Fiorentina ha l'obbligo di garantirgli un allenatore e un campo d'allenamento, ma in questi casi poi se il giocatore è in partenza a volte si trova anche un accordo con il giocatore e col procuratore che magari preferisce allenarsi,
0: sì, però
5: per
0: insomma, perché poi c'è anche una discreta valanga di giovani da valutare,
5: esatto,
0: c'è soprattutto questa sospensione attuale su Amatucci, che si dice possa, lo dicevamo anche Niccolò Santi,
5: sì.
0: Io ti ripeto, non trovo una coincidenza il fatto che la Fiorentina poi possa giocare in amichevole, proprio un deportivo.
5: E poi chiudendo, per l'ipotesi dell'allenatore della primavera Andrea Azzoli, vi posso garantire che quando l'Empoli cercava un allenatore per vincere campionati, mi riferisco quando era soprattutto in Serie B, prendeva sempre Andrea Azzoli. Andrea Azzoli è uno che fa vincere le sue squadre, certo soffre quando è stato chiamato a salvare l'Empoli, e lì devi lavorare
0: qualcosa
5: con mille
0: di più,
5: trucchi, artifici,
0: certo,
5: e compagnia, ecco, ma è bene dare i giovani in mano ad un allenatore che ha allenato in Serie A, che gli insegna anche la Serie A, anche i trucchi della Serie A, anche il lavoro, il mestiere, il carattere, cosa bisogna fare per essere un giovane che approda in Serie A. Bravo Paratici, mi piace tanto.
0: Io poi continuo a ricordarmi quella risposta in conferenza, chiaro, sono tutti contenti di vincere lo scudetto,
5: sì, esatto,
0: la Coppa Viareggio, ma il settore giovanile deve fornire calciatori alla prima squadra, non fare incetta di coppe. E Andrea Azzoli come idea sembra un po', appunto, come diceva,
5: esatto,
0: anche Luca, un insegnante, un preparatore, che poi magari la squadra non va a vincere lo scudetto, ma c'ha 4, 5, 6 ragazzi che sono già magari pronti per finire ad allenarsi con la prima squadra. Bene,
4: 15:42, una decina di minuti doverosi per quello che è successo al mondiale, per quello che sta succedendo, dove sul campo abbiamo visto tante belle cose, fuori robe da mani nei capelli, perché insomma ora ne parliamo. Alessandro Di Nardo, titolare del Mundialito. Ciao Ale, buongiorno, ben svegliato.
1: Ciao, ben ritrovati, ciao.
4: Perché hai fatto le tre, giusto, per Messico,
1: sì,
4: Inghilterra?
1: Perché poi, non contenti dell'orario, c'è stato anche uno slittamento per pericolo fulmini della partita in programma stanotte, ora italiana alle 2 all'Azteca, si è giocato alle 3, quindi insomma, se partiamo dalla coda, c'è stato anche un messaggio di Bellingham che ha di fatto giustificato all'assenza lavorativa tutti gli inglesi, perché nel post partita ha detto: chiamate il vostro capo e dite che domani siete assenti e andate a bere. Quindi immagino, conoscendo anche gli inglesi, qualcuno avrà accettato, ecco.
4: Intanto messaggio di servizio per tutti noi della redazione, ma anche per tutti voi che ci ascoltate: non prendete impegni, giovedì ore 14 in apertura di Palla al Centro, presentazione di Fabio Grosso, ecco, l'ha ufficializzato la Fiorentina, primissimo pomeriggio, diciamo ore 14.
5: Allora Alessandro, io non so qual era la tua scaletta degli se hai in testa su cosa volevi intervenire, però
1: di quello che volete.
5: No, insomma, io vorrei che c'è questa rivolta mondiale nei confronti di Balogun,
4: ragazzi, ma se ci sono delle regole, no?
5: Devo dire che mi è piaciuto molto l'intervento anche del nuovo presidente della Federazione Italiana, perché noi non siamo al mondiale, ma siamo una federazione importante. L'UEFA ha parlato di passaggio di non ritorno. In un mondo normale le federazioni del mondo dovrebbero scrivere a Infantino e dire: noi ritiriamo tutte le squadre, te lo fai da solo con gli americani il mondiale, perché la storia di questo passo indietro sulla squalifica di questo giocatore americano è vergognosa, Alessandro.
1: Sì, appunto, hai spiegato te un po' le conseguenze, a cosa portano queste conseguenze, a una levata più o meno di scudi da parte della UEFA e da parte del nuovo presidente della FIGC Malagò, ma non solo, perché poi l'effetto collaterale a cosa porta? Alle altre federazioni a dire: ma aspetta un attimo, posso approfittarne anch'io. La Francia, ad esempio, ha chiesto la revoca dell'ammonizione ad Olise, che è in diffida e quindi in caso di prossimo cartellino giallo contro il Marocco nei quarti di finale potrebbe saltare la semifinale. Quindi in tutto questo c'è anche un caso che fa scuola nei 166 precedenti, perché i cartellini ai mondiali ci sono dal 1970. Sembra una cosa clamorosa, ma prima del 60 sì, non c'erano. Nei 166 precedenti cartellini rossi non è mai successo qualcosa del genere, cioè non è mai successo che un calciatore espulso poi giocasse la partita successiva. È successo una volta, sono andato a ricontrollare, nel 1962, erano i mondiali in Cile, Garrincha fu espulso in semifinale e giocò la finale, ma lì c'era un signore che si chiamava Avelange, che allora era il patron del calcio brasiliano, e adesso, e poi successivamente divenne il presidente della FIFA, quindi insomma anche lì ci fu una decisione piuttosto politica. E questa volta non c'è nemmeno il desiderio, come spesso succede quando si parla di questo personaggio, di farla zitta, diciamo, perché poi Trump ha commentato sul suo social Truth dicendo: grazie FIFA, sostanzialmente.
5: Sì,
1: questo,
5: no, questo vabbè, è un pazzo questo. Cioè, grazie FIFA, è intervenuto lui, ha telefonato lui, ma com'è possibile, ragazzi? Guardate, è una cosa di una gravità
4: lo so,
5: inimmaginabile,
4: però,
5: eh.
4: Sì, però
5: cioè,
4: è inutile,
5: veramente manda
4: sì,
5: tutto,
4: ma è inutile che facciano i comunicati, non lo sapevano alla FIFA in quale paese sono andati a organizzare un mondiale e che libertà si prendono in quel paese? Perché ora mi cascano dal pero? Cioè, da stupirsi su questi modi di fare?
5: No,
4: chiedo
5: ripeto,
4: a voce alta.
5: È una roba. No, lo dico perché è vero che ormai ci stiamo assuefando a qualsiasi cosa.
4: Però questa
5: però
4: è clamorosa.
5: C'è un limite anche alla violenza che viene fatta al calcio, a un mondiale che è il punto di riferimento di tutti, dalla più grande federazione alla più piccola federazione. Cioè, che Trump chiama Infantino e viene tolta la squalifica al giocatore. Ma ragazzi, ma una roba non ci si può credere. Va bene. Sì. Poi c'è l'aspetto sportivo e ragazzi, Haaland è una roba da paura.
4: Psicodramma, cioè, Brasile.
5: Sì, ma lì perdono la testa. Io ve lo dico, in Brasile è veramente un dramma nazionale.
4: Problema.
1: Sì, ho visto qualche prima pagina di giornali brasiliani, si parla di un'apocalisse sostanzialmente, sì, sì. Per quanto riguarda il Brasile, la guida tecnica ovviamente di Carlo Ancelotti, che sarà esautorato tra qualche ora. Una puntualizzazione, tanto per far capire quanto più è grottesca questa situazione di Balogun: non è stata cancellata la squalifica, è stata sospesa, sì, nel sì. senso, magari la sconterà fra un anno, perché è stata sospesa per un anno questa squalifica. Quindi c'è questo cartellino rosso che in questo momento si è cancellato e poi riapparirà sulla testa di Balogun. Detto questo, sì, Norvegia-Brasile è stata una dimostrazione di forza del più grande, uno dei primi due centravanti al mondo, perché poi nella notte ha risposto anche l'altro, che è Harry Kane. Però ecco, una dimostrazione anche dei limiti del Brasile, 2-1 per la Norvegia, con i due che finiscono sul tabellino marcatore, che rappresentano forse agli antipodi il calciatore nel 2026, perché segna Haaland, che è un super uomo, qualcuno ha ricordato anche Thanos per anche il fatto di sembrare proprio un cattivo di un cartone, primo gol di testa su anticipo su Gabriel, con cui ha fatto sportellate per tutta la partita e per tutta la Premier, perché è un duello City-Arsenal, e poi sinistro da fuori, quello più alla Harry Kane che alla Haaland, con cui ha bucato di nuovo Allison, e poi ha segnato Neymar, che è entrato. Qualcuno, leggevo i giornali brasiliani, parlavano addirittura del bacio della morte per Ancelotti, nel senso, mettiamo Neymar, tanto non so più che fare, lo mettiamo. Tra l'altro la partita secondo me gira anche
5: sul rigore sbagliato.
1: Prima, il rigore sbagliato è parato da Nyland, che in questo momento è uno svincolato, è senza squadra, 36enne, ex calciatore del Siviglia. Poi è una partita in cui il Brasile ha diverse occasioni, una di Hendrick, ho visto un fotomontaggio impietoso dell'occasione che ha avuto Hendrick a tu per tu con Nyland, e sotto l'occasione avuta nel 2006 da Ronaldo contro il Ghana, se non sbaglio, no, è contro Costa d'Avorio, in quel caso doppio passo di Ronaldo e gol a porta vuota, e stavolta c'è lo scavino di Hendrick che finisce fuori. E in tutto questo, ecco, dall'ingresso di Neymar il Brasile gioca in 10, perché l'ho visto proprio appena entra, prova a dare una dimostrazione di atletismo, prova ad andare a pressare un paio di volte forte, ma lo passano proprio come abbiamo passato un bambino che gioca ai giardini con i genitori.
5: Infatti,
1: proprio.
5: Questo è chiaro. Dopodiché, ragazzi, il Brasile è una ferita nazionale.
4: Sì, era un Brasile comunque,
5: non è più Brasile.
4: Cioè, guardi la formazione
5: non
4: titolare
5: Brasile,
4: ieri sera, Vinicius sopra un certo livello, poi gli altri sono tutti lì. Cioè, Casemiro non ha più.
5: Non c'è più identità. Il Brasile ha sfidato la fisicità col talento. Ora non c'è più, vedi più un giocatore, non c'è più qualità, non c'è più.
4: Guarda le nuove generazioni francesi come sono.
5: È un altro mondo.
4: Sono un po' come noi.
5: Le nuove generazioni riescono a sommare talento e fisicità. E il Brasile non ha più né il fenomeno né ovviamente la fisicità. È rimasto un ibrido, ragazzi. Il Brasile non esiste e non è che ma cosa vuoi possa fare un commissario tecnico? Poi il fortunello, il gastone Ancelotti, si vede quello lì che gli sbaglia il rigore. Se segna il rigore, magari mette 10 dietro davanti al portiere, magari può fare qualcosa, ma manca il talento vero. E poi i norvegesi, Alessandro, sono simpaticissimi. Renfis,
1: sì,
5: fanno
1: questa
5: festa.
1: C'è questa remata collettiva a fine partita da Viking Row che ha coinvolto
5: è
1: tutti.
5: Bellissimo.
1: Potremmo anche rifarla in studio.
5: No, io la voglio fare qui.
4: Bene, ora.
1: In mettiamo caso di finale della Norvegia la facciamo.
5: Loreto e batte il tamburo.
4: Anche basta.
1: Sarebbe molto bello. Anche aggiorniamo anche i numeri.
4: Fammi stillare il mio solito goccio di veleno. Esulta. Hai fatto doppietta ai mondiali, ma levati la maglia. sciogliti i capelli, fai i tardelli, all'82 non esulta lui,
1: hai
4: visto?
1: Così, è proprio per questo
4: è
1: motivo
4: superiore
1: che è agli altri. No, no, ma
4: in campo gli
1: buffo,
4: avrei detto
1: io buffo.
4: Vai a esultare.
1: È buffo e simpatico,
4: stenterello,
1: io non
4: così.
1: Non oso pensare
4: con sto capello biondo.
1: Loreto contro Holland,
4: è arrivato cellulitis, ecco. Vai, vai, esulta, non... dai, posso... non le sopporto queste robe.
1: Sei?
4: Sì,
1: posso?
4: Prego,
1: ok.
4: Vai.
1: No, ti aggiorno sui numeri della tua nemesi. Siamo a 7 gol nelle prime 4 partite
4: Erling.
1: Della sua storia ai mondiali, sì. Meglio di lui ha fatto solo Müller, Gerd nel 1970, 8 gol nelle prime 4 partite ai mondiali. Dopodiché c'è questo dato che è vergognoso, siamo a 62 gol in 54 partite in nazionale. Una roba che più o meno all'Oxen hai questa media se sei un attaccante molto forte, lui lo fa con la nazionale norvegese. Non c'è solo Haaland, abbiamo parlato del portiere, sì. C'è anche Odegaard che è un signor centrocampista, insomma è un giocatore che fa bene all'Arsenal da tanto tempo, e Berg, capitano del famoso, sì, Bodo Klimt, che ieri ha fatto una partita,
5: mi piace,
1: leggendaria.
5: Sì, porca miseria,
4: ragazzi,
5: piace,
4: Berg, sì, anche lì Berg Fiorentina, quanto se ne è parlato.
5: E visto che stiamo in chiusura,
4: fa
5: appuntamento
4: poi
5: per Spagna Portogallo
4: e poi Scaminom. Cioè, a questo punto abbiamo la squadra per la quale fare assolutamente il tifo da qui alla finale. Cioè,
1: sì, sì, partita leggendaria stanotte nella pioggia all'Azteca, doppietta di Jude Bellingham, gol di Harry Kane, non so se vi ricordate il vecchio Henderson, capitano del Liverpool, si è fatto male, non è nemmeno entrato, si è fatto male esultando, ha scavalcato i cartelloni pubblicitari, si è rotto il braccio e quindi ha finito il mondiale, però una partita veramente che valsa la pena anche fare le ore piccole, sì, poi bello, sì. Insomma, quando si parla di giocatori che salgono con l'innalzamento del livello, è
5: allora,
1: Bellingham
5: pronostico
1: è uno
5: secco,
1: partite.
5: Alessandro Di Nardo, sì. Spagna-Portogallo.
1: Spagna-Portogallo 3-1.
5: 3-1 così. Per chi?
1: Sì, per la Spagna.
5: Tommaso.
4: Spagna, ma non 2-1.
5: 2-0 per la Spagna. Domani poi ci risentiamo, ma questa è una partita veramente veramente da vedere, dai, perché dopodiché fatemi dire che se continuano a aumentare le squadre e aumentare le partite, devono aumentare le rose. Perché,
4: mondiale,
5: sì,
4: perché
5: forse uno o due giocatori
4: male
5: in più, perché vedrai,
4: vabbè, ma tanto nel paese della democrazia stelle a strisce, poi come vedi le squalifiche
5: strada facendo
4: fanno al loro modo,
5: capiranno.
1: Ah, ci sta che possano chiamare LeBron James per
4: faccio a loro faccio a loro,
5: va
4: faccio
5: bene,
4: loro.
5: Grazie Alessandro,
4: ciao Ale.
5: Grazie,
4: ciao
5: davvero. Allora, bella queste fughe nel mondiale, Alessandro Di Nardo, bravissimo.
4: Poi ora,
5: ma
4: insomma,
5: Alessandro lo ritroverete
4: tosto.
5: Lo ritroverete poi
4: torna
5: stasera
4: in console assolutamente dalle 19, vi state cominciando ad abituare, e effettivamente di mercato c'è parecchio da seguire e raccontare, quindi tra poco i due Niccolò Santi Ceccarini che riepilogano il tutto fino alle 17, poi arriverà Giacomo Galassi, mister Fattori, e dalle 19 come detto Alessandro Di Nardo, il punto serale sul mercato, chissà che non ci siano grandi novità. Noi vi diamo appuntamento domani alle 14 su Lady Radio, salutiamo chi ci ha seguito e chi troverà musica e informazione di nuovo Fiorentina dalle 18, Palla al Centro come detto torna puntuale da domani, avremo una grande sorpresa mercoledì, ma ne parlerà,
5: sì,
4: stasera Giacomo e vi ricordo giovedì 9 ore è ufficiale, ore 14 presentazione Fabio Grosso, va da sé che saremo lì in diretta, ve lo faremo sentire live dalle 14. Ciao Luca,
5: ciao.
4: A domani.

0: Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Radio Firenze Viola.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Non si placa la bufera sulla decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogun alla vigilia degli ottavi dei mondiali di calcio tra Stati Uniti e Belgio. Secondo il New York Times, su pressione diretta di Donald Trump nei confronti di Infantino. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa. Denuncia una decisione incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere a rischio è la credibilità stessa del mondiale. Arriva anche la protesta del governo belga. Se davvero una telefonata avesse portato a questa scelta incomprensibile, ciò equivarrebbe a minare le regole più elementari dello sport, dice il ministro degli esteri Maxime Prevot. La federazione belga ha presentato ricorso. La decisione è attesa nel pomeriggio.
1: Parole che si commentano da sole. Così ai microfoni di Sky il ministro degli esteri Antonio Tajani in merito all'ultimo attacco di Donald Trump alla presidente del consiglio Giorgia Meloni. Nella notte italiana il presidente americano ha pubblicato sul suo social personale Truth una foto dove viene inquadrato insieme alla premier italiana che lo guarda con un'espressione apparentemente adorante. Accanto all'immagine c'è una scritta: serve un ordine restrittivo. Andiamo avanti, dice il vice premier, procediamo sulle relazioni politiche molto importanti, al di là di qualche dichiarazione. Tutto questo accade alla vigilia del vertice NATO ad Ankara, dove presumibilmente Trump e Meloni si incontreranno.
2: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha governato Gaza per quasi 20 anni per consentire al comitato tecnocratico palestinese previsto nel piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo nella striscia. Negativo

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Non si placa la bufera sulla decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogun alla vigilia degli ottavi dei mondiali di calcio tra Stati Uniti e Belgio. Secondo il New York Times, su pressione diretta di Donald Trump nei confronti di Infantino, l'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa, denuncia una decisione incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere a rischio è la credibilità stessa del mondiale. Arriva anche la protesta del governo belga. Se davvero una telefonata avesse portato a questa scelta incomprensibile, ciò equivarrebbe a minare le regole più elementari dello sport, dice il ministro degli esteri Maxime Prévot. La federazione belga ha presentato ricorso. La decisione è attesa nel pomeriggio.
0: Parole che si commentano da sole. Così ai microfoni di Sky il ministro degli esteri Antonio Tajani in merito all'ultimo attacco di Donald Trump alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nella notte italiana il presidente americano ha pubblicato sul suo social personale Truth una foto dove viene inquadrato insieme alla premier italiana che lo guarda con un'espressione apparentemente adorante. Accanto all'immagine c'è una scritta: serve un ordine restrittivo. Andiamo avanti, dice il vice premier, procediamo sulle relazioni politiche molto importanti, al di là di qualche dichiarazione. Tutto questo accade alla vigilia del vertice NATO ad Ankara, dove presumibilmente Trump e Meloni si incontreranno.
1: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha governato Gaza per quasi 20 anni per consentire al comitato tecnocratico palestinese previsto nel piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo nella striscia. Negativa la reazione di Israele. L'apparente dimissione del governo di Hamas, in cui tutti i membri rimangono nel loro ruolo, è uno spin mediatico privo di significato. Hamas teme di essere accusato di velare gli accordi e continua solo a prendere tempo, afferma una fonte governativa citata da Channel 11.
0: Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha inviato una lettera al presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid-19 per chiedere nuovamente di conoscere la data della sua audizione. Nella lettera Conte ricorda di aver chiesto ai presidenti delle Camere di intercedere perché fosse concordata più presto la data della sua audizione, anche per spazzare via le false e menzognere accuse che lo stesso Lisei, insieme agli altri componenti della commissione del suo partito, gli hanno rivolto.
1: È stato in carcere in Inghilterra prima di tornare in Italia, a Conegliano Veneto, dove ha lavorato per qualche mese come magazziniere in una nota azienda alimentare della zona. Poi ha litigato con il padre che l'avrebbe mandato fuori di casa ed è arrivato a Milano lo scorso 23 giugno. È la prima ricostruzione del passato di Lamin Saidigli, 22 anni, accusato del tentato omicidio di un 55enne che sabato mattina è stato accoltellato dal giovane a Milano. Inquirenti e investigatori stanno accertando quanto tempo sia stato detenuto in Gran Bretagna e se per una rapina o per un gesto simile a quello dell'altro ieri.
0: La musica. Dopo i live da record con 250.000 spettatori a Tor Vergata di sabato 4 luglio, Ultimo annuncia il tour negli stadi nel 2027. Siete venuti a casa mia, ora vengo io a casa vostra. Biglietti fuori dopodomani, mercoledì 8 luglio dalle 14. La favola continua, scrive il cantante su Instagram.
1: È tutto, a più tardi.

0: oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
2: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
3: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
2: Che giornata.
1: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
2: Luciana Magistrato
3: e Tommaso Borghini.
0: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
1: Ma buon pomeriggio, bentornati su Radio Firenze Viola. Inizia Nick & Nick, la trasmissione è tutta dedicata al calciomercato e oggi insomma ne abbiamo ben d'onde, perché sono tante le trattative che la Fiorentina sta portando avanti, in particolare l'acquisto di Dragusin. Io sono Nicolò Santi, al mio fianco c'è
6: Sofia Ferrer.

0: Mauri, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao Sofì e bentornata in studio a questo
0: grazie mille.
1: Formato un po' pazzerello. E, insomma, aspettiamo il più passo di tutti che sta per collegarsi. E nel frattempo direi che possiamo ricordare i numeri.
0: Sì, certo, potete scriverci al 348-75-13933 o chiamarci allo 055-77-11171.
1: Poi vi ricordo che siamo in live anche sul nostro canale YouTube, sempre più partecipato, sempre più pieno di numeri. Abbiamo tanti video che abbiamo confezionato per voi oggi, soprattutto visto che queste ore sono molto calde sul fronte del mercato. Quindi scriveteci. Dopodiché so che abbiamo una persona al telefono.
2: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
1: Questa è la tua sigla, Niccolò Ceccarini. Ciao Cecca.
3: Ciao, buon pomeriggio. Io ci ho comprato i biglietti per favore del 23 luglio per Giusy Ferrer.
1: Ah, giusto, giusto.
3: L'ho preso per te, l'ho preso per me, l'ho preso anche eventualmente magari per Di Nardo. Se poi vuol venire con noi si farà un'unica macchinata.
1: Sì, però ci sono quelli graditi e quelli non graditi, a quanto pare.
0: Potevo fare assolutamente lo sconto colleghi, ma non mi avete avvertita e quindi...
3: Sì, no, perché vabbè, noi non vogliamo nulla, non vogliamo essere agevolati, ci mancherebbe altro. Noi vogliamo fare tutto con i nostri risparmi.
1: So che
3: devo dire però che sinceramente il prezzo di 1500 euro per stare sotto il palco mi sembra un po' eccessivo.
1: Sì, è un po' eccessivo.
3: Va bene tutto, però ecco, voglio dire, c'è un prezzo un po' più popolare.
1: Giusy.
0: Il prezzo, ci sono tantissime persone per questi concerti e bisogna imporre un limite.
3: Si fa anche questa cifra, ovviamente stiamo aspettando, se no qualcuno pensa che...
1: Sì, che a mio fianco ci sia Giusy Ferreri, che in effetti...
3: Ha speso 1500 euro per andare a vedere Giusy Ferreri.
1: No, magari ci cascano.
3: Ma non andremo al concerto, questo possiamo dire.
1: Bene, bene, allora dopo che abbiamo iniziato nel migliore dei modi la nostra trasmissione, caro Cecca, hai qualcosa di più da dire su Radu Dragusin di quanto, rispetto a quanto sia già stato detto e ridetto e detto ancora?
3: Ma che c'è una percentuale sulla futura rivendita, l'abbiamo detto, non si era detto?
1: Allora, io questo devo essere sincero non lo sapevo, poi magari, sai, nel frullatore di oggi di notizie me la son persa, però allora...
3: Vabbè, io credo che ci sia nell'operazione di chiusura anche questa percentuale del 10% sulla futura rivendita. Penso che per questo motivo qua stanno definendo gli ultimi dettagli e credo che inseriscano anche la percentuale sulla futura rivendita, per cui comunque è l'operazione che alla fine nei numeri è molto importante per il Tottenham, perché il prezzo dello USA 1,5, 16-17 dell'obbligo condizionato più la percentuale sulla futura rivendita, penso che possa essere, che poi noi parliamo della percentuale sulla futura rivendita, ma in realtà è la plusvalenza sulla futura rivendita, il 10%, perché di solito sono queste le cifre per quanto riguarda quantomeno l'applicazione vera.
1: Magari spieghiamola bene, perché se l'hai pagato in totale alla fine 19, no? Lo paghi, perché l'obbligo di riscatto si attiva alla 22esima presenza, comunque il totale è 19 milioni, quindi la percentuale la fai sulla plusvalenza dei 19, cioè chiaramente per fare una plusvalenza, beh, qui il discorso è lungo, ci vorrebbero...
3: Sì, dovresti naturalmente vendere il giocatore, cioè chiaramente vendi, allora diciamo così, che il giocatore lo rivendi a 40, c'è cioè la plusvalenza sulla differenza dei 20 milioni di euro in più che naturalmente fa di plusvalenza, il 10% lo calcola su quello. Cioè, se te l'hai pagato 20, lo vendi a 30, calcolano la plusvalenza al 10% sulla plusvalenza dei 10 milioni in più che naturalmente vai a guadagnare te.
1: Quindi comunque,
3: lasciamo perdere se fanno la plusvalenza sul 10% oppure fanno il 10% pulito sulla futura rivendita, stanno, mi sembra, definendo anche questo aspetto.
1: Sì, vi invitiamo a scriverci e a chiamarci anche in diretta, anche perché adesso più che mai, insomma, mi sembra che la Fiorentina si sia attivata, no, sul mercato. E poi più che altro non so se ci aspettavamo che i colpi arrivassero prima di tutto in difesa.
3: Salutare un attimo perché ho una telefonata importante, vi richiamo tra un secondo.
1: Benissimo, questo ci fa piacere perché significa che abbiamo potenziali notizie molto fresche, quindi aspettiamo Niccolò Ceccarini che tra poco tornerà in diretta con tutto, vedi, tutto live, questa è Radio Verità.
0: Nell'attesa leggiamo anche un messaggio di Massimo, il quale ci scrive: Paratici ha capito che per prima cosa occorreva intervenire sulla difesa, il reparto peggiore. E guardando alla scorsa stagione, visto che ora Joseph ha aperto la cassaforte lasciata dal babbo, via con gli esterni. Poi ci scrive: Bakayoko e Nolang a destra, Bayer Kobo e Koleosho a sinistra. Se si prende Tosvert, io cambierei Fagioli con un mio pallino che darebbe una svolta al centrocampo. Rios. E infine Dodò per Belgali. E così siamo a posto per lottare al vertice al massimo.
1: Vabbè, ora lottare al vertice mi sembra un tantinello. Però sì, il ragionamento ci può stare, il prossimo colpo sarà probabilmente l'esterno offensivo. E Cole Osho è un nome caldissimo, a quanto so la Fiorentina sta aspettando la risposta del Burnley o Barley, insomma,
0: che dir si voglia.
1: Sì, chiedo a te, magari sai da poliglotta quale sei, puoi aiutare.
0: E penso sia Burnley.
1: Sì,
0: tipo un mix tra le due versioni.
1: Perfetto, mi fai da Google traduttore. No, comunque 11 milioni è la cifra complessiva che la Fiorentina ha corrisposto al Burnley, che però deve appunto rispondere. Abbiamo di nuovo Niccolò Ceccarini, eccoci qua.
3: Sì, eccomi, scusate, ma devo rispondere necessariamente, perché non era il medico di famiglia, oppure qualcuno
1: da pediatra
3: a fare la spesa, questo lo volevo dire, lo volevo specificare, che qualcuno potrebbe pensare a una telefonata di questo tipo, però era un qualcosa che riguardava altri club, quindi stavo, dopo la trasmissione approfondirò questa notizia.
1: Beh, perfetto. Comunque stavamo leggendo un po' di messaggi e giustamente la gente dice: ma adesso hai fatto due colpi in difesa. Ecco, più che altro, prima che ci interrompessi,
3: una cosa da dire, oltre alla percentuale, l'ingaggio di Dragusi sarà di 2 milioni.
1: 2 milioni,
3: Sì.
1: Netti? Ok.
3: Sì, l'ordi sarebbe Poraccio, allora io direi sarà Tottenham.
1: No, perché ti dico, inizialmente a me risultava anche qualcosa di più, perché al Tottenham prendeva 2 milioni e 8.
3: Sì, però esatto, questo diciamo è quello che naturalmente è girato, per quanto mi riguarda guadagna, io credo che sia 2 milioni la cifra.
1: Quindi se l'è abbassato nel caso, se l'è abbassato, non è una considerazione da poco.
3: Ma non lo so, io sai, francamente sono il suo commercialista, per cui...
1: No, ma non è per quello, nel senso che lui, vi ricordo anche che un problema è che non voleva abbassarsi l'ingaggio, cioè comunque lui aveva ambizioni.
3: Sì, è vero, io ti dico, queste sono anche comunicazioni che arrivano dalla Fiorentina, poi io il procuratore non ci ho parlato, però quello che ho capito dalla Fiorentina è che il suo ingaggio è sui 2 milioni di euro netti.
1: Okay.
3: Poi non credo sia così una cosa che interessi tanto ai nostri ascoltatori, poi tanto soldi li paga la Fiorentina, quindi il suo di noi tira fuori un euro e va bene lo stesso, però questo è il messaggio che mi arriva, ecco.
1: No, questo comunque è interessante, perché in realtà la considerazione sul monte ingaggi è sempre cioè attenzionata, no? Termine orrendo, sì. Però dai nostri,
3: ma magari ci sono dei bonus che ti permettono di andare a guadagnare dei soldi in più, e io questo ancora non sono in grado di dirtelo, però diciamo che ufficialmente dal contratto siamo sui 2 milioni di ingaggi.
1: Sì, quindi comunque più o meno il terzo più pagato, perché beh, un giocatore col suo spessore me lo aspetto, no? Che sia comunque tanto pagato. Ha comunque fatto una carriera al Tottenham, è stato pagato 30 milioni complessivamente, se non sbaglio, nel gennaio del 2024, quando il Tottenham l'ha preso.
3: Lui è andato dal Genoa, no?
1: Sì,
3: è andato dal Genoa per 20 più 5 di bonus, 25 milioni mi sa, 25 milioni più bonus.
1: Sì, 25 più 5, quindi 30 più o meno. Guarda, comunque tra poco abbiamo anche un ottimo... diciamo un quiz per te, per i nostri ascoltatori, che riguarda la carriera di Dragusin, parleremo ampiamente di Dragusin, però se vogliamo andare un po' con i messaggi.
0: Sì, Paola dall'Isolotto invece ci scrive: Nick, mi dici per quanto riguarda qualche esterno forte, chi pensi che siano i candidati?
3: Ce ne sono diversi, c'è Bakayoko dell'Issa che secondo me piace proprio tanto, e quindi questo potrebbe essere un nome, anche perché comunque forse si può andare su certe cifre ancora accettabili, perché si parlava anche per un certo campo di una I, no?
1: Sì.
3: Però lì se vogliono 40 milioni di euro.
1: Dici una I del Trabzonspor.
3: Una I, scusami, sì.
1: Sì, sì.
3: E non arrivi naturalmente a queste cifre qua. E quindi secondo me al massimo potrebbero arrivare a spendere 25 milioni, penso, per un esterno attacco forte, perché poi devono prendere altri tre esterni. Credo che stiano vendendo qualche altro giocatore, al di là di Amatucci, credo che nel giro di un paio di giorni dovrebbero vendere anche qualcun altro, quindi stanno pian pianino cercando di vendere sono parole grosse, quantomeno di piazzare, quindi può darsi che ci siano...
1: Ecco, guarda, in questo senso, visto che poi il titolo della nostra trasmissione su YouTube è Arriva Dragusin, esce Comuzzo, quindi punto interrogativo, te lo domando, Comuzzo può andare via, in quanto adesso comunque è ingolfato il reparto arretrato, ci sono tre destri che sono Comuzzo, Pongracic e adesso Dragusin, chi va via? Suppongo qualcuno lasci il posto a Dragusin.
3: Penso anch'io che praticamente a questo punto Comuzzo vada via. Comunque potrebbero anche lavorare su un'idea di questo tipo, perché quando c'è un giovane così bravo, no? Potenzialmente del 2005, prestarlo secco diventa problematico, perché o gli fai un premio di valorizzazione al club che te lo prende, per cui dice io te lo faccio giocare, però poi che vantaggio se no, o se no potrebbero studiare, ma questa è la mia idea, una formula di prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore della selezione, una sorta di diritto di ricompra stile Real Madrid, cioè danno via Comuzzo magari a un prestito oneroso con diritto di riscatto a 25, faccio per fare un esempio, e poi loro si fissano a 28 la ricompra in caso.
1: Sì, che poi è un favore che ti fanno, cioè a quel punto danno in prestito secco, no? Cioè praticamente un favore che ti fa la controparte, riflettendoci
3: sì,
1: bene.
3: Però magari hai visto, è anche vero che così che puoi mantenere il controllo, ma allo stesso tempo puoi anche decidere di non farlo. Il prestito secco non lo so se poi qualcuno, perché sai il prestito secco, cioè, allora se siamo a parlare di un giocatore di un certo livello te lo possono anche accettare facilmente, ma io sì. Ti faccio l'esempio, sono il Genoa, no? Ma perché io ti devo far giocare 38 partite comunque e poi restituirtelo gratis?
1: Infatti
3: accetta il Genoa per l'operazione del Genoa. Genoa dice vabbè, io ti pago un prestito oneroso con un diritto di riscatto a 25, però diciamo se c'è la possibilità del controriscatto te la metto a 30, comunque nella peggiore delle ipotesi ci guadagna 5 milioni. Che vantaggio c'hanno?
1: No, il senso è di che comunque arrivi un giocatore forte come dovrebbe essere Comuzzo, e quindi comunque per qualche mese hai un difensore appunto di livello, poi ti torna via, però ecco, probabilmente il senso potrebbe essere quello di un prestito secco, anche se in termini economici non ha senso, perché la Fiorentina adesso credo debba incassare a sto punto. Vabbè, abbiamo altri messaggi?
0: Sì, continuiamo con qualche messaggio. Cecca, l'hai già un po' accennato. Simone il Romano ci scrive: quanto è complicato secondo te prendere Bakayoko?
3: Abbastanza però Fabio Paratici è molto ambizioso, quindi lui è un carro armato. Quando decide di mettersi in movimento, per me, guarda, te lo dico adesso, io sono convinto che verso la fine del mercato ritorna anche su Ruggeri della Federazione Madrid.
1: Su Ruggeri,
3: quella cosa lì gli è rimasta un po' qui a metà. Se non trova delle soluzioni precedenti, però potrebbe tornare anche su Ruggeri, visto loro hanno preso Grimaldo. Io non lascerei perdere completamente la pista Ruggeri.
1: Stanno rivoluzionando la difesa.
3: Come?
1: No, dico, stanno rifacendo tutto in difesa, rivoluzionano la difesa praticamente.
3: Sì, tanto lì Gosens, Dodò e Fortini sono tutti in partenza. Gosens è evidente che gli hanno detto di aver trovato la squadra. Dodò c'è quel discorso del gentleman agreement, però oggi mi sembra Roma si sia fermata e il Napoli deve prima vendere per poi accelerare, e su Fortini ancora non ci sono novità, cioè non c'è una vera e propria offerta,
1: Ok.
0: Mentre Davide dal gruppo Baraonda Fiorentina ci scrive: e Fagioli che fa, parte o rimane?
3: Se arrivano 30 milioni parte, in scioltezza, in serenità, in
1: 30, perché a questo punto si facevano anche cifre più alte, ad esempio 40.
3: No, vabbè, il minimo è 30, cioè vuol dire il minimo è 30 milioni di euro, il massimo è ovviamente quello che si può ottenere, però se dovesse arrivare un'offerta a 30 milioni di euro, per me lo potrebbero far partire, anche perché lì poi comunque vogliono finanziare l'operazione Torsved, che è ancora lì, bella calda, si aspetta di capire come si aggiustano, se c'è una possibilità di prendere una contropartita tecnica, oppure se effettivamente non c'è modo di trovare l'accordo tra le parti, allora si andranno a valutare se fanno un ulteriore sborso, perché comunque c'è Gerberini, su numero ne hanno tanti. Cioè, io non lo so se loro potrebbero fare una controproposta inserendo uno tra Brescianini e Somme, uno tra Brescianini e anche Fabian, questa non è da escludere nemmeno una cosa del genere.
1: Ok,
0: allora c'è ancora qualche messaggio, ma per adesso direi di andare con qualche vocale, se c'è già.
1: Vai, sentiamo anche i nostri ascoltatori.
4: C'è anche il fondo di ammortamento assegnato nei vari anni da tenere conto per una eventuale plusvalenza.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo. Una domanda per Nick Ceccarini: visto che tra un paio d'ore si libera Ancelotti, potrebbe venire lui a fare l'allenatore della primavera a Firenze?
1: Sì,
5: grazie,
1: certo.
5: E buona giornata.
1: Voglio sperare che sia una provocazione assurda. No, tra l'altro, ecco, sulla primavera avevi detto, no, che potrebbe esserci Andreazzoli, giusto?
3: Sì, per me in pole position in questo momento c'è Aurelio Andreazzoli.
1: Oh, bene, largo ai giovani, con tutto il rispetto.
3: Però uno sta a lavorare molto sui giovani, e quindi vogliamo fare un ragionamento, secondo me, di valorizzazione dei giovani, probabilmente. Sa, la Roma, lui ha lavorato anche lì in questo settore, tra l'altro è stato anche tanto con Luciano Spalletti, poi ho detto che sia sicuro al 100%, però in questo momento mi sembra l'allenatore più vicino a essere il tecnico della primavera della Fiorentina. Un'idea diversa rispetto a quella che c'è stata negli anni passati con i vari, no, Bigita, Pilani e Galloppa stesso. Adesso cercano di andare forse più su un allenatore che valorizza ancora di più i giovani, non so, magari andare a cercare di vincere qualcosa, perché poi vincere è importante, ma non è l'unica cosa che conta, soprattutto sui giovani, anzi, la cosa, certo, sui giovani è chiaramente la valorizzazione. Ecco, la Fiorentina mi sembra che stiano andando a cercare sempre altri 2010, stanno cercando di rimpinguare ulteriormente anche fuori regione dei giocatori che possono poi tra un po' essere di grande prospettiva.
1: Sì, poi un'altra curiosità che avevo, visto che stiamo parlando appunto della difesa, insomma, credi che Comuzzo possa rientrare nei piani dell'Atalanta, che lo scorso agosto fece un'offerta? So che comunque, per esempio, il Como, l'Udi hanno smentito, quindi al massimo ci può essere l'Atalanta?
3: L'Atalanta potrebbe anche stare, però siccome la riconosco talmente bene Cristiano Mesunto, che perché quando gli ho detto il prestito con diritto di riscatto e contro riscatto, perché c'hanno mica la nella al naso, cioè non è che lo prendono il prestito per poi ridargli alla Fiorentina, o faranno mai all'Atalanta, se è l'Atalanta, e quindi magari si fanno, come posso dire, un prestito almeno con diritto di riscatto, perché conoscendo un po' come lavorano loro, non è che, cioè, se non veramente l'Atalanta lavora per la Fiorentina, non ci pensa minimamente a fare una cosa del genere. Magari si dichiara, io non lo so, ora io so che loro sono concentrati sul centrocampo, però magari questa cosa di Comuzzo potrebbe saltare fuori da un momento all'altro. In effetti c'era già stata e penso che ci possa ritornare.
1: Certo, altri messaggi?
0: Sì, Claudia ci scrive: visto che domani è il mio compleanno, vorrei un bel regalo. Chi arriverà a Cecca? È una domanda.
1: Prossimo gol.
3: Allora, Nicolò Santi ha messo soldi da parte per farti il regalo, deve dare un po' a Giuseppe.
1: Sì, sì, sì, ha investito un po' di soldi.
3: Quello che avanza ti fa un regalo, ti porta un mazzo di fiori, tenendo presente che ha dovuto già spendere per il compleanno della CIA, ricordiamo, no?
1: Sì, sì, è vero. Sera, quindi, anche se in realtà in quel caso mi limito ad aprire il portafogli, non so nemmeno che cosa gli ho regalato, però gliel'ho regalato.
3: Poi esatto, qui c'è... e siamo in autofinanziamento, quindi
1: sì, sì.
3: Discorso, Claudia, non ti aspettare grosse cose, al massimo una rosa, un 5 euro se la cava.
1: Sì, interessa. Poi comunque c'è da spendere per il biglietto del tour, vabbè, tutte cose. Bene.
0: Procediamo invece con Riccardo che ci scrive: secondo me Volpato sarà il prossimo esterno, Fagioli per me andrà a Napoli.
1: Più Volpato di Coleo.
3: Volpato è uno dei primi nomi che avevo fatto io in assoluto per il calciomercato della Fiorentina. Mi hanno detto: no, ma non è vero, è qui e là sotto e sopra. Io penso che sia uno dei nomi da tenere presente, non certo alle cifre che chiede il Sassuolo, 15 milioni di euro, non penso proprio, perché se loro fanno un investimento sul Sassuolo lo fanno tutt'ora, e poi se mi potessero dare anche Volpato lo prenderebbero, ma non credo possano spendere quelle cifre lì. Ecco, io la vedo difficile, ecco, la spesa di però su Volpato secondo me io un po' di attenzione ce la metterei, perché c'è qualcosa che non mi torna su questa cosa, perché c'erano troppe certezze all'inizio del mercato, vuol dire che qualcosa può essere cambiato. Io comunque lo continuo a tenere lì Volpato, lo continuo a tenere lì, anche se per me oggi è più torso dell'obiettivo della Fiorentina sul Sassuolo.
1: Ok, bene, allora noi abbiamo in serbo per te, per i nostri ascoltatori, soprattutto per gli utenti di YouTube, no, che magari sono più adatti per questa cosa, un ottimo quiz sulla carriera del nuovo acquisto viola Dragusin. Mi sembra il momento giusto, no, per farlo.
0: Sì, allora, oltre che sulla carriera, diciamo anche sulle varie caratteristiche di questo nuovo giocatore, e quindi vediamo se siete stati attenti a tutti i dettagli. La prima domanda infatti è: quale sport praticava anche da bambino oltre al calcio?
1: Ma allora, io Cecca non lo so, sono sincero, cioè, lei mi ha detto: ma potresti immaginarlo, ma te lo
0: sì,
1: sai.
0: Sì, ragazzi, dai.
3: Ma io quale sport, non lo so, lo squash?
0: No.
1: A caso, considera, ma c'entra la sua terra d'origine?
0: No, vi ho detto le caratteristiche.
1: Quindi comunque piazzato, alto.
0: Sottolineerei alto.
1: Vabbè, ok, basket.
0: Bravissimo.
1: Hai visto?
0: Infatti ha raccontato più volte di aver giocato a pallacanestro e per la sua altezza, bravissimi anche i nostri ascoltatori, Luca dai Castelli Romani ci ha scritto basket, sì, giustamente, e non è difficile crederci perché appunto è alto sugli 1,91.
3: Sì, madre pallavolista e il padre giocatore di basket.
1: E come fai a saperlo?
3: Anzi, alla rovescia, la madre giocatrice di basket e il padre giocatore di pallavolo.
1: Sei al computer?
3: Sì, ho guardato ora. No, perché non volevo essere truffato, quindi da
1: sì,
3: voi.
1: Certo.
3: A parte il fatto che non so che cosa c'è in palio in questo quiz. Per cui
1: la gloria.
3: Se no si fa come Balogun, no? Che poi uno dice, poi dopo viene riabilitato, senza perché se non per come. Per cui vorrei capire se c'è qualcosa in palio. Un caffè,
1: nulla. Ma per esempio, sì. Actarius su YouTube si scrive curling, no? Mi dispiace. Eppure Igor che sbaglia dice nuoto. Ah, assolutamente no.
3: Curling si fa io e Niccolò Santi. La prossima Olimpiadi non ce n'è per nessuno.
0: Invece,
1: sì.
0: I nostri ascoltatori ci stanno rispondendo tutti giustamente. Anche Vieri ci ha scritto basket. A Grappino ci ha scritto avrà fatto il vampiro.
1: Il vampiro?
0: Ma...
1: che vuol dire?
0: So.
1: Oh, ok.
0: E, tra l'altro c'è un'altra domanda che è arrivata per Nick adesso su Dragosin. L'hai detto te per primo, quindi grande. La domanda è: ma con le Osho non si sa più nulla? Perché? Abbiamo un po' accennato
3: no,
0: anche precedentemente.
3: No, io Dragosin, devo essere sincero, primo proprio un tubo, nel senso che sono arrivato dopo fuochi, come si dice a Firenze, ci mancherebbe altro. A gennaio ne ho parlato spesso, ora sono arrivato dopo fuori. E per quanto riguarda la domanda, qual era? Mi hai detto?
0: Con le
3: Osho è il classico tormentone di mercato, è il giocatore che puoi prendere in ogni momento, ancora non hai deciso di accelerare di prenderlo, però secondo me la Fiorentina ha già fatto questa offerta. Io non lo so se loro lo tengono così un attimo perché hanno qualcos'altro, perché sugli esterni per ora non hanno mosso foglia. E quindi magari forse prima di spendere 10 milioni per quelle Osho, che possono spendere e prendere, vogliono vedere se ne spendono 20 per uno ancora più forte. Cioè voglio dire, secondo me se a loro hanno un budget e non se ne vogliono privare, secondo me, di una parte di questo budget per prendere, forse è una mia riflessione, magari gli capita di prendere Bakayoko e dicono vabbè, mettiamo 20 su Bakayoko e che ora si lasciano stand by con le Osho che potremmo prendere. Cioè forse stanno facendo questa difesa, è una mia idea, semplicemente una mia idea, però tecnicamente lo potrebbero prendere in ogni momento.
1: Beh, possiamo procedere con il quiz.
0: Procediamo con un'altra domanda del quiz. Quale ex difensore della Juventus è stato spesso indicato come un punto di riferimento per la sua crescita?
1: C'è che qui il computer però non lo puoi usare, eh? Che sia più facile.
3: Ma il suo idolo potrebbe essere Chiellini.
0: Bravissimo.
1: Hai visto? Bravo.
0: Infatti.
3: Non sono andato a vedere, vado così a naso, perché comunque sia, io se mi chiedessero oggi un difensore della Juventus che avresti preso occhi chiusi, tra Barzagli, Bonucci e Chiellini, avrei preso sempre Chiello.
0: Infatti, sì, lui è cresciuto nel settore giovanile della Juventus e quindi ha avuto la possibilità di osservarlo da vicino.
1: Sì, poi anche per fisicità, magari caratteristiche, perché Chiellini è un po' quel tipo di giocatore. Poi lasciamo perdere anche dal punto di vista professionale,
3: ora,
1: quello che ti può insegnare.
3: Ora Chiellini è un'altra cosa, eh. Ora, con tutto il rispetto per Dragosin, Chiellini era un'altra cosa.
1: Certo,
3: Chiellini è stato uno dei più grandi difensori che abbiamo avuto in Italia. Ora, se no, cioè, con tutto il rispetto ai Dragosin, che è forte, però Chiellini c'ha una storia, un percorso. Cioè, che se Dragosin riesce a farlo sarebbe tanta roba, però oggi non si può fare il paragone.
1: Ma è come se io dicessi, guarda, io studio da Niccolò Ceccarini, però non è che posso essere Niccolò Ceccarini.
3: Non è che ci voglia tanto, ne figlio una.
1: No,
3: sapevo. Agevolato, ci mancherebbe altro.
1: Vabbè.
3: Dai, su, Nico. Poi voglio dire, se tu fai la trasmissione a Sofia Ferreri, io faccio le trasmissioni a Benvenuti e Ferri qualche volta, quindi c'è tre parti avvantaggiate.
1: In teoria sarebbe nostra la trasmissione, cioè, di tutti e tre, ecco, questa.
3: No, questa
1: forma.
3: Non è la nostra trasmissione, questa è la trasmissione messa lì dalle 4 alle 5 in cui noi partecipiamo, senza una sigla, diciamo le cose.
1: È vero, quello sì.
3: Anche volutamente, perché l'unica vera sigla era quella di Siamo Forti, Siamo Grandi, Nero Verdi.
1: Nero Verdi, vabbè.
0: Infatti Cecca e i nostri ascoltatori ci scrivono: il Cecca ha più chance quando risponde a naso di quando guarda su internet.
1: Benissimo.
3: Sì, ma il naso, ragazzi, c'è un naso importante,
1: così.
3: Dire. Però il naso del Cecca lo ha salvato mille volte dalle vetrate invisibili. Perché voi avete il naso normale, ci battete la musata e vi tagliate. Io invece col naso così sporgente, batto sul naso e non mi taglio la testa. E non
0: ti
3: mi taglio nemmeno
0: prima.
3: La fronte.
1: Interessante sta cosa.
3: Questo è un vantaggio che non tutti possono avere, ragazzi.
1: Certo.
0: È un vantaggio appunto non sempre considerato. Procediamo,
3: sì, tra l'altro, sì.
0: Procediamo appunto sulle quelle che sono le caratteristiche estetiche
1: di Cecca,
0: sì. No, no. Di Dragusin, secondo cui appunto è diventato immediatamente riconoscibile anche dai tifosi, diciamo, neutrali.
1: Diciamo, qual è la particolarità?
0: Sì, estetica.
1: Io penso di averla presente. Cecca, non so, vediamo,
0: cioè?
1: Quanto. Devi dircela tu.
0: Bisogna.
3: No, io non lo so, non lo so. Se mi parli di una donna ti posso dare una dritta.
1: No.
3: Io non so, se gli uomini non li guardo.
1: Ma no, ma è abbastanza.
3: So, ecco.
1: È abbastanza arrivabile, diciamo, come caratteristica esterna, no? Che. Ma è anche banale se ci pensi.
3: Sì, ma qual è? Dillo te allora.
1: Vabbè, allora io penso che sia il codino e i capelli lunghi, no?
0: I capelli raccolti.
1: Hai visto?
0: Giusto,
1: perché.
0: Nei capelli.
3: Ah.
1: Ti devo dire, non è così banale. Il calcio di oggi non è così
3: alla
1: usuale.
3: Martin Cáceres.
1: Esatto.
3: Alla Martin, taglio alla Martin Cáceres. Ti ricordi, no? Il giocatore Cáceres.
1: Sì, sì, io sono molto per il capello lungo, quindi bravo Dragusi.
3: Sì, anche te. Allora, potremmo dire i capelli alla Nico Santi? Si può dare.
1: No, perché io non ho più, sai, quel periodo della coda dello scignone è un po' passato, anche se non
3: scudo
1: un ritorno.
3: Però, guarda, io ne parlavo anche l'altro giorno con un mio amico, gli ho detto, Nico Santi secondo me c'ha delle chance anche a Sanremo, perché potrebbe andare lì a cantare una canzone con questo look tutto particolare. Però non puoi staccarti dal giornale e dalla radio per questi giorni di Sanremo, anche lì niente partecipazione.
1: Vabbè, dalle 4 alle 5 posso comunque intervenire, va.
3: Insomma, non bisogna dare il permesso.
1: Nel frattempo la Sofia ci guarda spaesata, dice, ma che stanno a dire?
0: No. Allora, io proporrei di ascoltare un ultimo audio prima della pausa, perché poi abbiamo moltissime altre domande da fare a voi e ai nostri ascoltatori, quindi procederei appunto con l'audio.
6: Ma scusate, se vi dite che prendano 3 o 4 esterni alti, conosco nel giro ci può stare, no?
1: E che tu dici?
3: Sì, sì. No, ma io non ho fatto, me le consiglio di prendere, perché poi alla fine prende tutti questi esterni, cioè non è che come uno va in un centro commerciale e dice, sai, paghi 3, paghi 2, prendi 8, cioè, e qui li paghi tutti, a forza paghi 10 di qui, 20 di là, 7, 8 di là, a fare 50 milioni ci si mette un attimo, cioè, io penso che loro stia facendo delle valutazioni, anche se riescono ad avere magari delle operazioni, qualcuno potrebbe esserci un prestito con diritto, cioè, e stanno facendo anche questo ragionamento, qui se no non è che si può continuare a spendere, cioè, a botte di 20 alla volta, cioè, se no veramente poi dopo, cioè, al di là di tutto, qualcosa devono anche rientrare, quindi forse c'è anche una questione economica su quella valutazione, cioè, vado magari spendo 20 milioni su un esterno alto forte e poi guardo se prendo altri 2 o 3 con un risborso minimo, oppure uno magari lo prendo anche a un prestito con diritto,
1: certo,
3: anche questa
1: certo.
3: È la soluzione, non è che posso continuare a spendere e basta, hanno bisogno anche di vendere.
1: Bene, allora pausa per noi, eh?
0: Sì.
1: Un po' di pubblicità, poi torniamo sempre a Nick e Nick.
0: A tra poco.
7: Radio Firenze Viola.
8: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con qualche nube pomeridiana in prossimità dell'arco alpino e sull'Appennino. Temperature in ulteriore rialzo, con massimi tra 32 e 37 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, con lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino. Temperature in rialzo, con massimi tra 32 e 36 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche rovescio nelle ore pomeridiane sulla dorsale campana e calabro lucana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 36 gradi.

0: finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
1: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Ti stiamo aspettando!
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
4: Ancora insieme su Radio Firenze Viola, 16:32 minuti, Nick e Nick fino alle ore 17, Niccolò Santi e Sofia Ferreri e Niccolò Ceccarini che è collegato in nostra compagnia, e tutti i vostri messaggi 348-75-13933 scritti e vocali. Per intervenire in diretta il numero è 055-77-111-71. Non so se abbiamo qualche messaggio da leggere.
5: Sì, allora ci scrivono: ma Giuseppe Commisso gli erano detto che sono uscite le nuove maglie.
4: Così. Tra l'altro volevo una vostra opinione, che ne pensate, Sofi, Cecca, delle nuove maglie?
5: Secondo me sono molto carine, molto pulite, però anche abbastanza particolari, con la stampa in sottofondo, diciamo. Unica cosa, non capisco cosa ci sia scritto sotto il colletto.
4: Cioè, due cifre che però sono tipo in giapponese, poi... sarebbe 1926, quindi i 26 ci sono, però le cifre iniziali sono, sembrano degli idiomi, non si capisce.
5: Non check. Si capisce.
4: Check. Niente,
5: Non mi sa che abbiamo perso. Dovremmo avere in collegamento Niccolò Ceccarini, ma ancora non sta rispondendo, quindi forse l'abbiamo perso per il momento.
4: Lo recuperiamo.
5: Colgo l'occasione per leggere il messaggio di Paola che ci scrive: giovedì alle 14 presentano Grosso. E infatti ci ricorda appunto quelli che sono gli appuntamenti che seguiranno in queste settimane, perché appunto oggi hanno presentato la maglia, giovedì 9 ci sarà la conferenza con Grosso, dal 10 al 12 luglio partiranno le visite mediche per poi far partire il ritiro al Viola Park dal 12 al 24.
4: E poi appunto tutta la tournée inglese.
5: Tutta la tournée con le amichevoli, di cui dopo appunto parleremo ulteriormente. Abbiamo Niccolò?
4: Eccolo, cerca.
6: Sì, è che mi stavo messaggiando, quindi devo prendere la trama fitta. Comunque niente, per quanto riguarda le maglie, sì, dai, io
4: minimal
6: per i giocatori che indossano le maglie. Per le maglie.
4: Ti salvi in corner.
6: Le maglie storiche, quelle nuove, sì, va bene, ma non mi fanno nel caso del freddo, nel senso che l'importante è che c'hanno delle maglie, cioè lo sentivo, no, che molto si vede la prima maglia e la terza, no, che sono quelle, cioè la prima ovviamente quella viola e la terza è quella più particolare, però non mi dispiace nemmeno quella bianca, sinceramente ho visto anche una buona maglia bianca, però voglio dire, oggigiorno le maglie sono tutte belle, difficili che tu trovi qualcosa che non sia piacevole, anche comodo da indossare e tutto quanto, per cui è un argomento che non mi appassiona più di tanto, io lo sesso molto più per chi le indossa le maglie piuttosto che per chi le produce, ecco, perché comunque poi i prodotti oggigiorno al 2026 fanno tutto in maniera eccezionale, no? non c'è nulla da dire. Comunque ti riconfermo quello che ho detto, secondo me Dragusin arriva mercoledì, nella migliore delle ipotesi arriva domani sera tardi, nella migliore delle ipotesi, però mercoledì lui sarà qua.
4: Però visite, ok, di visite mediche più mercoledì, ok.
5: I nostri ascoltatori sono molto più attenti di noi. Matti ci scrive: le maglie bruttine si poteva fare meglio, soprattutto perché non è da centenario, però moltissimi messaggi nel quale ci spiegano cosa significano queste cifre, perché le prime due cifre sotto il collo della maglia sono lo scorrere dell'orologio con le cifre 19 e sopra 20. Quindi in teoria sarebbero per significare 1926 e 2026, data attuale del centenario.
4: Ok, ok.
5: Sono i numeri 19 e 20.
6: Tanto il 1926 è la mia data di nascita.
4: Sì, vabbè, ora complimenti. Sei già in pensione, allora, voglio dire.
6: 100 anni anch'io, ecco.
4: Sì. Cioè, cassa integrata, cioè voglio dire, 100 anni non sono pochi, complimenti.
6: Lo so, e guarda, sono ancora in pensione, quindi alla fine, vedi, ognuno, cioè, chi la figlia prende prima e ugualmente lavora. E chi io non la prendo mai, sono sempre lavorato fino a 100 anni.
4: È bello.
5: Assolutamente, ci stanno continuando a mandare commenti su la maglia, maglia bellissima, i simboli che ci sono sotto il colletto ci continuano a spiegare che sono lo scorrere dei numeri su un orologio, okay. Come se fossero lo scorrere sui numeri su un orologio, quindi vi ringraziamo per i vostri sono tantissimi commenti, apprezziamo, continuiamo con qualche audio.
4: Vai, sentiamo.
7: Buongiorno ragazzi, volevo fare una domanda a Nick. Nick, perdonami, ma siccome l'unico acquisto buono a gennaio di Paratici è stato Solomon, mi dici per cortesia se Solomon sarà, possiamo riprenderlo oppure ormai non c'è più niente da fare, perché è una cosa incredibile secondo il mio punto di vista, eh? Walter da Roma.
8: Buonasera. Cecca, ma vendere Amatucci a 4 milioni senza averlo fatto vedere all'allenatore non ti sembra un po' un azzardo, non voglio dire stile Coyote, ma insomma se va a giocare in Serie A in Spagna non vedo perché non possa fare la riserva a Firenze. Ciao Andrea.
4: Cecca, te la giriamo entrambi, Solomon e poi Coyote.
6: No, ma su Amatucci io fa parte di quel gruppo di rientri di giocatori sui quali evidentemente
4: Amatucci
6: è stato fatto, e quindi loro dicono Amatucci può anche essere bravino, però allo stesso tempo preferisco un livello più alto. Cioè il ragionamento forse è questo, certo non la togliere da Amatucci, che secondo me ha fatto anche bene, però loro dicono se devo riportare Amatucci io preferisco magari lo so prendere Torsved per aumentare ulteriormente il livello al centrocampo. Per Solomon vediamo, perché secondo me anche lì su Solomon è un furbacchione Fabione nostro. Io lui è lì come un gatto, ma visto il gatto quando vede la zanzarina o vede la lucertola, no? Lui è lì, appena vede una mossa falsa si muove subito,
4: sì.
6: È furbacchione, quindi ragazzi quando parte così entusiasmo. Sono un po' preoccupato per il portafoglio, perché poi dopo bisognerà rientrare, ma se lui ha la possibilità di muoversi va dritto all'obiettivo come pochi altri.
4: Certo, vi devo dire, siccome adesso sui social è uscita l'immagine su Instagram, no, della Fiorentina che annuncia la conferenza stampa di Grosso, come foto hanno messo proprio il momento in cui pochi istanti prima si sta concentrando per tirare il rigore finale dei mondiali del 2006, e pensavo che sarà veramente molto difficile provare ad essere non critico, però anche un po' incalzarlo, no, nelle conferenze stampa, cosa che uno giustamente dovrebbe fare visto che il mestiere è un po' quello, no, del giornalista.
6: Sì,
4: però ho talmente tanta stima. Cosa?
6: Non dirà grandi robe Grosso, non è uno da grandi.
4: A maggior ragione, uno proverà magari un po' a incalzarlo, no, a stimolarlo, però non è semplice perché talmente tanta stima nei suoi confronti che sarà un po' di soggezione, la proverò.
6: Ma
4: ti interessava sta cosa? No,
6: provare soggezione. No, lo sai, tutti ricordano il calcio di rigore alla Francia, però Grosso è quello che ha portato il vantaggio nella semifinale con la Germania.
4: Ah, certo.
6: E lì vale quello della finale, perché quello è l'ultimo rigore, siamo d'accordo, però se non segna Grosso io non so come va a finire quella partita. Poi dopo segnò il 2-0 del Piero e vabbè, tempo di recupero e l'Italia poi andò a Berlino, però il gol di Grosso è quello che ha aperto la strada alla finale.
4: Comunque mi permetto di fare un commento su questa cosa del 1926 sulla maglia, che ho scoperto, cioè ho capito realmente solo adesso grazie a Sara Mastrosimone. Ora mi dispiace, è orrenda, è una cosa orrenda, perché le prime due cifre sarebbero ribaltate, no? Cioè, vedi, se metti sopra questo e sotto questo, se le ribalti viene fuori 1920, appunto come dicevamo prima, e poi 1926. Incredibile, io proprio ci vuole fantasia. Qualche messaggio, sentiamo, cioè vediamo.
5: Allora, Luca ci scrive: Amatucci ha fatto benino in Serie B spagnola, ma secondo loro non può essere un crack nel futuro prossimo.
4: Amatucci. Sì, però lo dicevamo prima, Cecca, Amatucci non ci puntano, quindi al di là di tutto, tutte le nostre valutazioni possono essere giuste o sbagliate che siano, però non ci puntano, tornerà in Spagna probabilmente.
5: Mentre ritornando... scusa,
6: Nico. I prestiti che rientrano non sono considerati tali da poter aumentare il livello qualitativo della Fiorentina.
5: Procedo col prossimo messaggio. Si ritorna un attimo sul budget, perché Nico ti chiedono: dopo il promettente inizio di mercato targato Paratici, quanto ha concesso secondo te commisso di budget? Maurizio da Berna.
6: No, io questo non lo so, ragazzi, perché cioè, ci sono tutte informazioni sfalsate. All'inizio sembrava dovessero fare una cessione e un acquisto, in realtà poi comunque sì, una cessione l'hanno fatta, perché alla fine la Fiorentina Beltrano è andato via, no? Quindi sì, da questo punto di vista, e hanno fatto una cessione e due acquisti. Ora vediamo, ecco, tendenzialmente qualcosa dovranno rientrare. Io sul budget non mi esprimo, perché loro non vogliono dire assolutamente niente, quindi dovranno fare poi i conti con le loro risorse, con quello che devono sistemare. Certo, non potranno continuare a spendere, solo spendere, perché non lo possono fare, è evidente.
4: Sì, sì, ma io tra l'altro all'inizio avevo saputo addirittura che avevano un budget pure piuttosto oneroso, cioè, ora sparo la cifra, 150 milioni. Una parte da destinare al franchi, quindi 50 in effetti torna, il resto più o meno come la scorsa estate da impiegare sul mercato. Però io a questa cosa ci ho sempre creduto poco e tuttora non ho riscontri, perché comunque se riesce a fare una, non lo so, una cessione di Comuzzo, fossero pure 20 milioni, oppure come dicevamo di Fagioli, ti rientrano quei soldi. Per cui è tutto da vedere, no? Questo famoso extra budget. Comunque, vediamo.
6: Sì, sì, no, io non ci voglio entrare nel merito, perché poi alla fine bisogna sapere le cose in maniera corretta. Se naturalmente non le sappiamo, è meglio stare zitti e aspettare. Ecco.
5: Assolutamente, io direi di procedere con qualche audio.
4: Sentiamo.
9: Ciao ragazzi, una considerazione, vorrei la vostra risposta a tutti e tre, cosa ne pensate? Secondo voi questi acquisti sono perché Commisso ha voluto aprire il portafoglio, ha voluto aprire le casseforti e si vuol rilanciare veramente per amore della Fiorentina? O perché magari c'è qualcuno dietro e gli ha detto: se voi arrivate in Europa ve la compriamo noi la Fiorentina al prezzo che ci dite voi? Quindi è amore o è una scommessa per poi andarla a vendere, arrivando in Europa, quella che conta, l'Europa League, si intende? Perché mi fa un po' strano questa cosa. Grazie, ciao.
10: Buon pomeriggio direttore, buon pomeriggio Nick e buon pomeriggio Sofia. Allora, io volevo farvi due domande. La prima, se secondo voi l'esterno, quello veramente importante che dovrebbe fare la differenza, saltare l'uomo eccetera eccetera, se è un giocatore che gioca nel mondiale o che ha giocato nel mondiale, se secondo voi sarà qualcuno che non c'entra niente con la manifestazione internazionale. Poi, seconda cosa, Ulai, Di Marzio continua a insistere sul fatto che la Fiorentina aveva e ha interesse per il giocatore, ma il prezzo è inarrivabile, i turchi chiedono troppo. La Fiorentina ha fatto sapere in via informale che non c'era alcun tipo di interesse. La verità secondo voi dove sta? Perché io purtroppo mi collego solo ora per questioni di lavoro.
4: Ma allora posso rispondere a quest'ultima io, perché mi sono informato bene. In realtà, posto che non devo rispondere per Di Marzio, cioè mancherebbe altro, però è tutto vero, nel senso che la Fiorentina ha realmente provato a prendere Ulai, ha formulato un'offerta per quello che mi risulta da 20 milioni più o meno al Trabzonspor, che però chiede tanto, 35 milioni e passa, per cui da quel momento la dirigenza viola si è tirata indietro per cioè, ovvia impossibilità di soddisfare le richieste economiche della controparte. E quindi questo mi risulta, non ci saranno rilanci, di qui il famoso, la famosa smentita informale del club, tutto così, insomma, non è vero che non l'hanno mai cercato, almeno secondo quello che ci risulta anche a Sky, e non è poco direi, è un interesse reale c'è stato. Poi non so se Cecca volevi rispondere sul resto.
6: No, su cifre tipo 40 milioni oggi non ce la puoi fare, ecco, ad arrivare a queste cifre qua. Per cui io credo che il giocatore interessi sempre, però se chiedo 40 milioni diventa difficile, ecco. Cioè, non c'è altro da aggiungere sul fatto, se è amore o perché c'è dietro una nuova proprietà, io questo non lo so dire,
4: non si può sapere
6: una situazione. Di sicuro io credo che loro abbiano voglia di creare comunque una squadra competitiva, però vedete come è già cambiato. Sono arrivati ieri e Dragusin, e ora già si rifà la Europa League. Ragazzi, sì, ci vuole un po' di pazienza, si può un giorno arrabbiarci, il giorno dopo sognare, il giorno dopo dire un'altra cosa, vediamo, perché qualcosa deve anche succedere in uscita.
4: Sì, che in effetti c'è poco equilibrio da questo punto di vista, eh. Su questo siamo d'accordo, sono d'accordo con te. Aspettiamo, poi sai, Dragosin l'hai pagato adesso 1,5 milioni. Il prossimo anno lo paghi 17,5, quindi è comunque un acquisto non fatto ora, in questo momento. Magari più Vieri sì, con 15 milioni. Altri messaggi?
5: Sì, Alessandro ci scrive: Cecca, secondo te Fabione Nostro proverà a riformare la coppia Noalang Bakayoko vista al PSV? Fecero diversi gol e assist insieme, dimostrando grande compatibilità. Credo però che ci voglia... Sì?
6: Se gli riuscisse sarebbe tanta roba, però cominciano a volerci troppi soldi, cioè, tutti e due insieme, a meno che non gli dia Lang il Napoli con una formula magari di prestito con diritto di riscatto, e tutte e due acquistarli è dura. Tutte e due acquistarli assolutamente
4: sì, dura. Fabione Nostro però, sarebbe parati, cioè, in tutto questo.
6: Sì, Fabione Nostro, ah, sì, secondo sì. me potrebbe anche con Robertino Nostro, perché Fabione Paratici, Robertino e Roberto Guerini potrebbero inventarsi qualche cosa. Vediamo, questi sono due giocatori che ci sposterebbero gli equilibri ovviamente in un 4-3-3, però sono 5-6 giocatori per ruolo che lui sta trattando, e poi non tutti sono già venuti fuori, quindi chissà cosa sta facendo adesso. Tanto mi risulta sia già la parte.
4: Di chi stai parlando? Aspetta,
6: Fabione Nostro.
4: Quindi, ah vabbè, ma comunque si sapeva, no? Insomma, al Viola Park a lavorare da qualche giorno ormai.
6: No, è che è stato anche a Milano parecchio.
4: Ah, ok. Comunque è rientrato a Firenze, dove sta chiudendo per la, anche perché insomma deve arrivare per le visite mediche pure Dragosin, quindi per la classica foto di...
6: Ma dovrai fare anche te le visite mediche, quindi ci vuole essere.
4: Sì, certo. Va bene, allora ti leggo qualche messaggio dal nostro canale YouTube che pullula appunto di richieste, di considerazioni, oltre ovviamente alle risposte giustissime ai nostri sondaggi di poco fa, le nostre domande su Dragosin. Vabbè, c'è chi si pone il problema dell'infortunio, come Actarus diceva: Dragosin se l'ha rotto il crociato, attenzione. Sai qualcosa sulla condizione fisica, Cecca? Perché poi tra l'altro lui è tornato a febbraio e poi non si sa per quale ragione è ricominciato a fare panchina.
6: Ma la situazione era delicata al Tottenham, perché stava rischiando la retrocessione, evidentemente poi hanno cambiato allenatore, è arrivato De Zerbi, forse hanno preferito non rischiarlo, ecco, per non avere diciamo ulteriori problematiche, per cui ecco perché la Fiorentina oggi gli fa un gran comodo anche al Tottenham, perché poi Dragosin può esprimere un recupero importante nella prossima stagione. Chiaramente la Fiorentina c'ha anche l'obbligo di riscatto, però secondo me forse hanno preferito non andare ad incidere subito sul suo recupero, cioè di buttarlo nella mischia in maniera pesante, proprio per evitare mille problematiche e di natura sportiva e di natura fisica.
4: Ok. Poi altri messaggi: con Leoscio mi pare che non lo voglia nessuno, ma soltanto la Fiorentina. Magari stanno aspettando che scende pure il prezzo?
6: Magari sì, oppure non è proprio una priorità assoluta della Fiorentina, nemmeno per la Fiorentina, cioè nel senso che è un giocatore che loro possono prendere, ma come ti ho detto prima, magari definiscono o vogliono definire altre operazioni in entrata priva, cioè e tanto sono tutte legate poi alle possibilità di uscita, ho detto, cioè certo. La sta cercando di capire un po'. E secondo me loro stanno facendo un attimo un po' due o tre conti per capire se possono subito rimettere altri soldi per fare l'esterno offensivo e via, ecco. Però sono interpretazioni, perché come sapete non trapela nulla, ecco.
4: C'è poi un'ultima domanda che ci fanno da YouTube prima di tornare sui messaggi magari anche vocali, dice Fulvio: Comuzzo via solo in via definitiva, no in prestito?
6: Infatti non lo faranno, no, allora in via definitiva non lo faranno. Secondo me lo fanno con quella formula che ho detto, al massimo un prestito, un diritto di riscatto e contro il riscatto. Per me è l'unica soluzione. Poi se decidono di darle un prestito secco e qualcuno prende un prestito secco, meglio ancora, così una Fiorentina se lo vede valorizzato a costo zero. Dubito che qualcuno accetti senza un premio di valorizzazione di dare Comuzzo in prestito, eccetera. Cioè alla fine è come se tu pagassi un prestito oneroso te,
4: certo.
6: Per caso lì ce lo fai in prestito secco. Per questo penso che ci sarà un prestito oneroso con diritto di riscatto e magari contro riscatto, se non lo vogliono fare. Cioè loro vogliono mantenere il controllo. Per mantenere il controllo la formula è questa.
5: Allora, prima di procedere con qualche audio, ricordiamo il numero al quale potete scriverci: 348-7513-933. Leggo qualche messaggio. Escono Fagioli o Ken, che sono quelli che possono portare più soldi, ma ci vorranno anche dei sostituti.
4: Che poi, clausola rescissoria, per adesso nessuna novità.
6: No, ora nessuna novità, non si è presentato ancora nessuno. uscirà anche piccoli, non lo so se davvero questa cosa però di piccoli fino a morti secondo me è un attimo da seguire, però solo se, diciamo le cose come stanno, solo se piccoli viene ceduto al titolo definitivo, perché non penso che Sassuolo che lo dia in prestito con diritto. Questa è la mia idea, poi magari mi sbaglio.
5: Alessandro infatti ci scrive, l'operazione Dragusin è un gran colpo al di là del giocatore in sé, ma per la formula è veramente da 10 e lode. Se sta bene si tiene ed è quindi un colpo top, altrimenti si rimanda indietro.
4: Sei d'accordo, Cecca? Cifre contenute?
6: Sì, sai, l'hanno pagato 25, però cioè, alla fine lo potresti riacquistare per 20. Loro non ci fanno la minusvalenza nel caso la Fiorentina lo riacquisti. E quindi la Fiorentina lo acquisti e quindi va bene, forse hanno anche altri obiettivi per quanto riguarda la difesa. No, ma questa è un'operazione fatta bene, quando va detto, questa è proprio un'operazione fatta veramente molto molto bene.
4: Bene,
5: allora se
6: bene,
5: è pronto
6: è così.
5: Procederei con il prossimo audio.
11: Nick e Sofia, io voglio la maglia della Ioma, ma quella della Juve. Primavera con lo scudetto, almeno quella mi ricordo, me la metto in camera e sogno.
4: Eh sì, è vero, una gioia ogni tanto. Quella della primavera quest'anno avrà lo scudetto, bella, bene, bella.
6: Sì.
4: No, perché
6: anche i giornalisti, no, la squadra dei giornalisti hanno vinto il torneo, quindi anche
4: beh, sì, c'è chi se la merita di diritto, per esempio Gian Attasio che segue costantemente la primavera e quindi se la merita, e come lui insomma tanti altri colleghi, Paolo Caselli, Patrizia Iannicelli.
6: Bravissimo. Cioè.
4: Sì.
6: Patrizia Iannicelli per esempio.
4: Certo. Sì. Va bene, altri messaggi scritti.
5: Sì, Dragusin non è un giocatore adatto allo schema di De Zerbi, quindi sbolognato alla Fiorentina, ci scrive bene. Albe.
4: Insomma, un buon presupposto.
6: Allora, comunque uno sbolognamento che però per la Fiorentina potrebbe essere particolarmente utile.
4: Infatti,
6: ecco,
4: ma guarda, ci sbolognarono tanti giocatori nel 2012 e venne una signora squadra, per cui che vengano gli sbolognamenti.
6: Sì. Se ne sbolognano qualcun altro buono, non si prende volentieri, ecco.
4: Sì, esatto.
5: Tra l'altro un nostro ascoltatore ci ricorda che Cobolli ha vinto.
4: Ah, grande Cobolli.
6: Grande Cobolli. Sì. Prima è quarta a Cicobolli.
4: Ma il bello è che ce l'abbiamo qui davanti, solo che io ho problemi di miopia estremi, per cui non vedo assolutamente niente, tanto se lo riconosco. Però bene, sì. bene, un cuore viola, diciamo.
6: Cobolli è quarta, è tanta roba.
4: Sì, ora cuore viola no perché è romano.
6: No, ho detto tanta roba, cuore viola no, ho detto però tanta roba.
4: No, lo dicevo io, ha questo giglio, insomma, tatuato perché comunque le origini sono quelle, però è romanista, vabbè, simpatizzante della Fiorentina, no, dico così per fare un collegamento, no, con la Fiorentina. Però siamo contenti a prescindere, viva il tennista.
6: No, noi gli vogliamo bene a Cobolli, però bisogna anche riconoscere che la squadra si fa solo per una cosa. A parte il caso mio, il tipo per il Sassuolo,
4: sì, per il Grassina.
6: Le squadre di cui parlo, che io sono un caso anomalo nel mondo, però tutti tifano per una squadra sola, quindi
4: va bene.
6: A parte me, poi tutti tifano per una squadra, quindi anche Cobolli deve tifare per una squadra.
4: Senti, noi abbiamo finito e nulla, in bocca al lupo per il tour. Bisogna per forza finire così, no?
6: Biglietti si sono presi,
4: sì.
6: Pranzo a sacco e nulla, sì. E la pedina presa, sì, proviamo, si sta lì fuori a aspettare, si entra subito sotto il parco.
4: 23 anni.
6: Lanciaci magari, voglio dire, qualche cosa a bere, perché noi ci sarà lì assetati.
4: Bravo, fai come Ultimo, Ultimo, guarda, io non sono un estimatore di Ultimo, direi tutt'altro a livello musicale, però insomma... stato bravo, dai.
6: Non glielo dire a Di Benedetto, non glielo dire a Di Benedetto.
4: Lui è una gruppi di Ultimo, è vero.
6: Non glielo dire a Di Benedetto, se no perdi punti, ecco.
4: Lo so, vabbè, ognuno i suoi gusti.
6: Io quando mi hanno detto Ultimo pensavo, ma io veramente, sì, di solito sono Ultimo, no? Dici, no. Vabbè, allora.
4: Vabbè, grazie a Niccolò Ceccarini,
6: Grazie a voi, grazie a Giusi, grazie a Sofia, grazie a Niccolò Santi, grazie a voi, grazie a Radio Firenze Viola, grazie anche agli ascoltatori, grazie a Sara e Mastro Simone. Grazie, grazie, grazie a tutti, grazie, ciao, a domani.
4: Ciao, Cecca, a domani.
5: Ciao, Cecca, a domani.
6: Ciao.
4: Bene, grazie anche a Sofia Ferreri e alla sua doppia personalità a questo punto. Complimenti.
5: Sì, ho sviluppato anch'io questa doppia personalità come Cecca.
4: Grande. Sì. Sempre questa cosa andrà avanti per molto tempo, se conosco i miei polli.
5: Mi sa di sì, fino almeno alla fine del tour.
4: Sì, esatto, che finisce,
5: Sinceramente tutto non lo so.
4: Vabbè, ok.
5: Fanno tutti i miei manager, quindi non sono informata io sulle date del tour.
4: Bene. Che farsa pazzesca.
5: Sì.
4: Grazie davvero anche a Sara Mastro Simone, grazie a Sofia, a domani.
5: A domani.
4: e anche da Niccolò Santi è tutto, ciao.
3: Radio Firenze Viola.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Non si placa la bufera sulla decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogun alla vigilia degli ottavi dei mondiali di calcio tra Stati Uniti e Belgio. Secondo il New York Times, su pressione diretta di Donald Trump nei confronti di Infantino. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa. Denuncia una decisione incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere a rischio è la credibilità stessa del mondiale. Arriva anche la protesta del governo belga. Se davvero una telefonata avesse portato a questa scelta incomprensibile, ciò equivarrebbe a minare le regole più elementari dello sport, dice il ministro degli esteri Maxime Prévot. La federazione belga ha presentato ricorso. La decisione è attesa nel

0: tutti i sabati su Radio Firenze Viola. Va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di
1: Fabio Ferri.
0: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
2: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
0: Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
1: Pietro Lazzarini,
2: Francesco Benvenuti
1: e Fabio Ferri.
0: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.

0: La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Carrisca al Vento. È un bel giorno per tifare Fiorentina, soprattutto perché te buono un secondo, Sauro Fattori, mi fai fare la presentazione? Niente, non ce la faccio. Buonasera Giamo Galassi, buonasera Sauro Fattori.
2: Ciao, tutti,
1: Sauro,
2: ciao a tutti.
1: Che è qui che balla, batte sul tavolo così mi fa uscire di testa. Per fortuna e ci regali sempre delle perle nel commentare il mondo della Fiorentina, e allora ti perdono, Sauro.
2: Grazie,
1: puoi fare tutto quello che vuoi. Anche se ecco, l'unica che potrebbe dirti qualcosa sarà Mastro Simone, che cura la parte tecnica,
2: certo.
1: Sai, cicazia se vai troppo lungo,
2: devo
1: se
2: stare molto
1: sbagliamo
2: attento,
1: qualcosa, però è
2: devo
1: giusto
2: stare
1: anche
2: molto attento.
1: Stare sull'attenti. 348-751-3933 per i vostri messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 se invece volete chiamarci. Quest'oggi che Sauro complice anche i movimenti di mercato, perché la Fiorentina non è viva, è vivissima sul mercato, non ho fissato ospiti, ma voglio sentire tutte le tue considerazioni su calciatori che già abbiamo valutato, penso a Coleoscio e Torsby, ma magari andiamo più nel profondo. E poi un po' a sorpresa, nella serata di ieri la Fiorentina ha chiuso per Radu Dragusin, centrale rumeno del Tottenham, che arriva per 19 milioni tra prestito oneroso e obbligo di riscatto, vincolato a 22 presenze in Serie A, il 60% delle presenze stagionali, che se non avrà degli infortuni
2: tra un minuto
1: questo sì, non ho capito però se a volte le presenze sono anche vincolate al minutaggio, a volte devono essere
2: sì,
1: almeno 45
2: però,
1: minuti.
2: Sì,
1: in realtà quello che abbiamo raccolto negli ultimi minuti proprio è la cifra dell'ingaggio di Dragusin, che come sai al Tottenham prendeva 3 milioni di euro più o meno, 2,8, e in realtà da parte del calciatore ci avevamo fatto capire che prendeva, insomma, avrebbe preso una cifra molto simile. In realtà abbiamo scoperto che prendeva più o meno 2 milioni a stagione,
2: se non
1: quinquennale. Vabbè, no, scusa, di là basta. Il Tottenham, che mi sembra stia spendendo e espandendo, perché ha speso quasi 200 milioni di euro.
2: Avrà dato una buona uscita. Da parte prende,
1: che buona uscita?
2: Prende 20
1: uscita.
2: Milioni e gli dice: guarda, ascolta.
1: Ma dai, io non risulta questo. Queste sono le ricostruzioni di Sauro Fattori.
2: No,
1: però,
2: ascolta, io non ho mai visto un giocatore fare un trasferimento di metici.
1: No, questo è poco, ma sicuro. Magari ha allungato anche di un ulteriore anno il suo contratto. Non è più scadenza 2031 più o meno. C'è da arrivarci vivi noi al 2031.
2: 70 anni.
1: Loro bene, faremo una grande festa
2: con lui o Dragusin, la paga Dragusin.
1: La paga Dragusin, anzi la paga il Tottenham a questo punto. Cifre a parte, Sauro.
2: No, le cifre contano.
1: Perché Vieri me l'hai un po' smontato.
2: Ti
1: Dragusin.
2: Allora, Vieri è una scommessa. Ora, c'è una scommessa nel senso. Per quanto mi riguarda, meglio una scommessa che non lo conosco, ora non voglio entrare in merito. Va bene? Però per quanto riguarda Dragusin, non ha fatto benissimo in Inghilterra, però in Italia sinceramente aveva fatto molto bene. L'ultimo anno è stato a Genova, mi sembra, no?
1: Sì,
2: aveva fatto molto
1: prima
2: bene
1: alla Juventus, dove lo aveva preso.
2: Beh, ma la Juve, secondo me la Juve è come se non ci andassi io, ma allenavo, dai, su.
1: Sì,
2: Dragusin non giocava mai, dai.
1: No, aveva fatto la next gen, cioè era andato a fare la next gen, e poi 10 milioni di euro l'ha pagato in Genoa, e poi Paratici ovunque va, se Paratici va all'Hellas Verona si porta Dragusin, se
2: ma
1: va
2: sì, da quello c'era scritto sembra siano molto in bellissimi

0: rapporti.
1: Sì,
0: sarei stato anch'io un bellissimo rapporto.
1: Dici, insomma, eh?
0: Sì.
1: Dici con chi ti garantisce?
0: No, però viaggio. Sinceramente Dragusi, dai, allora è un giocatore che si conosce, che ha delle qualità. Poi giocava in Genoa, nella Fiorentina, però insomma ha esperienze ora, anche se detto prima, nei tre anni vero, mi sembra sia stata il Tottenham,
1: due e mezzo
0: insomma, si è fatto 35 presenze, aveva un infortunio grave se non sbaglio, però già recuperato alla grande, insomma, che l'ha avuto il primo anno,
1: sì,
0: subito, forse è stato anche quello un pochino più, perché delle volte nel momento in cui tu devi affermarti, se ti blocchi, poi dopo poi uno dice va bene, ma dopo uno torna, sì, però insomma c'ha già davanti della gente che ha delle priorità in più, e capisco abbia giocato meno, via.
1: Sì. Quest'anno, guardavamo prima, ne parlavamo,
0: quasi niente,
1: 10 presenze in tutto, ma in quelle presenze ci sono 3 da un minuto o 5 minuti, quindi vere partite ne ha fatte 6 o 7 in una delle peggiori stagioni della storia del Tottenham. Però
0: letto,
1: te mi dicevi prima, davanti non è che ci avesse proprio
0: Romero, cioè Romero gioca,
1: sì,
0: preoccupare.
1: Difficile,
0: anche se va male il Tottenham, ma gioca uguale,
1: certo. Mi sa di sì,
0: no, ma questo però c'entra poco. Io sinceramente è un acquisto che io non mi aspettavo, e poi sempre Tottenham, e ora vabbè, però se Tottenham ci poteva dare, aiutami, il coreano,
1: Son,
0: ecco.
1: Non ci gioca più, però.
0: Quello era un giocafilo, insomma, quello era un bel esterno, ecco. Insomma,
1: dici,
0: ecco.
1: Se magari non lo prendevi a 19 milioni di euro,
0: ecco, però, no, il problema era l'ingaggio,
1: anche l'ingaggio poi sarebbe stato sicuramente un problema.
0: Ecco, ci poteva portare Son, ecco. Portava Son e io mi inchinavo.
1: Bene, siamo tutti d'accordo. Devo dire sì, che però su Dragusin il parere
0: un buon giocatore.
1: È abbastanza.
0: Potrebbe prendere anche Osu.
1: Chi? Romero.
0: Se si vuole un centrocampista vero.
1: Chi?
0: Giovane da Juve.
1: Bentancur. Vorresti ben Bentancur?
0: È un bel giocatore.
1: Mi sa che Bentancur con 19 milioni di euro non lo porti a casa.
0: No,
1: anche
0: però,
1: se
0: però non lo
1: so. Bene.
0: Ha fatto molto. Allora, Bentancur ha fatto molto bene i primi 2 anni, mi pare. Poi un anno quasi niente, non giocava perché l'allenatore d'altra parte c'è chi gli piace più, chi gli piace meno. Quest'anno ha rifatto molto bene, ma Bentancur è un bel giocatore, però Bentancur viene, insomma, faccio per dire,
1: bene,
0: faccio per parlare un po' di
1: mi
0: Tottenham,
1: dai una tua valutazione su che sulla difesa della Fiorentina al 6 luglio 2026, perché cominciano a essere in diverso, cioè
0: io l'ho
1: niente
0: un po'
1: da dire su Dragusin.
0: Io l'ho un po' valutata da allenatore,
1: okay,
0: non da esperto di mercato, che poi non lo sono sinceramente.
1: No,
0: allora da allenatore ti dico, bisogna vedere che intenzioni ha grosso, perché voglia vendere Dodò e Gosens, insomma sembrano in partenza,
1: cioè,
0: ora poi se andranno via o no questo lo vedremo, però se dovessero andare via, noi se qui parla anche su un 5 centrale, non è vero, non è vero, perché in teoria Vieri o Ranieri può fare terzino sinistro, cioè se lui vuol fare una difesa bloccata può giocare, fa per dire, Comuzzo a destra, fa per dire, cioè non è detto che questo è un posto in terzino, in una difesa bloccata la possa fare benissimo,
1: cioè te dici non è detto che vendano qualche centrale, perché comunque li puoi adattare,
0: mettiamo io voglia fare una difesa, perché anche noi siamo tutti ormai abituati che i terzini vengano su, vabbè, in appoggio possa venire anche quelli più piantati, non
1: sì,
0: è che
1: in cioè, appoggio
0: non è che
1: sì, magari Cross di Muzzo o di Pogracic, non è,
0: però magari se tu hai degli esterni davanti che tu fa lavoro a loro, è inutile che ci sia,
1: certo,
0: cioè perché quando diano delle sue poi sì, va bene, però ti dico, se io ho davanti 2 esterni bravi che gli do palle o dei buoni inserimenti a parte centrocampisti, difensore possa rimanere anche piantato, cioè non l'ho scritto, perché oramai non ci sa questa mentalità che tutti devono partecipare,
1: deve essere basso,
0: i terzini hanno piedi peggio di lì davanti, ok? Allora io dico sempre, se devo preferire forza, se io ho davanti dei buoni esterni che salta all'uomo, a me me ne interessa poco di terzino che viene su, cioè magari viene che ci te l'appoggio, ragazzi c'hanno mia le zappe e posto i piedi, insomma, no?
1: Vabbè, sì, magari non è che proprio,
0: cioè arriva lì a fare un cross, magari non dà continuità. Dodò è uno da continuità, Gosens non la dava di sicuro continuità, che sennò siamo a parlare di, siamo a raccontarsi le mischerate.
1: Sì, però ecco, mi parlavi dei piedi, Gosens creava forse di più rispetto.
0: Pensa che Ranieri non abbia piedi?
1: No, però rispetto a Cousins, crossa peggio, tira peggio, si inserisce peggio, da,
0: sì, però
1: si sovrappone peggio.
0: Se nell'ultimo anno
1: magari difende un po' meglio. Ma anche se Cousins ha salvato di
0: No, ma sono, allora ricordati, sono scelte dell'allenatore. Perché se scegliesse, dice va via Cousins, bene, io non c'è problema. Deve rientrare a Parigi, poi rientrerà a gennaio, febbraio, che c'entra. Però non è che ti mancano giocatori, però tu hai maniera di muoverli. Mettiamo che Vieri sia un po' in difficoltà, perché se giovani trovo la chance te li faccio giocare. Cioè, se il concetto è, cioè io voglio ringiovanire, voglio vedere quello che uno vale. Magari la centrale fa un po' fatica inizialmente, si deve adeguare, mentre fai il terzino sinistro, piantato, cioè fa sempre il difensore, però intanto lo fai entrare negli 11, che non è poco, cioè, capito? Cioè, questi però sono progetti che può fare l'allenatore insieme alla società, insieme a Paragi. Io penso che gli acquisti che fanno saranno d'accordo, anche se oppure è quello che balla di più, probabilmente Comuzzo, e un po' mi dispiacerebbe, perché se prendo un giovane se ne dà via un altro, cioè, invece le abbono tenerli tutti e due. E Ponga, perché secondo me la coppia centrale, Dragus gioca. Ed è Ranieri l'altro, non ce lo dimentichiamo.
1: Cioè, chi dice Vieri? Io mi sono scontrata con qualche.
0: Dai, insomma, siamo a parlare.
1: Tifoso diceva: se spendi 15 milioni più bonus, è un titolare.
0: È un investimento, perché, ecco, anche questo, perché adesso è un titolare. È un investimento. Poi, se nell'anno si guadagna il posto, tanto di appello. Cioè, ma non è che Vieri abbia giocato e dice: guarda, io e lui non ne trovo. Io ho visto che Diano e lui organizza. Io ho visto di molte volte mette palla sopra lunga, che è perfetta per Ken, però dopo non ci aspettiamo che venga fuori hop hop. No.
1: Vabbè, non si può neanche chiedere, è un ragazzo,
0: ma è un ragazzo,
1: arriva dal Brasile,
0: lo può far crescere, l'ha pagato 15 milioni. Non l'ha pagato 15 milioni per il valore che può avere ora.
1: È pagato per
0: tu lo
1: la
0: vedi?
1: Futuribilità.
0: Ecco, bravo, per la futuribilità. Allora, tu lo guardi a quella maniera, può entrare un po' alla volta, può fare una partita sì, può farla magari le prime partite di Coppa Italia per farla adattare, perché poi il calcio italiano non è quello brasiliano, insomma, un po' d'adattamento, poi sai, con gli stranieri tu fa facile a dire facciamolo adattare, io l'ho letto già stamattina, cioè, facciamolo se deve adattare il calcio, il pallone lei solito, il campo lei solito, la porta della solita.
1: Sì, non
0: però,
1: è il tennis che però, ci sono le
0: però con gli stranieri si dice si deve adattare, va bene. Lo faremo adattare.
1: Sai, c'è la famosa saudade brasiliana, c'è
0: fatto tutto. Poi è giovane,
1: campionato 20, italiano,
0: 21 anni, già pronto. Non è facile possa essere già pronto, no?
1: No, cioè, poi non sono 17.
0: Non anni. Sono 17, però 21 anni non è che tu sei uno. Poi non so quanti campionati ha fatto nel gremio.
1: È un paio.
0: Un paio, sì, ma il primo l'avrà fatto se così.
1: Sì.
0: Magari quest'anno con più continuità.
1: Sì.
0: Ora io non seguo queste cose. Va bene,
1: tanto
0: però.
1: Doveva essere mandato via, poi è stato confermato perché c'è stato un cambio dell'allenatore e spinge sui
0: giovani.
1: Perché
0: l'ha voluto. Cioè, che poi vede le volte i giovani, no? Ci vuole anche un po' di fortuna da parte di giocatore, no? L'ho sempre detto. E se noi vogliamo fare programmare questa cosa, non bisogna mettere fretta a Vieri. Anzi, meglio se gioca Ranieri. E poi magari Vieri entra e magari entra in una squadra già consolidata, con già dei meccanismi giusti, insomma, il giovane va anche un po' aiutato sotto questo aspetto. Ora però comincia secondo me la parte più difficile,
1: cioè?
0: Il davanti.
1: Sì.
0: Secondo me lì, cioè, che compra difensori, sono sempre detto, no, difensori in qualche maniera si trovano, poi vediamo, ma insomma si trovano. Il problema è che da ora in poi secondo me sarà una dura lotta. E io continuo a dire che trovarne tanti meglio dei nostri non è facile. Davanti sì, negli esterni sì, ce n'è più uno.
1: Esatto.
0: Tanto si daranno via tu, cioè due si riscattano, da quello ho capito, Solomon
1: sì.
0: E.
1: Già non sono più.
0: Come si chiamava l'altro?
1: Se non me ce la fai. Se non me ce la puoi fare. Era
0: Harrison.
1: Bravo, omonimo di.
0: Sì, ecco,
1: di
0: Harrison, se si è venuto.
1: Un membro dei Beatles.
0: Dei Beatles, bravo.
1: Sì.
0: Infatti ho fatto come
1: bravo. Bravo Sauro. Sì, ci sta.
0: Cioè, sono d'altra parte ma questa età qui bisogna un attimo. Capito?
1: Però quindi Harrison e Solomon non ci sono più. Attualmente c'è Good, c'è il tuo amico Goodmundson come possibile esterno.
0: E Sottile,
1: è vero, allora, l'avevo rimosso. Cioè Sottile.
0: Chiunque viene dice giocherò.
1: Credo proprio di sì. Coleoscio, tra l'altro, si sta convincendo, lo stiamo convincendo con Coleoscio.
0: Lasciamo
1: perdere da che punto di vista.
0: Che debba un vice Coleoscio, c'è cioè dove venire in ginocchio.
1: Succede.
0: Con ginocchi finiti, cioè. Una cosa è oscio.
1: Però
0: e
1: magari. Dice,
0: ma devo valutare. Devo valutare.
1: Magari al 6 luglio lui dice: oh, non la Juve, non il Milan, ma magari un buon
0: per forza,
1: club.
0: Perché si fa più importante di quello che è, va benissimo. Poi viene qui e poi scontra la realtà.
1: Sì, sai, chi non lo fa più importante di quello che è, magari il Barley, che comunque per lui chiede 10 milioni di euro, che oggi per un esterno sono veramente pochi. Per
0: non
1: tanto
0: so
1: più per un 2004.
0: Infatti
1: oggi
0: chiede tantissimo perché. E guarda, faceva gli applausi a Ione. Insomma, ora.
1: Mi piaceva però questa risatina per non dire.
0: Però te l'ho detto prima: è giovane, magari cresce, magari in una squadra che gioca anche per loro. Che poi c'è, bisogna vedere anche grosso come. Però io vedo dei centrocampisti dei nomi e sento, insomma.
1: Ora ci si arriva sul centrocampo. Volevo esaurire il. Ora,
0: per me rischia Fagioli, però.
1: Che rischia?
0: No, di non giocare, di essere
1: ceduto.
0: Ecco, adesso ceduto.
1: Sai, se il Newcastle davvero, io sfido il Newcastle a arrivare a spendere 30, cioè a sostituire 30 Tonali con Fagioli.
0: Sono
1: però questo è quello di
0: diversi.
1: Sì.
0: Dopo, sai, però bisogna vedere che cerca un allenatore.
1: De Zerbi, grande stimatore di Fagioli, lo voleva già all'Olympic Marsiglia. Dipende da che cosa. Scusa, hai ragione, no, il Newcastle, ho detto una bischerata, perché si vociferava che lui, ma ormai
0: 115 milioni.
1: Ormai no, scusa, Tonali è andata ai Tottenham.
0: 115 milioni.
1: Sì.
0: Cioè, questo ti dimostra.
1: Avanzavano.
0: Questo si dimostra è là, cioè.
1: No, è impremessibile.
0: Dice: mi vuole la squadra inglese. Dice: no, ma vuoi venire a Firenze, lascia fare.
1: Banalmente Gustavo Sa, che era uno dei nomi che erano stati fatti anche in ottica fiorentina, perché
0: Sa,
1: Goretti. No, Sa e basta. È un portoghese del Famalicão,
0: no,
1: di cui si era vociferato anche per la Fiorentina. È vero che va al West Ham, però preferisce la Championship alla Serie A e a tutti gli altri.
0: Ma anche perché.
1: Chissà quanto lo pagano, ora io non
0: gli
1: so
0: danno.
1: Di preciso, sì.
0: E quanto gli danno.
1: Però è chiaro, in Inghilterra si gioca un altro sport, in Inghilterra
0: poi,
1: tra l'altro ha vinto all'Azteca stanotte.
0: Anche se poi sa, preferisce una Championship, vuol dire che è tanto esagerato, via, su, dai, andiamo anche ai sodo.
1: Sai, anche lì bisogna vedere quanto gli danno.
0: Sì, però li voglia la Championship, cioè, se del buono lo prende uno di...
1: Della Premier League,
0: più che
1: la Championship. No, volevo esaurire la questione Dragusin nel chiederti, lo sai che cos'è che mi colpisce particolarmente? Ora, io sono sempre per placare sempre gli entusiasmi,
0: certo.
1: Perché l'abbiamo già... È chiaro che ci sta stuzzicando questo mercato che sta facendo Paratici.
0: Sì,
1: ma
0: un mercato che è partito
1: perché
0: da dietro.
1: Perché, pam, soprattutto non te le porti dietro per settimane, viene, non viene, è calda, non è calda, è fredda, se è raffreddata, se...
0: Facile da vendere.
1: Questo è vero, però quante volte noi negli anni scorsi ci portavamo dietro le telenovele per mesi. Qui si vuole un giocatore, si va e si paga e si piglia. Quindi questo non può che entusiasmarci. E soprattutto aspettiamo di vedere che cosa succederà sugli esterni. Però se te spendi 35 milioni, pronti via, 35 milioni
0: per due difensori,
1: per due difensori,
0: per gli esterni spendi 70.
1: Insomma, ti immagini anche Joseph Commisso gli ha detto: vai, splafona Paratici, a meno che non ci sia qualcosa.
0: No, infatti non si sa di che si parla.
1: Però
0: cioè,
1: ecco, in tutto questo Dragusin si parla di un calciatore esperto, ma è un classe 2002, cioè è veramente
0: sempre
1: un'operazione
0: sempre
1: che
0: giocano
1: anche,
0: ugualmente
1: insomma c'ha comunque 24 anni
0: uno
1: che
0: secondo me c'è questa voglia di ringiovanire anche però qui ti ha ringiovanito con un giocatore tu possi dare esperto insomma, ora.
1: Io guarda, l'unico dubbio che conservo è qui chiedo al Sauro Fattori calciatore ma poi te mi hai detto sempre ho talmente tanti infortuni e sono esperto anche di qualsiasi tipo di infortunio perché ho sentito l'analisi in giornata e dicevano vabbè ma dal crociato tanto ormai ci si riprende e si torna al 100%. Ora io ho qualche dubbio nel senso io se vedo Chiesa vero se ne è rotti due forse uno di sicuro però Chiesa da quando ha avuto l'infortunio al crociato non è più stato Chiesa. Zaniolo da quando se ne è rotti due non è più stato lo stesso Dodò Sauro
0: sì,
1: dopo
0: vabbè.
1: Il crociato è tornato
0: sì.
1: Ma mai più ai livelli
0: no ma è perché,
1: no, secondo
0: perché
1: te
0: si,
1: torna,
0: si
1: no.
0: Guarda con quell'ottica ma l'Unione se perde un po' di elasticità e basta un po' di elasticità la perdi e per certi ruoli è molto più importante per un difensore centrale insomma
1: ok
0: capito?
1: Però lo stesso Bremer ti potrei dire
0: ripartire...
1: è vero è sempre Bremer però te lo ricorderai prima del crociato
0: sì,
1: era un'ira
0: sì.
1: Di Dio oggi è un ottimo difensore poi te mi ci potrei mettere tanto altro è successo alla Juventus lui ha avuto anche dei problemi muscolari non solo
0: sì,
1: legati al crociato
0: secondo me
1: però secondo
0: Juventus
1: te esiste
0: sta facendo un affarone a darlo via per come la vedo io poi vabbè ognuno fa
1: la Juventus Bremer dici?
0: Ma da via breve.
1: Però è più che altro lui che se ne vuole andare, non credo sia.
0: Probabilmente perché sente che non c'è fiducia in lui e queste cose. Lui era proprio la colonna della difesa. Probabilmente Spalletti non lo vede come colonna. E allora lui dice: vabbè. E lui sta attento. c'è interesse a parte, da parte di tutti e due, cioè vuoi raccattare dei soldi e li prendi per problemi, eh?
1: Dice da Jonathan David
0: dei soldi da David prenderanno tantissimo, secondo me, vista che a mondiale ha dato spettacolo,
1: tanti applausi,
0: dato spettacolo ai mondiali, veramente, sì. Ha fatto due gol e giocavo io, facevo due gol,
1: era sulla resta dell'onda, te sei arrivato nel luglio scorso, dopo che lui segna l'amichevole, hai detto questo non è buono, dal primo momento Jonathan David ha sentito la pressione,
0: ha sentito la mia critica,
1: assolutamente è un giocatore pressoché finito, comunque tre gol ha fatto, aveva fatto tripletta, no,
0: giocava contro i Bidibori,
1: Bidibori
0: si giocava anch'io, cioè, ti dico la verità, ha fatto i gol fatti prima, che ora sono mega sorpassati, no? Dai vari, cioè, c'è
1: Messi, Mbappé,
0: Holland ha già fatto 7 gol, Mbappé uguale, no? Cioè, triplette, perché? Perché allargare a 48, tu fai l'amichevoli e poi dopo cominci le partite vere.
1: Cioè, sono pur sempre con un mondiale, Cristiano Ronaldo, il primo gol in una fase di eliminazione diretta l'ha fatto a 41 anni sul rigore,
0: chi era arrivato a 16 prima.
1: Ora per l'appunto vale di più.
0: No,
1: figurati,
0: vale di più.
1: Se quello
0: trovare
1: dei
0: mondiali
1: prima,
0: con meno partite e con squadre più importanti. È sempre più difficile anche entrare, no?
1: Sì. Cioè. Sì, anche se sì, è vero che poi magari prendi anche fiducia. Devo dire che Haaland anche alla prima squadra, anzi alla seconda squadra,
0: poi
1: forse hanno incontrato
0: uguale, cioè, Haaland, io ho detto Haaland per modo di dire, ma insomma Haaland rischia di fare, cioè il record dei mondiali era fare 5 gol al mondiale, perché l'aveva fatti Müller. 5-5-5 in 3 mondiali.
1: Gerd. O Thomas.
0: Aveva fatto 5-5-5, che era tanta roba.
1: Perché Gerd ne ha segnati diversi.
0: Sì, Gerd, vabbè, insomma, la roba vera. Gerd Müller ora ne faceva 60.
1: Vabbè, anche Thomas Müller.
0: Thomas Müller ha fatto benissimo. Va bene, allora ti dico, ha fatto 5-5-5 ed era. Adesso fanno i 5. Tu li fai i preliminari. Cioè, perché? Perché magari tu trovi. Ora. Capoverde no, perché l'ha fatto anche abbastanza bene.
1: Lascia fare.
0: Però insomma finisce 3-2. Schietri ne 3 gol, qualcosa tu metti uguale, non è che finisce 0-0.
1: No, con la Spagna sì, però. Va bene, comunque queste
0: sono
1: altre questioni.
0: Si fa per dire, dai.
1: Si fa per dire.
0: Per ora Yamaha.
1: Guarda,
0: roba.
1: E allora ti cito subito un messaggio degli ascoltatori e poi partiamo, come sempre alle 17.30, prima Stuzzico Sauro e siamo ancora
0: a metà. No, sto scaldando il turbo, mi fanno prima dei semafori rossi di Formula 1, tu sei vinto ieri, ragazzi.
1: Si è vinto, io e te,
0: vinto Charles.
1: È la seconda, sei più per Leclerc o per Hamilton? O Kimi Antonelli?
0: Hamilton è stato il mio idolo e non ci sono dubbi, specialmente quando giocava contro Verstappen.
1: Giocava
0: nel senso
1: lui campo, giocava al campo, scendeva
0: da quando poi gli hanno rubato il mondiale, io cioè Hamilton si è comportato signore, però io sono per Leclerc, perché Leclerc secondo me è
1: un pilota fortissimo.
0: Sì,
1: poi hanno fatto sempre meglio gli altri, anche
0: Sainz
1: Sainz
0: faceva meglio di lui,
1: vabbè, più o meno
0: nessuno ha fatto meglio di lui, anzi faceva le cose, le tattiche per Sainz. Cioè, non te lo dimenticare mai, non sei quasi perso il mondiale per colpa, lasciamo fare.
1: Va bene, io devo dire, però sono stuzzicato da Kimi Antonelli. Ora non c'è 30 apparenti sulla
0: Antonelli,
1: Formula 1, però va bene, pur non correndo in Ferrari. No, volevo prenderti un messaggio sulla questione Brasile. Si lega anche a Vieri, perché Massi ci dice: oh Sauro, forse Ancelotti era meglio se lo convocava. Vieri, che dici? Certo, un allenatore è grande quando allena e che gli danno a Madrid facile, ma Everton, Napoli e Brasile forse era meglio se gli davano il che voleva. Un ti va bene neanche Dragusin, l'avresti pagato meno, certo.
0: Ma chi l'ha detto?
1: Questo non lo so cosa c'entra il messaggio su Dragusin,
0: cioè,
1: tutto lo sé. Però sulla questione forse Ancelotti era meglio se convocava Vieri.
0: Ragazzi, io oggi lasciamo fare. Io ho visto
1: niente.
0: No, parliamo d'altro.
1: Perché ieri Gabriel è stato sverniciato da Haaland.
0: Sì, ti immagini Vieri. Poi Haaland. Qui si parla di passiamo oltre.
1: Beh, andiamo oltre.
0: Che vedi già l'errore dov'è? Ora Vieri, no, è il posto di Marchinho, che ha vinto tutto Champions League, qualche campionato.
1: Marchinho si scrive Marchinhos. Marchinho noi lo chiamiamo, tipo
0: come si chiama?
1: No, Marchinhos, sì, però la pronunciava Marchinho, mi piaceva.
0: No, Marchinho.
1: Sembra tipo un amico, no? Si vede
0: sia
1: io.
0: Infatti, Cioè, sì. Bremer fa la panchina.
1: Sì. Bremer, ma Vieri magari giocava titolare,
0: eccoci,
1: in Brasile.
0: Sì.
1: Va bene, però
0: gioca nell'Arsenal, mi pare.
1: Ancelotti, la valutazione su Ancelotti.
0: Io ho visto delle cose su Ancelotti e mi sembra un film. Cioè, noi in Italia siamo una vergogna. Okay?
1: Io in Italia però non ho sentito critiche Ancelotti.
0: Come? Cavolo, come ora? Ecco, il Real Madrid vinca tutti. No. E poi ieri se sbagli il rigore posso mettere vice Brasile?
1: Sì, o se Hendrick solo davanti al portiere,
0: non tira, cioè, fuori. Questi era, perché poi dopo poi il calcio ha delle, cioè, poi il Brasile vi sembra una squadrona? Ora sinceramente
1: no,
0: ci vado a Eric,
1: diciamo, non mi sembra più.
0: Io voglio vedere tra sei mesi di Dio, chi giocava esterno a destra nel Brasile. Eric non se lo ricorda nessuno, cioè, bella, cioè, capito, dice c'è Neymar finito, cioè lui ha preso una squadra finita, va bene, alle barbe, lo sapeva da andare contro a questo, infatti andrò a sentire parlare, poi è esperto, sa come lavorare, perché io saprei come fare in Brasile, voglio vedere come fanno a tornare ora.
1: Però l'hanno confermato,
0: ma te lo vorrei vedere. Ancelotti ci deve puntare, cioè, il che mi dispiace è che non ci si è puntato un uomo italiano come Italia
1: o come Fiorentina.
0: No, Fiorentina non veniva, ma come Italia sì, però se tu mi permetti, te lo fa andare in Brasile e poi ci si ritrova un'altra volta Conte, che le società gli ha pagato una parte dello stipendio, questo mi ha fatto ridere. Guarda che quel che si vede, io non mi ho visto uno squalificato, e però telefona il presidente a quello del tanto Fantino, si deve vergognare.
1: Sì, deve bella, vergognare. Bella la scena che hanno tolto.
0: Si deve vergognare.
1: C'è la scena,
0: tolto la squalifica per l'articolo 27, mi sono che forma.
1: Sì.
0: Perché si può rimandare questa cosa.
1: Perfino Malagò ha detto, io l'ho studiato questo articolo 27, non esiste un appello a cui...
0: Non esiste un appello.
1: Cioè una
0: regola
1: scritta
0: di calcio, deve viene buttato fuori la partita dopo un giorno.
1: Sì, anche se è un'ingiustizia ci si attacca.
0: Un'ingiustizia, è così. Delle volte tu la prendi al 91esimo, ma chi la piglia al primo minuto, la cosa, sconta quella partita e sconta anche quella dopo, perché la regola è questa. Cioè... E non si deve di questa roba qui, ma qui siamo veramente a far sì, lasciamo fare. Infantino, guarda che gli ha dato il Nobel, gli ha detto.
1: Glielo voleva dare, ah no, neanche.
0: No, la pace per l'UEFA,
1: sì,
0: che gli ha dato.
1: FIFA, non della l'UEFA, FIFA, perché sì, anche la UEFA si è scagliata contro la FIFA. Però ti dico,
0: Infantino
1: forse non è sbagliato
0: in Svizzera, si altro.
1: Però non è così sbagliato, nel senso che davanti a un errore grave esiste.
0: Quale
1: la prova
0: grave?
1: Di
0: non esiste.
1: L'espulsione di Balogun era un po' forzata.
0: Forzato o no, l'ha fatta, basta. Poteva farli fare subito. Il VAR
1: hanno sbagliato il VAR,
0: perché la doppia ammonizione nel VAR non viene valutata, sono regole di calcio.
1: Te sei contro il fatto che un presidente di uno stato possa chiamare,
0: no,
1: cosa la
0: vero,
1: far
0: fatta,
1: togliere
0: fatta,
1: mi sembra totalmente
0: lei la poteva telefonare in Bosnia,
1: ma Bastoni non era da espelle,
0: ma poi che vuoi fare, che vuoi mandare
1: la Bosnia,
0: cioè la Bosnia, dai,
1: sì. Vero, guarda, non ci sarà pensato, ma è tutta colpa di Mattarella,
0: perché lui negli ultimi 12 anni si aveva da litigare con Di Morti,
1: sì, diciamo che per Trump è stato più facile litigare, ma nemmeno litigare, poi grande amicone con Gianni Infantino. Allora, ultimi due minuti prima della pausa, l'hai accennata, eri attacca a centrocampo, non lo so che sta succedendo.
0: Ora amici centrocampo.
1: Perché?
0: Perché sento dei nomi
1: che c'è da fare,
0: che secondo me non fanno la differenza. Cioè,
1: tipo?
0: Tosved.
1: Ce lo stai dicendo da settimane, io venerdì anche mi sono messo qui. C'è chi dice però
0: poi,
1: che è superiore.
0: Allora, a chi? Ragazzi, ci risiamo.
1: A Brescianini, io te la metto, guarda, senza citarti Mandragora.
0: Bravo, se ti provare a mettere Mandragora di mezzo, perché lì si parla di due categorie diverse.
1: Ma, cioè, tra Torsved e Mandragora, due categorie diverse.
0: Torsved,
1: io sono d'accordo con Mandragora.
0: Torsved giocava due anni fa?
1: È in Sassuolo, sempre.
0: In Serie?
1: No, un anno fa.
0: In Serie? Sì. Giocava in Serie?
1: Vabbè, ho capito, perché era retrocesso con il Sassuolo, non è che è stato acquistato.
0: Ma era retrocesso. Cavolo, l'anno prima ancora andò in retrocesso?
1: Era molto giovane, cioè
0: era 24 anni. Cioè, ragazzi, qui, ora, giusto, rientra Sottili, giovane Sottili.
1: Sì, che ne ha 27.
0: Tra un pochino,
1: che è lo stesso anno,
0: c'ha 12 figlioli.
1: Anche Torsved è 99, quanti figlioli c'ha tra un pochino. Va bene, quindi Torsved, ma guarda, anch'io su queste frequenze.
0: Ho visto di, come si chiama? Dammi una mano.
1: Dammi un indizio.
0: Un altro centrocampista e parlano.
1: Allora, una I te dici
0: una
1: quello
0: I,
1: del Marocco.
0: Una I, bravo,
1: del Marocco.
0: Sì.
1: Ora, perché è in uscita dal Girona in Serie B, c'è una clausola da una ventina di milioni di euro, però lo voglio un tutto.
0: Ma ce l'hanno tutti a noi. Lo vogliono tutti, ma se ce lo vanno a prendere a noi,
1: non ce lo danno una I.
0: Che Marocco è una bella squadra.
1: Sì.
0: Una squadra tosta, via. Ma lo sapevamo.
1: Assolutamente, è il secondo mondiale che arriva ai quarti di finale.
0: Poi, infatti, io quando l'ho visti,
1: anzi, lo scorso eravamo in semifinale.
0: Io li reputo meglio di noi, dell'Italia. Ho detto, guarda, tra noi e Marocco, tu vai a fare.
1: Non
0: gioca
1: però bene Hakimi, ce lo sogniamo, cioè, con tutti bene.
0: Forse male da Hakimi.
1: Sì, diciamo che Hakimi è proprio Ma sugli altri secondo me te la giochi,
0: te la giochi ma
1: ora l'attaccante Saibari è anche molto forte, l'ha comprato Bayern Monaco, il Bayern Monaco, però non è che si sta parlando di Beckenbauer, no, aspetta,
0: pensavo venisse da
1: noi
0: e prendessero Henna e Bayern Monaco, invece no,
1: Kylian Saibari, sì, eppure costa anche un po' di
0: andare a mondiali per noi era un grande vantaggio, un paio di giocatori ci riportava a mondiali. Avevano un buonissimo mercato.
1: Allora sono le 17:30, quindi noi ci dobbiamo fermare. E poi al rientro io vi do una notizia. Ok, ve la dono. Non è nuova, è una conferma importante.
0: Abbiamo avuto.
1: Sì, perché sono curioso anche di sapere cosa ne pensi, perché secondo me è un tema molto interessante. Pausa e poi torniamo in diretta.
0: Lo penso.
2: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto! Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Hai una squadra del cuore, ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola Fiorentina.

0: bianchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ovvio. 17.33 di nuovo in diretta, cari Scalvento, Giacomo Galassi, Sauro Fattori. C'è anche un amico al telefono da cui andiamo subito, ma avevo promesso una notizia che però commenterai dopo l'intervento dell'amico, perché l'aveva data Niccolò Ceccarini già in apertura di trasmissione stamani, ma abbiamo avuto conferme importanti sul fatto che il prossimo allenatore della Fiorentina Primavera sarà con tutta probabilità Aurelio Andreazzoli, che quindi dopo Roma e Empoli è destinato a venire a Firenze.
3: Bravissimo allenatore.
2: Dopo ne parliamo, prima lo 055 77 111 71 c'è Fabio. Buonasera Fabio.
4: Buonasera Giacomo, buonasera Sauro.
2: Che devi sapere, Sauro, che Fabio è stato operato al dente da mio nonno Alberto Galassi venerdì, cioè, ha detto venerdì, è stata una notizia incredibile perché mio nonno era anche dentista e quindi gli tolse un dente quando aveva 9 anni. Fabio, questa è una storia bellissima. Bella. E mi ha commosso, grazie per averci raccontata. Prego Fabio.
4: Sì, oddio, commosse molto anche me, perché piangevo.
3: Vabbè, a 9 anni si piange sempre dal dentista.
4: Però, comunque, a parte tutto, ora, premesso, io sono 7 anni che ancora mi devo riprendere da questo shock dei 7 anni che ho messo. Io sono contentino dei primi 2 acquisti di Paratici, sì, anche perché anch'io. Se guardo i fatti, la nostra difesa è più dell'ottavo posto, non è. Non guardiamo il sesto posto perché le ultime 2 partite furono, diciamo, più facilitate, ma Ranieri, Pongracic, loro sono da 7º-8º posto e sono stati fatti che l'hanno fatto vedere, a parte il 15° di quest'anno. E come ha detto Paratici, è giusto non arrivare 4 volte 8º, quindi era matematico che la difesa fosse da cambiare. Sono d'accordo con Sauro quando ti ha detto di Betancourt, visto già che ci siamo, prendiamo anche Kulusevski, che è l'esterno.
3: Magari, no.
2: Vabbè, ma che Kulusevski è finito
3: quello era il mio cavallo di battaglia, però lì è dura.
4: Ma è dura anche Kulusevski.
2: Scusate, ma che vogliamo fare il Tottenham peggiore di tutta la storia di Tottenham? Direi basta, o il Tottenham si è bello e dato, guardiamo altrove.
3: Ma sai, ma lui lì c'ha dei buoni agganci.
2: Che si sono arrivati quart'ultimi in Premier League. Vabbè, vogliamo.
4: Ciao, sei sicuro?
2: No, ma sono buoni perché giocatori,
4: Paratici,
2: ma dico.
4: Paratici per adesso ha preso
3: Tottenham.
4: Dragusin perché l'aveva presa alla Juve. Grosso perché l'aveva presa alla Juve. Mi dice, cioè,
3: vabbè, si porta dietro giustamente, quindi un po' conosce, fa anche bene da una parte.
4: Beh, e comunque sia, se dovesse venire Torsberg a me mi può anche andare bene, sì, però
3: serve più all'allenatore e alla squadra, secondo me.
4: Ecco, questa storia qui a me mi fa, diciamo, venire le bolle.
3: No, non è vero, non è vero. Io se lo dico da
4: Zolacco italiano, Colpani con Palladino.
3: Sì, ma infatti. Sì, ma infatti sono d'accordo su quello che tu dici te come valore. Il valore, secondo me, Tosved ha il valore di cui ne abbiamo, forse anche per me in qualche cosa anche meno, però questo non vuol dire nulla, è un giudizio mio che non è nemmeno ingiusto. Però delle volte un allenatore può portare un giocatore che conosce come lui si muove, come lui vuole, delle volte ti dà anche una mano avere uno che è già stato con te, capito?
4: Comunque sia, noi comunque ve lo poi dopo vi lascio molto. Per me si parte anche con handicap, perché a me ancora Grosso ce l'ho da valutare,
3: sì,
4: perché
3: però
4: non se ne parla più, ma Grosso è il primo anno che avrà una squadra media, perché
3: sì.
4: Sassuolo, Frosinone, Sion, l'unica squadra media è stato il Lione. Ha preso più punti in testa lui e la sua squadra.
2: Va bene.
3: Sì, poveraccio, quello lì una
2: volta. Ti ringrazio e ti saluto,
3: va
2: Fabio.
3: Va bene, ciao, grazie Fabio.
2: Bene, quindi no,
3: se ci portava 2 esterni, Son e Kulusevski, sarà posto.
2: Sì, ma la smettete, Tottenham, lasciate in pace. Ci sono,
3: perché già te non avresti preso Son e Kulusevski.
2: Ma certo li avrei presi.
3: Ma qui siamo andati un sottile.
2: Kulusevski, io non ho perso le tracce, però. Ma sei sicuro che stia bene? Cioè che
3: non lo so.
2: L'anno scorso non ha giocato quasi mai. Io non
3: infatti,
2: lo so.
3: Ma chi sei andato a guardare Kulusevski?
2: Vuoi vado a vedere
3: va
2: a vedermelo
3: per favore, perché magari si piglia poco.
2: Ah, scusa, no, abbiamo la potentissima regia e mi dà ora le indicazioni in cuffia, perché abbiamo un livello qui incredibile su Kulusevski. Sì,
3: comunque, se lo sta poco, non si può prendere.
2: E comunque è iniziato un calvario gravissimo, un gravissimo infortunio, eccoci, e non è stato convocato, non gioca con il Tottenham da più di un anno, quindi lasciamo fare Kulusevski.
3: Però a Firenze,
2: per favore. A Firenze
3: si recupera.
2: Sì, per vedere se poi si rifà male.
3: Si paga poco e si recupera.
2: Sì, vieni. No, più che altro mi interessava quello che dicevi su saresti d'accordo sul prendere calciatori che conoscono già gli allenatori?
3: Non è che sono d'accordo. È uno o due giocatori all'allenatore, se te li chiede, glieli prendi. Io ho sempre detto due, non che l'allenatore fa la squadra. Io sono d'accordo su quello, va bene? Che poi che c'è, l'allenatore può dare delle indicazioni, però alla fin fine io ho sempre pensato la società fa la squadra e te la dà e ti dice allenala.
2: Sì.
3: Poi ti dice guarda, se tu mi porti Tosved, fa per dire Laurentier, fa per dire due nomi che insomma giravano un po', anche se sembra Laurentier sono andato da altre parti, per dire se ti richiede te lo può anche accontentare, insomma non è la fin del mondo. Perché? Perché magari Laurentier sa come ci si muove davanti, anche se si può non giocare, ne mi ha detto. E anche Tosved in mezzo magari sa certi meccanismi e magari ti dà la mano a quando devi fare un esempio, tu chiami lui in modo che lui lo fa bene.
2: Ma parla anche norvegese, ma che tu vuoi?
3: No, un vero mio anche questo, non sa parlare italiano, non me lo dico.
2: No, credo italiano sappia parlare, però vabbè.
3: Ma perché se no io dopo un punto non so mi basta.
2: Però vabbè.
3: No, ma ti avviso, se te lo chiede, te lo può anche fare, però non è che do via uno meglio di lui perché figlio Tosved, no, cioè, Tosved viene qui e fa, che te l'ho detto, secondo il mio punto di vista, Tosved, tu sai, io sono contrario, poi qui sarà il numero uno, tanto di appello. E poi vedendo come lui faceva giocare Matic, che lui insomma aveva Matic, vecchio ma insomma esperto, se non è Fagioli.
2: Se ne parlavo spesso, però finché
3: sono due modi diversi,
2: io mi auguro che giovedì nella conferenza stampa ci sarà alle 14 di grosso, gli verrà chiesto anche che idea ha per Fagioli, perché anche lui ce la sarà fatta.
3: Secondo te che dirà? Che dice no, voglio che lo dia via?
2: No, dia via no, però magari lo vedo come mezzala, lo potrebbe dire,
3: non,
2: se
3: non
2: lo
3: te,
2: vede.
3: Non te lo dirà mai.
2: No?
3: No, secondo me non lo dirà mai.
2: Scusa, se tu da allenatore effettivamente non lo vedessi come regista, prima lo metti in chiaro.
3: Tu te ne accorgi gli acquisti che faranno, oppure la prima partita tu ti accorgi che lo fa giocare, non te lo dice, io non lo direi via, poi lui dirà farai che vuole.
2: Va bene, torno sulla notizia di Aurelio Andreazzoli, prossimo allenatore della Fiorentina Primavera.
3: Tanta
2: sì,
3: roba,
2: perché c'è
3: roba.
2: Chi dice, ma normalmente si prende allenatori con un'altra età.
3: Ma lui è stato, sì, però lui è bravo. Lui è bravo, poi insomma lui ha fatto, è stato.
2: Guarda, a me mi piace tantissimo, mi piaceva anche per la Serie A. E ti dico, posso
3: e
2: dire.
3: Ma secondo me c'è l'umiltà perché gli piace lavorare con i giovani, ossia. Cioè lui non è che non ha. Lui Serie A l'ha fatta per qualche anno con l'Empoli, no?
2: A Roma
3: fa anche una piccola
2: esperienza.
3: No, ma se va a Roma face il secondo.
2: Però per un periodo anche.
3: Per un periodo, ma un piccolo periodo.
2: Vabbè, però ha allenato anche la Roma in Serie A.
3: Sì, ma per fatti a me, però lui è. Bravo, lui può fare l'educatore. A me piace questa cosa.
2: Soprattutto
3: lui viene qui e non è che deve fare carriera.
2: È questo che ti dico. Io non capisco quello, perché cercano tutti. Perché uno vuole sempre l'allenatore giovane per la primavera. L'allenatore giovane, per forza di cose, pensa ai risultati, non pensa. Poi magari che penserà anche alla crescita dei calciatori, ma non può essere primaria. Perché
3: viene,
2: lui
3: viene verso di me.
2: C'ha un
3: Andreazzolo non viene qui e dice: sai, io
2: devo vincere.
3: Se no, come fa andare a allenare in Serie B? Me ne frega nulla. Lui viene qui e farà il bene dei ragazzi. I ragazzi che entreranno nella sua orbita, secondo me, sono fortunati.
2: Anche secondo me. Però ho letto.
3: Perché tu sai qual è
2: letto,
3: la mia
2: critica
3: idea,
2: no? È troppo. Però qualche dubbio, no, sul fatto che siamo passati effettivamente dai Parolo, dai Diamanti, dai Buzzecoli stesso, che comunque sono allenatori che poi vogliono fare gli allenatori. Io preferisco per la primavera un allenatore che non ha nessun tipo di aspirazione.
3: Io ho sempre detto, e secondo il mio punto di vista, lui adesso, se viene qui, fa l'allenatore di settore giovanile. Io quello che tu lo sai, l'ho sempre criticato, no? Dice prendi fattori, ma non per fattori, perché io per dire, se mi prendeva 10 anni fa, 5 anni, cioè io la mia soddisfazione è far crescere ragazzi, non è mia dire ah sai ho vinto, però magari te non rovinai 3, no, perché non ho da far carriera, non mi interessa. Io ho sempre detto che in primavera ci vuole persone che non hanno interesse di carriera. E allora gli puoi dare una squadra giovane, poi arriva sesto, settimo, non cambia niente, l'importante è che faccia dei giocatori per la prima squadra, perché a me di vince. Allora noi quest'anno abbiamo vinto torneo primavera,
2: lo scudetto,
3: giocatori prima squadra,
2: nulla, per fare zero. Di Braschi c'è dovuto essere una sollevazione popolare,
3: zero prima squadra, ma che non parlo, sì, sta attento, io parlo nemmeno dell'anno scorso, parlo di quest'anno a venire. Chi va in prima squadra? Zero.
2: Però aspetta, questo sai, anche Caiode, per dire, lo scopristi un po' all'ultimo.
3: Si va rapido, te t'arrivi sesto e il prossimo anno e l'anno dopo c'hai tre giovani su, è meglio.
2: Eh beh, sì.
3: Cioè, il lavoro è quello,
2: ma
3: il
2: l'ha
3: settore
2: detto
3: giovanile.
2: Questo bisogna.
3: Ma
2: firmelo
3: male, questa cosa l'ha detta bene. Poi vorrebbe fare l'Under 23 perché? Perché secondo me l'Under 23, tipo, l'Under 23 non è perché ti fa vedere che uno è un giocatore e uno no. L'Under 23 perché qualcuno magari deve crescere, tu lo tieni nell'ambiente perché cambia, no? Fallo continuare a crescere nel proprio ambiente invece mandarla a giro e non sai delle volte come che vie figlia, capisci che intendo? Quello potrebbe essere importante, come dire, Andrea Zoli potrebbe fare anche l'Under 23 in sciottezza,
2: certo,
3: in sciottezza, va bene? Allora ti dico, secondo me è un buon progetto. Io sono d'accordissimo su quello che ha fatto.
2: Bene, mi dispiace perché anche io sono d'accordo, lo sai, io preferisco essere in disaccordo con te, anche lo se so. Poi perdo tutte le discussioni, però almeno si anima. Io devo dire, guarda, quasi quasi chiedo a Paratici che faccia qualcosa tipo compri un bollito, compri il Cocorin di turno, perché per ora si sta muovendo molto bene e a me a Firenze spaventa sempre.
3: Si sta muovendo molto bene, poi si sta muovendo. Poi molto bene lo vedremo quando
2: usando,
3: io uscirò.
2: Ma per le condizioni, però, insomma, in cui è la Fiorentina soprattutto.
3: Dragusi, cioè, Dragusi la Fiorentina lo voleva anche andare a Genova, ti ricordi? Cioè, c'era la voce, no? Dipende quel Dragusi, perché era in effetti un centrale in...
2: Un amico, Claudio Viola da Bergamo, dice anche una cosa giusta su Aurelio Andreazzoli e poi parto anche... Lui la fa a battuta e dice a Natale è allenatore della prima squadra. Però dovesse essere, quando si diceva Galloppa, no, non succede.
3: Io
2: però
3: non
2: dico, se dovesse succedere una cosa tipo quest'anno,
3: c'è questo
2: ti
3: periodo.
2: Dicevano Galloppa e sei a lottare per la retrocessione, ti facevi segnalare. Ti dice Andrea Zoli e dice, vabbè, si può fare.
3: Delle volte
2: poi speriamo non succeda.
3: No, però delle volte neanche pararsi. Cioè,
2: ah, certo.
3: Deve essere più pensieroso grosso e io. Cioè, io sono contento e sono convinto. Da solo è più un bambino, un ragazzo.
2: No, certo.
3: Chiari. Sono convinto che viene qui e lui non vorrà assolutamente, lui farà il suo lavoro nel settore giovanile. Però secondo me il settore giovanile. I settori giovanili dovrebbero avere questa cultura qui. Però il problema è. Bisogna spendere. Adesso non viene qui per 1.000 euro.
2: Okay. No, però magari non ti prende meno cifre,
3: no,
2: è una bella idea,
3: però,
2: perché avendo anche appeso un po' le ambizioni al chiodo.
3: Li devi pagare gli allievi, li devi pagare i giovanissimi, cioè, però devi prendere questa gente qui, gente che non ha più ambizione di... Perché qui, tanto io c'ho uno che, insomma, non faccio nome, però diceva sempre, qui invece di fare i giocatori se io fare gli allenatori... Non si deve
2: ma infatti
3: allenatori.
2: Se ci pensi a livello anche internazionale abbiamo quasi più allenatori all'estero che giocatori che sono protagonisti all'estero, dai Farioli agli Italiano, il tuo amico all'Ancelotti, vabbè, che poi è un'altra
3: scuola.
2: Ti guarda
3: prima ti ha detto aiutami Madonna, io
2: mi devi dare degli indizi, io ti aiuto.
3: Primavera l'anno scorso
2: Galloppa
3: fa un anno bene, dove vai in Serie B?
2: Due anni bene ha fatto, però sì,
3: ha fatto bene un anno,
2: no, dai, anche l'anno prima
3: sì,
2: in finale scudetto comunque,
3: sì vabbè, però insomma ha fatto, diciamo, sempre se confermato,
2: poi ha fatto bene anche lì, dipende che cosa valutiamo per fare
3: fatto
2: bene come risultati,
3: poi,
2: come risultati
3: che, sì, ti ha fatto bene, ma ti avevi per dire la Juventus o il Napoli o non so chi ha vinto lo scudetto quest'anno
2: in Serie A, l'Inter.
3: T'avevi l'Inter della primavera, cioè la più forte,
2: sì,
3: che quando vince la più forte, poi ora ha da dimostrare sinceramente Aquilani, per dire, dopo un anno di crisi a Pisa Catanzaro ha fatto molto bene, vediamo a Sassuolo, basta andare a Sassuolo se non mi sbaglio, no?
2: Aquilani, sì,
3: vediamo che stanno Aquilano a Sassuolo.
2: E guarda, e tra l'altro a proposito anche di giusta gestione dei giovani, e poi partiamo anche con i messaggi, mi è piaciuto molto l'indiscrezione che poi è emersa stamani alla rassegna stampa, se non sbaglio raccontava Tutto Sport con l'inviato da Avellino, che nell'accordo che Avellino e Fiorentina hanno di fatto chiuso per Tommaso Martinelli, manca solo l'ok definitivo del calciatore, però si sta convincendo, quindi
3: scusa,
2: andrà,
3: una domanda ti faccio, rimane come allenatore, rimane Avellino, rimane aiutami?
2: No, non Ballardini, c'è Nesta.
3: Nesta.
2: però fammi finire. Il punto è che nell'accordo la Fiorentina ha previsto un premio per l'Avellino al raggiungimento di determinate presenze. Così si fanno anche i prestiti per valorizzare i giovani. Va bene, però non mi risulta che negli ultimi anni ci fosse. Anche se ci fosse stato, comunque, secondo me è una cosa giusta anche nell'accordo con Martinelli.
3: Se negli ultimi anni non si facesse più.
2: Sono messo Quadio, che è l'altro calciatore che dovrebbe andare a Avellino, non sono sicuro.
3: Io se ero Martinelli rimane più volentieri alla Sampdoria.
2: Infatti lui preferirebbe la Sampdoria, però alla fine
3: entra di mezzo altre cose.
2: Ma te che te frega? Cioè, anche Avellino è una bella piazza, conosci molto bene.
3: Sì, Avellino è una bella piazza a livello caratteriale di sicuro. E cresce a livello caratteriale, cresce.
2: Non che la Samp sia proprio un l'acqua di rosa.
3: La Samp, dai, è più facile punta a vincere la Samp, con tutti i difetti la può avere, insomma.
2: Va bene, partiamo con un po' di messaggi vocali, me ne sentirei due se Sara Mastrosimone è d'accordo. Vai.
5: Ciao ragazzi, a questo punto secondo me, per andare a completare un po' quella che era la Juventus Under 23 insieme a Fagioli e Dragusin, andrei a prendere Sule dalla Roma, visto che mi sembra sia anche in uscita. Che ne pensate? Giacomo da Cluza.
6: Ma ragazzi, Ranieri ha dimostrato in questi 3-4 anni a Firenze cos'è. Quest'anno hanno preso 50 gol, hanno preso di testa da tutte le parti. E per rimediare ha dovuto fare una squadra bassa e mettere Indurre, Fabian, Bresciani, tutti lì a coprire alla disperata. Quindi lasciamo perdere, vai. Vieri è un bel giocatore, il futuro. E poi Kim da Napoli andare arrivò che l'era, non si conosceva nessuno. Ragazzi, devono giocare. Prati ce lo sa, per fortuna. Non ascolta noi e voi.
2: Sul fatto che è un bene non ascolti noi e voi, siamo tutti d'accordo. Da dove vuoi partire? Sulé è sicuramente una bella chiamata, però
3: sì,
2: ragazzi.
3: Ci si entrano sulle
2: sì, molto poco. Però direi se lo prendessero saremmo tutti d'accordo.
3: Ma non lo prendo,
2: però
3: dai,
2: non lo prendo. 30-35 milioni di euro non li spenderà alla Fiorentina.
3: Ma poi ingaggio importante, lasciamo fare.
2: Lo tratta il Dortmund, no?
3: E poi giustamente ora c'è Vieri, che non siamo a posto.
2: Ecco, invece sul tema difesa.
3: Questo è il grande problema nostro. Allora, io sono a dire aspettiamo e lasciamo crescere. Ora invece non siamo a dire che Ranieri è scarso e che Vieri, perché l'ha visto giocare.
2: Sai che anche io sono d'accordo con
3: Flamengo,
2: te.
3: Quando giocava lui nel Gremio, zero gol, che fa tutto da sé.
2: Va bene, al di là di questo ti dico,
3: questo è il problema di noi fiorentini, e mi ci mettono in mezzo anch'io,
2: che però la valutazione dell'ascoltatore, io sono d'accordo su questo e ti ripeto, l'ho detto fin da subito, mi sono preso anche qualche infamata sul fatto che sono Ranieri il titolare, però
3: ora
2: che la Fiorentina
3: più buono
2: in difesa quest'anno abbia avuto grossi problemi.
3: Certo l'ha avuto i grossi problemi,
2: è andato di fare.
3: Certo l'ha avuto grossi problemi anche davanti,
2: sì.
3: Allora che si fa? Che ne diamolo via, regaliamolo, perché dice l'ha fatto go, che sarà buono anche via. Cioè, allora se si ragiona così va bene tutto.
2: Vabbè,
3: cioè, a me partì per. Allora, siamo andati per partito. Tanto si va per partito preso, no? Cioè, tanto è così. Si è fatto fuori Ranieri a un certo punto? O sbaglio?
2: Sì.
3: Levato fascia. Io lo facevo allenare, ma si allenava le scappe a ginnastica perché non doveva fare la partitina finale. Va bene? Così. Alla fine che ti è toccato fare?
2: Rimetterlo in campo.
3: E che giocava solo lui, perché? Allora, se no, diamo meriti anche a chi se. Cioè, perché se no si sparte a un punto di principio, che adesso arriva Vieri, che io spero sia il più forte centrale del mondo, sono il primo a dirlo, vabbè, Ranieri non conta più. Ora, Ranieri c'ha qualche anno, Cioè, Ranieri dice quest'anno ha preso 50 gol, sì, l'anno scorso se ne è preso un po' meno, si è fatto 65 punti, Ranieri volentamente fa 2-3 gol all'anno, cioè, vediamo Vieri. Poi ti ho detto, arriva Vieri dal Gremio e ci fa arrivare in Champions League. Tanto di appello. Cioè, non ci mancherebbe altro, però stiamo attenti. Cioè, capito? Perché qui siamo a dire via quello, via l'altro. Capiamo, capiamo. Che te l'ho detto prima, l'anno scorso è ingannevole sui valori dei giocatori. Mm. Molto ingannevole. Perché noi si continua a pensare, dice, beh, cambiamo. Quella squadra non è quella, non è da 42 punti, Da parte cioè, io se sono di società a grosso gli dico guarda che la squadra che si parte ora le da 50, cioè le più forti di tuo Sassuolo, Non pensare, cioè, il fatto che l'abbia fatto 8 punti meno di tuo Sassuolo non vuol dire nulla. Quest'anno se si riparte non gli sarei davanti di indice.
2: Però mi sembra nell'idea di Paratici ci sia di cambiare più possibile.
3: Ma perché? Perché il Paratici arriva qui giusto giustamente, ora giustamente è tutto a valutare.
2: Comprensibilmente.
3: Comprensibilmente qualcosa deve cambiare, perché se ti ho detto prima, l'estate quando arrivava Vanoli, no? Che la continuava a giocare come Pioli. Cioè, quando uno arriva un allenatore andare almeno un giocatore lo vorrà cambiare. Invece e pareva Pioli o la maschera.
2: Sì.
3: È così. Allora, capito. L'errore è quello. Allora, che fa? Giustamente lui come direttore sportivo generale, che tu vuoi, insomma, va bene, come operatore di mercato, lui qualcosa deve cambiare. Però non è detto che. Allora, lui ha preso, secondo me, ha preso due centrali. Vieri, che è una promessa, e Dragusev, che ha la certezza. Cioè, allora va bene. Cioè, qui quello giocatore là è sicuro, secondo me, almeno inizialmente, poi ha da riprendere perché non ha giocato tantissimo, però tu punti su Dragusin, non su Vieri. Infatti avevo ritirato, no, il fatto di aver preso Vieri come primo . Poi fai il colpo Dragusin, tanto di cappello, Vieri può essere il futuro, ma può essere anche il presente, però no, se io ho letto che Dragusin comanda la difesa, no. Dragusin non è uno che comanda la difesa, Dragusin è un buonissimo difensore e questo a noi ci basta e ci avanza, capito? Cioè ora Ranieri tu dici non tu conti nulla perché c'è Vieri, ora sai ragazzi, Vieri in Dujoa
2: il gremio,
3: sì, il gremio dov'è? Campo
2: in Brasile, oh,
3: sì, ma sì, a lo so, sappiamo dove è il gremio,
2: no, non so, io rispondo, se no, fai domande
3: fa bene, ma fai, Francesco sai, ci scrive un po' di polemica.
2: Le presenze di Dragusin devono essere da almeno 45 minuti, bene, a me non era arrivato, sta un fermo, però ci credo, di solito lo fanno
3: è
2: sempre,
3: è contrattuale.
2: Poi ti chiedo se il signor Fattori è l'ex allenatore dello Scandicci,
3: no,
2: l'ex giocatore
3: era mio figlio,
2: era tuo figlio, l'ex giocatore della Fiorentina, solo per capire con chi è e come fa a dare pareri alla radio, questo bello da Alessandro.
3: Non devo dare pareri, io do dei pareri, insomma, se non caso viene lui qui e io fa le domande,
2: no,
3: non sono nemmeno bravo.
2: Quello che mi fa sorridere è che sei qui ormai da quasi 3 anni, che sì, abbia fatto questa domanda al 6 luglio 2026 mi sorprende,
3: bene, dai,
2: però va bene così, Alessandro, spero che tu sia un nuovo ascoltatore, che tu non ci abbandoni mai più e che ti convinca anche Sauro Fattori, che all'inizio creava un po' di discussione, poi alla fine tutti i detrattori, almeno in tanti, o non ci seguono più e non ci scrivono più, oppure sono venuti tutti dalla sua parte. Sauro, poi durante la telecronaca Canada contro Marocco il giornalista Rai ha detto che Unai piace molto a Paratici e potrebbe arrivare a Firenze, sapete qualcosa in merito?
3: Sì, ne parlano. Però ho l'impressione che se veramente ci sono squadre importanti, o mi dicono no, a noi ci tocca ricordarvelo sempre, perché a me se mi dicevano che Dragusin lo voleva il Real Madrid, il Manchester City e cose, viene da noi, sono bugie, perché quando quelli li vogliano, infatti, cioè Tonali dice come farebbe a tornare in Italia, Tonali dice mi piacerebbe tornare in Italia,
2: chi ce l'ha 100 milioni?
3: Si presenta in cosa 115 milioni, Tottenham, che arriva 14esimo su 18, si presenta 115 milioni, non dove si va, no. Cioè la Fiorentina dice l'annata è tutta qui Tonali, gioca Tonali e il resto
2: e altri 10 pigliamo alla primavera,
3: dai.
2: O se no è molto bello, tipo piace Tonali, no, che è una cosa
3: ci
2: che
3: piace,
2: esce,
3: molto
2: ci piace, però ci poi piace, sì, piace anche in Mbappé,
3: bisogna anche capire
2: Holland,
3: insomma,
2: Fiorentina, cioè, come Posken piace,
3: attento, se lo può permettere nell'Inter, nei Milan, nella,
2: no,
3: nessuno in Italia,
2: ma
3: bene,
2: che
3: chiari,
2: cioè, l'Inter è stata fregata anche su Palestra, cioè, l'Inter,
3: cioè, il Como che fa le scarpe all'Inter, insomma.
2: Sì, il Como, guarda, è l'unica, e forse sembra ora Tonali, no, però che si può
3: però
2: permettere.
3: Però visto oggi il Real Madrid ha fatto un buon affare con Paz, perché il Real Madrid l'ha ricomprato per 10 milioni e gli ha rivenduto a 60.
2: E se lo può ricomprare a 60, se lo può ricomprare a 80.
3: Sì, però tanto ha preso 50, poi vediamo. Sì.
2: Fattori, la Bibbia del calcio, apprendi Giacomo, questo è Max, così peroriamo la tua causa,
3: grazie,
2: anche nei confronti,
3: grazie,
2: di Alessandro,
3: ciao,
2: che non ti conosce.
3: Ciao, miei proseliti.
2: Poi Ale dalla Val di Sieve dice buon pomeriggio, anche Gonzalo Rodriguez aveva avuto un infortunio al crociato quando venne in Viola, mi preoccupava più uno strappo dove il muscolo non tornerà mai come prima, chiedo conferma di quanto scritto a Fattori, quindi
3: no,
2: sono contento,
3: no,
2: per Bravo.
3: Secondo me lo strappo è più facile da gestire muscolarmente, poi che c'entra? Tutti gli infortuni sono problematici, però sinceramente ho più problemi su un crociato, perché il crociato si può, se non è stato recuperato bene tu puoi ricascarci, cioè, ha una stabilità diversa, il muscolare, i problemi muscolari ci sarà quasi tutti, poi c'è quelli più portati, guarda Dybala, no? cioè Dybala si fa male, mia perché è insicura, mia perché non sta attento, perché probabilmente è un po' più fragile, ci sta, poi va in base alle fibre, va in base a tante cose, insomma difficile da gestire certe situazioni.
2: Anche se vi assicuro che Sauro, a proposito dell'infortunio, mi ha fatto vedere la sua gamba e c'è un buco che è veramente impressionante.
3: Ma infatti, ma lì perché non l'ho curato, me lo sono fatto andare all'allenatore, allora tu lasci correre, no? Se l'avessi recuperato probabilmente stavo sapendo, l'avrei, no, avrei elasticizzato.
2: Però devo dire abbastanza impressionante.
3: Sì, è vero, cioè, però avrei elasticizzato, è stata colpa mia.
2: Va bene, ultima considerazione dell'amico Paolo dalla provincia di Pavia, poi andiamo in pausa, che dice lui è prateo, non gli piace, non è che non gli piacciono i fantasiosi, ma Aursnes sa fare tutto, dal terzino alla mezzala, quando è entrato in Norvegia, Brasile, non so se l'avete notato, dava ordine a tutti i giocatori universali, che si nota poco ma vale tantissimo, non so se hai avuto modo di vedere Norvegia, Brasile, è
3: no,
2: entrato nei minuti finali.
3: Non staccavo, cioè non c'ho internet, lascia fare.
2: Stanno staccando internet.
3: Sono nei passi. No, no, perché nella mezzona saltava internet.
2: Dici,
3: già da una settimana.
2: Non è qualche difensore di
3: con tutti le Teo Sky, con tutti.
2: Sì, tutti.
3: Cioè, anche
2: guarda,
3: perché io ho da
2: so
3: perché
2: non fatico a immaginare.
3: Cioè, io ho da so, ce l'ho tutte. Cioè, non vedo niente perché sono tutte in streaming senza internet.
2: Tanto mi accostano tanto. Che ti
3: no,
2: frega. Va bene, poi sì, esiste l'hotspot con il telefono. Puoi fartelo spiegare da tua figlia, per esempio, che ti sta chiamando al telefono e dici: ma come faccio a fare l'hotspot? Magari non ora glielo. E col telefono ti fai internet, ti fa tipo dal router il telefono.
3: No,
2: e
3: Sara,
2: usi l'internet del telefono. Comunque Orsnes è entrato, però io dico all'amico: va bene tutto, classe 95 del Benfica, è vero che sembra un tuttofare, però non mi sembra, guarda, per me anche sì, però non mi sembra un investimento da Fiorentina, ecco. Poi se lo prendono lo valuteremo, che ti posso dire, no, Comotto no, però ecco, è classico giocatore che sa far tutto mediamente bene,
3: quindi
2: ecco.
3: Sanno far tutto, insomma, cioè va bene, io sono contento di un giocatore che sa far tutto, però che lo faccia a buon livello, se lo fa tutto non vuol dire
2: bene. Sono le 18, ma solo saluto Flavio alla Svezia, ci ha mandato due immagini, non so se hai visto quei due attivisti che sono montati a New York sulla torre e hanno poi esposto uno striscione per sensibilizzare sulla questione del cambiamento climatico, e l'amico Flavio alla Svezia ci ha modificato il messaggio sopra. Il primo messaggio è: così senza motivo Vavro, che questo è un grande must del nostro Dimitri.

0: 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339-2606-271. Oh, io conosco i miei polli!
1: Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
2: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
3: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
4: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
5: Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il Pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza Viola!
6: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due. Comincia palla al centro.
8: Giusto, parliamo di mercato.
7: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
8: Mercato.
7: Ma poi ci arriviamo con calma.
8: Chi si compra? Flash.
7: Oi oi. Va bene, parliamo di mercato.
8: Bravo.
7: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loretti
8: e Luca Calamai.
9: Oh, grande Tommaso.
10: Pietro.
9: Allora?
10: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
9: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
10: Ma davvero?
9: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
11: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
8: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
11: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Ti stiamo aspettando!
6: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
12: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
13: È inaccettabile.
12: Per vostra fortuna, avete un domatore.
14: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
12: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
15: Sapri dibattito.
13: Uno.
15: Contro tutti!
16: Quello che accanto a lei è matto.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
17: Radio Firenze Viola.
18: Seconda ora di Garrisca al Vento con Giacomo Galassi, con Sauro Fattori. Una bella prima ora.

0: grazie alla Fiorentina che comunque ci concede anche del movimento sul mercato e che ci fa cominciare a pensare alla prossima stagione, che di fatto è iniziata oggi con la presentazione delle nuove maglie. Non so se l'hai viste, Sauro, il ritorno al viola.
1: Sì, l'ho vista, è anche
0: bianco.
1: Secondo me belle.
0: Belle?
1: Sono belle piaciute? Perché sono semplici. Sono
0: semplici. Semplici, niente.
1: A me piacciono semplici.
0: Quindi con la Fiorentina che poi ha chiuso per Rado Dragusin, atteso nella giornata di domani, eccole che le vediamo anche sul canale 92, la bellezza, le immagini.
1: No, una bella semplice, guarda bene. Ma è bella.
0: E con il richiamo al centenario al centro con il 19 e il 20, cioè 1926-2026. Non è cinese, è mezzo 19 e mezzo 20, mezzo 1926 e mezzo.
1: Bello, bello, cioè quello non riuscì a capire, mi pareva cinese, invece sì, le... sì. Beh, è vero, 19-20, sì, t'hai ragione,
0: vero,
1: non l'avevo vista, guardata per bene, molto bella,
0: molto bella,
1: bella idea.
0: E poi invece ti dico, guarda, notizia di qualche minuto fa, perché sai che la questione espulsione revocata Balogun degli Stati Uniti sta tenendo banco a livello internazionale. È arrivato, a parte che Donald Trump ha detto sì sì, ma io ho chiamato, non è che gliel'ho chiesto, gli ho detto, cioè non è che gliel'ho imposto, gli ho solo chiesto di fare una revisione. Sono arrivati in questi minuti le dichiarazioni di Gianni Infantino, che ha detto: ho letto i commenti pubblici riguardo alla decisione. Vorrei ribadire un principio fondamentale della governanza della FIFA. Gli organi giudiziari sono indipendenti, operano in autonomia, applicano il codice disciplinare della FIFA, sì, decidono i casi in base alle normative applicabili e ai fatti specifici davanti.
1: Infatti l'ha inventato un premio per la pace.
0: La loro indipendenza è essenziale per la credibilità e l'integrità.
1: Infatti
0: è
1: bene se lo ricordi lui, però.
0: Discuto regolarmente di questioni relative alla Coppa del Mondo con il Presidente degli Stati Uniti. Su questa materia ho ricevuto una telefonata al Presidente Donald Trump, così come ricevo telefonate da capi di Stato, funzionari governativi, stakeholder del calcio e dirigenti aziendali di tutto il mondo. Durante la nostra conversazione ho spiegato che c'era in corso un processo legale che coinvolgeva gli organi giudiziari e che il caso sarebbe stato deciso nel momento dovuto dagli organi competenti. È così che funziona il sistema FIFA. Quindi leggo le decisioni del comitato disciplina della FIFA quando vengono emesse. A volte mi sorprendo, a volte sono d'accordo, a volte non lo sono. Quello che faccio sempre è rispettare quelle decisioni. Quindi Infantino dice non c'entro niente.
1: No, infatti il premio per la pace.
0: Vabbè, però quello sai,
1: FIFA,
0: non è che l'aveva dato
1: la FIFA,
0: non si era
1: mai visto, non si era mai visto. Cioè, lasciamo fare, Infantino si deve vergognare.
0: Bene.
1: Okay,
0: poi saluto Damiano che ci dice temporalone, sì, ne godiamo tutti,
1: nonostante
0: il caldo estremo, almeno un pochino d'acqua, male
1: almeno,
0: non fa.
1: Almeno poi risale un po' di
0: Poi sono d'accordo, e ci ha mandato il cibo degli dèi, che sono delle merendine a cui che non posso citare perché naturalmente non si può. Sono quelle, le pipas, sostanzialmente.
1: L'ho
0: citate, ma tanto io con Costantino, se deve arrivare l'ordine dei giornalisti, io ho belle date, perché Costantino arriva qui e gratta tutti, grattabile,
1: ecco.
0: E cita di tutto, quindi se mi devono arrestare lo farò con orgoglio, quindi assolutamente sì. Poi ripartiamo, va bene, le considerazioni tue, Sauro, sui principali temi di attualità di casa Fiorentina. Stavo pensando ad altri nomi che non ti ho chiesto.
1: Io mi faccio una abbastanza, cioè comincio a essere
0: come sei? Fiducioso.
1: Sì, fiducioso, bravo, sì. Ora su De Gea dicono, ho visto che
0: no, ma cioè, tanto più se dai via Martinelli,
1: l'ho visto rimesso un'altra volta in discussione.
0: Dimmi che lo può cercare.
1: Sì, che hanno detto che ci sono tre.
0: Chi? Sui giornali che... c'era.
1: No, l'ho letto stamattina.
0: Ma lei chi sa che legge, Sauro, fatto.
1: Sì, basta me che leggo, t'ha ragione.
0: Amparà a leggere ieri l'altro. Però a parte questo, no, ti faccio un attimo una raffia di nomi che mi vengono in mente così.
1: Vai,
0: e mi dici
1: Randella.
0: Sì o no, un commento abbastanza veloce. Zegrova della Juve, che costa un monte di soldi.
1: No, allora io.
0: No, fai solo il lato tecnico.
1: Non voglio parlare di cose.
0: Certo.
1: Lato tecnico.
0: Sì.
1: È bellino.
0: Bellino, cioè da fare, da metterlo lì in casa, salutarlo.
1: No, è carino, è un giocatore che secondo me ha bisogno di continuità. Poi ho visto alla Juve, hanno provato a dargliela e poi insomma un po' deluso, però alla Juve c'è un palato un po' più, poi ci sono degli obiettivi un po' più importanti, insomma non è semplice. Però Zegrova mi piace.
0: Ma io non so quanto tu abbia visto Bakayoko, che è un altro nome che stuzzica non poco.
1: Ho visto poco, non ne parlo, cioè non riesco a parlarne molto volentieri perché non so.
0: Beh, Amatucci rimpianto?
1: Amatucci, visto che ho visto grande polemica da parte, ho visto Deportivo La Corugna.
0: Va a Deportivo La Corugna.
1: Ho visto, mi sono formato, sembra, ma
0: chissà dove l'ha letta anche questa,
1: sì,
0: però. Io ho detto, leggi Firenze,
1: perché poi Deportivo A Corugna. La non c'è più.
0: No?
1: No, sono tornati a Corugna.
0: Sì, Deportivo a Corugna.
1: Impara,
0: Ok, impara.
1: Io cerco di insegnarti, di darti delle
0: bene, cose. Bene, guarda,
1: una grande memoria,
0: guarda, me lo segno, me lo segno.
1: Poi me li ricordo a
0: me
1: memoria.
0: Lo segno sulla mia agenda.
1: Ecco,
0: visita.
1: Bravo.
0: Deportivo a
1: allora,
0: Corugna.
1: Per dire, e lì in Spagna, insomma, ci critichiamo un po', perché si vuole la qualità e poi la qualità la si regala, ecco. Però Matucci, ecco. A me sarebbe piaciuto che tornasse a Matucci. Bene, qui se la gioca, poi a gennaio si può sempre vedere, ma invece si va a prendere della gente che secondo me, vabbè, andiamo oltre.
0: Però la Fiorentina fa disco e 4 milioni di euro comunque offre la Deportivo a Corugna.
1: Sono mia tanti,
0: cioè,
1: se questo è detto un buon centrocampista.
0: Manda diventa un buon centrocampista.
1: Non lo so.
0: No, comunque c'ha tutte le. Effettivamente, sì, però ora è comunque Deportivo a Corugna e la Spalmas che lo vogliono, voglio dire, o Torino, non è che lo
1: Deportivo
0: vogliono.
1: Deportivo a Corugna è Serie A spagnola, ma,
0: comunque,
1: cioè, insomma,
0: sì, assolutamente. Io mi auguro che la Fiorentina possa mantenersi una recompra. Fai anche solo di 7-8 sì. milioni, ma dice fa una grande stagione in Liga, 7-8 milioni. Ti prendi
1: ci può stare
0: un però ancora su questo
1: sulla
0: non,
1: rivendita poi fai visto là c'hanno un monte di
0: sì ma secondo me lo inseriranno, ora non abbiamo notizie
1: va
0: di
1: bene,
0: prima
1: così.
0: Mano su questo. Poi io non so quanto tu lo conosca e soprattutto al 99% non verrà alla Fiorentina, perché la Fiorentina ha fatto un'offerta per lui, ma il Trabzonspor mi veniva a Fenerbahce, il Trabzonspor vuole il doppio, è Ulai, Inao Ulai, la nostra redazione abbiamo sentito anche chi si compra Club Flash, confermata un'offerta a 20 milioni da parte della Fiorentina, però il Trabzonspor ne vuole 40-45, quindi la Fiorentina ha anche smentito perché ci ha fatto capire, ragazzi, no trip for cats, come avrebbe detto Giovanni Trapattoni.
1: No trip for cats.
0: Poi va bene, Nicole Osh e Torsved abbiamo detto.
1: Sì, con le
0: aspetta,
1: Osh,
0: fammi.
1: Su 10 Osh, milioni ho visto.
0: Sì, 10
1: milioni. Più bonus di uno.
0: Però vabbè. Ora,
1: vabbè, vediamo.
0: Sì, naturalmente è un classe 2004, quindi non può essere un fenomeno.
1: No, ma va bene, cioè, se. Penso ne vorranno 4, no? Gli esterni.
0: Mm-hmm.
1: Coleuscio è uno dei quattro, va bene. Ci
0: soprannominato da te Coleuscio.
1: Coleuscio, invece ora Coleuscio ho imparato.
0: Bene, e speriamo tu lo impari per tutti i gol e gli assist che farà. Poi basta, in realtà altri nomi caldi, cioè inutile dietro di Oso per Siviglia.
1: Non è mia semplice.
0: Oh, ce ne sono mille, io ti dico quelli un po' più, non dico concreti, ma un pochino più vicini.
1: Ascoltami, di questi nomi t'ascolto. Qui, allora quelli che chiudano va bene, subito. Quelli poi si trascinano, secondo me, poi alla fine non vengano. Verranno fuori nomi nuovi o
0: ma
1: casuali.
0: E banalmente guarda Dragusin, che qualcuno anche visto Firenze, però ogni tanto l'avevamo messo lì perché comunque con la gente c'era sempre stato ottimi rapporti, però di fatto Paratici ha chiuso l'operazione alla zitta senza far sapere
1: perché
0: niente a nessuno
1: immediatamente, insomma
0: sì.
1: Quindi ha voluto l'ha preso subito. Dai.
0: Sì. Poi quindi ripartiamo dai messaggi 348-7513933, ricordo anche lo 055-77-111-71 se invece volete chiamarci. C'è un altro commento negativo per Ranieri, Franco dall'Alto Vicentino, e ci dice Ranieri può essere utile solo in panchina con questi due acquisti, non c'è trippa per gatti, vede, lo dice anche lui questo.
1: Lo so,
0: vediamo.
1: Sì, tanto siamo sempre alla solita cosa, alla fin fine trovarne tanti meglio non è semplice. Per la Fiorentina parlo, per altri livelli non c'è problemi, per la Fiorentina, insomma, vabbè. Speriamo sia meglio, dai.
0: Paolo da Montesperto le dice una verità ineluttabile: l'unico che ci dirà la verità se Paratici ha lavorato bene sul mercato sarà il campo.
1: Il campo, vabbè, su questo non ci sono
0: un
1: dubbi.
0: Abbraccio.
1: Però sai, siamo qui giustamente a dibattere, è un dibattito nel mio. Io vorrei essere interpretato proprio come un dibattito, perché poi alla fine Paratici fa il suo, non dà retta sicuramente a me, a te o a chiunque altro.
0: A me un pochino sì, me l'ha
1: e
0: detto.
1: Fa bene.
0: No, a me mi ha detto guarda,
1: sì, a te di sicuro, che a me non
0: ti.
1: A te se ti ascolto tutto il giorno viene una testa così, dice accontentiamo la mia sieta.
0: Sì.
1: Va bene?
0: Sì, questo.
1: A me dure a settimane sì. Che tu
0: e
1: vuoi,
0: ha chiesto se sei l'ex allenatore dello Scandicci, gli ho detto no, è il figlio.
1: È il mio figlio.
0: Sì, non lo so, citavo l'amico in precedenza.
1: Va bene uguale, non è un problema.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Anche se avessi fatto l'ex Scandicci.
0: Albe da Londra dice De Zerbi caro Sauro, tipo lettera, De Zerbi imposta l'azione dal basso e di Dragusin non se ne fa niente, un esubero che accettiamo volentieri e non esoso per il bilancio della Fiorentina. Buon acquisto. Domanda: questo mondiale ha appurato che la qualità dei difensori attuale è molto scarsa, tu oggi saresti un fenomeno? Non mi sembra una domanda, caro Albe da Londra, ma però credo un'affermazione però positiva.
1: Sì, ti ringrazio. No, però te l'ho detto prima. Ora, anche questa che De Zerbi parte dai basso. Sì, parte dai basso.
0: Parte dai basso, in senso viene da Brescia, capito?
1: Secondo il mio punto di vista, anche questa, anche queste fiabe che racconto, che ma no, perché lui sta facendo, sta dicendo una fiaba, sta dicendo la verità, però ce la raccontano un pochino molto. Ci lavora molto sopra, dai, sta ripartenze dai basso. Ma io ho visto tutte le grandi squadre, io ho visto Guardiola che ho riparte più dai basso, ma calcia, perché mi sa che è cambiato molto, che piano piano si ritorna un pochino, perché fare 60 metri subito non è più facile che farsi venire a prendere e rischiare con chi i piedi, se tu mi permetti, non un po' peggio di lì davanti, perché se no giocherebbero davanti.
0: Questo è un'altra verità ineluttabile. Ultimo messaggio scritto, poi ci sentiamo qualche vocale. Il calcio ha delle regole, per esempio una è che i rigori con la rincorsa da scemo al 95% vengono sbagliati.
1: Allora qui si parla dietro di Brasile, sì. Io quando l'ho visto ho detto ma cioè, non si può, non esiste, cioè, allora vogliono battere i rigori. Ora poi c'entra Giovanni Brasile, sarà un buon giocatore, ci mancherebbe altro, ora non mi permetto di, però da come partiva si vede, cioè, lì ci può partire Neymar, ma Neymar è un'altra cosa, cioè,
0: sì, perché ti avrei citato quello, lo fanno in tanti,
1: no, fanno tanti, fanno scelte, pensa Messi lo fanno, lo fa bene, infatti sbatte, perché fare pochi passi tu devi decidere molto velocemente, invece hanno detto parti, o sì, è vero che il portiere ti può fare dei movimenti, però tu decidi meglio e poi tu hai un'altra intensità, perché la corsa ti dà anche la mano a calciare.
0: L'hai vista invece la tecnica per parare i rigori di Bono del Marocco?
1: Sì, che va dritto su, va sulla cosa, sì, però sono casualità, cioè secondo me, poi lui magari è bravo a farlo, ma non te lo può insegnare a portiere a fare quella cosa lì, perché fa adesso l'orso,
0: la parata alla PlayStation, io lo facevo spesso, sì, fa, devi dare una parte all'altra, sì.
1: Però giustamente, siccome non puoi andare in avanti, se ti muovi sulla diga, non è semplice, per uno che batte il calcio di rigore, perché se ti becca la parte sei morto, quando ti vanno laterali te la chiuda subito la porta. Però ora, è quello di Marocco, in effetti quell'apparato proprio col sinistro che gli ha tirato sulla destra, un po' casuale, alta, era a vantaggio del portiere, dai, molto.
0: Poi sentiamoci le due WhatsApp audio, fatti bene.
2: Oh Sauro, che tu ne pensi di questo intervento di Trump da omnipotente a decidere su togliere un cartellino, a fare pressione sulla FIFA per togliere un cartellino a quel giocatore americano? Ma ti rendi conto di che succede, ragazzi? Ma vi rendete conto questo cosa si permette di fare? E Infantino cosa si permette di potergli far fare? Cioè, non si va a finire a questa era qui, ragazzi. Non c'è regola, non c'è più nulla. Quello lì può fare che gli pare, ma come si fa a permettere questa cosa? A entrare gli americani a rovinare il calcio a questa maniera? No, ragazzi, bisognerebbe andare via tutti dal mondiale. Il Belgio non si deve nemmeno presentare stasera, secondo me, guarda. Sarebbe un bello schiaffo morale. Falli vincere, vai. Damogli la coppa agli americani, vai. Sarebbe bello, va. Quanto ci godrei.
3: Era così, l'hanno preso con un prestito obbligo, ve lo ricordo, soldi tirano fuori un altro anno,
1: Sì, però li tirano fuori.
0: Eh sì.
1: No, poi sul primo, vabbè, siamo allo scandalo, ma questo è il problema, non è...
0: Ho detto Infantino e comunque non c'entra nulla.
1: Ma lui, sai, lui Infantino, allora lì tra, tanto si è ben visto, no? Tra Infantino della FIFA, Rutte della NATO, chiama Paparino, qui siamo allo scandalo, cioè qui non c'è più niente. Qui stanno disfacendo una cultura creata in centinaia di anni, questi qui fanno affette tutto. Questo qui, sto biondo.
0: Infantino, dici?
1: No, sì.
0: Va bene, quindi il commento l'abbiamo già dato nella prima ora.
1: Come le fuori di testa, dice, aspettiamo i kit.
0: Andiamogli. C'è da dire.
1: Fallo tirare del Lazio.
0: Fuori di testa, non fuori di testa, è alla guida di uno dei paesi più potenti al mondo.
1: Infatti, il problema è che
0: si parte da lì.
1: Infatti, sono furbi.
0: Va bene, comunque, andiamo avanti con un amico che non si firma. Dice: il mondiale gira e rigira lo vincono sempre le solite sei nazioni. E Ancelotti non è un selezionatore.
1: No, Ancelotti lo può fare tranquillamente selezionatore. Naturalmente lui è molto bravo nei rapporti e da selezionatore i rapporti li puoi curare meno, no? Però non ci dimentichiamo che Ancelotti se ha perso, però ieri se va sul 2-0 la Norvegia va a casa, cioè,
0: anche
1: se
0: sull'1-0
1: sì, se fa gol sul rigore, perché poi il calcio d'altra parte vive di questo, cioè, la Norvegia ha fatto tutti i tiri in porta, non ce lo dimentichiamo, cioè, non è che la Norvegia ha dominato,
0: sì,
1: fatto due tiri in porta, poi c'ha Holland, dagli Holland ai Brasile, sta tranquillo che Brasile, ragazzi, c'è della gente, tolto Vinicius, poi il resto,
0: cioè, poca roba, sì, la difesa un pochino,
1: sì,
0: però,
1: ma brutta gente di 40 anni, cioè, siamo alla fine. Infatti ho sentito la conferenza stampa, l'Ancelotti ha detto questo è il coso, cioè, però è la fine di un'era e ne parte un'altra, che poi un'era, insomma, le sta di sconfitte più che di grandi risultati.
0: Poi andiamo avanti, vai, una bella scarea di vocali, vai Saretta.
4: Sì, buonasera, volevo fare una domanda per un mio amico di Roma che non ha la possibilità di telefonarvi o mandarvi messaggi vocali tutti i giorni. Come mai non verrà o non viene per il momento riscattato Solomon? Se mi rispondete poi io gli giro la vostra risposta a questo mio grandissimo amico di Roma.
5: Pomeriggio Stauro e Giacomo, sono molto contento della scelta di Andrea Zoli come allenatore per la primavera, finalmente si cambia completamente visione, quindi non più allenatori giovani in rampa di lancio, anche bravi come Aquilani e Galloppa che pensano più al risultato che a costruire giocatori per la prima squadra, ma a un maestro di calcio che curerà aspetti sempre dimenticati come la tecnica e quindi a creare giocatori di talento per prima l'Under 23 che verrà costruita negli anni e poi la prima squadra, che è quella la funzione principale. Per quanto riguarda il mito di Italiano che si era portato indietro Zola, sfatiamolo una volta per tutte. Italiano aveva chiesto Scamacca, Berardi, vero, e altri giocatori come
1: vero,
5: quelli.
1: Tra
5: le seconde e terze scelte che la società gli ha proposto c'erano Zola lo conosceva e quindi è arrivato un Zola.
1: Allora, con l'ultima se va sono d'accordo. Allora, l'unica cosa che probabilmente l'intenzione sua è quella di una, cioè, non è che Andrea Zoli crea talenti, li fa esprimere, che è diverso. Il talento non lo crei, il talento uno ce l'ha, poi
0: lo coltivi.
1: Ecco, lo coltivi e lo fa esprimere, quello sì, di sicuro. Mentre un giovane non può stare a aspettare, cioè, un giovane allenatore vuol fare carriera, non può stare a aspettare a te, dice, anche se perdo le partite, però te tu diventerai un fenomeno, ti farà diventare quello dopo. Cioè, capito? Questo è un problema da venire allenatori. Che sono, diciamo, in rampa di lancio, via, mettiamola così. Io sono contento di per Andrea Zoli, secondo me è una scelta importante.
0: E invece su Solomon, ragazzi, Solomon, sì, evidentemente i paralisi della Fiorentina hanno valutato a 10 milioni possono prendere di meglio.
1: 10 milioni, se fa la paura, secondo me non è il fatto dei 10 milioni, ma è proprio il fatto che è successo quello che, di cui si aveva paura, che fa la partita sì e tre no. La verità è questa, per fortuni e cose varie.
0: Sì, poi secondo me
1: è arrivato, ha fatto due partite e poi si sta fermo due mesi e mezzo.
0: Considerando che comunque il Tottenham e De Zerbi gli hanno già comunicato che è fuori dal progetto, ci sta anche la Fiorentina ad oggi.
1: Aspetta,
0: dica,
1: dice,
0: prima
1: vediamo,
0: mi guardo intorno, vediamo, vedo che cosa riesco a portare, poi se non riesco a portare niente e mi interessa
1: magari lo prendo a 5,
0: magari lo prendo a sì, anche solo a 6-7, risparmio di quei 3-4 milioni di euro e mi sono garantito la possibilità di guardarmi intorno.
1: Che ha detto
0: intorno.
1: Daranno due, quindi risparmio, ce l'ha
0: mai,
1: detto
0: mai, non avanza mai nulla, io mai, cioè 3 milioni di euro li vedrò mai nella mia vita, a loro gli avanzerebbero, no, così briciole, nemmeno
1: direttore.
0: Di dell'eco di Topolino, secondo me. Sì, sì, però va bene, quindi questo è quello che ci abbiamo da dirti, cioè secondo me un 5-10% di possibilità che alla fine gira e rigira Solomon.
1: Sì, bisogna vedere il mercato viene fuori, dai.
0: Però bisogna vedere prima che il mercato viene
1: però
0: fuori.
1: Però ne 4, so, ci sta.
0: Ci sta, però la Fiorentina ha valutato che 10 milioni per lui non li può spendere, almeno all'inizio, prima
1: di Harrison sento tanto.
0: No, vabbè, Harrison.
1: Solomon nelle sue poche apparizioni, sinceramente. Perché ne ha fatte poche, perché stavo fortunato molto. E questo,
0: vabbè, insomma,
1: e questo
0: dai,
1: secondo
0: fine,
1: me
0: no,
1: e questo
0: è stato un mesetto.
1: Questo incide molto, questo secondo me nel mio riscatto incide molto.
0: Certo,
1: però ha lasciato buone sensazioni, dai. Era bellino, va benissimo.
0: Sì, va bene, no, poi mi è venuto in mente, mi è saltato sotto gli occhi a proposito di infortuni tra le
1: Cole
0: mezzo.
1: Uscio. Colo Uscio, Uscio me lo chiamo io.
0: Sì.
1: Cole Uscio. Se viene solo mi guarda, a sinistra guarda, ma magari gioca a destra, oppure gioca a destra Solomon.
0: O magari si fa male Solomon, e a quel punto gioca con le
1: Con Solomon davanti le partite le fa, le sue presenze le fa.
0: No, ti volevo citare a proposito di infortuni incredibili, quello della vista di Jordan Henderson dell'Inghilterra, che salterà quasi sicuramente tutto il resto del mondiale, perché nei festeggiamenti scavalcando un cartellone è scivolato, è caduto sul polso e quindi probabilmente si è lussato il polso
1: non ci
0: e quindi probabilmente salterà alle fasi finali, insomma, e dai quarti di finale in poi,
1: perché se l'è fratturato,
0: perché se l'è fratturato, in questo momento è sotto i ferri, non credo troveranno una soluzione.
1: Io non ci posso,
0: non l'hai vista le immagini?
1: No, però
0: in casacchina già ha festeggiato tutto così, va per scavalcare, gli scivola la mano, casca sul polso, portato via in barella. E fin dalla notte si ventilava l'ipotesi che si
1: non
0: tratti di uno stop
1: vedere.
0: Lungo, si parla di un mesetto fuori, perché sì, tu c'hai il gesso, infatti, è difficile giocare con il gesso.
1: Poi penso fosse anche l'ultimo mondiale per Henderson, che non è un ragazzino.
0: Poco male.
1: Incredibile.
0: Chiudo con l'ultimo messaggio prima della pausa. Fattore incontentabile, ma un giocatore uno e gli garba a parte Mandragora. C'è in orbita Fiorentina, questo è Cristiano Sarajevo?
1: A me fa da ve l'ho detto.
0: Dragosin
1: ho detto bene.
0: Ti dispiace.
1: Oppure devo dire che voglio a loro?
0: Però non ho capito che cos'è che vuole l'amico Cristiano, perché l'hai detto e Dragosin ti piace, mentre se la lamentela è che non ti piace nessuno, va bene, magari non l'ha capito,
1: mi piace.
0: Non l'ha capito, Dragosin ti piace.
1: Poi io non è che ho contestato Vieri, ho detto è Vieri in questo momento, perché come di
0: Ranieri è un altro,
1: ma Ranieri deve fare la panchina,
0: un altro che ti piace è Ranieri, poi è chiaro, non è che lo vorresti,
1: ma
0: credo,
1: poi se arriva Oso va bene,
0: chi è
1: arriva Bremer. Guarda Ranieri, ma guarda volentieri anche Ranieri se arriva a Bremer.
0: Anche secondo me. Però mi sa che Bremer
1: non. Ma Pongracic è a Pascolare?
0: Pongracic intanto ha giocato
1: molto.
0: L'unico giocatore della Fiorentina nel mondiale.
1: Pongracic se ne rende mia conto se gioca un giocatore. Tanto lui dice: ma oggi dove vado?
0: Sì,
1: contro i tuoi giochi, lui. Può sapere quella della domenica, ma quella della domenica.
0: Sauro, va bene il tuo discorso sul fatto che puoi anche utilizzarli come terzini, però uno tra Comunzo e Pogracic
1: va via, secondo me va via. E quello che secondo me.
0: Ma magari ne tieni quattro.
1: Quello può avere mercato, però io. Comunzo, Como, ma proprio per motivi anche di regolamenti, perché ho visto che si è buttato anche su Liberati. O liberali, vero? Sì. Detto bene, volevo dire liberati per noi, invece liberati, liberali. Me lo ricordavo bene. C'è talento, insomma, Como. Deve stare attento a esagerare,
0: Vabbè, sai. Como in questo momento si può permettere anche di fare un investimento a 6 milioni e poi magari non.
1: Cioè,
0: non è che prende liberali per fare il titolare.
1: No, di sicuro.
0: Ma lo prende perché è un 2007, magari tra un paio d'anni gli può fare il titolare. Oggi a Fiorentina se lo può permettere molto meno.
1: Sì, i prossimi anni Como avrà degli impegni importanti.
0: Certo, ma non è che punta su liberali.
1: Como sarà,
0: io credo dei liberali possa fare forse il sostituto di Nico Pazzi.
1: Ma ancora tolto il Greo è forte, secondo me.
0: Duvicas.
1: Va bene, però un altro prenderanno, cioè il prossimo anno chi hanno preso? Non ha preso nessuno?
0: Come attaccante no?
1: No, io ero un vito, venisse Morata da noi
0: e Ken
1: Morata più 50 milioni.
0: No, per Ken ora no. Allora, ero un po' distratto perché ci dovrebbero essere le novità su Cole Uscio, però ve le do su chi?
1: Paratici.
0: Ci pensavo grosso. Va bene, novità su Cole Uscio ve le do dopo la pausa, perché ci fermiamo per l'ultima fase e poi torniamo qui a Carriscalvento.

0: classe viola.
1: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
2: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
3: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
4: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
5: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
6: Radio Firenze Viola 18:32,
7: sempre in diretta qui per parlare di Fiorentina. Nel mezzo anche la telenovela a questo punto Balogun, e te la volevo citare, Sauro, perché ne abbiamo già parlato, però mi ero perso le dichiarazioni di Trump, no, che aveva detto sì, ho chiamato Infantino ma ho solo chiesto una revisione. Sai quali sono state anche? Non sapevo neanche cosa fosse un cartellino rosso. Quando ho scoperto che il cartellino rosso comporta una squalifica, allora ho detto a Infantino, via, fai in modo per favore di
8: cambiare, che poi è un cartellino comunista, sì, che...
7: sì, rosso, rosso a Trump. Non
8: anche se porta sempre la cravatta russa, perché il rosso è il colore dei repubblicani.
7: Va bene, quindi chiari. Salutiamo tutti i repubblicani, comunisti, democratici. Noi speriamo che riesca il vento di piacervi a tutti.
8: Noi siamo Viola.
7: Soprattutto noi siamo Viola, soprattutto ai trampiani. Forza. Andiamo avanti. Allora, ti avevo lasciato dopo prima della pausa con qualche aggiornamento da Coleoscio, perché il portale Space Viola, che comunque segue il... Mi fai finire un discorso senza interrompermi, per Dio, sei peggio di Ostantino. Mi fai perdere il filo. Il portale Space Viola ha riportato il fatto che il Burnley avrebbe accettato l'offerta del Paris FC per Luca Coleoscio, una offerta da 10 milioni di sterline. Questa era l'offerta della Fiorentina, quindi non fa riferimento all'offerta del Paris FC, però dice che ha offerto, insomma, ha accettato il Burnley l'offerta del Paris FC. Ma vi dico che i nostri uomini di mercato, nello specifico Niccolò Santi, si è anche messo in moto, e in realtà al di là dell'accordo Burnley Paris FC o qualsiasi altro club, la volontà del calciatore sarebbe quella di venire a Firenze alla Fiorentina. Quindi per ora resta in pollo alla Fiorentina su Coleoscio, però è da inserire anche l'interesse e la volontà del Paris FC di riportarla ad applaudire Iconé come l'anno scorso. Sei mesi.
8: Non lo voglio dire io, me l'hanno detto un altro giorno un tifoso, mi ha detto ora che si debba stare anche a aspettare che Coleoscio decida. Coleoscio.
7: Però quello che emerge a questo pomeriggio è che in realtà Coleoscio ha una decisione sulla Fiorentina.
8: Devo decidere se venire alla Fiorentina, anche lui è un altro di lì, c'è Real Madrid. Un altro di hit.
7: Però ti sto dicendo,
8: poi venga,
7: ha detto
8: qui
7: di sì.
8: Non la piglia mai.
7: Ti sto dicendo, ha detto di sì. Ha detto di sì alla Fiorentina.
8: Sì, ma è brutto che dia. Ci devo pensare, devo valutare. Coleoscio. Tu sei nato domani. E no, domani con le osce. Via, dai, su.
7: Va bene.
8: Poi non è colpa dei ragazzi, probabilmente è una cosa. Oramai sono tutti fenomeni.
7: Sì, bastano due partite. 3487513933. Fabio ci scrive: Andrea Zoli è un maestro di calcio, proprio con i giovani deve lavorare. E siamo d'accordo.
8: Sono d'accordissimo.
7: Poi a questo punto, se devo prendere Andrea Zoli, se accettasse, per me Cesare Prandelli sarebbe il top per la primavera. Tanta competenza, appartenenza e passione per i nostri
8: gol. Ora Prandelli non ci viene. Prandelli ha una.
7: Non viene a fare la primavera, però magari con un altro ruolo alla Fiorentina. Io continuo a dirlo.
8: Vabbè, sì,
7: non...
8: però se arriva a Paratici, ora chi viene a fare Prandelli?
7: Vabbè, ma mettilo lì te. Te mettilo lì Prandelli, anche solo al Viola Park, così. Sì, a parlare con le persone.
8: Ma magari Paratici ce lo vuole.
7: Capito, sbaglia secondo me. Posso permettere.
8: Certo, che te lo puoi permettere di dirlo. Su questo non ci sono.
7: Abbiamo sentito anche venerdì.
8: A me piacerebbe avere tutti ex Viola, cioè che...
7: Qualche, no, non tutti.
8: Guarda, l'altro giorno siamo insieme, no? Lì, sì. La settimana ha detto sono a Firenze, diventavo matto perché lì per lì non tu riesci a capire i fiorentini, per capirli poi ci vuole, dice si va bene ma non va bene,
7: va bene si va troppo bene, si va troppo bene, non classifica, ma che mi rompo,
8: noi siamo più belli del mondo,
7: sì
8: però vedi poi piano piano stando qui lui poi ha capito che i bene vogliono la Fiorentina. Cioè, noi
7: lo trovi da poi
8: da poi poi.
7: Su Andrea Zoli sono d'accordo con il social media manager di Mandragora, questo è Igor. Poi Ranieri ha un ottimo rincalzo polivalente per più ruoli da tenere in rosa, non si possono avere tutti fuori classe, occorrono anche gli onesti lavoratori del pallone. Questo è Luciano da Empoli.
8: Ranieri è un buon Ranieri, però ha fatto titolare negli ultimi 4 anni si è peggiorato perché è un periodo 3. Quando gli hanno tolto 3 anni
7: sì.
8: Ha detto no,
7: l'ultimo di italiano, il primo di Palladino e
8: l'ultimo di italiano, ma pensavo anche prima, invece no, forse sbaglio io, ma sbaglio io, è attento,
7: sì, mi pare da titolare sicuramente,
8: forse era Salerno l'anno prima
7: sì, o comunque nel primo anno alla Fiorentina lui parte no come super riserva, poi piano piano acquisisce,
8: l'aveva messo fuori rosa, voleva andare, ti ricordi?
7: Sì. Me lo ricordo perché io facevo una tournée in Austria e lui era a Firenze ad allenarsi perché non lo voleva. Ciao Sauro, secondo questo è interessante, secondo te da chi si riparte come capitano? Per me poi prenderanno un mediano roccioso avanti alla difesa e Fagioli come lo vedi come centrocampista di inserimento nel gioco di Grosso, in tal caso saremmo in super abbondanza. Vi ascolto sempre, un abbraccio, questo andrà a Milano. Tutte e due domande interessanti.
8: Ma il capitano, ripartite, ti ho detto il capitano, io farà De Gea, se rimane l'ultimo, cioè che fa gli allevi, levi la fascia, poi tu creerai un nuovo capitano quando De Gea andrà via. E per quanto riguarda il centrocampo, io ho un po' questo dubbio, perché sta attento, è vero che Vanoli ci ha puntato e alla fin fine andiamo ad analizzare per bene. Non è che Vanoli Fagioli ha fatto che lui a Firenze, Fagioli ai Barcellona, che va bene così, però insomma Fagioli ha fatto buone gare, ma anche gare un pochino più in sofferenza, e vedendo che come faceva Grosso, cioè che voleva un esperto lì davanti, che Matheson era sicuramente uno brillante, stava lì, però sono quelle che ti danno peso. E
7: Fagioli peso non te lo dà.
8: No, Fagioli infatti per me è un centrocampista fantastico. Per come la vedo io, poi.
7: Non ti piace mai nessuno, però sa.
8: No, come
7: non
8: mi piace? A me Fagioli piace a morire.
7: Lo so, ti citavo l'ascoltatore in precedenza. A me Sauro piace molto, schietto, diretto e competente. Non ci scordiamo cosa ha fatto il giocatore allenatore. Questo è Alessandro. E anche un altro Alessandro. Oggi è la giornata degli Alessandri, dice: non toccatemi Sauro, è il numero uno.
8: Grazie.
7: Poi Luca da Malaga, che è un altro tuo grande fan, ci manda un saluto. E noi lo ricambiamo.
8: Se vuoi a Malaga vuoi trovato.
7: Bene. Poi Sauro, non ti arrabbiare, non sanno quello che dicono, ignorano semplicemente le tue competenze. Un abbraccio Daniele, ero in Fiesole a tifare per te e dimenticavo, chiaramente ognuno ha le proprie opinioni, si può condividere oppure no.
8: Certo.
7: Poi Trump non gliel'ha chiesto esplicitamente, gli ha solo ricordato dove si trova Guantanamo a Infantino. Che bonzo da Campobasso.
8: questa è proprio la battuta da Fiorentino.
7: Bella.
8: Oh,
7: bonzo da Campobasso, dice Infantino me Ponzio Pilato. Poi Sauro, hai ragione, se diventa un buon centrocampista si rimpiange, ma se diventa un nuovo Sottile, che si fa, questo è l'ore che secondo me te lo chiede su Amatucci.
8: Lo so, però Sottile gli se ne dà prove e riprove. Quanti anni c'è stato Sottile? Tre anni c'è, me lo sono assorbito nel
7: tre anni tutti.
8: Allora io dio da 3 anni a Matucci, diamogli qualcosa, poi magari va, magari la società dice gli fa fare anche un anno in Deportiva Corugna, che magari c'ho una rivescia.
7: Sportivo?
8: A Corugna.
7: Bene.
8: Magari c'è una ricompra, sai, c'è tante cose, sì, che questi sono affari loro, insomma. Sicuramente gli ha fatto bene l'anno scorso, dove ha giocato l'anno scorso?
7: La Spalla.
8: Nella Spalla. Gli ha fatto bene, perché insomma, se lo vuole una squadra di Serie A spagnola. Di che
7: sì,
8: cosa
7: sì, Palmas sono contentissimi, anche se non è che poi proprio è vero che Las Palmas non vive un momento economicamente, bene, forse non l'ha mai vissuto, però non è che dovesse spendere poi cifre entusiasmanti.
8: È un giovane Amatucci, anche poi se l'ho detto, probabilmente uno che spenda 50 milioni.
7: No. Bomber Viola mi chiede di chiederti quando paghi la quota del neonato Viola Clemandragora, di cui è il presidente pectore e lui prima tessera di tifoso VIP. Bomber Viola, mandagli insomma l'IBAN e la quota da pagare, Sauro, cioè per il Viola Clemandragora.
8: Io spero che facciano un centrocampo dove lo mettano a guardare Mandragora, perché allora sarebbe di molto buono il centrocampo.
7: Amatucci, se era veramente buono, sarebbe stato un profilo perfetto per il Como, perché è italiano e ha caratteristiche assimilabili al gioco di Fabregas. Evidentemente sì. Non piace molto.
8: Il Como è un po' più futbolino, non è che tu gli piacciono tutti lì. Cioè, la De 21 l'hanno avuta a noi. Che la verità è questa, cioè, capito?
7: Vabbè, c'è una mia, mi ha fatto molto ridere, ma ci arriviamo dopo. Un messaggio per te. Giovanni Daccampi dice: per quanto riguarda Matucci, secondo me c'è da prendere questi 4 milioni e basta, perché tanto se no fa la fine di Bianco e saremo costretti a regalarlo. Magari si prendesse 4 milioni a giovane abbiamo in giro.
8: Certo.
7: Se diventerà buono, poi buon per lui.
8: Sì, c'è un carico prato di pagarlo, insomma, ora anche lì. Cioè, però fatto un buon contratto, magari lo vende a 4, poi un 50% sulla rivendita, insomma, delle volte hai visto. Giocatori che possa rendere, perché se entra nell'occhio, se magari fa bene, poi io a Matucci l'ho visto già a Posca, io non voglio giudicare più di tanto.
7: Poi Tizio ci dice: Zegrova va bene per la partita di calcetto tra amici.
8: Alla grande.
7: I calciatori seri sono altri, lasciamolo alla Juve quel costo.
8: Va bene, ma sai, ne ho 4, cioè, è un ragazzo che ha un buon dribbling, buone giocate, non è male. Cioè, ora, cioè io so che si vogliono a Firenze, ma non ci dimentichiamo, siamo arrivati
7: esimi, facciamo 15esimi,
8: ce lo dimentichiamo mai, eh.
7: Esterni 4 dovrebbero bastare.
8: Certo.
7: Allora, no, l'amico Gianni si comprerà la maglia del Deportivo con il nome e numero, quello per Amatucci. E poi dice: esterni 4 dovrebbero bastare avendo solo campionato e Coppa Italia. Riprenderei Solomon se prendiamo anche Oleoscio sulla destra. Sulla sinistra proverei a far di tutto per Bakayoko. Poi tornerà anche Parisi e siamo a posto così sugli esterni.
8: A sinistra.
7: Anche se Parisi poi giocherebbe a destra. Ecco. Però magari Solomon lo rimette a sinistra.
8: Lo rimette a sinistra. Ma Gudmundsson? Il talento,
7: è vero, ci sarebbe
8: il talento
7: anche...
8: ne parlano più.
7: Sora. È scomparso.
8: Non hanno più voglia di aspettarlo, eh.
7: Mi sa di no. O di trovargli un ruolo, perché sennò.
8: Giusto.
7: Il geroglifo sulla maglia accanto al 26 pensavo fosse da indicare al cinesino quando non ti arriva il nigiri 26 al tavolo, vai a questo sergente. Poi una curiosità per Sauro, da ex calciatore, come pensa potrebbe scendere in campo Balogun degli USA dopo tutto questo rumore? Io che sicuramente non ho la mentalità di uno sportivo di quel livello, avrei anche paura di far gol in un contesto del genere.
8: Allora, se dico la verità, allora, per quanto riguarda Balogun, insomma, un po' di difficoltà secondo me l'avrà, anche gli Stati Uniti stessi, perché lo sanno che è antisportivo e lo sta succedendo, cioè è proprio, va a costare le regole. A Trump, ve lo dico sincero, non gliene frega nulla, anzi facesse con Balogun lui dice
7: grazie a me,
8: grazie gli a Stati me Uniti arrivano, basta andare contro le regole, va bene tutto,
7: va bene. Non si parla di Stati Uniti, ma si parla di Fiorentina in un bellissimo talk show organizzato il prossimo mercoledì, organizzato dall'ormai nostro Andrea Bruno Savelli, che sentite tutti i mercoledì insieme a Emiliano Viviano. Andrea, buongiorno, buonasera, sì, buongiorno, buonanotte, ciao Andrea.
0: E buona Ugo
7: mi sembra un ottimo
0: buonasera Sauro,
8: ciao Andrea,
0: la voce. Ciao. Aspetta, sì, ma si può parlare anche di questa vergogna assoluta, scandalo che sta avvenendo in America.
7: Io non sono d'accordo, secondo me è linearissima la scelta. Cioè, si diceva Anzauro, se Mattarella, no? Cioè, c'è un...
8: Andiamo, con la Bosnia lo poteva dire, no? Va mia bene, butta fuori i bastoni, va rifatta la partita.
7: La propongo così.
0: Mi sembra lecito, ma penso anche che dirà che invade il Belgio oppure lo compra, se
7: sì, può essere un'idea, sì,
0: in siamo... modo da proseguire
7: se
0: lui
7: perde, sì,
0: cioè,
7: sì.
0: È un'altra ipotesi, no? È il sì, momento sì. A mezzanotte fuori, a mezzanotte uno aspettando la borsa, perché c'è da fare anche quel giro limoni lì,
8: è un bel aggiottaggio,
0: vero? No, perché c'è anche quella robuccia lì, si fa una bella dichiarazione di intenti su Belgio che si acquisisce come territorio, perché si sa gli Stati Uniti hanno bisogno di spazi e eventualmente si può proseguire anche su quella strada lì.
8: Comunque,
0: sai come diceva Totò, ma ci faccia il piacere.
8: Infantino è una vergogna già da un anno e mezzo, sì, che
0: ma, certo, ma certo,
8: è una vergogna.
0: Noi raccontiamo che l'Italia non si è qualificata per dei meriti propri, ed è vero, ma ha perso due partite in tutti i gironi. Ci sono delle squadre qualificate nel sudamericano o da altre parti del mondo che hanno perso 5-6 partite e si qualificano uguali. Perché? Perché gli europei a livello di voti non ne hanno abbastanza,
8: non ne hanno abbastanza. Ma poi io guarda, dopo parlando mi è venuto in mente, cioè noi abbiamo il ranking, vero?
7: Non devi dire queste cose,
8: l'abbiamo nettamente meglio della Bosnia e non si va a giocare in Bosnia, anche quella cosa lì.
0: Noi siamo fuori
8: dal mondo.
0: Le europee sono state massacrate perché rappresentano un bacino di voti molto inferiori rispetto a squadre che poi purtroppo l'hanno dimostrato, non erano preparate per andare ai mondiali, però un voto vale uno e quindi vai a vincere le elezioni grazie a quelli e fai tutto per i tuoi interessi e non per l'interesse del calcio.
8: Infatti,
0: ma non fanno entrare un arbitro?
8: No ragazzi, ma che, cioè già lì il calcio si doveva fermare,
0: esattamente, cioè. E invece tutti ci siamo girati, noi no, ma noi che si conta,
8: sì, zero.
0: Però si sono girati tutti dall'altra parte di ma un cavolo, cioè lì la FIFA doveva intervenire e dire manifestazione internazionale, se ti va bene devi stare a delle regole un pochino più rispettose dei diritti dell'uomo, se no. Però erano andati già in Russia, in Qatar, ma vogliamo parlarne, cioè degli operai comprati dalla Russia per finire gli stadi.
8: Dai, lasciamo fare. Allora,
0: esatto,
8: parliamo
0: della Fiorentina.
8: Quando l'altro giorno ho visto quando è arrivata l'Argentina Messi, no? Che fa conto, Messi c'aveva una maglina e un paio di pantaloncini da calcio, va bene? E questo è il metal detector lì, ci stavo mezz'ora e c'era Messi, l'idea dice, ma
7: si rideva anche perché però accusi Romero gli avevano beccato tutti gli attrezzi per far l'asado,
8: dai,
7: e quindi con tutte le pinze lo stavano controllando.
8: Però ti posso dire, ci hanno messo e l'hanno fatto mettere a sedere, ragazzi, ma ad essere veramente decarcerati.
7: Vabbè,
0: è imbarazzante, cioè, è una questione imbarazzante.
8: Problema è che quella gente lì non schianta mai.
0: Nel non far entrare un arbitro che è uno dei più bravi peraltro del continente africano, per quale motivo? Per quale motivo non è? Questo non entra.
7: Diciamo che è il mondiale delle polemiche. Già quello del Qatar aveva alzato l'asticella, questo sta andando ancora oltre. Però Andrea, il tempo è tiranno, noi tra un po' ci dobbiamo salutare. E soprattutto volevo ricordare che mercoledì sera con Radio Firenze Viola, il Museo Viola, al parco, al centro commerciale San Donato. Naturalmente te ora ci darai tutti i dettagli più precisi rispetto a quelli che sto dando io. Ci sarà un bel talk Viola. Di che cosa si tratta, Andrea?
0: Beh, intanto si parte verso le 6, c'è un campettino dove i bambini giocheranno a calcetto, perché io sono della generazione che ha visto quando era bambino Sauro e che ha giocato nelle piazze a ore e non nelle scuole calcio con tutte le divisine uguali, non ci sapeva mai le maglie eppure ci si riconosceva. Anche questa polemica la facciamo un'altra volta.
7: No, veramente polemica come poi, ti stai preparando per il talk.
0: Ci sarà una serie di jukebox della Fiorentina che racconteranno i personaggi che hanno fatto grande la storia della nostra squadra, inquadri col QR code a casa o dove vuoi. Ci saranno le gigantografie della curva Fiesole, ci saranno le maglie che hanno vinto qualcosa della Fiorentina Spagna e che purtroppo sono tutte datate, diciamo, non abbastanza datate, in collaborazione col museo, tutte queste cose in collaborazione con il Museo della Fiorentina, con un'associazione culturale che gestirà poi lo spettacolo finale dedicato ai 100 anni della Fiorentina, e poi soprattutto e mezzo in diretta per tutti quelli che ascoltano e che sono malati di Radio Firenze Viola come me, che quando sono in studio mi sono scoperto a guardare l'app e dire da solo: ma sei proprio un deficiente, sei a Radio Firenze Viola e apri l'app
7: di Firenze Viola. Giustamente.
0: Sì, lo faccio giustamente. E per tutti noi di Firenze Viola finite saranno i protagonisti delle trasmissioni Firenze Viola. Uno su tutti, Sauro Fiori,
7: potrebbe ma ci sei anche tu,
8: certo, certo.
7: Lo scopro
8: certo,
7: in questo momento.
0: Certo, certo, certo.
7: Grande.
0: E poi la serata finirà con tutte le notti bianche alle 22 con lo spettacolo sui 100 anni che ho scritto, perché la Fiorentina, ora vi svelo, c'è un secondo, un aneddoto personale. Mi commissionò 20 anni fa Mencucci, che era uno spettatore del Teatro Erifredi, lo spettacolo per gli 80 anni, si doveva fare allo stadio. 3 giorni dopo mi richiamo Mencucci e io: grande Sandro, sto andando avanti, ecco, allora fermati perché scoppierà Calciopoli.
7: Ecco. Bene, non era il caso.
0: Anni, vi ricordate? Sì. Poi lo facemmo lo stesso, lo spettacolo in teatro, chiaramente a Fiorentina più in disparte, però mi diede lo stadio, girammo un DVD. E allora i 9 anni me li sono presi di pausa, i 100 ho detto: bene, che faccia qualcosa, che a 110 ci arrivo, boh, speriamo.
8: Certo.
0: E mi sono scoperto, cioè, mentre quello per gli 80 anni era una commedia con Andrea Muzzi, questa è una roba musicale epica, ma un po' l'ho fatta leggere ad alcuni amici e mi hanno detto: triste, però ho 20 anni di botte.
7: Se parla di Fiorentina ci sta, poi
0: però dai, vedo che sia
8: anche a Vittorio si parla, via, mettiamolo.
0: No, però ricorderemo le persone che hanno fatto grande in tutti gli anni la Fiorentina, quelle ovviamente quelle che ho visto di più io. Ricorderemo anche un amico di Radio Firenze Viola, e tutte le volte che ci penso mi viene da piangere, cioè Celeste Pin, perché racconteremo la finale rubata nel 90.
8: E poi tra poco ci siamo all'anniversario.
7: Purtroppo sì.
0: Esatto, lo ricorderemo davvero con grande emozione, con una canzone dedicata a Celeste di Fabrizio De André, perché sarà uno spettacolo con la musica dal vivo intervallata a dei piccoli racconti di Fiorentina. Insomma, sarà una grande festa. Continua tutto dal tardo pomeriggio alla sera, alla notte quasi, al centro commerciale di Novoli, San Donato si chiama.
7: Bene, e ci troverete tutti lì. Poi ora ho scoperto che c'è anche Sauro Fattori. Insomma, come siamo messi con la questione, insomma, della sicurezza? Perché lo sai, Sauro deve essere protetto da tutte le
8: voglio bodyguard io.
7: Sì,
0: poi... No, c'è un problema. Infantino si incazzerà perché tutto il pubblico, anzi, ci ha obbligato ad andare il giorno in cui non ci sono i mondiali. Perché sapeva che essendoci Sauro venivano tutti a noi, anche
8: capito, sì,
0: anche Stati Uniti
7: lo fa Sauro Fattori ferma tutto. Andrea, grazie mille, ci vediamo mercoledì.
8: Ciao
7: Andrea. Grazie mille
8: a mercoledì
7: ad Andrea Bruno Savelli, che insomma sentite il mercoledì mattina con Emiliano Viviano e con i conduttori di Chi si compra, però ecco, ha organizzato anche questo bel talk viola per mercoledì a partire dalle 19:30. noi, oltre a essere lì, saremo anche qui, perché per chi ci seguirà sul canale 92 sull'app, insomma, potrà seguire il talk show anche a distanza, non per forza essendo a Novoli. Abbiamo 5 minuti scarsissimi, Sauro, per rispondere a tutti i messaggi.
8: Adorante, insomma.
7: Adorante resta al Venezia.
8: Ha rifiutato l'offerta in Venezia.
7: Non ti sfugge nulla. Tutte le notizie,
8: anche lì c'era, cioè, me lo immagino.
7: C'era tutte le offerte.
8: Pieno sì
7: per Adorante. Va bene. Guai a chi tocca Sauro, dice Caramelli da Empoli. Chris da Campi: Sauro è l'unico che ci intende qualcosa lì dentro. Poi ciao Giacomo, questo era il messaggio che mi aveva fatto ridere. Come posso fare per farmi adottare da Sauro? Vorrei che mi dicesse ma di che si ragiona ogni ogni giorno quando mi alzo. Grazie, un saluto. E cosa possono fare?
9: La sveglia, ma di che si ragiona?
7: Ebbene, se chiari, è ora di svegliarsi. Va bene, una volta ci registrerai qui in diretta la sveglia per tutti i tifosi viola che ti prenderanno. Sì. Poi ci sentiamo gli ultimi due vocali e poi finisco con qualche messaggio scritto. Vai.
10: Allora, si è preso ieri che i brasiliani difensori fanno ridere, vedi l'eliminazione ieri ai mondiali. Se quelli sono i meglio difensori italiani, se si sta freschi, era così del mezzo rotto, e quindi e chi sono i giocatori? Quasi 35 milioni per due giocatori così, ma che siamo alla follia, ragazzi. A Palazzo può fare un po' di Lippolo Giuseppe e la sua ragazzi, ma chi si butta via soldi così? Peggio è per lei, ragazzi. Scherzo naturalmente. Anche un caso si sono tutelati, va bene tutte e due, il bombiglio.
11: Ma a prendere Dragusin e Vieri ha fatto bene, cioè bisognava mettere mano alla difesa. Non ci si ricorda nel girone d'andata specialmente, ma anche in quello di ritorno, ogni calcio d'angolo, ogni punizione laterale era un rigore, tra il portiere che non usciva, tra i centrali che di testa non la prendevano mai. Poi non lo so, a me Ranieri ha convinto e spero che sia un titolare. Altri giocatori la maglia se la dovranno sudare, sarà così. Ciao.
7: Allora va bene, Bomber Viola, meno male scherzava, perché però c'era anche un fondo di verità nelle sue parole sul fatto che comunque hai speso 35 milioni di euro per due difensori.
8: Sta attento, non è che ha detto una stupidaggine.
7: No, però io ti dico anche, sei la Fiorentina, sei questa Fiorentina, questi affari puoi fare, cioè questo è il tipo di affare migliore che puoi fare, perché o spendi 50 milioni oppure e tu sei l'Inter, il Milan.
9: Devi sperare che lo scouting sia stato buono, dai, su, mettiamola così.
7: Sì, ora non ci vuole
8: su Dragusin, non c'è bisogno di fare scouting. Su Vieri sì,
7: su Vieri sì.
8: Vieri sì, perché Vieri siamo arrivati per primi, si è preso subito e via.
7: Sì, è comunque speso 15 milioni di euro. L'ha visto. Io non so quanto definirlo scouting, perché io intendo lo scouting spendere 2 milioni di euro.
8: Come faceva Atalanta o Gozes, 1-2 milioni rivenduto a 40.
7: Ha fatto anche lo stesso Paratici cioè alla Juventus. Banalmente il primo Dragusin che lo prende a 200 mila euro e poi lo rivende a 10 milioni di euro, quello
8: poi lo riupa a 28.
7: Vabbè, quello però in un altro club e via andare. Allora, abbiamo un minuto, quindi gli ultimi messaggi. Io con l'arrivo di Dragusin, con le clausole del contratto, non so se è il caso di dare via uno tra Comuzzo e Pongracic.
8: È probabile che ci sia anche questo movimento.
7: Poi
8: bisogna vedere se poi si prende, cioè, perché per adesso se Dodò e Gosens se dovessero andare via, te lì sei vuoto, vuoto.
7: Vieri, Ranieri. Sì, però vuoto. Come
8: Vieri, Ranieri a sinistra e Comuzzo e Pongracic a destra. Poi tu alterni in mezzo. Poi Vieri e Ranieri insieme. Insomma, due mancini. Gioca l'uno, gioca l'altro, giocano tutti e due insieme accanto, uno gioca esterno. Cioè, ti ho detto, bisogna vedere l'allenatore cosa. Perché l'allenatore potrebbe anche volere una squadra ferma lì, cioè una difesa piantata, nemmeno una cosa tanto. Perché qui si vorrebbe tutto all'attacco. Cioè, stiamo calmi.
7: Va bene, prima di salutarci, saluto Simone che ci citava, no, Andrea Bruno Savelli diceva sono un malato di Radio Firenze Viola, dice anche io ormai seguo sempre Radio Firenze Viola e anche in ferie.
8: Oramai è diventata la radio della Fiorentina, via.
7: Speriamo. L'ultimo messaggio, va bene, non si può rispondere, era che cosa fare di Gudmundsson, a me sembra un mezzo calciatore, direi ne abbiamo parlato
8: di
7: a
8: Russo,
7: sufficienza
8: vedremo.
7: E temo che ne parleremo ancora
8: Sarri,
7: nelle prossime settimane, ma chi lo vuole, al massimo per fare l'asado oppure fare un po' di salmone,
8: ma fa anche di là, chi lo
7: va
8: sa.
7: Bene, Sauro Fattori, grazie per essere stato
8: ciao
7: con noi, ci vediamo lunedì prossimo,
8: certo.
7: Grazie anche a Saramastro Simone, ora arriva uno contro tutti come sempre con Dimitri Conti, anche da Giacomo Galassi è tutto, Gary Scarvento torna domani alle 17, ciao.

ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica.

0: Audi. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
2: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuti al notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Torna l'allerta caldo a Firenze e in tutta la Toscana, ma senza una nuova ondata di calore estrema come quella registrata nelle settimane scorse. Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, per oggi è previsto il livello 1 di preallerta, mentre da domani, martedì 7 e mercoledì 8 luglio, scatterà il livello 2 corrispondente all'allerta arancione. Le temperature percepite raggiungeranno i 35 gradi oggi e i 36 tra domani e mercoledì. Le temperature massime saranno i 34 oggi, 35 domani e 34 mercoledì. Il quadro meteorologico resta caratterizzato dalla presenza dell'anticiclone africano sul Mediterraneo, ma la Toscana si trova al margine settentrionale dell'area di alta pressione, una situazione che secondo le previsioni dovrebbe contenere il rialzo delle

0: Alex Viola.
1: Buonasera da Giacomo Galassi e benvenuti al notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Torna l'allerta caldo a Firenze e in tutta la Toscana, ma senza una nuova ondata di calore estrema come quella registrata nelle settimane scorse. Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, per oggi è previsto il livello 1 di preallerta, mentre da domani, martedì 7 e mercoledì 8 luglio, scatterà il livello 2 corrispondente all'allerta arancione. Le temperature percepite raggiungeranno i 35 gradi oggi e i 36 tra domani e mercoledì. Le temperature massime saranno i 34 oggi, 35 domani e 34 mercoledì. Il quadro meteorologico resta caratterizzato dalla presenza dell'anticiclone africano sul Mediterraneo, ma la Toscana si trova al margine settentrionale dell'area di alta pressione, una situazione che secondo le previsioni dovrebbe contenere il rialzo delle temperature rispetto ai valori eccezionali registrati nelle scorse settimane. Il livello 2 del sistema di allerta del Ministero della Salute indica condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute, soprattutto per anziani, bambini e persone con patologie croniche e soggetti particolarmente fragili. Tra le raccomandazioni delle autorità sanitarie figurano evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, bere frequentemente acqua, limitare l'attività fisica all'aperto e prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili. Sara Funaro è stata eletta come la sindaca più apprezzata d'Italia, e quanto emerge dal Governance Poll 2026, l'indagine annuale realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, che misura il consenso dei sindaci nei capoluoghi di provincia e dei presidenti di regione. La sindaca di Firenze conquista il primo posto della classifica nazionale con un indice di gradimento del 66%, registrando una crescita di 11 punti percentuali rispetto alla rilevazione del 2025, diventando così la prima donna a guidare la graduatoria del Governance Poll. Alle sue spalle si classificano Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, con il 65%, e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente dell'ANCI, con il 64%. Completano le prime posizioni Massimo Zedda, sindaco di Cagliari, e Federico Basile, sindaco di Messina, rispettivamente a 63% e 62%. Secondo l'analisi pubblicata dal Sole 24 Ore, il risultato ottenuto da Funaro rappresenta uno dei balzi più significativi registrati nell'ultima edizione del Governance Poll e segna una crescita del consenso nei primi due anni di mandato. Per quanto riguarda i presidenti della regione, la Toscana si colloca nella parte alta della classifica, con Eugenio Giani settimo a livello nazionale con un consenso del 56,5%, una graduatoria che è guidata dal presidente della regione Puglia Antonio De Caro al 66%, seguita dal presidente del Veneto Alberto Stefani al 65%. E chiudiamo con la notizia del lancio delle nuove maglie per la stagione 2026-2027 della Fiorentina. È la maglia del centenario del club viola, con il nuovo sponsor tecnico Homa, che ha annunciato la home viola e la away bianca. Lo sponsor tecnico è tornato ad essere il brand spagnolo dopo la fine del rapporto con Robe di K. Le nuove divise sono state presentate all'Hotel San Regis in centro a Firenze, con l'esposizione delle maglie da casa e da trasferta. Sul petto c'è ancora lo sponsor Mediacom, azienda della famiglia Commisso. Anche l'arte si indossa e il concept dell'iniziativa, con cartelloni sparsi da giorni per la città, è un evento aperto ai tifosi a ingresso gratuito al San Regis, oggi fino alle 19 e domani dalle 10 alle 18. Il calcio, come la pittura, può essere anche un'opera d'arte. È da questa idea che il brand spagnolo ha sviluppato la prima maglia per la prossima stagione. Il nuovo design prende come riferimento le cornici ornamentali delle opere d'arte del Rinascimento, hanno spiegato Fiorentina e Homa. Questo concept, nato per valorizzare l'opera, viene ora trasferito sulla maglia, che diventa il centro della composizione. I dettagli, inseriti direttamente sul tessuto con tecnica embossed, creano un effetto tridimensionale e dinamico che cattura lo sguardo fin dal primo momento, come accade davanti a un'opera d'arte. Un segno distintivo che parla di arte, appartenenza e prestigio, senza allontanarsi dall'essenza sportiva del club. Inoltre, la maglia incorpora alcuni dettagli che sottolineano i 100 anni del club: il contatore 1926-2026 sul fronte della maglia e all'interno del colletto il numero 100 reinterpretato in chiave grafica per richiamare il simbolo dell'infinito. E con questo è tutto dal notiziario locale curato dalla redazione di Firenze Viola TV. Da Giacomo Galassi, una buona serata.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
2: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: il massacro dei classici.
1: Uno
2: contro tutti.
3: Su una puntata furono fatte 10 tesi di laurea.
4: Bentrovati a Uno contro tutti, buon pomeriggio di nuovo dal sottoscritto, ma soprattutto dal Pigmalione, nonché Deus
5: dal
4: ex machina di questa trasmissione. Fresco di telefonate con Trump, con Infantino, chi altro hai sentito?
5: Balogan,
4: caro Dimitri.
5: Eravamo Conte. Io, Infantino, Trump, Balogan, Che Guevara.
4: E cioè, che avete fatto?
5: Abbiamo
4: avete
5: fatto una
4: cancellato.
5: Bella colazione e dopo bene. Colazione abbiamo cancellato l'espulsione di Folarin Balogan, d'altronde i poveri Stati Uniti d'America. Altrimenti come fanno a provare a cullare il loro sogno, no? Se un presidente interventista non mette
4: anche
5: le
4: questo
5: mani
4: ci
5: dove
4: regaliamo
5: dovrebbe.
4: Nell'estate 2006, no. Magari sì. Nell'estate 2026, dove tutto è possibile, dove il mondiale dura una ventina di giorni in più e dove un sacco di squadre in più rispetto al passato si sono qualificate, si arriva persino alla telefonata del presidente degli Stati Uniti d'America nei confronti del presidente della FIFA, io non so come altro definirla.
5: Un tempo
4: ma
5: si facevano
4: fanno,
5: alla zitta,
4: sì, no,
5: oggi,
4: ora
5: non
4: li
5: si,
4: fanno
5: oggi si è tolto il
4: di
5: velo
4: modo spudorato oggi e quindi poi Infantino, come dire, la FIFA hanno provato a reagire in modo indignato, dopodiché insomma tutto è rientrato e quindi avanti così per ciò che riguarda il calcio che arriva da oltreoceano e che stasera ci regalerà uno Spagna-Portogallo sicuramente tutto da vivere, sì. Ma mondiale a parte, direi che per quel che ci interessa, a parte la Norvegia, no, non ci sono altri motivi. È chiaro che la Norvegia ci porta a pensare come e quando Thorsved potrà accasarsi in casa viola. Nel frattempo,
5: non c'è
4: caro
5: fretta.
4: Dimitri, siamo pigliatutto, siamo sul mercato in questo momento, la regina, e dopo
5: voglio,
4: ieri arriva
5: qua
4: Dragusin.
5: Qua ti voglio, caro Tommaso Loreto.
4: La Dragusin.
5: Lo
4: la,
5: sai?
4: La Dragusin. È Dragusin.
5: Mi dici, Sara Mastrosimone, che è la nostra santa
4: grande
5: protettrice
4: Sara,
5: in cabina di
4: Sara.
5: Regia e deve togliere l'audio al microfono del mio direttore perché è entrato fin troppo. E il bello è
4: basta,
5: che
4: mi
5: come sempre iniziamo,
4: sì,
5: la diretta, no, sono stanco,
4: no, non ce la faccio,
5: banane, no, poi arriva Balogan, Trump,
4: l'animale da palcoscenico, sì.
5: E
4: se
5: allora,
4: vuoi improvviso
5: e allora,
4: una stand up,
5: no,
4: comedian,
5: invece,
4: no,
5: ti dico, tu hai già respirato l'aria pomeridiana su Radio Firenze Viola,
4: sì,
5: quindi voglio
4: tra
5: un flash.
4: Tra l'altro ci ha fatto uno scroscio qui a Novo,
5: tra l'altro a proposito di aria è cambiata
4: buttato
5: un pochino
4: su di qualche grado, ho visto 23-24 gradi.
5: Devo dirti
4: gradi,
5: che oggi non era stata neanche una giornata così mortifera rispetto alle medie impazzite degli ultimi tempi, ma qui brucia tutto, altro che calo delle temperature, perché tu hai canticchiato Dragusin, lalala, ma lo sai cosa ora? Mi perdoneranno gli amanti di quella divinità che sto per provare a intonare, quindi lo sai cosa canta Paratici?
4: Cosa canta?
5: Oh, I'm on fire di Bruce Springsteen.
4: Ah, Bruce,
5: ora
4: fire.
5: Non è venuta perché è troppo bassa. E
4: vabbè, ti prego, Sara. Potessi regalarci 10 secondi. Questa è comunque un capolavoro.
5: Boh, se ti parte tra qualche attimo, è scatenato. E vieni qui, Fabio. Vieni qui che t'abbraccio. Perché noi sono settimane che non facciamo sconti. Però, se la reazione alle nostre critiche deve essere che ci fa un acquisto da 15-18 milioni a settimana, Fabio, non ti molliamo più da qui a fine stagione, perché, battute a parte, io credo, caro Tommaso Loreto, che siamo di fronte a un momento importante di rimente della storia recente del futuro più prossimo di questa società. Entriamo, e l'abbiamo fatto oggi con ancora più peso, nel centenario. Tra poco sarà un mese che ci separa dal grande evento. Oggi c'è stata quella maglia, niente Sara, t'avevo promesso che non avrei parlato, gli ho detto alla Sara Mastrosimone, a me la maglia non me ne frega nulla, non mi sentirai parlarne, invece no, non mi è piaciuta, lo dico subito, perché quel meccanismo a orologino che
4: senti,
5: senti Bruce che arriva,
4: senti,

0: facendo Dragusin.
1: Ce lo vedi con la maglina bianca dentro i blue jeans.
0: Ma che scherzi, con l'occhiale scuro.
1: La americana.
0: Con la motocicletta.
1: L'occhiale a mela a quel punto.
0: Non lo so,
1: quello
0: anche,
1: verde,
0: anche a specchio.
1: Ray-Ban.
0: Sì, sì, uno specchione. Ragazzi, è scatenato. Quindi, Fabio Paratici, così sì. Io ho fatto un titolino per introdurre questo argomento ed è Paratix e Opulence, nel senso che qua ci sta ingrassando, stiamo diventando opulenti sul calciomercato, perché a parte che insomma complimenti, perché le idee chiare vogliono dire anche questo, perché se tu spendi 15 milioni di euro per un centrale mancino e pochi giorni dopo vai a chiudere per il centrale destro un'altra operazione da 19
1: complessivi,
0: anche se come
1: poi
0: dicevo oggi
1: puoi gestire la cosa, indubbiamente.
0: Attenzione, perché al momento il costo vero contabile del buon Dragusin è 1,5 milioni, perché grazie anche al lavoro di Niccolò Santi, Niccolò Ceccarini, tutta la redazione di Firenze Viola, l'unione delle forze con tutto mercatoweb.com, abbiamo scoperto che la condizione, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, per far scattare l'acquisto a titolo definitivo da parte della Fiorentina è il raggiungimento di 22 presenze da 45 minuti. Per cui, come dire, se uno guarda lo storico di Dragusin recente, questa è un'assicurazione. Qui Paratici si è fatto, ora non voglio esagerare, l'assicurazione non sulla vita, ma sui prossimi 5-6 mesi.
1: Sì, perché lui valuta, no? Quanto ci vorrà ad arrivare 20 presenze?
0: Sicuramente non prima di gennaio.
1: Se tu vedi che
0: da
1: sta 45 bene,
0: minuti,
1: sì,
0: da 45
1: mezzo
0: minuti,
1: tempo.
0: Esatto.
1: Però se lui sta bene, in teoria, fine novembre, no, dicembre è già 20.
0: Allora, qui dovremo scoprire.
1: Il dubbio è se
0: vale
1: so,
0: solo
1: a
0: il
1: marzo,
0: campionato. Magari 20. Poi vale anche solo il campionato.
1: No,
0: tanto quindi
1: tu
0: quello...
1: c'ha la Coppa Italia, non è che c'è. La
0: ragione, io. Oh, che sbadato!
1: Bischerosti.
0: Che sbadato! Non facciamo la conference, è colpa vostra!
1: No.
0: Avete esultato come dei pazzi e guardate la fatica che fa il nostro direttore sportivo per comprare un giocatore.
1: Anche
0: una settimana gli ci
1: per
0: vuole.
1: Pensare alla prossima stagione.
0: Il povero direttore Tommaso Loreto che non si fa nemmeno una trasferta. Ma ragazzi, ma voi avete idea della sofferenza di quest'uomo?
1: No, sono
0: appresso. Che si è fatto Vienna, aiutami.
1: Ora,
0: Portogallo.
1: Vienna di tutte.
0: No, se non c'è.
1: Fatto Guimarães, ho fatto Sosnoviez, ho fatto Presov.
0: Tutti i posti che sembrano tirati fuori da un libro di Edgar Allan Poe.
1: Sì, Poznan, Pilsen. Beh, che mi è piaciuta da tutti questi.
0: L'Est, l'hai frequentato l'Est?
1: La Polonia la conosco a memoria. Ho fatto l'Est, anche Felkschut fuori.
0: Come dimenticare? Come dimenticare? Quindi niente trasferte europee, non disperate però, perché il direttore Fabio Paratici è al lavoro per riportarci. Quindi oggi debbo fare i miei complimenti a Paratici, perché tra l'altro Dragusin è proprio un acquisto col suo marchio di fabbrica. Perché vi fermo subito. Chi mi viene a dire?
1: Sì, ma Dragusin l'aveva cercato anche Pradetti.
0: Eccolo là.
1: Se si deve andare a pigliare Dragusin e si poteva tenere Pradetti. No.
0: No.
1: Ovvio.
0: No, assolutamente no. Perché ora, con tutti i rispetti,
1: sì, però si era già cercato.
0: E si era cercato. Allora, Pradè fece.
1: Se l'era buono, tu lo pigliavi.
0: Fece.
1: Scherzo.
0: Come Mister Tocce.
1: Chi è Mister Tocce? Mi va.
0: Quello che fece Oma Bocce.
1: Ah,
0: capito?
1: Ah, Tocce, che Tocce.
0: Cocce, Tocce. Ora non so, ho inventato un nome così. Seduta stante preta portè espresso. Andarci vicino e conta solo a quello splendido gioco delle bocce o versione invernale al curling, perché ora si è scoperto anche l'esercito di curlinghisti. Chissà come si allenano a casa durante i mesi di avvicinamento alla stagione.
1: Come si chiama?
0: Il curling, no? Dico,
1: chissà come che fanno.
0: E danno la ramazza. La ramazza, sai, tra l'altro, l'origine della parola ramazza.
1: Elio e le storie tese, vuoi che mi metta una scopa in.
0: No,
1: non era
0: quello.
1: Bene.
0: La ramazza era la scopa fatta di rami. È presente l'estremità in fondo? È quella scopa dura fatta con i rami. No? Granata invece si chiama granata perché era fatta appunto con quelle specie di grani sempre lì in fondo. Quindi momento cultura, è tutto gratis amici a casa, è tutto gratis. Non sono gratis i giocatori che vuole comprare la Fiorentina, Tommaso Loreto. Quindi facciamo anche una cosa,
1: no, fra l'altro cose fammi specificare una cosa che abbiamo raccolto nel pomeriggio, perché era circolata la voce che poi Dragusin più o meno avesse lo stesso ingaggio del Tottenham, intorno ai 2,8 milioni.
0: Giusto, precisa.
1: In realtà abbiamo raccolto indicazione più bassa, quindi l'operazione è ancora
0: non
1: più
0: troppo,
1: buona, non troppo,
0: troppo.
1: Io, insomma, un paio di milioni per uno che viene dalla Premier League.
0: Allora, io voglio indagare.
1: Non so quanti calciatori salutano la Premier League per venire in Italia a 2 milioni a stagione.
0: Ti dico che secondo me, guarda, io dei buoni samaritani non ci credo alle storie dove tutto è rosa e tutti si vengono incontro senza chiedere nulla. Devo controllare, lo dico subito, ma un uccellino mi ha detto: guarda che Dragusin non fa mica regali alla
1: famoso
0: Fiorentina.
1: Famoso uccellino della comare.
0: Bravo, c'ha il decreto crescita Dragusin, perché è un giocatore che ne beneficiava, vero? Devo ricontrollare, ma per i talenti di rientro, attenzione, il decreto crescita è stato cancellato, ma potrebbe essere ancora in vigore, quindi cerchiamo di capire, perché è probabile che
1: riferisco
0: ci sia di mezzo il decreto crescita.
1: La cifra
0: comunque
1: da 2 milioni, che è quanto percepirà in questo quinquennale in viola Dragusin,
0: se rimane. No, perché
1: presenze,
0: questo è un affare, passamela, alla Rugani.
1: Sì.
0: In tono molto superiore, cioè Rugani doveva fare 5 partite, poi Roma non ha fatto nemmeno quello, tornare alla Juventus. Qui siamo su un tono che erano 4 milioni, quindi molto meno importante, anche corposo a livello di investimento eventuale. Però qui siamo su un discorso fatto alla Rugani, giocatore che ha alle spalle qualche problemino fisico recente. Ragazzi, allora è bene subito chiarire: se Dragusin fa come l'anno scorso, non lo riscatta la Fiorentina. Ha fatto 11 presenze, è vero, era infortunato.
1: Sì, però lui rientra.
0: 11 presenze. L'anno prima ne ha fatte 24.
1: No, l'anno scorso 25 lui si fa il crociato.
0: Esatto.
1: E quindi
0: ovviamente
1: 6 mesi fermo, poi deve vedere.
0: Ovviamente.
1: Gennaio 26 ho visto, ne gioca 6 o 7.
0: Sì, ha fatto 11 presenze.
1: Poi però ci spiegava oggi l'ottimo Alain Valnegri, che spesso disturbiamo, che lì poi sostanzialmente arriva De Zerbi e si cambia. I due centrali non prevedono più Dragusin.
0: Ha fatto tante partite Zerbi, 5-6, non di più.
1: Ma sono le 5-6 dove lui sparisce da titolare.
0: Senz'altro, e credo che anche il fatto che sia rimasto abbia chiuso le porte a un qualsivoglia desiderio di permanenza del giocatore stesso. Rimane il fatto che Dragusin, da quando è al Tottenham, ha giocato 35 partite negli ultimi 2 anni. Quindi questo intendo quando parlo, è un'assicurazione quella che ha fatto Paratici, perché la Fiorentina, ed è qui che io dico bravo, ed è qui che io dico non è solo una questione di nomi, è anche come ci arrivi ai nomi. Qui la Fiorentina sta spendendo 1,5 milioni per avere un giocatore in prestito per un anno, poi se giocherà 22 partite tempo, il che significa, perché quando si parla ai difensori centrali, salvo casi recenti, inizi e tendenzialmente finisci le partite che inizi in campo, a quel punto verserà altri 18 milioni. Ma se lui avrà fatto 22 presenze da 45 minuti, vuol dire te il giocatore ce lo hai avuto, quindi è un win-win tra virgolette, perché spendi solamente di ingaggio. Per cui devo dirti bravo, bravo Paratici, questi sono i colpi da Fiorentina. Mi piace molto meno l'idea di andare all in su Torstvedt. E qui ti voglio, facciamo anche un punto della situazione.
1: Guarda,
0: sugli altri nomi.
1: Intanto ti volevo aggiornare su Coleoscio, ecco, perché ci sarebbe un tentativo ulteriore del Parì.
0: Bravo, proprio lì volevo
1: che vorrebbe
0: arrivare.
1: Provare a rilanciare, fra l'altro con un'offerta intorno ai 10 milioni nei confronti del Burnley, ma insomma, per quello che sento anche dalla redazione, Niccolò Santi in particolare, Per il momento, calma, la Fiorentina resta, calma, davanti all'ipotesi Paris per Coleosso. Sul fronte Torsved, io per come l'ho capita, la faranno, cioè da far finire il mondiale.
0: Cioè da far finire il mondiale, c'è però anche da avvicinarsi alle richieste del Sassuolo, perché per il contratto mi risulta che siano già d'accordo la Fiorentina e l'entourage del centrocampista norvegese del Sassuolo. Il discorso è che il Sassuolo, e guardate che anche senza carnevali di regali non ne farà il Sassuolo.
1: Sì, ma noi gli diamo fatto, Somme. Guarda, affarone,
0: Palmieri, tu che
1: fidati,
0: ci ascolti tutti i giorni, amico nostro.
1: È che noi bisogna cambiare, se no si terrebbe, ma ti do un pezzo pregiato.
0: Un giocatore forte. Allora, il discorso è che il Sassuolo tratta poco. E vi faccio un altro esempio. C'è la Juventus che da 2 o 3 settimane ha quasi in pugno Muharemovic, perché tra l'altro la Juve vanta il 50% sulla rivendita al tempo, lo ha fissato al tempo della cessione proprio al Sassuolo. Di fatto cosa succede? La Juventus lo paga la metà. Nonostante ciò non riescono a arrivare a una quadratura sul cartellino. Poi noi lo sappiamo bene, voglio dire, ti ricordi Berardi?
1: Sì.
0: Quanto lo abbiamo inseguito a vuoto, andando sempre molto lontani. E quello che mi risulta è che comunque il Sassuolo non si sia mosso dalla sua valutazione. Torsved vale 15 milioni di euro. Quindi la mia domanda è per te, è per voi a casa, 348-7513-933. Intanto, ma veramente Torsved per voi vale 15 milioni di euro? Poi aggiungo un altro tema.
1: Ma non lo so, più che altro a me, io non vado sulla valutazione, cioè se Grosso lo vuole,
0: mi piace l'idea.
1: Paratici lo accontenti.
0: No,
1: io ancora non ho capito cosa vogliono fare a centrocampo, perché ci sono tanti e sono quasi tutti uguali. Se te togli Fagioli, che e, per qualità,
0: e Amatucci.
1: Da Amatucci vedrai.
0: Che lo stanno per togliere.
1: Amatucci,
0: maledetti.
1: Vedrai, Valde.
0: Maledetti.
1: Però poi Indur, Brescianini, Fabian, se arriva Torsved, volendo appunto Richardson, insomma.
0: Volendo chi?
1: Sono tutte mezzali.
0: Madonna.
1: Sono tutte mezzali. Ti manca quello fisico, un po' più grosso magari di Indur. E poi se ne parlava oggi. Insomma, i registi di Grosso fino ad oggi sono stati un po' diversi da Fagioli. Come qui si sta anticipando
0: però
1: milioni d'euro come fossero bruscolini.
0: È vero, è divertente.
1: Io continuo a mettere le mani avanti, cioè prepariamoci, perché poi ci sta che a inizio agosto, senza nessun intoccabile in rosa, da Ken a Fagioli magari i più remunerativi partono.
0: Io lo sapete, signori e signore a casa, al 348-7513-933, se invece ci volete chiamare c'è lo 055-77-111-71. Io non sono un fan di Moise Kean. Per il sottoscritto Moise Kean è da vendere, quindi per me Paratici a carta no bianca, bianchissima, linda, proprio fai di noi quel che vuoi, soprattutto di noi trap star. Hai visto il pezzo? Hai sentito il pezzo?
1: No.
0: Ora si manda il pezzo.
1: Di Kean.
0: Dai, rientro si manda anche il pezzo, c'è l'anticipazione sui social.
1: E
0: sta,
1: guarda, c'ho un periodo un po' così, sto sentendo a diritto Knickep, perché sono reduce da un giro in Irlanda, se non li ho messi aumenta.
0: Non ho neanche capito che hai detto.
1: Knickep. Sì, poi canta tutto
0: sei,
1: in irlandese. Ma è roba irlandese, ora me lo chiedere. E sono abbastanza, però non proprio il treppettone non ce la fa. Ha fatto un nuovo pezzo, Ken.
0: C'è il pezzo di Moise, ragazzi miei. Lo capite le priorità?
1: Valutazioni
0: quali sono?
1: Varie. Gianni 85, Torsved forse 10, sono già tanti.
0: Mi trovo d'accordo, soprattutto lo dico subito, per me Amatucci non deve finire dentro il discorso col Sassuolo, perché si è parlato anche di Amatucci. Non deve andare al Deportivo La Corugna. Amatucci deve rimanere a fare il vice di Fagioli. Mi trovate per cortesia chi è il play della Fiorentina il giorno che a Fagioli gli piglia il raffreddore cronico?
1: Mandragora arretrato.
0: Mandragora arretrato. E allora, ragazzi,
1: ho letto questo.
0: Vogliamoci questo. Male. Vogliamoci del male.
1: Comunque sia, per Maurizio Fabian è tutto fuorché un centrocampista.
0: E il problema è che come tale te lo hanno venduto e tu come tale lo hai comprato, per come tale lo hai continuato a far giocare, per cui io posso anche essere d'accordo a provarlo.
1: Dimitri, ma Matucci ora viene descritto come salvatore della patria, te lo scrive Ricco. Ha fatto una serie B spagnola, se facciamo sto ragionamento allora dovremmo fare le barricate anche per Arder.
0: Ma Arder va via in prestito
1: secco. Che resta
0: secco.
1: A Padova.
0: Va in prestito
1: cioè
0: resta, secco.
1: Va a Padova.
0: Va in prestito secco nella sua nuova squadra. Non so se andrà al Padova, perché c'erano
1: avevo
0: tante
1: detto, era
0: squadre che lo volevano. Padova dove è stato l'anno scorso, tra l'altro. Però Arder va via in prestito secco. Per Amatucci si parla di un addio definitivo, si parla di utilizzarlo come contropartita per Torsvet. Ragazzi miei, no! Non esiste nessun salvatore della patria. Ho fatto una domanda. Voglio una risposta. Mi dite chi lo fa il play della Fiorentina?
1: Va inventato.
0: Quando non c'è Fagioli? Ma ce l'abbiamo! Volete Richardson? Voi volete Richardson, delinquenti che non siete altro. Volete Richard? Volete il male della Fiorentina?
1: Povera
0: ma me lo dite!
1: Magari
0: me lo
1: si
0: dite.
1: Rilancia.
0: Si rilancia. Non ti dico io dove lo lanciamo il buon Richardson, perché è meglio siamo ancora in fascia protetta. Fammi chiudere la prima parte di trasmissione di qua.
1: Lo piglieresti Berardi piuttosto che Volpato, te lo chiede Simone.
0: Accidenti Simone, ma Berardi ha occhi chiusi, Volpato con tutto
1: Berardi,
0: il bene deve dimostrare.
1: Avanti ora,
0: ma non
1: so
0: importa.
1: Che stagione ti fa.
0: Noi abbiamo una stagione in cui c'è solo il campionato. Quindi io credo che Berardi, che ha è del 94, quindi ha 32 anni, beh cavolo, possa ancora giocare ad alto livello per 2-3 anni in una Serie A dove i quarantenni non hanno problemi a farsi tutta la stagione. Quindi tutti noi ci auguriamo che il livello globale migliori. Per me Berardi è un giocatore da prendere, non oggi, domani. Qual è il discorso? Uno, non credo che ormai voglia più andare via dal Sassuolo. Due, comunque, se va via dal Sassuolo chiederà delle cifre importanti alla sua nuova squadra, perché non è l'ultimo degli scelti.
1: Ingaggio.
0: È Berardi, sì, ovviamente di stipendio. Quindi tutta la vita Berardi, ecco, Berardi o Matic, che però ha 38 anni.
1: Matic è più avanti,
0: anni,
1: stavo per dirlo, sì.
0: Sono gli unici giocatori per i quali tollererei che venga accontentato grosso. Per gli altri il messaggio è semplice, è chiaro e ci accompagna alla pausa per questa prima mezz'ora. Fabio Grosso è l'allenatore della Fiorentina, non il direttore sportivo. Lasciate lavorare Paratici con la testa libera, senza pensieri, avrebbero detto.
1: Sta senza pensieri.
0: Sta senza pensieri, Fabio.
1: Due frittur.
0: Facciamo una cosa.
1: Break imminente, non prima di aver segnalato dedico questo mio aggiornamento al simpatico ascoltatore che oggi è intervenuto e faceva ironia sul direttorissimo Ceccarini. Dragusin anche stavolta ecco, allora dedico a lui che evidentemente stamattina alle 7:15 era ancora a bontà sua nel mondo dei sogni.
0: Oh, lo dico anch'io,
1: non deve aver
0: anch'io,
1: sentito anch'io. Il direttorissimo che diceva Andrea Giannattasio il nuovo allenatore della primavera sarà Aurelio Andreazzoli. No, perché vedo
0: c'è
1: che l'ottimo Gianluca Di Marzio lo dà per assodato con quelle 10-11 ore di ritardo. Allora figurarsi, ripeto, il buon Nick non ha certamente bisogno della mia difesa, ma siccome faceva particolarmente simpatico l'ascoltatore, io quando sento dire il poco rispetto per il lavoro di una persona di una serietà unica come Niccolò che se non ha 8 milioni di conferme non fa il giochino dello sparare nomi, allora proprio a lui gli ribadiamo che noi lo chiamiamo direttorissimo proprio perché il signor Ceccarini quando dà una notizia è al 99,9 periodico destinata a realizzarsi e soprattutto quando la dà vedrai che nessuno l'ha data prima, quindi la prossima volta lo fai simpatico verso Niccolò Ceccarini, fai conto di quanti buchi ha dato a tutti i suoi super esperti di mercato piuttosto che fare le battute, perché il giorno che mi alzo strano ti chiamo direttamente e ti spiego il rispetto che devi avere per il lavoro che fa Niccolò Ceccarini, e sciacquati la bocca la prossima volta che mandi i vocali e presa di giro, perché ti ha dato un buco su Andreazzoli che te lo sogni. Dopodiché, se non ti va bene, ascolti un'altra radio o altre radio, e lì tu senti tutte le girandole di nomi, perché poi fino a prova contraria questo grande impossibile mercato che non si poteva anticipare, il nome di Vieri io l'ho letto su tutto mercato web 10 giorni prima che arrivasse Vieri. Il signor Coleoscio è in arrivo, l'ha scritto questo bischero qui il giorno di Fiorentina Sassuolo,
2: lui è,
1: quindi questo mercato così lui impossibile da seguire, forse così impossibile non è, siccome poi è pieno anche di tutti i tuttologi sui social, sono tutti pronti per andare a Zelig, fanno la lista dei nomi fino a prova contraria, chi ci mette faccia, nome e cognome come Niccolò Ceccarini o altri, ad oggi qualche anticipazione ve l'ha data.
2: Sara, mi sta appetti a qualcosa bene. Dietro, fermiamoci, sembra incredibile, non è oggi la giornata in cui si è svegliato storto, a tra poco.
3: Uno contro tutti.
4: Il talento senza genio vale poco, ma il genio senza talento non vale niente.
5: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con qualche nube pomeridiana in prossimità dell'arco alpino e sull'Appennino. Temperature in ulteriore rialzo, con massimi tra 32 e 37 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, con lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino. Temperature in rialzo, con massimi tra 32 e 36 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche rovescio nelle ore pomeridiane sulla dorsale campana e calabro lucana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 36 gradi.

0: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
1: Dario Baldi.
0: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
0: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
4: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
0: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
6: Uno.
7: Contro tutti!
8: Ma io non vi sfido! Non vi vedo!
9: Lo sai, Parasici mi garba, ma lo sai perché mi garba? Perché lui compra giocatori e gli espertoni di mercato ne chiappano una.
10: Infatti,
9: che ha fatto? Ha preso subito due centrali. Senti. Alla faccia di quelli che dicevano, ma Ranieri devi giocare. Ranieri, capitano. Ranieri. Ora Parasici gli fa, guarda, fa una cosa. Mettiti lì, guarda giocatori.
10: Chi l'è lui?
9: Se serve tu entri, se no tu ti metti lì.
11: Holland on fire.
10: Senti come si sono ispirati gli amici a casa.
12: Hai visto, però mi ha stuzzicato subito l'ascoltatore subito. Successivo.
10: A proposito di ascoltatori, sentiamo cosa ha da dirci Max da Quinto, che ci ha chiamato allo 0557711171. Ciao Max.
13: Ciao, buonasera Tolo, buonasera Dimitri.
10: Ciao
13: Tuzzo. Io intanto guarda, questo perché io prima non avevo capito a chi ti riferivi dei precedenti vocali, ma questo che ha mandato il vocale
10: ha rinfrescato, diciamo.
12: Sì, è entrato preciso.
13: Dei tifosi di una nota regione dei Carpazi, dei tifosi della Fiorentina, la nostra regione dei Carpazi chiamata Beozia.
10: Eccoci. Questa però è una contaminazione, attenzione, perché qui se no si
13: però,
10: va.
13: Sì, va bene. Si è capito tutti, no?
10: Sì, come no?
13: Infatti vedete, ci sono alcuni, guarda, volevo dire un'altra cosa, ma dico questa rapida, perché che gente come i vari Francesco, Luca Dalla, quelli che chiamano da 8 anni per infamare i giornalisti e i professionisti come voi fanno questo lavoro, quando hanno avuto fino a oggi, una società che li ha presi per il sellino da 7 anni. Quindi loro invece se la prendevano con i giornalisti anziché prendersela con quelli. Io impazzisco per questa cosa. Comunque vi volevo dire questo. Allora, te prima hai detto, ora, un centrocampista di peso più di Indur, ora se c'è un difetto c'è Indur, è che è lento.
10: Un bodybuilder, chi tu vuoi? Detto?
13: Pigli uno di più.
10: Max, si mette un piombo a centrocampo, così Tommaso Lorete è tranquillo, va bene?
13: Per molti ce n'ho anche per i conti.
10: Vai, vieni da me, ti aspetto.
13: Sai perché? No, a parte le discherate.
10: Dimmi.
13: Secondo me su Fagioli, sì. Fagioli è un grande giocatore, però secondo me non è un regista. E non lo sarà, perché lui è una mezzala. Lui è una mezzala, nasce trequartista, e perché te lo dico? Perché sembra, ti ricordi Pizarro, i vari Pirlo, no? Che sì. Lui faccia la giocata giusta, tecnicamente perfetta, diciamo fisicamente, però con un attimino di ritardo, cosa che invece il regista play basso deve fare di prima.
10: Questo mi trovi d'accordo, però devo dirti, Max, perché io ero il primo, se ci si va a risentire i podcast di inizio stagione scorso, una delle mie critiche verso Pioli, poi smentita dai fatti, e non ho problemi a dirlo, era che per me Fagioli non era un play. Però ti devo anche dire che per come si sta calando, come si è calato, soprattutto quando la Fiorentina vedeva l'acqua sopra gli occhi, stavamo annegando, lì Fagioli ha dato uno qualcosa in più, due ha dimostrato di poter fare il regista. Oggi io non mi immagino altri giocatori lì in quella zona di campo. Poi Grosso potrà
12: orchestrare tutto. La domanda che ci facevamo oggi è che Grosso, fino a prova contraria, piazzava un Matic davanti alla difesa e insomma 1,94, cioè tutto un altro fisico, tutto un altro gioco rispetto a Fagioli.
10: La domanda è: in quel Sassuolo quanti play, per come li intendiamo noi giocatori, c'erano? Ma Matic non è neanche un play, no? È un mediano che poi con l'esperienza ha imparato a giocare bene davanti alla difesa, perché questi sono giocatori, e una volta che fai il Chelsea, il Manchester United, queste realtà qui, tranquillo che impari a giocare più o meno in tutti i ruoli. Però non è un play vero e proprio. Matic, quando era un ragazzo, era un mediano di quelli che ora Tommaso Loreto vorrebbe il posto in Dur. Quindi, però la mia domanda è: chi era il play del Sassuolo? Boloca? Che bontà sua, è stato rotto tutto l'anno. Chi doveva far giocare? Quindi la mia preghiera verso il cielo, verso il Viola Park, verso Fabio Grosso, è di ricordarsi che non è al Sassuolo. La Fiorentina non è il Sassuolo, e questo vale per tutto, per le pressioni, per le ambizioni, per il tipo di calcio che vuoi applicare. Quindi, per carità, Matic al Sassuolo fa il presidente, altro che il regista. Alla Fiorentina ci sono valori differenti, ci sono già delle mezzali, tante mezzali e pochi play. Secondo me il centrocampo non richiede tanti interventi, ma che non si sbaglino. Quindi su questo io mi aspetto un ragionamento un po' differente da parte di Paratici rispetto a quello che sto leggendo sui vari media, su quelli che insomma hanno modo di avere più o meno contatti e conferme dalla stessa dirigenza. Per cui, per questo dico, Amatucci va tenuto, ma per una questione di caratteristiche, al di là del fatto che io sono per i ragazzi del vivaio, lo sapete benissimo, non vi dico nulla di nuovo, ma è anche una questione
12: tecnica.
10: Max
12: Desta tutta la sera il telefono.
10: Max, ci sei ancora?
13: No,
10: ho fatto un comizio straordinario, però.
13: No, ma tra l'altro ho ragione, tanto ripensandoci, anche se Pizarro e Pirlo nascono tre quartisti, e poi
10: tra l'altro, quindi io non lo mollerei Fagioli play.
13: L'unica cosa è che, ecco, facendo la battuta, visto che Paratici la Fiorentina per il primo anno mi sembra che stia lavorando bene, io sono contento, perché veramente sembra che facciano le cose con criterio.
10: Calma, perché siamo al 6 di luglio, sono partiti bene.
13: Battuta, Dio, se poi mi pigliano Dragosin e Vieri, e poi mi vendano Ken e mi tirano i piccoli nel nostro centravanti, a quel punto
10: È un casino,
13: capito? Ecco, quindi pettiamo.
10: Leon Motto, e non tramonta.
12: Ciao Max,
10: mai.
12: Grazie
10: Max, per essere stato
12: domanda
10: con noi.
12: Domanda bifida da parte di Giacomo.
10: Vai, risponderò.
12: Ma è meglio un giorno da Vieri o 100 da Vieri?
10: Vieri immagino che si intenda Bobone.
12: Non lo so, Vieri con la I o 100 da Vieri?
10: Beh, io nel dubbio ti direi.
12: Tra l'altro è un Giacomo molto.
10: È un Giacomo molto
12: che
10: conosciuto.
12: Conosci bene.
10: Allora forse ho capito di che si parla. Io rispondo. Senza motivo, senza paura, senza motivo, va bro. Meglio un giorno da Vieri. Poi, se Vieri viene e fa il devasto, come dicono i ragazzi, quelli giovani, a differenza nostra, beh, a quel punto ricalibrerò la mia affermazione. Oggi, 6 luglio, meglio un giorno da Vieri. Senza dubbio.
12: Tanti, Amatucci da essere incedibile, il resto faccio a Paratici, Piero da Pistoia.
10: Grande Piero.
12: E
10: non molliamo,
12: Quando
10: siamo
12: arriva
10: pochi,
12: a Firenze Dragusin, se non domani, mercoledì.
10: Domani, dovrebbe essere domani.
12: Già
10: cerchiamo
12: domani
10: la conferma definitiva, ma da quanto abbiamo capito si procede velocemente, sì, domani o mercoledì il giorno per averlo sorridente fuori dal Viola Park. Magari una fotina di sì, sbaffo ce la fanno fare.
12: Sì, ma ieri ce l'hanno fatta fare. Sì,
10: è cambiata l'aria.
12: Poi le parole, le dichiarazioni al sito ufficiale. No, ma va bene, dai, arrivo a capirlo. E un po' meno un'altra roba, ma lì sono rompipalle io, quindi la tengo per me.
10: No, ora voglio che tu la dica.
12: Ma sono rompipalle, avete facoltà di dire Madonna solo e palle.
10: Ce n'hai uno peggio di te.
12: No, allora giovedì c'è questa conferenza stampa di presentazione di Fabio Grosso, sì. E siamo tutti molto molto curiosi di ascoltarlo. Ed è il giorno, il 9 luglio 2026, 20 anni dopo quel rigore calciato, no? Decisivo per vincere il mondiale in Germania.
10: Sì.
12: Ma è una roba della nazionale ed era calciatore, non c'entra una beata
10: La
12: Fiorentina. Cioè non me lo devi celebrare come abbiamo un campione del mondo. È un allenatore che 20 anni fa ha vinto un mondiale. Ma questo perché sono rompiballe io, cioè io la vedrei sempre fiorentino-centrica, cioè Fabio Grosso me lo vesti di viola, cioè invece c'è proprio anche l'immagine di Grosso che sta per calciare il rigore.
10: Però
12: l'altra a Firenze, non è che la nazionale, io c'ero a fare le 6 del mattino in condizioni discutibili per fare i caruselli per il mondiale, perché io tifo l'Italia ai mondiali, ma a Firenze c'è anche l'Italia, ne frega nulla.
10: Ti ricorderai nel
12: allora
10: Messico.
12: Giovedì questo è giusto perché nel curriculum di Grosso è giusto celebrare che è campione del mondo e che in quel mondiale è stato quasi decisivo.
10: Ci mancherebbe altro.
12: Però ecco, sembra sempre, no? Ti presento Grosso 20 anni dopo il mondiale. Cazzo c'entra, allenatore della Fiorentina tira un rigore un lanaccio, ma sono un rompiballe.
10: Io intervengo a romperle dell'altro, allora, perché sai siamo specialisti in questo. Devo dirti che però è da almeno un paio d'anni a questa parte della Fiorentina non brilla per grafiche sui social. Ti ricorderai quel Vanoli che sapeva di già visto?
12: Vabbè, le foto, vabbè, ma quello.
10: Anche oggi hanno dato un'altra prova di come la gestione social sul lato delle immagini sia un po' in secondo piano. Ecco, non
12: voglio dire così. Cioè, io mi piacerebbe puntassero molto di più sull'identità viola, il popolo della Fiorentina, il popolo viola, si riparte, Grosso, non lo so, non
10: tu però dimentichi.
12: Però sembra sempre, qual è il punto di forza di questo? È quello lì, ma non c'entra nulla, chi se ne frega, fallo valere come campione del mondo.
10: Tutto vero, ma ti dimentichi.
12: Dopodiché Grosso è un campione del mondo.
10: Un'altra cosa.
12: Nessuno si offenda, sono io rompiballe,
10: non credo,
12: ripeto ancora.
10: Non credo che al 3487
12: dietro
10: 5,
12: c'è il lavoro, comunque dei colleghi che organizzano le cose, eccetera.
10: No, infatti io ho detto,
12: ho fatto la premessa, sono io rompiballe.
10: No, non lo sei, anzi io vengo a darti supporto perché forse dimentichi anche il rapporto molto dichiarato da parte dello stesso Rocco Commisso, quindi mi viene da pensare la famiglia con la nazionale, quindi dato che il ricordo di Rocco è ancora molto portato avanti, giustamente, perché è il minimo, direi, e secondo me fa parte tutto di un quadro, ecco, non vedo grossi scandali, non vedo grossi scandali anche Tommaso Loreto nel pensare che ora arrivano le uscite. Questo, dimmi te se nella tua lettura sono troppo cattivo, è un simpatico, bravo Paratici, è un anticipo di cassa, anche per come dire, mestare un po' il terreno, per non far capire esternamente magari che la Fiorentina, lo sappiamo, perché poi anche 3 settimane dopo, se andiamo a risentire la conferenza stampa che fu nel 2026, ancora a parlare di budget, ma certamente perché budget, lo sappiamo, non è che non è molto, probabilmente non c'è, quindi starà molto alla bravura dello stesso Paratici,
12: certo,
10: di far quadrare.
12: Sta anticipando parecchio.
10: Ma guarda che io c'ho già i nomi dei prossimi due partenti.
12: 19 più 17 sono Vieri e Tragusin, 36.
10: No, è qui che ti
12: più spari. 29 Brescian Fabianini, pronti via. No,
10: No, è qui che ti sbagli, perché Vieri sono 15, Dragusin sono 1,5.
12: Sì, hai ragione.
10: Almeno fino a gennaio. A gennaio eventualmente c'è tempo per vendere qualcun altro, mm-hmm. tanto ci arrivi. E ti dirò di più, io ho qui i nomi dei prossimi due partenti, ma sono tranquillo, nel senso che non ho avuto indiscrezioni dirette, ma ve le posso dare adesso. Io mi aspetto entro 10 giorni queste due cessioni.
12: Dodò 15
10: ci, si fa? Ci arriviamo,
12: 12 più bonus,
10: 12 più bonus. E Pongracic
12: è calda,
10: perché è finito il mondiale della Croazia, non ha giocato neanche male.
12: No,
10: incredibile,
12: sì.
10: Incredibile. E ora, Fabio, carpe diem, cogli l'attimo.
12: Anch'io la penso, guarda, l'ho detto oggi, anch'io l'ho pensata così ieri sera. Allora vende Pongracic,
10: penso
12: è stato il mio pensiero.
10: Ranieri, lo dico per l'amico di prima che ce l'ha con me, gli voglio bene perché preferisco questo all'indifferenza. Ranieri per me rimane dov'è. Il quarto centrale, vediamo chi lo farà. Non escludo uno dei ragazzi.
12: Ranieri, Vieri, Dragusin, Quadio, par di capire va Avellino.
10: Magari Cospo, non lo so.
12: Ah no, ma resta un Muzzo così.
10: Con Muzzo, se vendi però
12: Pongracic con resta un Muzzo.
10: Non credo che nelle idee del club ci sia la volontà di tenerlo a fare il quarto, perché il campo canta e io la vedo male per Comuzzo giocarsela con un difensore da 15 milioni che avrà bisogno di tempo, ma non è neanche il suo diretto concorrente perché è Mancino. Con Dragusin, pallino di Paratici, giocatore internazionale.
12: Non è che Dragusin può far da chioccia a Comuzzo?
10: Ma lo mette in panchina se gli fa da chioccia, mi dà tanto l'idea. O dici Comuzzo e Dragusin? Non mi sembra.
12: Qui ci mancano un po' di dettagli.
10: Non mi sembra.
12: Mi deve essere scappato un Brescian e Fabianini.
10: Fabianini, secondo me, ti rimane anche più simpatico se lo senti.
12: Mentre giustamente lo ringrazio, Lorenzo dà una versione assolutamente, Lore dal Vasariano, versione assolutamente giusta e legittima sulla scelta della Fiorentina. La presentazione, l'anniversario del mondiale è anche buona e utile a far parlare di Fiorentina a livello nazionale.
10: Sì.
12: Voglio sperare l'abbiano pensata così, e ce lo scrive da non tifoso della rappresentativa della Federcalcio. Infatti, assolutamente sì, ci sta, ma io l'ho detto, è un modo per rompere le balle, anche perché, come dire, io punterei molto, ma molto di più sul senso da parte,
10: è un
12: sul
10: modo,
12: fatto, e noi siamo diversi perché siamo Viola,
10: per rompere barriere,
12: però è giusta la valutazione di
10: te
12: grosso,
10: rompi balle, loro rompono barriere, perché giustamente, come diceva Lorenzo, insomma, magari buttandoci dentro il calderone nazionale.
12: La vedo un po' come Simone dice,
10: sì.
12: Però è comunque vero che non ci sono più giocatori che diano senso all'appartenenza, e diventa sempre più difficile la diffusione del tifo viola per le nuove leve. Spero di sbagliare. Hai ragione, Simone, ti metto il carico che qui il problema non è più nemmeno di diffusione del tifo. È un problema di diffusione del calcio, e ve l'ho già detto tante volte da genitore di figlio che si è dato alla pallacanestro dopo 2 anni di calcio. Io ho la percezione che ai miei tempi non c'era dubbi.
10: Calvino
12: maschio gioca a calcio. Poi magari dopo, come è capitato a me, passa un po' a te, ma pronti via, voglio giocare a calcio. Annus Domini 2026, siccome poi voglio dire chi organizza mondiali chiama chi li organizza a sua volta e gli dice mi devi la squalifica, cioè non ti preoccupare,
10: sì, articolo 27.
12: Tanto poi fa un comunicato duro, ma comunque me lo riaccetto.
10: Secondo me, se vai a cercare, non esiste nemmeno l'articolo 27,
12: capito? Oggi è sempre più difficile, ecco appunto, diffondere più che il tifo la passione per questo sport che stanno lentamente uccidendo. E poi c'è un pensiero molto lungo, quindi
10: proviamo a rispondere.
12: Tagliamo un finale sul.
10: Abbiamo anche 2 o 3 audio, quindi cerchiamo di rispondere.
12: Rispondi
10: a tutti.
12: Te al
10: Vai.
12: Volo. perché vediamo se lo firma, mamma mia è proprio lungo, non c'ho firma. Riccardo, Riccardo, scrivo per esprimere il mio forte disappunto e delusione riguardo alla gestione sponsor tecnici del club. Trovo che per una realtà con la nostra storia, la nostra piazza, le nostre ambizioni, la scelta dei partner come Robe IK o Coma è decisamente mediocre. È avvilente constatare che mentre i top club europei collaborano stabilmente con brand di primo livello, Adidas o Nike, la Fiorentina continua a legarsi a marche che non rispecchiano il prestigio che noi tifosi vorremmo vedere associato alla nostra maglia. Trovo ancora più incomprensibile la decisione di essersi vincolati proprio quest'anno per 6 anni con Coma, mi pareva 4, non 6, condannando di fatto l'immagine del club a un livello societario e merchandising palesemente riduttivo per le stagioni a venire.
10: Presa di posizione sinceramente dura, io
12: dovrei intendermene di più.
10: Esatto, non sono esperto di sponsor tecnici.
12: Poi,
10: c'è un passaggio.
12: Adidas e Nike, no, sono.
10: Però c'è un passaggio che mi ha colpito del messaggio. Lui dice Adidas e Nike come i top club.
12: No, non è vero.
10: Come no? Ha scritto.
12: Sì, no, ma Dio, cioè ho visto i Pisa. Io.
10: Ma al di là di quello.
12: Con tutto il rispetto per i Pisa.
10: Siamo un top club. Fiorentina oggi è un top club. Temo che la risposta sia parecchio deludente. Abbiamo dei messaggi audio. 3, 2, 1. Mandiamone un paio intanto.
1: Rispondo con una domanda a Dimitri. Ma sei proprio sicuro che voglio un regista puro? Oppure può puntare di più sulla fantasia degli esterni? Come faceva col Sassuolo? Lorenzo.
6: Sera direttore Belva. Beh, allora a me Torsveld non fa impazzire e 15 milioni senz'altro non li vale. Ma
12: eccoci.
6: Se nell'operazione riusciamo a dare a Sassuolo una contropartita tecnica, ovvero o Fabian o Son, allora sì che lo faccio. Perché comunque rispetto a questi due vai a migliorare e non poco. Quindi dipende come sarà impostata l'operazione. 15 milioni per Torsveld io non li darei mai. Li spenderei su altro o per un'altra tipologia di centrocampista.
14: Ma su Comuzzo però Paratici disse una cosa del tipo dobbiamo accompagnarlo nel suo percorso di crescita, dobbiamo capire come accompagnarlo nel modo migliore possibile nel suo percorso di crescita. Ora non ricordo le esatte parole,
10: sì,
14: ma
10: sì, più o meno.
14: E perché avrebbe dovuto dire così Paratici? Secondo me lo danno in prestito per farlo giocare.
10: Sì, sono d'accordo anch'io, perché un anno da quarto rischia di stroncargli la carriera. È un ragazzo che viene da un anno di grandissime difficoltà fisiche, poi anche mentali, perché ha fatto tantissimi errori nella parte finale della stagione che credo che, insomma,
12: si può immaginare Dragusin, Pongracic.
10: Si può immaginare
12: Ranieri. Ah no, perché poi Ranieri.
10: Io credo che Ranieri rimanga a fare il terzo. Perché uno come Ranieri a fare la mega riserva in uno spogliatoio come quello della Fiorentina, visto la sua esperienza in questi ultimi anni, per me è complicato. Infatti, piuttosto credo a quel punto, se dovessero essere puntate su Comuzzo le fish di Paratici, di Grosso, di chi volete voi, magari come terzo da giocarsela con Vieri, a quel punto io credo che Ranieri se ne andrebbe. Cioè Ranieri o fa il terzo o se ne va, non vedo grandi alternative a fare l'ultimo della fila, lui che fino a quanto? 8 mesi fa era il capitano, cioè già è stato degradato, già è stato prima rimesso in panchina, poi è tornato titolare. Ora metterlo ultimo della fila
12: è dura, certo,
10: per me è molto dura, lui per molto primo. Dura, credo anche lui non voglia ritrovarsi in un contesto del genere, per cui, come dire,
12: sullo
10: non me lo
12: tecnico,
10: immagino.
12: Che vi devo dire, ragazzi? Io la conoscenza per dire come qualità, chiaro che i brand, quelli abbiamo citato, sono i primi due a livello mondiale, globale, no? Sono le due grandi major, seguite poi magari da Puma lì dietro.
10: Ma io
12: Terza.
10: Sono
12: se guardi il mondiale c'è la Puma Terza.
10: Ignorantissimo.
12: Ma a me come gusto la Coma ai tempi di Montella mi piaceva, e sulle maglie le ho trovate anche abbastanza pulite, mi piacciono.
10: Maglie, esatto, sono canoniche.
12: Non sono un amante del marketing moderno, quindi anche qui era difficile a me potesse piacere quel simbolo 1920
10: come
12: io avrei immaginato tutt'altra, cioè un 100 con un G, non lo so. Bravo. Però sono dettagli, questo, qua, questo è marketing.
10: Guarda
12: puro,
10: però la regia di Sara Mastrosimone sul 92 e di Joan Radio,
12: una roba coreana,
10: sembra un un segno giapponese, si capisce poi chi è anche appassionato di orologi automatici,
12: sì,
10: non digitali.
12: Le sveglie quelle.
10: Però chi è
12: il giorno
10: appassionato
12: e la marmotta,
10: di orologi,
12: ce l'avete presente la sveglia di Bill Murray nel giorno
10: sì,
12: e la marmotta?
10: Esatto,
12: della
10: che si
12: marmotta
10: sveglia ogni giorno e rivive lo stesso. Ma qui capisci che andrebbe bene se fossimo a gennaio 2026 e siamo a luglio, ragazzi. Lo so, lo so,
12: non lo so.
10: C'è tanta gente non è d'accordo, ma
12: non lo so,
10: piace,
12: voglio dire, a Napoli hanno studiato tutta una roba per Maradona.
10: Sì.
12: Allora, una gigantografia tutta a schiena di Rui Costa, secondo me, poteva essere adeguata.
10: Bati, so che te c'è il feticcio, però Bati, a proposito di Bati, un flash, 30 secondi. Haaland di testa, ieri, come Bati?
12: Alla Bati,
10: dai,
12: sì.
10: come Bati.
12: Alla Bati,
10: questo è un mostro,
12: ma più di tutti la stecca di Harry Kane
10: contro il Congo
12: sotto la traversa. Alla Bati anche quella,
10: dai. Haaland, questo è un mostro, allora. Non fate i nostalgici, perché io vi vedo e Dio anche. Ci siamo, è finita.
12: Vedete che non vi e veda, come diceva il maestro.
10: Adesso inaugureremo
12: stop
10: che cosa?
12: Per noi, sì, perché siamo in un periodo di meritato riposo per tutti i tifosi, tantissimi protagonisti di in giro per il mondo, il format che ha gestito alla stragrande Chiara Andrea Bevilacqua, ovviamente tornerà a partire dalla nuova stagione.
10: Non è in discussione,
12: ma peraltro pronti da domani a ripartire alle 19 con il Dinardo Show. Oggi ci siamo presi noi l'ora 19:20, ma tutte le sere da quest'ora avrete modo di risentire il meglio della giornata, a parte il giovedì che avremo ancora l'angolo dedicato alle ragazze di Casa Viola, con l'altra metà della Viola e Claudia Marrone. Ma insomma, il Che t'ha perso vi dà modo di riepilogare. È in questo Lazzarini è il numero uno in queste cose.
10: Grande Pietro.
12: È una sorta di best di giornata, ma se vi è sfuggito qualcosa potete risentire appunto il Che va bene pezzo. Te quando ci sei in settimana?
10: Lunedì? No, in settimana.
12: Ti si sente
10: giovedì?
12: Prima?
10: Giovedì
12: prima.
10: Con Fabio Ferri, chi si compra? 10 di mattina.
12: Molto
10: ci sono,
12: bene.
10: Ci sarò.
12: Io torno domani alle 2. Grazie mille a Sara Mastrosimone di Dal Vetro. Buon proseguimento di serata. Domani ripartiamo su Radio Firenze Viola.
15: Uno. Contro tutti!
16: Lei non può parlare di Dio con Dio.
17: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala. Guardala.
18: Buonasera.

0: Buonasera dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca. È stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Secondo quanto si è appreso, è stato preso in consegna della Polizia di Stato. Era fuggito subito dopo aver ferito la vittima, che era stata portata in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato poi operato nella notte, ma non ce l'ha fatta.
0: È morto travolto da un trattore mentre lavorava nei campi Marco Francone, sindaco di Levice, nell'Alta Langa, in provincia di Cuneo. Il mezzo si è ribaltato per cause ancora da appurare. Per l'uomo, alla guida del mezzo, in un noccioleto di sua proprietà in regione Sant'Antonio, non c'era più nulla da fare all'arrivo dei soccorsi, sopraggiunti con un'ambulanza da Corte Emilia e con un elicottero del 118 partito da Torino. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.
1: La medaglia di bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, Antonio Pizzolato, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale di Trapani. Con Pizzolato sono stati condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con lui quella notte: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi. I fatti risalgono alla notte del 22 luglio 2022.
0: Gli esteri, la NATO cambia pelle e punta su un ruolo sempre più centrale dell'Europa nella difesa. Alla vigilia del summit di Ankara, il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, ha spiegato che il modello degli ultimi anni non era sostenibile, ribadendo la necessità di riequilibrare il peso tra Stati Uniti ed Europa perché, ha specificato, non è sostenibile che la zona più ricca del mondo sia così eccessivamente dipendente dagli Stati Uniti. Pur riconoscendo sul fronte delle spese militari il peso dell'amministrazione Trump, è merito suo se Italia e Spagna spendono di più. Poi sul conflitto russo-ucraino aggiunge: Putin è sempre più disperato, ma gli alleati devono sostenere Kiev.
1: Mondiale di calcio nella bufera. Dopo la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogan alla vigilia degli ottavi Stati Uniti-Belgio, a quanto pare su pressione diretta di Donald Trump nei confronti del presidente FIFA Gianni Infantino. A sollevare i primi dubbi sulla natura di questo contatto era stato il New York Times. Poi è arrivata la conferma dello stesso presidente americano. Quello non era un fallo, ha detto Trump durante una conferenza stampa della Casa Bianca, mettendo poi nel mirino l'arbitro, definito un po' sospetto. Quindi l'ammissione: sì, ho chiesto una revisione alla FIFA, ho parlato con Infantino. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa. Protesta il governo belga mentre la federazione presenta ricorso. L'Unione Europea denuncia una strumentalizzazione dello sport a fini politici.
0: Non solo polemiche, continuano le emozioni. I sogni mondiali arrivati agli ottavi di finale. Si parte alle 21 con la sfida tutta iberica tra Spagna e Portogallo. Sia la Roja che la Seleção cercano l'importantissimo passo per i quarti di finale con una partita che promette scintille. Durante la notte italiana poi sarà la volta del match tra i padroni di casa degli Stati Uniti contro la nazionale del Belgio. E continua il sogno del tennis azzurro con Flavio Cobolli e Jasmine Paolini che accedono ai quarti di Wimbledon. Il romano supera il 3-7 de Minaur dopo le maratone dei turni precedenti, mentre la toscana fatica con la Filippina Ayala e chiude 2-7-1.
1: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua Radio del Cuore. È Radio

benvenuti a una nuova puntata di Che t'ha perso, la trasmissione di Radio Firenze Viola in cui raccogliamo le migliori voci e notizie dalla giornata appena conclusa, naturalmente qui su Radio Firenze Viola. Oggi è stata la giornata di Radu Dragusin, un affare chiuso nella serata di ieri dalla Fiorentina con il Tottenham per una cifra che tra prestito oneroso e obbligo di riscatto prevederà un investimento da poco meno di 20 milioni di euro. È il secondo colpo firmato Fabio Paratici, entrambi per la difesa, perché dopo l'arrivo di Vieri dal Brasile a 15 milioni più 2 di bonus, il secondo acquisto è stato appunto il centrale rumeno classe 2002 che già domani dovrebbe essere a Firenze o al più tardi nella giornata di mercoledì, così da partecipare alle visite mediche e poi all'inizio del ritiro previsto per la prossima settimana. Giovedì è il giorno della presentazione di Fabio Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina, con una conferenza stampa in programma alle 14. Grosso che si potrà godere così Radu Dragusin, calciatore di cui abbiamo parlato nella giornata di oggi, con chi lo ha visto crescere alla Juventus, il primo club in cui lo acquistò Paratici per una cifra di 200.000 euro prima di poi passarlo al Genoa, e soprattutto prima che vivesse il suo anno alla Juventus Under 23. Ne ha parlato Alberto Zauli, che proprio alla Juventus Under 23 ha allenato Dragusin. Queste le sue parole oggi a Viola More Mio.

0: Ne parliamo di Dragusin insieme a Lamberto Zauri, che saluto. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, ciao, grazie.
2: Buongiorno.
0: Lamberto Zauri, che è stato allenatore di Dragusin nell'esperienza della Juventus Under 23. Che acquisto sarà per la Fiorentina? Insomma, è un giocatore che poi nel corso degli anni successivi, rispetto a quanto ha fatto con la Juventus, si è certamente affermato, però ecco, può anche diventare, ne parlavamo anche qui in studio, una sorta di leader della difesa?
1: Ma sicuramente il ragazzo è cresciuto, ha fatto tappe importantissime a Genoa, a Salerno, qui in Italia, poi fino al passaggio si è allenato tantissimo con la prima squadra della Juventus quando era giovane, quindi quando lo allenavo io, e poi il grande passaggio al Tottenham. Poi purtroppo c'è stato questo infortunio che secondo me l'ha portato un attimino a interrompere la sua grande ascesa. Cosa posso dire? Ragazzo di una fisicità importantissima, statuaria, e nello stesso tempo ha una grande progressione. Ragazzo che tocca velocità importanti, e è un ragazzo che sta giocando già nella Romania a titolare, quindi è chiaro, vi ho sentito un po' nell'accenno finale dire che può essere un giocatore importante, che non è ancora avuto degli intoppi e quindi per questo motivo può arrivare alla Fiorentina, però penso che per lui quest'anno dovesse arrivare è una tappa importante, perché comunque non sta giocando con continuità, quindi lui dovrebbe venire con la cattiveria giusta per diventare un giocatore importante della Fiorentina.
0: Ecco, tra le sue caratteristiche, molto forte nella marcatura.
1: Sì, diciamo che la sua priorità di una difesa sicuramente è il marcatore, è quello che comunque sa giocare a calcio, ma non è la sua qualità migliore. Insomma, lui è un difensore che vince il duello spesso con l'avversario.
0: Quindi ecco, anche dal punto di vista della personalità, del carattere, è un giocatore che si fa notare da questo punto di vista.
1: Ha dimostrato subito grande personalità, sicurezza, deve essere bravo lui a non farla sfociare in presunzione, però parliamo di una persona, di un ragazzo che era molto giovane già da noi, ma aveva dimostrato e dimostrava dove voleva arrivare. Sta arrivando al top, perché insomma, quando giochi in Premier League, quando ti compra una squadra come il Tottenham, quando si parla di poter arrivare alla Fiorentina, insomma, si parla di giocatori, diciamo, affermati, anche se il suo obiettivo sarà quello di arrivare sempre più in alto.
0: Tommaso Borghini?
2: Sì, appunto, il discorso, ora ne ha già parlato Lamberto proprio adesso, è interessante però il discorso proprio caratteriale, proprio per il fatto che lui si troverà, no, da essere, diciamo, andato via dall'Italia per una cifra all'epoca insomma molto molto importante, ora si fanno cifre ancora superiori, però 30 milioni circa per un difensore, no? Mi ricordo quando fu comprato, insomma, se ne parlò tantissimo al Tottenham, Premier League e tutto quanto. Ecco, semmai il rientrare in Italia, il doversi appunto, come diceva anche Zauri, dover rilanciare in qualche modo, perché nell'ultimo periodo non giocava, eccetera, ecco, alla secondo te la forza caratteriale, perché non è così banale, no, come situazione, il dover tornare a rimettersi un po' in discussione, ecco.
1: No, beh, adesso io penso che il nostro campionato, la Premier League oggi è sulla bocca di tutti, insomma i migliori giocatori stanno andando là, il campionato è attrattivo, quindi, però il nostro campionato è sempre un campionato d'élite, quindi, e poi c'è la cosa più importante, che il direttore della Fiorentina strastima il ragazzo e lo ha riconvinto a venire a Firenze, quindi è il grande rapporto Paratici-Dragusin che ha fatto decidere al ragazzo di venire a giocare a Firenze. Questa è una cosa importantissima, perché quando dentro una squadra si creano delle empatie, delle stime, il ragazzo sicuramente potrà rendere molto di più.
0: Dicevi di Paratici, in effetti tanti dei colpi o comunque dei giocatori che sono nell'orbita della Fiorentina, che vengono accostati alla Fiorentina, sembrano essere giocatori da lui o particolarmente apprezzati dalla Juventus, o che comunque sono dei giovani, chiamiamoli giovani, possiamo ancora definire un giovane Dragusin, che abbiano un'esperienza internazionale, come in questo caso, perché insomma è chiaro che ne ha acquisita parecchia di esperienza internazionale. Insomma, Paratici sta facendo dei colpi partendo dalla difesa estremamente mirati, che ovviamente mirano ad alzare parecchio il livello.
1: Siamo, insomma, Paratici, il curriculum parla da solo, insomma, è un direttore che vissuto tanti anni alla Juventus, facendo Champions League tutti gli anni, poi passa al Tottenham, e quindi è chiaro che lui e il suo staff hanno una conoscenza molto grande di tanti calciatori, quindi il fatto che punti su giocatori ancora abbastanza giovani per creare un qualcosa nella Fiorentina che possa durare nel tempo e crescere anno dopo anno, penso che sia molto importante, e penso che stiano facendo questo.
0: Tornando a Dragusin, è chiaro che la priorità sua deve essere quella di difendere e di cercare di non far gol agli avversari, però può anche segnare, può anche distinguersi magari per qualche gol prezioso sui calci piazzati, sui corner.
1: Io penso sempre che, insomma, sulle palle inattive è molto più importante chi la calcia che chi va a saltare, però Dragusin ha dimostrato per stazza, per impatto fisico, che sicuramente nell'area, anche nell'area avversaria, può essere un fattore, quindi penso che ci si possa costruire anche sulle palle inattive una pericolosità in più, perché comunque parliamo di ragazzo oltre il 1,90 m.
0: L'ultima considerazione.
2: Sì, no, fermo restando che ovvio i giocatori forti poi devono adattarsi ai difensori, a tutte le soluzioni tattiche, eccetera, no? Però si dice sempre: c'è il giocatore, il centrale più adatto a difendere a tre, nella difesa a tre o a due. Ecco, Dragusin, che tipologia di giocatore da questo punto di vista, come lo potremmo inquadrare?
1: Ma guarda, io ti dico per quello che ho vissuto nella mia esperienza. Certo. Noi all'Under 23 abbiamo fatto un anno giocando a 3, un anno giocando a 4, perché comunque lì la priorità sono i ragazzi, però personalmente, se devo dire la mia, comunque mi piace vederla a 4, perché comunque nella fase centrale è molto importante e può dominare, a 3 può fare delle corse diverse, però è un ragazzo forte, è veloce, quindi sicuramente si adatterà, però penso che comunque la Fiorentina di Fabio Grosso sarà impostata per giocare a 4, penso.
2: Sì, pensiamo anche noi, sì, insomma, sì, certo. A meno che non ci sia una rivoluzione,
1: penso che lui faccia molto bene il difensore centrale di una difesa a 4.
0: Nel salutarti c'è tra gli altri un nostro ascoltatore Ale Casentino, che ci scrive: grande Zauli, quanti gol e che successi al fantacalcio. Quindi evidentemente,
1: grazie, gentilissimo. Saluto.
2: Ah, sì, era un uomo da fantacalcio, me lo ricordo bene,
0: perché tu.
2: Ogni tanto lo prendevo, perché incredibilmente te lo ritrovavi a poco, ma ti rendeva tanto a livello.
1: Costava poco
2: ma fruttavi, perché i gol li faceva, no?
0: Certo,
2: e quello erano importanti. Poi gol da centrocampista, e valevano anche, certo, gol, di più in,
0: gol belli,
2: in base alle regole del fantacalcio.
0: Gol di fattura pregevole,
2: anche quello sì. Non era considerato nel fantacalcio, però quello era oggettivo, insomma.
0: Assolutamente. Grazie mille allora, Lamberto.
1: Grazie
0: Zauli,
1: a voi, buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie.
1: Ciao.
3: Con Luca Cosentini invece di Calcio e Finanza, oggi a Chi si compra abbiamo analizzato invece più la tematica legata al mondo economico, legato alla Fiorentina e non solo. Queste le parole dell'esperto, come detto oggi a Chi si compra.
4: Per metterci in collegamento con noi, Luca, buon pomeriggio, grazie di aver accettato il nostro invito. Buongiorno, scusami.
3: Ciao Luca.
4: Mi sono portato un po' avanti.
5: Un saluto caro. Scusatemi se vi ho rimandato.
4: Ma no, ma ci mancherebbe. No, ci mancherebbe. Luca, però, insomma, partiamo dal tema, partiamo dallo sforamento della Fiorentina oltre il 70% nel rapporto rosa-ricavi. Ci spieghi un po' anche a chi magari conosce meno la vicenda, di che cosa si tratta di fatto?
5: Allora, molto semplicemente, il valore da tenere a mente è il fatturato.
4: Okay.
5: Il fatturato della Fiorentina 24-25, perché poi il bilancio 30 giugno 26 non è ancora stato pubblicato, quindi mi azzarderei a darvi dei numeri che poi possono essere smentiti, quindi per salvarmi anche solo la faccia evito di fare previsioni, perché poi il bilancio che viene redatto civilmente, cioè quello praticamente che poi viene consegnato alla Lega e che ha valore anche solo penale e civile, in Italia è diverso da quello alla UEFA. Io vi posso dare i numeri del 24-25, che dicevano che il fatturato della Fiorentina era leggermente sotto i 200 milioni. Ecco, quello è il numero cardine che va tenuto lì. Poi la Fiorentina, come tutte le società coinvolte nella stagione in Europa, che purtroppo non sarà la prossima, visto che non ci sarà neanche in Conference, deve cosa pubblica anche, cosa consegna alla UEFA, anche un prospetto sulla stagione in corso, quindi sul bilancio che è stato chiuso il 30 giugno 2026. Però non abbiamo i numeri, quindi ci dobbiamo basare sul 30 giugno 2025, quando è stato chiuso l'ultimo certo. bilancio depositato, quei 200 milioni. Il rapporto cosa indica? Quello che è la squad cost rule, cioè quindi detto volgarmente il costo della squadra. Mm-hmm. Però per il costo della squadra non si intende solo gli ingaggi, quindi gli ingaggi lordi, ma anche i costi per i cartellini con i relativi ammortamenti annuali e le commissioni agli agenti pagati. Quindi bisogna andare a spulciare bene tutto il bilancio, e indicativamente già la Fiorentina era sopra i 150 milioni.
4: Ok.
5: Il 70% di 200 è 140.
4: Esatto.
5: Quindi siamo intorno a una violazione di 10 milioni, forse qualcosa meno. Perché poi la UEFA dice che è sforato, ovviamente la società dice di quanto, poi pubblicamente è tutto un altro, certo. tutta un'altra questione. Però dovremmo essere intorno a quell'idea lì. Cosa deve fare la Fiorentina per rispettare le regole, visto? Provo a anticipare certo, anche la domanda, perché credo che sia questa poi
2: sì, inevitabile
5: del discorso, perché ormai la multa è passata e va pagata, un po' come quando si parcheggia in divieto di sosta. Sì,
2: ma il danno è fatto.
5: Poi quella va pagata per forza. E deve o alza i ricavi, ma senza anche solo la Conference League, che non è la Champions League, quindi non porta denari a cascata, ma comunque porta ricavi, senza l'Europa è complicato, perché poi i diritti annuali della Serie A sono fissi, possono variare di qualche milione, che ovviamente per noi comuni mortali è tanto, ma per delle società
3: soprattutto sul breve diritti. Periodo, no? Alla fine la Conference mediamente in questi 4 anni ha portato 16 milioni l'anno, difficile in un'estate sopperire a questo segno meno e crescere su tanti altri fattori commerciali e quant'altro.
5: Esattamente, poi c'è un discorso sui diritti TV che riguarda gli MG e il ricorso vinto dalla Serie A, che porta circa 20 milioni tutti, ma quella è proprio sono proprio soldi caduti dal cielo, certo. che vanno bene, perché ovviamente vanno messi a bilancio, ma è il classico bonus one shot, e non ci sarà più per il resto, perché quella è una vicenda chiusa con le società di quegli anni lì, che hanno ricevuto una ventina di milioni più o meno a testa. Cosa deve fare la Fiorentina? Deve vendere o taglia gli ingaggi dei giocatori presenti in rosa, cosa molto difficile, perché poi si deve andare a trattare con tutti gli agenti, e sapete benissimo, anche i nostri ascoltatori lo sanno ma anche meglio di noi, che ovviamente se gli garantisci uno stipendio, anche solo andare via a tagliare qualcosina è lesa maestà quasi.
2: Certo.
5: Deve vendere, vendendo alza automaticamente il ricavo, che è la classica plusvalenza, che poi è tanto citata, ma non è un termine negativo, anzi a livello di bilancio è anche lì, è proprio una mano santa, soprattutto per chi non ha intros da UEFA, e soprattutto ti libera degli ingaggi. Quali sono i calciatori più pagati? Ovviamente i calciatori più importanti nella rosa.
3: Quindi ecco Luca, questo è importante, perché la Fiorentina in questa sessione di mercato, che è nella sua fase ovviamente embrionale, al di là della cessione di Beltran, si sta concentrando molto sugli acquisti. Vieri, abbiamo visto ieri sera questa accelerata su Dragusin, ma questo non toglie, anche per ribadire quella che sarà alla fine la priorità anche in ottica bilancio dei Viola, che la priorità proprio per anche avvicinarsi il più possibile quando la Fiorentina tornerà in Europa per il bilancio 27-28 è quella legata alle cessioni, e quindi anche a una gestione più oculata del monte ingaggi, che insomma è stato anche da un punto di vista di rapporto con il risultato sportivo molto sproporzionato. Settimo monte ingaggi è chiuso al 15° posto.
5: Esattamente, sì. Poi l'ultima stagione pesa clamorosamente certo. nei giudizi, ovviamente, perché come hai ricordato tu, poi 15° posto, ma la Fiorentina è stata 18esima per un po' di giornate.
3: Assolutamente.
5: Con un clima non proprio diciamo sereno, giustamente, perché si rischiava la Serie B, sarebbe stata anche una retrocessione clamorosa. Perché è bene sottolineare che nonostante la Fiorentina non faccia le coppe europee la prossima stagione, i bilanci, perché poi va detto a plurale, i bilanci che la UEFA controlla sono gli ultimi tre nella stagione successiva a quella in cui si andrà a giocare una competizione europea. Faccio un esempio, il Como giocherà nella prossima stagione la Champions League, la UEFA guarda 25-26, 24-25, 23-24.
4: Certo, ok.
5: E il Como dietro non ha i compensi UEFA, ha investito tanto e ha un ricavo che è ancora più basso di quello della Fiorentina. perché come è una bella favola, ma le favole esistono solo nel mondo dei sogni, nel mondo della realtà le favole si costruiscono solo con i soldi, tipo la favola Leicester che è tanto cara a noi, però c'era un certo Vardy che prendeva 6 milioni di ingaggi.
2: Certo.
5: Favola fino a un certo punto, poi noi ci chiamiamo calcio e finanza, portiamo un po', spezziamo la favola, però bisogna anche ricordarci anche che sono un campionato dove i giri di TV valgono miliardi.
3: Non esiste il vostro competitor calcio e favole, per esempio, c'è solo calcio e finanza.
4: Poi però avrebbero le stesse iniziali, attenzione.
5: CF sarebbe anche,
3: può essere un'idea per creare un po' di scompiglio,
5: Sì, esatto, però poi i tifosi ovviamente sognano, il mercato poi è una fase anche un po' fuori dalla realtà, si vengono scostati anche un po' di nomi, qualche volta si corona il sogno, perché
2: certo.
5: Chi ha la Fiorentina sembrava chissà cosa, perché doveva prendere un gaggio sproporzionato, De Gea, il portiere della Fiorentina titolare da qualche stagione, quindi fanno benissimo i tifosi a sognare. Poi ci sono i numeri, e il numero dice che la Fiorentina ha superato quel 70% lì, perché poi nelle stagioni successive la percentuale era più alta.
4: Mm-hmm.
5: È partito dal 90, poi si è andato a 80 e adesso a 70. A 70 ci si ferma, non scende a 60-50, se no i ragionieri di tutte le squadre si mettono le mani nei capelli. Però il 70% è stata valutata una proporzione sana,
4: la soglia giusta, dai.
5: Esattamente, perché poi tutto viene dato come obiettivo quello di avere meno debiti possibili nel sistema, perché è vero che è un sistema miliardario, ma se hai debiti per miliardi o comunque centinaia di milioni non è proprio un indicatore di sana competizione. Poi è vero, si va a competere con Real Madrid che fattura un miliardo, quindi il 70% di un miliardo è molto facile da fare. Invece se ne ha 200 milioni, ma anche solo Inter, Milan e Juve, che sono le tre strisciate che hanno il fatturato più alto, siamo poco meno di mezzo miliardo. Questi sono numeri un po' generali. La Fiorentina, purtroppo, come avete ricordato voi, ha fatto una stagione molto deludente sul campo, quindi il peso proprio alla bilancia fra i ricavi e i costi, soprattutto i ricavi senza UEFA, è tantissimo, cioè è sproporzionato.
4: Luca, prima di salutarti, almeno che Francesco non voglia aggiungere un'altra domanda, io avevo due curiosità da chiederti, e probabilmente riporto un po' anche nel tema favole, no? Perché i nostri ascoltatori, i nostri amici, i tifosi, quello che ci dicevano tutte le volte è: meno male, adesso non ci abbiamo la Conference, così possiamo spendere e espandere quanto vogliamo, in barba a tutti i regolamenti UEFA. Quello che ci hai detto in questo momento in realtà smentisce.
5: Purtroppo non è così, perché poi si va incontro a un'altra regola che la Fiorentina ha sempre rispettato, che è il disavanzo negli ultimi tre bilanci. Si può chiudere con un meno 60 diviso 3, quindi in media meno 20. L'ultimo bilancio della Fiorentina, adesso se non mi ricordo male, era già meno 23-24. Quindi ok, si può spendere e spandere, si deve vendere,
4: certo.
5: O si pagano le multe.
4: A proposito di questo,
5: se si va troppo in là, poi c'è l'esclusione dalle coppe.
4: A proposito di questo, nel pezzo citavi anche altre situazioni, tipo anche internazionali, non solo italiane, e anche di competitors, diciamo, che in questi anni la Fiorentina ha incontrato, perché si parlava di Strasburgo e Aston Villa, di Chelsea, quindi di squadre che hanno fatto anche, di Nottingham Forest, che hanno fatto anche la Conference in questi anni. Vedevo Strasburgo 25 milioni di sforamento, Aston Villa 22,5.
5: Sì, perché loro hanno proprio sforato, esagerando clamorosamente.
4: E quindi blocco anche degli acquisti. Scusami, limitazione alla registrazione, quantomeno.
5: Sì, no, quella sicuro. Aston Villa e Strasburgo vanno alle limitazioni, perché poi nel 26-27 loro faranno le competizioni UEFA. E loro vanno verso una limitazione. La prima sanzione è la limitazione nella registrazione, cioè praticamente tu puoi registrare giocatori nuovi solo se liberi spazio nel tuo bilancio con giocatori che avevi già in rosa. Quindi, okay. Proprio la faccio semplice: se compri a 20, devi liberare spazio nella tua lista per un giocatore o più giocatori che ne valevano 20.
4: Valevano 20.
5: A peso proprio a bilancio.
4: Sì.
5: È un po' più complicata di così, ma per rendere l'idea è un giusto esempio. 25 milioni, come hai detto tu, 22 milioni e mezzo indicano uno sforamento molto superiore rispetto a quello della Fiorentina, e soprattutto un rischio che qualora non si mettessero dentro nei parametri, poi c'è, c'è la, la esclusione dalle coppe. L'Aston Villa ha già migliorato il suo bilancio, perché anche l'Aston Villa, faccio un paragone magari un po' più azzardato per la potenza economica della proprietà, però è un percorso alla Como, è arrivata dalla lotta per non retrocedere o comunque da mezza classifica, ha fatto il salto in Champions League, ovviamente servono i calciatori della Champions League, però tu inizi a pagare prima di ricevere i ricavi, e quindi per rinforzare la, la rosa il mio bilancio della stagione in corso viene appesantito molto di più di, dei ricavi, perché è vero che sono ricavi milionari, però sono, arrivano a 100 milioni se arrivi in finale. L'Aston Villa ha una buonissima rosa, un bravissimo allenatore, in finale di Champions League ancora
4: un po' presto, magari
5: ci arrivano i due molto semplicemente. Sì, sì. Ti puoi fermare a 40-60. In Premier League sappiamo che è vero che vendono benissimo, ad esempio Grealish al City per 100 milioni, certo, molto bene, però spendono, li spendono, non li mettono in tasca,
6: non c'è dubbio.
3: Luca Cosentini, Calcio e Finanza, siccome tanto questo argomento poi verrà chiaramente anche corroborato dalle scelte di mercato della Fiorentina e non solo, poi ci sarà anche la pubblicazione dell'ultimo bilancio, ti strappiamo la promessa di risentirci poi più avanti per aggiornare anche questo discorso e vedere che direzione avrà preso la Fiorentina anche appunto nella gestione del suo bilancio.
5: Sicuramente, dai, promessa strappata, facciamo un altro fazzoletto.
3: Grazie Luca, grazie, buon lavoro.
5: Grazie a voi, buona continuazione.
3: Altrettanto, grazie davvero. Grazie davvero al nostro ospite.
7: Tornando a temi di campo con Massimo Orlando, di nuovo a Viola Amore Mio, abbiamo analizzato naturalmente l'arrivo di Dragusin, ma anche quelle che sono le altre operazioni di mercato in vista per la Fiorentina dall'esterno, in cui Coleoscio resta il nome in pole position al centrocampo con Torsved del Sassuolo, ma non solo. Queste le parole dell'ex Viola.
0: Andiamo a salutare anche Massimo Orlando. Ciao Massimo.
8: Ciao, ciao, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
0: Benvenuto. Ti piace come sta nascendo la nuova Fiorentina?
8: Sì, mi piace. Mi piace come, come si sta muovendo Paratici. Sì, sentivo l'ultima parte del discorso e concordo. Insomma, ci fa ben sperare. Ora c'è questo mondiale di mezzo, insomma, che toglie un po' spazio al mercato, no? Però in realtà la Fiorentina mi sembra che sia una delle più attive. Paratici, credo che davvero il suo nome porti sicurezza, porti insomma quella certezza che se un giocatore viene qua sa che comunque la Fiorentina ha delle intenzioni serie. Ecco, questa è la sensazione, la prima sensazione di questo primo periodo di mercato. Ecco, Dragusin era un giocatore che già cercavamo l'anno scorso, al di là dell'infortunio a me piace che comunque penso sia superato brillantemente. È un giocatore che mi piace molto, alla difesa va sicuramente a migliorare quel reparto e da quello che insomma si legge, si intuisce, almeno 4-5 acquisti e ce l'ha ancora in testa Paratici. Poi chiaro dovrà lavorare sul discorso uscite, però insomma siamo fiduciosi, ecco.
0: Anche perché Massimo sembra esserci una notevole disponibilità economica. È chiaro che poi la Fiorentina dovrà anche pensare, come dicevi, a cedere, a incamerare un po' di soldi, però si pensava che i primi acquisti fossero legati inevitabilmente a delle cessioni, invece così non è, quindi evidentemente c'è qualcosa di diverso rispetto a quello che ci aspettavamo, di molto diverso, profondamente diverso.
8: Ma sì, assolutamente cambia tutto, cambia tanto, nel senso che evidentemente dall'incontro fatto in America, a New York, sono state date appunto delle rassicurazioni da questo punto di vista. Il fatto che la Fiorentina possa comprare prima di vendere è una buonissima notizia secondo me, e non credo che il prossimo eventuale acquisto cambi il modulo. Cioè, poi dopo è chiaro, la Fiorentina dovrà vendere, perché insomma ci sono giocatori che magari non vogliono più stare qui, lo sappiamo, da Dodò, altri giocatori, però è molto importante che la Fiorentina riesca a utilizzare in questo momento i propri soldi e poi dopo, e che non abbia bisogno di vendere. Questa è una cosa veramente che non ci aspettavamo, un po' tutti ci aspettavamo che dopo i soldi spesi l'anno scorso, che sono stati veramente tanti, e i risultati, la squadra partisse appunto con momenti di attesa, un mercato magari fatto molto più in là con i tempi. Invece mi sembra che le cose si stiano mettendo bene.
0: Dicevamo qui in studio in precedenza che a Firenze c'è sempre il partito degli scettici, c'è tra gli altri Neri da Pistoia che ci scrive: ma una riserva del Tottenham che ha rischiato più di noi di retrocedere ci fa davvero pensare in grande? Per me, dice il nostro amico, sempre meglio Moreno, ma siccome è nostro non ci va bene. Cosa ne pensi, Massimo?
8: No, ora Moreno sicuramente è un buon difensore, ci mancherebbe altro. Dragusin insomma è un giocatore,
0: ha un altro curriculum. Ma poi sì, ripeto, cioè, bisognerà vedere l'integrità di questo giocatore, però ecco, se sta bene non c'è discussione.
8: Insomma, ora considerarlo una riserva del Tottenham e che sia uno scarto e che sia venuto alla Fiorentina, no, lo posso dire perché l'ho visto giocare. Magari al di là dell'infortunio, in Inghilterra anche per una questione fisica è molto più difficile giocare, questo sì, per un difensore, perché lì sono molto più fisici, vanno a ritmi diversi. Ma in Italia secondo me Dragusin è un giocatore che può stare assolutamente titolare nella Fiorentina, ci mancherebbe altro. Insieme insomma a Fiorentina mi sembra che stia facendo un buon lavoro in difesa, perché comunque tenendo conto che non credo che ci sia bisogno di grandi acquisti numerici, dico, perché essendoci solo il campionato, io credo che Dragusin vada a dare un po' di cattiveria e di quella gara che è mancata secondo me un po' in difesa, anche se poi dopo una seconda parte del campionato Pongrac e Serranieri non hanno fatto male. Però ecco, se sono un tifoso ma arriva Dragusin, io dico devo essere contento, non scettico.
2: Massimo, prima si parlava, anche con gli ascoltatori hanno mandato tanti messaggi, sì, delle coppie di difensori centrali del passato, quali le preferite, quelle si ricordano con più diciamo così affetto, anche sia per la bravura ma anche per la personalità del giocatore eccetera. Quindi ti vorrei chiedere anche se tu hai, avendo fatto tanti anni alla Fiorentina, una coppia che ricordi di difensori centrali che ricordi con in maniera più nitida e anche con più affetto, pues fermo restando e chiaramente i tuoi compagni sono tutti, immagino, rientranti nei buoni rapporti. E poi anche in generale, se questa coppia Vieri e Dragusin secondo te è una coppia che effettivamente può funzionare lì dietro?
8: Ma ai tempi miei, sai,
0: io ho citato la coppia Padalino Amoruso.
8: Padalino Amoruso, perché poi c'era Michele Serena da una parte che è una scialle dall'altra,
2: non male,
8: sì. Poi Padalino era un giocatore particolare perché aveva questa grande personalità, faceva venire il tremore a tutti i tifosi, perché
0: sì, qualcuno ricordava, sì.
8: Era avanti, era moderno, perché adesso tutti iniziano, no, con la costruzione al basso, lui la faceva già dai primi anni 90, però è stata una buona coppia, una buonissima coppia che comunque ha ottenuto risultati. Poi in quegli anni e insomma c'erano le sette sorelle, se sì. Ricordate. Dunque,
2: certo.
8: C'erano delle squadre clamorose, dunque sì, io ricordo con poi anche perché erano i miei anni, Lorenzo e Paralino assolutamente come coppia. E poi mi dicevi di Dragusin, scusami,
2: se con il brasiliano Vieri a questo punto secondo te è una coppia ben assortita?
8: Sì, brasiliano, sono andato a vedermi un po' di immagini su YouTube, che chiaramente ti dicono il giusto, però ecco, mi sembra un giocatore fisico, bravo di testa e insomma, insieme a Dragusin per me insomma, non è che Fiorentina abbia avuto almeno sulla carta tante volte due giocatori potenzialmente così bravi. Dunque io credo che da questo punto di vista, se l'idea di Paratici e dell'allenatore sistemiamo prima la difesa e poi tutto il resto, diciamo che siamo partiti bene. Ecco, poi c'è ancora Pongraci, c'è Ranieri, insomma io penso che in difesa la società non debba più fare niente, magari sugli esterni, ecco, perché praticamente da quello che si legge gli esterni bassi dovrebbero essere più o meno tutti in vendita, però per quanto riguarda i centrali mi sembra che si possa essere tranquilli.
0: Eh sì, ora c'è da trovare gli esterni difensivi e gli esterni d'attacco, soprattutto con Coleoscio, che sembra sempre essere vicino, però ancora si attende che possa davvero essere chiusa questa operazione. Poi c'è da trovare altri tre esterni, perché ce ne vogliono quattro esterni d'attacco.
2: Forse Ranieri potrebbe adattarsi nell'attesa dell'arrivo di
0: come
2: giocatori
0: sinistro di difesa
2: specializzati nel ruolo come esterno sinistro, non Massimo, secondo te, visto l'ha fatto anche in passato?
8: Lo ha già fatto.
0: Forse all'occorrenza anche Vieri potrebbe fare, non lo so. Però
2: è vero, l'ha fatto anche lui, così anche lui. Ho letto. Sì. Mi sembra più caratteristica, più adatte Ranieri, forse, non lo so. Sentiamo Massimo.
8: Molto probabilmente, sai, chi va a fare acquisti valuta anche queste cose qui. Dunque, ci sta che magari in attesa di. Perché comunque l'anno scorso ti devo dire il Sassuolo aveva due centrali, Moaremo e Ildiz, che erano veramente forti, però aveva problemi con i due terzini.
2: È vero,
8: è stato il grosso problema, spingevano anche poco, forse perché l'allenatore non si stirava molto, non so se Grosso vuole due terzini che spingono, oppure vuole altri che siano più bravi in fase di non possesso. Bisogna capire questo, perché comunque non era una squadra che si bilanciava tanto, ecco, questo va detto, perché tanti si immaginano, no, il Sassuolo era una squadra che giocava benissimo a calcio, poi pressing, lasciavano degli spazi. No, non, questo era il Sassuolo di qualche anno fa. Il Sassuolo di Grosso era una squadra, sì, poi delle volte ha preso anche dei gol, ci mancherebbe altro, però era una squadra che difendeva abbastanza basso, e poi dopo attraverso il gioco, quello sì, attraverso la qualità degli esterni, l'importanza della punta nel suo modo di giocare, perché Pinamonti è stato l'anno scorso veramente bravo, però ecco i terzini, è da capire se vuole due terzini di spinta o vuole due terzini che siano più bravi in fase difensiva, ecco, questo ancora non l'ho capito.
2: Sì, è vero, perché l'anno scorso stavo riguardando, spesso ha giocato, finché non si è fatto male, Valuchievic, sì, che comunque è un terzino particolare, non è certo di quelli alla Dodò, insomma.
0: No, uno abbastanza bloccato.
2: Molto solido, molto alto anche, quasi 1,90, un giocatore che faceva il centrale anche. E giocava lui a volte terzino destro, quindi il Sassuolo.
0: Questo può essere un'indicazione.
8: C'era Freud che si alternava verso un... però insomma ecco, siccome lo feci tante volte l'anno scorso il Sassuolo, in radiocronaca mi stupiva sempre questa cosa. Poi a centrocampo avevano tanta qualità e quando la palla arrivava a Matic, a Kone, insomma a questi giocatori che conosciamo benissimo, erano molto bravi, verticalizzavano. Credo che abbia questo in testa nel suo modo di giocare, comunque grosso, di essere molto rapido nel verticalizzare. Ho letto anche di Volpato, ad esempio, sarebbe
0: lui in pratica si è offerto alla Fiorentina con le dichiarazioni che ha fatto proprio di recente, no? Ha detto che sarebbe onorato di vestire la maglia della Fiorentina per
8: guarda,
0: per uno come Volpato che è un giocatore interessante, però insomma chiaramente farebbe un bel salto.
8: Se mi metti Volpato da una parte con l'Oscia dall'altra, sono giovani, sono di qualità. Volpato nazionale, comunque anche l'ultima partita gliel'ho commentata, ha fatto bene. E poi dopo chiaro che non poteva far tutto da solo, però due o tre giocate con una traversa, un tiro da lontano, già uno che messo all'esterno ha tante qualità, vede la porta, è un uomo assist, salta l'uomo andando sia a destra che a sinistra, insomma magari arrivassero questi giocatori qui, che penso siano anche giocatori che richiede grosso, al di là del fatto che l'ho già avuto, però ecco, sono giovani, sono italiani, vabbè, ora Volpato ha scelto l'Australia, però insomma sono italiani, ma io credo sono pieni di qualità. Io credo poi se rimane anche Ken, qua siete voi che dovete dar notizia a me, sembra tutto a posto Ken per il momento?
0: Per il momento questo è il periodo in cui è in vigore la clausola, non ci sono assolutamente segnali di squadre, di club che vogliano proporre questa cifra di 62 milioni. Bisognerà vedere dal 15 luglio in avanti cosa potrà succedere, però non è che la Fiorentina potrà aspettare fino al primo di settembre delle offerte, ecco, poi ci sarà anche un momento in cui deciderà di stabilire una deadline.
2: È un nodo cruciale, quello giustamente del centravanti, cioè è centravanti forte, così se lo vendi poi a fine agosto
0: devi dare un limite oltre il quale non puoi andare, ecco.
7: È stata una giornata anche in cui sono state presentate le nuove maglie a firma Coma, il brand spagnolo che eredita il ruolo di disegnare e annunciare le divise per la prossima stagione da parte della Fiorentina da Robe di Cappa. Coma che in un evento al San Regis, un hotel del centro di Firenze, ha svelato la maglia home e la maglia away. I nostri inviati, tra cui in particolare Andrea Giannattasio, hanno raccolto le prime opinioni dei tifosi curiosi che si sono affacciati a vedere le maglie. Andiamoci a sentire il Vox Populi.
6: Hotel San Regis di Firenze, il giorno della presentazione delle nuove maglie della Fiorentina, la maglia home e la maglia away, quella viola e quella bianca. Cerchiamo un po' di capire da parte dei tifosi viola che sensazioni ci sono. Qua nella sala principale abbiamo due tifosi, come vi chiamate?
9: Samuele
10: e Lorenzo.
6: Allora ragazzi, che vi sembra di queste maglie? Sono maglie particolari, sono le maglie del centenario con uno sponsor tecnico nuovo. Che ne pensi, Lorenzo?
10: No, maglia a me piace, pulita, mi piace molto.
6: Tutto quella bianca o quella viola?
10: La bianca la preferisco.
6: Samuele?
9: Io più l'opposto, preferisco la prima. Sono semplici tutte e due, però diciamo che a volte la semplicità vince sull'estero e potrebbe anche essere un po' troppo...
6: Pacchiana, dici?
9: Esatto.
6: Tra l'altro la Roma era già stata sponsor della Fiorentina, anni bellissimi con Montella, siete giovanissimi, ma che vi ricordate di quegli anni, di quei campioni che ci sono stati?
10: Con Montella forse quello preferisco io, Borca Valero.
9: Ma rifacessero la stessa squadra che hanno fatto allora, forse sarei anche ancora più contento, ecco.
6: C'è un giocatore in particolare di quegli anni, c'era Pepito Rossi, Pizzarro, Aquilani, c'era Gonzalo Rodriguez.
9: Ma
6: Mario Gomez.
9: Forse Gonzalo Rodriguez.
3: 100 milioni di euro.
11: Infatti, avrà dato una buona uscita. Da parte prende,
2: che buona uscita?
11: Prende 20
2: uscita.
11: Milioni e gli dice: guarda, ascolta.
3: Ma io non non risulta questo. Queste sono le ricostruzioni di Sauro Fattori.
11: No,
3: però
11: ascolta, io non ho mai visto un giocatore fare un trasferimento di Metici.
3: No, questo è Poma, sicuro. Magari ha allungato anche di un ulteriore anno il suo contratto. Non è più scadenza 2031 più o meno. C'è da arrivarci vivi, noi a 2031
11: avrò 70 anni.
3: Loro bene, faremo una grande festa
11: con lui, con Dragusi, la paga Dragusi.
3: La paga Dragusi, anzi la paga il Tottenham a questo punto. Cifre a parte, Sauro.
11: No, che cifre contano.
3: Perché Vieri me l'hai un po' smontato.
11: Allora, no, no, allora, Vieri. È una scommessa, ora

0: che è una scommessa nel senso, per quanto mi riguarda, a me è una scommessa che non lo conosco, non voglio entrare in merito, va bene, però per quanto riguarda Dragusi non ha fatto benissimo in Inghilterra, però in Italia sinceramente aveva fatto molto bene. L'ultimo anno è stata a Genova, mi sembra, no?
1: Sì,
0: aveva fatto molto
1: prima
0: bene.
1: La Juventus dove lo aveva preso, sì, ma la Juve,
0: secondo me la Juve è come se non ci andassi io, ma allenavo, dai, su.
1: Sì,
0: Dragusin non giocava mai, dai,
1: no, aveva fatto la next gen, cioè era andato a fare la next gen e poi 10 milioni di euro l'ha pagato in Genoa e poi Paratici ovunque va, se Paratici va all'Ellas Verona si porta Dragusin, se
0: ma
1: va...
0: sì, da quello c'era scritto sembra siano molto in bellissimi rapporti,
1: sì,
0: certo. Sarei stato anch'io in bellissimi rapporti,
1: dici,
0: insomma, sì.
1: Dici con chi ti garantisce,
0: no, però
1: ingaggio.
0: Sinceramente Dragusin, dai, allora è un giocatore che si conosce, che ha delle qualità. Poi giocava di Genoa nella Fiorentina, però insomma ha esperienze ora, anche se detto prima, nei tre anni vero, mi sembra sia stata il Tottenham,
1: sì, due e mezzo,
0: sì, due e mezzo, insomma si è fatto 35 presenze, aveva un infortunio grave se non sbaglio, però già recuperato alla grande, insomma, che l'ha avuto il primo anno,
1: sì,
0: subito, forse è stato anche quello un pochino più, perché delle volte nel momento in cui tu devi affermarti, se ti blocchi, poi dopo poi uno dice va bene, ma dopo uno torna, sì, però insomma c'ha già davanti della gente che ha delle priorità in più e capisco abbia giocato meno, via.
1: Sì. Quest'anno, guardavamo prima, ne parlavamo, 10 presenze in tutto, ma in quelle presenze ci sono 3 da un minuto o 5 minuti, quindi vere partite ne ha fatte 6 o 7 in una delle peggiori stagioni della storia, infatti, del Tottenham,
0: infatti,
1: però
0: letto,
1: te mi dicevi prima davanti non è che ci avesse proprio
0: Romero, cioè Romero gioca,
1: sì,
0: preoccupare,
1: difficile
0: anche se va male il Tottenham, ma gioca uguale, cioè,
1: mi sa di sì,
0: no, ma questo però c'entra poco, io sinceramente è un acquisto che io non mi aspettavo e poi sempre Tottenham e ora vabbè, però se Tottenham ci poteva dare aiutami il coreano,
1: Son,
0: ecco,
1: non ci gioca più, però
0: quello era un gioco filo, insomma, quello era un bel esterno, ecco,
1: dici,
0: ecco.
1: Se magari non lo prendevi a 19 milioni di euro,
0: però no, il problema era l'ingaggio, non era
1: anche l'ingaggio, poi sarebbe stato sicuramente un problema,
0: ecco, ci poteva portare Son, ecco. Portava,
1: sì,
0: Son e io mi inchinavo.
1: Bene, siamo tutti d'accordo. Devo dire sì che però su Dragusin il
0: parere
1: è un
0: buon giocatore.
1: È abbastanza.
0: Potrebbe prendere anche Osu.
1: Chi? Romero.
0: Se si vuole un centrocampista vero.
1: Chi?
0: Cavale la Juve.
1: Bentancur. Vorresti ben Bentancur.
0: È un bel giocatore.
1: Mi sa che Bentancur con 19 milioni di euro non lo porti a casa.
0: No,
1: anche
0: però,
1: se
0: però non lo so
1: bene.
0: Ha fatto molto. Allora, Bentancur ha fatto molto bene i primi 2 anni, mi pare. Poi un anno quasi niente, non giocava perché l'allenatore da parte c'è chi gli piace più, chi gli piace meno, quest'anno ha rifatto molto bene, ma Betancourt è un bel giocatore, però Betancourt viene, insomma, faccio per dire,
1: bene,
0: faccio per parlare un po' di
1: mi dà una tua valutazione su che sulla difesa della Fiorentina al 6 luglio 2026, perché cominciano a essere in diverso, cioè
0: io l'ho
1: niente da dire su Dragusin,
0: io l'ho un po' valutata da allenatore,
1: okay,
0: non da esperto di mercato, che poi non lo sono sinceramente.
1: No,
0: allora da allenatore ti dico, bisogna vedere che intenzioni ha grosso, perché voglia vendere Dodò e Gosens, insomma sembrano in partenza,
1: cioè,
0: ora poi se andranno via o no questo lo vedremo, però se dovessero andare via, allora se qui parla anche su un 5 centrale, non è vero, non è vero, perché in teoria Vieri o Ranieri può fare il terzino sinistro, cioè se lui vuole fare una difesa bloccata può giocare, fa per dire Comuzzo a destra, fa per dire, cioè, non è detto che questo non possa fare terzino, in una difesa bloccata lo possa fare benissimo,
1: cioè te dici non è detto che vendano qualche centrale perché comunque li puoi adattare,
0: mettiamo io voglia fare una difesa, perché anche noi siamo tutti ormai abituati che i terzini vengano su, vabbè, in appoggio possa venire anche quelli più piantati, non è
1: sì,
0: che
1: in
0: cioè,
1: appoggio
0: che
1: sì, magari Crosby o Muzzo o di Podrasic, non è,
0: però magari se tu hai degli esterni davanti che tu fa lavorare a loro, è inutile che ci sia,
1: certo,
0: cioè perché quando diano delle sovrapposizioni, sì, va bene, però ti dico, se io ho davanti 2 esterni bravi che gli do palle o dei buoni inserimenti a parte centrocampisti, difensore possa rimanere anche piantato, cioè non l'è scritto, perché oramai non ci sa questa mentalità che tutti devono partecipare,
1: deve essere, ascolta, basso, ascolta, e
0: i terzini hanno piedi peggio di lì davanti, ok? Allora io dico sempre, se devo preferire, se io ho davanti dei buoni esterni che salta all'uomo, a me me ne interessa poco di terzino che viene su, cioè magari vieni che ci te l'appoggio, ne mia, ragazzo, c'hanno mia le zappe e poi sui piedi, insomma, ragazzo, no?
1: Vabbè, sì, magari non è che proprio.
0: Cioè, arriva lì a fare un cross, magari non dà continuità. Il dodo è uno dà continuità. Cose sono la dava di sicuro continuità, che sennò siamo a parlare di. Siamo a raccontarsi le mischere.
1: Sì, però ecco, mi parlavi dei piedi. Gosens creava forse di più rispetto.
0: Che pensi, Ranier non abbia piedi?
1: No, però rispetto a Gosens crossa peggio, tira peggio, si inserisce peggio,
0: dai, sì, però
1: si sovrappone peggio.
0: Gosens nell'ultimo anno
1: magari difende un po' meglio. Anche se Gosens ha salvato di
0: No, ma allora ricordati, sono scelte dell'allenatore. Perché se scegliesse, diceva via cose bene, io non c'è problema, devi rientrare a Parigi, poi rientrerà a gennaio, febbraio, che c'è tanto. Però non è che ti mancano giocatori, però e tu hai maniera di muoverli. Mettiamo che Vieri sia un po' in difficoltà, perché se i giovani ti vuoi lanciare, cosa ti faccio giocare? Cioè, se il concetto è, cioè io voglio ringiovanire, voglio vedere quello che uno vale. Magari la centrale fa un po' fatica inizialmente, si deve adeguare. Mentre fai il terzino sinistro, piantato, cioè fa sempre il difensore, però intanto lo puoi entrare negli 11, che non è poco, cioè, capito? Cioè, questi però sono progetti che può fare l'allenatore insieme alla società, insieme a Paragi. Io penso che gli acquisti che fanno saranno d'accordo, anche se ho paura che quello che balla di più probabilmente è Comuzzo, e un po' mi dispiacerebbe, perché se prendo un giovane se ne dà via un altro, cioè invece le abbono tenerli tutti e due. E Ponga, perché secondo me la coppia centrale, Dragus si gioca. Ed è Ranieri l'altro, non ce lo dimentichiamo.
1: Cioè, chi dice Vieri? Io mi sono scontrata con qualche.
0: Dai, insomma, siamo a parlare.
1: Tifoso diceva: se spendi 15 milioni più bonus, è un titolare.
0: È un investimento, perché, ecco, anche questo, perché adesso è un titolare. È un investimento. Poi, se nell'anno si guadagna il posto, tanto di appello. Cioè, ma non è che Vieri abbia giocato e dice: guarda, io e lui non ne trovo. Io ho visto che diano e lui organizza. Io ho visto di molte volte mette palla sopra lunga, che è perfetta per Ken, però dopo non ci aspettiamo che venga fuori hop hop. No.
1: Vabbè, non si può neanche chiedere,
0: ragazzo,
1: ma è un
0: ragazzo, dal
1: Brasile,
0: lo può far crescere, l'ha pagato 15 milioni. Non l'ha pagato 15 milioni per il valore che può avere ora.
1: È pagato per la futuribilità.
0: Ecco, bravo, per la futuribilità. Allora, tu lo guardi a quella maniera, può entrare un po' alla volta, può fare una partita sì, può fare magari le prime partite di Coppa Italia per farla adattare, perché poi il calcio italiano non è quello brasiliano, insomma, un po' d'adattamento. Poi sai, con gli stranieri tu fa facile a dire facciamolo adattare. Io l'ho letto già stamattina, facciamolo, se deve adattare il calcio, il pallone è il solito, il campo è il solito, la porta è la solita.
1: Sì, non
0: però,
1: è come il tennis che ci sono le
0: però con gli stranieri si dice si devono adattare, va bene, lo faremo adattare.
1: Sai, c'è la famosa saudade brasiliana, c'è il fatto
0: tutto. Poi è giovane,
1: campionato 20, italiano
0: 21 anni, già pronto. Non è facile possa essere già pronto, no?
1: No, cioè, poi non sono 17.
0: Non anni. Sono 17, però 21 anni non è che tu sei uno. Poi non so quanti campionati ha fatto nel gremio.
1: È un paio.
0: Un paio, sì, ma il primo l'avrà fatto se così.
1: Sì.
0: Magari quest'anno con più continuità.
1: Sì.
0: Ora io non seguo queste cose.
1: Sì.
0: Va bene, però.
1: Doveva essere mandato via, poi è stato confermato perché c'è stato un cambio dell'allenatore e spinge sui giovani.
0: Perché l'ha voluto. Cioè, che poi vede le volte i giovani, no? Ci vuole anche un po' di fortuna da parte di giocatore, no? L'ho sempre detto. E se noi vogliamo fare programmare questa cosa, non bisogna mettere fretta a Vieri. Anzi, meglio se gioca Ranieri. E poi magari Vieri entra e magari entra in una squadra già consolidata, con già dei meccanismi giusti, insomma, il giovane va anche un po' aiutato sotto questo aspetto. Ora però comincia secondo me la parte più difficile,
1: cioè?
0: Il davanti. Secondo me lì, perché comprare difensori, sono sempre detto, no? Difensori in qualche maniera si trovano, poi vediamo, ma insomma si trovano. Il problema è che da ora in poi secondo me sarà una dura lotta. E io continuo a dire che trovarne tanti meglio dei nostri non è facile. Davanti sì, negli esterni sì, ce n'è più uno.
1: Esatto.
0: Tanto si daranno via tu, cioè due si riscattano, da quello ho capito, Solomon
1: sì.
0: E.
1: Già non sono più.
0: Come si chiamava l'altro?
1: Se non me ce la fai. Sono invece la puoi fare. Era
0: Harrison.
1: Bravo, omonimo di.
0: Sì, ecco,
1: di
0: Harrison, sì, sì, mi è venuto.
1: Un membro dei Beatles.
0: Dei Beatles, bravo.
1: Sì.
0: Infatti, ho fatto.
1: Bravo. Bravo, Sauro. Eh sì, ci sta.
0: Cioè, sono... d'altra parte, ma questa età qui bisogna un attimo. Capito?
1: Però, quindi, Harrison e Solomon non ci sono più. Attualmente c'è Good, c'è Tommy O'Goodmans come possibile esterno. E Sottile, è vero, ma l'avevo rimosso. C'è Sottile.
0: Chiunque viene, dice Giuero.
1: Credo proprio di sì. Con Leoscio, tra l'altro, si sta convincendo, lo stiamo convincendo con Leoscio.
0: Lasciamo
1: perdere da che punto di vista.
0: Che debba un vice con le osce, cioè dove avvenire in ginocchio. Con i ginocchi finiti, cioè. Ora con le osce.
1: Però magari. Dice,
0: ma devo valutare.
1: Magari al 6 luglio lui dice: non la Juve, non il Milan, ma magari un buon
0: per forza,
1: club.
0: Perché si fa più importante di quello che è, va benissimo. Poi viene qui e poi scontrerà la realtà.
1: Sì, sai, chi non lo fa più importante di quello che è, magari il Barley, che comunque per lui chiede 10 milioni di euro, che oggi per un esterno sono veramente pochi. Per
0: non
1: tanto
0: so
1: più
0: tantissimi.
1: Per un 2004.
0: Infatti,
1: oggi...
0: chiede tantissimo perché. E guarda, faceva gli applausi a Aone. Ora
1: mi piaceva però questa risatina per non dire. E con questo è tutto anche da questa edizione di Che t'ha perso, che tornerà nella giornata di domani. Vi ringraziamo per averci seguito. Da Giacomo Galassi, una buona serata su Radio Firenze Viola.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: La domenica sta diventando il giorno della spesa per la Fiorentina. La Fiorentina piglia tutto sul mercato. Veniamo da una chiusura di weekend che ci regala un nuovo difensore, Radu Dragusin, calciatore a lungo seguito, caro Luca Calamai. E insomma, ci stiamo prendendo gusto, devo dire, dopo ieri Dragusin in chiusura, attendiamo con le Osho Torsved, quindi non compriamo, per ora compriamo, poi ci sarà tempo per vendere, però è bello in questo momento seguire il mercato viola. Ciao Luca, ben
3: trovato. No,
2: buona
3: ragazzi,
2: settimana.
3: Poi dice, ma poi venderanno, sì.
2: Si vedrà.
3: È ovvio
2: starò scritto, c'è tempo
3: ma
2: per
3: oggi,
2: cedere.
3: Oggi ragazzi.
2: Oggi si
3: oggi,
2: può.
3: Allora, Dragusin siamo su un livello diverso, eh?
2: Si può, dico, ma forse sì, forse si può anche sognare. No,
3: Dragusin
2: no?
3: È un livello diverso. Allora, non è Vieri, noi ci auguriamo che diventi Dragusin, ma non è Dragusin. Dragusin è un livello diverso, è un giocatore che ha avuto sì qualche problema fisico, è vero, ma che è stato dentro grandi club, è giovane, ha talento, cattiveria,
2: è un
3: giocatore che, se riprende il suo percorso, può essere un top. È un giocatore che, lo dico francamente, oggi poteva chiedere anche un qualcosa di più di una squadra che non fa le coppe. Se viene alla Fiorentina, secondo me c'è di mezzo Paratici, che l'aveva portato al Tottenham. Non a caso vi ricordo che quel fenomeno di procuratore di Dragusin aveva detto che, ma che Firenze, roba da gladiatori voleva portarla a Roma.
2: Per Roma,
3: questo
2: ma
3: vi fa per spiegare
2: di più. Io credo che già Paratici ci avesse messo molto del suo fin dai tempi della Juve, quando giovanissimo Dragusin,
3: sì,
2: aveva
3: cominciato un esatto. Quindi qui cambia, ragazzi, qui cambia livello. Torsveld è un giocatore che fa parte della Norvegia, che è una delle grandi protagoniste mondiali. Non è titolare, ma che vuol dire? A parte titolare sono 11 e sono tutti titolari, ma è un giocatore di un livello importante.

0: È vero, ha venduto Beltran, ma parliamo di 7 milioni, cioè di niente. E invece arriva Vieri, ho detto, cavolo, hai visto? È un segnale. Lui aveva paura di perderlo, lo prendo. Ma ora ragazzi, quando te prendi Dragusin, no. Non c'è niente di casuale, cioè vuol dire che te mandi un messaggio che hai la facoltà di intervenire subito su giocatori che te ritieni importanti, subito. E questo ha fatto Paratici, ha fatto la Fiorentina. Lo dico e lo ripeto, per me non è immaginabile che non sia costruita una squadra che non lotti per l'Europa. Se il calcio dei commissi, il calcio del valore della Fiorentina non può non stare nelle sette del calcio italiano, non esiste. In un momento in cui il Bologna ha difficoltà, la Lazio si sa nemmeno giocherà a porte vuote tutte le scale, non esiste, è impossibilissimo.
1: Ci vedi un rilancio?
0: Sì, ci vedo, non follie, ma ci vedo la determinazione in un anno in cui non sei in Europa, quindi non c'hai nemmeno i legacci del fair play finanziario, di dire fammi una squadra che entra nelle sette,
1: ricostruisco, ecco,
0: nelle sette,
1: con degli
0: poi
1: obiettivi,
0: voglio
1: importanti.
0: Stare possibilmente nelle sei, ma
1: le indicazioni sono queste,
0: nelle sette. Quindi bravissimo, bravo Paratici, bravo soprattutto a questa proprietà, perché ora è chiaro che tipo di messaggio è stato dato. Poi venderanno chiaramente, ma è ovvio, ma è inevitabile, ma è giusto. Però intanto potremmo andare in ritiro con Vieri, Dragusin, Torsved, che ovviamente non ci sarà perché avrà poi le vacanze che si merita, con tutti i nazionali norvegesi,
1: Coleoscio
0: e Coleoscio, quindi
1: che sono già tre.
0: Che gli vuoi dire?
1: No, peraltro poi proprio la coppia di centrali, al di là del futuro, che a questo punto può vedere in bilico anche Pongracic o Comuzzo o Ranieri, non lo so, pure li tengo tutte e tre, ne
0: no, ora
1: cinque, uno parte.
0: L'arrivo di Dragusin
1: però
0: mi sta convincendo che probabilmente quando voi
1: Comuzzo
0: mi continuate a martellare potrebbe avere anche un senso oggi il prestito di Comuzzo, no? Perché comunque oggi c'hai quattro giocatori,
1: se poi alla fine sul mercato per un Pongracic non ti possano offrire una roba comunque a due cifre, 10, 11, 12, non lo so,
0: però
1: perché
0: ecco,
1: voi
0: cioè,
1: mi avete detto pronti via è una coppia ai centrali nuova di pacca,
0: sì, sì.
1: Vieri Dragusin è molto intrigante,
0: molto intrigante, hai Ranieri che è la sicurezza, sì. Hai Pongracic che comunque devi averli tre titolari, cioè tre, anche se non fai le coppe. Mi avete bombardato su Comuzzo e mi sto convincendo che potrebbe essere anche giusto farlo andare a per me è sbagliato, ma insomma può avere una logica se una società ha tanta forza, Tommaso, tanta forza da prendere due giovani, perché sono giovani quelli, Dragusin e Vieri sono giovani, due giovani, e mandare un altro giovane di talento a dire fai un percorso, pigliati un anno.
1: Certo che sì.
0: Pigliati un anno.
1: 2002 Dragusin, ricordo, sì. Peraltro ho ricercato ovunque, non riesco a trovarlo, però Dragusin era seguito anche prima di Paratici, secondo me la grande differenza è che c'è chi l'ha seguito e c'è chi come Paratici ci ha provato a gennaio, perché ricorderete a gennaio,
0: sì, cioè, sì.
1: E tre mesi dopo ha chiuso, quindi poi su questo è chiaro che poi c'è di mezzo anche, come dicevamo, un rapporto direi quasi speciale, ecco,
0: sì,
1: perché appunto
0: di sicuro lo se portò, non ci viene Dragusin,
1: no,
0: ragazzi.
1: Ma poi lo portò a Torino con la Juve, lo ha portato al Tottenham dal Genoa, 25 più 5 i bonus, l'investimento,
0: esatto,
1: che c'è il Tottenham. Per lui è rientrato da quel infortunio brutto al crociato e quindi insomma,
0: e quando prendi Dragusin te puoi andare da giocatori del livello di Dragusin a dire ci vieni anche te,
1: di me che il progetto
0: perché
1: è
0: ragazzi
1: gigante,
0: non è che vai a caso. Va bene, sarà una bellissima giornata.
1: Poi
0: da dividere
1: tanta
0: insieme
1: roba,
0: a voi.
1: Abbiamo visto le maglie, ci torneremo, le nuove maglie della stagione, che di fatto è un po' come se fosse giorno zero oggi,
0: sì,
1: della nuova stagione,
0: sì.
1: Continuiamo a tenere per giovedì indicativamente nel pomeriggio la data utile per la presentazione di grosso, da venerdì visite mediche, tre giorni di test,
0: siamo partiti,
1: lunedì prossimo a quest'ora avremo già avuto il primo allenamento del del mattino e vedremo dalle 17:30 come funzioneranno poi tutti gli allenamenti.

0: Il pomeriggio
1: sempre
2: siamo
1: aperti.
2: Partiti, dammi un voto Tommaso, se ti avessero detto si parte,
1: Madonna,
2: il ritiro con Dragusin, Vieri,
1: mamma mia,
2: e Coleuscio, che avresti detto?
1: Coleuscio,
2: cosa avresti detto? Coleuscio, cosa avresti detto?
1: Ci tengo a Coleuscio, no, ma è paura però, perché il voto tendenzialmente è alto.
2: Alto. Bene, non voglio.
1: No, che poi mi fanno. Come quando c'era Pioli la scorsa estate. Però pronti via.
2: Probabilmente
1: un po'
2: Poker
1: sul tavolo. Ma io ti considero anche Thorsved.
2: Esatto.
1: È un poker interessante, soprattutto per ciò che riguarda la coppia dei centrali. Vieri.
2: Certo.
1: Vieri Dragusin. Coleoscio e Thorsved sono due buoni innesti. Dragusin è, come dicevi, guarda, te il livello più
2: poi
1: alto.
2: Andiamo a chi si compra Flash nell'editoriale Tutto Mercato Web, mi ero fatto la domanda, ma gli arrivi di Vieri, Coleoscio e Thorsved valgono il salto di qualità della Fiorentina? E io avevo detto sono tre buoni giocatori che danno solidità, che
1: ora
2: sono una rosa, che la rendono più quadrata, non ci vedo il top in partenza, che ecco è
1: Dragusin
2: arrivato. Dragusin rende tutto più bello anche il resto, ma come sempre ricordandomi,
1: fammi fare la specifica, bravo, prima i numeri,
2: i contatti 348 7513 933, per messaggi audio scritti scriveteci se siete contenti, siete eccitati, se avete dei dubbi per questo inizio di mercato scoppiettante. Saremo due ore in compagnia degli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 0557711171.
1: Il chi si compra Flash oggi è più una versione, come dire, chi si è comprato, perché siccome Niccolò Santi poi ci dovrà aggiornare su tutto il resto, diciamo il chi si compra Flash è proprio con i retroscena, le vicende legate a Dragusin, che ieri ha un po' sconquassato la domenica. Stamane ho sentito un messaggio bellissimo, senza che nessuno si offenda, però c'era un messaggio di un ascoltatore che diceva: la grande novità è che un tempo nel weekend non c'era nessuno al Viola Park, quest'anno da Vieri a Dragusin nel weekend comprano.
2: Sì.
1: E effettivamente ieri, immagino per tanti anche colleghi, 6:30, 7
2: era Sarabanda
1: a lavorare sulla pista Dragusin. Ripiloga il tutto Niccolò Santi e poi facciamo il punto su tutto il resto del mercato, perché c'è tanta carne al fuoco.
2: Chi si compra Flash?
3: Chi si compra
4: Flash? Si è letteralmente acceso il mercato in entrata della Fiorentina, perché dopo l'acquisto di Vieri dal Gremio per circa 17 milioni, cioè 15 più 2 di bonus, il prossimo innesto è quello di Radu Dragusin, giocatore che è stato preso dal Tottenham per un'altra cifra alta, cioè 1,5 milioni di prestito oneroso che la Fiorentina pagherà adesso, più 17,5 milioni per l'obbligo di riscatto, che si attiverà alla 22esima presenza del giocatore in maglia viola, quindi presumibilmente nella seconda parte del campionato. È pronto un quinquennale a 2,8 milioni a stagione, quindi una cifra anche molto molto alta. Le visite mediche potrebbero essere nella giornata di mercoledì, verosimilmente. Poi un'altra pista di mercato da seguire, o che comunque la Fiorentina ha veramente battuto, è quella per Olai, Inao Olai del Trabzonspor, un giocatore per il quale è arrivata una smentita nelle scorse ore, ma in realtà, secondo quello che ci risulta, un'offerta è stata veramente formulata al Trabzonspor di circa 20 milioni di euro, dopodiché la squadra turca ha alzato il tiro, chiede almeno 35 milioni di euro, e quindi il centrocampista non potrà arrivare alla Fiorentina, o quantomeno non ci risultano dei rilanci da parte del club, nonostante comunque abbia incassato il sì del calciatore, questo sottolineiamolo. Sempre per la mediana, il vero obiettivo si chiama Christian Thorsved del Sassuolo. La Fiorentina punta a non spendere tanti soldi per un giocatore che A è in scadenza nel 2027, B ha già accettato la Fiorentina, C vuole comunque andare via dal Sassuolo, quindi ha inserito nella trattativa, o comunque ha chiesto di inserire, una contropartita, e cioè Simon Som. Adesso sta aspettando la risposta definitiva del Sassuolo, al quale andrebbe comunque un conguaglio di circa 3-4 al massimo 5 milioni di euro, visto che comunque Som è valutato almeno 10-12 milioni da parte del club viola. Chiudiamo con Luca Coleoscio, perché presumibilmente il prossimo colpo in entrata della Fiorentina sarà un esterno offensivo, in particolare c'è il giocatore del Burnley, al quale è stata formulata un'offerta da 11 milioni complessivi, e quindi la Fiorentina è in attesa dalla risposta del Burnley, che comunque secondo le sensazioni accetterà nelle prossime ore tutti gli aggiornamenti del caso.
1: E quindi ce lo ritroviamo direttamente qui, Nicolò.
4: Eccoci,
1: Santi.
4: Buon pomeriggio
1: bello
4: a tutti.
1: Fresco di approfondimenti su Dragusin, che dicevo ieri sera, Nicolò, a suo modo ha preso un po' di sorpresa tutti, perché il nome qua e là era rimbalzato, però come dire, eravamo tutti su piste ben più aperte da tempo. Penso a Torsved, penso a Coleosso, venerdì era arrivata,
2: sì,
1: no?
2: Poi,
1: l'offerta,
2: comunque avevi già preso il difensore centrale, cioè,
1: ecco,
2: non è
1: diciamo,
2: che avevi,
1: io me l'aspettavo lì, avevi,
2: ecco quello che ti volevo chiedere. Ovviamente ragazzi è tutto in corso d'opera al mercato, immagino che Dragusin, venendo dalla Premier, un ingaggio alto,
4: sì.
2: Poiché c'è un'attenzione ovviamente al mercato, mi dicevano alla fine Vieri potrebbe essere sotto il milione di euro, ecco, di ingaggio, comunque vicino al milione di euro. E su Dragusin come può essere l'opzione?
4: Dragusin credo che diventerà il terzo giocatore più pagato della Fiorentina, perché guadagnerà 2,8 milioni più o meno, cioè quanto guadagnava al Tottenham, che mi risulta al Tottenham guadagnasse al netto dei bonus proprio 2,8 milioni.
2: Esatto.
4: Quindi se Ken è 4,5 senza i bonus, De Gea 3, Dragusin viene subito dopo.
2: Sì, comunque siamo dentro un parametro accettabile, ecco,
4: certo,
2: diciamolo
4: sì,
2: francamente, perché sotto i 3 milioni ci devi stare se vuoi, devi accettare determinati, per cui bene pagare, voglio dire, Vieri, che è un talento di prospettiva magari 900 o 1 milione di euro di ingaggio, e trovo corretto che la Fiorentina abbia non solo la forza di mettere 20 milioni sul piatto per Dragusin, ma anche di coprire quello che può essere,
4: sì,
2: un ingaggio,
4: certo,
2: vicino ai 3 milioni.
4: Ma, guarda,
2: Vai.
4: No, vi dirò di più. Per quanto mi riguarda, è il significato di Dragusin che deve farci piacere, perché cioè, lui 6 mesi fa non veniva alla Fiorentina, l'ha proprio rifiutata, ma non per nulla, perché la Fiorentina lottava per non retrocedere, come lui tanti difensori, tanti giocatori che la Fiorentina ha provato a prendere, però ecco, lui
1: però
4: è stato il più palese.
1: Però mi viene a pensare che magari appunto a gennaio sia stato, ora no, ma risentiamoci a fine mese e a fine stagione.
4: Può darsi, lui aveva altre offerte.
1: Perché questo è proprio un fedelissimo di Paratici.
4: È un fedello, l'ha voluto lui al Tottenham. Era il gennaio 2024, per altro 30 milioni totali.
1: 25,5 i bonus.
4: Quindi un'operazione molto onerosa.
1: Sì.
4: Però è stato proprio convinto dal progetto, cioè lui ha aspettato la Fiorentina perché c'era il Fenerbahce che aveva presentato un'altra offerta, peraltro ufficiale, quindi non è che lo cercava, l'aveva sondato, aveva proprio presentato un'offerta, e lui ha deciso di sposare il progetto Fiorentina perché gli hanno prospettato qualcosa di importante. Poi peraltro lo paghi adesso 1,5 milioni e il prossimo anno,
2: certo,
4: 17,5.
2: L'altra riflessione,
1: sì,
2: che ti chiedo,
1: sì, fa dalla 23esima presenza in,
4: sì,
1: poi,
4: sì,
1: quindi
4: alla 22esima scatta,
2: sì, poi sapremo
1: gestirla,
2: come sono le presenze, che ovviamente anche
1: da
2: le,
1: quanti minuti,
2: da quanti minuti,
4: tutte da 45 minimo.
2: Quindi l'altro dato importante, lo dicevi prima, in Chi si compra Flash, è il tentativo di prendere Olai.
4: Sì, è reale, eh?
2: E vuol dire altri 20 milioni, vuol dire,
1: no,
2: che quello che abbiamo,
1: ma non ce ne vuole molti di più.
2: Sì.
4: Ce ne vogliono almeno 35.
2: Sì, però loro ci hanno provato. Cioè vuol dire che a 20 milioni loro vanno ad aggredire profili importanti. Cioè non te ti sei fermata, dici prendi Dragusin, ora ragazzi non mi dovete venire più. Niente, contemporaneamente stanno monitorando e provando con la loro potenzialità.
4: Sì, vi aggiungo che loro hanno fatto questa offerta al Trabzonspor di circa 20 milioni di euro, no? Il giocatore ha detto sì, ma il Trabzonspor no, perché vogliono almeno 35, almeno raggiungibili anche quei bonus. A quel punto la Fiorentina ha, diciamo, informalmente smentito l'operazione, ma non vuol dire che non l'ha mai cercato, vuol dire che non rilancerà.
2: Certo.
4: Cioè il significato,
2: certo,
4: di quella smentita è: non rilanceremo.
2: Lasciate perdere, questa è chiusa.
4: Sì.
2: Ecco, per noi è chiusa.
1: Però ci abbiamo provato.
4: Certo, quello vi do proprio la matematica certezza, che ho parlato con persone molto vicine al giocatore.
2: Altro tema interessantissimo, Tosved. Allora qui io immagino che sia una trattativa un pochino più complicata, perché devi trovare sia la contropartita tecnica gradita a Sassuolo, sia trovare un accordo per un conguaglio, perché è evidente che il Sassuolo non lo fa a costo zero uno scambio, non c'è motivo per quale motivo dovrebbe fare questo tipo di operazione.
1: Sono convinti della bontà di Somme,
2: non ce la fai,
1: però so che ci riproverà, cioè
2: sì,
1: si lavora sul discorso,
2: ma oltre a Somme devi dare 4 milioni.
0: Sì. Io so che Somme non gli dispiace, cioè al Sassuolo e soprattutto ad Aquilani piace Somme. Il problema è che loro vogliono provare a monetizzare al massimo ed è il contrario di quello che vuole fare la Fiorentina. Fiorentina vuole spendere il meno possibile. Io so che il cartellino, il valore del cartellino di Somme è di circa 10-12 milioni secondo la Fiorentina, quindi comunque
2: quello che hanno ammortizzato praticamente. Sono dalla spesa iniziale. Ci siamo sui 10 milioni deve recuperare ancora.
0: Credo di sì, quindi comunque un conguaglio di 3-4 milioni glieli deve al Sassuolo. Entro una settimana penso che sapremo in un senso o nell'altro come va la trattativa. Comunque la giochi solo col Sassuolo perché c'è già un accordo fra la Fiorentina e Tosbet per un quinquennale a circa 1 milione a stagione. Lui prendeva 600.000 euro al Sassuolo, però essendo in scadenza nel 2027 lui vuole andare via.
1: Io nel mio piccolo, per quello che ho capito, la fanno, ti tornano.
0: Anche secondo me, sì, quello mi risulta.
1: Se chiedi ti dicono è una trattativa, cioè Torsved diventerà un giocatore della Fiorentina. Ora però c'è il mondiale, figurati, la Norvegia va avanti.
2: Allora, quando il problema è 1 milione più o meno di contropartita,
1: insomma, lo fanno, fai. Ecco.
2: Tra l'altro non hai l'ansia di farlo domattina, perché tanto il giocatore non viene domani.
1: Troppo, se c'è un reparto dove siamo a posto.
2: No, ma è proprio. Anzi, io penso la Norvegia, ragazzi, rischia anche di andare avanti, calcolate, e poi gli devi dare per forza di cose 3 settimane.
1: Con l'Inghilterra, boh, non lo so. Ne parleremo.
0: No, poi calcolate che più vai vicino però, alla scadenza del contratto, e meno il club a forza. Cioè, nel caso di Beltran alla fine l'hanno convinto e aveva un paio d'anni ancora di contratto, quindi aveva più forza oggettivamente il club. Nel caso di Torsvet siamo alla scadenza, il prossimo anno va via a zero, per cui il Sassuolo ha voce in capitolo fino a un certo punto. Cioè lo mette in tribuna, ma non ha senso.
2: No, ma è un'operazione che si fa, ripeto, lo puoi fare con 3 milioni di conguaglio o con 5. È una forchetta dentro la quale poi trovi un accordo facilmente, devo dire, non credo sia un problema. Ecco, la domanda successiva è: ma non si vende nessuno? Ora
0: cercheranno
2: perché Tommaso ha questa preoccupazione.
1: No, io non ho questa, ho questa curiosità di capire se il mercato deve essere a saldo zero, se la proprietà ci mette dell'altro, perché come diceva Luca, pronti via, qui va bene, li paghi tra un anno, però diciamo che va tutto bene con Dragusin, insomma, 15 di Vieri, mettiamo, te ne ha 17, altri 17 e mezzo più 1 e mezzo, quanto fa? 19. Cioè qui vola bene, sono benissimo. Benissimo.
2: Aspetta, poi ci metti Tosved e Coloscio e siamo già a un 40-45.
1: Se c'è queste disponibilità, perché più che altro piglia bene, cioè si punta davvero all'Europa League.
0: No, vabbè, sfoltire la rosa devono farlo per forza, perché mi risulta che adesso ci siano poco meno di 50 giocatori, per cui se il problema non è economico è senz'altro numerico. Qualche giocatore è in trattativa con, per esempio, Richardson con il Nizza, però so che il Nizza vuole abbassare il prezzo che chiede la Fiorentina, che è almeno 10 milioni, quindi per adesso non si fa, per adesso. Però le trattative, qualche trattativa anche così sotterranea c'è, qualche giocatore lo inseriranno come Somme, Beltrani è andato via, quindi piano piano in realtà le uscite le fanno, e che secondo me dovranno fare tanti prestiti di nuovo.
2: Ho detto Mastucci in Spagna potrebbe andare?
0: Al Deportivo La Coruña, sì, sono vicini, non è ancora chiusa, però lui ci vuole tornare in Spagna.
1: E guarda caso noi ci giochiamo in amichevole. Col Deportivo
0: sarà già un ex, probabilmente,
1: non lo so, però mi viene da pensare, magari no,
2: però quello
1: nei
2: che
1: nei vari contatti di mercato poi ne viene fuori, però cioè, ecco, non so se è una coincidenza, quello, secondo me no.
2: Quello che è il dato curioso, Niccolò, è che Amatucci, Richardson faranno un prestito, un diritto alla fine, o comunque se meglio vendi a 5, cioè sono tutte operazioni che non ti portano l'incasso grosso, no? Quello che può rimettere un po' a posto i conti. Ecco, la domanda è Ken, a me Ken risulta che non so se ci sono novità sulla clausola in questi giorni,
0: meno di zero.
2: Gudmundsson non c'è voci di nessun genere.
0: Gudmundsson lo stanno proponendo a destra e a sinistra, però non c'è, non, per esempio la Juventus non ha i soldi adesso per arrivare a Gudmundsson.
2: La Juve si dice riparliamo a metà agosto.
0: L'Atalanta non lo vuole, non c'è per adesso una possibilità.
2: E Dodò comunque, ragazzi, Dodò alla fine
1: ferma, ma Dodò va
2: via, va 10 milioni.
0: Il Napoli
2: credo sia la terza opzione del Napoli, da quello che mi hanno detto i colleghi Napoli. Fagioli Ma Fagioli, ragazzi, chi è che è uscito allo scoperto per Fagioli?
1: Nessuno.
2: Lasciate perdere Newcastle, perché uno ha fatto l'abbinamento.
1: No, nessuno. Però io sono del partito e oggi 6 luglio non abbiamo ancora, non possiamo avere la minima idea di cosa può succedere il 26 agosto. E lì mi aspetto di tutto. Da qui, tra qui e il 26 d'agosto, mi aspetto che magari, se qualcuno bussa con abbastanza moneta per Fagioli, non sia intoccabile. La famosa storia che non ci sono intoccabili,
2: sì, sì, però,
1: che riguarda anche Ken.
2: Però
1: adoro un c'è nulla.
2: Chi?
1: No, no.
2: Cioè,
0: allora io starei attento a Comuzzo e Fagioli davvero. Perché sono tra i pochi, se non unici giocatori, che ti possono fare entrare denaro contante. Quindi,
2: ma Comuzzo oggi quanto può valere realisticamente?
0: 20 milioni, almeno 20 milioni. Sì.
1: Sì, tu dici.
0: E in ogni caso bene. Ci fai una plusvalenza con Comuzzo. È bene dal tuo settore giovanile.
2: Sì, per cui... però 20 milioni oggi, ragazzi, Comuzzo, per come lo racconta anche la Fiorentina, cioè devi trovare chi ci crede tanto, ecco. Cioè, non...
0: L'Atalanta lo scorso agosto, alla fine d'agosto, aveva offerto 25 milioni. Questa cosa la dicemmo proprio all'hotel Sheraton, dove c'era il suo procuratore Minieri. Solo che la Fiorentina ha rifiutato perché erano proprio le ultime ore del mercato, ma se no lo davano. Se no lo davano, e quindi quest'estate secondo me non è cambiata la linea. Comuzzo non è incedibile, e se c'è da fare cassa la si fa con un giocatore più facilmente come lui piuttosto che Pongracic. È perché poi la partita si gioca sui calciatori destri, Dragusin è destro, per cui non mi aspetto che vada a pestare i piedi a Vieri, per esempio.
2: No, Vieri e Ranieri sono i due di sinistra, Dragusin è uno tra Pongracic e Comuzzo. No, ma io vedo più Comuzzo in prestito. Ecco, perché
1: io anch'io l'avevo capita così. Tant'è vero che mi interrogo a questo punto sul futuro di Pongracic.
0: Che Pongracic attualmente non ha offerte, quindi per quanto possa star facendo bene, possa aver fatto bene anche al mondiale, nel senso non ha offerte per adesso, e comunque lo pagarono 16 milioni da Lecce, cioè non è così semplice, no?
1: No, però oggi dicevo a Luca, però l'hai ammortizzato tanto, qualcuno che ti offre 10 forse lo trovi, è pur sempre uno che ha fatto da titolare il mondiale, lo ha fatto bene peraltro al di là del finale, l'episodio del gol, però se ne è parlato
0: tanto,
1: ha fatto 3 prove positive.
0: Sapete perché vi dicevo di Fagioli? Perché anche con Niccolò Ceccarini, quello che abbiamo capito è che non è centrale nelle idee di Grosso.
2: Bravo, quello che è un sacrificio che può è sopportabile, perché lui magari Grosso ha l'idea di un regista con caratteristiche diverse.
1: Vuole Matic davanti alla difesa.
2: Caratteristiche diverse.
1: Con Fagioli.
0: O Ulahi sarebbe stato quel tipo di giocatore, tra l'altro.
1: Ma non lo so, sento tante discussioni su questo.
0: Io so che è uno minuto
1: tecnicamente definito il boccione,
0: però
1: attivo.
0: È un box,
1: anche nel weekend, è vero, no? Il boccione davanti. Ulahi è più anche di gamba, no?
0: Sì, sì, no, lui è raccontato come un
1: calciatore
0: box to box.
1: La cosa che si è capito è che Fagioli è adattato un po' così e così nell'idea di Grosso, che ha un boccione davanti alla difesa,
0: il che è incredibile per quanto mi riguarda, perché forse salvi i Fagioli e pochi altri da questo.
1: Non stiamo dicendo che va venduto Fagioli, ci domandiamo
2: però se
1: e come
2: se
1: può
2: ti
1: svilparsi.
2: Portassero un'offerta indecente, è un tipo di giocatore che per il ruolo di regista Grosso può immaginare anche un qualcosa di diverso.
0: Dopodiché il prossimo movimento di mercato penso che sia più facilmente in entrata, cioè secondo me il prossimo è Coleoscio o comunque un esterno offensivo. La Fiorentina ha offerto 11 milioni complessivi al Burnley, che ha tutto l'interesse ad accettare in questo momento. Non c'è la risposta ufficiale del Burnley, però le sensazioni sono che Coleoscio sarà un giocatore della Fiorentina di qui a giorni
2: e quindi lo porti in ritiro. Allora mi raccomando, non perdete Chi si compra Flash
0: tutti i giorni, e dopo c'è Nick e Nick dalle 16.
2: Poi trovate Chi si compra Flash, lo trovate sia sulla pagina di Firenze Viola, ma lo trovate anche su YouTube, sempre di Firenze Viola,
0: il nostro canale YouTube
2: che è veramente una delle ultime grandi novità. Allora, ricordandovi 348 75 3933 per gli ascoltatori Lady Radio, 3925 727 7775. Ricordo anche, aspettiamo le vostre telefonate allo 055 77 11 171. Rimandiamo a lavorare Niccolò Santi, a presto, e noi ci
1: vediamo. Vai a lavorare.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ciao ragazzi, sono Guido. Allora, Tolo, io non voglio sognare, non mi interessa sognare in questo momento. In questo momento voglio vedere costruire una squadra in modo solido e razionale, razionale secondo un'ottica tecnica e di calcio, quindi insomma una squadra costruita bene, poi parole, perché è come andare in montagna e pensare al panorama che vedremo, avere la testa semplicemente al pensiero di vedere il panorama, metti un piede in fallo e cadi perché non guardi il sentiero che stai seguendo. Quindi è importante prima passeggiare, guardare dove si sta andando e poi dopo eventualmente godere del panorama. Ciao.
3: Ma Dragusin niente di particolare, viene da una squadra che si è salvata all'ultima giornata, chiaramente i tifosi si fanno abbindolare dal fatto che viene dal Tottenham, giocatore che avrà tutto da dimostrare, io non è che sia particolarmente entusiasta.
4: Ciao ragazzi, a me Dragusin e Vieri mi sembrano acquisti importanti, acquisti con le caratteristiche tecniche giuste, essenziali, che i nostri non hanno. E ripeto, Comuzzo in prestito perché non c'è, con la festa l'ha dimostrato tutto l'anno, e farlo crescere, mentre Pongracic forse può essere anche il caso di monetizzarlo, mentre mi terrei Ranieri, che è giocatore che ci ha salvato l'anno scorso.
5: Contento, ma a me Dragusin mi fa un po' di paura, soprattutto per il prezzo, perché l'anno scorso ha giocato 11 partite e non sono tantissime, è vero, giocava nel Tottenham che qualitativamente è superiore alla Fiorentina sicuramente, quindi c'è da fare un po' di riflessione, nel senso. Però mi spaventa perché erano 11 partite, ha giocato 11 partite non perché stava bene e gli altri erano meglio di lui, ma per infortuni. E la cosa un po' mi fa paura. Bisogna vedere come tiene. Ecco. Ciao, grazie mille.
6: Beh, grazie a voi ovviamente per i tanti messaggi, 348-7513-933, siamo in diretta anche su Lady Radio, c'è il 3925-727775, se no chiamateci 055-7711-171. Su Dragusin io mi permetto di dire che secondo me siamo in quel momento che è un po' un bivio di ripartenza dopo il rientro da un infortunio brutto, c'è stato incrociato eccetera, e quindi non lo so, ora ne parleremo, approfondiremo, ma la mia sensazione è che se poi dopo un po' è riuscito dai titolari è perché quando rientri da un problema grosso come il crociato può darsi che sia più semplice rientrare i primi tempi, ma poi più dura trovare la continuità, perché poi c'è la ricadutina, magari non carichi in allenamento e quindi poi hai il problema muscolare conseguente, tanti piccoli problemi spesso ci sono proprio al rientro perché sei stato fermo 6 mesi, devi riabituare a fare torso, non ce la faccio più, non me ne fa parlare di queste robe perché conosco,
7: ci sei passato,
6: capito?
7: Infatti io contesto amabilmente la riflessione,
6: è su quello che lui è uscito dai titolari,
7: dell'amico che dice mi preoccupa l'infortunio. In teoria no, cioè lui ha giocato
6: ora no.
7: 11 partite non perché c'era quelli più bravi, ma perché, come diceva Tommaso Loreto, quando torni da quel tipo di infortunio torni clinicamente guarito, ma poi hai bisogno di un po' di tempo, no? E poi non vi dimenticate che il Tottenham nel finale è andato a soffrire
6: lui, sì, certo, eh? È particolare perché lui poi rientra inizialmente col Crystal Palace, resta fuori in 4 partite in panchina, poi evidentemente gli viene data parecchia fiducia e ne infila altre 6 di presenze, una piccola ricadutina sempre con Crystal Palace a marzo, l'ultima è con Liverpool da titolare, di fatto poi ne gioca una nelle ultime 7 e quindi sì, però può darsi benissimo appunto che sia
7: sì,
6: un'atleticità che non ha del tutto trovato. Ragazzi, lui si fa il crociato nel mi sembra nel 25, per cui si gioca anche tutta la preparazione estiva 25-26, ve lo dico, prepariamoci, è quello che attende anche Parisi, eh? Cioè non è che Parisi ottobre, novembre tornerà, boom, pronto, lo metto dentro. Poi c'è tutta una serie di mesi che sono fondamentali, al di là che sei in grado di rientrare. Quindi anch'io non mi preoccuperei più di tanto. Dopodiché tra poco approfondiamo. Per il resto mi piaceva quell'idea, soprattutto i termini, di una Fiorentina solida e razionale. Sì. Quindi giustamente anche l'ascoltatore diceva, pochi sogni, godiamoci intanto il percorso, poi avremo modo di vedere il panorama. In questo momento vedo razionalità, cioè è chiaro che la difesa viola è stato un punto debole, quindi Paratici pronti via ti prende due centrali.
7: Sì, no, ti dico, ti ricordi Niccolò Ceccarini ci disse, loro lavoreranno soprattutto sugli esterni di difesa più che se, e invece lì c'è proprio la voglia di ridisegnare la squadra. Se pensate bene, se cambia Dodò, e noi pensiamo che cambia Dodò, se cambia Gosens, e noi pensiamo che cambia Gosens, alla fine ragazzi li cambia i quattro titolari,
6: c'è anche,
7: tutti,
6: c'è anche chi dice occhio che Vieri comunque nasce come terzino, può magari terzino, può sinistro, essere considerato anche
7: non
6: in
7: lo so, può essere anche quello, ma insomma invece si cambia tutta la difesa.
6: Però sì,
7: qui si cambia tutta la difesa, si cambia sostanzialmente l'idea dell'attacco, perché finalmente avrà gli esterni e quindi la squadra è costruita sugli esterni. Poi noi, io sono convinto che ci sarà Ken, no? Però è costruita sugli esterni,
6: certo.
7: In mezzo al campo io
6: mezzo al campo vediamo,
7: cioè, ne abbiamo tanti, bisogna, forse manca quello intorno al quale Grosso ama costruire il suo calcio, però tanto ora parlerà Grosso, ne capiremo tante cose.
6: Allora, intanto tempo di, giustamente a mio avviso, anche di primissime valutazioni su come è partito il mercato, ed è chiaro che la Fiorentina è tra le protagoniste in questo momento, perché poi altrove è difficile trovare due movimenti già praticamente chiusi, Vieri e Dragusin, e altri due in chiusura, in via di chiusura, come Torsved e Coleosso. Nel suo podcast su tutto mercato web, Gianluca Di Marzio, che ovviamente sapete bene, uomo sul pezzo del calciomercato 24 su 24, peraltro ieri proprio dai colleghi di Sky è partita la voce di Dragusin, che ha trovato mille conferme, dicevo, nel suo podcast Di Marzio si sofferma sulla Fiorentina protagonista di questa partenza di mercato, e sentite un po' le sue valutazioni.
8: La Fiorentina sta tornando, anzi la Fiorentina è tornata, è sicuramente uno degli artefici principali è Fabio Paratici, perché Fabio Paratici sul mercato è un vero e proprio drago, lavora H24, fa gli acquisti anche di domenica, ieri l'ultimo colpo, quello di Dragusin, lavora logica, lavora come un direttore sportivo dovrebbe lavorare, cioè cercando di iniziare subito a colmare quelle che secondo lui, era allenatore, sono state le lacune della passata stagione, ovvero la difesa, difesa della Fiorentina che subiva sempre gol, e quindi i primi due acquisti dei Paratici sono due difensori, uno di investimento, ovvero Vieri, giocatore brasiliano che arriva dal Gremio, che la Fiorentina ha seguito già da marzo con il suo gruppo scouting e con relazioni super lusinghiere, quindi è andato a colpire subito in quella posizione, dove tra l'altro trovare difensori anche di piede mancino è sempre complicato. L'altro è stato Dragusin, giocatore che Paratici conosceva molto bene, perché lui stesso aveva preso al Tottenham, aveva cercato di prendere anche a gennaio, lui voleva tornare in Italia, anche perché il Tottenham sta facendo altre scelte soprattutto a livello difensivo, e quindi la Fiorentina si mette al sicuro con due giocatori di affidabilità, di esperienza come Dragusin e di prospettiva come Vieri. E poi la Fiorentina sta lavorando su più operazioni, soprattutto non ha aspettato in questo caso le uscite per fare le entrate, ha giocato un po' d'azzardo come fa spesso Fabio Paratici, perché trovare i giocatori che rispondono al meglio alle esigenze dell'allenatore e della società non è mai facile trovarli, soprattutto a fine mercato, meglio anticipare quando ci sono giocatori che rientrano in quei piani e poi completare le uscite, soprattutto se hai la forza di una proprietà che ti mette a disposizione questa serenità dal punto di vista economico e gestionale. Paratici questo l'ho avuto a Firenze, merito di chi lo ha portato alla Fiorentina, della scelta di Ferrari e Goretti, che individuarono proprio in Fabio Paratici l'acquisto migliore in quel momento per ridisegnare, no, l'area tecnica della Fiorentina. E adesso non è finita, perché la Fiorentina vuole cambiare il più possibile e quindi vedremo come riuscirà a fare questo cambiamento, quanti giocatori riuscirà a far partire, quanti riuscirà a far entrare e accontentare l'allenatore che vuole un giocatore come Torsved, prendere attaccanti esterni come Coleoscio, che rappresenta una delle soluzioni, no, per la Fiorentina, cercato tanto in questi giorni e forse è arrivato ormai quasi alla conclusione, poi magari fare quelle operazioni alla Paratici, no? Paratici fu quello che prese Pogba a zero alla Juventus per poi rivenderlo a 100 milioni, ecco, operazioni di quel tipo, e quindi l'operazione Ulai, che è stata sì smentita dalla Fiorentina, per carità, con tutto il rispetto, ma io confermo assolutamente che la Fiorentina è interessata a Ulai, e poi dovranno esserci ovviamente le condizioni. È chiaro che se il prezzo da 22 sale a 40-45 diventa un'operazione impossibile non solo per la Fiorentina ma per il calcio italiano. Paratici però si era mosso in anticipo su Ulai e sta cercando di capire come poter entrare in azione in maniera concreta, se prezzi e tempi riusciranno ad essere ancora a portata di Fiorentina, a portata di Fabio Paratici. Ma quella Fiorentina che già sta nascendo oggi è già una Fiorentina che sicuramente nel mercato ha una forza diversa.
6: E indubbiamente non eravamo nemmeno troppo abituati,
7: esatto.
6: Ci ricordiamo tutti il racconto candido di Prabè, che disse: dobbiamo fare il mercato in seconda battuta perché le prime, le big, pescano prima e tu poi vai a vedere le situazioni. E invece i Paratici gioca d'anticipo.
7: Qui mette il suo valore.
6: Gioca d'anticipo, dai, e forse si scommette prima.
7: Sfruttando anche, l'abbiamo già detto, su Vieri, le informazioni che lui aveva da tempo, maturate anche quando lui
6: sì,
7: era
6: ecco, questo credo vada su Dragusin.
7: Lo conosce. Torsved probabilmente si fida totalmente. Qualcosa, come hai detto te, glielo devi dare al tuo allenatore, no? Se Grosso viene e ti dice: mi prendi questo, non ti dice prendimi un giocatore a 100 milioni, ti dice di prendere un giocatore che, ripeto, può costare, mettendo dentro Som, 3, 4, 5 milioni al massimo. E no, ma è un altro livello, te ne accorgi nella comunità. Cioè, Di Marzio è uno dei più grandi operatori di informatori di mercato a livello proprio anche internazionale. Allora sentite come ha parlato di Paratici, cioè ti confronti a livelli top,
6: certo.
7: E è considerato un
6: ma
7: top.
6: Devo dirti che sono d'accordo con questo messaggio di Alessandro dal Valdarno, che dice: operazione da 10 e lode, perché tu effettivamente paghi ora 1,5 milioni. Te ne aspettano 17,5, ma deve fare 23 presenze da mezzo
7: quindi
6: tempo.
7: Deve fare Dragusin.
6: E soprattutto deve fare una stagione in cui dimostra di stare bene.
7: Esatto, da Dragusin. Cioè,
6: se male la stagione ti dimostra che si deve fermare, che si inceppa, che non arriva, o magari siamo a metà maggio e ha 18 presenze, ci hai provato, non ha funzionato, hai pagato 1,5 milioni.
7: Non c'è dubbio,
6: Alain Valdegri, collega di Movistar, ai nostri occhi sul calcio europeo tra Spagna, Germania, Francia, in questo caso Premier League. Ciao Alain.
9: Ciao, buon pomeriggio.
6: E poi tutte le volte cuore viola,
7: quindi questo ci rende
6: si parte
7: più facile
6: sempre anche dall'approccio. Io penso tu sia contento, Alain, di Dragusin.
9: Beh sì, sinceramente è un bel colpo. Adesso ci sono sempre un po' di domande da farsi sulla condizione atletica del calciatore, delle parole del procuratore, perché a gennaio comunque lui rifiutò categoricamente Firenze, e poi sul modello di gioco, perché Dragusin comunque è un calciatore con delle caratteristiche ben precise, e poi analizzare anche un po' la complementarietà.
7: Ecco, ci spieghi le caratteristiche, cioè per rendere al meglio come va impostata la difesa per Dragusin.
9: Ma considerando che dovrebbe essere la coppia titolare con Dieri,
7: sì,
9: con due giocatori dominanti comunque nel gioco aereo, sì. Uno è alto 1,91, Dragusin, Vieri 1,88. Sono dei centrali aggressivi che dominano anche la posizione nei duelli aerei, buona lettura anticipata tutte e due. Poi se prendiamo l'analisi da un punto di vista della costruzione del gioco eccetera, forse ci manca qualcosa. Se analizziamo i due centrali difendendo in campo aperto, non sono i centrali più veloci, però sono proprio andato a cercare il pelo nell'uovo.
7: Sì, e poi voglio dire,
9: la coppia Dragusin-Vieri in questo momento, dopo la stagione che abbiamo vissuto, è un lusso.
7: È un lusso, poi avendo, te lo ripeto, un'alternativa, diciamolo, di garanzia come Ranieri, e per ora c'è anche ci sono anche Pongracic e Comuzzo, sì. Ecco, cioè non è che io penso uno dei due resterà sicuramente, ma e poi vorrei ricordare, correggimi se sbaglio, lei, che le squadre di grosso non difendono altissime, sono abbastanza compatte, quindi cioè non è che il difensore centrale gioca con 40 metri di campo, con 30 metri di campo scoperto, ecco.
9: No, bisogna capire un po' come orientano il pressing, perché se per esempio lui lavorerà su un pressing per attrarre la squadra rivale a creare sulle fasce per mettere dei cross, allora ci siamo, perché lì abbiamo due torri, certo, comunque aggressive, dominanti, ma anche sia a livello fisico che anche a livello caratteriale, perché tutte e due comunque son dei centrali poco accademici in questo senso, sono due che vanno, che cercano il contrasto e che sono dominanti nei contrasti.
10: Quindi in teoria sulle palle alte meno brividi, no?
7: Tra l'altro
10: rispetto a Pongracic,
7: tutela anche il fatto di avere un portiere che è bravissimo, poco, diciamoci la verità, ma non è l'uscita l'arma migliore di De Gea, no?
9: Esatto.
7: Si ritorna un po' al modello d'inglese del calcio, dove De Gea ha fatto e diventato un fenomeno, cioè dove aveva, non aveva bisogno di, ci aveva davanti questi corazzieri che permettevano tutto questo. E da un punto di vista caratteriale, che è un giocatore importante, Dragusin?
9: Ah sì, ma lui comunque è uno che comunque è aggressivo, è determinato, gioca con molta passione, con molta foga, ma penso che comunque chi segue la Serie A si ricorda del Dragusin, del primo Dragusin in Serie A nel Genova, comunque ha giocato 6 mesi, poi è andato in Premier, e chi lo prese? Paratici. Dunque c'è un, e poi viene comunque anche del vivaio della Juve, dunque va a prendere un calciatore che conosce anche a livello della personalità,
7: certo.
9: E se ha fatto questa operazione va sul sicuro. Lui cerca un leader, cerca pure un centrale che possa permettere a Vieri di ambientarsi, dunque tu hai bisogno di un centrale che abbia leadership pure.
7: No, non c'è dubbio.
9: Vieri e Mancino, questo è una bocciatura per Pongracic chiara e tonda, che non ha la leadership necessaria,
7: esatto,
9: per far ambientare Vieri.
7: Ma infatti, io infatti ti devo dire la verità, proprio ti ho chiesto questo perché io ho sempre detto mettete un leader lì davanti,
9: sì,
7: lì dietro, e vedrete che Comuzzo ritroverà piano piano le sue sicurezze,
10: sì, sì.
7: Vieri gli dà il tempo, come diceva Len, di entrare, e poi c'hai sempre la carta di riserva importante che è Ranieri, ovviamente. Non fai le coppe l'anno prossimo, quindi non è che hai da ruotare chissà quanti giocatori, no? Cioè, quando...
9: Sì, poi puoi fare il 3.5 in un certo senso, e Ranieri può fare anche l'esterno basso a sinistra,
7: sì,
9: liberando il terzino sinistro. Tante squadre lo fanno adesso, difendono a 4 e quando attaccano c'è, cioè, il terzino sinistro a destro che comunque si accentra un po', si forma a difesa 3 e uno dei due terzini è libero per poter giocare quasi in posizione di ala.
7: Non c'è dubbio. Senti, qualche sospetto, sai che giustamente arrivano,
10: ecco,
7: messaggi,
10: sai,
7: di
10: perché
7: tutti
10: le ultime 7-8 della stagione lui è un po' finito in panchina, dopo che invece inizio 26, sì, era tornato tra i titolari lì al Tottenham.
9: Ma c'è stato un cambio d'allenatore, forse comunque De Zerbi, comunque il profilo Dragusin non è proprio il profilo di centrale che vuole. De Zerbi vuole dei calciatori comunque che ripartono dal basso e che abbiano qualità nella costruzione del gioco. Dragusin, secondo me, Paradis Matic non è andato a prendere Dragusin per la sua uscita palla.
7: No,
9: bisogna averlo chiaro da subito, e questo forse ci fa pensare o ci porta a pensare che arriverà un regista, perché con
7: esatto.
9: un regista puro e con Fagioli hai due giocatori per poter uscire con la palla.
7: Sì, no, ma questa è l'altra opzione. Ti dico la verità, Len, mi dispiacerebbe, lo ripeto, ma se oggi devi immaginare un giocatore importante della Fiorentina che puoi sacrificare senza mandare in tilt il meccanismo dell'allenatore, Ken, se te lo tieni, io so che Paratici è contentissimo perché c'hai comunque un centravanti importante, no? Fagioli non è il regista che è no. perfetto per il calcio di Grosso, vai a cercare un altro prospetto in quel senso lì, capito? Come
9: potrebbe essere, io personalmente venderei Ken, perché comunque l'anno scorso sull'atteggiamento più che su altre cose non mi è piaciuto.
7: Lo so, non però poi lo devi anche trovare uno buono. Cioè, sai, qui c'è il terrore che quando è stato sì. venduto Vlahovic, prima di trovarne una ne comprai 10. È sì. vero che ora
6: però
7: c'è Paratici.
6: Ma
9: l'ho fatto 7 gol, solo che calciatore che porta 7 gol, se la squadra crea, si trova sul mercato. Non penso che ci sia un problema. Basta guardare quanto hanno segnato gli attaccanti con Grosso l'anno scorso nel Sassuolo. Cioè, ha pure resuscitato l'Orientella, gli ha pure dato comunque anche un registro in quanto assist che non aveva. Berardi l'abbiamo visto giocare ad alti livelli, Pinamonti ha fatto probabilmente la miglior stagione sì. in Serie A da quando giocano i professionisti. Sì, dunque sì. Io sacrificherei più Ken di Fagioli. A me piace tantissimo Fagioli, può ricoprire vari ruoli, e comunque la seconda parte di stagione ha fatto vedere che comunque ha più carattere di quanto si possa vendere.
7: Non c'è dubbio. Senti, un altro giocatore che sta per arrivare è Torsveld, che noi vediamo ovviamente in maniera marginale per ora in questa formidabile Norvegia. Ecco, la domanda è, sai, nel Sassuolo, dice Sassuolo, un conto è far bene nel Sassuolo, un conto è alzare il livello. Ecco, lo vedi come un giocatore che può tranquillamente fare un livello superiore del Sassuolo, oppure questo interrogativo
9: c'è? Ma secondo me è troppo simile a Endur.
7: Sì,
9: un giocatore molto simile a Endur, perché non è velocissimo anche con le grandi leviche, nei contrasti eccetera, non è velocissimo nell'esecuzione, è un bel prospetto. Da quando è arrivato in Italia è sempre stato, ha sempre avuto l'etichetta di un bel prospetto. A me non ha mai convinto al 100%. A me piacciono i centrocampisti più dinamici. Endur è cresciuto l'anno scorso,
7: sì.
9: per me è simile anche a livello morfologico, a livello fisico, nei movimenti. A me non convince tanto, e poi la Norvegia non è titolare,
6: No, quello no, peraltro anche
9: dunque,
6: io.
9: Dunque, non lo so. Dopo
6: però lì, sai, Alen, c'hai i fedelissimi dell'allenatore. Noi qui l'abbiamo proprio percepita come richiesta dell'allenatore. Lui poi si vede che, in vista di un ultimo anno in scadenza, l'idea di Firenze, la Fiorentina, il progetto è sicuramente intrigante perché arriva dal Sassuolo, no?
7: Sì.
6: Quindi
7: sì.
6: probabilmente c'è una serie di valutazioni che hanno spinto poi Paratici a provare a chiudere il prima possibile.
9: No, poi migliora Mandragora, so che ha tanti detrattori, ma Mandragora ha fatto 7 gol.
7: Dire.
6: Ma lì qualcuno dovranno vendere, cioè anche tra i vari Brescianini, Fabian, Richardson, ora Somma, se non lo prende il Sassuolo ti resta anche Somma, c'hai Fazzini, è un'altra incognita. Io sono curiosissimo il centrocampo. In questo momento sono 12.
9: Di Paratici, pulire proprio tutti gli errori fatti da Pradè.
7: Sì, no, lui sta lavorando
9: campo, un mese fa.
7: Sta lavorando in questa direzione.
9: Firenze con degli acquisti, però deve anche fare comunque una pulizia interna. Deve cedere 10-12 calciatori che hanno poco mercato. Dunque anche lì vedremo il talento che ha Paratici. Però è il gran colpo per noi. È chiaro che è l'arrivo di Paratici. Perché a dicembre, se non fosse arrivato Paratici, non so se sarebbe scattato qualcosa a testi calciatori, perché da quando è uscito il nome di Paratici, l'ufficialità eccetera, comunque c'è stato un cambio. Secondo me è il punto di inflessione la scorsa è stato proprio l'annuncio di Paratici.
7: Alain, prima di salutarti ti chiedo un parere sugli esterni d'attacco. Allora, Niccolò Ceccarini ci ha diciamo, indicato questa roadmap, un grandissimo esterno d'attacco, grandissimo ovviamente, ragazzi, stiamo parlando per quelle che sono le dimensioni della Fiorentina, grandissimo, un giocatore importante, un talento, una scommessa, ecco, in questo senso, Coleoscio, che arriverà, perché siamo veramente in retta d'arrivo, ti chiedo innanzitutto il tuo giudizio su questo ragazzo e in quale di questi quattro figure lo inseriresti?
9: Ma Coleoscio è un giocatore su chi bisogna lavorare, alla fine lui è venuto fuori molto giovane, poi comunque ha avuto una crescita che si è un po' fermata, poi è riuscito a rilanciarsi nel Paris FC con un calcio molto diretto, non è un calcio per niente associativo, è un calcio diretto per attaccare gli spazi, attaccare la porta il prima possibile, e lì si è trovato bene, a Parigi si è trovato molto bene dopo i primi sei mesi nel Spagnol, trovando tante difficoltà, trovando poco spazio. Adesso Coleoscio sì, è un progetto di futuro, è un giocatore di talento con un bel potenziale ancora su cui lavorare. Non è un giocatore per me da rendimento immediato come titolare,
7: ecco.
9: Giocare le 38 partite in Serie A e avendo un rendimento che devono avere le ali. A me piace tanto Bakayoko, che bisogna anche rilanciarlo, perché a Leipzig non ha fatto una gran stagione, però sulla verticalità, sulla fisicità, sulla capacità di ripetere le corse, fa la diagonale, va sul fondo, è straordinario a livello atletico, ci farebbe un bene dell'anima. Poi si parla di Aranda, calciatore del Boca,
10: centrocampista o centrocampista,
9: sì, ma molto offensivo,
10: ok,
9: può fare l'esterno che si muove tra le linee, la corsia intermedia, non è uno che va sul fondo, questo no, però ha l'assist al calcio da fuori, ha gran visione di gioco. Io da cosa ho sentito dalla stampa argentina, la Fiorentina è tra le favorite per poter portarlo in Europa. Poi c'è Ceballos pure, che lui va in scadenza di contratto a dicembre, che costerebbe lì, anche poco.
10: Lì c'è arrivata un po' più di freddezza da casa Viola.
9: Sì.
10: Però su Aranda sono d'accordo con te, guarda, l'ho scritto anche sabato, so che gli piace molto molto molto, anche perché poi è un altro giovanotto, che lui sì, mi sembra sì, abbastanza giovane. Aranda cos'è, 2004? 2005?
9: Sì. 2005 mi sembra.
10: 2005, no, per chiudere, è intrigante, si può dire che Paratici
7: ci ha riacceso un po' di voglia,
10: ci sta
7: dai,
10: un po'
9: sì,
10: colpendo in avvio.
9: Sì, sì, sì, sì, sì. Ha riportato, secondo me, ha riportato coerenza.
10: Certo.
9: Perché Dragusin e Vieri non porteranno 1000 persone a Peretola, però sono coerenti, sono degli acquisti coerenti in una zona del campo che ci fa capire bene su come vuol giocare la squadra.
10: Sì, sì.
9: Ben venga Paratici, che continua a fare questo mercato coerente, che comunque ne avevamo bisogno dopo tanti anni di caos e di potenziale non plusvalenze o di minusvalenze. Fa bene riportare un po' di serenità, di coerenza al mercato, per poter avere un progetto che ci possa portare a rigiocare le coppe dall'Europa League in su.
10: E secondo me, poi a vedere quanto è ampio lo spettro di raggio d'azione dei Paratici, ci risentiamo presto per qualche nome dall'Europa.
7: Grazie,
10: grazie mille,
7: un abbraccio.
9: Buon lavoro.
7: Ciao, ciao, grazie.
10: Ciao, ciao, ciao. Grazie mille al collega di Movistar, che ci permette sempre un po' di svariare sui vari campionati. Aranda ancora più giovane, 2007, Boca Junior, centrocampista offensivo e nome da tenere assolutamente
7: lì. Lo possiamo dire, ci stiamo un po' divertendo.
10: Un pochino, sì.
7: Io
10: poi
7: me l'hai detto.
10: Ti ripeto, carità, non eravamo abituati, boom boom, presi.
7: Ah, sempre lì quest'ansia, gli ultimi giorni. E prendi quelle, prendi, prima si vende, e se non esce non compro, e se no, ecco, devo dire che se non altro, a quanto pare, te lo ripeto, Paratici, ma se prendi Paratici devi fare questo ragionamento, dai,
6: metterlo devi, in condizioni, comportarsi,
7: gli metti Paratici, dei limiti, noi mercato, risulta che la Fiorentina non può aggredire non profili i... da più di 20 milioni, poi chiaramente se sono 21 sì, ma se sono 30 no, però dai, questo avevamo bisogno di rimettere un po' di godimento, di voglia di stare a vedere chi si compra Flash. Allora,
6: prima ora al termine, via. Bisogna affrontare le maglie, piacciono,
7: ma
6: non
7: vi
6: sono piacciono,
7: piaciute le maglie, guarda, cominciate a scrivercelo intanto. Bravo. E poi vi leggiamo 348 7513 933, anche messaggi audio naturalmente per gli ascoltatori di Lady Radio, 3925727775. Aspettiamo come sempre le vostre telefonate allo 0557711171. Una breve pausa e poi ripartiamo.
1: Radio Firenze Viola
0: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
11: Ciao Luca, ciao Tolo. Volevo dire che pochi giorni fa abbiamo parlato di leadership. Ecco, secondo me Dragusin è il giocatore che in difesa mancava come leader.
7: Sì, sì, sì.
11: È quello che veramente rappresenta un coordinamento all'interno di questo reparto, che è quello che ha più sofferto l'anno scorso, che doveva essere fatto. Ecco, ora io inizio a apprezzare l'opera di Paratici e vedo Dragusin come leader della difesa. A questo punto penso che anche De Gea, che è stato comunque messo con parecchie voci sul mercato, vedendo una difesa di questo tipo, sarebbe anche contento di rimanere.
7: Sì, bravissimo.
12: Ciao ragazzi, ci siamo talmente appiattiti in questi 7-8 anni che un Dragusin così e sembra d'aver preso Messi. Ve ne rendete conto in questi 7-8 anni dove siamo arrivati? C'era ben altri giocatori che ci facevano sognare, e non tanto tempo fa, Federico.
13: Oh ragazzi, ma per cortesia, ma ve ne rendete conto o no? E voi vi siete fatti 4.000 domande in 3 minuti. Secondo me tutte queste domande non se le fanno nemmeno Paratici. A chi do quello, diamo via che l'altro, piglio che st'altro. Io dico che tutte queste domande voi vi siete fatti voi in 3 minuti, Paratici non se le fa.
14: Beh, in realtà Dragusin non è una novità. Il nostro direttorissimo di Grassina già da un mese l'aveva sul suo taccuino, diceva un po' a tutti che sarebbe arrivato a stretto giro, ne era sicuro, le informazioni che aveva erano certe. Grande Dragusin, forza direttorissimo, ce la farai!
15: Contento di Dragusin perché è un uomo di esperienza e potrà aiutare anche Comuzzo e lo stesso Vieri a crescere.
6: Bene, 348 7513 933, 3925 727775, 0557711171 per chi volesse chiamare. Non ho capito la velata polemica di Francesco sulle domande, ma noi ce le facciamo perché cerchiamo di capire che certo tipo di strategia sviluppo, vabbè, possa portare avanti,
7: carità, questo è un parere,
6: Paratici,
7: non è un problema.
6: No, Dragusin, fammi dire, effettivamente era calato un po' il silenzio su di lui, sentivo un po' così di veleno sul direttorissimo Ceccarini, che non accetto bisogno della mia difesa. Su Dragusin ci ha un po' preso di sorpresa, anche se voglio dire che il buon Duccio Mazzoni su Repubblica qualche giorno fa aveva segnalato questo nome. Dopodiché, ripeto, qualcuno mi ha mandato lo screenshot e vedevo già dicembre 24 la Fiorentina qualche informazione aveva chiesta. Poi, siccome stamani mi è sfuggita questa frase, non dirò chi, ma dalle redazioni: no, questo è un colpo ai paratici, non voglio sentire. Pradello aveva seguito Dragusin, sì. Ci prendiamo in giro. Poi la differenza è che
7: è poco,
6: che Paratici l'ha preso,
7: c'è chi lo segue,
6: c'è chi l'ha seguito e c'è chi l'ha preso forte, evidentemente, del rapporto, eccetera, e così
7: ma
6: via.
7: Può darsi, guarda, noi non sappiamo le cose ovviamente, ma può anche darsi che Paratici abbia la capacità di farsi ascoltare di più. È un pochino meno aziendalista di quello che era Pradè.
6: Più che altro è più interessante quello che dici, cioè, più che farsi ascoltare di più, che sia ascoltato di più,
7: o che sia uno che va
6: in questo momento. Paratici non ha nessuno che si possa permettere di dire Pradè probabilmente aveva a che fare con un avallo definitivo che doveva arrivare dal Rocco.
7: Fatto, perché le ho fatte anch'io. Quante telefonate hai fatto a Pradè che passavi un quarto d'ora a raccogliere

0: L'Udinese voleva 35, per quei 5 milioni ti hai perso un De Paul e poi è diventato il De Paul.
1: C'è Paratici, è un uomo che lo voleva al Milan, lo voleva al Napoli, lo voleva alla Roma.
0: Siamo
1: c'è
0: in Paratici. Una condizione, se Paratici dice Vieri va preso ora a 15+2, bene, tieni.
1: E io ti dico
0: c'ho
1: che
0: Dragusin,
1: se
0: voglio chiudo in 24 ore per Dragusin, bene, fai 1,5, 17
1: ma ti dico
0: e mezzo,
1: un'altra cosa,
0: vai pure.
1: Se lui trovasse quello che per lui è basilare, l'attaccante esterno,
0: l'esterno
1: da 24 milioni, ci scommetti?
0: Ora 24 sì, stavo per dire 58, no,
1: no. Quello no.
0: Ah,
1: ma okay. Per dire, se anche gli hanno messo un tetto di 20 milioni, sono convinto, lui chiama il New York e gli dice ragazzi questo va preso, ascoltate,
0: e credo poi, lo ascoltino,
1: poi ragazzi
0: credo
1: come
0: lo
1: sempre
0: ascoltino
1: c'è,
0: molto.
1: C'è, poi tutto questo deve trovare, che se no giustamente potrebbe arrivare il messaggio, se non è già arrivato a te eri tanto contento per Pioli, cioè, certo, poi tutto questo va rivisto, valutato e giudicato su quello che è
0: poi,
1: il campo,
0: poi per
1: no?
0: una
1: questo.
0: Volta io lo sai Lucas, devo essere critico, non ho grossi problemi, però sentivo la nota audio, dice no ci siamo un po' appiattiti e ora Dragusin ci sembra chissà che ni. Dragusin è un acquisto in Serie A che se lo fa, se oggi il Napoli o l'Inter o il Milan avessero detto prendiamo Dragusin
1: ci
0: o
1: siamo
0: la Juve,
1: peccato avremmo detto
0: sì, però sarebbe... probabilmente sarebbe stato quasi normale, cioè pensare che siamo appiattiti e quindi ci piace Dragusin mi sembra un po' severo, sì. Dragusin è un calciatore, viene dalla Premier League e se non si fa male al crociato è
1: giovane,
0: titolare
1: giovane.
0: Del Tottenham, è un 2002, è chiaro, magari non avesse avuto appunto il crociato, forse non ti ci potevi nemmeno avvicinare.
1: Sì, ma il crociato si guarisce, guardate, oggi da un punto di vista medico è più grave uno strappo di 2 centimetri, che quello ti resta perché poi fa un callo ma ti resta sempre infiammato, che non i crociati lo rifanno, certo c'hai il tuo bisogno di tempo, ma tanto tutta la fase del recupero poi dopo l'ha già gestita il Tottenham. Allora,
0: bene, allora
1: storia delle maglie,
0: allora, ti piacciono?
1: Bombardateci, messaggi, telefonate, vi piacciono le maglie, poi mi dovete spiegare in che cosa sono diverse, perché io sono duro.
0: Gianni, a me piacciono semplici e la semplicità mi è sempre piaciuta piuttosto che la pacchianeria. Aspetto di vedere la terza, quella del centenario, se sarà ancora in rosa la comprerò, come il nome del futuro campioncino Lorenzo Amatucci. Non so se c'è in ballo una maglia rosa,
1: non lo so, ma lo chiediamo a chi è stato alla presentazione,
0: al nostro fashion blogger,
1: poi gli chiederemo anche una cosa sulla primavera. Quindi salutiamo Andrea Giannattasio, ciao Andrea.
2: Ciao, buon pomeriggio.
1: Mentre chiedo a Stefano in regia se può poi proporre,
0: faccele vedere
1: sul 92, eccole qua, o che ci segue in modalità
0: tra l'altro
1: visual,
0: un grande lavoro di Stefano Carlesi che oggi, insomma, consiglio canale Stefano Cherubini. Stefano Cherubini,
1: faceva un
0: lapsus, hai ragione, lapsus Stefano Cherubini, perché insomma consiglio di andare sul canale 92, le vedete in tutta la loro bellezza anche nei dettagli che Andrea penso abbia.
1: Andrea, innanzitutto c'è Mediacom,
0: cioè,
1: quindi tanti ragionamenti che erano stati fatti non ci sono più, se ne vanno, c'è un disimpegno anche sul con lo sponsor, alla fine Mediacom è rimasto.
2: Sì, allora per quello che ho capito io, se la Fiorentina fosse riuscita da aprile, anzi perché poi l'accordo con Coma è prima di aprile, perché ci diceva il nuovo responsabile del marketing Picciotto, che dopo ci ascolteremo, che lui è arrivato ad aprile con un accordo già fatto, quindi se la Fiorentina da, che ne so, febbraio-marzo ad oggi fosse riuscita ad avere un altro sponsor ufficiale, oggi non ci sarebbe Mediacom ma ci sarebbe un'altra azienda. Evidentemente non è riuscita a trovare la realtà che la soddisfaceva, io non metto in dubbio che ci siano state offerte, però magari non c'erano quelle
1: giuste
2: in linea con i parametri della Fiorentina, e quindi non si è proceduto a trovare, non si è proceduto alla sostituzione. Quindi nella maglia promossa oggi c'è ancora l'azienda della famiglia Commisso, che peraltro avrebbe a prescindere continuato a versare il contributo di 25 milioni di euro all'anno. Per il resto, al di là della scritta media, con ciò che colpisce particolarmente, che fondamentalmente è l'aspetto più iconico legato al centenario, è questa scritta centrale tra il logo di Coma e lo stemma della Fiorentina, che è una sorta di mix tra 1926 e 2026, che sono gli anni chiaramente di fondazione del centenario, il numero 26 finale resta,

0: mentre tra il 19 e il 20 c'è una sorta di cambio della guardia, sostanzialmente.
1: Si come quelle sveglie anni 80,
2: io non ho io
1: 90
2: non, io lo guardo e non capisco.
1: Se ricordi le sveglie anni 80-90, le prime non analogiche, digitali, cioè che vedi i numerini, no? E scorrono in avanti i numeri. Non mi piace, ovvia. Non mi riesce nemmeno a spiegare.
2: Ci vuole una, ci però, vuole una maglia per spiegare quella cosa della maglia.
1: No, il concetto è che in quel modo appare metà 1926 e metà 2026. Però l'effetto grafico 19-20 sembra una roba giapponese.
0: Bravo, è quello che ho detto anch'io, è quello che ho detto anch'io, Tommaso, quando mi hanno chiamato oggi a chi si conta. Ho detto sembra un carattere cinese. È la cosa che ho detto.
2: Eccola lì, guarda, ora ce la fanno vedere.
1: Vedi, perché sopra c'è il 19 e sotto il 20. È come se fosse nel mezzo, no? Quando gira la
2: non ci piace
1: però vabbè, pazienza,
2: va bene, non è un problema
1: metterli tutti, cioè accontentarci tutti è impossibile.
2: Benissimo. Altra curiosità che ti chiedo è la terza maglia.
0: La terza maglia arriverà prossimamente, ma non è quella del centenario, sarà una terza maglia di un altro colore. Mentre quella del centenario sarà varata per la serata di ovviamente Fiorentina Frosinone del 29 agosto prossimo, quindi questo è quello che al momento possiamo dire.
2: Ci sono voci, ipotesi, indicazioni?
0: Ma sulla maglia del centenario vera e propria, quella del 29 agosto dovrebbe essere color bianco-rosso, cioè come
2: certo,
0: la maglia
2: vecchia,
0: della prima Fiorentina, perché fu l'unione delle due società che aveva Firenze a quell'epoca. E per il resto è un accordo di 4 anni con Coma, quindi non è breve. Devo dire che io ce l'ho anche davanti la maglia, perché poi la Fiorentina ci ha omaggiato con una maglia nuova a noi inviati. È molto sobria, devo dire, non ci sono. A me piace, devo dire la verità, rispetto a quella dell'anno scorso che non mi faceva impazzire. È molto sobria, sì, perché c'è poco bianco, fortunatamente, cioè ce n'è nel sottobraccio fondamentalmente, come dettagli delle maniche e del colletto. Però ecco, è secondo me con pochi ghirigori, c'è un pattern, come si suol dire, c'è un tono su tono, direi, intrigante, che rimanda molto al Rinascimento e quindi all'arte di Firenze. E poi un dettaglio particolare che secondo me non tutti hanno notato, lo potranno notare soltanto coloro i quali non hanno in possesso, che rimane un riferimento a Davide Astori. Questa cosa ancora non è riuscita, perché sui bordi delle maniche, sia a destra che a sinistra, ci sono 13 gigli, 12 piccoli e uno più grande centrale, quindi 6 da una parte, 6 dall'altra e uno più grande centrale. Anche questi qui sono impressi tono su tono, quindi non è che emergono. E tra l'altro è particolare perché sono, come posso dire, impressi, e quindi si sentono anche al tatto oltre che alla vista. Quindi è un bellissimo omaggio.
2: Bello. Per ricordare questo, è bello.
1: Questo è veramente la maglia in sé, dai, è bella.
2: Sì, sì, sì.
1: Pochi ghirigori, viola.
2: A me piacciono così, viola e via, andare.
1: Via,
2: dai.
1: Un po' due linee bianche e vi spacchiamo tutti in campo.
2: Senti, poi bene. Sentiamo l'intervista che hai fatto al dirigente della Fiorentina, che avete fatto. Ti chiedo, tanti amici tifosi hanno abbinato le immagini di alcuni giocatori della Fiorentina a quelle che possono essere le future operazioni di mercato. La riflessione è se hanno scelto certi, diciamo, chiamiamoli testimonial visivi, e perché poi dovrebbero andare via. Ti chiedo se questo può avere un fondamento, questa riflessione, se c'è qualcuno che è meno intoccabile. Io per esempio ho visto una grande gigantografia di De Gea, sì, unita al fatto che Martinelli sembra orientato a restare alla Sampdoria. Io penso che De Gea resterà,
1: o Avellino, vediamo.
0: No, penso vado ad Avellino,
2: Avellino, ogni minuto passa,
1: sì,
2: ogni minuto passa, tu vai a Avellino. Comunque stiamo parlando di piazze importanti, quindi mi sento di poter dire può restare De Gea.
0: Ma sinceramente sì, allora, devo dire la verità, secondo me sono stati scelti, non dico casualmente, ma perché sono stati nell'ultimo anno dei giocatori che hanno fatto in un modo o nell'altro bene, o che sono stati rappresentativi della Fiorentina in tanti modi, ecco, perché De Gea è stato il secondo capitano, Ranieri il primo, Fagioli uno dei migliori giocatori a livello qualitativo, Dur pure, Mandragora.
2: Sì, però per esempio, la casualità però avrebbe portato Ken, perché Ken è il giocatore più importante della Fiorentina.
0: Ma l'anno scorso non è che abbia fatto una grande storia.
1: Poi l'ultima è sette, sì, poi magari
2: il centravanti è la nazionale.
1: Non riesco
2: ragazzi
1: a trattenermi, non riesco a trattenermi, non ce la faccio.
2: Della nazionale italiana.
1: Ma perché quando c'era da fare le foto e il video, che è bellino peraltro, non perché c'era. Ranieri passa un po' come lo scarpone, perché è quello che sbaglia a palleggiare e tra un po' fa danni. Ken era a fare fisioterapia al Viola Park, che non poteva andare.
2: Cioè, ragazzi, scherziamo, se oggi voi chiedete chi è il giocatore più prestigioso della Fiorentina, Ken, cioè come fai a non
0: comunque se vuoi una risposta secondo me sarebbe un'offerta importante, può partire chiunque, queste cinque.
2: Chiunque,
0: ecco,
2: certo.
0: Chiariamoci subito, anche perché in passato la Fiorentina con i Della Valle questo
2: a Moena ti ricordi?
1: Moena passò alla
2: fecero
1: storia,
2: sparire.
1: Tabellone tra un po' c'era più nessuno. Berami a cominciare, chi era? Soprattutto Berami.
0: Berami nel 2012, tra l'altro, quando fu presentata la prima collaborazione con Coma, e lui addirittura lui posò con la maglia nuova.
2: Eccoci,
0: e
2: allora
0: 5 giorni andò al Napoli, mentre a Moena nel 2017 c'erano Kalinic, Borja Valero e Bernardeschi, e nel giro di qualche settimana uno andò alla Juve, uno all'Inter e uno al Milan.
1: Tutte e tre.
0: Quindi 17. Diciamo che magari, ripeto,
1: c'erano indicazioni chiare nel 17,
2: pochi tema confuso
1: a Corvino.
2: Va bene, allora quindi prendetela la riflessione di Andrea Giannattasio, che è stato lì, insomma, prendetela con cautela, ecco, non metteteci certezze intorno a questo fatto. Allora, chi è che ha parlato?
1: Un messaggio di servizio non piacevolissimo, però lo diamo, per prezzo non è banale, giusto Andrea?
0: 95 euro, tra l'altro, per chi fosse interessato ad acquistare le magliette deve sapere che o le va a comprare direttamente al San Regis, dove fino a domani è allestita la mostra con queste tre magliette, che poi sono due in realtà, perché due sono viola e una è bianca, quindi sono tre maglie ma due sono identiche, quindi o la compra lì, oppure se le vuole attendere allo store o online o fisico deve aspettare per avere quella viola l'8 luglio, per avere quella bianca il 13 luglio. Quella bianca è banalmente i colori scambiati, viola e bianco, cioè dove nella viola ci sono dettagli bianchi e sono contrari in quella bianca. Quindi il prezzo è 95 euro, non è banale, però
1: è in linea ormai con tutti, guardate,
0: però devo dire la verità, è una bella maglia, cioè non è una maglia pacchiana, non è una maglia. Cioè, per esempio, il Napoli ha presentato proprio oggi la maglia del centenario. È una bella maglia, la verità.
1: Però calma, Eli.
0: No, lo stemma, secondo me, è una roba.
1: Cosa?
0: Cioè, molto, molto barocca, rococò, quasi fastidioso, secondo me, da mettere su una maglia. Cioè, sembra quasi una t-shirt o una polo di Gucci, no? Che sono queste belle cariche pesanti con questi stem grossi in rilievo. Cioè, secondo me è molto più sobria questa qui della Fiorentina, non è il massimo, no?
1: Sapete se c'è,
2: vogliamo
1: Diego
2: sapere anche vostro parere.
1: Pantaloncini intanto e calzettoni, qualcuno ti chiede se sai come saranno.
0: No, non si sono visti.
1: Okay.
0: E nemmeno il come si chiama? Il carattere, il font, anzi, per dirlo in gergo, il font del cognome e del numero di maglia, ancora non lo sappiamo, ecco. Però insomma dovrebbero essere normalmente in linea con quelli degli ultimi anni.
2: Allora, vogliamo sentire chi c'era della società, no? Lancialo te.
0: Al momento, questa mattina, all'inaugurazione di questa mostra, era presente per la Fiorentina, al di là dell'ufficio stampa, il nuovo responsabile revenue e marketing della Fiorentina, Francesco Picciotto, che è arrivato ad aprile. Per lui una lunga esperienza in Ferrari, prima dell'arrivo qua alla Fiorentina, e ha parlato lui di questo accordo con Coma. Nel pomeriggio dovrebbe passare a vedere questa mostra anche il direttore generale Ferrari, ci dicono molto impegnato al pari di Paratici sul mercato, e quindi stamattina non poteva presenziare. Comunque,
2: va bene.
0: Francesco Picciotto, ce
2: lo andiamo a sentire. Picciotto.
3: Insieme a Francesco Picciotto, nuovo responsabile responsabile commerciale e marketing di ACF Fiorentina, oggi per una giornata importantissima, la presentazione delle nuove maglie, quelle per il centenario e ovviamente con il nuovo sponsor tecnico che è Home.
4: Sì, è la presentazione della nuova maglia Home che sarà disponibile per voi in anteprima oggi e negli store a partire dall'8 di luglio. E anche una preview di quella che è la maglia away, che sarà invece disponibile dal 13. Siamo molto felici di incominciare questo nuovo percorso insieme a Oma. È un percorso che è stato costruito nel tempo insieme ad Alessandro e al team marketing precedente, e che sono felice anche di poter annunciare oggi, proprio come vedete, con un pattern particolare che richiama l'arte.
3: Difficile lavorare su una maglia del centenario, perché non può essere come le altre ovviamente, e la scelta del partner da dove deriva, e se ce la spiega, ecco, se c'è un riferimento a qualche parte di Firenze precisa.
4: Allora, io sono arrivato in Fiorentina il primo di aprile di quest'anno, quindi ovviamente gli sponsor tecnici vengono definiti ben prima dalla proprietà, dalla dirigenza, e sono stato informato subito di quello che era il partner tecnico, e da subito abbiamo condiviso anche quello che è un percorso per rilanciare la connessione tra la maglia Home e la maglia Away anche e Firenze. E siamo molto felici, come dicevo, di questo percorso e che Home possa riabbracciare anche i colori della Fiorentina.
5: Come la sua prima uscita ufficiale, insomma, questo marketing della Fiorentina, che cosa le è stato chiesto e perché è alla Fiorentina, ecco, ma in generale, insomma, non vuole essere...
4: Non mi è stato, quello che mi è stato chiesto lo sappiamo noi, e quindi c'è una roadmap definita anche con la dirigenza, e l'idea è quella di portare anche contributi che non arrivino direttamente dal mondo prettamente calcio, ma anche dal mondo esterno al calcio. Quindi io vengo da un'esperienza in Ferrari importante, e quindi crediamo che i contributi anche che arrivano dall'esterno possano essere di valore per lo sviluppo del marketing e delle partnership in Fiorentina.
3: Tanto l'azienda di famiglia, della famiglia Commisso, la Mediacom, per il momento la vediamo, rimarrà fino a fine anno sulle maglie?
4: Questa, insomma, non è una domanda da rivolgere a me, è una domanda poi da affrontare insieme al direttore generale, quindi posso dire che abbiamo avuto modo di confrontarci anche con la proprietà diverse volte sullo sviluppo anche che ci porta verso il centenario, quindi c'è assolutamente presenza e vicinanza al team.
6: Si è voluto sottolineare soprattutto l'identità e la tradizione della Fiorentina. Si è voluto sottolineare soprattutto l'identità e la tradizione della Fiorentina con queste maglie.
4: Sì, abbiamo ovviamente preservato quello che è il colore viola, il colore iconico, e abbiamo, come dicevo prima, anche introdotto un pattern che richiama l'arte, quindi la città di Firenze, una vicinanza importante, e il viola rimane presente e predominante anche in questa maglia.
1: E la presentazione della maglia, dicevamo, è stata anche l'occasione per conoscere, certo, per vedere da vicino Francesco Picciotto, che è il nuovo responsabile marketing commerciale della Fiorentina. Peraltro mi risulta fosse già più o meno operativo da novembre e dicembre.
2: Si è ambientato.
1: No, intanto l'abbiamo visto, sentito la sua voce, ci fa piacere, siamo contenti.
2: Insieme a noi.
1: E avanti così. Gian Attasio era fuggito, ma in realtà
2: l'abbiamo
1: stamattina
2: recuperato.
1: Esatto. Non so se proprio in avvio di rassegna stampa, sì, o meno, ovviamente grazie al nostro direttorissimo, e lo diciamo con grande orgoglio salutando l'amico che faceva il simpatico, perché il direttorissimo Ceccarini ai miei occhi
2: ma ci mancherebbe altro,
1: ne deve
2: numero
1: ancora
2: uno
1: sbagliare una. Caro Andrea ci ha dato una nuova pista sulla quale lavorare sul fronte tecnico primavera, che resta ancora una discreta incognita, giusto Andrea?
0: Forse siamo arrivati alla resa dei conti, perché ormai è più di un mese che la Fiorentina primavera ha vinto il campionato, quindi se n'è andato Galloppa, anche se la notizia che Galloppa se ne sarebbe andato era nota da mesi, e dopo tante valutazioni su profili di un certo tipo, cioè ex calciatori di fresca generazione, quindi mi riferisco a allenatori che hanno smesso di giocare da 3, 4, 5 anni, non di più, la Fiorentina, secondo quanto ci ha riferito questa mattina Nicolò Ceccarini, ha scelto di dirigersi per la panchina dell'Under 20 su un tecnico di totalmente diversa estrazione e totalmente diversa formazione, perché il nome fatto da Niccolò Ceccarini stamani verso le 7:20 di mattina, prima quindi di tutti quanti, è quello di Aurelio Andreazzoli. È un nome che mi ha stupito tantissimo.
1: Cambia perché... tutta la prospettiva, sì, qui. Sì. A me perché... piace molto come idea.
0: Sì, sì, poi a me piace molto perché ascolta. Uno che sa lavorare bene con i giovani, ha già lavorato, tra l'altro, tanti anni fa nel settore giovanile della Fiorentina, ma si parla di una ventina di anni fa, forse anche di più. E, anzi, 30 anni fa, perché era il 96. E quindi lui ha fatto tutta una carriera completamente diversa, soprattutto dal 2000 in poi, insieme a Luciano Spalletti, all'Udinese, alla Roma, poi ha avuto anche la parentesi ad Interim sulla panchina giallorossa, ci ricordiamo, sì, la partita nel derby in Coppa Italia in finale, e poi una carriera da tecnico individuale, soprattutto dove ha fatto le cose migliori a Empoli, anche se poi l'ultima parentesi non si è conclusa bene perché ha contribuito alla retrocessione degli azzurri in Serie B. È un allenatore espertissimo, toscano, del nord della Toscana, di Massa Carrara. È un tecnico bravo a lavorare con i giovani, è un profilo totalmente, totalmente diverso sia dagli ultimi tecnici della primavera, e quindi mi riferisco ad Aquilani e Galloppa, sia anche agli altri profili che la Fiorentina aveva monitorato fin qui, e vi abbiamo fatti i nomi di Pasquale, di Parolo, di Diamanti, di Bonucci. È un tecnico che ha un curriculum completamente diverso, ma siccome credo di aver capito l'idea è quella di ringiovanire fortemente l'Under 20, di fare praticamente tanti 2008 e tanti 2009 e pochissimi 2007 che potrebbero invece ancora starci, l'idea è quella di affidarsi a un allenatore esperto che sa lavorare con i giovani, e il nome
2: mi piace da morire
1: dall'idea
2: mi piace da morire
1: perché per la prima squadra,
2: perché
1: no?
2: Andreazzoli insegna calcio offensivo, calcio di qualità, calcio di aggressività. Cioè, io ho sempre detto che io provocatoriamente, che se io fossi stato un grande club serie A, avrei dato un milione l'anno a Zeman per allenarmi la primavera e portarmi dei giocatori già con la mentalità da calciatori per un certo calcio. Quindi, se sarà lui, che tra l'altro è bravissimo, ha avuto tonnellate di offerte, ma lui non si vuol muovere dalla Toscana per motivi logistici, non posso fare un altro applauso a Paratici, perché vuol dire che niente, mi piace tutto, ogni sua strategia in questi tempi la condivido
1: dall'idea
2: totalmente.
1: Di essere un preparatore dei ragazzi, sì, per sì. La prima squadra
2: anche,
1: piuttosto che uno che ti viene magari a vincere
2: uno
1: scudetto
2: da un punto di vista umano, ti fa crescere sì. E ti porta al giocatore.
0: Che tra l'altro questa è una scelta tutta di Fabio Paratici, cioè sulla scelta del tecnico della primavera credo che Valentino Angeloni, che è il responsabile del vivaio, c'entri molto poco. Sulla scelta del tecnico dell'Under 20 c'è stata totalmente una decisione del direttore sportivo.
2: Va bene, grazie Andrea.
1: Ottimo, grazie Andrea.
2: Grazie, ci chiediamo scusa.
1: Staremo a vedere, fra l'altro si fa presto, poi ci fermiamo 19 luglio, quindi tra 13 giorni, prima amichevole stagionale contro la primavera.
2: Qualcuno ci deve essere in panchina.
1: Bravo, ci siamo capiti.
2: Allora, scusate se siamo andati un po' lunghi, recupereremo, palla alla regia.
7: Radio Firenze Viola.
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
9: Buonasera di radio, vi ascolto come sempre, scusate sono in macchina, speriamo arrivi il messaggio chiaro. Io mi sono bello divertito con questi allenatori, questa società che oramai cambia l'assetto tecnico ogni 3x2, questi allenatori vogliono portare i loro giocatori, questi allenatori, i loro giocatori vogliono giocatori, devono comprare questo o quest'altro. L'allenatore buono si denota dal fatto che fa giocare la squadra con quelli che ha. Ora mandare via Fagioli nel luglio si è salvato l'anno scorso, perché a Grosso non piace. No. Io dico una cosa, a me non piace Grosso.
1: No,
9: capito?
1: No,
9: a me non piace Grosso.
1: Non abbiamo detto
9: Fagioli nel luglio si è salvato l'anno scorso e non lo vuole? dai, venti, ora anche basta. Domenico da Lucignano.
10: Oh Luca, ancora si dà in questo comusso, ho acceso la radio adesso e parlavi di comusso. Comusso non vieni prestito, dai! Abbiamo cominciato a fare la squadra della difesa. Piano piano andrà via quasi tutti. Tutta roba nuova, genuina. L'unico che devono tenere, secondo me, è il portiere Fagioli e Ken, e poi che noi diciamo che Ken per gli atteggiamenti dell'anno scorso non ci è piaciuto, l'anno scorso tutti gli atteggiamenti ha sbagliato, lui se vuole fare ti fa 25 gol a campionato. Ciao a tutti, Renato Cattori.
11: Ciao, palla al centro, Simone Firenze. Allora, ciao, Simone. Il più grande acquisto la Fiorentina ha fatto è Paratic. E già da qui si comincia a vedere tutto un cambiamento incredibile.
2: È vero.
11: A partire da parte giocatori, naturalmente, Dragosin, Vieri, Coleoscio, Torsved, chissà quanti ne altri verranno. L'allenatore della primavera, mi piace tantissimo. Questo nome è venuto fuori e la differenza è Paratici, non c'è nulla da fare. Abbiamo fiducia che farà una bella Fiorentina.
12: Buon pomeriggio. Adesso quello che mi aspetto, perché la società sta lavorando bene, sta lavorando veramente bene, anche le maglie mi piacciono. Adesso io mi aspetto che venga data la maglia numero 10 a qualcuno che sappia indossarla in maniera degna, perché io mi sono stufato di vedere ste comparse intorno a quel numero. La maglia numero 10 va data a qualcuno degno, uno che sappia giocare a pallone, uno che sappia riportare la Fiorentina
1: però good
12: alla grande ai livelli suoi. Dai, forza Viola, forza Viola!
1: Saluti all'amico di Colleferro.
2: Sì, sì, sì.
1: No, però io non mi permetto di dire Gudmundsson non sa giocare a pallone. Certo, il 10 bisognerebbe fosse uno più coinvolto. Niente. Poi fermo restando che lì proprio intorno a Gudmundsson c'è nemmeno voci. Cioè, no? Qualcuno dovrebbe dire, giornalisti inventano 2000 notizie. Oh, su Gudmundsson nemmeno proprio non si
2: stanno
1: nessuno inventa
2: nemmeno,
1: nulla.
2: Nemmeno i suoi procuratori, perché sai, i procuratori accettano. No, vorrei chiarire una cosa, perché non vorrei che lo dico sempre, che mi sono spiegato male. Allora, Grosso ha allenato Fagioli.
1: Ah, ecco, bravo, spieghiamo.
2: E conosce Fagioli, sì, e ha grande stima del calciatore Fagioli.
1: Esatto,
2: e
1: bene. Grosso non vuole Fagioli.
2: Quello che risulta come voce, ma tra l'altro guardando anche il percorso professionale del Grosso allenatore, è che per il ruolo di regista Grosso di solito ha avuto giocatori con caratteristiche ben chiare. Matic del Sassuolo ne è l'identikit, quindi regista classico, da certa struttura fisica, non Fagioli. Ma se magari Fagioli, Grosso impazzisce per Fagioli Mezzala, non è che,
1: esatto,
2: che lo vuol,
1: esatto,
2: mandar via.
1: Esatto,
2: è evidente che se ci fosse da far cassa, come noi pensiamo ci sarà la necessità di vendere almeno un giocatore importante che possa portare un po' di soldi, Il sacrificio di Fagioli potrebbe essere tollerato, perché magari per quel ruolo lui immagina un giocatore con caratteristiche diverse. Ma no, che Grosso non vuole Fagioli, se glielo lasciano lui è contentissimo e state tranquilli che con Grosso Fagioli gioca. Magari potrebbe non giocare regista, o potrebbero lavorare col doppio regista, non lo so, potrebbe
1: magari,
2: ma non che lui non vuole, non vuole Fagioli,
1: tutto, ti mettono un regista diverso davanti alla difesa e le due mezzali diventano Ndurre e Fagioli,
2: non facciamo confusione in questo senso.
1: Fagioli, vediamo. Dopodiché mi sembra evidente il gioco d'anticipo di Paratici, che intanto compra, perché poi quando dovrà vendere vediamo un po' che sviluppi ci sono, e allora per questo siamo con le antenne dritte anche su gente come Fagioli o lo stesso Ken, che oggi ha una posizione, ripeto, il 10 d'agosto magari ha una posizione diversa Ken.
2: Sì, e comunque sta piano piano ci stiamo avvicinando alla scadenza della clausola rescissoria e non c'è la minima voce. Se pensate, quando è uscita la storia del Fenerbahce,
1: sì,
2: addirittura è uscita perché Fenerbahce dice c'è stato offerto, sì, non che loro lo volevano, ma, e quindi ci stiamo avviando a quello che per me era abbastanza ovvio e inevitabile, che nessuno si fa avanti per Ken, e se anche c'è qualcuno che avesse in testa Ken non viene a presentarsi con i 62 milioni della clausola.
1: Ah, quello
2: è
1: poma, sicuro.
2: Dopodiché, per quello che so io, Paratici, se riesce a tenerlo, è contento, ma lo capisco, perché oggi comunque ti nasce il, è vero che ti nasce il dubbio qual è il vero Ken, ma è anche vero che non 10 anni fa, che l'anno, un anno fa, lui è stato un giocatore importante e devastante. Io poi sono curiosissimo di vedere l'elenco dei convocati, voglio capire se qualcuno quasi di questi misteriosi a volte ritornano, verranno comunque inseriti nella lista dei partenti oppure no.
1: Io allora, penso di sì, Sottil, Barak, Nzola, questi me l'aspetto a,
2: già in ritiro, sì. Vediamo, cioè sono anch'io sono curioso di vedere che cosa si farà con questi qui, e ricordatevi, la Fiorentina ha l'obbligo di garantirgli un allenatore e un campo d'allenamento, ma in questi casi poi se il giocatore è in partenza a volte si trova anche un accordo con il giocatore e col procuratore che magari preferisce allenarsi,
1: sì, però per insomma, perché poi c'è anche una discreta valanga di giovani da valutare,
2: da mente, esatto,
1: c'è soprattutto questa sospensione attuale su Amatucci, che si dice possa, lo dicevamo anche Niccolò Santi, sì. Io ti ripeto, non trovo una coincidenza il fatto che la Fiorentina poi possa giocare in amichevole, proprio il Deportivo.
2: E poi chiudendo, per l'ipotesi della relatore della primavera, Andrea Azzoli, vi posso garantire che quando l'Empoli cercava un allenatore per vincere campionati, mi riferisco quando era soprattutto in Serie B, prendeva sempre Andrea Azzoli. Andrea Azzoli è uno che fa vincere le sue squadre, certo soffre quando è stato chiamato a salvare l'Empoli, e lì devi lavorare
1: qualcosa
2: con mille
1: di più,
2: trucchi, artifici, certo, e compagnia, ecco. Ma è bene dare i giovani in mano ad un allenatore che ha allenato in Serie A, che gli insegna anche la Serie A, anche i trucchi della Serie A, anche il lavoro, il mestiere, il carattere, cosa bisogna fare per essere un giovane che approda in Serie A. Bravo Paratici, mi piace tanto.
1: Io poi continuo a ricordarmi quella risposta in conferenza, chiaro, tutti contenti di vincere lo scudetto,
2: sì, esatto,
1: la Coppa Viareggio, ma il settore giovanile deve fornire calciatori alla prima
2: non
1: squadra, non fare incetta di coppe. E Andrea Azzoli come idea sembra un po', appunto, come diceva,
2: esatto,
1: anche Luca, un insegnante, un preparatore, che poi magari la squadra non va a vincere lo scudetto, ma c'ha 4, 5, 6 ragazzi che sono già magari pronti per finire ad allenarsi con la prima squadra. Bene, 15:42, una decina di minuti doverosi per quello che è successo al mondiale, per quello che sta succedendo, dove sul campo abbiamo visto tante belle cose, fuori robe da mani nei capelli, perché insomma ora ne parliamo. Alessandro Di Nardo, titolare del Mundialito, ciao Ale, buongiorno, ben svegliato.
13: Ciao, ben ritrovati, ciao.
1: Perché hai fatto le 3, giusto, per Messico,
13: sì,
1: Inghilterra?
13: Perché poi, non contenti dell'orario, c'è stato anche uno slittamento per pericolo fulmini della partita in programma stanotte, ora italiana alle 2 all'Azteca, si è giocato alle 3, quindi insomma, se partiamo dalla coda, c'è stato anche un messaggio di Bellingham che ha di fatto giustificato all'assenza lavorativa tutti gli inglesi, perché nel post partita ha detto chiamate il vostro capo e dite che domani siete assenti e andate a bere, quindi immagino, conoscendo anche gli inglesi, qualcuno avrà accettato, ecco.
1: Intanto messaggio di servizio per tutti noi della redazione, ma anche per tutti voi che ci ascoltate: non prendete impegni, giovedì ore 14 in apertura di Palla al Centro, presentazione di Fabio Grosso, l'ha ufficializzato la Fiorentina, primissimo pomeriggio, diciamo ore benissimo, 14.
2: Allora Alessandro, io non so qual era la tua scaletta degli se hai in testa su cosa volevi intervenire, però
13: di quello che volete.
2: No, insomma, io vorrei che c'è questa rivolta mondiale nei confronti di Balogun. Ragazzi,
1: ma se ci sono delle regole, no?
2: Devo dire che mi è piaciuto molto l'intervento anche del nuovo presidente della Federazione Italiana, perché noi non siamo al mondiale ma siamo una federazione importante. L'UEFA ha parlato di passaggio di non ritorno. In un mondo normale le federazioni del mondo dovrebbero scrivere a Infantino e dire: noi ritiriamo tutte le squadre, te lo fai da solo con gli americani il mondiale, perché la storia di questo passo indietro sulla squalifica di questo giocatore americano è vergognosa, Alessandro.
13: Sì, appunto, hai spiegato te un po' le conseguenze, a cosa portano queste conseguenze, a una levata più o meno di scudi da parte della UEFA e da parte del nuovo presidente della FIGC Malagò, ma non solo, perché poi l'effetto collaterale a cosa porta? Alle altre federazioni a dire: ma aspetta un attimo, posso approfittarne anch'io. La Francia, ad esempio, ha chiesto la revoca dell'ammonizione ad Olise, che è in diffida e quindi in caso di prossimo cartellino giallo contro il Marocco nei quarti di finale potrebbe saltare la semifinale. Quindi in tutto questo c'è anche un caso che fa scuola nei 166 precedenti, perché i cartellini ai mondiali ci sono dal 1970, sembra una cosa clamorosa, ma prima del 60 sì, non c'erano. Nei 166 precedenti cartellini rossi non è mai successo qualcosa del genere, cioè non è mai successo che un calciatore espulso poi giocasse la partita successiva. È successo una volta, sono andato a ricontrollare, nel 1962 erano i mondiali in Cile, Garrincha fu espulso in semifinale e giocò la finale, ma lì c'era un signore che si chiamava Avelange, che allora era il patron del calcio brasiliano, e adesso, e poi successivamente divenne il primo il presidente della FIFA, quindi insomma anche lì ci fu una decisione piuttosto politica, e questa volta non c'è nemmeno il desiderio, come spesso succede quando si parla di questo personaggio, di farla zitta, diciamo, perché poi Trump ha commentato sul suo social Truth dicendo: grazie FIFA, sostanzialmente
2: sì,
13: questo.
2: No, questo vabbè, è un pazzo questo. Cioè, grazie FIFA, sì, è intervenuto lui, ha telefonato lui, ma com'è possibile, ragazzi? Guardate, è una cosa di una gravità inimmaginabile.
1: Però, sì, però
2: cioè,
1: è inutile,
2: veramente manda
1: sì,
2: tutto,
1: ma è inutile che facciano i comunicati, non lo sapevano alla FIFA in quale paese sono andati a organizzare un mondiale e che libertà si prendono in quel paese? Perché ora mi cascano dal pero? Cioè, da stupirsi su questi modi di fare?
2: No,
1: chiedo
2: a
1: voce alta.
2: È una roba. No, lo dico perché è vero che ormai ci stiamo assuefando a qualsiasi cosa.
1: Però questa
2: però
1: è
2: c'è un limite anche alla violenza che viene fatta al calcio, a un mondiale che è il punto di riferimento di tutti, dalla più grande federazione alla più piccola federazione. Cioè, che Trump chiama Infantino e viene tolta la squalifica al giocatore, ma ragazzi, ma una roba non ci si può credere. Va bene, poi c'è l'aspetto sportivo e ragazzi, Haaland è una roba da paura,
1: psicodramma, cioè, Brasile,
2: sì, ma lì perdono la testa, io ve lo dico, in Brasile è veramente un dramma nazionale,
1: problema.
13: Sì, ho visto qualche prima pagina di giornali brasiliani, si parla di un'apocalisse sostanzialmente,
2: sì, sì,
13: per quanto riguarda il Brasile. La guida tecnica ovviamente di Carlo Ancelotti, che sarà esautorato fra qualche ora. Una puntualizzazione tanto per far capire quanto più è grottesca questa situazione di Balogun: non è stata cancellata la squalifica, è stata sospesa,
2: nel
13: senso magari la sconterà fra un anno, perché è stata sospesa per un anno questa squalifica, quindi c'è questo cartellino rosso che in questo momento si è cancellato e poi riapparirà sulla testa di Balogun. Detto questo, sì, Norvegia-Brasile è stata una dimostrazione di forza del più grande, uno dei primi due centravanti al mondo, perché poi nella notte ha risposto anche l'altro, che è Harry Kane. Però ecco, una dimostrazione anche dei limiti del Brasile, 2-1 per la Norvegia, con i due che finiscono sul tabellino marcatore, che rappresentano forse agli antipodi il calciatore nel 2026, perché segna Haaland, che è un super uomo, qualcuno ha ricordato anche Thanos per anche il fatto di sembrare proprio un cattivo di un cartone. Primo gol di testa su anticipo su Gabriel, con cui ha fatto sportellate per tutta la partita e per tutta la Premier, perché è un duello City-Arsenal. E poi sinistro da fuori, quello più alla Harry Kane che alla Haaland, con cui ha bucato di nuovo Allison. E poi ha segnato Neymar, che è entrato. Qualcuno, leggevo i giornali brasiliani, parlavano addirittura del bacio della morte per Ancelotti, nel senso, mettiamo Neymar, tanto non so più che fare, lo mettiamo. Tra l'altro la partita secondo me gira anche
2: sul rigore sbagliato. Prima,
13: rigore sbagliato è parato da Nyland, che in questo momento è uno svincolato, è senza squadra, 36enne, ex calciatore del Siviglia. Poi è una partita in cui il Brasile ha diverse occasioni, una di Hendrick, ho visto un fotomontaggio impietoso dell'occasione che ha avuto Hendrick tu per tu con Nyland, e sotto l'occasione avuta nel 2006 da Ronaldo contro il Ghana, se non sbaglio, no, è contro Costa d'Avorio, in quel caso doppio passo di Ronaldo e gol a porta vuota, e stavolta c'è lo scavino di Hendrick che finisce fuori. E in tutto questo, ecco, dall'ingresso di Neymar il Brasile gioca in 10, perché l'ho visto proprio appena entra, prova a dare una dimostrazione di atletismo, prova ad andare a pressare un paio di volte forte, ma lo passano proprio come abbiamo passato un bambino che gioca ai giardini con i genitori.
2: Infatti,
13: proprio.
2: Questo è chiaro. Dopodiché, ragazzi, il Brasile è una ferita nazionale.
1: Sì, era un Brasile.
2: Non è più Brasile.
1: Cioè, guardi la formazione titolare ieri sera, Vinicius sopra un certo livello, ma, poi gli altri sono tutti lì. Casemiro non ha più.
2: Non c'è più identità. Il Brasile era. Il Brasile ha sfidato la fisicità col talento. Ora non c'è più, vedi più un giocatore, non c'è più qualità, non c'è più.
1: Guarda le nuove generazioni francesi come sono.
2: È un altro mondo.
1: Sono un po' come noi.
2: Le nuove generazioni riescono a sommare talento e fisicità. E il Brasile non ha più né il fenomeno né ovviamente la fisicità. È rimasto un ibrido, ragazzi. Il Brasile non esiste e non è che ma cosa vuoi possa fare un commissario tecnico? Poi il Fortunello, il Gastone Ancelotti, si vede quello lì che gli sbaglia il rigore. Se segna il rigore magari mette 10 dietro davanti al portiere, magari può fare qualcosa, ma manca il talento vero. Manca tre. E poi i norvegesi, Alessandro, sono simpaticissimi. Fanno questa festa.
13: C'è questa remata collettiva a fine partita da Viking Row, che ha coinvolto
2: è
13: tutti.
2: Bellissimo.
13: Potremmo anche rifarla in studio.
2: No, io la voglio fare qui.
1: Bene, ora.
13: In mettiamo caso di finale della Norvegia la facciamo.
2: Loreto e batte basta, il tamburo.
1: Che basta.
13: Sarebbe molto bello. Aggiorniamo anche i numeri.
1: Fammi stillare il mio solito goccio di veleno. Esulta. Hai fatto doppietta ai mondiali, ma levati la maglia, sciogliti i capelli, fai Tardelli all'82, non esulta.
13: È proprio per questo motivo superiore agli altri. No, ma
1: in campo gli avrei detto di tutto. Vai a esultare.
13: È buffo e simpatico.
1: Stenterello,
13: io non
1: così.
13: Con questo
1: capello biondo.
13: Loreto contro Holland.
1: È arrivato Cerulaitis. Vai a esulta. Dai, non le sopporto ste robe.
13: Sei?
1: Sì,
13: posso?
1: Prego.
13: Okay. Ti aggiorno sui numeri della tua nemesi. Siamo a 7 gol nelle prime 4 partite
1: Erling
13: della sua storia ai mondiali. Sì. Meglio di lui ha fatto solo Müller Gerd nel 1970, 8 gol nelle prime 4 partite ai mondiali. Dopodiché c'è questo dato che è vergognoso, siamo a 62 gol in 54 partite in nazionale, una roba che più o meno all'Oxen hai questa media se sei un attaccante molto forte. Lui lo fa con la nazionale norvegese. Non c'è solo Haaland, abbiamo parlato del portiere, c'è anche Odegaard, che è un signor centrocampista, insomma è un giocatore che fa bene all'Arsenal da tanto tempo, e Berg, capitano del famoso Bodo Klimt, che ieri ha fatto una partita leggendaria.
2: Porca miseria,
1: ragazzi, Berg anche lì, Berg Fiorentina, quanto se ne è parlato.
2: E visto che stiamo in chiusura, appuntamento per Spagna-Portogallo.
1: E poi Scaminom. Cioè, a questo punto abbiamo la squadra per la quale fare assolutamente il tifo da qui alla finale.
13: Partita leggendaria stanotte nella pioggia all'Azteca, doppietta di Jude Bellingham, gol di Harry Kane, non so se vi ricordate il vecchio Henderson, capitano del Liverpool, si è fatto male, non è nemmeno entrato, si è fatto male esultando, ha scavalcato i cartelloni pubblicitari, si è rotto il braccio e quindi ha finito il mondiale, però è una partita veramente che valsa la pena anche fare le ore piccole, sì, poi bello, sì. Insomma, quando si parla di giocatori che salgono con l'innalzamento del livello, è Bellingham.
2: Allora, pronostico secco, partite. Alessandro Di Nardo, sì. Spagna-Portogallo.
13: Spagna-Portogallo 3-1.
2: 3-1, così. Per chi?
13: Sì, per la Spagna.
2: Tommaso.
1: Spagna, ma non 2-1.
2: 2-0 per la Spagna. Domani poi ci risentiamo, ma questa è una partita veramente, veramente da vedere, dai, perché dopodiché fatemi dire che se continuano a aumentare le squadre e aumentare le partite, devono aumentare le rose. Perché,
1: mondiale,
2: sì,
1: perché
2: forse uno o due giocatori
1: male.
2: In più, perché vedrai.
1: Vabbè, ma tanto nel paese della democrazia stelle a strisce, poi come
2: vedrai
1: le squalifiche
2: strada facendo
1: fanno al loro modo,
2: capiranno.
13: Ci sta che possano chiamare LeBron James per la
1: faccio a loro. Faccio a loro,
2: va
1: faccio
2: bene. Loro. Grazie, Alessandro.
1: Ciao, Ale.
13: Ciao.
2: Allora, bella queste fughe nel mondiale. Alessandro Di Nardo, bravissimo. Alessandro lo ritroverete poi
1: torna
2: stasera.
1: In console assolutamente dalle 19, vi state cominciando ad abituare e effettivamente di mercato c'è parecchio da seguire e raccontare, quindi tra poco i due Niccolò Santi Ceccarini che riepilogano il tutto fino alle 17, poi arriverà Giacomo Galassi, Mister Fattori, e dalle 19 come detto Alessandro Di Nardo, il punto serale sul mercato, chissà che non ci siano grandi novità. Noi vi diamo appuntamento domani alle 14 su Lady Radio, salutiamo chi ci ha seguito e chi troverà musica e informazione di nuovo Fiorentina dalle 18, Palla al Centro come detto torna puntuale da domani, avremo una grande sorpresa mercoledì, ma ne parlerà stasera Giacomo e vi ricordo giovedì 9 ora è ufficiale, ore 14 presentazione Fabio Grosso, va da sé che saremo lì in diretta, ve lo faremo sentire live dalle 14. Ciao Luca,
2: ciao.
1: A domani.
7: Radio Firenze Viola.
8: Eccomi. Hai una squadra del cuore. Del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala. Guardala. Guardala. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
14: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
8: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
15: Da oltre 60 anni Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiruna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
16: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
8: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
17: Cari amici di Radio Viola, buongiorno, ben ritrovati. La Fiorentina sembra fare sul serio, praticamente chiuso l'affare Dragusin, autentico rinforzo per la difesa. E un'operazione che arriverà attraverso un obbligo di riscatto fissato a 17,5 milioni. Dunque, dopo Vieri, è il segnale di una Fiorentina che vuol provarci anche per l'Europa. Ci sono naturalmente tanti tasselli da sistemare, ancora in entrata e in uscita, ma intanto arrivano delle sensazioni positive anche sulla voglia di investire da parte del club. Oggi è anche il giorno della presentazione delle nuove maglie, ne parleremo, le analizzeremo, le vedremo tra poco, le nuove maglie della Fiorentina, e poi vorremmo sapere anche il vostro parere. 348-7513-933 come sempre il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali. Aspettiamo le vostre chiamate allo 055-77-111-171. Saluto Tommaso Borghini, buongiorno.
2: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
17: Da cosa riparti oggi?
2: Oggi c'è da tirar fuori un qualcosa di leggendario a livello musicale, eh? Oggi ho pescato nella leggenda della musica, te lo dico subito: Another Brick in the Wall. Ora perdonatemi l'inglese, che poi forse
17: applaude dalla regia anche Marco Tonelli.
2: Sì, non certo per l'inglese mio, la pronuncia è pessima, però la canzone, qui si parla di qualcosa di più di una canzone, tant'è vero è divisa in tre parti nell'album The Wall dei Pink Floyd del 1979, quindi siamo nella leggenda, dicevo, della musica. Un altro, tradotto diciamo in maniera puerile, un altro mattone nel muro. Ovviamente il significato della canzone è tutta un'altra cosa, però che cosa sta costruendo Fabio Paratici nell'edificio Fiorentina? Sta costruendo il muro della difesa, no? Nuovo, completamente nuovo, rinnovato. È arrivato il brasiliano Vieri, è arrivato, come hai detto te adesso, anche un altro bel giocatore di grande prospettiva, nonostante i problemi che ha avuto soprattutto sul piano fisico, direi, in Premier, ovvero Dragusin. Quindi un nuovo muro, il The Wall della Fiorentina, no? Come alcuni giocatori tra l'altro erano soprannominati The Wall, mi ricordo Samuel per esempio, sì, a livello difensivo, forse i nostri ascoltatori ne ricordano altri. Questi mattoni che vengono messi nell'edificio partendo da, una volta si diceva, no, le squadre dovevano essere costruite partendo dalla difesa, sì, lo dice sempre Claudio Merlo quando
17: lo dicono tanti saggi del calcio, anche
2: a proposito di saggi prima la struttura societaria, sì, e lì mi sembra che qualche più di ristrutturazione è cominciata, direi, in maniera abbastanza radicale. E poi per la rosa invece si parte dalla difesa, che è un po' le fondamenta di una rosa, e qui si sta lavorando in questa direzione. E poi, come diceva Luca Calamai, ho sentito prima l'intervento Caffè Nero Bollente, e a questo punto sorgono dei dubbi su quello che era trapelato dall'incontro statunitense. Ma davvero si parla di spending review? Perché qui siamo partiti col botto.
17: Botto, perché 15 milioni di euro più 2 di bonus per Vieri, 1,5 più 17,5 obbligo di riscatto per Dragusin, quindi siamo quasi a 40 milioni soltanto per questi due colpi.
2: Certo, più ci mettiamo quei riscatti obbligatori. Che sono diciamo ereditati dal mercato di gennaio, insomma a questo punto sono tanti soldi. Ecco, una società che come prima cosa si diceva deve vendere, mi pare si stia muovendo in maniera diversa, e io sinceramente di questo non mi preoccupo, nel senso, se lo fanno e se lo fa Paratici avrà una ragion veduta, e a me se si spende bene sono contento. Vabbè, l'importante è che non si spenda male
17: come è successo
2: l'anno scorso, e comunque anche per la verità in tutti gli anni precedenti.
17: Assolutamente. Insomma, c'è qualcosa di nuovo per quanto riguarda la costruzione di questa squadra, perché si punta su giocatori che sono giovani ma molto interessanti. Vedi il caso di Vieri, che naturalmente adesso lo attendiamo alla prova del campo, mentre per quanto riguarda Dragusin è un giovane, lo possiamo ancora definire, diciamo così, un giocatore non anziano, con un'esperienza internazionale, però.
2: Sì, assolutamente. E poi, come dicevi te, secondo me questi, ora poi spero di non essere smentito dal tempo, mi sembrano comunque acquisti, soldi spesi non a perdere, nel senso che comunque sono giocatori che, se rilanciati per quanto riguarda Dragusin e se si confermati per quanto riguarda Vieri, possono essere, diciamo, anche rivendibili in maniera addirittura superiore a quello che è stato l'esborso economico per loro, mentre negli ultimi acquisti fatti dalla Fiorentina questo non avveniva, no? Erano giocatori un po' già affermati, che però erano un po', diciamo,
18: vuoti a perdere, per così dire.
17: Sì,
18: mentre questi mi sembrano dei giocatori che, se poi Dragusin ritrova, è chiaro, mi direte, però noi della Fiorentina che ci interessa, ma una società deve guardare anche a questo, se vuole, no? Guardiamo i soliti esempi che vengono fatti, no? Delle squadre che lavorano bene sul mercato, anche al fatto che chi acquisti è come un assegno circolare, no? Può essere comunque rivenduto in maniera più che remunerativa nel caso dovesse andare bene. Ma noi speriamo che la Fiorentina, certo, stia lavorando per tenerli,
17: per
18: poi
17: il presente e per il futuro. Andiamo a salutare in collegamento con noi Paolo Paganini della Rai. Ciao Paolo.
19: Ciao Lorenzo, buongiorno.
18: Buongiorno Paolo.
17: Insomma, la Fiorentina, dopo che sembra che sia addirittura d'arrivo l'affare Dragusin, pare voler fare davvero sul serio per la costruzione della squadra del prossimo anno. Una Fiorentina che, insomma, basandoci su questi due primi colpi, sembra voler puntare anche all'Europa. Cosa ne pensi? Ti sorprendono questi colpi della Fiorentina?
19: No, non mi sorprendono. Se ti ricorderai, quando ci eravamo sentiti l'ultima volta, io avevo detto che comunque la Fiorentina è ripartita con un progetto molto ambizioso, avendo alle spalle comunque una proprietà solida, ma avendo anche un direttore sportivo generale che è tra i primi a livello non solo italiano ma anche europeo. Dragusin lo conosce molto bene, visto che è stato anche nel Tottenham, e poi mi sembra di capire che il discorso sta andando avanti sul fatto di far rimanere a Firenze quei giocatori che hanno voglia di rimanere e di sposare un progetto, perché mi sembra anche che la stessa indicazione legata al fatto di Ken, che diventa un po' il punto importante per l'attacco, stia andando in questa direzione.
17: Ecco, per quanto riguarda Dragusin, immagino tu abbia avuto modo di seguirlo anche negli anni scorsi, nella sua esperienza in Italia, alla Samp e al Genoa. Che colpo è, secondo te, un giovane, lo abbiamo definito ancora giovane tutto sommato, che ha una grande esperienza internazionale, e secondo te, ecco, è un giocatore che potrebbe diventare anche il leader di questa difesa della Fiorentina?
19: Sai, lui ha una peculiarità, è uno che segna. È un difensore che comunque sui calci piazzati, sui corner, lo ha dimostrato nel Genoa ma non solo, è uno che comunque qualche gol pesante te lo fa, e questo comunque per un difensore è tanta roba, e oltre al fatto che comunque è sicuramente un difensore molto forte, ha avuto un infortunio però si è ripreso bene, e quindi credo che il campionato italiano sia un po' la sua vera dimensione, dove ha dimostrato di avere qualità importanti.
17: Tommaso Borghini?
18: Sì, volevo chiedere a Paolo se anche lui condivide questo pensiero. Mi sembra che con l'arrivo di Fabio Paratici, la Fiorentina, ora da queste prime mosse, poi vedremo chiaramente il proseguo del mercato, abbia riconquistato anche un certo appeal nei giocatori stessi, no? Per esempio, lo stesso Dragusin a gennaio, anche se Paratici stava per arrivare, insomma, diciamo, lo sapevamo che sarebbe stato ingaggiato, se non mi ricordo male, il procuratore disse: i gladiatori stanno bene a Roma, sì, no? Come, sì, dire, c'era già l'interesse della Fiorentina, e poi non è certo il primo che ha un po' snobbato Firenze. Ecco, secondo te con Paratici si è un po', è migliorato anche questo, cioè i giocatori cominciano a vedere la Fiorentina con un occhio anche diverso, con più fiducia per quanto riguarda la costruzione della rosa stessa e della squadra?
19: Ma secondo me sì, poi sai, i calciatori, parliamoci chiaro, è chiaro che al di là dell'aspetto dell'ingaggio, sì, guardano anche il discorso di dove poter giocare. Già ad esempio Milan e Juventus, comunque sia, l'appeal c'è, ma è leggermente inferiore rispetto a un Inter, a un Napoli, a una Roma che giocano una Champions. Ora, il fatto che comunque ci siano giocatori che sposino un progetto, per una Fiorentina che deve concentrarsi sul campionato e riprovare, mi sembra che queste mosse vanno in quella direzione, a tornare in Europa, vuol dire che, cioè, poi il passaparola nel calcio è importantissimo tra i giocatori, non solo, vuol dire che dietro alle spalle c'è una una proprietà solida e c'è un dirigente importante, ma lo stesso Grosso comunque è stata secondo me una scelta di prospettiva, perché comunque sta dimostrando per gradi, visto che lui comunque la gavetta l'ha fatta, perché è partito dalle giovanili della Juventus, ha portato il Frosinone in Serie A, è stata a Sassuolo, quindi si è costruita una carriera di un certo tipo, vuol dire che c'è un progetto, e per un calciatore che si deve anche rilanciare di un certo livello come può essere Dragusin, è sicuramente un trampolino importante quello.
17: Senti, però poi adesso dovremo vedere le capacità di Paratici e dei suoi collaboratori a livello di cessioni, perché la Fiorentina, che tra poco si radunerà, ha in questo momento sotto contratto ben 47 giocatori e quindi c'è una necessità di sfoltire e bisogna fare anche abbastanza presto.
19: Ma sai, c'è un problema che riguarda anche altre società e il mercato, vuoi per i mondiali, vuoi perché comunque sono pochissime le società che si possono permettere con le regole del fair play, con diciamo così gli investimenti di una proprietà, di andare sul mercato e andare a comprare. Lo stesso Napoli, che ti ricorderai l'estate scorsa non aveva problemi, andava e comprava per indicazione di Conte, adesso deve pensare anche il Napoli a dover in qualche modo sfoltire. Quindi il problema della Fiorentina, come dicevi, 47 giocatori è tanta roba, però è un problema un po' generale, secondo me ci vorrà pazienza, perché non è un mercato semplice, perché le società puntano a prendere giocatori quasi in prestito più che investire grandi soldi, e quindi è lì il lavoro certosino, che non è che lo risolvi in 15 giorni,

0: cioè dopo che l'hai preso piccoli a cifre importanti, è vero che non lo puoi svalutare, ma è anche vero che secondo me se c'è un'offerta importante e congrua, per me piccoli potrebbe partire. Gudmundsson lo vedo più all'estero che in Italia, sinceramente.
1: C'è da aprire anche una riflessione per quanto riguarda la difesa, la rosa della difesa, no? Adesso è arrivato Vieri, è arrivato Dragusin, insomma manca ancora l'ufficialità, ma insomma siamo addirittura d'arrivo e chiaramente adesso i centrali cominciano a essere abbastanza numerosi nella Fiorentina. Secondo te c'è qualche giocatore appetibile sul mercato che probabilmente la Fiorentina potrebbe vendere? Pongracic, un nome, Ranieri, oppure addirittura Comuzzo potrebbe partire dalla rosa dei centrali adesso molto nutrita?
0: Ma comunque so che ha parecchie richieste, ora bisognerà capire dopo che aveva avuto quella, chiaramente stiamo parlando di più di un anno fa, quell'offerta importante del Napoli, oltre che quella dell'Arabia, lì sinceramente è stata, diciamo, un passaggio un po' a vuoto, se vogliamo, perché lì probabilmente lui non voleva andare via, la Fiorentina sperava che in qualche modo facesse un campionato ancora migliore per venderlo una cifra più alta. Però comunque è un giocatore giovane su cui comunque bisogna dargli fiducia, capire che le potenzialità che ha mostrato se le può in qualche modo confermare, e a oggi è un mercato ce l'ha.
2: Eh sì, certo, bisogna capire che tipo di offerte arriveranno, visto che comunque è un prodotto del settore giovanile e come ricordavi l'anno scorso c'era un'offerta particolarmente vantaggiosa per la Fiorentina dal punto di vista economico, non credo si possano raggiungere quelle vette adesso. E poi lo stesso Paratici in conferenza stampa diceva nei giorni scorsi che bisognerà capire quale potrà essere il miglior percorso per lui, considerato che è un prodotto del settore giovanile appunto e che necessita delle migliori cure. Certo, con l'arrivo di Vieri e Dragusin
1: è un po' chiuso,
2: le riflessioni vanno fatte,
1: un po' chiuso, sì. Senza le coppe, tra l'altro, la Fiorentina, senza, cioè con la Coppa Italia e basta, quindi a livello numerico cominciano a essere abbastanza. Lo stesso Pongracic, con Dragusin che gioca, può giocare sia a destra che a sinistra. Poi ci sono, non dimentichiamoci anche, Valentini e Moreno nella rosa della Fiorentina, che rientreranno tra i 30, 47, quanti sono? La carica dei 47.
2: 47. Si parla un po' meno di Dodò a livello di proposte che arrivano per il brasiliano, si è parlato tanto in questi giorni, queste settimane, della Roma e del Napoli, però ecco, adesso non mi sembra più così caldo questo nome per queste due squadre, Paolo.
0: Ma sai, torniamo al discorso fatto in precedenza, dipende sempre anche dal tipo di richiesta che la Fiorentina fa di questo giocatore, perché è ovvio che tu non puoi permetterti di perdere un giocatore e fare una minusvalenza, devi fare anche un discorso legato alla durata del contratto, a quando va a scadenza, quindi è chiaro che a oggi, ripeto, per quanto riguarda il mercato italiano non c'è una società o più società che possono permettersi di andare, di comprare così. Devono comunque necessariamente quasi tutte, dalla top club in giù, e pensare prima di tutto a fare cassa, e quindi diventano un po', si restringono un po' anche i margini per andare a chiudere un'operazione che può essere vantaggiosa per la Fiorentina. Dodò è sicuramente un prospetto importante, è un giocatore che ha dimostrato una grande affidabilità, però guarda anche quello che è successo con l'Inter, che Dodò era rientrato anche in un'ottica Inter, no? Cioè all'Inter sembrava che dovesse comprare palestra, poi è arrivato il Chelsea, ha messo il 10 milioni in più, ha raddoppiato l'ingaggio a palestra e palestra è andato. Quindi bisogna, secondo me, le prospettive di Dodò anche come mercato possono essere più ampie e pensare anche a un mercato estero.
2: L'ultima per Paolo Paganini.
1: No, l'ultima considerazione la facciamo un po' più al respiro internazionale, sì. Mondiale, diciamo, sì. No? Siamo reduci dall'eliminazione un po' shock del Brasile, vorrei. E anche questo, se si può ripercuotere, secondo Paolo, sul mercato, sia dei giocatori brasiliani che dei norvegesi, che sono veramente sorprendenti. La Fiorentina, tra l'altro, certo, cerca Torsvärd, che non è un titolare di quella squadra lì, ha giocato prevalente quella partita in cui facevano riposare, però insomma fa parte del gruppo. E insomma, è stato, come l'hai vissuta questa eliminazione?
2: Ne parlerai anche a Dribbling Mondiali, Paolo?
0: Sì, tutti i giorni alle 14, certo, su Rai 2, mi raccomando, certo, accendete, certo, la televisione, non fate scherzi, no, a parte questo.
1: Così ci dà un antipasto.
0: No.

0: No, lì il discorso è che la Norvegia ha lavorato bene a livello di settori giovanili, perché considerando il rapporto popolazione-giocatori, indubbiamente la Norvegia è sorprendente. Ha avuto anche, voglio dire, la fortuna, la capacità di arrivare a un mondiale con non solo Haaland, che è una macchina da guerra, perché Haaland è una macchina da guerra, cioè voglio dire, è un giocatore che non so quanto possa valere parlando di mercato in questo momento. È uno che parte, cioè quando scendi in campo con Haaland sai che parti almeno da 1-0, poi dopo vediamo, cioè hai capito? E quindi è la fortuna di avere una nazionale che ha più o meno un gruppo di giocatori più o meno della stessa età, di livello importante, perché giocano comunque in campionati importanti, quindi sono cresciuti a livello qualitativo. Sul Brasile, sai, il Brasile obiettivamente, anche Ancelotti ha fatto dei miracoli, perché ovviamente non stiamo parlando di un Brasile straordinario, cioè voglio dire, anche lo stesso Neymar era l'ultimo mondiale, si è fatto male Rafinha, non aveva il Brasile delle stelle, a parte forse Vinicius, sì, sì, che si è acceso, non aveva delle stelle così importanti. Ormai se vai a vedere, l'Inghilterra si basa su due fuoriclasse come Bellingham e Kane, l'Argentina su Messi, la Francia, vabbè, non ne parliamo, Mbappé, Haaland per la Norvegia, e il Brasile, se si ferma Vinicius è fermato il Brasile, infatti al di là del fatto che ha sbagliato il rigore e quindi poteva cambiare la partita, diciamo che è un Brasile a fine ciclo.
1: Assolutamente sì. Paolo, abbiamo sentito che ti squillano i tuoi numerosi telefoni, quindi ti lasciamo al tuo lavoro.
0: Sì. Va bene, grazie, buon lavoro a voi.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Grazie a Paolo Paganini della RAI. E tornando a Dragusin, in attesa che Vieri possa ambientarsi, possa diventare comunque padrone della situazione, potrebbe esserci davvero questa coppia formata da Vieri Dragusin, coppia centrale difensiva formata da Vieri Dragusin, tra l'altro Vieri Mancino, Dragusin
2: destro,
1: quindi potrebbero sposarsi bene.
2: Sì, molto, secondo me sì, perché tra l'altro sono due giocatori, allora ora su Vieri mi rimetto esclusivamente a quel poco che ho visto a livello di filmati, quindi ovvio ti fanno vedere sempre il meglio, l'abbiamo detto mille volte. Dragusin lo conosciamo un po' meglio perché insomma, ovviamente l'abbiamo visto in Italia, poi non seguito in maniera così approfondita in Inghilterra con tutti i problemi che ha avuto, però il giocatore credo sia ancora quello, e sono giocatori comunque fisicamente molto, diciamo, dotati, prestanti, però che hanno anche, cioè non sono lenti, non sono così lenti per la stazza fisica che hanno, no, che mettono, che mostrano, insomma, e quindi credo che possano integrare, perché a volte, no, si dice, no, il centrale, anche le coppia centrale ce ne deve essere uno un pochino più rapido e uno un pochino più prestante. Loro due mi sembra si integrino bene anche come caratteristiche, proprio perché hanno comunque il recupero soprattutto, ecco, che è una qualità fondamentale per il difensore. Gioco aereo mi pare che si sia un po' migliorato, sì, rispetto al passato. Non dimentichiamoci
1: quante volte abbiamo detto nel corso di questa stagione i colpi di testa, i gol subiti da calci da fermo, il gioco aereo, la Fiorentina che era carente, molto carente a questo
2: punto.
1: Quante
2: volte abbiamo detto non se ne può più di prendere i gol in fotocopia, sempre su calcio piazzato, sempre di testa, sempre col giocatore che comunque in qualche modo ti salta in testa e ti fa gol. Io credo, ecco, che con questi due giocatori, se giocheranno, se saranno in grado di convincere l'allenatore e di essere titolari, insomma, la Fiorentina sotto questo profilo si sia abbastanza coperta, e credo che non sia un errore, perché ripeto, la prima cosa è vero che è un po' fa parte del vecchio calcio, ma se te non prendi gol, le partite al massimo le pareggi, certo, e quindi, cioè, se ti va male le pareggi, quindi è fondamentale, ragazzi, perché no, ho sentito un po' anche gli scettici, no? Esiste sempre il partito degli scettici, direi però del resto, ma poi in difesa non si era così messi male, forse numericamente rispetto al fatto che mancano per esempio tutti gli esterni, che manca il centrocampista, può mancare un centrocampista sicuramente, a livello d'attacco vedremo che succede con Ken, soprattutto gli esterni, sì. Però non è sbagliato logicamente, dal punto di vista della logica calcistica, iniziare da lì a rifondare, no, certo. Perché una squadra come quella della Fiorentina che ha subito i gol che ha subito nell'ultimo anno, che cosa volevamo fare? Ripartire con i soliti centrali per poi riarrabbiarsi un'altra volta? Infatti, sì, sì. Perché ci hanno lavorato in tanti allenatori. Ora si può dire Pioli avrà perso la mano, ma Vanolis ha lavorato tanto su questo aspetto, eppure i gol si prendevano lo stesso, nello stesso modo, su ogni calcio piazzato c'era da tribolare. Sì. Certo. Quindi insomma mi pare che insomma, a questo, e anche lo stesso De Gea, se rimarrà De Gea con due giocatori del genere, siccome il problema principale suo è un po' quello dell'uscita,
3: sì, sì,
2: forse
3: sì,
2: si trova un pochino più sicuro,
3: sì, coperto, sì, un pochino più protetto, sì. Dice Stefano 69, speriamo che Dragusin sia sano prima di tutto, poi mi sembra abbia uno stipendio netto da 3 milioni, me lo confermate? Sì, in Inghilterra ha guadagnato 3 milioni a stagione e alla Fiorentina dovrebbe sottoscrivere un contratto di 5 anni, e poi su Pongracic dice guadagna 2,1 netti più 500 mila di bonus, lo tengono per fare panchina, e no, a questo punto
2: infatti
3: verrà messo sul mercato inevitabilmente,
2: sì,
3: credo, inevitabilmente,
2: sì, sì,
3: a meno che non si voglia mettere sul mercato uno tra Ranieri e Comuzzo, credo che l'indiziato possa essere lui, ecco.
2: Forse proprio per la questione contrattuale,
3: sì, sì.
2: E anche perché ora Comuzzo non lo so, vedremo, potrebbe anche essere andato in prestito, secondo me,
3: sì.
2: Però il Ranieri è un giocatore che si può riciclare anche in altri ruoli, no? Per esempio, non da titolare fisso, ovviamente, no? Lungi da me pensare a una roba del genere, però se c'è bisogno una volta di schierarlo terzino nell'emergenza, lui lo può fare terzino sinistro, anche nella difesa a 4 volendo, cioè, mentre ecco Pongracic è ovviamente centrale, soprattutto centrale nella difesa a 4, perché poi a 3 si trova male. E la vetrina mondiale, secondo me, non, pur avendo fatto qualche erroruccio anche lui, sì, però ha giocato nelle ultime partite da titolare, credo si possa essere sfruttata in qualche modo per provare a venderlo discretamente, non dico, non so se recupereranno tutti i soldi spesi, che non sono pochi, però penso a più di 10 milioni si possa provare a venderlo. Pongracic potrebbe portare,
3: magari, insomma, 10-12
2: milioni, 12
3: milioni, puoi 10, sperare di ricavarceli, ecco, puoi,
2: ecco,
3: sperare di ricavarceli. Tornando ancora a Dragusin, tra le curiosità, è stato Paratici a portarla alla Juventus,
2: sì,
3: con Cherubini, l'attuale direttore generale.
2: Per poche
3: generale,
2: centinaia di mila euro.
3: Per 200 mila euro.
2: Euro.
3: E poi però lo ha ricomprato dal Genoa quando ha portato a Tottenham
2: milioni.
3: Per 25 milioni più 5 di bonus.
2: Più 30 praticamente.
3: Sì.
2: Cioè è innamorato di questo. Poi
3: sì,
2: lo ricompra,
3: e lo ricompra
2: per
3: ancora,
2: la
3: Fiorentina,
2: per probabilmente quasi 20 milioni tra, sì, prestito e quasi obbligo, perché vedremo poi se sarà in grado di farlo.
3: Obbligo di riscatto
2: 22,
3: secondo
2: quello,
3: ecco, secondo ci risulta dopo 22 presenze.
2: 22,
3: sì,
2: presenze. Ora io credo, se Dragusin fosse, sono troppo netto nel
3: insomma,
2: giudizio, però
3: se sta bene è un titolare
2: in Serie A, gioca in ciabatte,
3: sì, sì,
2: nella Serie A di oggi,
3: sì,
2: per me, perché è veramente di un livello fisico, atletico, super, e tecnico, penso anche superiore a quella che è la media, non dico della Fiorentina, ma in generale di tante squadre in Serie A. Quindi lui, credo, le 22 presenze le possa fare tranquillamente.
3: Assolutamente, assolutamente.
2: Se poi ci sono problemi fisici è un altro paio di maniche, però insomma spero che da questo punto di vista ci si sia cautelati bene.
3: E per quanto riguarda i guai fisici, a cui faceva riferimento anche il nostro ascoltatore che si mostrava un po' scettico, va ricordato, ha avuto questa infortuna al ginocchio, la rottura del legamento crociato.
2: È un problema oggi del calcio,
3: sì,
2: di calciatori, purtroppo molto molto frequente,
3: sì,
2: questo della rottura del crociato, quindi lo sappiamo tutti, non è che se uno si rompe, poi ci sono i casi limite, vedi Pepito Rossi, quelli sono casi sfortunati,
3: sì, sì, sì,
2: ma
3: sì,
2: nel 99% dei casi è una rottura che oggi viene, purtroppo fa non dico quasi della routine, ma molti giocatori l'hanno avuta e si sono ripresi perfettamente. Questo poi dopo ci sono i casi,
3: sì,
2: non le possiamo sapere.
3: Però insomma questa della questione fisica sarà una domanda che in tanti i nostri ascoltatori porranno in questi giorni, perché vedo anche Mauro che dice ma Dragusin è affidabile o sempre mezzo infortunato?
2: Ma sempre mezzo, ha avuto questo problema, l'ha avuto
3: problema
2: a gennaio,
3: sì,
2: non so, Dodò ha avuto la rottura del crociato, ve lo ricordate, durante la gestione di Vincenzo Italiano,
3: sì,
2: in 6-7 mesi si è rimesso e poi ora, facendo gli scongiuri perché non si sa mai, ha fatto comunque dal punto di vista fisico atletico,
3: certo, certo,
2: è ritornato il giocatore che era prima, per averne uno in casa, no? Poi non facciamo gli esempi più noti, ci sono stati fiori di giocatori, so Totti per esempio si è rotto più volte il ginocchio, lo stesso Del Piero, Roberto Baggio, e la tecnica erano molto molto, certo, più indietro, certo, rispetto, più indietro ad rispetto ad oggi,
3: non c'è dubbio. Davide è d'accordo sul fatto che la Fiorentina sia ripartita nel ricostruire la squadra dalla difesa, dice 67 gol subiti tra campionato e conference, credo che partire nel rifare la difesa sia stata la scelta più giusta possibile. E poi ancora Samuele da Firenze dice: mancando due esterni titolari sia bassi che alti, abbiamo bisogno di quattro acquisti sicuri. Come riserve possiamo tenere Good e Sottil, Parisi e Fortini, o adattare Comuzzo? Che ne dite? Beh, insomma, tenere Gudmundsson come riserva, un giocatore come lui, un giocatore del suo ingaggio, mi sembrerebbe eccessivo, mi sembrerebbe fuori luogo. Ecco, a Gudmundsson bisogna trovare una soluzione, bisogna vedere quanto la Fiorentina riuscirà a ricavare, dovrà provare a ricavare magari una cifra leggermente superiore ai 15 milioni, perché incassare 20 milioni oggi per Gudmundsson mi sembra complicato, quasi impossibile, però ecco, cedendolo all'estero magari una cifra anche leggermente superiore ai 15 milioni può essere anche possibile, secondo me. E sì, poi Massimiliano dice: Dragusin è rientrato a gennaio. E poi ancora Bob e Viola, infatti, dice: considerazione da tifosi del Viola Club incontentabili, Dragusin è mezzo rotto, se no il Tottenham non ce lo vendeva. Vieri è un difensore brasiliano e si è visto con l'eliminazione del Brasile come sono scarsi i difensori brasiliani. Questo il Bob e Viola che riassume il pensiero dei tifosi del Viola Club incontentabili, come li chiama lui.
2: Beh, è così, ma ci sono sempre stati, ci saranno sempre. È ovvio che queste, diciamo, poi tutto è possibile, che poi l'abbiamo visto l'anno scorso quante delusioni abbiamo avuto, non stiamo a ripercorrerle, se no qualcuno si arrabbia, no? Delle delusioni abbiamo avuto l'anno scorso, non nominiamo i personaggi in questione, ma dei quali avevamo comunque grandi certezze granitiche che si sono sgretolate in pochi mesi. Quindi tutto può succedere, però è ovvio che le prime mosse che sono state fatte sul mercato, uno, smentiscono per ora quello che bisognasse vendere
3: e poi acquistare,
2: ma questo è smentito dai fatti, poi magari venderanno, non so, Ken domani, però fino adesso non è vero che si doveva prima vendere e poi comprare, perché si è comprato, e comunque si è comprato non il giocatore da 3-4 milioni, due difensori centrali da
3: praticamente da circa 18-20 milioni, sì,
2: circa 20 l'uno, un pochino meno di 20 l'uno, che sono un pochino più che delle scommesse, secondo me. Poi è chiaro, se Dragusin era al top del top, lo dissero i suoi procuratori, no? Cioè è ovvio che un giocatore del genere non lo puoi prendere se è al massimo del momento del suo splendore, perché va a giocare, ma forse nemmeno nel Tottenham, va a giocare in squadre addirittura superiori se è al top. Quindi uno così lo puoi prendere se c'ha bisogno di rilanciarsi.
3: Ne parliamo di Dragusin insieme a Lamberto Zauri, che saluto. Buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno, ciao, grazie.
2: Buongiorno.
3: Lamberto Zauri, che è stato allenatore di Dragusin nell'esperienza della Juventus Under 23. Che acquisto sarà per la Fiorentina? Insomma, è un giocatore che poi nel corso degli anni successivi rispetto a quanto ha fatto. Con la Juventus si è certamente affermato, però ecco, può anche diventare, ne parlavamo anche qui in studio, una sorta di leader della difesa?
4: Ma sicuramente il ragazzo è cresciuto, ha fatto tappe importantissime a Genoa, a Salerno, qui in Italia, poi fino al passaggio si è allenato tantissimo con la prima squadra della Juventus quando era giovane, quindi quando lo allenavo io, e poi il grande passaggio al Tottenham. Poi purtroppo c'è stato questo infortunio che secondo me l'ha portato un attimino a interrompere la sua grande rotta. Cosa posso dire? Il ragazzo vive una fisicità importantissima, statuaria, e nello stesso tempo ha una grande progressione. Ragazzo che tocca velocità importanti, e un ragazzo che sta giocando già nella Romania titolare, quindi è chiaro, vi ho sentito un po' nell'accenno finale dire che può essere un giocatore importante, che non è ancora avuto degli intoppi e quindi per questo motivo può arrivare alla Fiorentina, però penso che per lui quest'anno dovesse arrivare è una tappa importante, perché comunque non sta giocando con continuità, quindi lui dovrebbe venire con la cattiveria giusta per diventare un giocatore. Della Fiorentina.
3: Ecco, tra le sue caratteristiche, molto forte nella marcatura.
4: Sì, diciamo che la sua priorità di una difesa sicuramente è il marcatore, è quello che comunque sa giocare a calcio, ma non è la sua qualità migliore. Insomma, lui è un difensore che vince il

0: duello spesso con l'avversario.
1: Quindi ecco, anche dal punto di vista della personalità, del carattere, è un giocatore che si fa notare da questo punto di vista.
0: Ha dimostrato subito grande personalità, sicurezza, deve essere bravo lui a non far la pezza, deve essere bravo lui a non farla sfociare in presunzione, però parliamo di una persona, di un ragazzo che era molto giovane già da noi, ma aveva dimostrato e dimostrava dove voleva arrivare. Sta arrivando al top, perché insomma, quando giochi in Premier League, quando ti compra una squadra come il Tottenham, quando si parla di poter arrivare alla Fiorentina, insomma si parla di giocatori, diciamo, affermati, anche se la sua, il suo obiettivo sarà quello di arrivare sempre più in alto.
2: Sì, appunto, il discorso, ora ne ha già parlato Lamberto proprio adesso, è interessante però il discorso proprio caratteriale, proprio per il fatto che lui si troverà, no, da essere, diciamo, andato via dall'Italia per una cifra all'epoca insomma molto molto importante, ora si fanno cifre ancora superiori, però 30 milioni circa per un difensore, no? Mi ricordo quando fu comprato, insomma se ne parlò tantissimo, al Tottenham, Premier League e tutto quanto. Ecco, semmai il rientrare in Italia, il doversi appunto, come diceva anche Zauli, dover rilanciare in qualche modo, perché nell'ultimo periodo non giocava eccetera, ecco, alla, secondo te, la forza caratteriale, perché non è così banale, no, come situazione, il dover tornare a rimettersi un po' in discussione, ecco.
0: No, beh, adesso non, io penso che il nostro campionato, la Premier League oggi è sulla bocca di tutti, insomma i migliori giocatori stanno andando là, il campionato è attrattivo, quindi il nostro campionato è sempre un campionato d'élite, quindi, e poi c'è la cosa più importante, che il direttore della Fiorentina strastima il ragazzo e lo ha riconvinto a venire a Firenze, quindi è il grande rapporto Paratici-Dragusin che ha fatto decidere al ragazzo di venire a giocare a Firenze. Questa è una cosa importantissima, perché quando dentro una squadra si creano delle empatie, delle stime, il ragazzo sicuramente potrà rendere molto di più.
1: Eh sì, dicevi di Paratici, in effetti tanti dei colpi o comunque dei giocatori che sono nell'orbita della Fiorentina, che vengono accostati alla Fiorentina, sembrano essere giocatori da lui o particolarmente apprezzati dalla Juventus, o che comunque sono dei giovani, chiamiamoli giovani, possiamo ancora definire un giovane Dragusin, che abbiano un'esperienza internazionale, come in questo caso, perché insomma è chiaro che ne ha acquisita parecchia di esperienza internazionale. Insomma, Paratici sta facendo dei colpi partendo alla difesa estremamente mirati, che ovviamente mirano ad alzare parecchio il livello.
0: Eh beh, siamo, insomma, Paratici, il curriculum parla da solo, insomma, è un direttore che ha vissuto tanti anni alla Juventus facendo Champions League tutti gli anni, poi passa al Tottenham, e quindi è chiaro che lui e il suo staff hanno una conoscenza molto grande di tanti calciatori, quindi il fatto che punti su giocatori ancora abbastanza giovani per creare un qualcosa nella Fiorentina che possa durare nel tempo e crescere anno dopo anno, penso che sia molto importante, e penso che stiano facendo questo.
1: Tornando a Dragusin, è chiaro che la priorità sua deve essere quella di difendere e di cercare di non far gol agli avversari, però può anche segnare, può anche distinguersi magari per qualche gol prezioso sui calci piazzati, sui corner.
0: Io penso sempre che, insomma, sulle palle inattive è molto più importante chi la calcia che chi va a saltare, però Dragusin ha dimostrato per stazza, per impatto fisico, che sicuramente anche nell'area avversaria può essere un fattore, quindi penso che ci si possa costruire anche sulle palle inattive una pericolosità in più, perché comunque parliamo di ragazzo oltre il 1,90 m.
1: L'ultima considerazione.
2: Sì, no, fermo restando che ovvio i giocatori forti poi devono adattarsi ai difensori, a tutte le soluzioni tattiche, eccetera, no? Però si dice sempre: c'è il giocatore, il centrale più adatto a difendere a tre, nella difesa a tre o a due. Ecco, Dragusin, che tipologia di giocatore da questo punto di vista, come lo potremmo inquadrare?

0: Guarda, io ti dico per quello che ho vissuto nella mia esperienza. Certo. Noi all'Under 23 abbiamo fatto un anno giocando a 3, un anno giocando a 4, perché comunque lì la priorità sono i ragazzi. Però personalmente, se devo dire la mia, comunque mi piace vederla a 4, perché comunque nella fase centrale è molto importante e può dominare, a 3 può fare delle corse diverse. Però è un ragazzo forte, è veloce, quindi sicuramente si adatterà. Però penso che comunque la Fiorentina di Fabio Grosso sarà impostata per giocare a 4.
1: Penso. Sì, sì, pensiamo anche noi, sì, insomma, certo. Se a meno che non ci sia una rivoluzione.
0: Penso che lui faccia molto bene il difensore centrale di una difesa a 4.
2: Nel salutarti c'è tra gli altri un nostro ascoltatore Ale Casentino che ci scrive: grande Zaoli, quanti gol e che successi al Fantacalcio. Quindi evidentemente.
0: Grazie, gentilissimo. Saluto.
1: Sì, era un uomo da Fantacalcio, me lo ricordo bene,
2: perché tu.
1: Ogni tanto lo prendevo perché incredibilmente lo ritrovavi a poco, ma ti rendeva tanto a livello.
0: Costava poco
1: ma fruttavi, perché i gol li faceva, no?
2: Certo,
1: e quello erano importanti. Poi gol da centrocampista, e valevano anche,
2: certo,
1: di più in,
2: belli,
1: in base alle regole del Fantacalcio.
2: Gol di fattura pregevole,
1: anche quello sì. Non era considerato nel Fantacalcio, però quello era oggettivo, insomma.
2: Assolutamente. Grazie mille allora Lamberto Zaoli.
0: Buona giornata, buon lavoro.
2: Grazie. E, insomma, su Dragusin abbiamo voluto fare questa radiografia, questo approfondimento attraverso la voce di Lamberto Zaoli, che lo ha allenato alla Juventus Under 23. Era un Dragusin chiaramente in rampa di lancio, sì, che poi però si è affermato nel nostro campionato e all'estero.
1: E come, insomma, si era affermato bene quando, soprattutto, insomma, poi dopo andò al Genoa, eccetera. Sì. Mi ricordo un giocatore soprattutto dominante dal punto di vista proprio, no, fisico, difensivo, un giocatore dominante. Questo credo che ce ne abbia molto bisogno, qualsiasi squadra ne ha bisogno. Certo. Però
2: 1,91 per
1: la Fiorentina, l'altro è 1,87, quindi dicevo, insomma, sotto il profilo aereo, chiaro, poi bisogna vedere come si troveranno insieme. Non tutti i giocatori, anche vale anche per i difensori, si dice sempre per gli attaccanti, no, le famose coppie, ma anche per i difensori secondo me bisogna integrarsi molto bene nei movimenti, nella capacità di anche intesa.
2: Qual è stata,
1: no,
2: la miglior coppia difensiva della Fiorentina secondo te?
1: Difficile, però secondo me, quando, vabbè, allora l'81-82 secondo me, che non era una vera e propria coppia, sì, si giocava con il libero Galbiati-Vierkovud, si integravano benissimo, sì, perché uno era intelligente, aveva fatto il centrocampista, quindi il pallone lo sapeva trattare, ed è Galbiati, fisicamente non era prestante, però c'era dove serviva, chiaramente partendo dal dietro, allora il libero, il fuorigioco non si faceva, perché, sì, e l'altro invece era implacabile
2: in marcatura, sì,
1: quindi paradossalmente, per dire, come coppia, pur non essendo, no,
2: a me viene in mente un'altra coppia, sì, in tempi un po' più recenti, sì, certo. Padalino Amoruso.
1: Bravo,
2: anche
1: Padalino, Padalino Amoruso, per certi versi, seppur Padalino fisicamente fosse ben più strutturato rispetto a Roberto Galbiati.
2: Però ecco, Padalino ci
1: era
2: sapeva
1: quello
2: fare col pallone.
1: Esatto. E quell'altro,
2: anche Amoruso ce la sapeva fare, però, sì, insomma, era più rude, tra virgolette.
1: E Amoruso, ecco, era, come dire, dominante.
2: Dominante, sì.
1: Il dominante proprio in difesa, quando lo vedevi marcare spesso, cioè dicevi questo come non lo sorpassa nessuno. Perché in quei due anni a Firenze, sì, era così. Poi infatti fu pagato a peso d'oro in Scozia, insomma, fu venduto molto bene, perché è poi molto adatto anche a quel tipo di gioco all'inglese, no? Britannico, diciamo, sì, però era, e poi faceva anche gol,
2: sì. Poi Dainelli Gamberini, ti potrei dire.
1: Sì, Dainelli Gamberini, però vedo, diciamo, sì, è vero, anche lì Dainelli era quello più di costruzione. Ecco, fra i due io non so chi tra Vieri e Dragusin sarà il Dainelli, cioè, per dire, il nel senso, quello che costruirà di più. E quello
2: così
1: che
2: sulla carta mi verrebbe da dire Vieri, per come ci è stato
1: però
2: presentato,
1: però non lo conosciamo bene.
2: Infatti, per come ci è stato presentato, per quello che ha detto anche lui di se stesso, che, ecco, ci sa fare con il pallone, l'impostazione della manovra, però poi ripeto, va valutato sul campo in Italia, perché quello che ha fatto in Brasile, sì, lo possiamo valutare, ma insomma, fino a un certo punto.
1: Sperando che abbia diciamo la vena brasiliana nei piedi, no? Nel senso che insomma, poi non tutti, lo diciamo sempre, non tutti i brasiliani sono stati tecnici eccetera eccetera, però devo dire, se avesse un po' di piede, diciamo anche sensibile,
2: educato
1: sarebbe estremamente importante. Ho visto nei suoi famosi video qualche lancio, lo si vede, però per la verità, se noi andiamo a vedere anche, per dire, le partite che ha giocato Comuzzo in nazionale,
2: è vero, anche lui qualche lancio,
1: se ti mettevano quei due video lì, quei due o tre lanci ha fatto, dice,
2: allora ci sa fare,
1: questo ci sa fare parecchio. Sì. In realtà il tallone d'Achille ancora, secondo me, è proprio quello, quindi attenzione, no?
2: Pim Passarella, grande coppia appena sortita, dice Stefano. Sì. Però anche lì si parla di un libero Passarella e di un centrale,
1: un libero certamente dal punto di vista della permeabilità difensiva, però anche per il modo di giocare della squadra, quella precedente, cioè Vjerkovud Galbiati, pur essendo ovviamente Passarella di una statura di giocatore strepitosa, solo per i gol che faceva eccetera eccetera, però a livello difensivo quella coppia lì, la Fiorentina vinceva quasi tutte le partite 1-0.
2: Vero.
1: Cioè non si prendeva mai gol.
2: Pochissimi gol. Sì,
1: non si prendeva mai gol. Cioè non, a parte l'inizio, che ci furono problemi, mi ricordo a Cesena e poi con la Roma, tra l'altro, dove fece un gol bellissimo su tacco di Falcao. Bruzzo, sì. Se non mi sbaglio. 2-0, 2-1, 2-0, mi ricordo. Sì. Mi ricordo questo gol di una fattura incredibile. Sì, poi dopo quelle due, poi non si prendeva praticamente mai gol. Quindi a volte, no? È proprio l'intesa fra i due giocatori che supera addirittura il valore proprio dei giocatori stessi, perché ovvio poi se ci metti Passarella era una roba
2: eccezionale. Gonzalo Astorio, Gonzalo Savic non scherzavano, dice Yuri, quando impostava Padalino, dice Simone 099, ero spesso a rischio infarto, si prendeva delle licenze, insomma faceva rimanere tutti col fiato sospeso, perché
1: faceva i dribbling anche in area, sì,
2: molto pericolose, però poi però spesso ci riusciva,
1: spesso gli riusciva, ogni tanto sbagliava, sì. E si prendeva anche gol. Tanto,
2: Battistini Pin, perché Battistini poi arrivò da centrocampista ma poi fu arretrato nel ruolo di centrale.
1: Sì, certo,
2: di
1: certo.
2: Libero, anzi.
1: Di libero, perché prima ci fu Isen, se non mi sbaglio, e poi, che non era, diciamo, perfetto per il calcio italiano, un po' troppo compassato, e poi Battistini. Pin per 9 anni è stato colonna della difesa della Fiorentina, quindi ne ha avuti tanti di
2: compagni
1: diversi. Il primo è stato Passarella, poi appunto quelli Isen, poi lo stesso Battistini. Diciamo però, ecco, forse una coppia che è stata nominata, Gonzalo Savic, quella era tosta, veramente era ben assortita, perché Savic era l'animale difensore dominante dal punto di vista fisico, marcatura, mentre Gonzalo, oltre a saper far bene anche il lavoro di marcatura, comunque era uno che il pallone lo sapeva gestire bene e faceva parecchi gol.
2: Poi ci sono tante coppie di centrali che ci vengono suggerite come quelle che dobbiamo ritenere tra le più forti, se non la più forte in assoluto. Ma che scherzate, dice Giorgio da Verona. Ferrante Brizzi,
1: ragazzi,
2: e qui entriamo nella storia anche dello scudetto della Fiorentina, però purtroppo almeno io non ho potuto vedere.
1: No, ma nemmeno
2: vivo.
1: io ho un pochino, qualche anno in più di te, ma non così tanti. Si parla del 68-69, io non ero ancora nato, però ovviamente ho visto. È chiaro, se andiamo allora sulla, io ti parlo, noi si parlava di quello che abbiamo visto
2: certo,
1: dagli anni 80 in avanti, per quello che non abbiamo visto, allora è giusto dire Ferrante Brizzi, ed è giusto anche andare più indietro alla coppia dello scudetto. All'inizio c'era Rosetta in difesa, poi dopo si fece male, cioè è ovvio che quei difensori, per esempio la Fiorentina, il primo scudetto, a proposito di difesa, era una squadra che era forte, molto forte in difesa, tant'è vero che poi il blocco fu praticamente trasportato in nazionale, e poi c'era Chiappella anche che andava dietro a dare mano con la sua forza, insomma, quindi è ovvio, queste sono mitiche, cioè leggendarie.
2: Assolutamente.
1: Leggendarie.
2: Poi c'è Marco 68 che dice Passarella, lo seguivo anche in allenamento, nonostante non raggiungesse il 1,80 m, aveva un'elevazione incredibile. Sì, è verissimo. Anzi, non raggiungeva forse nemmeno il 1,75 m.
1: Nemmeno il 75.
2: Cioè fosse 1,73 m.
1: Però giù di lì. La cosa che aveva Passarella è che rimaneva su.
2: Sì. Ricordo un gol ad esempio contro la Juventus, sì, di testa.
1: Rimaneva su, cioè lui saltava e rimaneva più su degli altri. Una frazione di secondo bastava, perché lui poi te la piazzava e aveva una di testa, era veramente micidiale, soprattutto anche nelle proiezioni, quando saliva sui calci piazzati, oltre a batterli lui quando non li batteva, perché se li batteva poi i portieri, Zenga provava a mettere due barriere, no? Dice le metto due, sto più tranquillo, una di qua una di là, mi piazzo nel mezzo, zac, glielo fece lo stesso, tanto
2: me lo ricordo benissimo quel gol. Oggi però è stato il giorno anche della presentazione della nuova maglia della Fiorentina, delle nuove maglie della Fiorentina, e quindi andiamo a sentire quali sono i particolari, i dettagli di queste nuove maglie. Ha seguito l'evento della presentazione delle maglie per noi Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
3: Ciao, ciao Lorenzo, ciao Tommaso.
1: Buongiorno.
3: È stata una giornata molto sobria, mi verrebbe da dire, nel senso che nonostante oggi ci fosse l'inaugurazione anche di una partnership nuova, cioè quella tra Fiorentina e Coma, peraltro insomma nel giorno in cui veniva presentata la maglia del centenario, devo dire tutto si è svolto in maniera molto molto sobria, in una location di grandissima eccezione, perché eravamo al primo piano dell'Hotel San Regis, che devo dire splendido, io non c'ero mai stato, e in una galleria che richiamava il claim con il quale sono state lanciate queste maglie, cioè anche l'arte si indossa, perché questa qui, quella dove eravamo fino a pochi minuti fa, era una sala sostanzialmente dal sapore barocco, quindi nemmeno troppo, voglio dire, in linea con lo stile di Firenze, che è peraltro rinascimentale, però insomma era una sala tutta arredata in stile barocco, con al centro tre manichini, due maglie viola, quindi la maglia home, che sarà disponibile negli store dal prossimo 8 di luglio, e una maglia away, cioè la maglia bianca, la maglia da trasferta. Sono maglie, poi immagino la regia...
2: Li stiamo vedendo per chi ci segue attraverso il formato video, anche per chi ci segue naturalmente attraverso il canale 92 del Digitale Terrestre, le stiamo vedendo queste maglie in successione.
3: Sono maglie molto sobrie, ecco, nel senso, io la sensazione che ho avuto dal vivo, poi comunque i nostri ascoltatori quando andranno a giro per gli store, la Fiorentina ha tanti posti dove comprare le maglie a Firenze, la vedranno, è una maglia molto sobria, cioè non ha... argigogoli particolari. La cosa che più colpisce è la presenza intanto dello sponsor Mediacom al centro della maglia, e questo perché evidentemente ancora non si è trovato un nuovo sponsor a cui affidarsi, e l'altra cosa è questo omaggio al centenario viola con il 1926 che si mixa con il 2026 e quindi con il numero 26 in fondo che rimane e le cifre 19 e 20 che si danno quasi il cambio fondamentalmente. Ecco, la prima maglia viola è molto bella, ha dei dettagli bianchi laterali non evidenti come l'anno scorso campionato, viva Dio, perché a me non piaceva nemmeno poi tanto, non ha riferimenti a nessuna divisa del passato, mentre per esempio quella dell'anno scorso aveva come riferimento quella del 99-2000, quella della Champions League di Capattoni, Rui Costa, Batistuta. Non ha il colletto, ha un viola secondo me in linea con la storia della Fiorentina, e ha un pattern, si dice, cioè dei ricami tono su tono nella divisa viola, ovviamente, che richiamano un po' lo stile rinascimentale. Quella bianca è molto molto semplice, con inserti viola, colletto viola e tutti i dettagli appunto che si stagliano sul bianco, che sono color viola. Molto molto, ripeto, sobrie. È in arrivo una terza maglia, non sappiamo ancora quando, mentre il 29 di agosto, giorno del centenario vero e proprio, nonché giorno di Fiorentina Frosinone, seconda giornata di campionato, la Fiorentina giocherà con una maglia unica nel suo genere, che sarà la maglia veramente del centenario, che ancora dobbiamo scoprire, quindi attendiamo fiduciosi di vederla esposta.
2: Va bene Andrea, grazie per il tuo lavoro, buona giornata e ci risentiamo naturalmente nel corso del pomeriggio.
3: Ti dico solo una cosa. Come particolarità, che era talmente sobrio l'evento che non era presente nessun dirigente della Fiorentina, nel senso che era presente Francesco Picciotto, che è il nuovo responsabile marketing della Fiorentina, arrivato dalla Ferrari da ormai qualche mese, è subentrato ad aprile, però per esempio il direttore generale Ferrari non era presente, è probabile che passi nel pomeriggio, perché dovete sapere che questa sala dove sono esposte queste maglie rimarrà aperta fino a domani alle 19, quindi osserverà l'orario fino alle 19 di stasera e poi riapre domani mattina fino alle 19, però non era presente nessun dirigente viola, dovrebbe passare Ferrari nel pomeriggio. Per la settimana, come detto, c'erano tutti i responsabili del marketing, per l'azienda Coma c'era una responsabile del gruppo spagnolo, perché sapete che Coma è un marchio spagnolo, e il responsabile commerciale di Coma Italia, Alessandro Annibale, che già avevamo conosciuto 14 anni fa, quando nel 2012 ci fu la partnership tra Fiorentina e Coma. Per il resto, insomma, diversi tifosi, nel corso della giornata vi faremo sentire le interviste ad Annibale e a Picciotto, oltre a una Vox Populi che abbiamo effettuato con i tifosi presenti a questa presentazione.
2: Grazie per il momento, allora, Andrea Giannattasi, buon lavoro.
3: A voi, ciao ciao, a dopo.
2: Grazie, insomma, abbiamo visto le nuove maglie della Fiorentina, io... Da profano, da persona non è certamente esperta di maglie o di moda, mi sembrano abbastanza simili a quelle dell'anno scorso.
1: Sì, cambia poco, anche secondo me c'è questo inserto, diciamo, laterale bianco molto più accennato, meno evidente, meno ingombrante, diciamo così. Però secondo me la maglia deve, cioè, anche se non si è esperti di moda o di quello che di design di maglie eccetera eccetera, la maglia deve piacere o non piacere, no? Quindi sì. Non so io se ai tifosi piace o non piace questo tipo di maglie. Non sempre la sobrietà è sinonimo di qualcosa di negativo, anzi no, probabilmente certo. Può essere anche gradita, no? Per esempio sì. Ci sono delle maglie anche sobrie, se vogliamo andare nel passato, nella storia della Fiorentina, che sono certo, piaciute tantissimo.
2: Poi non c'erano neanche anche gli sponsor,
1: quando sì, quelle senza sponsor,
2: ad esempio al 79-80,
1: quella lì 80-81 sì. Quella dell'Adidas con le semplici strisce, il giglio della Fiorentina
2: e, viola,
1: e via, o addirittura i bordini bianchi, c'era quella a paricollo i bordini bianchi. C'è invece chi si è innamorato perdutamente, pur essendoci state tante critiche,
2: certo,
1: poi rivalutandola, che era tutto fuorché sobrio, era proprio l'opposto della sobrietà.
2: Si prestò ad una serie di polemiche infinite nel momento in cui
1: però oggi è ritenuta una maglia, come dire, cult, un qualche cosa da avere, no? chi ce l'ha, beato chi ce l'ha.
2: Sì, è vero.
1: Io ho per esempio da bambino, quindi una maglia small, però la maglia originale dell'epoca dell'anno di Socrates,
2: quindi 84-85,
1: sì. Quella con la Opel e il giglietto
2: e il giglio più piccolo sotto.
1: Quella è un'altra maglia, soprattutto come sono fatti i numeri ricamati dietro, con questo io c'ho il 10, stranamente il numero 10, anche se quell'anno Antonioni poi non giocò, perché era infortunato, c'è questo 0 del 10 che si dilata parecchio, ma è veramente, secondo me, bellissima. Per esempio, anche quella non era molto sobria, però altre maglie, ripeto, con la sobrietà sono piaciute molto.
2: Prima di fermarci, tornando invece alle coppie centrali, dice anche Galbiati e Vercovod non erano male, anche se lo Zar ha partito troppo presto per Roma, dice Marco Valdarno.
1: È la mia coppia.
2: Sì.
1: Sono d'accordo.
2: E poi dice il Bomber Viola, miglior coppia centrale della storia della Fiorentina, difensori, è stata quella del primo scudetto, ovvero Rosetta e Segato, mentre c'era anche Sergio che dice: ma che scherziamo davvero, Ferrante Brizio, 76 anni, in difesa erano imbattibili. E poi ancora sulle maglie, dice Damiano, maglie normali, le più belle rimangono sempre quelle di Pontello, dall'81 all'86, inarrivabili. Poi ci sono tanti altri messaggi che leggeremo, commenteremo più tardi. Continuate a scriverci al 348 75 13 933. Piccola pausa e poi riprendiamo.
4: Radio Firenze Viola.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
6: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
7: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
5: Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
8: Tifosi viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola.
10: Ciao ragazzi, sono Marco da Prato. E poi ricordatevi una cosa: giocatore forte chiama giocatore forte. Cioè, se i giocatori che abbiamo ancora da acquistare sono di un certo livello, vedono questi arrivi, si convinca meglio. Immaginate voi quando nell'era Batistuta Rui Costa cosa non veniva perché c'era Mbati, Rui, insomma, e via andante. L'ascolto per radio.
11: Ciao Lorenzo, ciao Tommaso, Stefano da Pescia. Oh Tommaso, io rimanendo su Pink Floyd citerei anche Money, visto che secondo me i giocatori forti per averli ci vuole ancora veramente tanti soldi. Basta pensare al calciatore norvegese, quello che ha segnato anche ieri sera, Haaland. Niente, vale veramente e l'ha dimostrato. Niente, Dragusin per me se recupera è veramente un ottimo acquisto. Sempre forza viola.
12: Roberto da Pistoia. Amatucci e Bianco non hanno le qualità tecniche e fisiche per giocare in una squadra come la Fiorentina, che punta ad un livello alto o medio alto del campionato italiano. Per quanto riguarda la difesa, Comuzzo e Dragusin e Vieri si giostreranno giocheranno fra di loro e saranno tre giovani in crescita. La scelta definitiva per la coppia avverrà durante il campionato, se non l'anno prossimo, quando quello che avrà dato minor certezze potrà essere messo in panchina o fare la riserva agli altri.
2: E dunque molto molto preciso Roberto, ha le idee estremamente chiare su come dovranno andare le cose per quanto riguarda la difesa. Giocatore forte chiama giocatore forte, sei d'accordo? Insomma, ora dopo l'arrivo di Dragusin magari la Fiorentina potrà essere più, ancora più appetibile, proprio perché Dragusin, che ha scelto la Fiorentina, che l'ha voluta scegliere lui,
1: sì, sì.
2: Quello che abbiamo ricavato è che è stato lui a spingere per la Fiorentina, a preferire la Fiorentina ad altri club. Quindi ecco, dopo questa scelta di Dragusin potrebbero esserci altre scelte di giocatori di un certo peso?
1: Sì, sì, questo si riallaccia a quello che dicevo prima a Paganini, no? Prima, quando in collegamento abbiamo detto proprio questo, cioè secondo me con Paratici si sta inaugurando un nuovo ciclo nel quale la Fiorentina risulta essere più appetibile, probabilmente per anche grazie ai rapporti che ha il direttore sportivo, che sono fondamentali nel lavoro che svolge, e chiaramente se un giocatore forte decide di andare alla Fiorentina, poi chiama anche altri, cioè può essere uno stimolo anche per altri giocatori a dire sì. No, se invece c'è l'opposto, cioè c'è un po' un rifiuto della destinazione Firenze, e allora poi si innesca un po' un domino, no?
2: Sì,
1: e quindi secondo me invece questo arrivo potrà portare altri giocatori. Vedremo se sarà in grado il direttore sportivo di farli arrivare a Firenze, perché le condizioni economiche di alcuni giocatori, che anche di quelli che si leggono, sono parecchio elevate, insomma, da soddisfare, e quindi bisognerà da qualche parte riuscire anche a incamerare dei soldi.
2: Andiamo a salutare anche Massimo Orlando. Ciao Massimo.
13: Ciao, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
2: Benvenuto. Ti piace come sta nascendo la nuova Fiorentina?
13: Sì, mi piace come si sta muovendo Paratici. Sentivo l'ultima parte del discorso e concordo. Insomma, ci fa ben sperare. Ora c'è questo mondiale in mezzo, insomma, che toglie un po' spazio al mercato, no? Però in realtà la Fiorentina mi sembra che sia una delle più attive. Paratici, credo che davvero il suo nome porti sicurezza, porti insomma quella certezza che se un giocatore viene qua sa che comunque la Fiorentina ha delle intenzioni serie. Ecco, questa è la prima sensazione di questo primo periodo di mercato. Ecco, Dragusin era un giocatore che già cercavamo l'anno scorso, al di là dell'infortunio a me piace che comunque penso sia superato brillantemente. È un giocatore che mi piace molto, alla difesa va sicuramente a migliorare quel reparto, e da quello che insomma si legge, si intuisce, almeno 4-5 acquisti e ce l'ha ancora in testa Paratici. Poi chiaro dovrà lavorare sul discorso uscite, però insomma siamo fiduciosi, ecco.
2: Perché Massimo sembra esserci una notevole disponibilità economica. È chiaro che poi la Fiorentina dovrà anche pensare, come dicevi, a cedere e a incamerare un po' di soldi, però si pensava che i primi acquisti fossero legati inevitabilmente a delle cessioni, invece così non è, quindi evidentemente c'è qualcosa di diverso rispetto a quello che ci aspettavamo, di molto diverso, profondamente diverso.
13: Assolutamente cambia tanto, nel senso che evidentemente dall'incontro fatto in America, a New York, sono state date appunto delle rassicurazioni da questo punto di vista. Il fatto che la Fiorentina possa comprare prima di vendere è una buonissima notizia, secondo me, e non credo che il prossimo eventuale acquisto cambi il modulo. Cioè, poi dopo è chiaro, la Fiorentina dovrà vendere, perché insomma ci sono giocatori che magari non vogliono più stare qui, lo sappiamo, da Dodò, altri giocatori, però è molto importante che la Fiorentina riesca a utilizzare in questo momento i propri soldi, e poi dopo che non abbia bisogno di vendere. Questa è una cosa veramente che non ci aspettavamo, un po' tutti ci aspettavamo che dopo i soldi spesi l'anno scorso, che sono stati veramente tanti, e i risultati, la squadra partisse appunto con momenti di attesa, un mercato magari fatto molto più in là con i tempi. Invece mi sembra che le cose si stiano mettendo bene.
2: Dicevamo qui in studio in precedenza che a Firenze c'è sempre il partito degli scettici, c'è tra gli altri Neri da Pistoia che ci scrive: ma una riserva del Tottenham che ha rischiato più di noi di retrocedere ci fa davvero pensare in grande. Per me, dice il nostro amico, sempre meglio Moreno, ma siccome è nostro non ci va bene. Cosa ne pensi, Massimo?
13: No, ora Moreno sicuramente buon difensore, ci mancherebbe altro. Dragusin insomma è un giocatore,
2: ha un altro curriculum, ha un altro curriculum. Poi sì, ripeto, cioè, bisognerà vedere l'integrità di questo giocatore, però ecco, se sta bene non c'è discussione.
13: Insomma, ora considerarlo una riserva del Tottenham e che sia uno scarto e che sia venuto alla Fiorentina, no, lo posso dire perché l'ho visto giocare. Magari al di là dell'infortunio, in Inghilterra anche per una questione fisica è molto più difficile giocare, questo sì, per un difensore, perché lì sono molto più fisici, vanno a ritmi diversi, ma in Italia secondo me Dragusin è un giocatore che può stare assolutamente titolare nella Fiorentina, ci mancherebbe altro. Insieme insomma a Fiorentina mi sembra che stia facendo un buon lavoro in difesa, perché comunque tenendo conto che non credo che ci sia bisogno di grandi acquisti numerici, dico, perché essendoci solo il campionato, io credo che Dragusin vada a dare un po' di cattiveria di quella gara che è mancata secondo me un po' in difesa, anche se poi dopo una seconda parte del campionato Pongracic e Ranieri non hanno fatto male, però ecco, se sono un tifoso e mi arriva Dragusin io dico devo essere contento, non scettico.
1: Massimo, prima si parlava, anche con gli ascoltatori hanno mandato tanti messaggi, sì, delle coppie di difensori centrali del passato, qual è le preferite, quelle si ricordano con più diciamo così affetto, anche sia per la bravura ma anche per la personalità del giocatore eccetera. Quindi ti vorrei chiedere anche se tu hai, avendo fatto tanti anni alla Fiorentina, una coppia che ricordi di difensori centrali che ricordi con in maniera più nitida e anche con più affetto, pues fermo restando e chiaramente i tuoi compagni sono tutti, immagino, rientranti nei buoni rapporti. E poi anche in generale, se questa coppia Vieri e Dragusin secondo te è una coppia che effettivamente può funzionare lì dietro?
13: Ma ai tempi miei, sai,
2: io ho citato la coppia Padalino Amoruso.
13: C'era Padalino Amoruso, perché poi c'era Michele Serena da una parte, che Nasciale dall'altra,
1: non male, diciamo.
13: Sì, poi Padalino era un giocatore particolare, perché aveva questa grande personalità, faceva venire il tremore a tutti i tifosi, perché
2: qualcuno ricordava,
13: era avanti, era moderno, perché adesso tutti iniziano con la costruzione al basso, lui la faceva già dai primi anni 90, però è stata una buona coppia, una buonissima coppia che comunque ha ottenuto risultati. Poi in quegli anni c'erano le sette sorelle, se ricordate. Dunque,
1: certo,
13: c'erano delle squadre clamorose, dunque sì, io ricordo con poi anche perché erano i miei anni, Lorenzo e Padalino assolutamente come coppia. E poi mi dicevi di Dragusin, scusami,
1: se con il brasiliano Vieri a questo punto te è una coppia ben assortita?
13: Sì, brasiliano, sono andato a vedermi un po' di immagini su YouTube, che chiaramente ti dicono il giusto, però ecco, mi sembra un giocatore fisico, bravo di testa, insomma, insieme a Dragusin, per me insomma non è che Fiorentina abbia avuto almeno sulla carta tante volte due giocatori potenzialmente così bravi. Dunque io credo che da questo punto di vista, se l'idea di Paratici e dell'allenatore sistemiamo prima la difesa e poi tutto il resto, diciamo che siamo partiti bene, ecco. Poi c'è ancora Pongraci, c'è Ranieri, insomma io penso che in difesa la società non debba più fare niente, magari sugli esterni, ecco, perché praticamente da quello che si legge gli esterni bassi dovrebbero essere più o meno tutti in vendita, però per quanto riguarda i centrali mi sembra che si possa essere tranquilli.
2: Eh sì, ora c'è da trovare gli esterni difensivi e gli esterni d'attacco, soprattutto con Coleoscio che sembra sempre essere vicino, però ancora si attende che possa davvero essere chiusa questa operazione. Poi c'è da trovare altri tre esterni, perché ce ne vogliono quattro esterni d'attacco.
1: Forse Ranieri potrebbe adattarsi nell'attesa dell'arrivo di
2: come
1: giocatori
2: sinistro di difesa
1: specializzati nel ruolo come esterno sinistro, non Massimo, secondo te, visto l'ha fatto anche in passato?
13: L'ha già fatto.
2: Forse all'occorrenza anche Vieri potrebbe fare, non lo so. Però
1: è vero, l'ha fatto anche lui, così ho letto. Sì. Mi sembra più.

0: vuole due terzini che spingono, oppure vuole altri che siano più bravi in fase di non possesso. Bisogna capire questo, perché comunque non era una squadra che si sbilanciava tanto, ecco, questo va detto, perché tanti si immaginano, no, il Sassuolo era una squadra che giocava benissimo a calcio, poi pressing, lasciavano degli spazi. No, non, questo era il Sassuolo di qualche anno fa. Il Sassuolo di Grosso era una squadra, sì, poi delle volte ha preso anche dei gol, ci mancherebbe altro, però era una squadra che difendeva abbastanza basso, e poi dopo attraverso il gioco, quello sì, attraverso la qualità degli esterni, l'importanza della Culta nel suo modo di giocare, perché Pinamonti è stato l'anno scorso veramente bravo. Però ecco, i terzini, è da capire se vuole due terzini di spinta o vuole due terzini che siano più bravi in fase difensiva, ecco, questo ancora non l'ho capito.
1: Sì, è vero, perché l'anno scorso stavo riguardando, spesso ha giocato, finché non si è fatto male, Valuchievitz, sì, che comunque sì, è un terzino particolare, non è certo di quelli, no, certo, alla Dodò, certo, insomma,
2: no, uno abbastanza bloccato,
1: molto solido, esatto, molto alto anche, sì, quasi 1,90, un giocatore che faceva il centrale, insomma, anche, sì, sì, certo, e giocava lui a volte terzino destro, quindi
0: sì,
1: il Sassuolo,
0: sì, sì, sì.
2: Questo poi adesso
0: è un'indicazione, c'era Zoid, sì, che si alternava, sì, però insomma, ecco, siccome lo feci tante volte l'anno scorso il Sassuolo, certo, in radiocronaca, mi stupiva sempre questa cosa. Poi a centrocampo avevano tanta qualità, e quando la palla arrivava a Matic, a Conè, insomma, questi giocatori che conosciamo benissimo, erano molto bravi, verticalizzavano. Credo che abbia questo in testa nel suo modo di giocare, comunque Grosso, di essere molto rapido nel verticalizzare. Ho letto anche di Volpato, ad esempio, sarebbe
2: lui in pratica si è offerto alla Fiorentina, con le dichiarazioni che ha fatto proprio di recente, no? Ha detto che sarebbe onorato di vestire la maglia della Fiorentina per tutto.
0: Sinceramente, certo, guarda,
2: per uno come Volpato, che è un giocatore interessante, però insomma, chiaramente farebbe un salto.
0: Se mi metti Volpato da una parte con l'Oscia dall'altra, sono giovani, sono di qualità. Volpato in nazionale, comunque, anche l'ultima partita, io l'ho commentata, ha fatto bene. E poi dopo, chiaro che non poteva far tutto da solo, però due o tre giocate con una traversa, un tiro da lontano, già è uno che, messo all'esterno, ha tante qualità, vede la porta, è un uomo assist, salta l'uomo andando sia a destra che a sinistra, insomma, magari arrivassero questi giocatori qui, che penso siano anche giocatori che richiede Grosso, al di là del fatto che l'ho già avuto, però ecco, sono giovani, sono italiani, vabbè, ora Volpato ha scelto l'Australia, però insomma sono italiani, ma io credo, sono pieni di qualità, io credo poi se rimane anche Ken, qua siete voi che dovete dar notizia a me, sembra tutto a posto Ken per il momento?
2: Per il momento, questo è il periodo in cui è in vigore la clausola, non ci sono assolutamente segnali di squadre, okay, di club che vogliono proporre questa cifra di 62 milioni. Bisognerà vedere dal 15 luglio in avanti cosa potrà succedere, però okay, non è che la Fiorentina potrà aspettare fino al primo di settembre delle offerte, ecco, poi ci sarà anche un momento in cui deciderà di stabilire una deadline,
1: ecco. È un nodo cruciale, quello, giustamente, certo, diceva, del centravanti, cioè è centravanti forte, così se lo vendi poi a fine agosto,
2: no, non devi dare un limite oltre il quale non puoi andare, ecco. Però tornando, sì, prego, prego Massimo, prego.
0: No, dico, se tu riesci a portare a casa questo, ma d'altronde gli esterni lui li vuole, perché ne ha bisogno, il suo modo di giocare, dunque Croscio, da quello che si legge, siamo molto vicini. Sì. Ed è un buonissimo giocatore, che è giovane, ha corsa e aiuta anche nella fase difensiva, perché uno dice sempre però uno deve essere, sì, è un giocatore, però che ha anche queste caratteristiche.

0: che nel calcio moderno comunque non fanno male, però lì davanti non è uno che non punta l'uomo, che non, magari non è almeno fino adesso un giocatore che ha nelle gambe 10 gol, deve migliorare forse da questo punto di vista, però è uno che ti salta sempre l'uomo, ti crea superiorità, fa commettere un sacco di falli, insomma io lo prenderei, non credo ci sia a quei prezzi di meglio in giro, e se poi dopo davvero il Volpato potesse arrivare, poi da qui all'inizio alla fine, scusa, del mercato, di nomi se ne faranno tanti, anche perché non credo gli bastino solamente due esterni, vorrà fare le coppie.
1: No, ce ne vorranno quattro, ce ne vorranno quattro.
0: Dunque ci sarà da divertirsi, però ecco, insomma, siamo partiti bene, anche in giro dopo l'anno scorso, insomma, la gente molto arrabbiata, vedo che la gente inizia ad apprezzare, no? questo modo di lavorare, che poi deve essere comunque portato fino in fondo, certo. Però mi sembra che stia andando tutto dalla parte giusta, poi vedremo come sarà il mercato in evoluzione, però per il momento gli acquisti che sono arrivati, soprattutto per la difesa, io personalmente sono molto contento.
1: Ecco Massimo, prima di salutarti, uscendo dalla prima squadra, voglio sentire cosa pensi a proposito di questa ipotesi che è stata lanciata quest'oggi qui a Radio Firenze Viola da Niccolò Ciccarini, direttore di tuttomercatoweb.com, secondo la quale Andrea Zoli in questo momento è in pole position per allenare la primavera della Fiorentina. Ecco, sembrerebbe un'inversione a U da parte della Fiorentina, che per il post Galloppa aveva pensato, da quello che si era potuto ricavare, a nomi come ad esempio quello di Parolo, di Pasquale, di Diamanti, insomma nomi di allenatori molto giovani. Ecco, invece Andrea Zoli è un tecnico particolarmente esperto, abituato sia a giocare a lavorare con i giovani, perché ne ha lanciati tanti, è un tecnico di grande valore, perché comunque anche dal punto di vista tattico si è fatto sempre apprezzare, e sarebbe tra l'altro un ritorno per il settore giovanile della Fiorentina, perché
0: sì.
1: Gli anni
0: sì,
1: 90
0: no,
1: c'è stato.
0: Scelta strana, nel senso che comunque si punta spesso sui giovani, no? Sull'entusiasmo, la voglia, però è anche vero che la primavera comunque sei a un passo dalla prima squadra.
1: Evidentemente dunque, vuoi avere dei giocatori ancora più pronti per la prima squadra grazie a un allenatore così esperto?
0: Esatto, cioè questo penso sia stato anche il pensiero eventualmente di Paratici, sì. Perché hai detto bene, ora Andrea Zoli la carriera sua l'ha fatta, però se ha l'umiltà di abbassare insomma il suo livello, nel senso passare dai professionisti di Serie A a Serie B, andare alla primavera, vuol dire che c'è ancora voglia e voglia di insegnare, è un tecnico molto preparato,
1: sì.
0: Molto bravo da un punto di vista tattico, sì. E io credo che se è stato scelto lui o se verrà scelto lui, secondo me è una cosa che può tornare utile alla Fiorentina, ecco, questo è poco ma sicuro, ma che può essere anche un pensiero che mi viene, che ci sia poi anche un rapporto con Grosso, avendo chiaramente Grosso al suo staff, alla Paratici che sicuramente curerà
1: tanto. Però magari potrebbe essere anche un ulteriore punto d'appoggio per Grosso per confrontarsi.
0: Esatto, sì. Un uomo di esperienza, di buon senso, una bravissima persona che molto probabilmente parlando con i modi giusti può essere anche utile a Grosso, che sicuramente si incontreranno spesso sui campi di lavoro, no? E dunque anzi quest'anno ancora di più, perché la Fiorentina non ha le coppe, dunque ci sta che possa servire anche da questo punto di vista.
1: Massimo, grazie, alla prossima.
0: A voi.
1: Grazie.
0: Buona giornata. Ciao.
2: Ciao.
1: Grazie,
2: ciao.
1: Grazie a Massimo Orlando. Andrea Azzoli alla Primavera della Fiorentina, tecnico della Primavera della Fiorentina, come lo vedresti? Ricordavo prima che è già stato allenatore del settore giovanile della Fiorentina, esattamente dal 96 al 98 fu tecnico degli allievi nazionali della Fiorentina e credo che in quel periodo fu portato da Oreste Cinquini.
2: Quindi insomma lo portò un dirigente molto esperto come Cinquini, ma io non sono contrario al fatto che anche vecchi maestri possano essere diciamo utili in quei ruoli lì, nella primavera per esempio, perché si dice sempre, no, che i giocatori giovani hanno bisogno di maestri che li insegnino non soltanto il discorso tattico, tecnico, e Andrea Azzoli mi sembra molto preparato questo punto di vista, nonostante
1: comunque
2: l'età,
1: moderno, ecco,
2: è molto aggiornato,
1: moderno,
2: ma anche certi valori, certe cose magari si sono un po' perse, senza voler mancare di rispetto a nessuno, ci mancherebbe. Quindi per me i maestri di quel tipo lì servono, e nel settore giovanile soprattutto possono avere un impatto importante per i giocatori.
1: Fatte le debite proporzioni, sai che mi ricorda, è un po' meno colorito rispetto.
2: Sì.
1: Silvio Baldini.
2: Esatto, è una scelta su che va un po' in quella direzione lì. Perché anche Silvio Baldini, cioè, a vederlo sembra sempre giovane, però insomma la sua età ce l'ha ora, non ha l'età di Andrea Azzoli.
1: Andrea Azzoli deve 73 compiere 73 anni. Anni a novembre. Silvio Baldini invece non ha ancora 70 anni,
2: però
1: abbia 68 anni,
2: però appunto non è più un giovincello, eppure quanto è aggiornato e quanto è importante sotto il profilo di quello che dicevamo prima, che è un po' sottovalutato il discorso dei valori, che serve molto per i giovani. Quindi in un contesto come il Viola Park, un professore come Andrea Azzoli, quasi un preside più che un professore, no? Mi sembrerebbe ci potrebbe stare bene con una cattedra, no? All'interno del Viola Park, per dare ancora più esperienza, per dare ancora più per un uomo di calcio in più che insomma da insegnare c'ha tanto.
1: Torniamo a Dragusin, tra poco faremo un ulteriore approfondimento su di lui. Dice Alessio: la Fiorentina su Dragusin si è tutelata perché ha fatto un prestito oneroso che diventa obbligo al 60% di presenze. Qui non è un discorso di scetticismo, ma di fatti, perché negli ultimi due anni non ha quasi mai giocato, quindi può anche essere condivisibile da questo punto di vista.
2: Sì.
1: Cioè la Fiorentina vuol vedere quali sono le presenze che riesce a mettere insieme Dragusin, e a quel punto se ne fa più di 22 più intorno al 60%, a quel punto ecco scatta l'obbligo, perché ha dimostrato di poter assicurare una certa continuità.
2: Quello è un altro modo per mettersi, insomma, coprirsi un po' le spalle al sicuro, dire vediamo se nella stagione riesce a mettere insieme il 60% delle presenze. Significa che fisicamente è ancora un giocatore che è recuperato a pieno, e allora lo prendo e pago una cifra importante, altrimenti mi costa 1,5 milioni, che per un anno, insomma, per un giocatore come Dragusin ci può anche stare, no? Voglio dire, comunque sicuramente se ha problemi fisici, io spero di no, però tecnicamente il valore del giocatore è quello, insomma, quindi è un valore importante.
1: Dragusin è calciatore rumeno, ce ne sono stati nella storia della Fiorentina calciatori rumeni, non tantissimi, ma ce ne sono stati.
2: Sì, ce ne sono stati. Allora io, guarda, ho fatto una ricerca, non è stata per la verità una ricerca così faticosa e lunga come per esempio quella dei brasiliani, può darsi che qualcosa me ne sia dimenticato, perché
1: sì, magari ci saranno i
2: succedere.
1: Nostri ascoltatori pronti ad intervenire,
2: e quindi se qualche ascoltatore ne ricava altri, io sono ben contento di accettare il contributo. Allora, per me il primo giocatore, quello che ho individuato io, il rumeno arrivato alla Fiorentina, arrivò dalla Steaua Bucarest all'indomani di un mondiale proprio, nel quale fu protagonista con diversi gol. A proposito dei giocatori che poi furono un po' abbagli di mondiale, no? Come può essere il rischio del mondiale, ed è Marius Lacatus. Stiamo parlando del 1990, 7-1 stagione sola, 26,
1: 21 presenze e 3 gol
2: soltanto, quindi insomma non fu, ci si aspettava molto di più da lui. Tra l'altro ora c'era Massimo Orlando, era proprio quell'epoca lì, e giocò con Massimo Orlando
1: .
2: E chissà, magari glielo richiederemo, gliel'avrei dovuto chiedere,
1: richiamiamo proprio al volo,
2: ma non lo so se vale la pena per dare il giudizio su, no, cosa si ricordava appunto.
1: Vediamo, proviamo, dai, chiedo a Marco Tonelli di richiamare
2: primo rumeno in maglia viola. Poi bisogna fare un bel salto, perché bisogna andare al 2006-2007 per un portiere che è Bogdan Lobont, il gatto.
1: Così lo aveva soprannominato Pantaleo Corvino.
2: E in effetti
1: nel giorno della presentazione proprio,
2: all'inizio scetticismo totale. Lui veniva dalla Dinamo Bucarest, scetticismo totale. In effetti però quelle, io ho visto 17 presenze ufficiali da parte sua
1: di Lobont,
2: e magari il dato può essere corretto in base anche lì al sito consultato, però mi sembra che fu un buon portiere per quello che poteva fare.
1: Da un punto di vista stilistico non
2: criticabile,
1: era
2: rivedibile, sì. Però sì. Era un gatto, cioè sì. Era uno che sulla reattività in porta te la dava e riuscì a sostituire adeguatamente Frey, no? Che sì. Era stato preso per quello sostanzialmente. E 2006 però è una data importante, perché arriva anche il diamante, il brillante
1: Brilliant Tool,
2: che da noi divenne il fenomeno, sì. Però perché insomma Adrian Mutu ho ancora negli occhi i suoi inchini alla curva, al pubblico viola quando segnava. Ne ha fatte davvero tante, 69 gol fece e fu insomma sicuramente il rumeno viola più importante, più forte, più rimpianto, con anche i suoi difetti, perché aveva caratterialmente dei difetti e li fece vedere anche a Firenze dopo l'inizio bellissimo. Poi dopo ci furono dei problemi, ci furono anche dei difetti, dei comportamenti extracalcistici e un po' da rivedere. Ci fu poi il caso della famosa sibutramina, se non mi sbaglio, sostanza che gli fu imputata per quanto riguarda il doping, eccetera eccetera. Però insomma di lui conserviamo un ricordo strepitoso, straordinario e incancellabile. E altro portiere, quindi il secondo portiere rumeno che abbiamo avuto è Ciprian Tătărușanu, o Tătărușanu come se lo vogliamo pronunciare un po' alla rumena. 2014-2017 più di 100 presenze ha fatto poi in maglia viola. Arrivò per fare il secondo, mi pare di ricordare, però fu un portiere titolare e non solo, poi fu anche ceduto al Milan se non mi sbaglio. Dove andò anche a fare delle partite anche lì da titolare.
1: Se non sbaglio lo volle Pioli.
2: Lo volle proprio Pioli, se non mi ricordo male, sì. O forse no, non lo so, perché 2014-2017 mi sono segnato. Pioli mi pare che arrivò alla Fiorentina, era ancora alla Fiorentina nel 2017, forse lo volle dopo. In ogni caso, un giocatore che proveniva lui dal Constanza, era una squadra rumena che insomma dalla Steaua Bucarest.
1: Dalla Steaua Bucarest, dal Constanza e quello dopo. E poi andò dopo la Fiorentina a giocare nel Nantes, Olympique Lyon e poi al Milan,
2: ecco,
1: dal 2020
2: dopo
1: al 2023.
2: Lo volle Pioli, avevi ragione te allora. No, dal Constanza invece un talento che è rimasto lì, però no, c'è rimasto un po' di traverso, cioè Yanis Agi, che era il figlio del grande Agi, il Maradona dei Carpazi, grandissimo giocatore.
1: Anche lui doveva vestire la maglia della Fiorentina, perché corso della fine degli anni Ottanta si parlava con insistenza di questo possibile arrivo di Agi alla Fiorentina.
2: Assolutamente.
1: Io ricordo paginate sui giornali dedicate ad Agi, accordo fatto.
2: È arrivato, arriva e non arrivava mai, no. Però grande giocatore, fosse arrivato, sì, e sicuramente avrebbe fatto grandi cose a Firenze e ci avrebbe fatto innamorare, perché noi di quei tipi di giocatori lì a Firenze ci siamo sempre innamorati, no? Dei numeri 10, insomma, di quei giocatori con quella classe. Il suo figlio invece non è stato, diciamo, anche se comunque mi risulta adesso abbia fatto una carriera notevole, credo sia addirittura capitano della nazionale, abbia fatto più di 50 presenze in nazionale, quindi non è andato così male. Quando arrivò a Firenze, grande sinistro, in realtà fece soltanto
1: due presenze
2: tra il 16 e il 18, 2016 e 2018.
1: Capitano
2: nazionale
1: è all'Alania Sport,
2: quindi è andato anche lui insomma in cerca di più che altro insomma di remunerazione. Però se me lo ricordo ai Rangers, insomma, ha fatto una carriera discreta, certo non paragonabile a quella del padre, e conoscerà sicuramente molto bene Dragusin, essendo comunque capitano della nazionale rumena. Infine abbiamo due giocatori che io mi sono segnato ma che non hanno mai giocato in prima squadra.
1: Vediamo, perché ci sono dei messaggi nostri.
2: Io ce n'ho uno, Luis Munteanu, sì, che ho visto diverse volte anche ai ritiri, c'era quasi sempre Munteanu nei ritiri a Moena, però poi veniva sempre ceduto in prestito. Adesso non ha fatto una, insomma, qualche gol l'ha fatto, mi pare, nel Cluj, e sia stato ceduto in Inghilterra, una squadra forse di seconda divisione, non mi ricordo esattamente, ma non è così, cioè un ragazzo che abbastanza valido, già si intravedeva nella primavera. Un altro invece è il difensore centrale.
1: Ora scusami, è al DC United, Munteanu.
2: E quindi non
1: statunitense.
2: Statunitense, ecco, quindi sì. Sbagliavo io, però insomma. Al Cluj aveva
1: anche nel Cluj.
2: Il Cluj ha diversi gol.
1: È
2: arrivato
1: al Cluj fino alla stagione scorsa.
2: Ha fatto un gol. 21 gol, quindi in Romania è molto stimato. Sì. E poi Edward Dutu, ve lo ricordate, il difensore centrale della primavera? Anche lui ha vinto qualche Coppa Italia. Era capitano, se non mi sbaglio, in quel periodo lì delle Coppa Italia in serie della Fiorentina. Difensore centrale anche di stazza. Credo sia sui campi di Serie C di Lega Pro in questo momento. Non mi ricordo.
1: Vediamo, controlliamo.
2: Dovrebbe essere. Quindi, diciamo, non ha avuto probabilmente la carriera. Ma non credo sia più di proprietà della Fiorentina. Quindi, questi sono, diciamo, i giocatori rumeni che ho raccolto
1: nel
2: io.
1: Nel Latina,
2: vedi. Quindi, insomma, sembrava, insomma, anche destinato probabilmente a una carriera migliore. Non è ancora abbastanza giovane, 2001. Però mi pare abbia superato i 25 anni. E quindi credo che, insomma, la carriera sarà quella più o meno. Però era un giocatore, insomma, che nel settore giovanile ha fatto una grande trafila, è stato molti anni alla Fiorentina.
1: Parlando sempre del settore giovanile, abbiamo detto di Andrea Zoli che sembra essere in pole position per diventare il nuovo allenatore della primavera della Fiorentina. Ci dice Simone 099 che Vatta al Torino fece un lavorone, ma Vatta, parliamo di un simbolo del Torino, uno che per il settore giovanile del Torino ha dato la vita. E poi anche il babbo di Redossi, certo, ha fatto un grande lavoro alla Roma, sia come allenatore che poi come allenatore della primavera, che poi negli ultimi anni come
2: responsabile della scuola calcio, settore giovanile, insomma, è veramente sì, ma l'esperienza serve, cioè, nel senso, più ne mettiamo dentro il Viola Park meglio è, secondo me, perché quel problema che c'è stato fino ad ora del Viola Park è che è una grandissima struttura che però con tante stanze vuote, secondo me, ecco, invece bisogna riempirla, no? Non solo quantitativamente ma qualitativamente.
1: Meglio se con persone di grandissima competenza,
2: esatto,
1: come Andrea Zoli, perché
2: come Andrea Zoli.
1: Andrea Zoli, come dicevamo anche con Massimo Orlando, può sì dare il suo ottimo contributo se dovesse diventare allenatore della primavera della Fiorentina, può dare un contributo a 360
2: generale al settore giovanile.
1: Al settore giovanile, ma insomma, come dicevamo,
2: e anche alla società.
1: Se Grosso dovesse aver bisogno di un consiglio, può chiederglielo.
2: Quanti consigli ha dato nella sua carriera? Insomma,
1: Andrea Zoli
2: è stato
1: braccio destro anche di Spalletti. A lungo.
2: Ha allenato anche in prima persona, se non mi sbaglio.
1: Ha allenato la Roma,
2: stessa.
1: L'Empoli più riprese, ha allenato poi anche in categoria inferiore.
2: Voglio dire, insomma, questi uomini servono, servono sempre, perché per la collaborazione, secondo me, è fondamentale. Io diffido un po' delle persone che pensano di saper tutto loro, di non aver bisogno di consigli, no? Bisogna sempre ascoltare i consigli delle persone che hanno più esperienza di te.
1: Daniele, a proposito della difesa, dice molto bene: adesso via con gli esterni alti e bassi, avendo visto come giocava il Sassuolo, per me un esterno basso sarà molto bloccato e spingerà poco, vedo i Falusi con Prandelli. Sì, è quello che dicevamo
2: prima. Lo diceva Massimo Orlando.
1: A vedere quelli che sono stati gli esterni utilizzati da Grosso al Sassuolo, l'impressione che possano essere degli esterni bloccati.
2: Bloccati, e quindi allora secondo me si potrebbe riciclare anche Ranieri, ripeto, tra i possibili, magari poi domani c'è
1: Ranieri in primavera giocava terzino a sinistra, poi Semplici alla spalla lo spostò centrale a sinistra.
2: Nella difesa a tre, però sempre, quindi sì, però ha giocato anche terzino e quest'anno qualche volta Vanoli l'ha utilizzato in emergenza, mi pare terzino, quando Gosens non stava bene e c'erano problemi a sinistra, Parisi si fece male, qualche partita l'ha fatta anche quest'anno. È uno che comunque è chiaro, se tu mi dici ora partiamo solo con lui terzino, sono perfettamente d'accordo, no, però nel caso in cui ci sia una defezione lui lo puoi utilizzare e, ed è, non hai piedi così malvagi nel senso per mettere il cross, cioè, non è chiaramente un crossatore per dire alla Pasquale, però è uno che comunque lo può fare in emergenza, quindi serve assolutamente se Gosens andrà via, come è probabile, e serve assolutamente comunque un difensore di mancino forte, di ruolo, specializzato a fare il terzino, ci mancherebbe.
1: Dice Davide che a Salerno Ranieri ha addirittura fatto il quinto a sinistra,
2: quindi spingendo tutta la fascia, tutta la fascia. Sì sì, ma me lo ricordo nella Salernitana, proprio forse quella della salvezza miracolosa, o se non mi sbaglio,
1: forse sì,
2: Nicola, può darsi che giocasse anche in quel ruolo lì, ora non vorrei sbagliare,
1: forse sì,
2: però
1: forse sì.
2: Comunque me lo ricordo in quel ruolo, ecco, forse quello è un po' una forzatura per il Ranieri di oggi, no? Che da anni ormai si è abituato a fare il centrale, proprio metterlo a fare, ma tanto non è un problema della Fiorentina,
1: no, qui si sta
2: nel
1: parlando
2: senso,
1: di situazioni emergenziali,
2: la difesa a 3 e il centrocampo a 5 penso sia un qualche cosa che vedremo di rado, però sai, l'anno scorso dicevamo l'opposto, no? Diciamo squadra costruita per il 3-5-2 non cambierà mai, poi ci siamo salvati grazie al 4, alla difesa a 4, altrimenti chissà dove saremmo finiti.
1: Non dimentichiamoci, dice Marco 68 di Parisi, l'anno scorso è stato tra i migliori, anche se infortunato,
2: è vero,
1: dovrebbe recuperare, sì, bisogna aspettare dicembre-gennaio.
2: Dicembre-gennaio, con poi insomma i primi mesi da valutare, perché ci sono dei giocatori, dicevamo prima, come Dodò, che hanno recuperato a tempo di record, altri hanno avuto più difficoltà, come lo stesso Dragusin, che ha un pochino di difficoltà a recuperare, perché mi sembra ci abbia messo 11 mesi Dragusin a recuperare dall'infortunio, mentre Dodò ce ne ha messe 7, quindi a volte anche no, lo stesso tipo di infortunio su fisici diversi e su giocatori diversi ha un tempo di recupero più dilatati o meno.
1: Non so se sono pronti dei messaggi vocali a 348 753 933, eccoli.
3: Buongiorno a tutti, per carità, bisogna vedere se Dragusin sta bene e recuperato, ma paragonare i nostri a un giocatore che comunque sta cambiato dalla Premier League, per il divario che c'è tra Premier League e Fiorentina e Serie A adesso, ci vuole veramente un bel coraggio, non siamo mai contenti. Ciao Lorenzo.
4: Ciao Marucci, ciao Tommaso. E per me invece Andreazzoli è veramente la scelta perfetta e con una mossa ha sconfessato il fatto che noi non dobbiamo produrre allenatori, dobbiamo produrre giocatori, e le tecniche sono fondamentali e persone grandi che non hanno pensiero di arrivare di far carriera o comunque di fare altri movimenti è perfetto, perché penserà ai giocatori ma non alla propria carriera.
5: Ciao, Alberto da Parma. Secondo me la scelta di Andreazzoli potrebbe andare nella direzione di avere una coerenza sul modulo di gioco, cioè sarebbe giusto se in prima squadra c'è un allenatore che fa il 4-3-3 avere anche l'allenatore della primavera che applica lo stesso modulo di gioco, e una persona esperta come Andreazzoli potrebbe essere quella giusta. Ciao, forza Viola.
1: Tutte giuste, tutte interessanti, tutte condivisibili queste considerazioni su Andreazzoli da parte dei nostri amici ascoltatori. Andreazzoli certamente non ha velleità di
2: dover diventare
1: un allenatore di primissimo piano, la sua carriera da allenatore in prima squadra l'ha già fatta e quindi adesso potrebbe davvero concentrarsi sulla crescita del singolo calciatore, ma anche sull'indirizzo da dare al calciatore in campo e fuori dal campo,
2: esatto,
1: che comunque è un allenatore che sa dare dei valori ben precisi.
2: E questo è molto osservazione molto arguta del nostro ascoltatore, perché a volte si rimprovera giustamente agli allenatori un po' rampanti del settore giovanile di voler fare,
1: fare
2: il risultato,
1: per fare carriera.
2: Fare il risultato a volte non coincide con però la crescita complessiva, lo vediamo per le problematiche del calcio italiano che c'è oggi. Invece un allenatore così, che non ha queste velleità, queste problematiche, li fa crescere meglio i ragazzi, secondo me. Vedremo.
1: Spazio a Marcord.
2: Spazio a Marcord velocemente, perché oggi io ho evidenziato prevalentemente il compleanno di un ex giocatore viola degli anni 70, detto il Biscia.
1: Bresciani.
2: Bravo, Bresciani, Carlo Bresciani.
1: Carlo Bresciani che vive al Lido di Camaiore, in Versilia.
2: Quindi tu lo conosci abbastanza bene. Diciamo.
6: Lo vedi.
2: Sai, classe 1954, una classe importante per Firenze. E era un talento, un attaccante molto sgusciante, guizzante, tecnico anche. E diciamo all'inizio prometteva molto bene, poi ha fatto una carriera diciamo forse un po' inferiore rispetto a quelle che erano le attese. Comunque
1: ha giocato nella Samp, esatto, nel Lecce
2: e nella Fiorentina, certo. 73, 74, 75, 76, 7 gol comunque li ha fatti, dei quali 2 alla Juventus, uno in una sconfitta e uno in un pareggio, quindi quando segni alla Juventus comunque in qualche modo tu rimani nella storia della Fiorentina. È di Lido di Camaiore, però è nato visto a Forte dei Marmi,
1: pur
2: essendo a Viareggio, poi anche stato a lungo, no?
1: Sì,
2: soprattutto
1: è stato anche
2: come allenatore.
1: Allenatore del Viareggio a più riprese, credo. È un ex calciatore della Fiorentina che ci sente tanto, ecco, per i colori viola.
2: E questo,
1: tutte le volte che ci parli, insomma,
2: ti fa le domande.
1: Segue in maniera proprio dettagliata tutte le vicende della Fiorentina e è sempre pronto, insomma, a dire la sua e soprattutto a spingere la Fiorentina anche da lontano.
2: Eh sì, di quell'epoca nell'attacco era Desolati, Bresciani, Speggiorin, questi giocatori così, insomma, però che riuscirono anche a ottenere dei risultati importanti, nonostante si dicesse Fiorentina operaia, con Giancarlo Antognoni come grande, diciamo, rappresentante. Un passo indietro velocemente, abbiamo un minuto. Ieri era invece il compleanno dei due grandi bomber, Nuno Gomes, soprattutto perché ci ha regalato il gol del trofeo ultimo vinto dalla Fiorentina in Coppa Italia 2001, e Alberto Gilardino, notti d'Europa, le vittorie Anfield Road, insomma, la vittoria Anfield Road, ce lo ricordiamo, il grande Gila, che è stato anche vicino a diventare allenatore della Fiorentina, ma non lo è diventato.
1: E che è stato anche allenatore, lo sai di chi?
2: No.
1: A Genoa?
2: Di Dragusin. Vedi?
1: Sì.
2: E allora tutto torna.
1: Sì. Attendo una sua risposta, infatti.
2: Speriamo sarebbe un grande contributo.
1: Sì. Grazie a Tommaso.
2: Grazie
1: Bordini.
2: A te, alla prossima.
1: Grazie a tutti coloro che ci hanno seguiti. Vi lasciamo adesso a Palla al Centro. Dunque, buon proseguimento su Radio Firenze Viola. Radio Firenze
7: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
9: Ragazzi, il 4 luglio, e sarà un venerdì 4 luglio molto importante anche per Niccolò Santi. Poi spiegheremo nel corso delle prossime puntate il perché
1: venerdì 4 luglio
9: sarà importante per Niccolò Santi.
1: È oggi venerdì, scusa.
9: Ma allora, scusami, non ti converrebbe fare la Volterrana? Non è la Volterrana, passare dall'interno facendo...
10: Sì,
9: tu volevi fare la Firenze-Siena, no? A fermare perché dobbiamo andare a Wimbledon.
10: Sì, esatto.
9: Wimbledon. Com'era?
10: Wimbledon.
9: Wimbledon. Wimbledon. Wimbledon. Wimbledon. Wimbledon.
11: Via, statene pure a River Plate, vattene al Besiktas se ti rivuole quell'allenatore lì.
12: Doppio buongiorno alla doppia F di Radio Firenze Viola.
13: Io ho acceso un po' in ritardo, la prima frase che ho sentito dai Bembe è stata: facciamo tutti uso di sostanze stupefacenti.
14: Paragone della trade agghiacciante fatta tra Boston e Philadelphia, cioè agghiacciante per Boston, a mio avviso.
15: Sì, sono il più forte del mondo.
16: Secco Fofana. Per farti un nome.
15: Questo è nuovo.
17: Bembe, non so se ti hanno avvertito, ma la sua aura è talmente potente che anche ieri con Tuccieri ti facevano le domande fuori controllo,
18: cercando l'uovo sul pelo.
16: Chi si compra? Una copertina scoppiettante che fa sorridere anche Stefano Cherubini, e questa è la prima grande esclusiva andata a segno. Anche Marco Tonelli, siamo già a 2 esclusive, sono solo le 10:02 sul cronometro. È il 6 luglio 2026, Sava Sandir, Francesco Benvenuti, il dottor Ferri.
19: Buongiorno. Una copertina che fa ridere ma fa anche riflettere, caro Benve.
16: Sì, perché in fondo c'è anche dell'amaro, e come sempre in ogni risata c'è anche un pizzico di amarezza che sgorga via come una lacrima sul viso, avrebbe detto qualcuno. 348-7513-933 055-77-111-71. Ovviamente vi ricordo in chiusura di trasmissione il maxi evento che di fatto durerà 2 giorni e che consentirà a tutti noi di ammirare per la prima volta le nuove maglie della Fiorentina nell'anno del centenario, ma non possiamo non partire citando semplicemente Radu Dragusin. Da qui in avanti sbizzarritevi voi anche allo 055 77 111 71. perché chiaramente siamo molto curiosi di sapere il vostro punto di vista su questa operazione. Prestito con obbligo condizionato, come ha scritto ieri anche Niccolò Santi, grazie Niccolò Santi, su Firenze Viola. Obbligo condizionato al raggiungimento di un numero minimo di presenze quantificabili in 22. Diteci anche se secondo voi sono poche, tante. Come leggete anche l'operazione in sé da parte della Fiorentina? La preghiera che vi faccio e ve la faccio proprio cercando di essere una sorta così di mero vigile urbano, è quello di dare delle valutazioni per quello che sapete, per quello che sognate, per quello che vi suggerisce questo risveglio mattutino, e non per sentito dire o per quello che hanno espresso nostri colleghi o vostri colleghi di tifo. Cioè, mi raccomando, il pensiero è sempre lo stesso: mantenete una vostra idea e portatela avanti con convinzione, guardando anche gli highlights su YouTube, informandovi, ecco. Cerchiamo che la trasmissione e la discussione possa portare avanti e si possa portare avanti come fosse una sorta di faro, ecco, non un segnalamento marittimo, ma in questo caso un segnalamento calcistico. Se ne va Tonelli e quindi ci sono anche delle buone notizie all'interno di questa trasmissione. David scrive: buongiorno a tutti, vediamo se mi apre il messaggio entro il 2090. La prima toppa da ammettere era riferita ai 67 gol presi dalla stagione scorsa. Inutile partire dal tetto, si parte dalla fondamenta. Saluti e benve. Sky is the limit, scrive l'ascoltatore. Mi piace, perché comunque vale un po' nel calcio, ma vale anche nella vita, ecco.
19: Ma
16: Sky
19: anche, is the limit, anche nel lavoro, cioè nel senso.
16: Anche nel lavoro, assolutamente, uno potrebbe quasi prenderlo alla lettera parlando di broadcasting. Detto questo, il pensiero del dottor Ferri su Radu Matei Dragosin.
19: Ma allora, il pensiero è sicuramente positivo, perché è un calciatore che, quando abbiamo visto, questo lo conosciamo molto di più di ieri, cioè, abbiamo avuto la possibilità di vederlo sia in Italia sia poi comunque di continuare a seguirlo in Premier, che anche a livello d'orari insomma è molto più fattibile rispetto al Brasileirão da cui viene Vieri. Si parla di un calciatore comunque ancora nel pieno degli anni, perché è un classe 2002, si parla di un giocatore duttile che può aggiustare la difesa in diversi modi, perché può fare il centrale, può fare volendo anche il terzino destro. È un giocatore con una struttura fisica che si va a inserire nel filone dell'acquisto di Vieri, perché comunque Vieri è oltre il 1,85 m, stessa cosa si può dire tranquillamente per Dragosin, insomma due fisici importanti. Un giocatore di alto profilo, sicuramente un giocatore di alto profilo che si porta dietro un po' di problematiche fisiche. È uno dei tanti déjà vu del mercato Viola, perché di Dragosin si è parlato in tempi non sospetti e in più di un'occasione. I dettagli dell'operazione, secondo me, sono poi i dettagli più importanti e più interessanti, no? Perché comunque si parla di un calciatore che arriva con una formula non definitiva, e si arriva a questo tipo di accordo con il calciatore, con il club, con il Tottenham, secondo me cautelandosi anche un pochino, proprio in relazione a tutti i problemi fisici che si è portato dietro questo calciatore. Perché, se non sbaglio, il riscatto obbligatorio scatta con le 22 presenze del calciatore. Ora poi magari andiamo anche a riprendere bene i dettagli dell'operazione, però mi sembra insomma un modo di cautelarsi da Fiorentina nei confronti di un giocatore che ha avuto tanti problemi fisici, e un modo per dire: questo è un pagherò. Cioè, mi sembra un mercato che è iniziato sì con una spesa ingente, quella di Vieri. Questa non è una spesa ingente, questo è un pagherò. Questo è: guardo quello che mi hai dato, che merce ho acquistato, o che merce mi hai dato in questo momento, e poi decido solo in un secondo momento di acquistarla oppure no. Se scenario bellissimo, Dragosin torna a essere un calciatore affidabile anche da un punto di vista di tenuta fisica, dimostra di essere un perno insostituibile della difesa della Fiorentina, si va oltre le 22 presenze e continuiamo il nostro rapporto. Se invece nel corso della stagione certe fragilità persistono, la Fiorentina si è cautelata, ha un difensore in rosa che gli può garantire una ventina di presenze, storicamente è così, ma ha anche un giocatore che sa benissimo che non le costerà per quanto riguarda la stagione e eventualmente per quanto riguarda un riscatto futuro. finito, vostro onore.
16: Molto molto bene, il dottor Ferri al 10.7. Aggiungo, poi andiamo anche dai primi ascoltatori, visto che qualcuno si è già prenotato per intervenire in diretta. Secondo me il punto vero da capire su Dragusin è: la Fiorentina prende il giocatore che nella sessione di mercato invernale 23-24 convince il Tottenham a fare un investimento da 25 milioni di euro più bonus più il prestito di Jed Spence, che tra l'altro stiamo anche vedendo in questi giorni impegnato con l'Inghilterra al mondiale. La Fiorentina prende il giocatore rispetto a un'idea che è quindi basata su la speranza che possa tornare anche sull'altare della continuità a quei livelli, e questa ovviamente è la versione migliore della storia. Come diceva anche Fabio, c'è un crociato alle spalle, c'è una continuità che da un punto di vista di minutaggio, di mero minutaggio, il giocatore per tanti motivi non ha mai avuto al Tottenham, nel senso che se si va a vedere anche prima dell'infortunio, c'è, era un giocatore peraltro finito anche in un periodo storico del Tottenham molto contorto, molto controverso se vogliamo, perché da un lato c'è stato ovviamente il punto massimo della vittoria dell'Europa League, con il giocatore però già infortunato da diversi mesi, e dall'altro lato c'è stato anche il Tottenham che per 2 anni consecutivi ha rischiato di finire nel Championship. L'anno scorso, dopo l'infortunio, quindi nella stagione appena conclusa, quando è tornato a disposizione sostanzialmente poco prima dell'inizio del mercato invernale, infatti lì la Fiorentina, e non solo, vi ricorderete anche la Roma, le parole del suo procuratore, iniziano a interessarsi al giocatore. Diciamo, la sua stagione di fatto comincia da febbraio, quando trova un po' di continuità, gioca contro il City, gioca contro lo United, con il Newcastle, con l'Arsenal, in quel periodo molto complesso in cui il Tottenham non riesce sostanzialmente mai a vincere per i primi 3 mesi del 2026. Chiude però la stagione in panchina e di fatto nelle ultime 8 gioca soltanto il recupero contro il Wolverhampton e il recupero nell'ultima contro l'Everton. Quindi io creerei una distinzione: il giocatore, e Paratici lo conosce meglio di tutti noi visto che lo ha preso sedicenne alla Juventus, fatto anche il percorso breve, va detto, in Under 23, poi è stato mandato in prestito, fino al girone d'andata di quella Serie A con la maglia del Genoa aveva avuto un percorso di crescita bruciando le tappe. Secondo me in Inghilterra è stato più il contesto a farlo crescere, quindi aver comunque vissuto uno spogliatoio che ha dovuto superare molti problemi come quello del Tottenham, problemi inaspettati chiaramente, si è dovuto mettere alle spalle un infortunio molto pesante come la rottura di un crociato. A livello di prestazioni singole ha dimostrato e confermato quelli che sono un po' i suoi punti di forza, cioè un giocatore che per duelli vinti e per duelli aerei vinti è tra i top in Europa, un giocatore che ama il duello fisico, che a differenza di Pongracic per esempio è molto più a suo agio nel contatto uomo su uomo, è un giocatore che apprezza tantissimo il duello, ma senza che questo poi si traduca in una situazione disciplinare, perché per esempio nei giorni scorsi qualcuno scherzava anche sul rendimento e sui cartellini di Pongracic. Ecco, se uno va a vedere sotto questo punto di vista, nelle 35 partite, nelle 35 presenze di Dragusin in Premier League ha preso solo 2 cartellini gialli, quindi è un giocatore che sa usare il corpo senza eccedere, tutti elementi che forse, ecco, il punto interrogativo può essere: forse avrebbero potuto dare ancora più dividendi in un calcio come quello inglese. Probabilmente il giocatore in realtà, per tanti motivi anche di contesto, ripeto, il Tottenham di Dragusin è stato un Tottenham molto disfunzionale, quindi è chiaro che anche a livello di singoli si finisce un po' nel frullatore. Vediamo se magari in una fase difensiva un po' più armonica come quello della Fiorentina riuscirà a riprendere il discorso interrotto con appunto il passaggio al Tottenham, che avrebbe dovuto dargli là per diventare un difensore di livello internazionale, e se vogliamo per tanti motivi un po' anche di contesto, ripeto, rompersi il crociato è un ostacolo non indifferente nella crescita di un giocatore, forse si è un po' arrestato. Tra poco continuiamo a leggervi, intanto in linea con noi David, se non erro.
6: Ciao, buongiorno.
16: Ciao, eccoci.
19: Buongiorno.
16: Eccoci.
6: Io volevo suggerire, diciamo, una considerazione che poi potrebbe portare anche a fare una domanda la prossima volta che avete occasione di conferire con Ferrari, più che Paratici.
16: Sì.
6: Io ricordo che l'anno scorso, quindi un poco più di un anno fa, a maggio, quando ci fu la conferenza stampa, quella a tre, con il presidente collegato dall'America,
16: sì.
6: Tanto per ricordare quella che è diventata famosa per il figlio Palladino, che poi il giorno dopo se ne va.
16: Sì, sì.
6: Fu detto, tra le altre cose, in un botte risposta con la curva di quei giorni, dal presidente, che i tifosi dovevano capire che la società andava avanti con quel tipo di gestione, ok? Quindi io, davanti a una rottura netta di quel tipo di gestione, perché al di là degli acquisti, ma diciamo anche con il cambiamento di tante figure in società, quindi è proprio una rottura con il passato, perché se si fosse proseguito a quella maniera, anche davanti alle dimissioni di Frédéric, si sarebbe potuto promuovere Goretti e prendere uno sbarbatello alle prime armi sotto a Goretti e continuare ad andare avanti con quel leitmotiv lì, mentre invece mi pare che il cambiamento sia dirompente. Ecco, io vorrei chiedere che cos'è che vi ha fatto cambiare idea, perché questa sembra davvero un'altra società.
16: Chiaro, David, questo diciamo è un suggerimento che accogliamo e insomma proveremo allora, magari non direttamente noi ma anche tramite i nostri colleghi, a fare giusto appunto, scusa la ripetizione, da tramite per questa tua curiosità. Allora, torniamo a leggere anche un po' di messaggi. La mia unica perplessità su Dragusin è il tipo di fisico, visto che nell'ultimo anno ha fatto solo 6 presenze da titolare e poi il vuoto. Nel Genoa in generale in Italia faceva la differenza, ottimo in marcatura, fortissimo di testa, si sta bene rispetto a quello che abbiamo, è un bel salto di qualità. La tutela con obbligo a 22 presenze, una stagione senza coppa è un bel cuscinetto. Diciamo, anche se 22 presenze, credo non sia stato specificato se con un minimo di minutaggio. Quindi ad
19: secondo
16: oggi,
19: me, guarda, 22 potrebbe essere il 60% delle presenze. Ora non faccio un calcolo a cazzotto.
16: Fammelo cioè, fare
19: 22
16: al volo.
19: È il 60% di 38.
16: Te lo dico subito. Intanto sentiamoci un WhatsApp audio.
19: Vai, almeno diamo tempo alle nostre
16: almeno la nostra calcolatrice
19: di funzionare.
16: Vai, Stefanino.
10: Allora, su Dragusin diciamo che il suo trasferimento a Tottenham non è andato bene, e a parte che è andato in un Tottenham in caduta libera, ma quelle poche volte l'ho visto giocare quest'anno non ne ha azzeccata una. Magari il ritorno in Italia si confà più alla sua qualità, vediamo. Poi bisogna capire anche un po' cosa significa per la Fiorentina Dragusin, se la riscrittura e la riprogettazione della difesa. A voi.
16: Comunque il dottor Ferici aveva visto giusto, perché 22 è il 58% sì. di 38, quindi sostanzialmente.
19: Perché da qualche parte
16: siamo,
19: ho letto 60% di presenze con 45 minuti almeno, cioè 60% di presenze da almeno 45 minuti. Quel 22 presenze, insomma, sa un po' di 60%. Diciamo, insomma, il dettaglio chiaro, evidente, non viene riportato dalla Fiorentina nel suo comunicato, ci mancherebbe altro, insomma, sono cose che rimangono sempre un po' fumose. Però dai, è quello, è una forma di tutela per la Fiorentina. Questo, ripeto, non è un investimento. Sì, c'è 1,5 milioni, penso, di prestito oneroso.
16: Sì, sì, sì.
19: Quindi ad oggi la Fiorentina per questo giocatore ha speso 1,5 milioni. Poi, se va bene, decide nella prossima stagione se metterci sopra i restanti 17, 17 e mezzo, 16, quanti volete, tanto non sono nostri. Se va male, tanti saluti, Dragusin, you can go.
11: go back to your country. No, così no, però insomma.
16: Così sarebbe, diciamo, proprio una chiusura.
11: No, go back to your country sarebbe una roba un po' da, vabbè, lasciamo perdere, dai. Dai,
16: no, però è ovvio che la Fiorentina in questo senso è chiamata ovviamente ad avere una piena consapevolezza anche di come gestirà da un punto di vista tecnico i suoi investimenti.
11: Una cosa secondo me viene da pensarla, che Dragusin non chiude il discorso difesa. Cioè, no, comunque anzi, la difesa andrà comunque sistemata.
16: Guarda, ti faccio
11: sistemata.
16: Un'altra domanda. Allora, considerando ad oggi la Fiorentina ha 5 centrali, diamo già per acclarato l'arrivo di Dragusin. Dal tuo punto di vista, converrebbe cercare un acquirente per Pongracic? Ora non dico fare Poggio e Buca, perché in questo momento, anche per motivi anagrafici,
11: certo,
16: Pongracic non vale
11: quanto Dragusin.
16: Quindi, anche se ha avuto la vetrina del mondiale, non penso più di 10-12 milioni la Fiorentina possa essere in grado di, che comunque non
11: che
16: è,
11: per la Fiorentina andrebbe bene economicamente.
16: Ma dal tuo punto di vista, meglio cercare un acquirente a titolo definitivo per Pongracic o un prestitino
11: fatto bene
16: con un diritto bello alto, un obbligo bello alto su Comuzzo? Visto che bisogna andare lì, ragazzi, ci sono due destri e due sinistri.
11: Allora, detto che io ho grande simpatia per Comuzzo, ma io andrei con il prestito di Comuzzo per più ragioni, no? Comuzzo comunque è un giocatore ancora giovane che si può rilanciare magari facendo una buona stagione in prestito da qualche parte. Mi dispiacerebbe vederlo in Serie A da qualche altra parte far bene. Cioè, mi farebbe piacere per il calciatore, ma mi dispiacerebbe un po' per eventualmente l'occasione persa. Ma per la composizione del reparto ad oggi, considerando che Pongracic e Ranieri hanno chiuso da titolari l'ultima stagione, mi verrebbe da dirti che l'alternativa a Dragusin, che è il destro della difesa della Fiorentina, è Pongracic, e l'alternativa a Vieri, che è l'investimento importante fatto da Fiorentina sulla sua difesa, è Ranieri, visto che Vieri è un mancino come Ranieri. Quindi nel gioco delle coppie, tenendomi un destro e un mancino, io andrei così.
16: Io sarei più propenso a vendere Ranieri, dice Keith da Udine.
11: C'è anche questa
16: non
11: opzione.
16: È assolutamente vietato avere alla fine opzione. Anche tre centrali destri e uno mancino,
11: no,
16: o tre mancini e un destro. Bisogna trovare ovviamente il centrale bravo ad adattarsi a giocare non sul lato del suo piede
11: io
16: migliore.
11: L'ho detto a volte, si può giocare anche con due centrali destri, con due centrali mancini.
16: Assolutamente. Esperienza inglese sfortunata, pessimo momento del club, brutto infortunio, combo devastante per chiunque. C'è una quota di aleatorie età, d'altronde la Fiorentina non può prendere giocatori perfetti al 100%, si va a caccia di altri Ken, giocatori di grandi potenziali, ma nel momento più basso quasi del loro percorso, che possono essere abbordabili per noi. Poi vorrei dire a Simone 71 che dice come mai i giocatori che prende la Fiorentina si trova sempre qualcosa che non va. Li aveva presi o il Como, Bologna, Atalanta, Roma sono acquisti buoni. Ora, al di là dei verbi messi un po' lì a caso, Simone, io l'invito che faccio, che sia rivolto a noi o a qualche analisi dei tuoi colleghi di tifo, è quella di viverla sempre senza nemici immaginari nemici frutto di allucinazioni. Cioè, come in tutte le cose, senza vedere appunto così avversari ovunque, uno fa le analisi dei pro e dei contro, cercando di fare una ricostruzione lucida e accurata. Ecco, questa ossessione che alcuni di voi hanno per chi parla di acquisti giocatori della Fiorentina dicendo si trova sempre qualcosa che non va, perdonatemi, quindi vuol dire siete abituati a qualcuno che vi ha raccontato che è tutto bello, quindi forse il problema è più questo. Cioè, quelli che vi hanno raccontato che la Conference era la Champions, che Cabral era Ronaldo il fenomeno, che Jovic era Luca Toni, che Pionte che era Batistuta, ecco, forse il problema è quello, Simoncino mio. Io tengo Comuzzo e cerco di prendere più soldi possibili con Pongracic. Questo è Gianni, che poi, cambiando argomento, si è schifato per la decisione della FIFA di condonare il cartellino rosso di Balogun.
11: Vabbè ragazzi, ma dove si giocano questi mondiali? Ecco. Chi andrà sul palco insieme alla vincitrice del mondiale?
16: Nulla di nuovo sul fronte occidentale.
11: Dai raga, poi proprio fronte occidentale oggi.
16: Non c'era bisogno diciamo di questo ulteriore step per rendersi conto,
19: si può dire una cosa, però,
16: del grande regista, allora, di questi mondiali.
19: Al netto di questo non l'avrebbero tolto a nessun altro probabilmente, certo, se non a un calciatore degli Stati Uniti. Detto questo, l'espulsione di Balogun era un po' eccessiva, perché
16: assolutamente,
19: sì, Balogun pestava la caviglia di Muharemovic. Fra l'altro Muharemovic lì ha rischiato grosso, sì, lì, sì, ho visto tanti direttori sportivi,
16: soprattutto
19: che cominciavano
16: Vai,
19: a piangere,
16: che ora se lo vuol portare alla,
19: esatto,
16: Juventus, era lì,
19: sì, ma forse
16: tremante,
19: anche, forse anche a Sassuolo, perché
16: forse anche Palmieri,
19: soldini, sì, soldini importanti
16: Nero
19: per
16: Muharemovic, Nero Verdi, diciamolo sempre.
19: Balogun non lo faceva apposta lì, Balogun cerca di prendere posizione, entrambi, no, si sbracciano,
16: sono d'accordo.
19: E lui gli pesta, cioè, la veglia, però non mi sembra fatto con l'intenzione di far male.
16: Però ecco, ci ovviamente ha un peso in un mondiale, quindi in una competizione comunque breve, un rosso revocato come non si è poi. Oltretutto, al per giocatore, un giocatore, insomma, bello determinante, l'unico vero attaccante di livello che ha la formazione di Maurizio Pochettino.
19: Anche se poi, insomma, Allegri insegna, si può giocare con Pulisic prima punta.
16: Non c'è dubbio, perché spero per lui che, insomma, quest'anno al Napoli possa trovarsi con degli attaccanti veri là davanti. Dragusin è solo un inizio, ne vedremo delle belle. Questo è Mario D'Assigna. Vieri giocherà come esterno destro bloccato, lo ha già fatto e Grosso predilige i terzini più bloccati. Forse Andrea voleva dire esterno sinistro, ora va bene,
19: sì,
16: tutto,
19: no, infatti.
16: Ora, non esageriamo. Certo che Vieri ha iniziato, tra l'altro, la sua carriera da terzino sinistro,
19: sì,
16: ovviamente con caratteristiche molto più simili a quelle di un Calafiori, per intenderci, cioè non è un terzino di
19: spinta, è un terzino braccetto,
16: è un terzino braccetto, un terzino di palleggio, torna a ribadire, molto, secondo me, più facilmente immaginabile tra qualche anno in una big a fare un lavoro del genere che già quest'anno con la Fiorentina, però vedremo se riuscirà invece a smentirci. Poi, visto che ieri abbiamo anche celebrato qui in radio record italiano di Larissa Iapichino, Diamond League, superando di un centimetro la misura della madre di 28 anni fa, prestazione mondiale di Leonardo Fabbri, giustamente Chiara aggiunge, citiamo anche i guelfi che hanno vinto lo scudetto del football americano, tra l'altro il nostro inviato, il dottor Ferri a Ferrara,
19: bella,
16: ha assistito,
19: bella,
16: il Ferri a Ferrara non c'è
19: mi
16: male,
19: mi sento un po' estense io, sai,
16: da fra cosa?
19: Ma non so, Ferrara mi piace, sì, mi dà con delle vibes, belle vibes. Vabbè, grande vittoria dei guelfi, è stata anche una gran bella partita. Di solito quando ho visto l'Italian Bowl, che è il Super Bowl italiano, sono sempre beccato una partita a senso unico, cioè da una parte o dall'altra. Invece stavolta è stata una partita combattuta, con Parma che, insomma, ha venduto cara la pelle, però i Guelfi hanno vinto. Fra l'altro, pensa, era la terza volta che queste due squadre si affrontavano in finale e i Guelfi non avevano mai vinto, quindi hanno anche
16: abbiamo sfardato
19: rotto
16: il tabù.
19: Esatto.
16: Poi, tra le varie notizie di giornata, anzi di mattinata, il che ha sancito anche un incredibile momento in cui Niccolò Ceccherini era sveglio alle 7, poco più, perché per me, scusate, la vera notizia è questa. Poi, certo, Niccolò Ceccherini ha detto che in pole position in questo momento per la panchina della primavera c'è Aurelio Andreazzoli, e Viola Luke vuole una mia analisi filosofica sulla scelta di Andreazzoli. Ovviamente Viola Luke sa che Andreazzoli abbia già avuto esperienze negli anni 90 tra allievi nazionali e primavera, alla Fiorentina mi interessa zero. Diciamo che, allora, ovviamente c'è un cambio di filosofia, al di là del mio pensiero, da parte di Paratici, in generale della Fiorentina, perché si passa da allenatori in costruzione, come nel caso, tornando ancora più indietro negli anni, si potrebbe quasi partire da Federico Guidi, arrivando prima ancora Semplici, poi appunto Aquilani, poi adesso Galloppa,
19: Bigica,
16: un allenatore fatto e finito, non solo per motivi anagrafici, perché Andreazzoli è un classe 53, quindi
19: a Empoli lo chiamano il nonno,
16: quindi voglio dire, a Firenze sarà altrettanto, mi verrebbe da dire, non c'è il fuso annuale, ecco, per cui a Empoli si ha un'età e a Firenze ne ha un'altra, un classe 53 fino a prova contraria ha 73 anni da compiere, come nel suo caso ha iniziato a allenare a metà anni 80, quindi parliamo di un allenatore formato. Ora, è vero che è un allenatore che io faccio un po' fatica a valutarlo per quello che appunto è successo negli anni 90. Diciamo, possiamo scindere la sua carriera negli anni 0 e nella prima metà degli anni 10 come collaboratore tecnico con Udinese e Roma di Spalletti, e poi il tentativo di fare il grande salto con continuità, che lo ha visto soprattutto impegnato a Empoli, visto che stavo vedendo adesso dal 2017 fuori da Empoli ha allenato solo 20 volte, 8 col Genoa e 12 con la Ternana, per il resto ha fatto solo Empoli, ha vinto un campionato di Serie B, ha fatto due esperienze in Serie A, ha chiuso quella stagione 2021-2022 al 14° posto, un Udinese che aveva tanti giocatori di talento come spesso gli capita. Allora, proviamo a interpretare la questione calcistica. Intanto, da un punto di vista tattico, mi immagino continuità tra Andreazzoli e Grosso. Mi immagino, perché comunque lui a Empoli ha sempre lavorato con i giovani, che Andreazzoli possa essere individuato come l'allenatore giusto, non tanto per ottenere i risultati con quelli che hanno magari un solo anno a disposizione di primavera, cioè i 2007, ma più adatto ai 2009, ai 2010, cioè per costruire
19: i croci della situazione.
16: Esatto, mi immagino un qualcosa del genere rispetto a allenatori in rampa di lancio, astri non ascenti, tutte scelte a

0: poi possiamo puntare anche
1: a quello,
0: a quello, ed è un qualcosa di condivisibile. Aldo da Piombino dice: ha ragione Ferri, meglio mandare in prestito Comuzzo. Poi vuoi un attacco frontale? Manuel dice: tanti infortuni, ma si è fatto solo un crociato, perché devi sparare minchiate?
1: Va bene, ti ringrazio.
0: Sempre sobrio, ovviamente, no, i nostri ascoltatori.
1: Però, insomma, vero, vero, ha avuto altri problemini anche in stagione, però l'infortunio importante è sicuramente la rottura del legamento crociato.
0: Però resta comunque il fatto che, al di là ora, diciamo, degli ascoltatori che non sanno vivere il loro ruolo, no, di ascoltatori, no, con serenità.
1: No, ci sta, cioè, nel senso, la riflessione ci sta, magari mi sono espresso male io, è vero che in questa stagione comunque avevo già avuto un problema, cioè non mi ricordo che tipo di problema aveva avuto, però era stato fuori per qualche giorno.
0: Comunque è stato fuori quasi un anno per infortunio, quindi al di là che sia la somma di tanti piccoli infortuni o la rottura del legamento crociato,
1: no,
0: resta comunque il fatto che stiamo parlando di un giocatore che va ricostruito, il cui percorso di crescita si è interrotto. Poi lo riprenderà e diventerà ancora più forte della versione dominante che abbiamo visto in quel girone d'andata a Genova? Chapeau a chi lo avrà preso, però, come dicevamo anche prima con il dottor Ferri davanti a un caffè, è la stessa Fiorentina che giustamente mette un fermino a questa operazione dicendo: ok, il prestito oneroso, però che il giocatore ci dimostri con un numero di presenze appunto del 58% di essere tornato sull'altare della continuità, cosa che il giocatore, ragazzi, non ha mai avuto. Vi ripeto, se uno va a vedere il suo storico nei 2 anni e mezzo al Tottenham, è un giocatore che la titolarità l'ha trovata poche volte, al netto dell'infortunio, dico. E quindi sotto questo punto di vista bisogna un po' riunire e ripartire dal punto di partenza. È un giocatore che dal gennaio 2024 ha fatto 48 presenze per 3.185 minuti. Non è un numero così alto. Quindi è un giocatore che va ricostruito. Vedremo se da un punto di vista fisico, visto è ancora giovanissimo, è un 2002, pur avendo tanti anni di carriera alle spalle, riuscirà appunto a riprendere il discorso di qui sopra. Paratici si è sempre distinto per essere un grande spendaccione, a volte i risultati li ha ottenuti, altre volte no, sempre ha causato il dissesto delle casse societarie. Questo è Giacinto da Ghirano, che mi permetto di definire non un paraticiano, ecco, sotto questo punto di vista. Poi vorrei, da parte di Stefanino, poi tra poco possiamo anche attivare il primo collegamento, vorrei che però prima Stefanino ci offrisse, anche per tutti gli amanti della modalità visual, quindi canale 92, la foto che ci ha mandato Flavione dalla Svezia un quarto d'ora fa, perché anche se c'è un piccolo errore di battitura, che ovviamente perdono a Flavione, però mi fa talmente volare, visto che ormai è diventato un meme questa immagine, che secondo me merita di essere proposta, ecco, a tutti gli ascoltatori. Mi sono perso, devo dirvi la verità, così senza motivo Vavrò, anche se c'è Vavrò non ce ne frega niente, mi sono perso la genesi di questa,
1: ma secondo me
0: immagine.
1: Loro sono...
0: chi sono e perché erano lassù?
1: Allora,
0: lo sai, me lo sono perso.
1: Io a quanto ho capito loro sono due che lo fanno un po' di sport, cioè nel senso il loro arrampicarsi sulle vette più alte del mondo un po' loro,
0: quindi è un parkour in verticale, diciamo.
1: Beh, bella però, no, foto fantastica.
0: E faccio complimenti anche
1: l'altro
0: a Flavio,
1: messaggio potentissimo, oltre al così senza motivo,
0: sì,
1: però,
0: certo. Ma
1: però,
0: l'ho visto,
1: insomma,
0: poi
1: anche il messaggio originale bello potente.
0: Bello potente, poi ho visto, diciamo, in tutte le sue versioni trasformarsi in un meme, come
1: questi giorni è diventato.
0: Tutto diventa un meme. Del resto, sono sempre stato critico con questa società, ma se critichiamo anche l'acquisto di Dragusin, facciamo festa, allora vi meritate il prezioso di turno. Però ragazzi, io
1: nessuno
0: continuo a non
1: Dragusin,
0: capire,
1: ragazzi,
0: chi, cioè, verso chi state rivolgendo le vostre
1: dire
0: critiche.
1: Dire che è infortunato non è criticare.
0: No, esatto, cioè essere onesti con voi. Poi, ribadiamolo ancora una volta rapidamente prima di andare dal nostro ospite. È un giocatore con delle caratteristiche chiare, con dei punti di forza chiari. Tra l'altro punti di forza che sono mancati alla Fiorentina. I duelli aerei vinti, la capacità di gestire il contatto uomo su uomo. Quasi il desiderio calcistico di andare a fare la battaglia sportiva con l'avversario di turno, a fronte tra l'altro di una gestione anche del corpo molto positiva, 2 cartellini gialli in 35 presenze in Premier League. Detto questo, però, non possiamo neanche ignorare un infortunio pesante che lo ha tenuto fuori quasi un anno.

0: e da cui il giocatore si è ripreso, perché gli ultimi 4 mesi li ha giocati, diciamo, lo hanno visto protagonista, ma con un minutaggio che ancora non ci fa dire la Fiorentina ha ritrovato il Dragusin del Genoa. La Fiorentina spera di poter trovare e ritrovare quel giocatore che aveva convinto il Tottenham, peraltro in una sessione invernale di mercato, a spendere 25 più bonus e il prestito di Jed Spence, quindi non un'operazione, diciamo, da 10 noccioline. Ecco, a proposito di denaro, in questo caso di bilancio, però, caro il mio Fabio, torniamo, diciamo, a collegarci un po' con le operazioni che sta portando avanti la Fiorentina e anche con una vicenda che ha riguardato il bilancio della Fiorentina e una multa ricevuta dai Viola pochi giorni fa, per capire un po' meglio anche che tipo di estate sarà, no, per la Fiorentina.
1: Assolutamente, perché siamo in collegamento con Luca Cosentini, collega di Calcio e Finanza e autore dell'articolo che appunto parlava appunto di questo sforamento, rapporto costo rosa ricavi oltre il 70% per Fiorentina, Bologna e Napoli, multa UEFA da 6 milioni per i toscani. Questo era il titolo dell'articolo di Luca, che ovviamente ci ha spinto a rompergli le scatole per metterci in collegamento con noi. Luca, buon pomeriggio, grazie di aver accettato il nostro invito. Buongiorno, scusami.
2: Ciao, buon pomeriggio, Luca.
1: Mi sono portato un po' avanti.
2: Un saluto, caro. Scusatemi se vi ho rimandato.
1: Ma no, ma ci mancherebbe. No, no, ci mancherebbe. Luca, però, insomma, partiamo dal tema, partiamo dallo sforamento della Fiorentina oltre il 70% nel rapporto rosa ricavi. Ci spieghi un po' anche a chi magari conosce meno la vicenda di che cosa si tratta di fatto?
2: Allora, molto semplicemente, il valore da tenere a mente è il fatturato.
1: Okay.
2: Il fatturato della Fiorentina 24-25, perché poi il bilancio 30 giugno 26 non è ancora stato pubblicato, quindi mi azzarderei a darvi dei numeri che poi possono essere smentiti, quindi per salvarmi anche solo la faccia evito di fare previsioni, perché poi il bilancio che viene redatto civilmente, cioè quello praticamente che poi viene consegnato alla Lega e che ha valore anche solo penale o civile, in Italia è diverso da quello alla UEFA. Io vi posso dare i numeri del 24-25, che dicevano che il fatturato della Fiorentina era leggermente sotto i 200 milioni. Ecco, quello è il numero cardine che va tenuto lì. Poi la Fiorentina, come tutte le società coinvolte nella stagione in Europa, che purtroppo non sarà la prossima, ho detto che non ci sarà neanche in Conference, deve cosa consegna alla UEFA? Anche un prospetto sulla stagione in corso, quindi sul bilancio che è stato chiuso il 30 giugno 2026. Però non abbiamo i numeri, quindi ci dobbiamo basare sul 30 giugno 2025, quando è stato chiuso l'ultimo certo. bilancio, depositato, e quei 200 milioni. Il rapporto cosa indica? Quello che è la squad cost rule, cioè quindi detto volgarmente il costo della squadra. Però per il costo della squadra non si intende solo gli ingaggi, quindi gli ingaggi lordi, ma anche i costi per i cartellini con i relativi ammortamenti annuali e le commissioni agli agenti pagati. Quindi bisogna andare a spulciare bene tutto il bilancio, e indicativamente già la Fiorentina era sopra i 150 milioni.
1: Okay.
2: Il 70% di 200 è 140.
1: Esatto.
2: Quindi siamo intorno a una operazione di 10 milioni, forse qualcosa meno, perché poi la UEFA dice che è sforato, ovviamente la società dice di quanto, poi pubblicamente è tutto un altro,
1: certo.
2: tutta un'altra questione, però dovremmo essere intorno a quell'idea lì. Cosa deve fare la Fiorentina per rispettare le regole, visto? Provo a anticipare
1: certo,
2: anche
1: certo.
2: la domanda, perché credo che sia questa poi
0: sì, inevitabile
2: del discorso, perché ormai la multa è passata e va pagata, un po' come quando si parcheggia in divieto di sosta.
0: Sì, ma il danno è fatto,
2: poi quella va pagata per forza. E deve o alza i ricavi, ma senza anche solo la Conference League, che non è la Champions League, quindi non porta denari a cascata, ma comunque porta ricavi. Senza l'Europa è complicato, perché poi i diritti annuali della Serie A sono fissi, possono variare di qualche milione, che ovviamente per noi comuni mortali è tanto, ma per delle società
0: soprattutto sul breve periodo, no? Alla fine la Conference mediamente in questi 4 anni ha portato 16 milioni l'anno, difficile in un'estate sopperire a questo segno meno e crescere su tanti altri fattori commerciali e quant'altro.
2: Esattamente, poi c'è un discorso sui diritti TV che riguarda gli MG e il ricorso vinto dalla Serie A, che porta circa 20 milioni tutti, ma quella è proprio sono proprio soldi caduti dal cielo,
0: certo.
2: che vanno bene, perché ovviamente vanno messi a bilancio, ma è la classica, il classico bonus one shot, e non ci sarà più per il resto, perché quella è una vicenda chiusa con le società di quegli anni lì, che hanno ricevuto una ventina di milioni più o meno a testa. Cosa deve fare la Fiorentina? Deve vendere. O taglia gli ingaggi dei giocatori presenti in rosa, cosa molto difficile, perché poi si deve andare a trattare con tutti gli agenti, e sapete benissimo, anche i nostri ascoltatori lo sanno ma anche meglio di noi, che ovviamente se gli garantisci uno stipendio, anche se andare via a tagliare qualcosina, l'ESA mai sta quasi.
0: Certo.
2: Deve vendere. Vendendo alza automaticamente il ricavo, che è la classica plusvalenza, che poi è tanto citata, ma non è un termine negativo, anzi a livello di bilancio e anche lì è proprio una mano santa, soprattutto per chi non ha introiti da UEFA, e soprattutto tutti liberi degli ingaggi. Quali sono i calciatori più pagati? Ovviamente i calciatori più importanti nella rosa.
0: Quindi ecco Luca, questo è importante, perché la Fiorentina in questa sessione di mercato, che è nella sua fase ovviamente embrionale, al di là della cessione di Beltran, si sta concentrando molto sugli acquisti. Vieri, abbiamo visto ieri sera questa accelerata su Dragusin, ma questo non toglie, anche per ribadire quella che sarà alla fine la priorità anche in ottica bilancio dei Viola, che la priorità proprio per anche avvicinarsi il più possibile quando la Fiorentina tornerà in Europa per il bilancio 27-28 è quella legata alle cessioni, e quindi anche a una gestione più oculata del monte ingaggi, che insomma è stato anche da un punto di vista di rapporto con il risultato sportivo molto sproporzionato. Settimo monte ingaggi e chiuso al 15° posto.
2: Esattamente, sì. Poi l'ultima stagione pesa clamorosamente
0: certo,
2: nei giudizi, ovviamente, perché come hai ricordato tu, poi 15° posto, ma la Fiorentina è stata 18esima per un po' di giornate.
0: Assolutamente.
2: Con un clima non proprio diciamo sereno, giustamente, perché si rischiava la Serie B, sarebbe stata anche una retrocessione clamorosa. Perché è bene sottolineare che nonostante la Fiorentina non faccia le coppe europee la prossima stagione, i bilanci, perché poi va detto a plurale, i bilanci che la UEFA controlla sono gli ultimi tre nella stagione successiva a quella in cui si andrà a giocare una competizione europea. Faccio un esempio, il Como giocherà nella prossima stagione la Champions League, la UEFA guarda 25-26, 24-25, 23-24.
0: Certo.
1: Okay.
2: E il Como dietro non ha i compensi UEFA, ha investito tanto e ha un ricavo che è ancora più basso di quello della Fiorentina, perché come è una bella favola, ma le favole esistono solo nel mondo dei sogni, nel mondo della realtà le favole si costruiscono con i soldi, tipo la favola Leicester, che è tanto cara a noi, però c'era un certo Vardy che prendeva 6 milioni di ingaggi.
0: Certo.
2: Favola fino a un certo punto, poi noi ci chiamiamo calcio e finanza, portiamo un po', spezziamo la favola, però bisogna anche ricordarci anche che sono un campionato dove i giri di due valgono miliardi.
0: Non esiste il vostro competitor calcio e favole, per esempio, c'è solo calcio e finanza.
1: Però avrebbero le stesse iniziali, attenzione, sì, attenzione.
2: CF sarebbe anche...
0: Può essere un'idea per creare un po' di scompiglio,
2: Sì, esatto, però poi i tifosi ovviamente sognano, il mercato poi è una fase anche un po' fuori dalla realtà, si vengono scostati anche un po' di nomi, qualche volta si corona il sogno, perché
0: certo,
2: chi ha la Fiorentina sembrava chissà cosa, perché doveva prendere un gaggio sproporzionato, De Gea, il portiere della Fiorentina titolare da qualche stagione, quindi fanno benissimo i tifosi a sognare. Poi ci sono i numeri, e il numero dice che la Fiorentina ha superato quel 70% lì, perché poi nelle stagioni successive la percentuale era più alta. Si è partiti dal 90, poi si è andato a 80 e adesso a 70. A 70 ci si ferma, non scende a 60-50, se no i ragionieri di tutte le squadre si mettono le mani nei capelli. Però il 70% è stata valutata una proporzione sana,
1: la soglia giusta, dai.
2: Esattamente, perché poi tutto viene dato come obiettivo quello di avere meno debiti possibili nel sistema, perché è vero che è un sistema miliardario, ma se hai debiti per miliardi o comunque centinaia di milioni non è proprio un indicatore di sana competizione. Poi è vero, si va a competere con Real Madrid che fattura un miliardo, quindi il 70% di un miliardo è molto facile da fare. Invece se ne viene a 200 milioni, ma anche solo Inter, Milan e Juve, che sono le tre strisciate che hanno il fatturato più alto, siamo poco meno di mezzo miliardo. Questi sono numeri un po' generali. La Fiorentina, purtroppo, come avete ricordato voi, ha fatto una stagione molto deludente sul campo, quindi il peso proprio alla bilancia fra i ricavi e i costi, soprattutto i ricavi senza UEFA, è tantissimo, cioè è sproporzionato.
1: Luca, prima di salutarti, almeno che Francesco non voglia aggiungere un'altra domanda, io avevo due curiosità da chiederti, e probabilmente riporto un po' anche nel tema favole, no? Perché i nostri ascoltatori, i nostri amici, i tifosi, quello che ci dicevano tutte le volte è: meno male adesso non ci abbiamo la conference, così possiamo spendere e espandere quanto vogliamo, in barba a tutti i regolamenti UEFA. Quello che ci hai detto in questo momento in realtà smentito.
2: Purtroppo non è così, perché poi si va incontro a un'altra regola che la Fiorentina ha sempre rispettato, che è il disavanzo negli ultimi tre bilanci. Si può chiudere con un meno 60 diviso 3, quindi in media meno 20. L'ultimo bilancio della Fiorentina, adesso se non mi ricordo male, era già meno 23-24. Quindi ok, si può spendere e espandere, si deve vendere però. Certo. O si pagano le multe.
1: A proposito di questo,
2: se si va troppo in là, poi c'è l'esclusione dalle coppe.
1: A proposito di questo, nel pezzo citavi anche altre situazioni, tipo anche internazionali, non solo italiane, e anche di competitors, diciamo, che in questi anni la Fiorentina ha incontrato, perché si parlava di Strasburgo e Aston Villa, di Chelsea, quindi di squadre che hanno fatto anche, di Nottingham Forest, che hanno fatto anche la conference in questi anni. Vedevo Strasburgo 25 milioni di sforamento, Aston Villa 22 e mezzo.
2: Sì, perché loro hanno proprio sforato, esagerando clamorosamente.
1: E quindi blocco anche degli acquisti. Limitazione della registrazione, quantomeno.
2: Sì, no, quella sicuro. Aston Villa e Strasburgo vanno alle limitazioni, perché poi nel 26-27 loro faranno le competizioni UEFA. E loro vanno verso una limitazione. La prima sanzione è la limitazione nella registrazione, cioè praticamente tu puoi registrare giocatori nuovi solo se liberi spazio nel tuo bilancio con giocatori che avevi già in rosa. Quindi okay. La faccio semplice: se compri a 20, devi liberare spazio nella tua lista per un giocatore o più giocatori che ne valevano 20.
1: Vale,
2: a peso proprio a bilancio.
1: Sì.
2: È un po' più complicata di così, ma per rendere l'idea è giusto. È un giusto esempio. 25 milioni, come hai detto tu, 22 milioni e mezzo indicano uno sforamento molto superiore rispetto a quello della Fiorentina, e soprattutto un rischio che, qualora non si mettessero dentro nei parametri, poi c'è la esclusione dalle coppe. L'Aston Villa già ha migliorato il suo bilancio, perché anche l'Aston Villa, faccio un paragone magari un po' più azzardato per la potenza economica della proprietà, però è un percorso alla Como. È arrivata dalla lotta per non retrocedere, o comunque da mezza classifica, ha fatto il salto in Champions League. Ovviamente servono i calciatori della Champions League, però tu inizi a pagare prima di ricevere i ricavi. E quindi, per rinforzare la rosa, il mio bilancio della stagione in corso viene appesantito. Molto di più dei ricavi, perché è vero che sono ricavi milionari, però sono... arrivano a 100 milioni se arrivi in finale. La Aston Villa ha una buonissima rosa, un bravissimo allenatore, in finale di Champions League ancora
1: un po' presto, magari
2: ci arrivano i due, molto semplicemente. Si puoi fermare a 40-60. In Premier League sappiamo che è vero che vendono benissimo, ad esempio Grealish al City per 100 milioni, molto bene, però li spendono, non li mettono in tasca,
0: non c'è dubbio. Luca Cosentini, Calcio e Finanza, siccome tanto questo argomento poi verrà chiaramente anche corroborato dalle scelte di mercato della Fiorentina e non solo, poi ci sarà anche la pubblicazione dell'ultimo bilancio, ti strappiamo la promessa di risentirci poi più avanti per aggiornare anche questo discorso e vedere che direzione avrà preso la Fiorentina anche appunto nella gestione del suo bilancio.
2: Sicuramente, dai, promessa strappata, facciamo un altro al fazzoletto.
0: Grazie Luca, grazie, buon lavoro.
2: Grazie a voi, buona continuazione.
0: Altrettanto, grazie davvero. Grazie davvero al nostro ospite. Questo anche per, diciamo, rimettere un po' in ordine il discorso, non per quanto diciamo già successo di positivo sul mercato della Fiorentina da così generare anche un po' di disillusione, però per ricordarsi sempre di qual è il contesto d'azione, cioè è giusto esaltarsi per l'arrivo di Vieri, è giusto essere contenti per l'arrivo di Dragusin, però io cerco sempre di siccome ci sono anche purtroppo nostri colleghi che a ogni acquisto vi raccontano secondo me non tanto la miglior versione possibile, ma fanno proprio 10 salti carpiati in avanti, quindi basta comprare Vieri per essere già in finale di Champions, basta comprare Dragusin per essere la squadra in lotta con il Bayern Monaco per vincere la Bundesliga, perché Firenze nel frattempo è stata annessa dalla Germania, così senza un motivo Vavro, avrebbe detto qualcuno. Ricordiamoci sempre di qual è il contesto, altrimenti si fa davvero un racconto delle favole che ad oggi non hanno più posto nel calcio moderno, piaccia o non piaccia, questa è un po' la storia.
1: Molto importante, centrale, ricordarsi quanto ci è stato detto a proposito del discorso siamo fuori dall'Europa e quindi facciamo quello che vogliamo. Qua, come ci ha spiegato Luca Cosentini, e secondo me è stato chiarissimo, contano tre bilanci, non solo il bilancio della stagione in cui sei fuori dall'Europa, ma contano i tre bilanci precedenti all'ultima competizione europea, e soprattutto comunque rimane un vincolo legato a quanto ricavi e a quanto vale la tua rosa, quindi non si potrà spendere all'infinito ed oltre nemmeno stavolta.
0: Allora,
1: almeno si potrà, ma vendendo.
0: Che peraltro, cioè, ricordiamoci sempre, questo è sempre stato non tanto il punto di partenza, perché a me sinceramente interessa il giusto, perché queste sono strategie societarie. La Fiorentina compra per vendere oppure vende per comprare, prima fa A, poi fa B, prima fa B, poi fa A. A me sinceramente interessa zero. Cioè, si arriverà comunque al 2 febbraio con un tot di acquisti e un tot, e lo dico volutamente tot, bello convinto, di cessioni. Che la Fiorentina sia partita da due acquisti e da una cessione, cioè, a me non fa pensare allora questo vuol dire che. Poi sicuramente c'è un peso diverso, una capacità di attrarre diversa, perché c'è un altro direttore sportivo, c'è anche il vantaggio di non avere nulla da perdere, perché se ti guardi alle spalle hai le macerie di una stagione disarmante, disastrosa, disfunzionale, tutte parole che iniziano con la D, e quindi mi viene anche da pensare che questo possa anche essere un vantaggio, perché non hai da difendere nulla, cioè non hai la pressione o la responsabilità di dire caspita, l'anno scorso ho fatto finale d'Europa League, quest'anno devo far meglio. Cioè, fare peggio vuol dire andare in Serie B, perché non è neanche l'Europa, quindi mi viene da pensare che è tutto di guadagnato, e quindi c'è anche margine per poter lavorare con un po' più di serenità, a maggior ragione affidandosi a un direttore sportivo con una certa esperienza, al di là dei giudizi di merito. Poi Max La Gente, che bello, siamo tornati in quel periodo dell'anno, Feb, tra l'altro manca pochissimo, vi ricordo il 13 luglio ci sarà il primo allenamento a porte aperte al Viola Park. Max La Gente, no, domanda, ma non è un rischio fare la preparazione al Viola Park con questo caldo? Quindi ragazzi, secondo me da qui a una settimana un bel collegamentino con un preparatore atletico che ci dice i pro e i contro del
1: caldo.
0: Io ho
1: fatto Nicolini nel fine settimana, quindi insomma. Tra l'altro mi ha detto che lo Shakhtar, che ha già ripreso la preparazione, la fa a Lubiana, quindi nella fresca Slovenia. Mi sa anche per altre necessità, visto che...
0: Però non ha scelto...
1: Donetsk non è proprio la città più
0: tranquilla. Certo, ma non ha scelto... i 6.000 metri, non ha scelto la Annapurna, ecco.
1: Su Cervino,
0: ecco.
1: Una bellissima, ragazzi.
0: Meravigliosa,
1: per le vacanze.
0: Meravigliosa, sia la città che i dintorni. Poi andiamo con un WhatsApp audio, visto che ora c'è dal nulla Tonelli. Vai, Tonelli.
3: Ciao, buongiorno. Allora, io devo dire questo, non avevo dubbi sul lavoro di Estomo che sta facendo Paratici.
0: Poi
3: alla fine d'agosto avrà venduto quello più forte, non lo faccio nome, faccio per dire, però sono sicuro che allo stesso tempo l'avrà anche sostituiti con grandi giocatori. Secondo me sta nascendo una bella squadra, ha sistemato la difesa, e che era importante perché l'anno scorso si è preso 50 gol, quindi avanti così, bravo Paratici, non ti fermare davanti a niente. E poi una cosa, una nota personale, volevo fare gli auguri a Silvestre Stallone,
1: grande slide.
3: Sei un grande.
1: Questa, ovviamente lui avrà sentito in diretta, perché
0: questa,
1: so che
0: grande ascoltatore, dice, sì, soprattutto di chi si compra.
1: Sì, sì, sì.
0: Questa devo dire mi mancava, cioè utilizzare chi si compra come sponda per far arrivare gli auguri a un attore di Hollywood, questa bella, devo dire, ecco, spero che possa aprirsi un'abitudine a questo punto.
1: Oggi è anche il compleanno della mia amica Veronica Angeloni, tanti auguri Veronica.
0: Che però già più pertinente. Beh,
1: insomma, almeno siamo in regione toscana, la massa.
0: C'è dubbio, ecco, ci sono già degli elementi.
1: Comunque grande
0: beh, tanti auguri a Sylvester Stallone. Potremmo anche aprire il sondaggio, il vostro film preferito di Sylvester Stallone,
1: oppure Stallone o Schwarzenegger. E ritorniamo subito negli anni 80.
0: Bello, un sondaggio che aprirei molto volentieri, devo dire. Potremmo anche pensarci.
1: Vabbè, penso che, guarda, abbiamo già innescato il seme del sondaggio semplicemente parlandone.
0: Devo dire, guarda, tra l'altro mi è tornato in mente anche quella saga del 2013 di Escape Plan, dove ci sono entrambi, uno dei film più recenti, diciamo. Non so quanti ne abbiano fatti insieme, tra l'altro.
1: Beh, penso quello lì, come si chiama, Expandables, Mercenari.
0: Mercenari, poi la saga di Escape Plan, dove c'è Stallone che testa le prigioni più invalicabili del mondo dall'interno, chiaramente.
1: Ma che bellezza è?
0: Io devo dirti, credo di aver visto il primo durante un volo, e da lì è uno di quei film, di quei comfort movie una volta ogni due anni devo riguardare, soprattutto il primo, perché così ti fa passare quell'oretta e mezzo, due ore di qualità.
1: Escape Plan.
0: Credo in tutto la saga sia composta da tre film, e ci sono prigioni sempre più invalicabili, con sempre più difficoltà, eppure lui, che è il maestro delle evasioni, appunto, Sylvester Stallone, riesce sempre, diciamo, a cavarsi d'impaccio.
1: Penso di avere tre serate già pianificate nei prossimi giorni. Escape Plan.
0: Poi ho fatto una richiesta in privato a Tonelli, ce la farà a accontentarmi entro le 11?
1: C'è 50 Cent in Escape Plan.
0: Allora sì, lui fa il, se non ricordo male, tipo il titolare dell'azienda per cui lavora Sylvester Stallone, o per meglio dire l'uomo d'ufficio. Mentre Stallone è sul campo,
1: è l'uomo sulla sedia.
0: Sì, e infatti nel film è tutto agghindato, occhiali da vista con montatura
1: da nerd,
0: tutto precisissimo.
1: Beh, molto bello. Molto
0: no, volevo semplicemente fare anche un momento autopromozionale, grazie al buon Tonelli, perché su Firenze Viola ha trovato un'intervista di un collega stimatissimo, che si chiama Francesco Benvenuti, a un collega turco, Umit Jack, ancora di più direi, che racconta un po' di retroscena, diciamo, su... Sapete benissimo che la Fiorentina negli ultimi giorni ha un po' smentito la trattativa su Inao Ulahi, centrocampista della Costa d'Avorio, soprattutto del Trabzonspor, che attraverso classe 2006, che attraverso le sue prestazioni al mondiale si è messo in mostra anche agli occhi e sotto la lente d'ingrandimento di tanti club europei. Allora, diciamo così, la Fiorentina apprezza il giocatore, però come vedete, di fronte alle richieste del club, 40 milioni, e al fatto che sul giocatore siano arrivate anche le big, tra cui il Paris Saint-Germain, diciamo così, si può interpretare in tanti modi. Ho letto chi interpretava il tutto come un po' la volpe e l'uva, ho letto come chi la Fiorentina ci ha provato ma poi si è trovato un muro invalicabile. Però ecco, è chiaro che l'esplosione, quando si parla degli effetti pericolosi del mondiale, qui è soprattutto sul prezzo, perché il giocatore che il Trabzonspor aveva pagato pochissimo dal Bastia, seconda serie francese, che si è tenuto anche il 20% sulla futura rivendita, si era già messo in mostra con il Trabzonspor in una stagione peraltro chiusa dai turchi al terzo posto, con la vittoria alla Coppa di Turchia. Ovviamente il mondiale ha gonfiato ulteriormente il prezzo, e quindi è un giocatore ad oggi non più, diciamo, spendibile per la Fiorentina, detto che nessuno discute il fatto che alla Fiorentina il giocatore piaccia. Poi, come tante cose, anche a Tonelli piace Valencia, però ogni
1: giorno non se la può comprare.
0: Ce lo troviamo qui, e soprattutto ancora non ha deciso di trasferirsi, anche se l'idea è quella di andare a fare il Marco Tonelli di Radio Firenze Viola anche nella radio del Valencia Basket. Ci fermiamo, 11 in punto, torniamo tra pochissimo a Chi si compra.

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: 11:06 sul cronometro, massimo invece il nostro rispetto per Marco Tonelli, giusto per ricollegarsi a un argomento di cui stavamo parlando fuori onde, che però non abbiamo nessuna voglia di condividere, no, con voi. Francesco Benvenuti e Fabio Ferri in studio. I vostri messaggi, le vostre domande, le vostre curiosità su
3: Dragusi, vostri insulti anche,
2: direi quelli da sempre parte attiva e proattiva di questa trasmissione. Ovviamente dalle 11:45 comincia, si arriva di fatto a un nuovo step per quanto riguarda il percorso di avvicinamento anche alla nuova stagione, con la Fiorentina che andrà a svelare le sue maglie per la stagione 26-27, quindi tra una 35ina di minuti mal contati andremo da Andrea Giannattasio, Luciana Magistrato, e vi racconteremo lo svelamento appunto delle maglie. Matteo, potrebbe essere la scelta di Andreazzoli vada sulla strada per l'eventuale nascita della seconda squadra per il prossimo anno? Prossimo anno mi sembra un po' prestino, sinceramente. Detto che la Fiorentina può anche far nascere la sua seconda squadra, però non trovare spazio in Serie C, sempre che le regole restino le stesse, tutto da dimostrare. Andrea da Milano dice: state sminuendo questo acquisto di Dragusin. Andrea, questo penso sia un classico da quando esiste questa trasmissione, a ogni sessione di mercato. Qui nessuno né si esalta né si intristisce, né sminuisce né rende più grande un acquisto. Cioè, quante partite ha Dragusin con la Fiorentina? Quanti minuti ha Dragusin con la Fiorentina? Qui stiamo solo cercando di ricostruire il percorso di Dragusin, che è stato un percorso, andando proprio al nocciolo della questione, di ascesa straripante fino al girone d'andata della Serie A 23-24. Poi al Tottenham è stato un grande vorrei ma non posso per il contesto, perché il club ha vissuto una stagione, anzi due stagioni disastrose, il giocatore non è stato neanche parte integrante della vittoria dell'Europa League perché si è fatto male, è stato un anno fuori, 320 giorni dall'infortunio al ritorno in campo. Quindi questi secondo me sono i temi, non so perché li dobbiate per forza di cose tradurre in un sminuire o in un ipervalutare. È la storia di Dragusin. Poi aggiungiamoci, se volete ci aggiungiamo, e Paratici lo aveva già scelto ai tempi della Juve, lo conosce, la Fiorentina sono tante sessioni di mercato che lo segue e lo vuole, è riuscita a prenderlo tra l'altro prima ancora dell'inizio del ritiro, tanta roba. Però da qui ora a dire cose che vi volete sentir dire, io cioè almeno per me e Fabio diventa un po' difficile andare oltre questo ragionamento, perché a noi piace più che altro parlare con il campo, con le amichevoli, i primi allenamenti. Poi non mi sembra che questa descrizione sia: la Fiorentina ha preso un pacco, lo ha strapagato. Ripeto ancora una volta, in questi anni tanti dei nostri colleghi, anche tra i vostri tifosi, hanno già operato in termini di entusiasmo totale per ogni acquisto, quindi ognuno si muove per quello che crede meglio e più opportuno, ecco. Bisogna avere fiducia, siamo sulla buona strada, dice Walter da Mantignano. Per quanto riguarda la seconda squadra, avevo capito che la Lega di Cine fa entrare nuove solo in caso di uscita di squadre già esistenti. Ci sono un paio di società che aspettano proprio di poter far giocare le loro seconde squadre. Chiara, cioè sì, è così, nel senso, questo è successo da quando la Juventus ha dato il là, poi c'è stato il momento in cui l'Atalanta ha dovuto aspettare un tot per poter entrare, poi il Milan, l'Inter, ecco, pensate all'esempio del Milan. Secondo me Paratici in un certo senso si riferiva un po' indirettamente anche al Milan quando diceva bisogna essere pronti e strutturati per poter fare la seconda squadra. La seconda squadra del Milan è morta,
3: è andata in Serie D
2: e non è riuscita a tornare in C subito, quindi è un progetto morto. Prima di fare un qualcosa del genere, bene strutturarsi, e per quanto sta lavorando Paratici anche fuori dal campo, mi sembra la Fiorentina a livello societario sia tutto fuorché pronta per uno step del genere. Lorenzo da Gattaia, Due messaggi: forse con Andreazzoli si cerca un allenatore che assolva il concetto che esprimeva Paratici, più che vincere titoli giovanili conta quanti ragazzi si riesce a rendere pronti per la prima squadra, sarebbe perfetto per l'Under 23. Hai ragione Benve. Poi aggiunge: quest'anno siamo anche senza Benvenuti in Conference, giocheremo solo campionato e qualche partita di Coppa Italia. Se Comuzzo non dovesse giocare titolare lo uccidi psicologicamente, meglio un bel prestito per fare magari un campionato da titolare e avere un po' di continuità, così finalmente capiremo quanto vale davvero il buon Comuzzo. E io su questo sono molto d'accordo, perché ormai di Pongra ci sai tutto, sai i pro, i contro, i limiti, il valore aggiunto. Su Comuzzo hai grattato la superficie, sei entrato in una montagna russa, forse ti è venuto anche un po' di labirintite a suon di, insomma, a suon di questo giocatore è da nazionale, questo giocatore vale 40 milioni, questo giocatore lo vuole il Napoli, questo giocatore chiude gli ultimi tre mesi giocando solo in Conference, che è quello che è successo l'anno scorso per esempio. Vieri e Dragusin sono i classici acquisti alla Pradè. Cristiano, un sudamericano semi sconosciuto stile Valentini, Moreno, Pedro, e un ex ottimo calciatore infortunato e uscito dai radar, senza considerare le cifre e i prestiti coi famosi diritti di supercazzola. Ora qui voglio una risposta del dottor Ferri, che questo messaggio di Cristiano non me lo aspettavo.
4: Io in settimana, sabato, parlavo con un ascoltatore e mi diceva perché secondo me l'acquisto di Vieri si colloca in un filone di mercato mai visto per la Fiorentina degli ultimi anni, cioè acquistare il tuo primo giocatore spendendo tanto, spendendo su un giovane, spendendo su un giocatore anche poco conosciuto che viene dalla Sud America. E qualcuno mi ha contestato dicendomi ma anche Infantino, anche Moreno, anche Valentini, anche Beltrán erano un po' in questo filone. Secondo me ci sono delle grosse differenze, ragazzi, secondo me ci sono delle grosse differenze, perché ora la cifra spesa per Infantino, Moreno e Valentini complessivamente non arriva nemmeno a quella di Vieri. Moreno era un giocatore che al pari di Vieri non aveva esperienze nelle nazionali giovanili del suo paese, quindi dell'Argentina, ma che mi pare anche proprio a livello di considerazione generale del movimento argentino non era considerato così in progressione rispetto a quanto invece viene considerato Vieri. Infantino, ragazzi, è stato pagato non so pochi milioni e mi sembra sia stato più, come dire, un qualcosa da aggiungere a un'operazione già presente. Valentini è arrivato praticamente a parametro zero dopo un lunghissimo tira e molla, e Beltrán, su cui si è speso tanti soldi sicuramente, veniva da un contesto diverso, cioè Beltrán veniva dal River Plate, da maggiore esperienza accumulata nel campionato argentino e fra l'altro con un passaporto italiano che anche per il discorso extracomunitario ha un valore importante. Beltrán non è stato il primo acquisto della sessione di mercato, se non sbaglio, dovremmo andare a ricontrollare, ma non credo di sbagliare, non fu il primo acquisto della sessione di mercato. Io delle differenze ce le vedo come rispetto al modo di operare del passato. Poi su Dragusin abbiamo detto anche noi, poi qualcuno ci accusa magari di sminuire, è stato raggiunto un accordo che per i dettagli che abbiamo avuto modo da apprendere tutela la Fiorentina. Ci sono due scenari: Dragusin arriva in Italia e ritrova il filo di quel campionato interrotto col Genoa e quindi riparte a giocare come un gran giocatore. C'è anche lo scenario in cui Dragusin si porta dietro la rottura del legamento crociato e magari non riesce a performare, la Fiorentina ha la tutela di non doverlo riscattare obbligatoriamente e di gestire le sue presenze col contagocce come si fa con i giocatori che si portano dietro magari un problema fisico, non due, perché sennò qualcuno si arrabbia.
2: Cioccolataio, che si firma oggi Ciocco Commercialista, dice: al di là dei nomi fa riflettere che pronti via senza cessioni e le solite lungaggini siano stati presi il primo e il secondo difensore più cari della storia viola. Ora però su questo, caro Ciocco, anche qui un vero commercialista, un vero contabile verrebbe a farti le pulci, quindi io mi firmerei Benve Pulci, perché non si può ignorare l'inflazione, il valore della moneta e quant'altro, quindi dire che è il difensore o l'attaccante più caro senza equiparare all'inflazione il costo anche del calciomercato è un esercizio che da un commercialista, anche se con il cioccolataio di fondo, non mi aspetto, ecco. Sì, fa riflettere, personalmente a me fa più riflettere il fatto su come la Fiorentina abbia operato negli anni precedenti. Cioè, mi viene da dire, qui stiamo finalmente all'elogio della normalità. Alleluia alla normalità, ode alla normalità. Dopo che negli anni abbiamo invece elogiato non Erasmo da Rotterdam, ma disastro da Rotterdam o da Rotterdam, mi verrebbe più da dire e da parafrasare. Questo non vuol dire sminuire nulla. Questo però vuol dire ricordarsi che siamo al 6 luglio e quindi dobbiamo essere molto sereni, molto calmi, molto tranquilli e muoverci nelle riflessioni un passo per volta. Anche Simone è d'accordo con te su Comuzzo in prestito. E con chi dice che non c'è nessuno di incedibile, figuriamoci, cederei molto volentieri anche Commisso e Co. Poi, visto che prima scherzavamo con il collega di Calcio e Finanza CF, il Pelle scrive calcio e fave parecchie, proprio come me, quindi se lo dice da solo, quindi
4: anche altre,
2: sì, non c'è dubbio,
4: però
2: c'è
4: vabbè
2: dubbio.
4: Lasciamo fette.
2: Calcio e Ferrari, io aggiungo, visto
4: ma io
2: che
4: toglierei
2: è stato
4: anche
2: un gran...
4: calcio, cioè nel senso,
2: no, ma io volevo solo celebrare insomma la doppietta sul podio di ieri di Leclerc e soprattutto Sir Lewis. Quelli che dicono meno male, non c- così ho specificato.
4: No, vabbè, ma tra l'altro io su quell'argomento devo stare attento, perché ho fatto tutta un'analisi sui miei social, sono stato molto irritato.
2: No, più che altro diciamo che la tua analisi è andata a segno, perché negli ultimi tre Gran Premi a Antonelli è successo di tutto.
4: Però io non mi voglio prendere il titolo di iettatore, funziona così il mondo della Formula 1, magari... per qualcuno sarà una sorpresa, ci sono ancora tante gare da giocare,
2: non c'è dubbio. Noi ci saremo con i nostri inviati a seguito del circus a quattro ruote, come dicono quelli bravi.
4: Assolutamente.
2: Quelli che dicono meno male non c'è la conference devono fare pace con il cervello. Non c'è, perché veniamo da un campionato disastroso. E questo Marco 68 è un'analisi inappuntabile, cioè è una conseguenza del campionato disastroso. Mi permetto anche di dire non so se la Fiorentina lo ha deciso consciamente o meno. La Fiorentina avrebbe avuto tutte le carte in regola per poter salvarsi e fare meglio di Pisa, Lecce, Verona, Cremonese e onorare un po' di più la conference senza quelle prestazioni inguardabili, ora credo si possa dire a freddo, messe sul piatto nelle sei gare con Rakuf, Jagiellonia e Crystal Palace. Al di là di averle vinte o perse, sono state sei partite veramente inguardabili, cioè dove la Fiorentina non ha mai dato la sensazione di dire ci provo. E quindi va bene così. Io ve lo ricorderò domani, perché oggi ancora è presto. Domani comincia la conference 26-27, ci sono due partite del primo turno. E quindi da domani ufficialmente comincia un'era senza la Fiorentina in conference, anche con le partite. All'epoca, già l'estate scorsa e tutte le ultime estati, eravamo già lì a guardare, guarda il primo turno, arriva la squadra bosniaca, la squadra che è arrivata sesta nel campionato croato, guarda però nel penultimo turno c'è l'Ajax, ecco, quest'anno niente, riguarda l'Atalanta. Che disastro e ancora non ce ne rendiamo conto. Andiamo con un paio di WhatsApp audio, Sonnellino.
5: Ciao Franz, ciao Brian Ferri. Dicevo questo, no? Nel 1400, se fosse stato il tifoso aziendalista della Fiorentina, gli avrebbe applaudito i fornaciai dell'Impruneta che facevano mattoni in cotto per la Upola ai Brunelleschi prima gli iniziassero a costruire la Upola ai Brunelleschi. Cioè, un po' come ora praticamente gli applaude il muratore che va a comprare il cemento per costruire la casa antisismica, poi se la casca il primo sputo, la casa antisismica, boh, sarà la colpa comunisti, alla tranvia, ai Como, ai fair play finanziario, ai VAR.
6: Buongiorno ragazzi, una domanda, ma secondo voi Grosso vorrà costruire un centrocampo molto simile a Sassuolo, visto anche l'acquisto di Torsveld, o ci sarà all'interno anche qualche giocatore con più proprietà tecniche di palleggio? A me, ad esempio, non piace tanto il fatto che ad Amatucci non sia stata nemmeno data la possibilità di mettersi alla prova e ritiro, non certo di fare il titolare, ma almeno di mettersi alla prova. E quindi questo forse indica il fatto che Grosso voglia solo una certa caratteristica nei centrocampisti, ovvero prediliga la fisicità alla tecnica. La questione a me personalmente non mi sta molto bene, però è un gusto mio personale, non so voi cosa ne pensate.
2: Che diciamo, io prendo sempre in considerazione i due anni per me chiave del Grosso allenatore, la promozione in Serie A col Frosinone e questa stagione di A col Sassuolo, e con tutte le differenze del caso, c'erano e ci sono molti elementi che accomunano quel centrocampo del Frosinone, c'era Mazzitelli, Gelli, Boloca, eccetera eccetera, con il centrocampo del Sassuolo, che ovviamente quello di quest'anno era tantissima roba per una neopromossa. Matic, Koné, Torsvet, è un centrocampo con le bollicine, ecco, per essere una neopromossa. Per cui sinceramente io mi aspetto che la direzione sia quella. Poi è tutto, sono due mesi, a proposito di disillusione, che mi dite, io da grossista, grossiano convinto, che mi dite Grosso fa giocare male le sue squadre, tutto verticale, poco possesso palla, blocco basso, io vi rispondo da due mesi a questa parte: per fare un bel piatto ci sono tante strade e tanti modi diversi per usare gli ingredienti, l'importante alla fine è ottenere i famigerati punti. Quindi lunga vita, se Grosso si trova bene con questo modo di stare in campo, lunga vita a un mercato che lo accontenti il più possibile, con il Matic della situazione, il Koné della situazione, il Torsvet della situazione. Magari sarà proprio quel Torsvet, non ci sarà bisogno neanche di trovare un surrogato. Mentre vorrei un tuo pensiero su Amatucci, visto che è un argomento sempre a noi caro e che ci offre anche la possibilità per ricordare che il Deportivo La Corugna ha cambiato nome in Deportivo de A Corugna, perché la cittadina galiziana ha fatto un referendum, Tonelli da presidente del consiglio comunale lo sa molto bene, essendo stato lui promotore ovviamente di tutto questo, ha deciso di diciamo così abbracciare la scelta di A Corugna, ormai da diverso tempo, di insomma cambiare il proprio nome, quindi anche il club calcistico si è
4: adeguato
2: e quindi da oggi è il Deportivo de A Corugna, grande svolta. Quindi
4: io continuerò tranquillamente chiamarlo Deportivo La Corugna, ma oppure il Depor. Ma infatti, molto semplicemente.
2: Poi ricordiamoci, all'inizio agosto c'è anche l'amichevole col Depor, quindi magari la vedremo con Amatucci con un'altra maglia.
4: Ma non lo so, di Amatucci.
2: Cioè, sei triste? Saresti triste per una cessione a titolo definitivo senza neanche averlo visto un secondo in maglia viola? Dici almeno aspettiamo 20 giorni di ritiro? No, basta, 4 milioni fatti bene mi piacciono.
4: Ma 20 giorni di ritiro si potevano aspettare, secondo me, anche perché mi pare che sul giocatore un po' di mercato ci sia, non credo siano 20 giorni che fanno saltare il banco.
2: Sono d'accordo con te.
4: Poi, detto questo, io lo dico molto, molto sinceramente, non ho seguito il percorso di Amatucci in questa stagione di seconda Lega Spagnola. Mi sembra ci si esalti tanto, ecco, per queste 40 presenze all'interno di un contesto meno competitivo della Serie A. Lui comunque ha fatto una stagione d'alto livello in un club di alto livello della Serie B spagnola. Quindi sì, forse un'occasione in più me la sarei riservata, poi dovesse andare via. Cioè, io non lo so, mi pare si parli di un ragazzo che comunque oggi ha 22 anni. E un po' delle sue qualità le ha già palesate. Non so, cioè mi sembra che dove arriva Amatucci bene o male l'abbiamo capito. E non credo, poi sarò smentito e con piacere gli chiederò scusa, non credo che il punto d'arrivo sia Andrea Pirlo, ecco.
2: Non c'è dubbio. Mi piace questa risposta, invece, tornando all'argomento ritiri, di Paola dall'Isolotti, dice: ancora il tormentone ritiro al Viola Park. Potete dire le squadre che lo fanno nel loro centro sportivo?
4: Potente
2: ora
4: tutti.
2: Guarda, ti recupero in tempo, ora tempo zero no, ma ci provo il più rapidamente possibile a recuperare le squadre di Serie A, le location e quant'altro. Così.
4: Se poi ci sono io.
2: Ci sei già? Comunque sono tante, soprattutto quelle del nord, Como, Atalanta e quant'altro. Tipo, guarda, ne cito tre. L'Atalanta fa il ritiro a Zingonia.
4: Sì.
2: Diciamo Bergamo non è a 4000 metri sul livello del mare, vado in ordine alfabetico. Il Como fa dall'11 al 22 luglio in sede, poi va a Marbella per fare un tot di amichevoli. Questo per dirvi anche quello che è il percorso, diciamo, del, che so, del Milan, della Juventus, della Lazio. Ma guarda, voglio riprendere anche l'anno scorso. l'anno scorso proprio l'Atalanta e il Como avevano fatto la stessa cosa, cioè non è cambiato nulla. Tra l'altro a partire proprio l'Atalanta, che si ritrova oggi a Zingonia, e anche il Monza a Monzello, il Como a Mozzate, eccetera eccetera eccetera. Cioè tra l'anno scorso e quest'anno, poi se vuoi aggiungerne altre, Feb, vai pure, perché secondo me sono tante, cioè.
4: No, allora guarda, vedo tante scelte simili a quelle della Fiorentina, in realtà, cioè tante squadre scelgono di iniziare il ritiro nel loro centro sportivo, magari fanno anche la fase più corposa a livello di numero di giorni all'interno del proprio centro sportivo. Poi c'è una varietà di scelte da chi si fa la tournée estera, ma si parla soprattutto dei grandi club della Serie A. Ora non mi pare di aver visto ad esempio tournée a Hong Kong e in Australia per la Juve,
2: dove non ci sono, dove non c'è meno 20,
4: torneo partenza per Hong Kong il 28 luglio per l'Inter,
2: che è quello che fa la Fiorentina andando una settimana in
4: Inghilterra. Esattamente, la settimana dell'Inghilterra è la settimana, diciamo, del fresco, che poi bene o male fanno un po' tutti, cioè nel senso tutti. Poi ho visto chi è che va in Galles,
2: avevo letto anch'io qualcuno andava in Galles,
4: guarda, non sto
2: ricercando. La Roma
4: va in Galles,
2: ma il 31,
4: dal 31 luglio all'8 agosto,
2: quindi Gasperini, per cui si può dire allenatore, cioè i giocatori Gasperini tendenzialmente corrono.
4: Sì.
2: Si può dire?
4: Sì,
2: ecco.
4: Sì, sì.
2: Lui fa dal 13 luglio il ritiro a Trigoria, dal 31 luglio in Galles.
4: Secondo me è bello anche il percorso del Frosinone, comincia nel proprio centro sportivo e poi va a Rieti.
2: Così. Bello.
4: A Rieti, nota, località sopra i 2500 metri.
2: Forse anche 3000, ci sono diversi rifugi.
4: Quanto è alta Rieti.
2: Comunque ragazzi, insomma, tra l'anno scorso e quest'anno vi abbiamo fatto un piccolo, diciamo così, riassunto delle puntate precedenti.
4: Comunque 405 metri sul livello del mare, Rieti.
2: Che beffa. Allora
4: non è fresco.
2: Ci saranno almeno 40 gradi di differenza.
4: No, però ci sono anche tante squadre che poi vanno,
2: certo,
4: in Trentino o in Austria, ma non per tutto il ritiro,
2: vero?
4: Questo,
2: e poi
4: questo,
2: per esempio, credo, ora vado a memoria, il Verona mi sa che l'anno scorso era andato in montagna eppure è successo.
4: Dici, non gli ha fatto bene il fresco all'inizio stagione.
2: Poi secondo voi l'acquisto di Dragusin fa immaginare una cessione di Pongracic o saranno loro due centrali titolari? Grazie mille, da Simone 4. Poi secondo me si partirà con Pongracic e Ranieri, se dovesse poi rimanere Pongracic, ovviamente, ma secondo me dopo un po' non sarà più quella la linea difensiva. Stallone o Schwarzenegger? Dennis Rodman, dice un amico. Che comunque,
4: vabbè, io approvo il verme.
2: Marco dalle cure dice: Dredd la legge sono io, perché dire la serie di Rocky è banale.
4: Bello, Dredd la legge sono io, non male.
2: Elia Geremi da Massa: rilancio anch'io con una data celebrativa, commemorazione. Nel 2020 oggi ci lasciava l'immenso maestro Morricone.
4: Oh, questo è un bel ricordo per un grandissimo italiano,
2: Poi quello di questo messaggio sugli acquisti alla Pradeo: non capisce nulla di calcio, pure il caldo gli dà noia ai capo parecchio. Bene Andrea Zoli, qualora non facesse bene abbiamo già il sostituto in casa con esperienza in Serie A, questo è Samuele da Firenze.
4: Ah, ok, quindi dici pronto per la panchina, prima squadra.
2: Duccio da Firenze: la prima differenza che salta all'occhio è che perlomeno il weekend lavorano, entrambi gli acquisti sono arrivati nel weekend.
4: questa è bellina.
2: Poi a Francesco dice: non interessa nulla di molte bilanci, basta che il presidente faccia una ricapitalizzazione, basta faccia la squadra forte, poi come lo decidano loro. Poi dice: lo stadio può aumentare la capacità del club sul mercato, dipende da tanti aspetti, dipende da quanto aumenta il valore della biglietteria all'interno del bilancio, dipende dal fatto che la Fiorentina non fa l'Europa, quindi ha meno partite. Di per sé non è che lo stadio, cioè l'Atalanta, che ha avuto credo per 6 anni lo stadio work in progress, ha vinto l'Europa League mentre il suo stadio non era finito. Se si guarda le immagini dall'alto dell'ex New Balance Arena, che ora è tornata credo Gewiss o ha cambiato sponsor un'altra volta,
4: vecchio stadio Atleti Azzurri d'Italia,
2: cioè tendenzialmente se uno guarda le immagini dal drone, beh, insomma, io ho visto anche altre strutture un filino più belle dello stadio di Bergamo.
4: Cioè, se fai una dronata,
2: che tra l'altro è molto migliore la motorina, io ve lo garantisco, non è proprio il top di gamma esteticamente. Eppure l'Atalanta ha uno stadio di proprietà e ha vinto l'Europa League mentre il suo stadio era work in progress.
4: Sì, tra l'altro il Napoli ha vinto lo scudetto con lo stadio forse il più cadente d'Italia, con tutto il rispetto per il fu San Paolo oggi.
2: Quindi
4: Maradona.
2: Secondo me Francesco non cambia così tanto la capacità del club sul mercato, perché i ricavi di un club non si basano solo sullo stadio. Poi ora c'è un lunghissimo messaggio di Max da Monza che non sopporta
4: Monza, e farà il ritiro solo nel suo centro d'allenamento
2: a Monzello,
4: sì, nel centro penso Silvio Berlusconi,
2: e quindi inutile dire che
4: Monza già ha retrocesso praticamente.
2: Tra i primi, uno dei primi due allenatori a cominciare è proprio Ivan Juric, che seguiremo con i nostri inviati.
4: Quanto dico Ivan Juric
2: e non ho ancora detto Seku Fofana,
4: però adesso l'hai fatto,
2: eh sì, con nazionale peraltro di Ulai,
4: non di Juric
2: no. Comunque Max dice, per sintetizzare, chiedo scusa a quelli che si sentono offesi dalle mie sintesi, non sempre ci si riesce. Lui dice: ho 52 anni, è pesante sentire